0: Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non c'è ancora un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli Stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di ieri degli ambasciatori sarebbero stati fatti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi posti da alcuni Stati membri. Oggi la palla passerà ai ministri degli affari esteri. L'obiettivo è raggiungere l'accordo entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe ulteriori entrate nelle casse di Mosca. E a proposito di Ucraina, a Kiev c'è stato l'impasto di governo.
2: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Sviridenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Karievsky, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione Europea ha annunciato un intervento per chiedere all'Agenzia Europea che si occupa di cultura di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
3: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta la Associated Press. Il premier thailandese Chanvirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E in miglioramento la situazione di incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica di vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti delle fiamme. Le operazioni nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. L'incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, è di portata eccezionale, ha dichiarato il vice prefetto della zona Yanis Bouzard, mentre 2 aerei antincendio sono stati impiegati per combattere le fiamme. E infine il bilancio delle vittime dei devastanti incendi dei giorni scorsi nel sud della Spagna è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. La cronaca ci porta in Italia. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in Lombardia.
4: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Ram Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome.

0: ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato tre giovani tra 23 e 25 anni residenti nel Cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva, che non può chiaramente prescindere dalla nuova impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Giovanni Capuano.
2: Un'altra pagina di storia, quella scritta da Jannik Sinner, che è tornato a vincere a Wimbledon, bissando così il successo del 2025. Prima di lui soltanto 9 tennisti nell'era Open erano stati capaci di difendere il titolo sull'erba londinese. La finale contro Alexander Zverev è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata una battaglia lungo giocata sul filo dell'equilibrio. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato finale per Jannik Sinner è il quinto torneo slam della carriera, il secondo a Londra, il primo nel 2026, così la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.
3: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso due volte, incredibile.
2: Sinner, che lunedì consoliderà il primo posto nel ranking ATP. E poi la MotoGP, col trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di Germania alla Sachsenring, caduti Alex Marquez e Di Giannantonio. Sul podio Ayo Gure e Raul Fernandez, quinto Jorge Martin. Nella classifica mondiale Martin è leader con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Marquez. Bezzecchi scivola in quarta posizione. E per chiudere il Tour de France, con la nona tappa arrivo a Ussel, la vittoria di Mathieu van der Poel su Johannessen. Nella classifica generale Pogacar tiene la maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Ricordiamo che oggi c'è il giorno di riposo e poi si sale sul massiccio centrale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Grazie anche ad Anna Elena Riva per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. We'll be right back.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Il Parlamento europeo ha reso nuovamente legale fino al 3 aprile 2028 la scansione indiscriminata e automatica di tutti i messaggi privati o anche le email da parte delle grandi piattaforme per rilevare materiale pedopornografico. Si tratta di una deroga alle norme sulla privacy che era stata bloccata in primavera e ora il Parlamento l'ha reintrodotta. Solo i messaggi crittografati rimangono segreti, quindi quelli di molte chat, come ad esempio WhatsApp, che sono crittografati, come si dice, end to end, in questo caso non ci sarà nessun tipo di controllo a tappeto. Anche se in questo caso bisognerà fare un passaggio ulteriore, ma sostanzialmente pare che ci sia un accordo sul fatto che i messaggi crittografati non verranno sottoposti a questo controllo. Allora, va detto che questa è una pratica che viene fatta su base volontaria ed è stata fatta per tanti anni e nessuno si è mai lamentato, ma forse anche perché nessuno lo sapeva che veniva fatta questa operazione. Ma il fatto che fosse diventata illegale per norme legate alla privacy e che il Parlamento l'abbia già per due volte resa legale tramite una deroga alle norme generali la dice lunga sulla volontà di controllo di molti partiti europei e il problema, dicono alcuni osservatori, alcuni analisti, è il metodo e non il merito. Cioè, giusto combattere il crimine, ma se vi dicessero che da domani verranno fatte perquisizioni automatiche a tappeto in ogni casa alla ricerca di materiale illecito, quale sarebbe la vostra reazione? E anche in questo caso è drammatica l'incapacità di considerare il mondo digitale come la normalità e quindi di mettere sullo stesso piano il mondo fisico con quello digitale. Invece, se viene fatta un'operazione di così larga scala nel mondo fisico, beh, ci sarebbe una specie di rivoluzione. Viene fatta nel digitale e va bene così. Notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: Meta rischia una nuova multa miliardaria nell'Unione Europea perché secondo un'indagine preliminare della Commissione Europea i suoi social network come Instagram e Facebook sono stati progettati per creare dipendenze e vanno dunque modificati. La Commissione ha preso in esame funzionalità come lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche, i sistemi di raccomandazione che Meta avrebbe, secondo l'accusa, progettato senza valutare adeguatamente i rischi sul benessere fisico e mentale degli utenti, in particolare minori e adulti vulnerabili, una valutazione e un'attenzione richiesta dalle norme del Digital Services Act. Ora Meta, che ha già detto di non essere d'accordo, ma questo è abbastanza ovvio e scontato, potrà esercitare il proprio diritto di difesa e in seguito la Commissione farà una valutazione finale. Ricordiamo che il design dei social network è sotto esame in tutto il mondo per lo stesso motivo, cioè per il fatto che crea dipendenza e ormai questo è piuttosto assodato. E a marzo scorso una giuria californiana aveva riconosciuto che i servizi di Meta, in quel caso anche di Google, creano dipendenza, riconoscendo un risarcimento di una persona che aveva fatto causa a queste società. A proposito di cause, Apple ha fatto causa OpenAI presso un tribunale federale della California con l'accusa di aver rubato sistematicamente segreti commerciali e informazioni riservate di Apple per sviluppare il suo hardware destinato ai consumatori. Cioè, quindi OpenAI ha rubato segreti di Apple. In particolare, il furto viene attribuito a due ex dipendenti di Apple passati a OpenAI. E il prodotto a cui si fa riferimento è il misterioso apparecchio che sta sviluppando l'ex designer di Apple, Johnny Ive. Johnny Ive ha legato la sua fama ad alcuni dei prodotti iconici dell'Apple, è stato in Apple per 27 anni, per buona parte è stato il responsabile del design. Devo dire che la sua nuova società è anche responsabile del design della Ferrari Luce, Quindi se il nuovo prodotto di OpenAI prende spunto e ha lo stesso, come dire, feeling della Ferrari Luce, non so quanto successo possa avere. È un prodotto ovviamente che non ha le pretese di una Ferrari. Comunque vedremo anche come andrà a finire questa causa piuttosto pesante. Un prodotto hardware interessante invece che è già uscito sul mercato è stato presentato da Nothing, nota per il design trasparente dei propri smartphone. La novità sono nuovi auricolari che hanno integrata una funzione molto utile e abbastanza, diciamo, rara sugli smartphone, ma qui non stiamo parlando di smartphone ma parliamo di cuffiette. Allora, la funzione di registrazione delle telefonate senza attivare nulla sullo smartphone. Si pizzicano entrambi gli auricolari, un avviso sonoro informa chi partecipa alla chiamata che la conversazione viene registrata, si avvia la registrazione e poi volendo si può fare anche il riassunto, insomma, di quell'audio, uno può fare quello che vuole. Anche questa settimana ci sono stati dei lanci di nuovi modelli di intelligenza artificiale, parleremo tra poco di ChatGPT e di Claude. Ma anche Meta ha lanciato Muse Spark 1.1, disponibile per tutti gratuitamente nell'app Meta AI e anche sul sito meta.ai. E poi è stato lanciato anche Muse Image, un nuovo modello di generazione di immagini. E attenzione, perché chi ha un profilo Instagram pubblico è bene che sappia che con questa novità chiunque può usare le sue fotografie per generare contenuti con l'intelligenza artificiale. Se non volete che le vostre foto vengano utilizzate, non è che vengono utilizzate automaticamente, però qualcuno potrebbe dire aspetta che prendo la foto di Pagliarini e ci faccio qualcosa, dovete andare nelle impostazioni e disattivare questa funzione. Allora, tutto procede anche se c'è sempre qualche istituzione nel mondo che avvisa di una possibile bolla legata all'intelligenza artificiale. La settimana scorsa ci aveva pensato la Banca dei Regolamenti Internazionale, che è una sorta di banca centrale delle banche centrali. Questa settimana ci ha pensato il governatore della Banca Centrale di Taiwan, che ha detto occhio che c'è questo pericolo. Forse loro lo dicono per mettere le mani avanti. Comunque, l'attività dei venture capital prosegue senza problemi. Questa settimana segnaliamo, ne segnalo solo una di startup che hanno raccolto finanziamenti, in questo caso da $1 miliardo. Stiamo parlando di SambaNova, una startup americana specializzata in chip per l'intelligenza artificiale. Segnalo anche che c'è stata una quotazione al Nasdaq di grande successo per la sudcoreana SK Hynix, uno dei tre player nel settore delle memorie, diciamo tre player importanti a livello globale, assieme a Micron e a Samsung. 8 associazioni che rappresentano a livello mondiale un ampio spettro di creativi, artisti, aziende discografiche hanno trovato un accordo e annunciato un'etichettatura delle tracce audio per offrire ai consumatori informazioni più chiare sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa nelle registrazioni sonore. Allora, ci saranno 2 etichette, una che dice generato dall'intelligenza artificiale, quindi senza, come dire, alcun dubbio per quelle registrazioni interamente generate dall'intelligenza artificiale, e l'altra invece che dice assistito dall'intelligenza artificiale, cioè dove l'intelligenza artificiale è stata utilizzata da artisti umani, però in misura limitata. Questa indicazione è ormai necessaria perché l'uso di intelligenza artificiale è ampiamente diffuso. 3 mesi fa il servizio di streaming musicale Deezer, il servizio francese, aveva dichiarato che le tracce generate dall'intelligenza artificiale rappresentano ormai il 44% di tutta la nuova musica caricata sulla piattaforma. Incredibile, no? E anche Apple Music sostiene che oltre un terzo delle tracce caricate sulla propria piattaforma è creato al 100% da intelligenza artificiale. Parliamo dell'italiana Aruba, che è uno dei principali cloud provider, gestisce alcuni importanti data center ed eroga anche una serie di servizi digitali. Ha acquistato 3 centrali idroelettriche in provincia di Torino che portano il parco idroelettrico di proprietà del gruppo a 11 centrali per una produzione complessiva di circa 60 gigawattora di energia rinnovabile all'anno e una potenza installata di circa 11,6 megawatt. assieme al fotovoltaico, l'idroelettrico copre circa il 50% del fabbisogno di energia di Aruba, quindi ha fatto un passo in avanti molto importante. Ricordiamo che Aruba partecipa al Climate Neutral Data Center Pact, l'iniziativa volontaria europea che punta alla neutralità climatica dei data center entro il 2030. E questo è un trend che osserviamo anche da altri grandi player del cloud che stanno cercando di produrre l'energia in proprio per vari motivi. Beh, prima di tutto perché si risparmia, cioè se hai delle dimensioni di un certo tipo, l'economia di scala ti permette di creare le proprie infrastrutture per produrre energia risparmiando. Ma secondo, e forse anche è più importante, perché hai un controllo sull'approvvigionamento e anche sulle fluttuazioni di costo dell'energia. Un'ultima novità e un'ultima notizia che riguarda lo spazio. L'Agenzia Spaziale Statale Cinese ha lanciato con successo un razzo della serie Lunga Marcia e ha fatto atterrare il primo stadio su una nave di recupero in mare, diventando così il secondo paese a realizzare questa impresa dopo gli Stati Uniti e in particolare dopo SpaceX, che lo sappiamo ormai da anni con il riutilizzo di una parte del razzo, del Falcon 9, ha ridotto i costi di accesso allo spazio. Quindi i cinesi hanno

0: Dunque, questa settimana OpenAI ha annunciato il rilascio di 3 nuove versioni di GPT 5.6, ha lanciato anche ChatGPT Work e poi sappiamo che da pochi giorni è anche disponibile Fable 5, il modello più potente, il modello di frontiera di Anthropic, che è stato al centro di un braccio di ferro con la Casa Bianca, poi sbloccato la settimana scorsa. Saluto Vincenzo Cosenza, esperto di intelligenza artificiale. Vincenzo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie a te, grazie, ti è sempre un piacere.
0: Partiamo forse dalla novità in termini temporali più vicina a noi, diciamo di poche ore fa quasi, l'annuncio, insomma, la disponibilità online di questa nuova famiglia di modelli di ChatGPT. Siamo alla versione 5.6, ovviamente essendo un punto sul 5 non è proprio una nuova generazione ma un'evoluzione, immagino io, e poi tu invece che provi tutti questi modelli ci puoi dire qualcosa in più. Allora, di che cosa parliamo quando facciamo riferimento a questa ultima serie di modelli della famiglia 5.6 di ChatGPT?
1: Sì, è una famiglia di modelli, come dicevi tu, vale a dire sono 3 versioni diverse dello stesso modello. Quindi c'è il modello Sol, che è la versione più potente, ma anche quella che consuma di più in termini di token e quindi di soldi per chi la usa a livello, diciamo, più professionale. C'è la versione Terra, che è la versione di mezzo, che è la più efficiente in termini di prestazioni e consumi, e poi c'è una versione Luna più rapida ma anche meno potente. Quindi in questo modo l'utente può riuscire, a seconda del compito e della complessità del compito che deve far svolgere a questi modelli, scegliere quello più adatto. Sono un'evoluzione, come dicevi, del mondo GPT-5, quindi c'è uno scatto da 5.5 a 5.6 che di solito non segnala una rivoluzione. In realtà non c'è stata una modifica sostanziale del tipo di addestramento del modello, dell'architettura sottostante, però sembra, insomma, dalle prime prove che sia un bel salto rispetto alla 5.5, quindi fa delle cose, insomma, che la 5.5 non riusciva a fare con facilità. Quindi è davvero un modello di frontiera molto avanzato, che gareggia sicuramente ad armi pari con Fable 5, di cui accennavi prima.
0: Stiamo parlando di modelli, nuovi modelli di intelligenza artificiale, in modo particolare della nuova famiglia ChatGPT 5.6, che, se non sbaglio, ha come caratteristica principale quella di essere più efficiente, quindi di far risparmiare, parliamo soprattutto di usi intensi, quelli che fanno le grandi aziende o qualche professionista, quindi non parliamo di quelli che hanno magari o l'abbonamento gratuito o l'abbonamento da pochi euro, poche decine di euro. Vincenzo?
1: Assolutamente sì, le aziende negli ultimi mesi hanno lamentato, soprattutto le grandi aziende, un eccessivo consumo di token, quindi di utilizzo di questi modelli, che è un po' sfuggito di mano e quindi è andato come dire, a pesare molto sui bilanci, e OpenAI ha deciso di porre rimedio a questa cosa, quindi cercando di costruire un modello che fosse efficace ma anche efficiente. E in effetti questo 5.6, la versione più potente, la Sol, costa la metà di fatto, a parità di token utilizzabili, di Fable 5 di Anthropic, quindi lo posiziona molto e subito come un modello, diciamo, di elezione per una grande impresa. Quindi la scelta di una grande impresa, se vuole un modello di frontiera, potrebbe ricadere su GPT, che fa risparmiare. Tra l'altro oggi si può risparmiare anche molto sfruttando le capacità agentive di questi modelli. Per esempio si può chiedere a Sol di fungere da stratega, da orchestratore, diciamo, di una strategia, di una qualsiasi attività, e poi chiedergli di demandare l'operatività, lo svolgimento dei compiti a dei modelli più piccoli, in questo caso per esempio a Terra

0: Terra o a Luna, e in questo modo si risparmia molto.
1: Ecco, questo è un altro trend, cioè quella di spingere sempre più queste funzioni. Ma tu che parli con le aziende, lavori con le aziende, mi confermi che ancora, e forse Italia, Europa e il resto del mondo da questo punto di vista cambia poco, tutto quello che ha a che fare con la parola agente ha comunque ancora oggi dei limiti tali per cui si va molto con tanta prudenza prima di affidare processi complessi che sostituiscono proprio le decisioni umane.
0: Sì, sì, assolutamente sì, le aziende vanno coi piedi di piombo, la strategia è sempre quella di testare questi modelli agentivi su piccoli task non critici, dove non si rischia fondamentalmente nulla, e poi eventualmente scalare o passare ad altri task. Qui è sempre più importante che chi gestisca l'agente sia in grado di istruirlo con dei paletti molto stringenti su quello che può fare, non può fare, come deve procedere, quando fermarsi per chiedere un'autorizzazione all'umano che entra, come si dice, nel loop, nel flusso di lavoro. Quindi, insomma, si va molto cauti, anche se devo dire che le capacità di questi modelli migliorano davvero. Ormai i rilasci sono a distanza di un mese uno dall'altro, prima erano, fino a qualche mese fa, erano a distanza di 5-6 mesi, quindi l'accelerazione è notevole.
1: A proposito di modelli di frontiera, si è parlato tantissimo e se ne è parlato per il tira e molla, il braccio di ferro che c'è stato con il Dipartimento del Commercio, comunque in generale il governo degli Stati Uniti, che avevano bloccato Fable 5 di Anthropic, quindi qui adesso passiamo nella famiglia di Anthropic. Questo tira e molla, questo braccio di ferro si è concluso con il rilascio di questo modello. È così potente come è stato descritto, quindi anche tutti questi timori del governo americano di un modello super potente nelle mani di tutti sono giustificati? Che cosa ci puoi dire?
0: Ma allora, in realtà non lo sappiamo. Perché nel momento in cui è avvenuto il rilascio a tutti noi abbiamo potuto utilizzare un modello molto diverso da quello che il governo americano ha visto, perché il governo americano ha imposto dei paletti, quindi di limitare di fatto il modello principale, che a sua volta è una derivazione del modello Mythos, quindi ancora più potente. Quindi oggi abbiamo un Fable 5 che possiamo utilizzare, che però ha molti paletti e quindi non performa davvero bene come quello che era stato annunciato. E tra l'altro ha fatto molto discutere in rete, perché per alcuni tipi di attività che gli chiediamo, il modello, se vede delle criticità di sicurezza, passa automaticamente l'attività a un modello, diciamo, di fascia più bassa, che è Opus. Quindi, diciamo, reindirizza la nostra richiesta a Opus in maniera silente, neanche senza dirlo. Quindi oggi abbiamo un modello che non è quello superpotente che diceva Dario Amodei. Poi in questi annunci, probabilmente, Enrico, io vedo anche un po' di hype che viene
1: un po' di
0: creato,
1: marketing.
0: Viene creato dalle aziende per rendere, diciamo, la loro attività. Certo, sì. Assolutamente. Quindi, insomma, non lo sapremo.
1: Certo. Giusto per concludere, ma anche a scanso di equivoci, quando parliamo di modelli di frontiera, quindi dei modelli che abbiamo citato, almeno nelle loro versioni più potenti, stiamo parlando di modelli che usano i professionisti, le aziende, e che sono a pagamento e molto spesso sono anche inseriti nella fascia più costosa dell'abbonamento, cioè parliamo di abbonamenti che a volte superano anche i 100 euro, 100 dollari al mese, cioè per sì. Noi utenti, adesso magari tu no, però diciamo io mi metto tra gli utenti tra virgolette normali che fanno uso di questi sistemi nella

0: nella vita di tutti i giorni cambia poco, anche per gli abbonamenti base cambia poco, giusto?
1: Sì, cambia poco nel senso che l'abbonamento free, per esempio, oggi al ChatGPT permette di avere non l'ultima versione, cioè avremo GPT 5.6, ma nelle versioni Terra e Luna, quelle più meno potenti. Per avere la versione Sol bisogna almeno spendere quei $20 per l'abbonamento Plus. E poi se invece si vuole utilizzare la versione Sol, ma con il massimo sforzo di intelligenza, quindi arrivare anche a un'intelligenza che loro chiamano Ultra, a quel punto bisogna fare dei piani di abbonamento da 100 o da $200 al mese. L'utente normale che ancora utilizza ChatGPT come chat, quindi bot e risposta, non ha necessariamente bisogno di modelli molto evoluti. Però, secondo me, ed è questo che io dico anche alle aziende, dovrebbe spostarsi verso un uso più evoluto di questi modelli di intelligenza artificiale. Quindi non fermarsi al bot e risposta, perché oggi questi modelli permettono di fare molte cose, cioè di ricevere un obiettivo, un'attività e di portarla a termine, non semplicemente risponderti a delle domande.
0: Vincenzo Cosenza, grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a te Enrico, grazie.
0: Bentornati, una buona domenica. A proposito di ChatGPT, dobbiamo aggiungere una novità che è stata lanciata oltre alla 5.6 di cui abbiamo parlato poco fa. C'è una nuova generazione di modelli vocali, GPT Live, che rende ancora più umana, più fluida l'interazione con il chatbot fatta con la voce. La novità è la capacità di ascoltare mentre sta parlando, un po' come gli umani, cioè se noi stiamo parlando e qualcuno ci dice qualche cosa, lo sentiamo, ce ne accorgiamo e magari reagiamo di conseguenza. E poi GPT Live può anche fare da interprete in tempo reale fra due persone che parlano lingue diverse. Questa sarà una. Ci sono altri sistemi che permettono di fare questo, ma questa sarà una caratteristica sempre più comune nei sistemi, nei servizi di intelligenza artificiale, anche inseriti in alcuni prodotti. Adesso ci domandiamo come sta andando, come va e come è andato il mercato dell'elettronica di consumo in Italia nei primi 5 mesi dell'anno, con anche qualche segnale del mese di giugno. Fabrizio Marazzi, product leader per l'Europa occidentale in Nielsen IQ, che è il principale fornitore di dati sui comportamenti e gli acquisti dei consumatori nel settore del largo consumo, anche quindi nel mercato dell'elettronica di consumo. Ho incontrato Marazzi questa settimana e sono emersi alcuni dati interessanti.
2: Allora, ci sono ottime notizie, nel senso che il mercato sta performando bene, il mercato dell'elettronica di consumo in generale, quindi della tecnologia. Sto parlando di un mercato che nei primi 5 mesi ha fatturato più o meno 6 miliardi e mezzo di euro e un più 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. E una notizia positiva, perché avevamo chiuso il 2025 con un più 1, quindi insomma il mercato sta continuando a crescere. Altra cosa positiva, anche i volumi sono allineati con la crescita del mercato a valore, quindi parliamo anche in quel caso di un più 5,5% per quanto riguarda i volumi.
0: Quindi piccoli segnali di crisi che ci sono in altri mercati, in altri settori, e anche l'inflazione che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, per quanto riguarda il mercato dell'elettronica di consumo, per il almeno per questa prima parte dell'anno non vediamo che si tramuti in segnali di debolezza. Certo, come tu dicevi, veniamo da anni un po' difficili, però questi primi mesi sono positivi.
2: Assolutamente sono positivi, e soprattutto vediamo una positività in tutti i settori, quindi parliamo dell'IT e Office, per intenderci, che fa registrare un più 9, parliamo della parte di telefonia che fa registrare un più 5, parliamo della parte di piccolo elettrodomestico, anche questo un più 10, il grande elettrodomestico più 2, però insomma è stato i grandi elettrodomestici sono stati quelli più impattati dai bonus nell'anno scorso, quindi la crescita è un po' più rallentata rispetto al resto. L'unico settore che invece fa ancora un po' fatica in questi primi 5 mesi è quello dell'audio video. Quindi principalmente parliamo di TV. Altra cosa interessante su questo è quello che il mese di giugno, stiamo già iniziando a vedere i dati, non sono ancora consolidati come giustamente dicevi, è un mese che sarà molto positivo, quindi continuerà questa positività.

0: anche perché insomma sono state anticipate molte delle promozioni che negli anni passati erano a luglio e vediamo che oramai il giugno diventa un mese di stagionalità, di alta promozionalità e stagionalità anche nell'ambito dell'elettronica.
1: Se scendiamo con un maggiore dettaglio, quali sono i prodotti che funzionano meglio e si vendono di più?
0: Allora, seguendo il dato praticamente diciamo prima dei settori più performanti, una notizia molto positiva è quella dei PC, principalmente qui in questo caso parliamo di mobile PC, quindi notebook, che fanno registrare un più 20% nei primi 5 mesi, quindi un dato molto importante. Se, stessa cosa anche per i tablet. I tablet avevano fatto già molto bene anche l'anno scorso, sembravano un prodotto, ahimè, qualche anno fa dato per quasi morto, in realtà invece sta trovando l'interesse da parte dei consumatori. Un altro prodotto che sta crescendo molto è la parte di robot, ne abbiamo già parlato anche nel corso delle altre interviste. I robot, diciamo, aspirapolvere, questi stanno crescendo molto. Gli smartphone, anch'essi, diciamo, in questi primi 5 mesi stanno crescendo, parliamo di un più 4,5% a valore, quindi bene. Altri prodotti legati appunto al piccolo elettrodomestico, soprattutto alla cura della persona, quindi faccio l'esempio di hairstyler, quindi prodotti un po' più femminili piuttosto che shaver, regola barba, eccetera, anche in questo caso stanno crescendo.
1: Beh, interessante. Ovviamente ti faccio una domanda sui PC, perché se ne parla moltissimo. Da mesi oramai diciamo che c'è una pressione altissima sulle memorie e questo impatta e impatterà tutti i prodotti, ma in modo particolare i PC, visto che sono ad alta intensità di memoria. La memoria è importante a partire dall'hard disk. Notate già aumenti di prezzi, cioè la famosa tensione sul mercato delle memorie, comunque in generale dei componenti, si sta traducendo anche in aumenti di prezzi o non ancora?
0: Allora, da un punto di vista dei produttori, diciamo che avevano fatto parecchio stock sulle memorie, quindi questo ha aiutato a far sì che non ci sia stato un aumento dei prezzi importante. Il prezzo medio del computer sta crescendo, però questo è anche dato dal fatto che il PC è proprio il prodotto da un punto di vista di innovazione, il prodotto principe, quindi effettivamente anche le caratteristiche tecniche crescono. Vediamo un aumento di prezzo sui PC, soprattutto sui prodotti con alte, diciamo, memorie alte, quindi in quel caso quel segmento di mercato effettivamente ha una crescita di prezzo un po' più alto, però non direi che c'è un aumento dei prezzi legato al tema delle memorie. La crescita del PC, ecco, questo è un aspetto secondo me interessante, è iniziata alla fine dell'anno scorso e sta proseguendo adesso, soprattutto perché ci ricordiamo, insomma, periodo Covid, quindi 2020-2021. Smart working, quindi o didattica a distanza, quindi tanti hanno comprato il PC. Arriviamo adesso proprio nel ciclo di vita, quindi a 4 anni e mezzo, 5 anni, e quindi c'è effettivamente un ricambio. Oltre a questo, devo dire che adesso stanno iniziando anche i produttori a spingere tanto sul tema dell'AI, quindi sul PC, e questo è un altro tema che fa sì che, insomma, fa crescere anche il mercato.
1: E tra i motivi potrebbe anche esserci una esigenza dei consumatori di un acquisto un po' anticipato rispetto a questi aumenti che molti dicono ci saranno. Quindi potrebbero esserci consumatori che hanno detto: compro prima dell'autunno perché così mi porto a casa una macchina che sostanzialmente comunque è aggiornata per i prossimi anni.
0: Guarda, le indagini che facciamo sul consumatore su questo aspetto non lo evidenziano, quindi non c'è un acquisto anticipato per ulteriori, diciamo, per aumenti di prezzi futuri.
1: Una domanda che ti faccio sempre, ma che è importante perché ci fa capire anche gli stili di acquisto, voi mappate anche i canali di vendita. Tutti i prodotti che abbiamo menzionato vengono venduti, o comunque quali sono quelli che crescono di più nell'online e nell'offline, quindi in generale dove si compra o, vista dall'altra parte, dove si vende di più.
0: Anche qui la notizia è assolutamente positiva, nel senso che la parte di vendite online sta continuando a crescere, fa più 10% rispetto all'anno scorso, appunto nei primi 5 mesi dell'anno, ma anche le vendite in negozio, quindi quelle fatte proprio in store, stanno crescendo, anche in quel caso parliamo di un più 3,5%, quindi direi che è una crescita generalizzata su tutti i canali. Oggi poi ovviamente sulla omnicanalità diciamo che anche i retailer hanno oramai, diciamo, strategie per la parte online e la parte offline. Una cosa interessante che ti dico è, non sono in questi numeri perché abbiamo iniziato l'anno scorso a rilevarlo, però anche la parte di marketplace sta crescendo, quindi la prossima volta ci vediamo magari avrò dei numeri anche sulla parte di marketplace, che è proprio un nuovo servizio che diamo adesso ai nostri clienti, e anche in quel caso vediamo un aumento delle vendite. Quindi, insomma, tutto ci dice che il mercato della tecnologia in questo momento sta bene.
1: Per marketplace ricordiamo che cosa intendiamo, quindi non il negozio con un brand online, ma...
0: le vendite che si fanno sulle piattaforme online di grandi player come Amazon, eBay, piuttosto che anche MediaWorld, piuttosto che insomma tutti quelli che sono i retailer che hanno una piattaforma e che vendono prodotti di terzi attraverso però una propria piattaforma.
1: Perfetto. È importante dire, giusto per avere un'idea generale, che nonostante queste crescite ormai da anni, che stiamo vedendo da anni, molto importanti dell'online, l'online vale ancora quanto sul totale delle vendite?
0: Siamo al 28%, ecco. In questo caso siamo arrivati al 28% alla fine dell'anno scorso, siamo al 28% ora. Considerate che le vendite importanti nel mondo, diciamo nella parte online, si hanno poi nel trimestre conclusivo dell'anno, quindi quando partiamo con il, diciamo, Black Friday e soprattutto la parte di Natale. Però insomma anche adesso siamo al 30% di valore generato dalla parte online nei primi 5 mesi dell'anno.

0: Adesso parliamo di un fenomeno strettamente legato al mondo dell'elettronica di consumo, ai nostri acquisti, perché sempre più spesso, ma questo accade ormai da più di 10 anni, da 15 anni, ma sempre più spesso, quando prima di fare un acquisto noi ci informiamo online tramite un motore di ricerca, oppure andiamo direttamente su alcuni siti internet di nostra fiducia e controlliamo anche attraverso recensioni, attraverso commenti sugli stessi negozi online, andiamo a guardare i commenti. E allora, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, questa attività viene fatta sempre più spesso attraverso i sistemi di intelligenza artificiale. Possiamo chiedere a ChatGPT, a Claude, a Gemini, a Copilot, a Perplexity, e potrei andare avanti con anche altri sistemi, ma questi sono i più noti e più famosi, consigli più o meno complessi, più o meno dettagliati, magari anche con un dialogo, cerchiamo di individuare un prodotto, cerchiamo di individuare un servizio, cerchiamo di capire meglio che cosa fa al caso nostro. Allora, questa è una trasformazione delle nostre abitudini, dei nostri comportamenti, ma che non è così semplice, non è così superficiale. È una trasformazione che riguarda noi nel profondo delle nostre abitudini d'acquisto anche, e riguarda già, ma riguarderà sempre più spesso, anche chi deve vendere prodotti e servizi. È una rivoluzione industriale importante, che ovviamente vede al centro anche i sistemi di intelligenza artificiale, non c'è dubbio. Saluto Nereo Sciutto, fondatore e amministratore delegato di Web Ranking, agenzia digitale tra le più importanti in Italia. Vi occupate di digital marketing. Nereo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie Enrico.
0: Stanno cambiando molte cose, non so quanto rapidamente questi cambiamenti impattino i consumatori e anche chi deve vendere prodotti, farsi trovare online, però è indubbio che stanno cambiando molte cose. Partirei da una considerazione che tu hai fatto recentemente, qualche giorno fa, parlando di un cambiamento più che tecnologico, antropologico. Che cosa intendi?
1: Allora, il tema più importante di tutti è che i motori generativi, quindi i chatbot, ci stanno abituando a essere molto utili per tantissime cose, sia per svolgere alcuni compiti, sia per mettere un po' di chiarezza all'interno del mare magnum delle informazioni che sono presenti su internet. Il problema è che quando usiamo un motore di ricerca, una tecnologia che c'è da 20 anni almeno, siamo abituati a ricevere un elenco di fonti che poi più o meno volentieri analizziamo singolarmente e cerchiamo, come esseri umani, di porci alla ricerca di significato, e quindi alla fine ci influenzano e potenzialmente ci portano sul sito di qualcuno, di qualche azienda, per approfondire un prodotto, un servizio, oppure per informarci. Anche una cosa strana è che influenzano le nostre idee. Quindi leggiamo attraverso i motori di ricerca dei pareri che poi ci fanno cambiare idea su qualcosa o imparare qualcosa di nuovo. Col motore generativo il cambiamento antropologico è dovuto al fatto che il motore fa tre cose, non ne fa solo una. Fa una cosa prima e una cosa dopo la ricerca. La prima è che, essendo motori i large language model, hanno dentro la parola language, linguaggio, sono molto bravi ad analizzare l'intento, cioè a capire, anche quando gli facciamo una domanda un po' destrutturata o magari velocemente, a capire realmente cosa volevamo cercare anche quando la chiediamo male, che è una cosa che il motore di ricerca all'inizio ha fatto molta fatica a fare. Quindi inizialmente capiscono meglio l'intento, quindi cambiano le ricerche che avremmo fatto noi a mano, poi si rivolgono alla vecchia ricerca, quindi a Google, a Bing, ai motori di ricerca tradizionali, fanno diverse ricerche, ottengono dei risultati, e poi fanno la cosa dopo questa ricerca, ovvero rielaborano questi risultati e, invece di risponderci con delle fonti e delle informazioni che noi esseri umani, da qua il pezzo sull'antropologia, governiamo e ci fanno prendere una decisione, perché c'è l'uomo al centro, che quindi è quello che analizza, sceglie e si impegna e capisce, ci presentano un qualcosa di già molto ben semilavorato, che è un'analisi critica di tutto quello che hanno trovato e ci danno delle risposte che in realtà impattano moltissimo sui giudizi. In pratica, il cambiamento antropologico cui siamo di fronte è che l'uomo non è così al centro come prima, perché questi motori ti dicono: guarda, tu stai cercando una soluzione a questo problema, stai cercando un paio di scarpe per una festa stasera in piscina, beh, io ti dico già che dovresti usare queste, di questa marca, di questo tipo. Oppure tu gli dici: ma mi servono delle scarpe di lusso, e lui ti dice: ok, per me lusso però è questa marca qua, quest'altra qua si definisce di lusso, ma secondo me non lo è. Sto esagerando, un po' iperbolico, però diciamo che il motore generativo tende, a volte anche in maniera molto affettiva e sempre molto simpatico nel dirtelo, tende a dare dei giudizi, e questo sta impattando tantissimo sulle percezioni di marca, perché le marche vivono di etichette, di valore che vengono associate. Ad esempio, pensate alla Ferrari che produce le auto. La marca Ferrari di suo non vuole dire nulla, noi però gli associamo performance, esclusività, cioè queste etichette di valore. Diciamo che soprattutto quando scopriamo delle marche nuove che non conosciamo o che conosciamo in maniera parziale, questi motori generativi, oltre a raccogliere del contenuto e a rielaborarlo, fanno un'attività pseudo o finta cognitiva che fa sì che riescano a dirti: guarda, ti ho già analizzato io le cose, quello che devi sapere è questo, e danno qualcosa di molto simile a un giudizio. Questo io l'ho definito un cambiamento antropologico, perché in effetti l'uomo, che notoriamente è anche un po' pigro, tenderà ad abituarsi a cedere sempre di più controllo a questo genere di macchine o di software, e quindi tendenzialmente potrebbe effettivamente fidarsi tanto e quindi impigrirsi ancora di più, e alla fine, senza rendersene conto, perdere un pezzo del suo ruolo di dominio antropologico. L'uomo al centro, è un po' meno al centro.
0: Ok, uno dei problemi è che non è che sappiamo benissimo come ci vengono fornite le risposte.
1: Esatto, il tema è che questi motori generativi sono delle scatole nere, delle black box. Hanno il problema che se anche tu gli chiedessi le fonti attraverso le quali loro ti hanno dato un suggerimento o presentato una risposta, già nella chat vedi linkata magari una, due fonti. Il problema è che loro ne hanno analizzate qualche decina, qualche centinaio. Il problema è che non sanno come le hanno pesate e non sanno neanche spiegarti facilmente, perché non è il loro lavoro spiegarti facilmente queste cose, come sono arrivate a una conclusione e che peso hanno dato le fonti. Quindi da questo punto di vista è anche difficile capire quando questi stanno avendo quelle che vengono chiamate allucinazioni, perché non sei più in grado di capire se quella risposta che ti stanno dando è effettivamente corretta, perché è basata su fonti autorevoli. E questo probabilmente sarà, parlando anche di sviluppi futuri, uno dei grossi problemi che avremo, perché più cediamo questa capacità di elaborazione cognitiva delle cose a una macchina, più facciamo fatica a capire che cosa ha utilizzato per rispondermi.
0: Questa novità, poi torniamo al mondo di chi si deve rivolgere ai motori di ricerca generativi anche dall'altra parte per proporre servizi e prodotti. Questa novità che è stata presentata di ChatGPT Live, che è un'evoluzione dell'interazione vocale di ChatGPT, potrebbe costituire un modo con cui noi interagiremo sempre più con questi sistemi, quindi anche con i sistemi di ricerca, cioè invece di fare delle ricerche col testo parleremo sempre più con i chatbot.
1: Dal mio punto di vista è un cambiamento molto importante, perché da tanti anni si parla di ricerca vocale. Io sono stato uno dei più grossi critici anni e anni fa, quando si venne introdotta la ricerca vocale, perché si parlava del motore di ricerca che ti dà dei risultati utilizzando la voce. Il problema è che, per come era fatto il motore di ricerca, ti dava siti e fonti ed era del tutto inefficiente, non sarebbe mai funzionata. In questo caso invece la vera novità è rendere più compatibile col comportamento degli esseri umani, quindi più vicino all'esperienza quotidiana delle persone comuni, quelle magari che sono un po' meno abituate a usare la tastiera, ad esempio. Penso ad esempio a mia madre, che è molto più abituata a interagire con la voce che con la tastiera, perché è un meccanismo lento. Quindi in questo caso,
0: ma anche i ragazzini, perché vanno avanti a forza di vocali, quindi diciamo che esatto, la voce è il loro strumento.
1: Sì, ti do perfettamente ragione. Da quel punto di vista lì, la vera applicazione killer, quella che cambierà tutto, è quello che sta provando a fare GPT con Live, e che poi è normale, la vedremo su tutte le altre AI dopodomani, è quello di rendere innanzitutto, lo chiamano full duplex, la stessa esperienza che stiamo avendo io e te in radio, che due persone hanno al telefono, in modo che si possa velocizzare, rendere più vicina all'esperienza naturale l'interazione con una macchina. Questo è dimostrato in tantissimi studi. Appena riusciamo ad avvicinare l'uso della tecnologia all'esperienza naturale che abbiamo nella vita, a cui siamo abituati, questa cosa qua rende l'adozione altissima. Quindi questo diventerà, dal mio punto di vista, già adesso registriamo un incremento significativo delle ricerche vocali all'interno del monte complessivo di ricerche che vengono fatte sui motori. Quindi attraverso gli LLM mi aspetto che, grazie agli LLM, la quota parte di ricerche vocali che poi girano sui motori aumenteranno di molto. Questo si ricollega, se ci pensi, al tema di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, la difficoltà di verificare le fonti già su un'interfaccia visuale dove hai dei click verso delle fonti è amplificata e fondamentalmente sarà quasi impossibile verificare le fonti attraverso una ricerca vocale, perché è ancora più difficile ottenere una risposta perché non hai click da fare e semplicemente stai interagendo con un assistente.
0: Sì, ancora più delega, perché appunto non è che possiamo, non abbiamo i link perché stiamo parlando con una macchina, non abbiamo i link su cui cliccare, ammesso che appunto uno ci clicchi. Appurato che la tendenza sarà quella di delegare sempre più a questi sistemi, a queste black box, ricerche e ricerche anche legate a prodotti su cui vengono emessi dei giudizi, perché è vero che queste macchine vanno a vedere anche le recensioni, però ci mettono anche del loro, rimane il dubbio, il grande dubbio di come fanno oggi o di come faranno domani coloro che vendono prodotti e servizi a farsi trovare e a farmi in modo che quel giudizio sia il più veritiero, questa parola la mettiamo tra 8000 virgolette, possibile, cioè che quella ricerca sia abbastanza verosimile o neutrale, cioè effettivamente se io chiedo qual è il miglior trapano che c'è sul mercato, che quella risposta sia vera. Cioè se io vado da un negoziante che vende 10 trapani, lui me lo sa dire, ma i motori di ricerca generativi?
1: In effetti questo è un grosso problema.
0: Cioè il problema, il grande problema.
1: Il problema. Allora, quello che noi diciamo alle marche in generale è che per una volta nella loro vita devono sforzarsi, perché pena il fatto, quello che stavi raccontando tu, pena il fatto di perdere potenzialmente quote di mercato in maniera inaspettata, è il momento più importante nella loro esistenza di imparare a descrivere in maniera più approfondita i loro prodotti. Ma per la prima volta, noi lo diciamo lavorando sui motori di ricerca da 20 anni, adesso è diventato critico. Non più i prodotti dal punto di vista della scheda di quel prodotto che dice, può anche essere una borsetta in pelle, dove c'è scritto è pelle, è saffiano, è colore antracite ed ha quel genere di dimensioni. Bene, questo è come un'azienda descrive un trapano, una borsetta, un paio di scarpe, ma anche un servizio. Quello che devono fare è cominciare a capire come quel prodotto, quel servizio, vengono valutati o analizzati o richiesti da parte di chi li deve acquistare o utilizzare, che è completamente diverso.

0: diverso, il punto di vista di chi compra è completamente diverso. Ad esempio, nel caso di una borsetta, di un vestito, di un abito o di un trapano, tu non stai chiedendo: voglio un trapano di una potenza di tot watt che serve. Tu devi dire: devo bucare un muro di cemento.
1: Sì.
0: Cosa uso? Okay? Quindi loro devono cominciare a chiedersi quali sono gli elementi che noi li chiamiamo di arricchimento che possono mettere nelle schede dei prodotti per cercare di spiegarne l'utilizzo. Se vuoi una cosa abbastanza semplice da capire, quel paio di scarpe non hanno solo delle caratteristiche intrinseche del prodotto, come sono prodotte, come sono fatte. Sono un elemento di arricchimento, sono le occasioni d'uso. Quelle scarpe sono fatte per un matrimonio o per una festa o sarebbero da usare di sera perché sono scarpe da sera. Paradossalmente, devi sforzarti, e le marche oggi devono fare un grosso lavoro in questo senso, di arricchire le informazioni che utilizzano su per descrivere cosa fanno a qualsiasi livello, compreso nel proprio company profile, cioè nella scheda del sito dove dichiarano chi sono e cosa fanno, perché magari qualcuno valuta un produttore di qualsiasi cosa o un partner commerciale o semplicemente un supermercato sulla base del fatto che abbia certo genere di valori scritti da qualche parte o sia particolarmente interessato ai temi cosiddetti ESG, quelli
1: Sì.
0: di sostenibilità. Per cui tu prima non te ne preoccupavi di queste cose, le inserivi in fondo, in fondo, in fondo al sito dove c'era qualche informazione finanziaria o di corporate policy, quelle
1: Sì,
0: cose che
1: invece
0: facevi.
1: oggi diciamo che questi sistemi sono in grado di leggere testo, quindi devi dargli più testo perché capiscano che cosa stai vendendo, quali sono le caratteristiche al di là del colore, della forma e della dimensione. Nereo, non abbiamo più tempo, anzi, continuiamo nella nostra versione super podcast, la trovate online. Ti saluto e ti ringrazio. Buona domenica.
0: Grazie Enrico.
1: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi americani nel Golfo Persico. Ucraina, ancora nessuna intesa tra i 27 Stati europei sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Migliora la situazione incendi in Piemonte, rogo di portata eccezionale a sud di Parigi, 13esima vittima in Spagna. Tennis, Zinna vince a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In apertura ancora gli esteri con le notizie dal Golfo Persico. Nella tarda serata di ieri gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, attacchi che sono stati lanciati alle 23 ore italiana. Intanto sia Washington sia Teheran rivendicano il controllo a Hormuz.
2: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza. Con bombardamenti incrociati, Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait e in Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non c'è ancora un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli Stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di ieri degli ambasciatori sarebbero stati fatti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi posti

0: a alcuni stati membri. Oggi la palla passerà ai ministri degli affari esteri. L'obiettivo è raggiungere l'accordo entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe ulteriori entrate nelle casse di Mosca. E a proposito di Ucraina, a Kiev c'è stato l'impasto di governo.
1: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Sviridenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Karievsky, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione europea ha annunciato un intervento per chiedere all'Agenzia europea che si occupa di cultura di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
2: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
0: Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta l'Associated Press. Il premier thailandese Chan Wirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E in miglioramento la situazione di incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica di vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti delle fiamme. Le operazioni nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. L'incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, è di portata eccezionale, ha dichiarato il vice prefetto della zona, Yanis Buzar, mentre 2 aerei antincendio sono stati impiegati per combattere le fiamme. E infine il bilancio delle vittime dei devastanti incendi dei giorni scorsi nel sud della Spagna è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. La cronaca ci porta in Italia. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in Lombardia.
3: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Ram Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato 3 giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. Damasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolari in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva, che non può chiaramente prescindere dalla nuova impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Giovanni Capuano.
4: Un'altra pagina di storia, quella scritta da Jannik Sinner, che è tornato a vincere a Wimbledon, bissando così il successo del 2025. Prima di lui soltanto 9 tennisti nell'era Open erano stati capaci di difendere il titolo sull'erba londinese. La finale contro Alexander Zverev è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata una battaglia lungo giocata sul filo dell'equilibrio. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato finale per Jannik Sinner è il quinto torneo slam della carriera, il secondo a Londra, il primo nel 2026, così la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.
5: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, adesso due volte, incredibile.
4: Sinner, che lunedì consoliderà il primo posto nel ranking ATP. E poi la MotoGP, col trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di Germania alla Sachsenring, caduti Alex Marquez e Di Giannantonio. Sul podio Ayo Gure e Raul Fernandez, quinto Jorge Martin. Nella classifica mondiale Martin è leader con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Marquez. Bezzecchi scivola in quarta posizione. E per chiudere il Tour de France, con la nona tappa arrivo a Ussel, la vittoria di Mathieu van der Poel su Johannessen. Nella classifica generale Pogacar tiene la maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Ricordiamo che oggi c'è il giorno di riposo e poi si sale sul massiccio centrale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche ad Anna Elena Riva per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. We'll be right back.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Bentornati a Leoni per Agnelli, Emanuele Agnelli che vi parla e con grande soddisfazione vi annuncia in terza persona che questa settimana ci sarà un grande protagonista della musica e non solo nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
5: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: Non voglio perdere tempo perché l'ospite di questa settimana è Paolo Fresu e mi rendo conto che presentarti è meno scontato del solito perché tu sei un artista che sfugge alle etichette, sei un grande del jazz ma ti muovi anche in tanti ambiti musicali, sei un organizzatore di festival dalla concezione originale, un autore, protagonista di spettacoli teatrali, scrivi libri, dirigi un'etichetta, sei un intellettuale che partecipa al dibattito politico e sto dimenticando sicuramente cose. Mi viene da dirti, Paolo, intanto ciao e benvenuto.
6: Ciao, ciao a te.
2: Ma quante ore dura la tua giornata, Paolo?
6: Beh, la giornata dura tanto, però sono uno che dorme anche perché ama dormire, diciamo che uno dei piaceri della vita è anche quello, e in realtà la giornata dura tanto, ma sono anche uno veloce, ho questa, non saprei come chiamarla, se fortuna o sfortuna di essere anche veloce nel fare, nel pensare, e sono anche un uomo un po' del fare, che questo viene dalla terra, no? Viene dalla mia tradizione, perché una cosa, tra le tantissime cose tutte in qualche modo giuste e forse non meritate che hai detto, e che io vengo da un paese piccolissimo e da una famiglia di pastori e contadini, mio padre mungeva le pecore, insomma io andavo in campagna con lui ed era magnifica questa cosa per me, e quindi probabilmente quest'idea della terra che è una realtà reale, semplicemente lì c'è poco da scappare, da girare eccetera eccetera, fa sì che poi questa cosa ti dia anche un attaccamento, come dire, alla realtà, che fa sì che se devi andare da qualche parte ci vuoi arrivare e decidi immediatamente qual è la strada forse più breve. Poi mi sa, siamo anche molto testardi, quindi quando decidiamo di fare una cosa, come dire, veramente buttiamo giù i muri.
2: E invece ad allargare così tanto il raggio della tua attività fra questi mille mestieri, diciamo, qual è il motore che ti spinge? È quasi un consiglio che ti chiedo, qual è il metodo per fare tutte queste cose così bene?
6: Il motore è la passione. E la passione è credere in qualcosa che ami e renderti conto poi attraverso la passione che quella cosa che ami poi può essere straordinariamente capace di muovere tanto altro. Perché penso che un artista debba essere cosciente del fatto che quello che ha ricevuto, quella dote, eccetera, eccetera, innanzitutto non siamo tutti dotatissimi, io per esempio credo di essere meno dotato di tanti altri musicisti, ma la passione è così tanta che metto tutto l'impegno possibile per ottenere dei risultati, però questa passione ti porta anche a capire quanto, nello specifico il linguaggio della musica, ma può essere credo uguale per qualsiasi di noi che non fa necessariamente l'artista, se ognuno di noi mette quella roba che conosce bene, per la quale ha speso tempo o magari anche energie economiche eccetera eccetera, notti insonni, nel mio caso poche perché appunto preferisco sempre dare spazio anche al sonno, però se ti rendi conto che la musica poi può essere incredibilmente capace di smuovere molto altro, allora ti viene da pensare che andare in direzioni oblique, tangenziali, diverse possa essere incredibilmente interessante, perché offre l'opportunità di crescere, di fargli evitare tutto quello che fai. E poi il jazz è per antonomasia è la musica dell'apertura, storicamente.
2: Certo. Senti Paolo, un momento storico in cui gli artisti e i musicisti preferiscono stare purtroppo in silenzio, no? Come è accaduto ai tempi del Covid, per Gaza, come accade per certe cose che avvengono qui in Italia e per non parlare dell'America di Trump, poi, no? Cioè, sei una persona che invece tu la posizione la prendi, ecco.
6: Sì, io credo che sia necessario. Sia necessario non tanto perché siamo artisti, perché credo che ognuno di noi debba prendere una posizione su ciò che non ama, soprattutto, no? Dovrebbe chiedersi ogni giorno perché, e non solo puoi puntare il dito, ma in qualche modo domandarci anche cosa stiamo facendo noi. Ecco, noi non abbiamo tanti strumenti per evitare le guerre, per evitare i genocidi, certo, o per, come dire, buttare giù Trump dal luogo in cui si trova, però abbiamo sicuramente la capacità critica e abbiamo l'utilizzo della parola, che è preziosa, perché se ognuno di noi in qualche modo mette una parola, poi insieme possiamo costruire una grande cosa. Certo che se stiamo a guardare oppure a puntare il dito o magari a scrivere nei social post inutili che poi non servono realmente, eccetera. Se in più, come nel tuo caso, e anche tu sei assolutamente impegnato, e questo è una cosa che io amo molto, visto che siamo delle persone che comunque hanno anche un seguito, perché siamo dei musicisti più o meno conosciuti in ambiti diversi, allora questa cosa è addirittura più necessaria, perché abbiamo il dovere e dunque anche il diritto di parlare e di dire quello che amiamo, di dire quello soprattutto che non amiamo, o come dire, di essere critici nei confronti del mondo e di dare anche un esempio positivo. Succede molto quando mi sono esposto molto anche per Gaza, quelli che scrivono: beh, no, tu dovessi però suonare la tromba. Che significa? Significa che io che suono la tromba, sì, quindi non sono una mente pensante, cioè sono uno che deve solamente fare musica, come che la musica sia solamente un oggetto di arredo. No? Perché certo, la musica non certo, è un oggetto di arredo, è anche la rappresentazione della bellezza, su questo non ci piove, ma poi la musica è uno strumento potente che serve per fare le battaglie, in qualche modo per essere critici nei confronti di ciò che vorremmo fosse migliore.
2: Ma infatti con te, se posso, condividiamo anche l'impegno per un riconoscimento culturale del nostro lavoro, no? A parte le tutele di chi ci permette di fare il nostro lavoro, i tecnici, eccetera, eccetera, ma anche per il riconoscimento proprio del fare musica, dell'essere musicisti come una professione vera e propria che abbia tutti i diritti burocratici e legali di qualsiasi altro lavoro, ma che sia soprattutto riconosciuta come un lavoro, perché ancora adesso a me non più, ma neanche a te probabilmente, ma a gente che suona fanno spesso la domanda: sì, ma che lavoro fai veramente, no? Come se questo non potesse essere riconosciuto come un lavoro e quindi non potesse avere la dignità delle altre professioni, quando sappiamo benissimo noi che siamo all'interno di questo sistema quanto sia difficile e quanta professionalità ci voglia. Paolo, abbiamo raggiunto il momento di ascoltare il primo brano, stemperiamo un attimo perché è una cosa molto bella e molto importante, è una novità, perché chiamiamolo così, è il nuovo singolo di Peter Gabriel dove tu suoni il flicorno. Con Peter Gabriel avete già lavorato, vi conoscete da tempo, se non sbaglio la vostra amicizia nasce anche dal suo amore per la tua terra, no? Per la Sardegna.
6: Assolutamente, Peter abita da tanti anni ad Arzachena, è molto legato a quel luogo, è cittadino onorario, insomma è molto attivo quando ovviamente ha il tempo proprio nella nostra isola. Ci siamo conosciuti ad Arzachena in una cena comune, fino a quando poi non mi ha chiesto di essere parte del suo nuovo disco. Da anni tutti i fan del mondo di Peter Gabriel aspettavano un nuovo album, per cui insomma sono andato in studio a Bologna e ho registrato diversi brani. Uno è stato pubblicato nel primo disco I.O., è il brano che chiude l'album, e il secondo è stato pubblicato proprio nella prima luna di febbraio, i giorni scorsi. Non so se poi ci sarà il terzo, questo non è dato da sapere, per cui insomma sono molto felice e orgoglioso, ma al di là di tutto è nata oserei dire quasi un'amicizia con lui, che trovo sia veramente un uomo illuminato nella sua grande capacità anche lui di essere sempre presente nella costruzione del mondo contemporaneo di oggi, prendendo delle posizioni, essendo sempre attento, sempre capace di tendere la mano nei momenti difficili del prossimo, e quindi ancora una volta anche lui insegna molto da questo punto di vista. Devo dire che ci sono tante cose in comune oltre la musica.
2: Che meraviglia. Senti, allora lo ascoltiamo questo Put the Bucket Down, Peter Gabriel con Paolo Freso.
7: Well, the story begins with a dog in my hand. I'm tired. are crashing, and the jellies are floating, and the flowers and the

0: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e sono con Paolo Fresu, il nostro ospite di questa puntata. Senti Paolo, ti avverto che sto per associarti a un aggettivo che fa inorridire i sovranisti e che presto sarà vietato da Trump. Tu sei un formidabile esempio di cultore della musica meticcia, cioè in fondo gran parte della musica che ci piace e che suoniamo è meticcia, e tu della mescolanza di generi hai fatto un po' una regola di vita, no?
1: È esattamente così. A pensarci bene, il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. Cioè, il jazz nasce dal fatto che la cultura europea, quella italiana, quella francese, di altri paesi, si sposta nel sud degli Stati Uniti e si incontra con la polietnia africana, quindi i temi delle opere, quelli della musica partenopea, eccetera, eccetera, della musica anche mediterranea, si incontrano con un altro mondo. Due mondi molto distanti tra di loro, ma proprio per questo riescono a produrre veramente un fiore che sboccia di improvviso e che è luminoso, colorato e sa di tutto. Ecco, il jazz è proprio la metafora del bisogno del mondo, non solo di essere rotondo, ma di essere capace poi di accogliere. Io penso che l'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di vedere, di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi, e la diversità, come dire, il vero valore aggiunto.
0: Bisogna accettare la cultura del confronto, è che negli ultimi anni invece è mancata per quella del consenso alla fine, per cui si cerca solo consenso, ed è per questo che probabilmente si cercano soltanto ambiti dove non c'è confronto, dove non c'è discussione. Però a proposito di generi musicali, mi viene da pensare, non stiamo parlando soltanto di stili, stiamo parlando anche di ambiti, no? Per esempio, tu hai cominciato a suonare nella banda del tuo paese e non sei l'unico jazzista italiano di livello mondiale a aver cominciato in una banda. Per esempio Mauro Pagani, anche lui da ragazzino ha suonato in una banda. In alcune regioni, soprattutto al sud, le bande sono una realtà importante, ma io credo che sia una tradizione colpevolmente sottovalutata dalle istituzioni, soprattutto per il valore formativo che può avere suonare in una banda per i ragazzini.
1: Assolutamente, viva le bande, perché se ci sono in Italia tanti strumentisti, in particolare strumentisti, ci sono tanti, soprattutto nel mondo del jazz, ma non solo, penso a tutto il mondo del liscio, eccetera, eccetera, perché in Italia ci sono tante bande, siamo tutti cresciuti attraverso le bande musicali. Nel mio paese c'è una banda che è antica, nata nel 1913, dove peraltro continuo a suonare. Quando sono lì io non vedo l'ora di andare a suonare con la banda, c'ho la mia giacca, tutte le mie cose, perché non mi dimentico di quell'esperienza straordinaria. Perché quando io sono entrato in banda a 11 anni, e quando sono entrato in banda, la banda

0: Ora più che oggi, ovviamente i tempi erano altri, era una lezione, una scuola di vita incredibile, perché c'erano i signori settantenni che si divertivano come dei matti, ne combinavano di tutti i colori, si viaggiava con il. Io la prima volta che sono uscito da Berchida, dal mio paese, per andare al paese vicino, so che fa ridere, ma erano altri tempi. Il paese vicino era Monti, che stava a 15 km da Berchida, e quella è stata la prima volta che io sono uscito dal mio paese, grazie alla banda musicale. Ma c'è un altro punto, io mi ricordo perfettamente il primo giorno in cui ho fatto la prima processione con la banda e ricordo perfettamente che suonavamo una marcetta che si chiamava Topolino, che era la marcia più gettonata in paese, molto orecchiabile, eccetera, eccetera. Quello che stava dietro di me, un altro trombettista più anziano che si chiamava Giancarlo, che oggi non c'è più, suonava la mia stessa partitura, ma io sentivo, mi stava spettinando innanzitutto perché suonava con un volume incredibile, ma non suonava esattamente quello che suonavo io. Io dicevo, ma come? Ma qui c'è scritto questo e lui dietro di me, che aveva la mia stessa parte, stava suonando delle cose un po' diverse. Che cosa sta facendo lui? Stava svisando, come si usava a dire allora, no? Stava improvvisando, era una sorta di jazz ante litteram. E questa è stata la prima lezione straordinaria della musica, cioè capire che la bellezza della musica sta nella nostra capacità di ognuno di noi di respirarla in una maniera diversa. Perché altrimenti che noia sarebbe se tutti facessimo esattamente, cioè perché in un'orchestra sinfonica ci sono 25 violini, alcune volte per Mahler, non so, 8 contrabbassi. Uno dice: ma come? Stanno facendo tutti la stessa cosa? Non è solamente per un fatto di volume, è perché la bellezza della musica, il suono riconoscibile della Die Wiener piuttosto che i Berliner, piuttosto che l'orchestra della Scala, sta nella personalità del suono di quell'orchestra. E come si compone la personalità del suono di un'orchestra che è riconoscibile? Si compone dalle singole personalità. Cioè ognuno suona le stesse cose, ma in fondo ognuno le suona in una maniera leggermente diversa, perché siamo diversi.
1: Vorrei farti parlare del tuo lavoro in teatro su Miles Davis, che si intitola Kind of Miles. Immagino che al di là dell'influenza che possa aver avuto sulla tua formazione musicale, il fulcro del racconto sia che rappresenti un esempio di artista visionario, no?
0: E questo, sì, assolutamente. Io ho iniziato con un primo progetto teatrale 8 anni fa dedicato a Chet Baker e chiudiamo questa trilogia con Miles. Chet e Miles avevano in comune il lirismo, ovviamente la melodia. Chet poi era un grandissimo cantante, eccetera, ma Miles in più aveva questo coraggio, questa visionarietà e quella dell'aver aperto tante porte della musica dove noi possiamo tutti entrare e provo a raccontarlo a teatro. Non raccontiamo cosa mangiava Miles e quali erano le sue fidanzate. Un altro tipo di cosa, e non solo racconto Miles, perché sono io qui la voce recitante con un testo che ho scritto io stesso e poi con 8 meravigliosi musicisti sul palcoscenico con un impianto di visual, eccetera, ma racconto parallelamente alla storia di Miles anche la mia storia, perché è stato grazie a Miles che io ho scoperto il jazz ed è grazie a lui che mi sono appassionato, è grazie a lui che ho scoperto l'architettura di questa musica, come costruire un gruppo, come dirigerlo, e quindi diciamo è un doppio racconto: da una parte il mio apprendistato e poi racconto ovviamente la storia di Miles. Racconto anche di quando avrei dovuto conoscerlo e sono scappato come un ladro perché ero talmente timido che non avrei saputo
1: Ti capisco.
0: che cosa dirgli, e
1: Ti
0: quindi
1: capisco.
0: questo è Kind of Miles.
1: Senti, ci ascoltiamo la tua versione allora, tratta dall'album Kind of Miles, è la versione di Time After Time, la canzone di Cyndi Lauper che l'ultimo Miles aveva trasformato in uno standard e in uno dei momenti più intensi dei suoi concerti, quindi Time After Time, Paolo Fresu.

0: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni Pranielli, io sono in compagnia di Paolo Fresu. Stiamo parlando di musica ma anche di tanto altro. Senti Paolo, io e te abbiamo condiviso Germi in Jazz, che è una rassegna che facciamo a Germi, il club del quale io sono socio a Milano, dove tu hai fatto un po' la responsabile, il direttore artistico di questa rassegna jazz, e devo dire che confermo quello che hai detto fino adesso. Ci hai permesso di ascoltare delle realtà meravigliose che davvero mischiano generi, ambiti musicali da tutto il mondo, no? Musicisti che sono per lo più italiani, però ho sentito materiale nordafricano, tropicalismo, jazz, anni 50-60, mischiato tutto insieme, anche un po' di elettronica o cose molto tradizionali, invece ma rivisitate in maniera molto fresca. Una cosa che veramente mi ha stupito, perché ammetto la mia ignoranza, non ero a conoscenza di queste realtà e di questa tendenza. La cosa che mi interessa di più però di tutta questa attività è il fatto che stiamo cercando, sia io che te, di offrire uno spazio in più alle giovani generazioni, ai giovani, no? Alle persone che comunque, ai musicisti di talento, che non devono per forza sottostare alle dinamiche che il mercato musicale sta imponendo, che il mercato ma anche i media, anche la narrativa che c'è intorno alla musica purtroppo in questo paese è veramente asfittica, no? È molto bello vedere che anche in altri ambiti, così nel tuo per esempio, ci siano persone come te che stanno cercando di dare spazio e di sottolineare anche l'esistenza e l'importanza di forme musicali che non sono quelle che passano in radio e in televisione, o non solo.
1: Beh sì, è molto importante, devo dire che il Germi da questo punto di vista è stata per noi una bellissima scoperta, è un luogo ospitale che è capace appunto di accogliere e di accogliere veramente molte musiche diverse. I progetti che abbiamo portato lo scorso anno, continueremo anche questo anno, perché mi fa piacere quello che tu dici, è stato anche per noi insomma un esperimento importante, una scommessa vinta, che quindi cercheremo di portare avanti anche quest'anno, perché noi siamo Berchida, oltre al festival estivo ovviamente, è diventato da 4 anni centro di residenza, uno di 5, anzi ora uno di 6 centri di residenza della musica jazz italiani. Questo fa sorridere, perché uno è l'Auditorium Parco della Musica di Roma, poi c'è Pisa e Firenze, c'è Novara, c'è un centro di residenza a Pescara, quindi sono tutti luoghi grandi, cioè grandi città, e noi piccolissimi, Berchida, che diventa centro di residenza, ma proprio per questo assume un significato speciale. Prima di tutto perché tutto accade a Berchida, quindi un centro di residenza è di fatto, lo dico per gli ascoltatori che magari non sanno, è quello che da sempre si sarebbe dovuto fare, che spesso si faceva in Francia, quelli che i francesi chiamano le création, e che si fa anche in altri luoghi, cioè offrire ad un artista l'opportunità di fare una cosa che ama e che non aveva mai potuto fare. Gli si dà una sala, lo si ospita per una settimana, gli si dà un crew che lavora, viene pagato e poi fa una premiere. Da quel momento in poi quel progetto inizia a girare per il mondo. Ma c'è una particolarità in più, che il nostro centro di residenza si chiama Insule Lab. Perché Insule Lab? Perché ovviamente Berchida è in Sardegna, quindi molti dei progetti che noi facciamo sono progetti meticci, e questa parola ci piace sempre di più, che coinvolgono artisti che vengono da tutte le isole del Mediterraneo. Alcune volte sono io che penso dei progetti e li propongo agli artisti, alcune volte, soprattutto negli ultimi 2 anni, sono a chiedere agli artisti il progetto che nella vita avrebbero voluto realizzare e che non hanno potuto realizzare.
0: E tu hai fatto un'etichetta anche, no? La Took Music, se non sbaglio.
1: C'è anche l'etichetta, però diciamo che non si occupa prettamente dei progetti del centro di residenza. L'etichetta è nata ormai nel 2010, abbiamo quasi 100 titoli all'attivo, principalmente per dare un'opportunità ai giovani musicisti italiani. Ovviamente l'etichetta ormai è anche la mia casa, perché ormai anche i miei dischi li faccio più o meno tutti per la mia etichetta, a parte qualcosa per la ICM in passato e per la ACT, sempre tedesca. Una cosa che ci tengo a dire, tengo a mantenere distinto un po' quello che è il mio ruolo nelle mie cose, cioè l'etichetta discografica eccetera eccetera, dalle attività sia del festival estivo che del centro di residenza, perché ritengo che un compito, quello dello stimolatore culturale, come sono io, come sei anche tu, necessiti anche di una politica, diciamo così, di rispetto del nostro lavoro, che fa sì che non tutte le cose debbano necessariamente mischiarsi. Alcune volte attendo proprio a mettere le cose del festival, proprio io suono al festival ogni anno, la gente se l'aspetta, eccetera, eccetera. Ma posso dirlo anche in questa sede, io in 39 anni che dirigo quel festival non ho mai voluto prendere nulla, perché penso che alla fine questa missione, vedendola anche sotto il profilo egoistico, diciamo così, paghi enormemente, paghi non necessariamente sotto il profilo del nostro essere artisti, ma paghi sotto il profilo dell'essere persone che poi sono anche artisti e che edificano qualcosa di prezioso, non solo per noi stessi, perché è evidente che lo facciamo anche per noi, ma soprattutto per gli altri. E quando gli altri poi ti dicono grazie, e quando vedi nascere delle cose che improvvisamente sbocciano, che non esistevano prima, ti senti ancora di più importante e parte di questa edificazione di un qualcosa di prezioso. Quando poi si sali sul palco per chiudere, come dire, ti senti più ricco, anche se quella ricchezza è stata costruita altrove, ma in qualche modo permea la tua vita, anche la tua vita artistica, e poi diviene parte di te stesso.
0: Certo. Siamo arrivati alla fine della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ringrazio e saluto Paolo Fresu, grazie Paolo, ci hai fatto

0: grande piacere averti ospite qua.
1: Grazie Emanuele, grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato.
0: Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 su Radio 24, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. E chiudiamo come di consueto con un artista di carne fresca, Dusty Eyes con Echo Chamber. Thank you.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti.

0: Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Coltivare un piccolo orto in casa è una passione sempre più diffusa. Oltre la metà degli italiani si cimenta con il proprio angolo di agricoltura in città. Un hobby che abbatte lo stress e rende felici, oltre a creare l'occasione per informarsi sulla stagionalità dei prodotti e per consumare ortaggi freschi e sani. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi studiamo l'ABC dell'orto in casa con l'aiuto di Matteo Fiocco, in arte Matt the Farmer, famoso agri-influencer, contadino reale e digitale. Allora, noi vogliamo dare qualche consiglio a chi vorrebbe fare un orto sul balcone. Partiamo proprio dall'ABC. Io ti chiederei quindi come prima domanda la luce, lo spazio, le zone d'ombra, ecco, come ci si deve regolare, la prima occhiata?
2: La cosa più importante è purtroppo non è la posizione, perché il balcone c'è regalato così com'è nella posizione, quindi non possiamo giocarci molto, però possiamo avere un grosso accorgimento in due cose che sono importantissime. Uno, i vasi devono essere meglio in terracotta rispetto alla plastica e sempre abbastanza larghi. Ti spiego perché la terracotta, perché quando arriva il sole che cuoce serve uno strato di isolamento, altrimenti facciamo, diciamo, cuocere le radici, quindi serve sempre un vaso un attimino più grosso, quindi bello dimensionato, meglio in terracotta. Se non si riesce, da preferire, anche se magari sono un pochino meno estetici, i colori più chiari rispetto a quelli più scuri. E in più, anche lì, il mega trucco, il terriccio, il concime deve essere dato una volta all'anno, perché giustamente non abbiamo la terra che riesce a rigenerarsi e quindi dovremo continuamente noi rigenerare quella terra. Ultima roba, l'acqua. Dovremo pensare a un impianto automatizzato, perché essendo in una posizione che magari è un pochino sfavorevole, richiede molta più acqua e in modo costante. Quindi non quando ci ricordiamo un sacco di acqua, ma in modo costante.
1: Che terriccio bisogna scegliere?
2: Allora, ci sono varie tipologie di terriccio. Tieni conto che in base un po' all'esigenza della pianta, ti faccio un esempio, ci sono alcune piante, orchidee, oppure in questo caso non è l'orto, però sai, magari qualche fiore riusciamo a mettere, oppure mirtilli, che richiedono base acida. Tendenzialmente quasi tutte le piante richiedono il classico terriccio universale. Ti do un trucco, perché purtroppo quando si vanno a comprare nei vivai, garden center, si comprano dei terricci che costano ma non sono ottimi. Come si va a sapere se è un buon terriccio? Mettiamo la mano sul sacco, se sentiamo che il sacco è caldo vuol dire che sta ancora fermentando, quindi vuol dire che non è maturo. Quindi tendenzialmente è il modo migliore per capire se quel terriccio lì può fare al caso nostro. E in più, concime, noi dobbiamo abituarci, metterci nell'ottica che ogni 3 mesi noi dobbiamo concimare quella terra lì.
1: Che cosa coltivare per iniziare, secondo te?
2: Allora, io parto sempre dal metodo esponenziale. Il primo anno si coltivano solo esclusivamente 3 ortaggi. Il secondo anno, o meglio, il secondo orto, perché possiamo fare quello estivo e dopo quello invernale. Il secondo orto ne facciamo 6 e dopo da lì possiamo ogni volta moltiplicarli. Questo perché? Perché ogni ortaggio da piantare è semplice. Dopo, quando crescono le piante, da gestire diventano molto complesse. Quindi io direi, partiamo in modo semplice. Cerchiamo di sfruttare l'altezza. Quindi magari fare un pomodoro con sotto dell'insalata e il basilico. Vedi, siamo già a 3 ortaggi e ti giuro che ci sarà già un bel po' di lavoro da fare, perché i pomodori richiedono dopo tanto lavoro, tante soddisfazioni, ma tanto lavoro. Quindi partiamo in modo naturalmente misurato. Il consiglio che io do sempre nell'orto sul balcone non è quello di partire in un orto produttivo, pomodori, melanzane, peperoni, che tutti partono di solito lì, ma fare un orto delle aromatiche. Perché? Perché in molti casi le aromatiche sono una delle cose che usiamo un sacco in cucina. Soprattutto ci sono delle aromatiche che mi durano tutto l'anno, quindi in un balcone a mio avviso non può mancare: maggiorana, salvia, menta, rosmarino, timo, e poi da lì a lì si possono unire naturalmente basilico, perché il pesto ci vuole, o una buona caprese va fatta. E dopo, se vogliamo, possiamo fare anche gli ortaggi di stagione.
1: Ci sono ortaggi o piccoli frutti amici fra loro che si possono mettere nello stesso vaso?
2: Le consociazioni funzionano, ma in grossi ecosistemi, diciamo che in un vaso di solito non si vede molto l'effetto. Quello che però posso dirti è che di solito un ortaggio che produce tanto non sta bene vicino a un altro ortaggio che produce tanto. Ti faccio un esempio: se noi mettiamo nello stesso vaso pomodori e melanzane, che sono due ortaggi che producono tanti chili, tendenzialmente si faranno un pochino la guerra. Quindi magari, come ti ho detto prima, possiamo mettere i pomodori con il basilico. Basilico che di sicuro sfrutta energia, ma non è così tanto energivoro. Questo che ti ho detto vale soprattutto per una cosa che ho notato: il rosmarino e la salvia si uccidono, litigano. Dobbiamo metterli distanti, su due vasi distanti. Non ho capito ancora il perché, però se li metti vicino si fanno la guerra.
1: E allora no.
2: E l'ultimo consiglio, naturalmente, le infestanti. Mi raccomando, fragole, menta, se le mettiamo in un vaso non c'è pianta che regge, invadono tutto. Che poi dici, vabbè, finché la menta, mojito, tè, eccetera, ci può anche stare, però dobbiamo essere consapevoli.
1: Allora, tu parlavi di basilico, che a me piace molto, l'uso molto in cucina, però secca sempre nei vasetti singoli. Ma qual è il segreto, anche solo per limitarci al basilico?
2: Ti ricordi la prima cosa che ti ho detto prima? Il vaso. Quando noi compriamo una pianta di basilico, quel basilico lì è in una pianta che deve essere, meglio, è in un vaso, in un pagnetto di terra molto stretto, che ha senso perché deve essere trasportato e deve seguire le logiche della logistica, ma non le logiche della buona crescita di una pianta. La cosa migliore per quando compriamo un basilico, prendiamo il basilico, lo dividiamo in quattro, perché ci accorgiamo che ci sono in quel vaso tantissime piantine, e lo mettiamo in vasi il doppio più grossi del vaso, diciamo, d'origine. Quindi vuol dire che hai diviso il basilico in quattro e lo metti già in un doppio vaso. Stai tranquilla che quel basilico lì ti dura tutta la stagione. E lì, ciao, che pesto, ne avrai, vedrai.
1: Grazie. Chi non ha il balcone, secondo te, ha qualche speranza di fare un qualcosa di piccolino in casa?
2: Allora, tutti abbiamo comunque un davanzale. Di sicuro dobbiamo, prima di tutto, soprattutto sui davanzali, anche sui balconi, mi raccomando, guardare alla sicurezza che i vasi non cadano. Questa cosa qua è una cosa importante, perché ci sono a volte degli eventi anche atmosferici che possono far cadere i vasi. Detto questo, le aromatiche noi possiamo coltivarle ovunque, anche dentro casa, perché sono cioè si adattano sempre bene al clima che abbiamo. Se le coltiviamo dentro casa, qualche consiglio: lontano dai termosifoni, mi raccomando, e il più vicino possibile, naturalmente sempre se si può, ha una finestra, in modo tale che possa comunque giovare di un pochino di luce. Ricordiamoci che comunque sono piante, quindi se stiamo via tutto il giorno e tutta la casa chiusa, la sera non riescono a prendere la luce necessaria. Detto questo, guarda, io vedo delle bellissime soluzioni, ce ne sono anche in commercio per chi magari non ha il balcone, ma proprio per le aromatiche, per avere quel tocco di freschezza che possiamo utilizzare in cucina, ma non solo. Tisane, tè, beveroni che vengono fatti, estrattori. Insomma, l'erba aromatica per me è la soluzione migliore per chi vuole partire a fare l'orto sul balcone.
1: Allora, dici dove possiamo trovarti sui social per seguire i tuoi consigli preziosissimi?
2: Allora, mi trovate su YouTube e su Instagram, Facebook, TikTok, insomma, su tutti i social come Matt the Farmer, Matteo il contadino.
1: Benissimo, grazie allora Matte, ciao!
2: Grazie a voi e buon orto!

Madre Terra termina qui, grazie a Matteo Fiocco per i suoi consigli e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi americani nel Golfo Persico. Ucraina, ancora nessuna intesa tra i 27 Stati europei sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Migliora la situazione, incendi in Piemonte, rogo di portata eccezionale a sud di Parigi, 13esima vittima in Spagna. Tennis, Zinna vince a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In apertura ancora gli esteri con le notizie dal Golfo Persico. Nella tarda serata di ieri gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, attacchi che sono stati lanciati alle 23 ore italiana. Intanto sia Washington sia Teheran rivendicano il controllo a Hormuz.
2: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza. Con bombardamenti incrociati, Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait e in Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non c'è ancora un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli Stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di ieri degli ambasciatori sarebbero stati fatti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi posti da alcuni Stati membri. Oggi la palla passerà ai ministri degli affari esteri. L'obiettivo è raggiungere l'accordo entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe ulteriori entrate nelle casse di Mosca. E a proposito di Ucraina, a Kiev c'è stato rimpasto di governo.
3: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta

0: mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Kariecki, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione Europea ha annunciato un intervento per chiedere all'Agenzia Europea che si occupa di cultura di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
2: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta l'Associated Press. Il premier thailandese Chanvirakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E in miglioramento la situazione di incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica di vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti delle fiamme. Le operazioni nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. L'incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, è di portata eccezionale, ha dichiarato il vice prefetto della zona, Yanis Bouzard, mentre 2 aerei antincendio sono stati impiegati per combattere le fiamme. E infine il bilancio delle vittime dei devastanti incendi dei giorni scorsi nel sud della Spagna è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. La cronaca ci porta in Italia. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in Lombardia.
3: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Ram Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato 3 giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva, che non può chiaramente prescindere dalla nuova impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Giovanni Capuano.
4: Un'altra pagina di storia, quella scritta da Jannik Sinner, che è tornato a vincere a Wimbledon, bissando così il successo del 2025. Prima di lui soltanto 9 tennisti nell'era Open erano stati capaci di difendere il titolo sull'erba londinese. La finale contro Alexander Zverev è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata una battaglia lungo giocata sul filo dell'equilibrio. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato finale per Jannik Sinner è il 5° torneo slam della carriera, il 2° a Londra, il 1° nel 2026, così la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.
5: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso 2 volte, incredibile.
4: Sinner che lunedì consoliderà il 1° posto nel ranking ATP. E poi la MotoGP col trionfo di Marc Marquez nel Gran Premio di Germania alla Sachsenring, caduti Alex Marquez e Di Giannantonio. Sul podio Ayo Gure e Raul Fernandez, 5° Jorge Martin. Nella classifica mondiale Martin è leader con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Marquez. Bezzecchi scivola in 4ª posizione. E per chiudere il Tour de France con la 9ª tappa arrivo a Ussel, la vittoria di Mathieu van der Poel su Johannessen. Nella classifica generale Pogacar tiene la maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Ricordiamo che oggi c'è il giorno di riposo e poi si sale sul massiccio centrale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche ad Anna Elena Riva per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
7: Clean up. Count Binface alone can't clean up British politics. MPs now have that chance and they must seize it. Traduzione letterale di questo recente titolo di un'analisi del Guardian. Il conte faccia di bidone dei rifiuti non può da solo fare pulizia nel panorama politico britannico. I membri del Parlamento, MPs, che sta per Members of Parliament, ora hanno proprio questa possibilità e devono cogliere l'occasione al volo. Il riferimento è al bizzarro candidato alle elezioni supplettive del distretto di Clacton in Inghilterra, dove si candida anche Nigel Farage. Count Binface si presenta vestito da extraterrestre, con appunto un bidone in alluminio dei rifiuti in testa, indossato come fosse una maschera. Ne abbiamo parlato proprio ieri a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno, con Alessio Maurizi. Il riferimento è chiaro. I politici e i loro programmi sono spazzatura. Il verbo che ci interessa è to clean up, un phrasal verb che significa pulire a fondo, ripulire, pulire una volta per tutte. He always expected people to clean up after him. Si aspettava sempre che le persone mettessero a posto il caos che aveva lasciato. Who is going to clean up this mess? Chi metterà a posto questo disastro? To clean up beaches after an oil spillage. Pulire le spiagge dopo una fuoriuscita di petrolio. Ma clean up, come nel titolo del quotidiano Guardian, può essere, e viene spesso usato, anche in senso figurato. The new mayor is determined to clean up the city. Il nuovo sindaco è determinato a ripulire la città dal crimine. Soccer needs to clean up its image. Il calcio ha bisogno di dare una ripulita alla sua immagine. C'è poi un altro significato ancora. This film should clean up the box office. Questo film sbancherà, ripulirà i botteghini. He cleaned up his act and came off drugs. Molte le espressioni gergali che fanno riferimento all'aggettivo clean. To come clean, ad esempio. Isn't it time the government came clean about their plans on education? Non sarebbe ora che il governo spiegasse quali sono i suoi piani per l'istruzione? Dry clean è lavaggio a secco, come in italiano. Clean sheet, letteralmente foglio bianco, è una performance senza macchie. They kept a clean sheet in the match. La porta della squadra rimase inviolata. No government operates with a completely clean sheet. Nessun governo è privo di scheletri nell'armadio, potremmo dire in italiano. A clean sweep è una vittoria travolgente. China made a clean sweep of the medals. La Cina vinse tutte le medaglie. Dal titolo del Guardian notiamo anche il verbo seize, regolare, to seize, seized, seized, che significa conquistare, ottenere, cogliere al volo, tipicamente abbinato alla parola opportunity. E di recente Eminem ha dichiarato seize the moment, try to freeze it and own it, che potremmo tradurre con cogli l'attimo, cerca di congelarlo nel tempo e così fallo tuo per sempre.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il caffè della domenica di Maria Latella.
8: Allora, in mezzo a tante notizie che ci mettono in uno stato di inquietudine, questa domenica invece io vi propongo una conversazione con un signore che riesce quasi sempre a trovare un aspetto positivo nei diversi lati della vita. Buona domenica, Brunello Cucinelli.
9: Grazie, buona domenica a voi.
8: Ma... che non ha bisogno di presentazioni, ma insomma, grande imprenditore del Made in Italy. Il quale da quando lo conosco, cioè da molti anni, trova sempre un filosofo, un aspetto della vita, una esperienza personale, un ricordo della sua infanzia per cavarne qualcosa di positivo. Io però, Brunello Cucinelli, vorrei partire da una sua dichiarazione di qualche tempo fa, in cui lei prendeva appunto anche atto del fatto che viviamo tempi complicati e dice ho in mente un piano quinquennale per il male dell'anima. Ho chiesto a tutti i dipendenti dedicarsi un pochino alle persone che lavorano con loro, di essere più attenti a chi ci è vicino. Com'è andata l'esperienza del piano quinquennale?
9: Guardi, benissimo, le dico la verità, no? Quando dissi a gennaio, guardate, non è una questione di investimenti finanziari, noi siamo quotati in borsa, no? Però io credo che il mal dell'anima sia leggermente più forte che 30 anni fa, derivante probabilmente dai social, derivante dalla vita che facciamo, no? Allora ho detto a tutti, ma se noi facciamo dei piccoli gruppi di lavoro e siamo in 4, in 3, in 6 e vediamo che quello sta un pochino così così, perché chi è in difficoltà con l'anima difficilmente alza la mano, no? Si vergogna quasi un po'. Allora noi andiamo a capire, ma perché sei così così? Ma sai, forse ho paura, sono preoccupato di... E a vicenda possiamo aiutarci. Questo è un grande tema, perché curare quel mal dell'anima che ci accompagna per tutta la vita, in certi momenti un po' più forte, in certi momenti meno forte, è il grande tema della vita dell'essere umano. E lei mi ha presentato in un modo dove diceva sì, io credo che noi dobbiamo tornare sempre ad avere speranza. Io non sono ottimista, mi piace un po' meno la parola ottimista. Io voglio vivere una vita con speranza. Una vita senza speranza non ha nessuna logica di essere vissuto. E questo, Maria, vale anche per la tecnologia, no? Quando Voltaire dice se tu del tuo tempo non accetti cambiamenti, forse prenderai la parte peggiore.
8: La tecnologia sta influenzando anche il vostro modo di lavorare nell'azienda Brunello Cucinelli, e se sta influenzando, come sta influenzando?
9: No, guardi, io li abbiamo impostata così, la consideriamo davvero una collaboratrice rapida, veloce, con grandissima memoria, ma è una collaboratrice. perché comunque l'intelligenza artificiale proviene dalla ragione, non dalla follia. L'essere umano ha la follia, quindi la ragione è matematica, la follia è l'essere umano. La follia e la ragione non possono andare mai d'accordo, ma possono collaborare. Ecco perché io credo che sia veramente qualcosa di molto speciale, ma non ha la follia. La follia del nostro stimato Dioniso non è la mente di Apollo. La follia, diciamo, di Rousseau, io sono innamorato di Rousseau, non è la mente di Voltaire. E scegliamola. Allora, io almeno nella nostra azienda le dico come facciamo. Quando si usa l'intelligenza artificiale, si deve sempre scrivere sotto scritto o fatto con la collaborazione dell'intelligenza artificiale, perché altrimenti si perde fiducia, perché vengono fuori delle lettere, dei scritti che sembra quasi che li ha fatti Shakespeare, no? E io dico ai miei: no, voi scrivete con il sostegno dell'intelligenza artificiale. Quindi significa che ci porterà sempre più alla ricerca di giornalisti molto speciali, di esseri umani molto speciali intendo veri. Io abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di garanzia, e ognuno di noi può essere molto più forte se usa l'intelligenza artificiale in quella maniera, no? Altrimenti, pensi lei i ragazzini, un ragazzino a 15 anni che fa il compleanno e capisce che l'amichetto gli ha fatto un regalo facendosi ispirare all'intelligenza artificiale, e lei non ci crederà, ma dicono che rimane un po' male. Allora usiamola come un'ancella vera, no? Senza preoccupazioni, cambi, ci saranno dei lavori nuovi e dei lavori forse che non faremo più. Ma non dobbiamo pensare che chissà che cosa, non possiamo costruire un robot che, alzando gli occhi al cielo, ha le lacrime. Non ce l'ha le lacrime, non ha il dolore, non ha lacrime, non ha la passione.
8: Almeno per ora.
9: È la follia dell'essere umano, la follia resta all'essere umano.
8: Mi ha colpito in una dichiarazione che ho letto di qualche tempo fa, che lei diffida di quelli che dicono: ah, io ricevo montagne di mail. Che cosa la rende diffidente?
9: Ah, no. Io penso che ognuno di noi deve avere tempo per l'anima. Sant'Agostino dice: metti ordine alla tua anima come hai messo ordine alla camera. Allora, se noi ci dobbiamo lavorare tutti i giorni, perché dobbiamo essere sopraffatti? Perché lei deve essere sempre connessa con me il sabato e la domenica? Significa che questa non è sostenibilità spirituale, non è sostenibile, no? Allora, che cosa facciamo? Andiamo a lavorare alle 8, si lavora fino alle 5:30 e dopo non si possono fare email. Quindi tu la mattina l'email me lo mandi alle 8, non alle 7:30. Poi onestamente dico: ma chi te le deve mandare tutti queste email? Per conoscenza? Perché uno deve avere l'email per conoscenza? È una perdita di tempo. Spesso diciamo: oddio, quanto lavoriamo, ma io le posso garantire che il 30% del nostro tempo non è lavoro vero, ma è dedicato a niente. Allora, se noi togliamo quel 30%, a chi lo dedichiamo? A noi stessi, alla nostra famiglia, andiamo a casa dopo il lavoro e ci dedichiamo ai bambini, ai nostri partner, guardiamo un film insieme, stiamo in silenzio insieme su un divano, guardiamo il cielo, le stelle, non le guardiamo più. Guardi Maria, che le stelle e il cielo possono indicarci la via della vita. Io ne sono convinto, sono sempre stato ubriacato dalle stelle, perché da ragazzini in campagna non avevamo la luce, quindi è chiaro che tu alzi sempre gli occhi al cielo, no? Quella è la mia vita, no? Ma abbiamo bisogno di ritornarci, quindi dobbiamo aver fiducia. Non dobbiamo, il mondo va avanti e questo sarà, sono convintissimo, un secolo d'oro.
8: Fiducia, ecco, fiducia significa anche mantenere la fiducia di chi consuma i beni che voi producete. Cito sempre una sua dichiarazione, Cucinelli: c'è una bella differenza tra ciò che è caro perché qualcuno ha realizzato un profitto forse eccessivo, o costoso perché invece è un prodotto che ha richiesto perizia per la sua realizzazione. Ecco, la differenza tra un prodotto su cui si realizza un profitto eccessivo e un prodotto che è costoso, come dice lei, perché ha richiesto una perizia. Lei pensa che sia avvertita dai consumatori, che oggi il consumatore sia un pochino più smagato, un pochino più furbo?
9: Ma intanto guardi, se non lo chiamiamo consumatore, io non voglio consumare. Consumare se consuma le gomme della macchina, io vorrei essere un utilizzatore, no? Però se noi facciamo un giusto profitto, se una cosa è, lei comprerebbe qualcosa da qualcuno che sa che ha fatto un profitto esagerato? No. Se invece quello che compra, indipendentemente da

0: gli dico una cosa un po' forte, ma è la verità. Le fabbriche, la produzione, vengono fatte senza finestre, altrimenti lei durante il giorno mentre lavora guarda il cielo. Se guarda il cielo 200 volte, lo moltiplica per 2 secondi, lei ha perso 400 secondi. Ma la creatività umana, quel mal dell'anima, Maria, mi creda, lei lo cura guardando il cielo. Quindi io credo che, essendo manufatturieri veri, se dovessi chiedere una cosa, come dico sempre ai nostri governanti, date un salario leggermente più alto, una parte la dà l'azienda, una parte ci aiuta lo Stato, ma noi abbiamo bisogno di ridare dignità morale ed economica al lavoro, specialmente su tutti, un lavoro operaio. Sa chi consiglia al proprio figlio di farlo operaio? Nessuno. Vorremmo che l'operaio lo facessero i figli degli altri. Allora, se facciamo un passo insieme, vedrà che avremo un secolo d'oro, e non ho dubbi, perché non conosco un indiano, un cinese, un sudamericano, un africano che non voglia venire in Europa per conoscere, per vedere il nostro modo di vivere, i nostri luoghi. Ecco dove credo che noi, soprattutto la nostra Europa, avrà un grandissimo futuro.
1: Allora, prima di chiederle un giudizio, diciamo, sugli incontri che ci sono stati, l'ultimo è stato pochi giorni fa ad Ankara, da Erdogan, c'era Trump, c'erano tutti i leader europei e non solo, si è parlato di NATO. Ecco, prima di chiederle qual è la sua sensazione di cittadino, no? Vedendo e anche ascoltando le parole del presidente americano, che prima è stato minaccioso, poi invece ha detto che ha avuto la sensazione di essere circondato di amore addirittura da parte di tutti i leader. Prima di tutto questo, io le devo chiedere come sta andando il mercato americano.
0: Ma io le dico che il mercato americano sta andando molto bene, ma sta andando bene anche il mercato europeo, sta andando bene anche il mercato orientale. Se le parlo di moda, certo, abbiamo fatto un triennio 2021-22-23 con crescite, mi consenta, un po' esagerate, e avevamo solo bisogno di un grande riequilibrio. Questa è la verità, no? Quindi non, quando si dice il lusso va male, no, non va male. Gli esseri umani vogliono sempre acquistare, per cercare di essere leggermente migliori del giorno prima, più carini, più tutto, perché tra l'altro postiamo le nostre immagini e quindi resteranno lì, e noi ciò che posteremo domani vorremmo che fosse leggermente meglio di oggi. Ecco perché le dico grande valore all'Europa. Io poi su tutti quanti i governanti penso sempre che quello che diceva Marco Aurelio, no? Chi sono i nostri governanti custodi pro tempore? E a volte li incontriamo illuminati, a volte un po' meno, e io la prendo sempre in una certa maniera, le devo dire, qualche volta mi diverte anche un po', no? Perché ormai per essere credibile devi essere vero. E perché? Perché se pubblichiamo ogni giorno. E allora Marco Aurelio dice: come hai stimati uomini dell'impero romano, domani Roma ha bisogno di noi, e glielo dice il giorno prima della battaglia contro i germanici, per lui importantissima. Gli dice: o miei stimati uomini dell'impero romano. Se noi torniamo ad avere stima e rispetto, poi ci sono alcuni passano, ma non passa, non passa, il resto non passa, capisci? Gli uomini passano, sono custodi pro tempore, a volte custodi un po' più gentili, a volte custodi un po' più arroganti, ma comunque sono custodi, eh?
1: Senta, abbiamo visto che in molte occasioni Giorgia Meloni indossa dei capi di Brunello Cucinelli. Lei l'ha consigliata in qualche speciale evento?
0: No, devo dire che lei è molto carina con me personalmente. Io vengo da una cultura socialista di mio nonno e mio zio, quindi io sono un socialista di spirito, no? Però quando parliamo gli dico: tanto lo sai, ci diamo il tuo presidente, io sono di quella cultura. Però lei mi dice: che ne pensi? No, io non giudico, perché io sono uno stimatore di San Francesco che non giudicava mai, no? Nell'arte di giudicare, chi sono io al mondo per giudicare, tantomeno per condannare, diceva Spinoza. Però gli dico: mi sembra che ti vesti in un modo carino, acquisti anche altri.

0: altri brand, io sono felicissimo di questo. L'unico consiglio che posso darti, se posso darti solo perché sono più grande, sii ancora più gentile, carina, educata, che lo sei, ma dici, sai, ma a volte ti offendono, questo è il grande tema della vita. Sei del resto presidente del Consiglio italiano, per forza, no? Avrai sempre qualcuno che non condivide, sempre Marco Aurelio dice: io vorrei che il 51, minimo il 51% del mio popolo condividesse il mio pensiero. Il 51, non il 99, no? Quindi io la trovo molto educata, carina, e certo, poi arrivano le battute, e quindi alle battute devi essere un po' speciale. Se te li fai a Spinoza e non giudichi, San Francesco lo sa Maria, sicuro, sono 800 anni dalla morte, ma lo sa che a un certo punto il Papa gli dice: questo che dice a me dovresti andare a parlarlo, a dirlo ai porci. E lui va ai porci e gli parla del Vangelo e torna dopo aver parlato con i porci. È tutto un po' magari non tanto odoroso in una cena importante, e tutti si scandalizzano per la sua non odorosità, no? Però lui è andato, ha fatto ciò che gli aveva chiesto.
1: Non tutti però possiamo avere lo spirito francescano. Senta Brunello, lei quest'anno è stato al centro anche di una proiezione che è andata un po' in giro per il mondo, quella del film firmato dalla regia di Giuseppe Tornatore, Il visionario garbato. Lei l'ha portato all'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, ma anche a Singapore, se non sbaglio. Insomma,
0: No, a Shanghai la scorsa settimana.
1: A Shanghai, ecco. Che le hanno detto? Sono curiosa di quello che le hanno detto.
0: A Shanghai,
1: sì.
0: Le devo dire, guardi, che la direttrice del festival mi fece una lettera così bella, anche abbastanza emozionante, perché è chiaro che rappresenta la mia vita, no? Dicendo che quel film rappresentava certi valori in cui credono molto. Quindi sono andato in un giorno e mezzo e tornato, non le posso dire, fuso orario e tutto, ma è stata particolarmente bella. E le domande, le dirò, dei giornalisti sono state veramente belle, veramente interessanti. Alla fin di tutto le direi che abbiamo bisogno di un nuovo equilibrio di sistema di vita, no? Perché quel film lì, chiaramente Giuseppe Tornatore è un poeta, per me Piovani è un poeta, e poeti sono i grandi pensatori dell'umanità, no? Però si vede che abbiamo bisogno un po' di serenità, un po' di equilibrio, e un po' anche ai nostri figli. Ma perché dobbiamo dirgli a 15 anni chissà che devono fare, chissà che chi saranno? Ma facciamogli vivere la loro vita, i loro piccoli fallimenti della vita, le loro gioie, le loro paure, e anche studiare un pochino meno, perché c'è un'intelligenza da studio e una dell'anima. Se noi diamo peso a quella dell'anima...
1: Beh, però mi faccia dire che però in Italia i nostri studenti dovrebbero studiare invece un po' di più, secondo me, perché tutti i test OCSE, i test PISA eccetera dimostrano che per esempio i nostri ragazzi sono indietro rispetto alla matematica, rispetto alla fisica.
0: Purtroppo, Maria, le dico una cosa, a che va il nostro pro, mi creda, proprio qualche giorno fa negli Stati Uniti ci cominciano ad esserci molti ragazzi americani che vogliono venire a studiare nelle nostre università. Sa perché? Perché noi educhiamo, non istruiamo, perché respirano quella spiritualità, quell'umanesimo, quell'italianità, quella cultura dell'essere umano. Guardi che io penso che la scuola italiana sia unica al mondo, proprio perché ti educa a questo. Abbiamo 16-17 materie, ma chi mi creda, forse conoscerà meno di un ponte di ferro tutto, ma conosce un ponte di legno, conosce un ponte in mattoni. Questa è la differenza. Noi educhiamo, e questo mi piace molto.
1: L'ultima cosa che voglio chiederle, Cucinelli, è personale, ma mi deve rispondere con sincerità. Lei ha detto che è stato a Shanghai in un giorno e mezzo. Ora, siccome non le fa difetto la sincerità sulla sua età, allora condivide con noi qual è il segreto dell'alimentazione? Fa ginnastica tutti i giorni? Che fa per essere così?
0: È abbastanza facile.

0: Guardi, ci sono tre cose che sono per tutti uguali. La dieta la deve far da solo, la ginnastica la deve far da solo e la cultura deve far da solo. Io devo dire la verità, vado a letto la sera senza mangiare perché me l'hanno insegnato la regola benedettina. Sono tutti magri. Quindi la sera io mangio con mia moglie un grissino, due grissini, una mela, però in realtà si dorme meglio e ci si mantiene. Io dedico 2 ore e mezzo al giorno al mio corpo e altre 2 alla mia anima. Non le nascondo che questo è un grande tema della vita, no? Quando Sant'Agostino dice metti ordine a tua anima. Allora, se hai un pochino più di tempo, guardi il cielo. Io non guardo televisione, ma per scelta, perché io voglio discutere con il creato. Io sono innamorato di contemplare l'eternità. L'eterno, via, non l'eternità.
1: Beh, io su questa enunciazione mi fermerei, perché contemplare l'eternità credo che faccia bene almeno quanto fare ginnastica. Grazie Brunello Cucinelli per aver preso con noi il caffè della domenica e grazie a voi per averci seguito.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
1: Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Abbiamo preso il caffè, il primo caffè della domenica, con l'imprenditore filantropo Brunello Cucinelli, e ora invece parliamo, come spesso succede, di storie di donne. La faremo con una famosa conduttrice e anche scrittrice ora, che è la nostra Sunday Girl, e poi invece parleremo di donne agenti segreti. Ce ne sono tantissime, non solo Matari.

0: Sunday Girl questa domenica è Paola Perego, conduttrice televisiva, autrice di un libro pubblicato da Sperling & Kupfer poco tempo fa, che si intitola A modo mio, e nel quale ripercorre i suoi primi 60 anni con la storia della sua vita e anche diciamo qualche consiglio. Mi ha molto colpito. Buona domenica Paola.
1: Buona domenica a te, buona domenica a tutti, grazie di questo invito.
0: Mi ha colpito anche che tu, raccontandoti, tu dia consigli anche alle donne, consigli pratici, anche consigli di salute, ma prima di parlare dei consigli, che mi farebbe piacere che tu condividessi anche con le nostre ascoltatrici, mi preme chiederti: a modo mio l'hai scritto perché volevi fare un po' il punto dei tuoi primi 60 anni, per toglierti qualche sassolino dai sandali a tacco alto? Perché l'hai scritto?
1: Allora, perché sicuramente quando cambi prefisso, il bilancio lo fai. Io quando ho compiuto 40 anni ho fatto un bilancio, quando ne ho compiuti 50 ho fatto un bilancio, 60, porca miseria, ti dà un po' fastidio, diciamo la verità, che poi uno dice: ah, che bello, i 60 di oggi sono i 40 di ieri. Sì, ma sempre 60 ne hai. Quindi ho voluto fare un bilancio e soprattutto, guarda, non sono tanto consigli quelli che ho voluto scrivere, ma quello che io ho imparato in questi 60 anni, perché poi quando vado a fare le presentazioni nelle piazze è bellissimo, perché con le signore ci si confronta su quello che ho imparato io, quello che hai imparato tu, e ci sono tante cose che le donne non dicono, che sono ancora una specie di tabù, che invece ho voluto dire. Mi sono tolta tanti sassolini dalle scarpe, perché visto che ho 60 anni posso dire tutto quello che penso, e questa è una delle cose positive.
0: Certo, hai cominciato anche raccontando quello che per te è stato il faticoso inizio, non solo professionale ma anche familiare, perché ti sei ritrovata giovane, molto bella, con un marito che però faceva il calciatore,

0: ti lasciava da sola e due bambini da gestire. È una cosa che è successa a tante donne. E tu come l'hai vissuta?
1: L'ho vissuta malissimo, avevo anche gli attacchi di panico, in più vivevo a Roma mentre tutta la mia famiglia era a Milano, quindi non avevo nessun tipo di aiuto e ogni giorno ero convinta che non ce l'avrei fatta. Oggi mia figlia ha 34 anni, mio figlio 30 e io credo che noi donne, ma solo noi donne, ma non per discriminare gli uomini, abbiamo questa capacità di fronte ai figli di trovare forze che pensavamo di non avere. Comunque alla fine. Anche io ero convinta veramente di non farcela, credimi, perché poi insomma prendevo i farmaci per gli attacchi di panico, ero anche tanto giovane perché la prima figlia l'ho avuta a 25 anni, ma alla fine oggi posso dire guardandomi indietro, oh, ce l'ho fatta, non so come, perché quando si tratta di figli noi mamme tiriamo fuori delle capacità, delle prerogative che neanche sapevamo di avere, secondo me.
0: Allora, tu vivi da sempre nel mondo dello spettacolo, sei la moglie di Lucio Presta, uno degli agenti di spettacolo più famoso. Che cos'è che nel mondo dello spettacolo non ti piace, non ti è mai piaciuto e sei riuscita a tenere lontana da te?
1: Allora, l'ipocrisia e quelli che non trovo un modo, aspetta che non sia volgare di dirlo, i leccapiedi. Ok, quelli che ti dicono sempre bellissima, bravissima, tutto bene, tutto stupendo, tutto perfetto. Io questi non li ho mai sopportati, tant'è che quando io lavoro con degli autori nuovi, la prima cosa che dico è se io sbaglio qualcosa, se vedi qualcosa che non ti piace, me lo devi dire perché così io posso migliorarmi e cambiare. Invece questi che perché sei famosa ti dicono sempre sì, gli yes men, diciamo, a me hanno sempre infastidito tantissimo. E poi ritengo anche che ti credano stupida, come se tu non capissi che in quel momento quei complimenti non sono veri.
0: E certo, beh, magari ogni tanto qualcuna non le capisce perché è convinta di valere sempre il massimo, però invece è bene mettere in chiaro le cose. C'è un altro aspetto che secondo me interessa tantissime donne ed è il tradimento di un'amica. Tra l'altro, nel tuo libro tu racconti che in questo specifico caso il tradimento ha avuto poi per oggetto il tentativo di sedurre tuo marito, che era anche diventato, solo perché tu avevi chiesto questo favore a Lucio, l'agente. Ecco, cioè, se tu ti spieghi perché il tradimento è sempre una cosa terribile, il tradimento di un'amica lo è ancora di più. Che cosa può spingere?
1: È peggio perché secondo me tu da un'amica non te lo aspetti. Cioè, io che credo molto nell'amicizia, infatti ne ho poche di amiche, però sono quelle su cui ci puoi veramente mettere la mano sul fuoco, cioè, non farei mai uno sgarbo ad un amico. Da un uomo uno un po' lo mette in preventivo, no? Nel senso che io non so, ma a mia età io la mano sul fuoco di non essere mai stata tradita da mio marito, che non accadrà in futuro, non ce la metto. Invece con le amiche io sì, la mano sul fuoco l'avrei messa, quindi fa molto più male. Fa veramente male perché ti colpisce poi nel momento, cioè, conoscendo tutte le tue fragilità, conoscendo tutte le tue problematiche, no? Perché poi fra amiche ci si confida, si chiedono consigli, è una cosa orrenda, orrenda. Infatti io parlo nel mio libro dell'etica delle corna, perché secondo me il marito di un'amica tu la devi vedere come fosse una donna, cioè non è un uomo, è una donna.
0: Se credi nell'amicizia, sì. Se credi nell'amicizia, sì. Se invece pensi che l'amicizia sia una scorciatoia per arrivare,
1: Ecco,
0: ma
1: questo ti devo
0: quello.
1: dire mi ha insegnato ad avere poche amiche, però quelle che ho sono assolutamente fidate. Mentre prima per me erano tutte amiche, basta che erano gentili e carine ed erano tutte amiche. Adesso non è più così, chiaramente ho aperto gli occhi.
0: Vado random passando da una parte all'altra del libro perché ci sono cose che mi hanno molto colpita. A un certo punto, in una fase di carriera in cui tu eri molto apprezzata e quindi anche molto ben pagata, decidi di farti una casa splendida. Mi ha colpito che eri andata a cercare anche, sì, le tende con la passamaneria, sì, con le nappe, eccetera. E poi che cos'è che non ha funzionato e che poi hai fatto un colpo di testa clamoroso e l'hai venduta con tutte le nappine incluse?
1: Tutto, tutto, tutto. C'era un lampadario di Murano originale. Perché in realtà io, guarda, da quando mi sono trasferita a Roma, che era l'89, 90, 1990, io cambiavo casa continuamente perché a un certo punto ritenevo che quella casa non mi rappresentasse. Poi mi sono separata e ho comprato la prima casa della mia vita, io ero sempre in affitto. Ho comprato questa casa e ho fatto questa casa di rappresentanza, come andava all'epoca quando si facevano molte cene a casa, eccetera, che doveva essere la casa perfetta, venendo io da una casa di 50 metri quadri in quattro. Quando ho finito di ristrutturarla dopo 2 anni, ho capito che quella casa non mi rappresentava neanche quella. In realtà ero io che non stavo bene con me stessa, non era la casa. Quindi qualunque casa, alla fine, dopo un po', non mi faceva più sentire bene.
0: Non era la casa, era la ricerca di te che sì.
1: Esatto, io che non mi conoscevo così bene da capire esattamente quello che desiderassi e cosa mi faceva stare bene. Quindi dopo 2 anni, finita la ristrutturazione, l'ho rivenduta ancora, mio marito me lo rinfaccia, perché era una zona bellissima di Roma, oggi varrebbe non so quanti soldi, eccetera, e sono andata a prendere una casa in affitto con i mobili di Ikea che ho verniciato io di rosso. E in quel momento mi rappresentava, quindi pensa quanto stavo male, quanto ero fuori di testa in quel periodo.
0: Come facevi a fare in modo che non se ne accorgessero gli altri? Perché tu andavi in onda ed eri sempre sorridente, impeccabile, poi però tornavi a casa e hai avuto, lo racconti tu, la depressione postpartum, lo stress.
1: Attacchi di panico per 30 anni, è faticosissimo fingere, è faticosissimo, ma ti viene spontaneo perché siccome non è un disturbo che puoi toccare con mano, quindi vai dal medico e ti dice non hai niente, stai bene, la gente ti dice non hai niente, reagisci, sei tu che non ce la fai, quindi tu ti senti debole. Quindi già in quel momento l'autostima è vacillante, in più con le persone intorno che ti dicono basta che tu ci metti la forza di volontà e non ce la fai, e tu ti senti un niente. Quindi per non sentirti proprio con l'autostima azzerata, fingi. Io fingevo con i miei figli, ad esempio, quando non ho guidato per anni per gli attacchi di panico, perché dicevo, oh, guarda, no, mamma, si è storta una caviglia, prendiamo la tata che ha la patente, così tipo, guarda, oggi mamma c'ho il giramento di testa per la cervicale, perché anche con loro io mi vergognavo a dire io non sono in grado di guidare in questo periodo.
0: E chissà a quante succede, a quante succede.
1: Ah, guarda, sugli attacchi di panico tantissimo, non sai quante persone ancora mi scrivono dopo che io ne ho parlato nel libro, nel primo libro, perché nessuno ne parlava. E io dicevo, però è sbagliato non parlare, perché se uno potesse dire, sai, sto in mezzo degli amici, scusate, ho un attacco di panico e la gente sapesse come intervenire, sarebbe tutto più facile, no? E non invece mascherare, andare in bagno, prendere le pasticche di nascosto. Mentre facevo questo pensiero, ho scoperto che io ero la prima a non averlo mai detto a nessuno, con tutto che ormai ne ero uscita. Per cui ho deciso di scrivere questo libro e ancora moltissime persone con gli attacchi di panico mi scrivono per chiedermi consigli su come curarsi, perché poi c'è pregiudizio nei confronti dei farmaci, insomma è tutto un altro capitolo, però importante.
0: È importantissimo parlarne e per chiudere, tornando al titolo del tuo libro pubblicato da Spelling e Kupfer, il titolo è A modo mio. E qual è la cosa più importante che hai smesso di fare al modo degli altri?
1: Non dover piacere agli altri, non voler piacere agli altri è la cosa più importante. A modo mio è proprio questo, cioè io sono così. Posso piacere a qualcuno, posso non piacere ad altri, no, ma non mi importa, però piaccio molto a me stessa oggi.
0: Mi pare bellissimo e anche bellissimo il racconto di questa vostra famiglia allargata che avete messo insieme con Lucio Presta e i due figli di lui, i tuoi figli e adesso i due nipotini. L'ultima cosa che voglio chiederti, ti rivediamo in TV quest'inverno?
1: Quest'inverno tornerò in TV, purtroppo non più con Citofonare Rai 2 perché l'hanno chiuso e mi dispiace molto perché era un programma scritto e ideato da me con una mia amica autrice che andava anche molto bene questo mini varietà del mattino, ma per problemi immagino di budget l'hanno tolto dal palinsesto, ma ho un sacco di cose nuove, quindi sono molto contenta. Nuove sfide.
0: E quindi ti aspettiamo di nuovo qua a Radio 24. Intanto buona estate, vi ricordo perché è proprio un libro che si legge molto volentieri in montagna, al mare, in città se non andate in vacanza, A modo mio, Sperling e Kupfer, Paola Perego.
1: Grazie Maria, grazie a tutte le tue ascoltatrici.
0: E dalla storia di una donna, invece, atterriamo sulle storie di tante donne, donne speciali, Le spie. Allora, chi di voi segue un po' l'attualità avrà visto questa notizia che ha fatto il giro del mondo, no? L'attentato del Principato di Monaco, un posto considerato ultra sicuro da tutti, dove un ordigno è stato piazzato davanti all'abitazione di Vadim Yermolayev, un ricchissimo uomo d'affari di origine ucraina, ferendo gravemente sia lui che la moglie, che ha perso le gambe in questo attentato, e il figlio. Le indagini hanno portato a quella che sarebbe l'attentatrice, Anastasia Berezkova. Il cognome è per me davvero impronunciabile, e allora lo faccio pronunciare a un grande giornalista esperto di cose dell'Est e anche di agenti, segreti, di guerre ibride, eccetera, perché con lui proprio vorrei parlare del ruolo che, le donne hanno nel cosiddetto mondo, degli agenti segreti. Buona domenica, Jacopo Iacoboni, firma della stampa.
2: Ciao, ciao, buongiorno, ciao.
0: Allora, raccontiamo chi è questa Brezovska. Se si pronuncia così.
2: Anastasia Berezovskaya è una allora, cominciamo a dire che lei è stata ritrovata morta dopo questa fuga attraverso l'Italia e la Germania, è stata ritrovata morta a Kiev e c'è subito con una rapidità che può sembrare persino sospetta, un reo confesso che è un ufficiale del GUR, cioè i servizi segreti militari ucraini. Questo qui però si è affrettato a dire di aver agito da solo e non su disposizione dei capi del GUR, perché avrebbe significato il coinvolgimento del governo di Kiev, no? E tutta l'operazione invece è stata condotta dall'SBU, che praticamente è il servizio segreto interno dell'Ucraina. Immaginate un po' la stessa differenza che ci può essere tra l'FBI, ecco, che conduce le indagini, no? E un servizio segreto come il GUR, che opera molto anche all'estero e che fa capo alla difesa sostanzialmente. Quindi, diciamo, il primo punto da capire è che, diciamo, c'è qualcosa che si agita anche nel mondo dell'intelligence ucraina, o perlomeno ci sono agenti gravemente infedeli anche dentro i servizi ucraini. La cosa interessante è che però l'Ucraina, il governo di Zelensky ha tutto l'interesse, se c'è, diciamo, del marcio, stavolta non in Danimarca ma a Kiev, ha tutto l'interesse a farlo venire fuori, e questo spiega la rapidità con cui l'SBU ha scoperto diciamo, non solo la colpevole, ma poi anche l'assassinio della colpevole.
0: Ecco, le donne, Jacopo, sono delle spie perfette perché suscitano minori diffidenza.
2: Beh, allora, a parte il fatto che, diciamo, forse il servizio segreto che nella storia del Novecento ha usato con più abilità e rilevanza donne in ruoli anche molto importanti è stato l'MI6 e prima ancora che si chiamava l'SIS britannico. Dopodiché, forse in anni recenti, diciamo, il servizio sovietico, cioè il KGB, ha fatto delle masterclass nell'uso di donne e in particolare di donne attraenti come esche e come anche, diciamo, strumento ottimo per raccogliere informazioni da soggetti nemici.
0: Anni fa, ti ricorderai, no? A Napoli entrò in azione la russa Olga Kolobova, che si spacciava per una affascinante peruviana, si faceva chiamare Maria Adela, e divenne amica dei generali della NATO, strappando chissà quanti segreti.
2: Sì, non tanti anni fa, parliamo della Russia recente di Putin. Del resto è lo schema che ha usato la Russia tantissimo, per esempio negli Stati Uniti. Forse gli ascoltatori ricordano il caso di Anna Chapman, no? La rossa, vi ricordate, bellissima donna dai capelli rossi, molto avvenente. Anche lì un agente sotto copertura dell'SVR, il servizio segreto straniero della Russia, cioè, diciamo, quello che una volta era il primo direttorato del KGB, o anche Olga Butina, quella lì, vi ricordate, che si infiltrò nella NRA, nell'associazione, nella lobby americana a favore delle armi, per agganciare tutta una serie di personaggi trampiani. Cosa curiosa, tra l'altro, una russa che faceva lobby in America a favore delle armi, che sono, il cui uso è in realtà vietato in Russia, cioè una storia fantastica. Va detto anche che però anche gli ucraini, ecco, qui torniamo alla Berezovskaya, si è parlato, diciamo, l'inchiesta francese sta prendendo in considerazione anche l'ipotesi che anche lei potesse essere non un agente, ma diciamo uno strumento, un asset del GUR, o comunque che fosse stata usata dal GUR per, diciamo, hit jobs, cioè assassini mirati, no? Di questa cosa ancora non c'è conferma, però non sarebbe così strano, anche perché la storia dell'assassinio di Yermolaev si lega tantissimo anche agli affari del clan Yermolaev, al figlio, a un figlio che era finito sotto inchiesta in Europa perché aveva una rete di call center fraudolenti e l'Estonia l'aveva già condannato, lui ha pagato.
0: Se tu dovessi consigliare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, un libro che racconti la storia delle agenti segrete, perché sono vite affascinanti. Io prima ho citato Olga, la russa che si faceva passare per peruviana, perché era una doppia vita così realistica che per anni c'erano cascati tutti. Lei fingeva di essere peruviana, è già una russa che si trasforma in sudamericana, pare essere piuttosto comune per gli agenti segreti russi, no? Farsi passare per sudamericani. Ma poi che riceveva nella sua casa a Posillipo, cioè veramente calata in un'altra vita. Ecco, un libro che racconti un po' di queste vite davvero romanzesche, da romanzo.
2: Beh, allora, guarda, diciamo c'è un libro molto bello che in realtà purtroppo non è pubblicato in Italia, ma è solo pubblicato in lingua inglese, che è uscito tra l'altro anche in anni abbastanza recenti, che si chiamava, mi sembra, The Incredible British Female Spies of the World War Second, bellissimo libro. Venendo agli anni più recenti, che secondo me non si può non aver letto, un libro che non è un saggio, ma è un romanzo, scritto da un ex agente della CIA, Jason Matthews, un romanzo famosissimo che si chiama Red Sparrows, cioè Sparrow è il termine con cui i servizi britannici chiamavano le diciamo così, tra virgolette, le rondini, no? Loro le chiamano Swallows, cioè in pratica le honeypot russe. Il libro di Jason Matthews, Red Sparrow, è fantastico perché è scritto da uno che è stato per anni nella stazione CIA di Mosca, e quindi è un romanzo, ma...
0: E chissà quante trappole al miele ha dovuto schivare, oppure invece in qualcuna c'è cascato. Trappole al miele, lo diciamo per chi si avvicina ora, diciamo, al linguaggio delle spy story, le trappole al miele sono le fantastiche signorine bionde, brune, bellissime, che i servizi segreti, non solo russi, chiariamolo, sono capaci di introdurre nei letti dei personaggi potenti o utili.
2: Beh, ci fu quando Putin disse la battuta famosa che fece su Trump, perché poi ovviamente Trump è stato, si potrebbe aprire 20 capitoli separati su come le Red Sparrows russe abbiano avvicinato Trump e forse compromesso Trump. Insomma, chiesero a Putin del rapporto tra Trump e le prostitute russe, e Putin fece un sorriso piuttosto ambiguo e disse: non credo che il presidente degli Stati Uniti conosca prostitute russe. Poi si fermò un attimo e disse: ma posso confermare che le russe sono le migliori del mondo.
0: Cioè, messaggio non, non proprio, come dire, ambiguo, anzi, piuttosto.
2: chiaro e non del tutto rassicurante, diciamo.
0: Grazie a Jacopo Iacoboni per aver aperto con noi uno spiraglio su questo mondo suggestivo delle donne che scelgono di fare le spie. Da Mata Hari in poi c'è un lungo, lungo elenco. Ne riparleremo perché credo che non ci mancheranno, come dire, altri spunti nei mesi a venire. Quindi buona domenica a Jacopo Iacoboni della Stampa, Jacopo Iacoboni che è un esperto di cose.

dell'Est Europa, tra l'altro. E grazie a Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione per noi, grazie a voi che ci avete seguito, ci sentiamo domenica prossima.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Stati Uniti e Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi americani nel Golfo Persico. Ucraina, ancora nessuna intesa tra i 27 Stati europei sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Migliora la situazione incendi in Piemonte, rogo di portata eccezionale a sud di Parigi, 13esima vittima in Spagna. Tennis, Zinna vince a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. In apertura ancora gli esteri con le notizie dal Golfo Persico. Nella tarda serata di ieri gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, attacchi che sono stati lanciati alle 23 ore italiana. Intanto sia Washington sia Teheran rivendicano il controllo a Hormuz.
3: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza. Con bombardamenti incrociati, Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait e in Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Non c'è ancora un'intesa sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, sul quale gli Stati membri discutono dal 9 giugno. Nella riunione di ieri degli ambasciatori sarebbero stati fatti progressi sulle questioni in sospeso, ma occorre lavorare ancora per risolvere alcuni problemi posti da alcuni Stati membri. Oggi la palla passerà ai ministri degli affari esteri. L'obiettivo è raggiungere l'accordo entro mercoledì, prima che si annulli il tetto sul prezzo del petrolio russo, che porterebbe ulteriori entrate nelle casse di Mosca. E a proposito di Ucraina, a Kiev c'è stato un rimpasto di governo.
4: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Kariecki, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
2: E si torna a discutere della decisione della Biennale di Venezia di permettere alla Russia di aprire il proprio padiglione. La Commissione europea ha annunciato un intervento per chiedere all'Agenzia europea che si occupa di cultura di tagliare i fondi pari a 2 milioni di euro.
5: Certo, i vertici della Biennale non si aspettavano di apprenderlo da un messaggio su X scritto dalla vicepresidente della Commissione UE. Eppure Emma Virkkunen ha scelto questo mezzo per raccomandare ufficialmente all'Agenzia Europea per la Cultura e l'Educazione di revocare il contributo di circa 2 milioni di euro destinato all'istituzione culturale veneziana. Il motivo del contendere è sempre la riapertura del padiglione della Russia ai giardini della Biennale in occasione della vernice della Mostra Internazionale d'Arte 2026. A quanto pare non è bastata alla Commissione europea tutta la documentazione che la Biennale ha fornito per comprovare che tutte le norme sull'embargo alla Russia erano state rispettate. L'ente però fa sapere che attende dalla Commissione una nota tecnica formale per far valere le proprie ragioni in tutte le sedi competenti. E intanto anche il presidente del Consiglio Veneto, Luca Zaia, etichetta la decisione della UE di bloccare i contributi alla Biennale un atto di arroganza istituzionale e di ostilità nei confronti di una delle più prestigiose istituzioni culturali europee. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
2: Almeno 27 persone sono morte in un incendio che ha devastato un pub nel quartiere di Chatuchak a Bangkok, lo riporta l'Associated Press. Il premier thailandese Chan Virakul ha dichiarato che le cause dell'incendio sono ancora oggetto di indagine. E in miglioramento la situazione di incendi in Piemonte, dove l'azione sinergica di vigili del fuoco e volontari ha permesso di circoscrivere i fronti delle fiamme. Le operazioni nella provincia di Verbano, Cusio, Ossola, la più colpita, sono effettuate con l'ausilio di 3 Canadair e un elicottero. L'incendio nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, è di portata eccezionale, ha dichiarato il vice prefetto della zona, Yanis Bouzard, mentre 2 aerei antincendio sono stati impiegati per combattere le fiamme. E infine il bilancio delle vittime dei devastanti incendi dei giorni scorsi nel sud della Spagna è salito a 13 dopo la morte di una donna britannica, secondo quanto comunicato dalle autorità della regione andalusa. La cronaca ci porta in Italia. 3 giovani sono stati fermati dai carabinieri per omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in Lombardia.
6: L'omicidio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato a ridosso del centro storico di Crema poco dopo le 23 di sabato sera. Un 19enne di origine egiziana, Youssef Ram Abdelaziz, residente a Crema, è stato accoltellato con diversi fendenti al torace e all'addome ed è morto poco dopo in ospedale. Dopo l'esame delle telecamere e alcune testimonianze, i carabinieri hanno fermato 3 giovani tra 23 e 25 anni residenti nel cremasco. A quanto si apprende, un albanese e un africano regolare in Italia e un italiano. L'omicidio sarebbe avvenuto durante uno scontro fra bande. La cittadina in provincia di Cremona, 34.000 abitanti, è stata teatro di un omicidio simile nell'aprile scorso. Un marocchino di 17 anni, nato a Crema, ucciso a coltellate da un egiziano di 20 anni. La sicurezza, scrive il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi, Partito Democratico, è un problema reale che lo Stato deve affrontare. Le persone per bene, che sono la grandissima maggioranza, non possono sentirsi ostaggio di giovani delinquenti che usano il coltello con una disinvoltura agghiacciante. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E siamo arrivati all'ampia pagina sportiva, che non può chiaramente prescindere dalla nuova impresa di Jannik Sinner a Wimbledon. Giovanni Capuano.
7: Un'altra pagina di storia, quella scritta da Jannik Sinner, che è tornato a vincere a Wimbledon, bissando così il successo del 2025. Prima di lui soltanto 9 tennisti nell'era Open erano stati capaci di difendere il titolo sull'erba londinese. La finale contro Alexander Zverev è durata 3 ore e 45 minuti ed è stata una battaglia lungo giocata sul filo dell'equilibrio. 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Il risultato finale per Jannik Sinner è il 5° torneo slam della carriera, il 2° a Londra, il 1° nel 2026, così la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport.
8: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, adesso 2 volte, incredibile.
7: Sinner che lunedì consoliderà il primo posto nel ranking ATP. E poi la MotoGP col trionfo di Marc Márquez nel Gran Premio di Germania alla Sachsenring, caduti Alex Márquez e Gian Antonio. Sul podio Ayo Gure e Raul Fernandez, quinto Jorge Martin. Nella classifica mondiale Martin è leader con 208 punti, 14 di vantaggio su Ogura, 18 su Marc Márquez. Bezzecchi scivola in quarta posizione. E per chiudere il Tour de France con la nona tappa arrivo a Ussel, la vittoria di Mathieu van der Poel su Johannessen. Nella classifica generale Pogacar tiene la maglia gialla con 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard. Ricordiamo che oggi c'è il giorno di riposo e poi si sale sul massiccio centrale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche ad Anna Elena Riva per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. We'll be right back.

0: Domenica Tristissima canta Principe in questa sigla di questo sabato, invece che è un sabato felicissimo. Ben ritrovati da Federico Taddia
1: e Matteo Bussola.
0: Non è mica capisci l'appuntamento settimanale che Radio 24 dedica alle nuove generazioni, dando loro voce, e oggi tantissime storie, non solo al telefono ma anche tantissime storie qui in studio.
1: Sì, abbiamo tre voci davanti a noi, insomma, pronte a raccontarci la loro storia, le loro esperienze, i loro viaggi, perché oggi parleremo anche tanto di viaggi, visto che è un tempo estivo, un tempo in cui ci si prepara anche alle vacanze, ci si prepara anche agli spostamenti, e quindi direi che quanto mai è pertinente il tema.
0: Viaggi che hanno fatto anche per essere qua ora.
1: Questo lo
0: racconteremo. Sono partiti da monti e da valli. Diamo il benvenuto a Irene Tabanelli. Ciao Irene.
2: Ciao, grazie mille.
0: Giovanni Levi, Alessandro, il secondo nome lo sbaglierò per tutta la puntata. Alessandro, dimmelo tu.
3: Ukash,
0: perché appunto origini polacche. Nicoletti, ciao e grazie per essere qua con noi. E, Irene, abbiamo già raccontato chi sei, abbiamo raccontato la vostra impresa artistica che avete fatto verso il Polo Nord. Ci eravamo ripromessi però appunto che una volta ritornati ne avremmo parlato nuovamente, quindi oggi andremo a rivivere questa esperienza. Intanto come state?
2: Esatto, bene, non ci vedevamo anche noi da ormai 2-3 settimane. Un mese e mezzo che siamo tornati dal Norvegia, e inizio solo adesso veramente a rendermi conto di quello che abbiamo fatto. È fantastico.
0: Andiamo a raccontare questo viaggio tra un attimo. Prima la musica emergente qui a Non Mi Capisci, Sbatti Generazionale con Saint GT.

0: Irene Tabanelli, artista, maestra di sci, cresciuta tra l'Appennino Tosco Emiliano e le Dolomiti, sei stata protagonista di From Livigno to the Arctic. E non eri sola, tu eri l'artista, appunto, ma a bordo di questo van che vi ha accompagnato fino a Capo Nord c'erano anche Alessandro e Giovanni. Guarda, la prima domanda la voglio fare a voi, poi chiediamo all'artista cosa voleva fare, perché ha ideato questa cosa. Alessandro, tu fai il videomaker.
1: Sì.
0: Quando Irene ti ha raccontato del progetto e di quello che voleva raccontare anche attraverso le immagini, cosa hai pensato?
1: Pazzesco, subito è stato... l'ho abbracciato subito il progetto, e tante idee da subito. In realtà eravamo poi, quando è nato tutto, eravamo in Francia a insegnare come maestri di sci e desideravamo tanto andare in Norvegia, innanzitutto a sciare, proprio perché questa passione che arde in noi, no, dello sci, della neve. E quando mi ha detto che voleva dipingere in cima a una montagna in Norvegia con l'oceano, i fiordi al tramonto, ho detto io ci sono e dobbiamo fare qualcosa di grande.
2: Irene, avevamo parlato di questo tuo progetto, di questo vostro progetto di far dialogare anche le opere d'arte con un ambiente naturale, ma la cosa che più mi colpisce ancora oggi è che il vostro progetto ha a che fare anche con una nuova postura, con la necessità di rallentare, di prendersi il tempo, no? Di attraversare, di non avere fretta, e in un'epoca invece, no, che ci chiede continuamente di performare, di far presto, sembra quasi una tendenza rivoluzionaria. Ti chiedo, riscontri questa necessità di lentezza un pochino? Cominci a entrare a vederla anche come necessità della tua, della vostra generazione?
3: Sì, in generale penso sempre che in qualche modo cerchiamo un po' tutti di staccarci anche dall'internet, dal telefono, dagli schermi, no? E questo rallentare io l'ho vissuto in Norvegia, anche perché lì il periodo in cui siamo stati aveva 24 ore di luce, 24 ore di sole. E io, che sono una persona molto notturna, anche insomma gli artisti si sa, arriva quando arriva, e arriva sempre di notte l'ispirazione. E quindi questo rallentare l'ho vissuto proprio nel non avere orari della società imposti, insomma la mattina alle 9 a scuola o così, e invece sciavamo di notte col sole pieno. E sì, sicuramente tanti ragazzi giovani stanno cercando modi alternativi a questa velocità che ci continua a travolgere.
2: Anche chiamarsi fuori da quella che a tutti gli effetti sembra quasi sempre di più una gara, no? In questa società che ragiona solo in termini di piazzamenti, di posizionamenti, di raggiungimento di obiettivi. È un ribaltamento di punto di vista il vostro, quasi, no?
3: Assolutamente, anche perché a me interessa proprio il processo delle cose, quindi il processo creativo. La mia opera, insomma la mia performance, è letteralmente il processo, è portare al centro dell'attenzione il processo piuttosto che il risultato. E anche il viaggio l'ho interpretato in questo modo, perché invece che prendere un aereo a Milano e arrivare a Tromsø in 2 ore, ho fatto un viaggio di 13.000 km andata e ritorno. Quindi anche questo è un modo, sì, di rallentare e attraversare veramente lo spazio, vedere la luce che cambia, conoscere nuovi posti e sentirsi comunque parte di essi.
0: Giovanni, siamo in radio, che è il luogo ideale per le fotografie, no? Credo che... Però appunto è il luogo ideale per la fantasia e l'immaginazione. Tu appunto col tuo occhio fotografico hai raccontato questo viaggio, hai raccontato l'arte, quindi arte che racconta altra arte. Ci fai vedere quello che hai visto? Ci racconti appunto con qualche scatto, con qualche immagine narrata a parole, e appunto cosa ti sei portato a casa da questa esperienza?
4: Beh, mi salta subito in mente quando abbiamo fatto la seconda tela. Eravamo in cima a una montagna proprio sul mare e eravamo arrivati per farla durante il tramonto. Siamo arrivati un pochino più tardi di quanto avevamo programmato, però la Norvegia, la natura ci ha sorpreso. Le luci del tramonto sono rimaste per tutta la notte, che lì la notte è cortissima, e dopo un paio d'ore è sorto il sole vicino a dove era tramontato poco prima. Quindi questa cosa non l'avevamo messa in conto, colori pazzeschi durati per diverse ore, quando in realtà noi siamo abituati qua sulle Alpi che un tramonto, un'alba dura mezz'ora, bisogna rincorrerlo, bisogna programmarlo. lì invece la natura ti spiazza e ti lascia così a bocca aperta senza neanche chiederlo.
0: Irene, poi magari ci racconti anche il significato di queste opere. Utilizzare una tecnica particolare, però ci dicevi prima,
3: esatto.
0: No?
3: Io la chiamo action box, è praticamente una scatola, raccontare la parola è difficile, però ci proverò. È una scatola di ferro in cui una struttura, scusami, di ferro che ha diverse forme e dimensioni, e io lo utilizzo un po' come uno studio portatile che posso montare e smontare.
0: Qualche metro?
3: Sì, esatto. Un paio di metri. Quella che abbiamo portato sulle spalle, perché ce la siamo portati sugli zaini, i miei amici. La prima cosa che mi hanno detto: prossima volta, Irene, mi raccomando, in carbonio. No, vabbè, comunque sì, era 2 metri per 1,90 e 2 metri di altezza, 2,10 metri di altezza. Sono tutti pezzi che si smontano, si rimettono e poi io dipingo però sul soffitto di questa scatola. E quindi le pareti sono trasparenti, insomma, non c'è niente dentro.
0: Ok, quindi la tela è sopra, di fatto?
3: Rimane sospesa sopra la mia testa, esatto. E così cambio il centro di gravità dell'opera, perché il centro di gravità rimane la terra mentre la dipingo, tutta la materia, il colore cade verso il basso, quindi goccia verso il basso, e poi una volta che si è asciugato prendi l'opera, la sposti sulla parete e il centro di gravità diventa lo spettatore, perché
2: fantastico.
3: In qualche modo sì, tutte le gocce si sono...
2: È il contrario del dripping di pollo.
3: Esattamente,
2: no?
3: Cioè, sì.
2: Bellissimo.
3: Un anti-dripping.
0: E tutto questo a che temperature lo facevate?
3: Meno 10, meno 15, le prime...
2: Quindi quando gocciolava, a volte cristallizzava durante la caduta.
3: Esattamente.
4: Congelava,
3: esattamente.
4: Non è che asciugava, congelava proprio.
3: E anche questa cosa qua abbiamo dovuto fare delle prove, no, Nipuz?
1: Certo, anche logistica, capire come portare tutto su. E poi i colori, ad esempio, il freddo ghiaccia, no? Quindi fornelletto, sciogliere neve anche per non doversi portare tutta l'acqua su, no? Così da avere gli zaini un pochino più leggeri e poi non far ghiacciare il colore, no? Questo era anche molto importante. E poi trovare anche il posto giusto per anche essere riparati dal vento, no? Perché gli imprevisti in montagna, come sappiamo, sono all'ordine del giorno. Un giorno abbiamo beccato vento forte al posto di sole, coperto, abbiamo dovuto scavare un buco per fare la box riparati dal vento.

0: Gol di tacco, canta Acuboy, la musica emergente di Non Mi Capisci, la musica che le altre radio non passano, noi invece insomma lo facciamo perché ci piace dare voce a tutte le forme artistiche. E oggi con noi appunto in studio c'è un artista, Irene Tabanelli, insieme a Giovanni Levi e Alessandro Nicoletti, appunto, che sono stati compagni di viaggio, ma non solo, insomma, sono stati coinvolti pienamente nel lavoro fatto in Norvegia e nel lavoro che stanno facendo adesso per raccontare questa impresa artistica.
1: Irene, una curiosità, leggevo, no, che fra le fonti di ispirazione per questo viaggio c'è stato tuo padre, che ha raggiunto Cap Horn, Capo Nord in maggiolino, non so quanti anni fa, e tu hai pensato: se ce l'ha fatta lui, forse ce la posso fare anch'io, no? Quindi, diciamo, per una volta un genitore che viene speso come esempio virtuoso. Ma mi chiedo, in questo tempo di genitori iperprotettivi, tu hai 23 anni, giusto? Quando hai detto a tuo padre, ai tuoi genitori: guarda, scusa papà, io vorrei farmi 15.000 chilometri, raggiungere la Norvegia, stare in giro per un po', fare installazioni, cioè, che cosa ti ha detto?
2: Allora, io parto sempre dal presupposto che parto dicendo una cosa, poi piano piano aggiungo pezzi, perché è l'unico modo, no, beh, babbo e mamma sono molto... molto in gamba, perché mi hanno sempre dato molta libertà, anzi spesso è mia mamma che mi dice: ma dai, vai, vai, che bello, divertiti. Spesso sono io che un po' ho quasi paura, no? Sono lì, non so, sono un po' indecisa, e invece mi spinge e va sempre tutto molto bene. È stato sempre di ispirazione.

0: fisica, perché poi è una delle caratteristiche anche di Stanford, no? Che puoi comunque, certo, seguire due discipline molto lontane tra di loro, ma proprio della contaminazione fanno un valore aggiunto. È di Sassari, si chiama Andrea Gareddu ed è qua con noi. Ciao Andrea.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, come stai? Sei felice?
1: Molto, direi.
0: non
1: capita tutti i giorni.
0: Non capita tutti i giorni, ma ci credevi?
1: La verità no, cioè, neanche quando ho letto la lettera di ammissione ci è voluto un po' per realizzarlo sul momento. Poi l'ho letta di mattina appena svegliato, perché lì c'è tutto il fuso orario, quindi ero a metà tra il sogno e la veglia, non capivo in che fase mi trovassi in quel momento.
2: Andrea, ma tra l'altro scusami, cioè, come si arriva a Stanford? Cioè, come ci si candida? Come hai fatto tu?
1: Su questo piano logistico, diciamo che c'è un sito su internet che permette in generale di fare l'application a più università americane, e studiare in America era il mio sogno, fondamentalmente. L'avevo già fatto alle superiori con l'anno all'estero, il famoso anno all'estero, e tornato in Italia ho deciso, ma perché no, ci provo. Quindi sono entrato su questo sito, ho visto i requisiti richiesti, ho caricato tutto quello che c'è da caricare, ed era veramente tanto, tanta la roba, e poi ho mandato e ho aspettato finché non mi è arrivata la risposta.
2: Andrea, cioè, detta così sembra tutto drammaticamente semplice, suppongo che nella realtà non lo sia stato. Federico lo aveva accennato in apertura, ci racconti come dialogano, se dialogano, la bioingegneria e la musica?
1: È difficile, nella mia vita sicuramente sono entrambe due parti della mia identità, cioè sono due parti veramente che mi definiscono, e per questo che non ho voluto rinunciare in alcun modo. In un lato più scientifico, anche trovare l'oro onesto sarà uno dei motivi per cui vado a studiare.
0: Vabbè, ti sei diplomato con 100 al liceo scientifico Marconi, studi tromba al conservatorio, sei cintura nera di karate, sei uno che, insomma, quello che fa lo fa bene. Però di questa intervista, appunto, c'è una frase che mi ha colpito. Dici che anche nella tua esperienza di studio all'estero hai compreso che il fallimento là, quando dicevi là, negli Stati Uniti, non è uno stigma. Se una cosa non va, si riparte. È una visione molto diversa da quella che si ha in Italia, che si ha per esempio nella scuola italiana.
1: Secondo me sì, ma banalmente a scuola quella che conta è sempre la prima verifica, perché una volta che l'insegnante ti dà un voto è finita, è quella, se è positivo va bene, altrimenti no. Ma quella della scuola è, diciamo, espressione di quello che poi è, su larga misura, secondo me, un po' anche il modo di pensare italiano, un po' sotto certi aspetti, che tende a cristallizzare la persona in base a quello che ha fatto in passato, invece di vederne l'evoluzione, mentre lì invece tendono più a vedere il percorso della persona.
0: Andrea, complimenti, ma ci ritroveremo sicuramente nei prossimi mesi, così ci racconti, no, di questa tua nuova avventura, ma dal di dentro, così insomma andiamo a capire bene, sì, com'è questa convivenza tra l'altro tra tromba e bioingegneria. Ciao Andrea, grazie, complimenti.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ciao, grazie. Irene, ti vedevo annuire sulla mentre Andrea parlava del fallimento, dell'errore, della scuola, appunto, che spesso ti mette questo stigma. È un'esperienza che hai vissuto anche tu?
3: No, però insomma parlava del fallimento, che è parte di quello che siamo, e io sono d'accordissimo su questa cosa. Per me non esiste, cioè siamo fatti di fallimenti e di piccole vincite, di piccole vittorie.
0: Insomma, credo che sia un grande insegnamento, insomma, e tra l'altro è un tema su cui torniamo spesso qui nel programma, perché ci crediamo davvero, no, in questa.
3: E anche la cosa che diceva proprio, che spesso non ci provi neanche e dici di non esserci riuscito. No, provaci, vai. Cioè, io quando sono partita, quando ho detto a Niputz voglio andare in Norvegia e a Giovanni, io lì per lì non avevo i soldi per andarci, anche perché il diesel a 2,40 euro, furgone, tutto, cioè insomma lì per lì non c'erano i mezzi, ce li siamo inventati, ce li siamo trovati in qualche, certo, modo, insomma, lavorando e anche credendoci.
4: Anche perché per vincere prima bisogna fallire in qualche modo, cioè, sì, sì, bisogna provarci sempre.
2: Cioè fallire non è una diminuzio, è la base stessa dell'apprendere, del fare esperienza, del migliorarsi, del crescere, no? Se non c'è fallimento non si dà insegnamento, quindi, e questa però è una cosa che

0: purtroppo da noi si tende a dimenticare.
1: Sai una cosa anche? Adesso col telefono hai un po' tutto a portata di mano in qualsiasi momento e non siamo più abituati a fare fatica per, certo, per raggiungere un obiettivo. Mentre invece lo sport è la prima cosa che ti insegna. Se non sali, non hai discesa. Quindi anche lì sugli sci, noi per scendere dovevamo per forza salire.
2: Ci fermiamo, ma ripartiremo da qua, perché lo sci, appunto, vi accomuna. Lo sci è un... grandi metafore, grandi soddisfazioni, per voi anche lavoro, insomma ripartiremo proprio da lì tra un attimo, mi capisci, torna fra un minuto.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Sono qui, ci voleva il mondiale per portarmi qui in studio con te, caro Genta.
7: Fammi dire subito gli orari, se no me li prendono. Ogni giorno su Radio 24 dalle 14 alle 15 tutti convocati, ma anche sul Sole 24 Ore TV e in diretta su DAZN, quindi praticamente ovunque.
6: Ma anche il podcast, perché ci si può ascoltare a ogni ora del giorno e della notte, perché qua ormai abbiamo il fuso di Atlanta.
7: Sì, di Dallas. Della costa ovest e di quella est.
6: Inseguiamo l'obiettivo delle reti unificate. Ovunque
7: ci arriveremo.
8: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
9: Non mi capisci.

0: Amore Hard Rock, il nuovo singolo di Incubo, Cristiano Tatti, classe 2000, anche lui nella nostra playlist. Sono le musiche che sceglie la nostra Giulia Morini, questa playlist di non mi capisce, infatti era anche quasi pogava su questo pezzo, l'ho vista. E siamo qua ancora mezz'ora insieme con noi Irene Tabanelli, Giovanni Levi, Alessandro Nicoletti, loro sono i protagonisti di questo progetto From Livigno to the Arctic. Irene, non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto quando ti abbiamo conosciuto, appunto tu hai un fratello e una sorella campioni di sci, che hanno portato a casa anche qualche medaglia dalle ultime Olimpiadi, e lo sci fa parte della tua e della vostra vita, e siete maestri di sci, grazie credo anche alla scuola di sci avete raccolto un po' di soldi per la vostra avventura, insomma lo sci è proprio per voi divertimento, lavoro, professione, ma anche metafora, nel senso, quanto incide essere giocare sulla neve col giocare con i colori, giocare con un pennello, giocare con la fantasia, giocare con...
1: È stato molto particolare anche proprio entrare in contatto con tutte queste mie passioni, cioè abbiamo unito veramente tre passioni diverse che sono lo sci, l'arte e la fotografia. E stiamo creando qualcosa di molto più grande.

0: E per me dipingere lassù in cima a queste montagne è stato un po' un sogno, no? Non mi sono ancora svegliata abbastanza. Insomma, sì, veramente particolare. Ovviamente ti rendi conto di quanto sei piccolo, la montagna per me è sempre stata quasi una mamma, no? Mi ha sempre cullata, insomma, da quando sono piccola piccola. E mi fa sentire libera stare lì in cima a queste montagne. Poi, tra l'altro, mi sono posta anche una domanda: ma perché vogliamo arrivare in cima? Perché vogliamo arrivare in cima a tutti i costi? Però una volta che ci arrivi in cima e guardi attorno e vedi tutto dall'alto e dici io ci sono salita qua con le mie gambe e quel momento lì è bellissimo, cioè
1: Ma
0: proprio
1: poi anche
0: bellissimo.
1: quando sei in cima, guardi giù la vallata in cui magari abiti e ne apprezzi la bellezza in quel momento lì.
0: Da un altro punto di vista, certo, perché
1: Certo.
0: cambiare punto di vista è molto importante, soprattutto per i giovani, secondo me.
2: No, però mi chiedevo se in quella montagna innevata vedi una montagna innevata o vedi una tela tu? Cosa vedi?
0: Anche quello, esatto, ne parlavamo proprio.
2: Sì, c'è
3: La
2: un po'.
3: similitudine tra arte e sci è molto, molto vicina, anche perché facendo freeride spesso sciamo su pendii vergini dove non ha sciato nessuno e quindi ogni sciatore va a dipingere la propria linea, è una firma. E
1: Certo.
3: poi ti guardi indietro, dici quella l'ho fatta io, quella l'hai fatta tu, è veramente arte alla fine.
1: Vabbè, la pittura e lo sci in realtà sono entrambe attività che hanno a che fare con il corpo, con il movimento, con il gesto, no? Quindi è bellissima questa immagine di voi che dipingete sulla neve fresca. Alessandro e Giovanni, voi siete, no, torniamo un attimo al vostro docufilm, siete coloro che hanno fatto le riprese, siete i montatori del docufilm, lo state montando, forse giova a ricordare che il montaggio forse è la parte più importante, no? Poi perché letteralmente lì si crea il film, si decide cosa tenere dentro, cosa lasciare fuori. Cartier-Bresson direbbe, no, è la scelta proprio dell'attimo decisivo. Che cosa state cercando di valorizzare nel montaggio? Che cosa state cercando di dare più spazio? Qual è la linea che state cercando, l'evidenza che cercate di porre in essere?
4: Sicuramente, prima cosa, lo stavamo già parlando appunto della metafora, della similitudine tra lo sci e l'arte, anche perché sciare, tracciare la tela, tracciare il pendio è comunque un'espressione della propria arte, della propria persona, nel senso che ognuno ha delle caratteristiche fisiche, quindi scia in un modo diverso e quindi
1: Certo.
4: disegna il pendio in un determinato modo. Allo stesso tempo l'artista ha qualcosa dentro che vuole esprimere e lo mette sulla tela. Dall'altra parte, credo che sia importante anche quella che è la condivisione, perché Irene è un po' il nucleo di tutto che ha polarizzato le nostre energie, le nostre idee di diverse persone. Quindi, comunque, un gruppo anche, certo, accomunato alla passione dello sci, della neve, ma con un gruppo
0: Eterogeneo.
4: eterogeneo, no? Con energie diverse, caratteristiche diverse, che poi hanno permesso di creare qualcosa di innovativo, nuovo e più grande anche di noi, no?
3: Sì, altra cosa, oltre all'idea creativa, molto importante in un docufilm, è anche ritrarre il processo, perché uno magari vede la tela di Irene e dice bella, però se mostri anche il processo, come è stata fatta, è stata portata in cima alla montagna in spalla, è stata ripresa da noi due con gli zaini ancora più pesanti per l'attrezzatura fotografica e video. E quindi portarlo agli occhi di tutti, poi anche la tela in sé assume un altro significato.
1: Sì, la bellezza ha un prezzo, è quello che diceva prima Irene, no? Che siamo abituati oggi a risultati veloci,
3: Esatto.
1: immediati, istantanei, invece per ottenere un risultato, raggiungere un obiettivo, devi mantenere uno sforzo nel tempo.
0: Step by step.
2: Allora, poi ci devi ancora descrivere le opere che hai realizzato, però ti lascio ancora i nostri ascoltatori in attesa. Nel frattempo apriamo un'altra finestra, come ci piace fare qui a Non mi capisce, lo facciamo con Andrea Papalardo, da 23 anni, è uno studente di diplomazia e cooperazione internazionale dell'Università di Trieste, e visto che l'arte, appunto, è un modo per esprimersi. Parliamo ancora di comunicazione. Lui è appena stato designato giovane delegato d'Italia alle Nazioni Unite per il mandato 2026-2027, insieme a Sofia Gioria, non lo so, e da settembre rappresenterà i giovani italiani nei principali contesti istituzionali internazionali. Ciao Andrea!
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
2: Wow, cioè, questa presentazione si porta dietro un sacco di responsabilità, sei pronto?
5: Parecchio, avete alzato l'asticella, quindi.
2: Vabbè, mi sa che te la sei alzata da solo questa asticella. Quindi da settembre fino a novembre sarai a New York per partecipare.

0: partecipare all'81esima edizione Assemblea delle Nazioni Unite, appunto, e sarai un po' un portavoce insieme alla tua collega delle istanze delle nuove generazioni del nostro paese.
1: Esatto, io e Sofia Gioria, che è già dottoressa in economia internazionale, attualmente studentessa in relazioni internazionali a Roma e studentessa anche in SIOI, siamo stati designati dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, che ringrazio, che dal 2017 coordina, organizza appunto il programma dei giovani delegati d'Italia alle Nazioni Unite in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il patrocinio dell'Agenzia Italiana per la Gioventù e con il supporto di Reale Foundation. L'idea è quella appunto di designare due giovani, una ragazza e un ragazzo, che possono essere portavoci delle istanze, delle priorità, delle idee dei giovani italiani, per portare, ecco appunto, rappresentare la voce dei giovani italiani e cercare di plasmare quelle che magari sono le priorità, l'agenda politica, in occasione, in questo caso, per il periodo che mi vedrà insieme a Sofia, ecco, rappresentanti degli italiani dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e appunto staremo da settembre a novembre a New York.
2: Andrea, ma allora quali sono le istanze, i temi che avete intenzione di proporre? Cioè, quali quelli che stanno più a cuore, secondo te, secondo voi, alla vostra generazione?
1: Prima si parlava dell'importanza di ottenere un buon risultato, un ottimo risultato, che richiede del tempo, che richiede, io direi, anche il confronto costante e continuo con gli altri. Quindi le priorità che noi individueremo all'interno del nostro mandato saranno frutto comunque di un confronto attento, di un ascolto, di un dialogo con i giovani italiani. È quello che stiamo facendo, partecipando già alle iniziative, anche se non siamo ancora entrati effettivamente in carica, perché appunto, come avete ricordato, il mandato inizierà a settembre, partecipando alle attività dell'Agenzia Italiana per la Gioventù. Penso al viaggio del ricordo, penso a Generazione 57, un viaggio che si terrà nelle prossime settimane a Palermo. Sono questi i momenti di incontro che ci consentono di confrontarci con giovani studenti, giovani laureati, giovani che si impegnano all'interno della società civile, che si impegnano politicamente, per comprendere effettivamente il loro punto di vista. Parlavamo prima di prospettive, quindi l'importanza di affrontare dei temi a 360 gradi. E poi c'è un costante comunque confronto con i nostri predecessori, con gli ex giovani delegati, è una consultazione di quelle che sono state poi le risposte e le idee che loro hanno raccolto. E sicuramente i temi che stanno più a cuore ad oggi i giovani italiani, poi nelle prossime settimane lanceremo un nuovo forum e una nuova, diciamo, call di idee per comprendere quante più opinioni e punti di vista dei giovani italiani, e per questo invito magari a seguire quanti interessati il nostro profilo su Instagram, digitando UNID Italy, e quindi Giovani Delegati d'Italia alle Nazioni Unite. I temi che stanno sicuramente a più cuore sono quelli della giustizia, della pace, della partnership per gli obiettivi. Quindi in particolar modo noi agiremo poi nell'ambito dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibili presenti nell'Agenda 2030, quindi gli obiettivi 16 e 17, ma anche la parità di genere, l'istruzione di qualità, il clima, la lotta contro il cambiamento climatico, ecco, è una anche delle priorità che sono emerse dalla consultazione dei giovani, così come salute e benessere.
0: Andrea, tanto seguiremo poi da settembre, ottobre, insomma, tenteremo di essere lì con voi anche attraverso la tua e la vostra voce. Volevo farti un'ultima domanda. So che tu hai scelto di dedicarti agli altri quasi in risposta degli atti di bullismo che hai subito nella scuola. Prima parlavamo di scuola, parlavamo di caduta, parlavamo di fallimento. Questo darti agli altri, diventare anche portavoce dei bisogni degli altri, è stata una risposta per te a questi atti?
1: Diciamo che il periodo della prima media è stato sicuramente, penso, il peggior anno della mia vita fino ad oggi, e spero che resti tale, che non ci siano poi delle esperienze negative in futuro. La mia idea, la mia intenzione, soprattutto in quella fase lì, quando comunque andare a scuola e il confronto anche con i miei coetanei era un incubo quasi, la mia idea era sempre stata quella di diventare qualcuno che io avrei voluto accanto in quel momento. E questo poi ho cercato almeno di farlo donandomi agli altri, ma non lo dico senza darmi meriti, perché non penso di averne, prima col volontariato all'interno della Croce Rossa Italiana e poi diventando più grande con maggiore autostima, cercando di impegnarmi anche nel mondo dell'associazionismo studentesco. Penso ad esempio a MSOI Gorizia, che è il comitato che ho l'onore di dirigere da 2 anni, ci sto all'interno da 3 anni, perché l'idea è che noi siamo circondati e bombardati da notizie negative, da notizie brutte. È vero, il mondo è in guerra, ci sono conflitti costanti, un'instabilità geopolitica che fa paura, minacce continue che fanno davvero, che provocano timore, che incutono timore. E allora, se noi giovani possiamo essere portatori di pace, possiamo essere portatori di speranza, basandoci comunque su quanto di buono, di positivo, di bello, di gentile accade nel mondo, io penso che sia questa la chiave giusta per vivere, per costruire un presente migliore, un futuro sostenibile, un futuro dove noi giovani vivremo, e quindi un futuro che possa, ecco, essere quanto più accogliente possibile, ma che possa essere di sostegno a quanti magari vivono situazioni di sconforto, di disagio, che si sentono soli, che si sentono abbandonati. Io penso che il quadro poi delle Nazioni Unite, il consesso internazionale più importante, possa essere di ispirazione per molti giovani, possa essere, ecco, un punto di partenza fondamentale.
0: Grazie Andrea, in bocca al lupo per il tuo lavoro e per il vostro lavoro, ma ci risentiamo sicuramente.
1: Grazie, appunto, infinite.
0: Ciao. Irene, stavo ascoltando Andrea, no, che parlava del portare bellezza. È una responsabilità, visto che abbiamo usato questa parola, che senti tua?
3: Sì, ringrazio Andrea per queste bellissime parole, perché comunque anche lui è molto di ispirazione. Assolutamente, dipingere per forza prende con sé anche il fattore del bello, no? Del mi piace o no, l'opera d'arte, qua si entra in altri ambiti, insomma, in altre... potrei perdermi qua dentro, però insomma, facendola breve, io sono convinta che non sia tanto l'opera in sé che mi interessi che sia bella. A me interessa, sì, quando dipingo mi interessa che ci sia un equilibrio, no? Tra colori, tra materia, materia organica, se no anche appunto segni, gesti, movimenti, ma allo stesso tempo quello che mi interessa di più è proprio il fatto che l'opera venga creata in un luogo e che per sempre sarà insomma intrisa di tutto ciò che mi circondava in quel momento.
0: Ed è il bello, è questo, credo.
3: Scusa. No,
0: stavo cercando di capire, appunto, di dare un senso al portare bellezza, ma con le tue parole lo hai ben spiegato e ce l'hai fatto vedere.
3: Sì, anche perché comunque cioè ci sono due parti della bilancia, no? Uno che comunque vai a parlare di della tristezza, in questo sentimento che ci caratterizza anche un po' la nostra generazione, dall'altra invece cerchi di sorridere, ballare, di donare anche su un sorriso, no? E per me quello è una cosa importantissima che io cerco di fare con l'arte.
0: Irene, tu sei nata in un piccolo borgo, in un piccolo rifugio di un piccolo borgo, di un piccolo comune, insomma, sugli Appennini. Frequenti ancora Fanano e questa zona, ma quando dicevi che volevi vivere d'arte, che volevi fare l'artista da grande, cosa sentivi attorno?
3: Sicuramente è stato sempre un po' un sogno fin da bambina, ma so per certo che si può vivere d'arte. Però io, oltre che vivere d'arte, vorrei proprio passare la mia passione, ecco. Quindi quello è ancora più difficile, secondo me, perché se vuoi insomma lavorare all'interno della scuola e così, e con l'arte, sì, è sempre complesso, però non mai dire mai.
0: Annalisa, quando tu a San Lucido, provincia di Cosenza, dici o dicevi che volevi fare teatro, che sguardi ti sentivi addosso?
4: Beh, a dire il vero, un giudizio, soprattutto per l'età, perché comunque i giovani non possono affrontare grandi progetti, e invece stiamo dimostrando che non è così, che i giovani possono fare e possono fare grandi cose.
0: Diamo il benvenuto ad Annalisa Crispino. Ciao Annalisa, 24 anni, attrice, presidente dell'Associazione Teatrale Cila Giovani di San Lucido. Di recente sei stata premiata come migliore attrice non protagonista alla rassegna nazionale Il Canotto Parlante 2025 per lo spettacolo La Scala, e oggi guidi una compagnia nata da un laboratorio teatrale con tantissimi under 30 coinvolti. Quindi si possono fare cose inimmaginabili, si possono muovere i giovani, si può usare l'arte, il teatro come luogo, spazio, momento aggregativo.
4: Allora, anzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Sì, la risposta è sì, assolutamente sì. Bisogna avere solo tanta forza, tanto coraggio, non bisogna avere timore. Certo, magari è un mondo che può spaventare, però la volontà e la passione ti portano ad andare avanti. Nonostante la giovane età, abbiamo detto possiamo farcela, perché no? Proviamoci. Ci stiamo districando, ci stiamo confrontando con tante realtà e questo ci sta facendo crescere, ci sta facendo emergere, e questo vostro invito ne è la prova, la testimonianza.
2: Annalisa, ti faccio una domanda forse un po' ingenua. Qualitativamente, una compagnia che coinvolge solo under 30, no? Se non capisco male, cioè è diversa da una compagnia composta da età differenti, compresi magari alcuni venerabili maestri che ti mettono in guardia. Cioè, questo essere totalmente aperti all'esperienza ti permette di correre più rischi, forse anche di divertirti di più?
4: Guarda, forse probabilmente divertirsi di più, perché sicuramente c'è una mentalità diversa, ecco, magari c'è un modo di vedere le cose che è diverso rispetto a quello del mondo degli adulti, e poi soprattutto c'è una volontà di apprendere diversa, nuova, no? Ci sono approcci diversi. Quindi questo ci consente di intraprendere strade nuove, di percorrere, di inseguire anche degli obiettivi diversi che solitamente nel mondo degli adulti non c'è, ma per esempio anche l'utilizzo stesso degli strumenti, no? Per esempio un podcast non è ben visto, no? O una radio, sono dei nuovi strumenti che non vengono presi in considerazione, invece il teatro può coinvolgere tutti gli strumenti possibili, no?
0: Annalisa, noi ci intitoliamo Non mi capisci, lo chiediamo spesso ai nostri ospiti, ti senti capita o non capita, soprattutto dagli adulti?
4: Questa è una domanda difficile, sai, mi metti in difficoltà. Capita non lo so, forse no, come dicevamo anche all'inizio, sempre per l'età. Però come possiamo abbattere questo pregiudizio? Dimostrando ciò che siamo, quanto valiamo, sempre con il talento, con i fatti e non con parole.
2: Annalisa, attraverso il teatro interpretato, o vissuto, o visto, si possono affrontare anche i propri demoni? Cioè, interpretare un personaggio può aiutare anche ad apprendere punti di vista diversi sul mondo, a indossare occhi nuovi, magari anche per osservare ciò che ci angoscia o ci spaventa?
4: Assolutamente sì, il teatro è uno strumento potentissimo, perché ti consente di vestire i panni di persone così diverse, così speciali, che ti permette di vivere emozioni, sentimenti che probabilmente nella vita reale non riusciresti a vivere. Il teatro è uno strumento di comunicazione fortissimo, il teatro ci consente di conoscere persone nuove e di conoscere se stessi, e soprattutto oggi uno strumento che combatte questa moderna velocità in un mondo in cui tutto deve correre veloce. Noi invece rallentiamo, ci soffermiamo su noi stessi, ci soffermiamo sulle emozioni. Quindi per chi non fa teatro, lo vivesse anche passivamente, venisse a vedere uno spettacolo per poter vivere le emozioni altrui.
0: Annalisa Crispino, presidente dell'associazione teatrale Cilla Giovani di San Lucido, provincia di Cosenza. Trovate sia Annalisa sia appunto l'associazione Cilla Giovani, ovviamente, su tutti gli account social. Grazie Annalisa, buon lavoro.
4: Grazie a voi, ciao, buon ciao. Sabato, buona giornata.
0: Grazie, ciao. Irene, anche Annalisa parlava di rallentare, e insomma anche tu, anche voi prima ne parlavate, di rallentare è proprio la base del vostro progetto. Andiamo a raccontare gli esiti di questo progetto. Un primo esito c'è già stato, sono state le tue opere. Cosa hai realizzato?
3: Ho realizzato 4 opere alla fine, su 3 montagne diverse e una invece a Capo Nord, quindi il mitico luogo, la fine del mondo, insomma, sì, veramente mitico come posto. Però adesso sono state esposte per adesso a Zurigo.
0: Hai dato dei titoli a queste opere?
3: Allora, ce n'è uno che in particolare mi piace molto e ti dirò questo, è Il volo della pernice. perché in cima a una montagna, quando siamo arrivati proprio sulla cima, abbiamo trovato le tracce della pernice, che è questo uccello che si trova anche nell'arco alpino, in verità. E la sua particolarità è di cambiare il piumaggio, cambia il piumaggio, quindi parlavamo, no, che è un animale che si adatta, esatto, all'ambiente, un po' come noi, ma proprio si adatta alle stagioni anche, e ha spiccato il volo, ha lasciato le ali, diciamo, il battito d'ali, e mi piaceva molto come concetto, spiccare il volo, lanciarsi verso l'ignoto, fare questo passo verso l'infinito, no? E niente, mi era piaciuto molto questa cosa qua.
0: E poi c'è la domanda che mai andrebbe fatta a un regista o due registi in questo caso: quando vedremo il documentario?
5: Quando sarà finito?
0: No, insomma, so che state lavorando, so che in autunno, esatto, avete qualche obiettivo, avete i festival, insomma, siamo ben curiosi. Ovviamente tenteremo di farlo vedere anche in radio quando è pronto, e faremo ascoltare qualche estratto, e insomma, saremo qui. Irene, tu invece, tra i mille progetti che hai, perché fai anche tantissimi laboratori con le ragazze e i ragazzi, so che il 17 luglio forse è il prossimo appuntamento a Bologna.
3: Esatto, a Cala Ghironda.
0: Uh-huh. E sarà una tua performance.
3: Facciamo, sì, io dipingo, e invece c'è l'orchestra che suona Mussorgsky, Picture at an Exhibition, che è Mussorgsky scrisse per pianoforte e poi Ravel la orchestrò. Descrivendo 10 opere d'arte attraverso la musica, e io invece quelle 10 opere d'arte attraverso la musica le riporto alla fase organica, materica.
0: Dai 0 gradi della Norvegia ai 45 che ci sono a Bologna, sei pronta?
3: No.
0: Va bene, grazie davvero Matteo, insomma è stato un grande viaggio nell'arte e nella comunicazione, nelle capacità espressive di queste ragazze, da cui, come sempre diciamo, abbiamo veramente un sacco da apprendere e un sacco di occasioni per stupirci e meravigliarci.
2: Ma poi è incredibile, perché sono emersi un sacco di temi importanti, fondamentali, no? Anche che hanno tenuto insieme ospiti diversi che hanno affrontato esperienze diverse. Questa cosa della lentezza che si diceva, del rallentare, per esempio.
0: Vai! E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Un grazie di cuore invece a Irene Tabanelli, Giovanni Levi, Alessandro Nicoletti per essere stati qua con noi oggi.
5: Grazie a voi.
3: Grazie mille. Grazie, ragazzi.
0: E complimenti per il bellissimo lavoro che avete fatto e che state facendo. Ciao Bussola!
2: Ciao Fede, buona settimana!
0: Ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo alle 14:30 con Non mi capisci. Ciao!
2: Ciao!

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.

0: Houthi ed Iran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz mentre riprendono gli attacchi nel Golfo Persico. Ancora poche ore per gli emendamenti alla legge elettorale, in mattinata riunione della maggioranza. Sotto controllo gli incendi che hanno devastato i boschi del Piemonte, spento il maxi rogo che ha ucciso in Spagna. Battaglia di servizi nel primo set, Sinner poi batte Zverev che conquista per il secondo anno consecutivo Wimbledon. Un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Carmelo Lauricella in regia. In primo piano dunque Hormuz che riaccende la guerra del Golfo. Ieri sera e nella notte italiana gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato nuovi raid contro l'Iran per indebolire, si legge in una nota, la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Il petrolio naturalmente torna a crescere sui mercati asiatici. Sentiamo il punto.
1: Difficile comprendere se questa nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti ed Iran sia la fine della diplomazia o se ci sia ancora qualche spiraglio. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres esorta i due paesi a esercitare la massima moderazione e a riprendere urgentemente i negoziati. Per ora però vince la violenza. Con bombardamenti incrociati, Washington colpisce l'area attorno ad Hormuz, concentrandosi sui sistemi missilistici e di difesa aerea iraniana, ma anche colpendo le piccole imbarcazioni che il corpo delle guardie della rivoluzione islamica usa per attaccare le navi in transito. Teheran risponde bombardando le basi americane in Bahrain, Qatar, ma attacca anche un porto in Kuwait, in Oman, sede delle ultime trattative che sembravano, nel fine settimana, aver preso una forma incoraggiante. Nulla di fatto, il nastro sembra riavvolgersi con tanto di chiusura del canale di Hormuz, questa volta aggravata dalla consapevolezza, così come dice il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezaei, che lo stretto di Hormuz per l'Iran è molto più importante del suo programma nucleare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sempre nella notte droni ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella città russa meridionale di Mikhailovsk, nel territorio di Stavropol, nel sud della Russia. Lo riportano diverse fonti locali. Il sito della Lukoil è andato a fuoco, dopo essere stato preso di mira, ha riferito il canale Exilnas Plus, citato da AFP. Il governatore regionale Vladimiro ha comunicato che l'attacco nei pressi di Stavropol ha provocato un incendio in una zona industriale. La politica italiana, si apre la settimana decisiva alla Camera per la legge elettorale, oggi gli ultimi emendamenti, mentre domani inizierà l'esame in aula. Nella maggioranza non c'è ancora un accordo sulle preferenze, per tentare una linea comune ci saranno incontri in mattinata prima della scadenza della presentazione degli emendamenti prevista per le 13. E adesso la situazione del meteo, una situazione meteorologica che naturalmente si declina anche in una serie di drammatici incendi. Rimane elevato in molte zone d'Europa il pericolo di incendi, appunto provocato dalla siccità aggravata dalle alte temperature di questi giorni.
2: Spente le fiamme, restano fumo e cenere in Piemonte, dove l'emergenza incendi è terminata. Il fuoco è circoscritto sui fronti ancora attivi. Gli evacuati nel Verbano Cusiossola sono rientrati nelle proprie abitazioni. Nella zona di Premosello, quella maggiormente colpita dalle fiamme, sono al lavoro 3 Canadair e un elicottero Ericsson a cui è affidata la gestione degli ultimi focolai. È salito a 7 invece il numero dei roghi divampati ieri in Sardegna, tutti nell'Oristanese. Fuoco anche in provincia di Olbia e pericolo di incendio confermato per oggi nel Campidano, nel Cagliaritano e in parte dell'Oristanese. Il tutto verso la terza ondata di caldo e siccità a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. La fase più intensa nel nostro paese è attesa tra domani e mercoledì, quando masse d'aria dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potranno superare i 42 gradi. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per quanto riguarda il devastante incendio che nei giorni scorsi ha colpito l'Andalusia, sono 13 le vittime accertate, si è parlato di dispersi. Con il passare delle ore le autorità spagnole sembrano almeno contenere quell'aspetto. Ripeto, un incendio comunque devastante, ha devastato 7.000 ettari di boschi e terreni agricoli, ha prodotto 13 vittime accertate. In Italia invece una cronaca che ci dice di che 3 persone tra i 23 e i 25 anni, 2 stranieri e un italiano, sono state fermate ieri dai carabinieri per l'omicidio di un 19enne egiziano avvenuto sabato sera a Crema. I 3 che stavano cercando di fuggire lo avrebbero accoltellato dopo averlo accerchiato nel parcheggio di un supermercato a 2 passi da casa, al culmine di una lite che appare alle caratteristiche di una resa dei conti, forse legata allo spaccio della droga. L'arma del delitto non è stata ancora trovata. E adesso parliamo di e-commerce e dell'esplosione del numero di mini pacchi in arrivo dalla Repubblica Popolare Cinese.
3: L'anno scorso in Italia sono state liquidate 111 milioni di dichiarazioni doganali, di cui 105 milioni per vendite online. A queste corrispondono oltre 396 milioni di articoli, per il 98% spediti dalla Cina e con un valore medio intrinseco di 7,30 euro ciascuno. Come spiega oggi il Sole 24 Ore, le dichiarazioni doganali per e-commerce erano 10,2 milioni nel 2021. In 4 anni sono quindi cresciute del 928%. Un incremento che rispecchia appieno il boom dei mini pacchi, ma che si riflette solo in minima parte sui tributi riscossi. Tra il 2021 e il 2025 gli incassi fiscali sono infatti aumentati solo del 25,4%, passando da 2,6 a 3,3 miliardi, numeri che potranno essere un po' risollevati con il dazio comunitario di 3 euro sulle spedizioni fino a 150 euro, scattato il 1 luglio scorso, con nuove entrate che saranno trattenute per il 25% dai singoli stati UE. Dario Acquaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sul Sole 24 Ore di oggi trovate anche approfondimenti, molti approfondimenti, tra di loro un'analisi del valore degli spettacoli nelle diverse città e nelle regioni italiane.
4: Una sola provincia al botteghino vale più di 8 regioni. Milano nel 2025 ha ospitato 277.000 eventi, fra concerti, teatri, cinema, stadi, mostre e discoteche. Gli spettatori sono stati 28 milioni e gli incassi sono arrivati a 735 milioni, una cifra superiore a quella raggiunta complessivamente nel sud e nelle isole, che si sono fermati a 730 milioni, pur con eventi e spettatori in crescita. Sono alcuni dei dati dell'ultimo rapporto SIAE, rielaborati dal Sole 24 Ore del lunedì. La città con più spettacoli è Roma. L'anno scorso sono stati 360.000, quasi 1.000 al giorno. Bologna trionfa per l'incasso medio più alto, 2.895 euro. Il costo del biglietto è mediamente di 18 euro al nord contro i 14,2 euro al sud. Il ruolo del leone spetta ai concerti, che superano per incassi il miliardo. Anche il teatro vive una fase positiva con 641 milioni di incassi, mentre il cinema continua a soffrire la concorrenza dello streaming digitale, con spettatori in calo del 2,3% su base annua. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso lo sport in primo piano, la vittoria di Jannik Sinner che fa il bis a Wimbledon, confermandosi dunque campione dopo il titolo vinto lo scorso anno, il numero uno italiano e al mondo ormai da numerose settimane. Ha battuto ieri nel tardo pomeriggio il tedesco Alexander Zverev in 4-7, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Sentiamo allora Sinner nel dopogara a Sky Sport.
5: Difficile parlare ora perché dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, siamo andati, abbiamo avuto delle giornate veramente infinite a Monaco. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso due volte, incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
0: Marc Márquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania, naturalmente il MotoGP, lo spagnolo al suo decimo successo sul circuito tedesco, ha preceduto le 3 Aprilia Track House di Ogura e Raul Fernandez. Infine, la giornata storica per la pallavolo italiana con le azzurre Under 18 e Under 22 che hanno vinto i rispettivi europei. Le ragazze allenate da Stefano Gregoris hanno vinto il torneo continentale Under 18 imponendosi 3-0 contro la Turchia. L'Under 22, allenata da Nino Gagliardi, ha battuto la Serbia 3-1, portando a casa il secondo oro consecutivo della categoria. E allora con questo è tutto per questa edizione curata da Enrico Pagliarini e da Gigi Donnelli. La linea tra poco sarà affidata a Simone Spezia per tutti gli aggiornamenti del mattino. GR24 torna un minuto prima delle 7.
6: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai ai ai,
14: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma oggi vi stupisco con effetti speciali. Vi porto in un luogo dove la medicina incontra la tecnologia in un modo che fino a qualche anno fa avremmo probabilmente immaginato soltanto in un film, in un set di un film. Perché vi dico questo? Perché vi invito a pensare a un robot che si muove in ospedale, che può accompagnare un paziente, portare informazione, aiutare i medici a mantenersi in contatto con le persone anche quando sono tornate a casa. Sappiamo che sono momenti delicati, no? Quando si torna a casa. E tutto questo non per sostituire qualcuno, ma per affiancare il personale sanitario e quindi rendere più semplice la continuità delle cure. Di chi vi parlo? Si chiama Alter Ego, ecco, ed è un robot, come vi avevo anticipato, un robot umanoide, ma tra poco ce lo descriveranno nel dettaglio, che è protagonista di una sperimentazione molto interessante che coinvolge l'IRCCS Maugeri di Milano e l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'Università di Pisa. Allora, niente fantascienza, tutto realtà. Diamo il benvenuto alla dottoressa Rachele Piras, che è neurologa all'IRCCS Maugeri di Milano, e al dottor Manuel Catalano, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Buongiorno a entrambi, benvenuti.
2: Buongiorno, grazie.
3: Buongiorno.
1: Benvenuti a entrambi. Bene, allora, dottor Catalano, ci aiuta a vedere e immaginare Alter Ego? Abbiamo detto un robot umanoide, ma che faccia ha?
2: Alter Ego ha una faccia che è costruita intorno alle telecamere, al sistema di telecamere che rappresentano la capacità per

0: del mondo. È un sistema che ha due braccia, quindi è antropomorfo. Queste braccia sono dotate di mani anch'esse antropomorfe, quindi hanno delle caratteristiche per come sono costruite molto simili alla mano umana, tutte le sue articolazioni, la sua capacità di adattività e di manipolazione. Si muove su un sistema fatto da due ruote, un po' simile ai sistemi Segway che si vedono in giro, quindi nella sua struttura complessiva viene definito semi-antropomorfo. Al suo interno ha tutta una serie di capacità sensoriali e di calcolo che gli permettono quindi di interagire e muoversi nel mondo. Poi è dotato, oltre alle telecamere, di un sistema di microfoni, speaker, così può anche parlare ed ascoltare e quindi interagire nel migliore
1: Incredibile.
0: dei modi con le persone.
1: Senta, e come altezza come siamo? È piccoletto, alto, slanciato, un po'
0: Il
1: cicciotto?
0: robot è alto circa 1,20 m, nella versione che stiamo utilizzando, una dimensione che abbiamo un po' scelto volutamente per muoversi in maniera agile, grazie alla sua struttura, all'interno dei percorsi ospedalieri, ma allo stesso tempo poter interagire in una maniera sicura, ma anche senza incutere timore con le persone.
1: Certo, perché anche l'aspetto, no? Anche l'occhio, come si dice, vuole la sua parte. Dottoressa Piras, quanto siete contenti di avere con voi Alter Ego? Perché è lì che gira, da voi.
2: Alter Ego è qui in reparto con noi, gira nei momenti in cui facciamo le sperimentazioni e finalmente averlo qui in reparto dopo tutta la fase iniziale progettuale di autorizzazioni è veramente una grande soddisfazione, ma sicuramente ancora maggiore la soddisfazione di vedere il buon feedback che abbiamo da parte degli operatori e dei pazienti su questi primi esperimenti che abbiamo fatto con il nostro robot in reparto.
1: Ci racconta che cosa fa esattamente Alter Ego quando lei parla di esperimenti e anche della soddisfazione, no? Che nota tra in corsia, così che noi possiamo provare ad immaginare che cosa aggiunge Alter Ego alla qualità delle cure e alla continuità delle cure.
2: Ego nasce
1: A lei
2: all'interno
1: lo
2: di un.
1: chiama proprio solo ego, possiamo chiamarlo anche noi così in modo familiare, ego.
2: Sì, noi ormai lo chiamiamo ego. Alter ego è un po' lungo, ego è un po' più immediato,
1: Va bene,
2: quindi siamo diventati
1: posso permettermi di chiamarlo
2: assolutamente.
1: anch'io ego, anche se non lo conosco direttamente. Va bene, allora, ego, che fa ego? Esattamente, proprio per così tradurre per noi che non abbiamo familiarità con i robot umanoidi.
2: Ego qui in reparto viene utilizzato, verrà utilizzato per quattro task di attività fondamentali. La prima è la telemedicina e la teleriabilitazione che ci permette di portare l'intero team multidisciplinare a casa del paziente, per ora in simulazione di ambiente domestico. Attività di welcoming e guidance, cioè dare al paziente tutte quelle informazioni che servono per la vita pratica all'interno dell'ospedale e portarlo in vari posti dove dovrà fare le attività. Un'attività di piccolo servizio, quindi portare degli oggetti sia agli operatori che ai pazienti, su richiesto come attività programmate, anche banalmente le provette per i prelievi, e poi un'attività di monitoraggio, ad esempio per la scala del dolore, che per noi, per i pazienti, è fondamentale, ci consente di tenere monitorato questo aspetto durante tutto l'arco della giornata.
1: Dottor Catalano, tra l'altro voi avete coinvolto, il progetto ha coinvolto non solo ricercatori e medici, ma anche pazienti, caregiver, operatori sanitari. Ecco, mi chiedo come ricercatore, quanto vi ha aiutato, vi hanno aiutato a correggere il progetto e a capire cosa fosse davvero utile nella vita quotidiana?
0: Devo dire che questo è stato un passaggio fondamentale. Ovviamente noi all'IT sviluppiamo tecnologie, le pensiamo adatte a vivere con gli esseri umani. Nel momento in cui le andiamo a declinare, avere la possibilità di adattarle e di validarle, di concepirle insieme a chi tutti i giorni potrà utilizzarle e che ne ha bisogno, ne manifesta il bisogno, è un privilegio. da molti punti di vista, oltre con

0: grandissimo abilitante. Quindi il lavoro che abbiamo fatto proprio all'inizio del progetto, con tutti gli stakeholder, con tutte le persone e i pazienti coinvolte nella vita dell'equipe dell'ospedale giornaliera, è stato veramente prezioso per
1: Certo.
0: capire poi dove andarci a inserire in maniera puntuale, con l'idea non né di sostituire, ma di completare e di aiutare all'interno di un ciclo lavorativo e di assistenza che è fondamentale.
1: Ma io mi chiedo quali sono stati i bisogni che vi hanno guidato maggiormente? Lo chiedo al dottor Catalano e lo chiedo anche naturalmente alla dottoressa Piras, e quali sono stati quelli più sfidanti? Dottor Catalano, poi passa alla dottoressa.
0: Sì, allora sicuramente sono stati, ecco, la cosa che a me ha colpito di più è stato il bisogno da parte del personale, dello staff clinico, di avere un sistema che li aiuti a, diciamo, a compiere quelle azioni che durante la giornata sono molto ripetitive e diciamo, a più basso valore aggiunto, possiamo dire in questo modo. Quindi avere un sistema che li aiutasse a preservare il tempo professionale e di relazione con il paziente, mentre tutte le attività più routinarie a basso valore aggiunto venissero fatte da un sistema che diventa un ausilio.
1: Certo, e per lei, dottoressa Piras?
2: Per noi i bisogni che ci hanno guidato sono di duplice natura: da un lato i bisogni del personale, dall'altro i bisogni dei pazienti. Sicuramente i pazienti hanno un bisogno legato alla malattia sulla quale stiamo sperimentando questo robot, che è la sclerosi laterale amiotrofica, legata a una riduzione delle autonomie. Quindi da un lato la necessità di rendersi il più autonomi possibile e di avere una qualità della vita migliore anche attraverso delle attività rese direttamente al paziente da robot, e allo stesso tempo la possibilità di destinare un maggior tempo di cura da parte degli operatori
1: Certo.
2: sanitari ai pazienti, delegando al robot quelle attività che in realtà sono più che altro poco professionalizzanti, che fanno parte dell'assistenza di base che ci devono essere, ma che forse non sono così tanto gratificanti dal punto di vista professionale.
1: Dottoressa Pira, si immagino che per chi affronta una malattia come la SLA, ma non solo, uno dei momenti più complessi sia il ritorno a casa dopo il ricovero. È lì che ego, mi permetto di chiamarlo così familiarmente come lo chiamate voi, può fare la differenza. E, mi chiedo quaumè e come hanno reagito i pazienti, perché immagino che la prima volta che ti trovi davanti a un robot in corsia durante una simulazione, l'effetto sorpresa ci sia.
2: Sì, sicuramente la domiciliazione, o meglio il primo rientro a casa dopo un periodo di ricovero in ospedale, è un grande cambiamento, perché quando il paziente torna a casa non cambia solo il luogo in cui vive, ma di fatto cambia il modello di assistenza. Qui da noi basta suonare il campanello e arriva qualcuno. A casa c'è un caregiver, tanti dubbi e a volte le risorse nel territorio che fanno difficoltà ad attivarsi. Quindi Ego, come un ponte tra l'ospedale e la casa, permette all'intero team multidisciplinare di riuscire a seguire Ego, il paziente, anche a domicilio tramite gli occhi, le mani del robot. I pazienti hanno preso Ego sicuramente benissimo, tanta curiosità, sorpresa per quello che può fare, ma credo che dietro ci sia di fatto dietro questo atteggiamento positivo nei confronti del robot, ci sia dietro la fiducia che le persone hanno nei confronti del team clinico di ricerca che presenta il robot
1: Certo.
2: stesso. Di fatto, avere fiducia nel team che ti sta proponendo uno strumento trasferisce su quello strumento tutta la fiducia che hai sul team di cura.
1: Proprio così. Dottor Catalano, le chiedo di guardare avanti come fa sempre un ricercatore. Qual è il traguardo che le piacerebbe raggiungere nei prossimi anni con Alter Ego?
0: Beh, sicuramente che queste tecnologie che oggi sono in sperimentazione possono diventare davvero un asset a disposizione dei pazienti e del personale degli ospedali. Quindi questo percorso porta ad una validazione sperimentale di efficacia e di efficienza di questi sistemi che speriamo porti a fare un ulteriore passaggio verso partire dai laboratori, non essere soltanto dei prototipi, ma degli

0: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 13 luglio. Anticiclone africano sempre ben presente su tutto il paese, la giornata si aprirà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno poi le nubi su tutto il nord, con qualche isolato temporale di calore che potrà interessare i confini alpini. Caldo opprimente, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
13: Vi presenta...
14: Le speranze per un ripristino della tregua in Iran sono ridotte. Gli scambi di colpi proseguono, le navi sono ferme, non attraversano lo stretto, il petrolio è in netto rialzo. In Italia si discute soprattutto nel centro-sinistra delle posizioni di Conte su Russia e Ucraina, mentre ci si prepara ad una nuova ondata di caldo. In più zone del paese inizia a manifestarsi un problema di siccità. Ma si guarda anche a Londra, dove Jannik Sinner conquista il secondo trofeo di Wimbledon di fila. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
15: Ah Simone, ammazza quanto chiacchieri, bello mio!
14: Ho parlato per 30 secondi, dai, su!
16: Perché non diventa paura in Europa?

0: Nel fine settimana si è risolta, si fa per dire, però quantomeno è arrivata a una sua conclusione legislativa teorica, ma non è ancora finita, la famosa vicenda degli autovelox, che secondo me è una perfetta rappresentazione di alcuni meccanismi che non funzionano in questo paese. Il primo è questo: dal 1992 il codice della strada richiede che gli apparecchi per la rilevazione della velocità debbano essere omologati. Dal 1992 fino all'altro ieri, fino a tre giorni fa, nessuno si è mai preso la briga di varare le norme che precise che riguardassero l'omologazione. E quindi per 34 anni il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via libera agli autovelox approvandoli. Poi cambia tutto improvvisamente quando irrompe la Corte di Cassazione, che nel 2024 stabilisce che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa, e quindi tutti gli apparecchi non omologati, tutte le multe fatte con apparecchi non omologati, non sarebbero state valide. L'effetto immediato delle norme sull'omologazione che sono state varate nelle scorse ore fa sì che 850 dispositivi saltino per il momento e poi dovranno essere omologati sui 4.000 circa registrati, quindi vuol dire che un quarto degli autovelox si spegne più o meno. Ma c'è tutta l'Italia in questo, ossia un ritardo amministrativo e politico di dimensioni inenarrabili, 34 anni. Una questione, mi scusino gli avvocati con grandissimo rispetto nei loro confronti, da legulei tra approvazione e omologazione, che fa sì che tutta una serie di furbissimi, nonostante abbiano superato il limite di velocità e questo sia stato accertato da un autovelox, fanno ricorso e sulla base del fatto che sono stati approvati e non omologati si vedono togliere la multa, nonostante l'autovelox funzioni perfettamente e lo sanno tutti, cioè lo si sa che se sei passato a 120 su una strada nella quale devi andare a 80 all'ora, quella soglia l'hai superata e l'autovelox l'ha accertato anche se non è omologato.
1: Ti vediamo da te. Ti porto un autovelox.
0: Quindi le cose si accumulano, si sommano e alla fine ci troviamo in questa situazione. Poi sì, ci sono anche i comuni furbetti che, e questo lo so perfettamente perché c'è tutto dentro a questa vicenda, quelli che mettono gli autovelox apposta anche nei punti non pericolosi pur di fare qualche multa e incassare quattrini, perché ci sono anche quelli e lo sappiamo. Strade nelle quali puoi andare a 90 all'ora fino a che improvvisamente non trovi un 50, improvvisamente, e c'è l'autovelox. Ma guarda, che strano, ma pensa. Però stamattina, in questa mattinata in particolare, l'irritazione più forte è nei confronti di questa furberia di aggrapparsi all'omologazione per non dire che si è violato il codice della strada, con tutti i morti che si registrano per velocità ogni anno in questo paese. E sì, c'è anche l'alcol, lo so, dai, su, a parte che a volte le cose si mescolano. E sì, lo so che c'è anche la distrazione al volante, quelli che guardano WhatsApp, ce ne sono a migliaia che guardano WhatsApp e leggono i social e controllano chissà cosa mentre stanno guidando.

0: andando. Però la velocità è una componente fondamentale, tant'è vero il numero di incidenti da quando è stato installato il Tutor, il nuovo sistema di controllo della velocità delle autostrade, è diminuito in maniera enorme. Questo vuol dire che qualche elemento c'era forse. Però che storia italiana questa degli autovelox. E poi abbiamo la politica, che c'è chi solletica, per così dire, il mondo degli automobilisti che vorrebbe spingere un po' di più. È così. Posto che naturalmente tutti oggi staremo a guardare i nostri giornali locali per vedere quali autovelox funzionano e quali no, per sapere dove possiamo stare tranquilli per passare a 10-20 km in più all'ora. Che poi è così. Buongiorno! Si inizia bene! Lunedì 13 luglio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:37 minuti. Yannick Sinner ha vinto per la seconda volta di fila Wimbledon. Ale! Titola oggi il Messaggero, il nostro mondiale. Bello, mi piace. Nella settimana nella quale si giocano le semifinali e poi si arriverà alla finale di domenica dei mondiali, nei quali, come ben noto, non sappiamo nulla, non sappiamo cosa succederà. Sappiamo che alla fine Maldini ha vinto, cioè Malagori è riuscito a vincere le resistenze di Maldini e quindi parteciperà al progetto. Leggo titoli sui quali io direi di andare calmi. Tutti dicono sarà una svolta, cambierà tutto. Ragazzi, andiamoci cauti.
1: Diciamo,
0: non lo so se è una cazzata, però andiamoci cauti, perché dato che le altre volte ogni volta era una svolta, arriva Mancini, sarà una svolta, arriva Gattuso, sarà una svolta, poi Lunedì 13 luglio, dunque, Carmelo Loricelli, regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Aina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, e voi se vorrete 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, che stiate sfrecciando a 180 da qualche parte oppure no. Se state sfrecciando a 180 non mandate WhatsApp audio, non dico di autodenunciarvi, ma quasi. Dunque, che giornata è? È una giornata nella quale tutto quello che abbiamo visto in settimana si sta concretizzando in una tregua che nella sostanza non c'è più. Quelle che apparivano schermaglie tra Iran e Stati Uniti stanno diventando qualcosa di più sostanziale, di più concreto. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo. Il CENTCOM, il comando centrale americano, ha detto che dalle 23 di ieri ora italiana sono stati lanciati nuovi attacchi sull'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz. L'Iran ha condannato fermamente gli attacchi americani, dice che hanno vanificato gli sforzi degli ultimi mesi, accusa gli Stati Uniti di aver violato apertamente praticamente tutti i termini dell'accordo, e per contro gli iraniani nelle scorse ore hanno preso di mira gli Emirati Arabi, il Qatar, il Kuwait, il Bahrain e l'Oman, il quale ha convocato l'ambasciatore della Repubblica Islamica in segno di protesta. Missili sono caduti anche nel territorio della Giordania senza provocare danni. Per darvi un'idea, le parole di Mohammad Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, uno degli uomini forti del regime in questo momento: l'era degli accordi unilaterali è finita, ve l'avevamo detto, mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze. La realtà bussa alla porta. Iran, che ha deciso di chiudere fino a nuovo avviso e fino alla fine degli interventi americani nella regione lo stretto di Hormuz, a nessuna nave sarà consentito il passaggio. Vedremo se qualche nave riuscirà a passare oppure no. Di certo in pochi si stanno muovendo, nel momento nel quale, come ha confermato la Guardia Costiera, intervista che sta monitorando la situazione, intervistata dal TG1, Giovanni Turini del Centro Operativo della Guardia Costiera, appunto Hormuz è tutto fermo.
2: Questo che vedete qua è proprio l'area più stretta dello stretto di Hormuz, 33 miglia nautiche che separano il Golfo Persico dal Golfo di Oman. Al momento è tutto fermo, potete vedere che non ci sono navi che stanno attraversando lo stretto.
0: Così dunque sono ancora molti marittimi bloccati da quelle parti. Forse la frase più interessante è quella che si è sentita da Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema iraniana, il quale sta dicendo quello che era visibile, dice esplicitamente quello che era visibile da giorni a molti osservatori. La via di navigazione dello stretto di Hormuz è più importante di decine di bombe atomiche e la Repubblica Islamica dell'Iran la proteggerà. Vuol dire quello che sapevamo, ossia che gli iraniani si sono accorti che possono fare molto più male, molto più, e molta più paura mantenendo il controllo dello stretto di Hormuz che ottenendo, come era chiaro a tutti che volessero fare, un ordigno nucleare. L'Oman ha di contro, nonostante sia stato colpito dallo stesso Iran, assicurato che proseguiranno i colloqui dopo la riunione tecnico-politica che si è svolta a Muscat sul futuro della gestione dello stretto di Hormuz. A quanto pare, e secondo quello che pubblica qualche giornale, qualche osservatore, gli iraniani ormai si fidano più dell'Oman che degli Stati Uniti. Tra l'altro, nel fine settimana, un quotidiano iraniano ha pubblicato la lista nera di quelli che vengono considerati i responsabili dell'uccisione della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, della quale si sono celebrati i funerali, che sono durati una settimana la settimana scorsa, e tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, che hanno un mirino disegnato sulla fronte, ci sono gran parte dei leader europei, compresa Giorgia Meloni, tutti ritratti in abiti arancioni da galeotto. Solidarietà è arrivata alla Presidente del Consiglio. Vanno avanti invece i negoziati tra Israele e Libano, si terrà a partire da martedì 14 luglio, da questo martedì, da domani a Roma, e continuerà anche il 15 il nuovo round negoziale. Secondo i media libanesi gli incontri saranno presso l'ambasciata americana a Roma. Dall'altro fronte di guerra, l'Ucraina, c'è da segnalare il nuovo rimpasto di governo, dove la prima ministra Yulia Sviridenko lascia il suo incarico dopo appena un anno, rimossa dal presidente Volodymyr Zelensky, che la ringrazia e assicura che avrà un ruolo di primo piano, mentre sul campo le forze ucraine dicono di aver eliminato nella notte scorsa altre 14 navi della cosiddetta flotta ombra. Nelle ultime 24 ore la Russia ha ucciso almeno 5 civili e ne ha feriti 35, e oggi a Parigi ci sarà la riunione dei cosiddetti volenterosi. In Italia, a proposito di rapporti con paesi stranieri, c'è una polemica per la partecipazione dell'Italia al summit sul terrorismo rosso, organizzato sul terrorismo comunista cosiddetto di sinistra, organizzato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo era circolata l'ipotesi che andasse direttamente Meloni o andasse un alto esponente governativo, andrà alla fine il sottosegretario all'interno della Lega Nicola Molteni. Per quanto riguarda sempre l'Italia, quello che ci attendiamo è, come avete sentito dagli aggiornamenti meteo, una nuova ondata di caldo che investirà praticamente tutta Italia, con preoccupazioni che riguardano gli incendi che aumentano in tutta Europa, con Toscana e Calabria come regioni più colpite. In Spagna, dove sono morte almeno 12 persone, lo sapete dal fine settimana, nel grosso incendio ad Almeria nel sud del paese, costringendo 1000 abitanti all'evacuazione. Incendi anche in Francia, in Portogallo, migliaia di ettari andati in fumo. La superficie bruciata in Europa l'8 luglio, dice, secondo i dati di Copernicus, è superiore del 16% alla media storica dello stesso periodo. Cos'altro? Non molto a dire il vero, se non una cosa che vi volevo segnalare, che francamente ha qualcosa di assurdo, è quello che è successo a San Benedetto del Tronto. Cosa è successo? È successo, siamo nelle Marche naturalmente, è successo che una persona, uno straniero di origine irachena, in un chiaro stato di alterazione, in difficoltà psicologiche, psichiatriche, non sappiamo, a un certo punto si è messo in mezzo ad una strada e ha bloccato il traffico. Cosa è successo? Che un esponente di Futuro Nazionale, il movimento di Vannacci, è sceso dall'auto e l'ha picchiato brutalmente sulle strisce. C'è un audio, qualcuno l'ha ripreso.
1: Ehi, Giuseppe, tu una guarda, una e vai via.
3: Giuseppe.
1: Non guardati bene. Forza!
0: Questo è successo la

0: riempito di botte. Adesso vado a recuperare il nome di questo personaggio che, da quel che ho capito, è stato anche ospite più di una volta alla Zanzara. Adesso andiamo una o due volte, non lo so quante volte. Barbone, mi pare che si chiami, o Barboni, una cosa di questo genere. Comunque, questo è il traffico. A dopo.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buon lunedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi italiani. La notizia più importante giunge dalla A4 Autostrada Serenissima, dove nel percorso Veneto si segnalano code per incidente tra Montecchio e Montebello, disagi in direzione Milano. Ci risentiamo tra un'ora circa da Lorenzo Zappullo. Per il momento è tutto, a più tardi, buon viaggio.
2: 24 mattino.
4: Scusa, ma non è questione di legulei, c'è una bella differenza tra approvati e omologati. Approvati vuol dire che l'autovelox si può installare in base alle norme, omologato vuol dire che quell'autovelox funziona, è stato controllato periodicamente. Che cosa vuol dire? Che se uno supera il limite si sa che deve avere la multa. Se l'autovelox non è omologato, cioè non funziona, la multa non la deve avere, cioè questo è il concetto.
0: Amico mio, guarda, in un sistema di common law, un giudice avrebbe detto: guarda, hai superato il limite di velocità, ti becchi la multa, e poi si ragiona sull'omologazione.
5: Ci sono anche gli autovelox starati che segnano 7-8 km di più, in modo che quando ci passi normale sfori sempre di più di un chilometro e 5, ti arriva la multa uguale. Poi ti tocca fare ricorso,
0: sì,
5: e far tarare il tachigrafo del camion, venire con l'ingegnere della motorizzazione, sì, a bordo, spendere un sacco di soldi per poi farsi levare una multa al 79 euro.
0: E contesterai quel singolo autovelox.
6: E niente, ci abbiamo provato di stare bene la settimana, ma 5 minuti sono bastati di notizie. Bene.
0: Beh, però c'è Sinner almeno, no? Dai, dai, almeno quello, almeno c'è Yannick Sinner che ci regala una vittoria appunto a Wimbledon, una partita tra l'altro piuttosto dura, con uno Zverev in gran forma per gli appassionati del genere. Dunque, si sta parlando moltissimo in questo periodo di legge elettorale, l'abbiamo fatto anche in questi spazi occupandoci soprattutto di preferenze, ma resta un nodo. E il nodo è quello del voto dei fuorisede. Come diavolo è possibile che in questo paese i fuorisede non riescano a votare o votino a momenti alterni? Tra l'altro, nei giorni scorsi è arrivato un emendamento alla legge elettorale presentato ai partiti centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, anche se dicono che ci siano in realtà dei dubbi all'interno degli stessi partiti di maggioranza, quindi vedremo se poi questa cosa passerà, esattamente finalmente per consentire ai fuorisede il voto. Yari Russo è un campaigner di The Good Lobby e rappresentante della rete Voto Fuorisede. Buongiorno Russo e benvenuto.
7: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Allora, il comitato Io Voto Fuorisede è nato nel 2008 e forse ci siamo, Russo, no?
7: Forse ci siamo. Allora, diciamo che contestualizziamo un attimo, noi portiamo avanti questa campagna da anni proprio perché, come dicevate voi, appunto il voto fuori sede in questo paese sembra non essere un diritto, essere un diritto a momenti alterni, quindi più una concessione che un diritto. Si parla di tante milioni di persone, appunto secondo il libro bianco 4.9 milioni, chiaramente non sono dati aggiornati, però insomma sono tante persone, non solo studenti, perché spesso si fa riferimento agli studenti, sono in particolare soprattutto lavoratori, sono persone che si curano al di fuori della propria residenza, insomma sono tante categorie che vengono impattate dall'assenza, diciamo, di una normativa che preveda, diciamo, una regolamentazione per garantire il diritto a distanza. Quindi insomma da anni ci battiamo per questo risultato, abbiamo avuto negli anni alcuni risultati, sicuramente le sperimentazioni del 2024 e del 2025, ricordiamo appunto che le europee sono state la prima volta in cui si è potuto votare a distanza per gli studenti, e il referendum del 2025 anche per i lavoratori e le persone fuori sede per motivi di salute. Quindi insomma abbiamo fatto mobilitazioni, abbiamo fatto tanti rapporti istituzionali, perché chiaramente quello che facciamo è un po' fare lobbying civico, no? Cioè utilizzare gli strumenti del lobbying.

0: quindi i rapporti anche one to one, insomma, con i politici di tutti i partiti per provare, insomma, a convincerli che questo sia un diritto a tutti gli effetti, ecco, e provare a consigliare una
1: Allora,
0: normativa
1: sono
0: adeguata.
1: 5 milioni di persone che almeno in parte rientrano nel cosiddetto astensionismo involontario, cioè quando guardiamo
0: Esatto.
1: all'astensionismo c'è tutto e ce ne eravamo occupati anche da queste parti, cioè ci sono tutti una serie di persone che fanno parte del cosiddetto astensionismo involontario. Sono persone come i fuorisede, sono persone come gli anziani che fanno fatica a muoversi da casa, per i quali a volte viene richiesto per esempio il voto per posta o il voto elettronico, tanto per dare un'idea. Per quanto riguarda i fuorisede, è arrivata questa proposta, l'emendamento che introduce la possibilità per gli elettori di votare nel comune in cui vivono temporaneamente senza dover tornare nel comune di residenza. L'avete letto, immagino, questo emendamento vi soddisfa?
0: Certo. Allora, diciamo che ci sono due piani su cui dobbiamo guardare. Il primo è il piano del risultato in generale, nel senso che comunque noi in questi mesi abbiamo lavorato specificamente sulla legge elettorale, siamo stati auditi in commissione, abbiamo avviato una serie di interlocuzioni con tutti i partiti di maggioranza affinché si potesse arrivare a questo risultato, cioè affinché si potesse in qualche modo convincere e compattare la maggioranza, che era lungi dall'essere compatta su questa cosa, l'avrete letto anche in queste settimane. Abbiamo dovuto, insomma, mediare a tutti gli effetti tra i partiti di maggioranza affinché, appunto, ci fosse un consenso minimo, insomma, per presentare questo emendamento, che ricordiamo l'emendamento di Fratelli d'Italia. E quindi questo dal punto di vista del risultato, l'idea che il voto fuori sede entri a tutti gli effetti nella normativa elettorale, quindi nell'ordinamento complessivo, è un grandissimo risultato a prescindere adesso dal contenuto. Per quanto riguarda il contenuto, è chiaro che è un po' diverso da quello che avevamo proposto noi, nel senso che la nostra direzione andava nell'ottica del voto presidiato anticipato, che era un po' la soluzione consigliata anche dagli esperti nelle scorse legislature e che consentiva di votare per il proprio collegio di residenza, non per quello di domicilio temporaneo. Detto ciò, chiaramente, come abbiamo detto anche in questi mesi, siamo aperti ad altre soluzioni. Questa può essere una soluzione sicuramente per sperimentare. Purtroppo è l'unica che è stata in qualche modo confermata in questo momento al Ministero, nel senso che anche visti un po' i tempi
1: Sì, funzionerà così. Il cittadino fuorisede dovrà, se naturalmente l'emendamento verrà approvato, e questo lo dovremo vedere, il cittadino fuorisede dovrà comunicare la propria condizione al comune di domicilio entro il 31 di dicembre. Verrà inserito in un elenco stabile e potrà votare in un
0: Esatto.
1: seggio apposito nel comune in cui vive senza dover tornare in quello di residenza. C'è qualcosa che non va secondo lei in questo meccanismo?
0: Sì, la cosa che trovo più escludente sono, che troviamo più escludente, insomma, perché noi abbiamo anche una rete che coordiniamo e che contiene anche appunto sportivi, lavoratori dello spettacolo, che dunque resterebbero esclusi da questo emendamento, è il termine dei 9 mesi, nel senso che oltre a questo, diciamo, termine del 31 dicembre, secondo cui ci si deve iscrivere entro quella data in queste liste elettorali, si deve essere fuori sede, diciamo, in quel comune per almeno 9 mesi, che è tantissimo di fatto, perché in realtà, come abbiamo detto prima, fuori sede possono anche essere le persone che si curano, difficilmente una persona, speriamo per loro, si cura per più di 9 mesi, gli stagionali, insomma, i lavoratori dello spettacolo in tournée, tutta una serie di persone che in realtà di fatto verranno escluse da questa normativa. Non ci siamo fermati, infatti continuano le interlocuzioni con Fratelli d'Italia in particolare. In questo caso stiamo provando a chiedere una riformulazione che preveda 3 mesi come le sperimentazioni.
1: 3 mesi quindi sarebbe la vostra idea, eventualmente. Ma io c'è una cosa che però francamente non capisco. Io
0: Sì.
1: poi naturalmente so che è anche una questione evidentemente di collegi elettorali, di come calcolare, di come sistemare, però nella mia testa basta la carta d'identità, cioè io vado in un seggio elettorale uno qualsiasi con la mia carta d'identità, sono un cittadino italiano. italiano che vota per le elezioni politiche e la ricostruiranno dalla mia carta d'identità? No, non lo so. Cioè,
0: il problema delle politiche è, sono i collegi, nel senso che ci sono tantissimi collegi, a differenza tipo delle europee che ne sono 5, o del referendum che è un collegio unico, e perciò da qui deriva in realtà la volontà poi di questa maggioranza di far votare per il collegio di destinazione, diciamo, no? Perché comunque gli semplifica la vita in un certo senso, perché sì, se come dici tu basta la carta d'identità, chiaramente dovrebbero avere tutte le schede di tutti i collegi, insomma, quindi
1: posto naturalmente che, come mi ricorda un ascoltatore che è un fuorisede all'estero, cioè che vive in Svizzera, sì, dice a me arriva la busta per votare, non si capisce per quale motivo non si possa attrezzare qualcosa anche da quelle parti. Sì. Gli Stati Uniti sono 30 anni che hanno il voto per posta, qualcun altro ripropone l'utilizzo dello SPID, del quale abbiamo parlato molte volte, però il tema c'è e resta. Vedremo se questo emendamento verrà approvato. Iari Russo, campaigner di The Good Lobby, rappresentante della rete Voto Fuori Sede, grazie, buona giornata.
0: Grazie mille.
1: C'è il GR a dopo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Salve!
4: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
3: Mi disdice adesso?
4: Purtroppo non ho posto.
3: Ma veramente? Che
4: faccio? Prima, sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Sono le 6:59.
11: GR24, il Sole 24 Ore.

0: attacchi tra Stati Uniti ed Iran, mentre Washington e Teheran rivendicano il controllo dello stretto di Hormuz. Terza ondata di calore sull'Europa, circoscritti gli incendi nel Verbano, 13 vittime confermate in Spagna. Ancora poche ore per gli emendamenti alla legge elettorale, in mattinata riunione della maggioranza. Sinner fa il capolavoro bis, batte Zverev in 4-7 e conquista Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donnelli al microfono, un buongiorno a tutti voi. Le tensioni intorno allo stretto di Hormuz riaccendono la guerra del Golfo. Pochi istanti fa un aggiornamento, la Giordania abbatte 4 missili iraniani, direzione presumibile quella di Israele. Insomma, una situazione ad altissima tensione, quando ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato dei nuovi raid contro la Repubblica Islamica, che ha risposto immediatamente attaccando le basi americane nei paesi dell'area. I media iraniani riferiscono di almeno un morto e 4 feriti negli attacchi americani sulla città portuale di Mashhad. Sentiamo il servizio.
1: Continua il fuoco incrociato USA-Iran e i prezzi del petrolio salgono del 4% dopo l'ultima escalation per il controllo dello stretto di Hormuz.

0: All'alba di oggi, Pasdaran hanno attaccato le basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, in risposta alla terza ondata di attacchi USA della scorsa settimana. Con gli ultimi raid più intensi, ieri sera, le forze USA hanno colpito complessivamente centinaia di obiettivi, tra siti missilistici e di droni iraniani, capacità navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera, ma anche altri target come piccole imbarcazioni, al fine di indebolire, si legge in una nota del Comando Centrale USA, la capacità dell'Iran di attaccare i marittimi civili e le navi mercantili che transitano liberamente nello stretto. Il traffico navale attraverso questo vitale corridoio marittimo internazionale, continua la nota USA, procede senza interruzioni. Ma secondo Teheran, gli attacchi USA vanificano gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito dei tentativi di costruire una pace, fonti diplomatiche israeliane confermano che il nuovo round negoziale tra Israele e Libano si terrà a partire da domani, 14 luglio, a Roma, e continuerà anche nel giorno successivo. Secondo i media libanesi, gli incontri si terranno presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma. E invece attacchi di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, 3 morti e 5 feriti, il bilancio secondo quanto riferito dal governatore russo della regione Andrei Vorobyov. Aggiunge una nota su Telegram che altre 2 persone sono rimaste ferite in un'altra zona a nord appunto della capitale. Russia che intanto è costretta a sospendere la navigazione nel mare di Azov, passaggio importante per le sue merci dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite da droni ucraini in meno di una settimana. Ucraina che a sua volta vede e comunica un nuovo cambio al vertice delle autorità civili.
2: L'annuncio del cambio di governo voluto a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky sembra aver davvero colto di sorpresa l'Ucraina. La decisione, avviata dalle dimissioni della premier Yulia Sviridenko, potrebbe essere legata a una riorganizzazione del paese in vista di elezioni presidenziali di cui i media ucraini avevano parlato nei giorni scorsi. Oppure il cambio di strategia politica, come lo ha chiamato Zelensky, potrebbe servire ad affrontare la temuta escalation con cui da Mosca Vladimir Putin potrebbe reagire agli attacchi ucraini alle raffinerie della Federazione. Alla crisi energetica che sta mettendo in difficoltà il Cremlino, Putin potrebbe rispondere preparando una nuova offensiva contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, rinnovando l'incubo di un inverno di buio e gelo. Forse a questo si riferiva Zelensky quando, tra i possibili candidati alla guida del governo, ha incontrato Sergei Karievsky, direttore della Compagnia Nazionale del Gas. Per la premier uscente, che ha sviluppato buoni contatti a Washington, si potrebbe invece prospettare un ruolo negli Stati Uniti, dove si sta aprendo un altro capitolo cruciale per difendere l'Ucraina dai missili russi. Il lavoro per concretizzare la produzione in Ucraina dei missili Patriot promessi da Trump. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: La terza ondata del grande caldo sull'Italia, sull'Europa, con da una parte i bilanci delle vittime, le vittime dei devastanti incendi nel sud della Spagna, il quadro di una situazione che è estremamente delicata anche in diverse zone italiane. Cominciamo dunque dalla Spagna.
3: Dopo aver distrutto oltre 7.000 ettari di terreno, l'incendio in provincia di Almeria è stato circoscritto dalle squadre di emergenza sul campo, grazie anche ad un miglioramento delle condizioni meteo. Il prossimo passo sarà quindi quello del definitivo spegnimento delle fiamme, mentre agli oltre 1.000 evacuati è stato già permesso di rientrare nelle proprie case. Le morti accertate sono 13, a cui si aggiungono 3 persone ricoverate in gravi condizioni, ed il presidente dell'Andalusia Moreno si è detto certo che non si registreranno ulteriori vittime. Una certezza rafforzata dall'esito negativo delle incessanti e minuziose battute in cerca di eventuali corpi tra le case e i terreni distrutti dalle fiamme. Rimane però il grande dubbio relativo ai dispersi, con 8 denunce formalmente presentate e la cifra di 23 desaparecidos, diffusa nelle ore successive al disastro, che non è stata ancora ufficialmente smentita. Nella giornata di oggi, intanto, presso i comuni della zona maggiormente colpiti, si attiveranno degli appositi uffici per fare un primo bilancio dei danni e coordinare gli aiuti annunciati dal governo centrale ed amministrazione regionale. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: E ieri invece è stato un volo incessante di fatto dei Canadair che si sono dati il turno sulle zone.

0: del Piemonte, in particolare dunque nel Verbano, ma anche ovviamente in un quadro molto diverso in Sardegna. Sentiamo.
1: Spente le fiamme, restano fumo e cenere in Piemonte, dove l'emergenza incendi è terminata. Il fuoco è circoscritto sui fronti ancora attivi. Gli evacuati nel Verbano Cusio-Ossola sono rientrati nelle proprie abitazioni. Nella zona di Premosello, quella maggiormente colpita dalle fiamme, sono al lavoro 3 Canadair e un elicottero Ericsson a cui è affidata la gestione degli ultimi focolai. È salito a 7 invece il numero dei roghi divampati ieri in Sardegna, tutti nell'Oristanese. Fuoco anche in provincia di Olbia e pericolo di incendio confermato per oggi nel Campidano, nel Cagliaritano e in parte dell'Oristanese. Il tutto verso la terza ondata di caldo e siccità a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. La fase più intensa nel nostro paese è attesa tra domani e mercoledì, quando masse d'aria dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potranno superare i 42 gradi. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questo dunque il quadro, come dire, un avvertimento anche attraverso questo servizio anche a prendere tutte le possibili cautele. Gli effetti del grande caldo sono anche quello dei blackout e dell'estrema tensione di fatto, scusate il gioco di parole, su quello che è la grande rete elettrica.
2: Blackout elettrici sempre più frequenti in città durante le ondate di calore. Da Torino a Roma, passando per Napoli e Pescara, nelle ultime settimane si sono moltiplicate le interruzioni di corrente segnalate. Le temperature estreme mettono sotto pressione i cavi elettrici, spesso obsoleti sotto l'asfalto bollente. Secondo un'elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì sui dati dei principali distributori, nel 2025 il Mezzogiorno ha registrato in media 7,5 blackout per utenza, contro i 3,5 del nord. Il dato peggiore riguarda Sicilia e Sardegna, dove si sfiorano in media le 9 interruzioni all'anno. Ma il problema non riguarda solo le famiglie. Secondo la rete dei consorzi di Confindustria è un problema di scarsa qualità della rete. Le microinterruzioni sono in aumento e fermano linee produttive danneggiando macchinari. A rischio anche le telecomunicazioni e i servizi digitali. Per i negozi il conto è altrettanto pesante. Confcommercio stima perdite tra 2.000 e 5.000 euro in una sola giornata per le attività coinvolte e gli indennizi automatici previsti dalla normativa sono spesso insufficienti. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La politica, oggi gli ultimi emendamenti, domani l'inizio delle votazioni in aula, parliamo della legge elettorale, entro venerdì l'approvazione in prima lettura. Nella maggioranza non c'è ancora un accordo sulle preferenze, per tentare una linea comune ci saranno degli incontri in mattinata prima della scadenza della presentazione degli emendamenti.
3: Scade oggi alle 13 il termine per gli emendamenti, resta il nodo preferenze che l'attuale testo non prevede e che Fratelli d'Italia e noi moderati continuano a volere. Troveremo una soluzione, ha detto ieri il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e aperture sono arrivate in questi giorni anche dalla Lega, l'altro partito finora contrario. Tra le possibili soluzioni circolate in questi giorni, quella di mantenere il capolista o i primi in lista bloccati per garantire i posti ai leader di partito e ai fedelissimi e poi consentire le preferenze per i nomi successivi in lista. La riforma prevede la maggioranza sicura fra il 55 e il 57% dei seggi alla coalizione vincente, con l'obbligo di indicare il candidato presidente del Consiglio. L'obiettivo è la stabilità, sostiene la maggioranza, ma se nessuna coalizione supera il 42% dei voti, la legge diventa proporzionale e si torna così alla Prima Repubblica, con la maggioranza di governo che deve formarsi dopo il voto, con possibili rimescolamenti di posizioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Lo scontro politico si concentra anche intorno alla trasmissione Report, dopo la sospensione delle repliche estive, fa quadrato intorno al collega conduttore Ranucci la redazione che chiede ai telespettatori un gesto di solidarietà.
4: Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata dalla vitola. In generale non esiste nessuna inchiesta condizionata dalla vitola, lo dice Sigfrido Ranucci in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire anche il rapporto tra i due. Ci auguriamo, scrive inoltre in un post il partito della Premier, che la redazione di Ranucci approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia tra il conduttore e l'imprenditore. Che imbarazzo sono invece le parole che il presidente del Senato La Russa utilizza per commentare un post sui social in cui rilancia l'intervento di Elly Schlein al congresso del Partito Socialista Europeo, in cui la segretaria del PD esprimeva solidarietà a Ranucci nell'ottobre scorso, provocando così le critiche dei Dem. Il Movimento 5 Stelle difende la trasmissione e parla di killeraggio con i soldi degli italiani. Fa quadrato intorno a Ranucci la redazione, che chiede ai telespettatori un gesto di solidarietà. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le inondazioni, frane provocate dalle piogge monsoniche hanno causato 50 morti almeno in Bangladesh nell'ultima settimana, secondo quanto riferiscono queste mattine in un comunicato le autorità. Decine di migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Intanto raggiunge 4.500 il bilancio delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno in Venezuela, mentre il numero dei senza tetto ha raggiunto quota 18.000. Il rapporto aggiornato sulle vittime diffuso poco fa parla di 4.490 vittime accertate. E adesso lo sport, il tennis con la vittoria di Jannik Sinner, che fa il bis a Wimbledon confermandosi campione per il secondo anno di fila.
5: Solo 9 giocatori prima di Jannik Sinner sono stati capaci di difendere il titolo di campione in carica sull'erba di Wimbledon. L'azzurro li ha raggiunti al culmine della finale forse più difficile tra quelle giocate nelle giornate che fanno la storia. Alexander Zverev ha usato un tennis di livello altissimo per un paio di ore in una battaglia di nervi sul filo dell'equilibrio, poi spezzato dalla resilienza di Jannik. 3 ore 45 minuti, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, il risultato consegnato alla leggenda. Il ritorno del numero 1 dopo lo stop di Parigi e i dubbi di settimane trascorse a ricostruire mente e fisico, così Sinner ai microfoni di Sky Sport.
6: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso due volte, incredibile.
5: Per Sinner il quinto titolo slam della carriera, il secondo a Wimbledon, il primo del 2026, che lo aveva visto fin qui non trionfare né in Australia né a Parigi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Marc Marquez con la Ducati ha vinto il Gran Premio di Germania, del MotoGP naturalmente. Lo spagnolo, il suo decimo successo sul circuito tedesco, ha preceduto le Aprilia. Sentiamo.
7: In un motomondiale che gira al contrario, la moto più forte non vince, ma si piazza. Si piazza per di più non con i colori delle ufficiali, ma con il giallo e nero delle clienti di quel genio di Davide Brivio, già trionfatore in Olanda. E mentre Marco Bezzecchi, che fino al Mugello pareva il dominatore, casca per terra in prova, si rompe e prosegue una serie nera come l'inchiostro di 5 gare senza toccare palla, il suo socio Jorge Martin vive una domenica in grigio a difendere il quinto posto da Bagnaia. Morale, in un motomondiale che pare una partita di Ciapanò, più o meno noto gioco di carte, normale che il più forte di tutti, cioè Marc Marquez, vinca per la decima volta in carriera al Sachsenring e diventi a questo punto quello su cui butteremmo qualche euro di scommessa. Anche perché la classifica mondiale vede sì sempre in testa Martin con 208, ma la dote va assottigliandosi con lo splendido Ayogura, secondo davanti a Raul Fernandez, che adesso è a meno 14, e soprattutto quel demonio dello spagnolo che si fa un baffo di 1000 fratture e di una Ducati che paga sempre sulle Aprilia. Sarà, ma Marquez adesso è a 18 punti dalla cima. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR 24, curata da Enrico Pagliarini e da Gigi Donelli. La prossima un minuto prima delle 8.
8: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
13: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
14: Senpe Assicura, con noi puoi.
15: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
14: Senpe Assicura, con noi puoi.
16: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
14: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Quattro mattino.

0: siccome un giorno parliamo di navi petroliere colpite nello stretto di Hormuz e di inquinamento non ne parliamo mai, cioè sembra che queste navi sono colpite e basta, ma l'inquinamento a causa appunto dell'essere colpite, se sono petroliere, se sono navi che trasportano idrocarburi, ma cioè, non c'è nessuno che ne parla di questo.
1: Se vengono colpite, allora mettiamola così, se fossero colpiti i serbatoi lo sapremmo ed emergerebbe. Semplifichiamo.
2: L'Italia è sempre l'Italia. In Austria io in moto, i vigili erano nascosti con il laser dietro delle siepi.
1: L'agguato.
2: Sicuramente la multa sarebbe stata valida qualora avessi superato i limiti. Qui dobbiamo invece avere omologazioni, segnalazioni preventive e quant'altro. Viva l'Italia!
3: L'Italia è quel paese dove ti è consentito votare se vivi all'estero, ma non se vivi in un comune diverso dalla tua residenza.
1: Esattamente. Scusate, a proposito della questione approvazione omologazione, perché un ascoltatore che è anche un amico mi fa notare, guarda, sbagli su questo tema, perché l'omologazione è un procedimento diverso. Certo che è un procedimento diverso l'omologazione, però tenete presente che il sistema di approvazione degli autovelox vigente fino a questo momento prevedeva che il produttore presentasse al ministero l'apparecchio corredato da una serie di elementi tecnici, una relazione tecnica, certificazione di enti riconosciuti o laboratori autorizzati e prove già effettuate. Poi il ministero doveva verificare non solo il prototipo, ma i singoli, cioè non tutti, non tutta la produzione, perché evidentemente non lo può fare, però dei singoli autovelox. L'istruttoria doveva verificare l'efficacia dell'oggetto richiesto. Quando necessario poteva avvalersi del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Venivano fatte delle verifiche di taratura e di funzionalità. Quindi la procedura di approvazione non è che fosse una procedura per cui io vado là al Ministero e gli dico: Ministero, guarda che bello questo nuovo autovelox, e il ministero dice: ah sì, mi piace anche a me, è carino, tieni il timbro, lo puoi installare. È una procedura che ha una sua solidità, no? Quindi poi sì, siamo d'accordo, l'omologazione è un procedimento più complesso, più intenso, ed è vero anche che in certi casi viene ritenuta necessaria per i privati l'omologazione. Questo ascoltatore mi fa notare, dice: guarda che se un fornello in un ristorante non è omologato, uno si becca una multa pazzesca. L'autovelox, è incredibile che lo Stato non omologasse un dispositivo come l'autovelox. Dall'altra parte mi permetto di dire, se il fornello nel ristorante non è perfettamente sicuro e quindi omologato, diciamo così, esplode e crepa la gente, no? Qua parliamo dell'autovelox, no? Che effettua una misurazione il più accurata possibile sulla velocità, che è una fonte di morti più dell'autovelox. Le 7:22 minuti e 30 secondi, è lunedì 13 luglio, c'è Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Luca Ferrero. Poi, per carità, la questione può essere oggetto di discussione. Io la trovo una questione di lana caprina e appunto un po', diciamo, sul filo di quelle cose da azzeccagarbugli, però naturalmente ci possono essere valutazioni diverse su questo e siamo, come avete sentito, pronti ad accoglierle. Le aperture dei giornali di oggi: social sotto accusa dai tribunali americani alla stretta europea, l'apertura del Sole 24 Ore, ci arriveremo subito, mentre gli altri giornali si dividono tra la vicenda di Hormuz e la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon. Ancora Sinner è lui il re a Wimbledon, la grande foto che campeggia sulla prima del Corriere. Ma il titolo poi su Hormuz: bombe su Hormuz, l'Iran, lo stretto vale più dell'atomica. Foto di Sinner e battaglia sul controllo di Hormuz anche per la Repubblica affiancate, mentre il Messaggero sceglie di aprire il campione italiano. Il nostro mondiale è l'apertura. Hormuz torna alla guerra, il titolo della Stampa. Stati Uniti e Iran dialogano con le bombe, ricomincia la battaglia di Hormuz, il titolo di Domani. Hormuz, l'arma del ricatto, quotidiano nazionale, mentre altri quotidiani scelgono di aprire in altro modo. Riarmo, Schlein critica Conte e lui: follia, dirò sempre no. È l'apertura del Fatto Quotidiano. La sinistra difende i terroristi rossi, è l'apertura del Giornale. E questo perché? Perché c'è stata una protesta dell'opposizione contro la partecipazione, della quale vi parlavamo prima, di Nicola Molteni, ossia di un esponente del governo, alla conferenza contro il terrorismo di sinistra voluta dagli Stati Uniti. Ecco come le toghe ci riempiono di clandestini. L'apertura di Libero: il permesso di soggiorno dato a uno spacciatore straniero stravolge la legge. Ormai sono i giudici e non il Parlamento a decidere chi può stare in Italia. Dunque l'apertura di Libero è il riferimento, immagino che sia la vicenda della quale avevamo parlato già venerdì. Report piange sul fango versato e l'apertura della Verità: provano a fare i martiri con la complicità della sinistra e accusano la RAI. Resistere al vannaccismo, l'apertura del Foglio: come rimediare al guaio combinato da Salvini al suo partito e al centrodestra di governo e come evitare che si traduca in un brutto guaio per l'Italia. Queste sono le aperture dei giornali di oggi. Andrei su quella che è l'apertura del Sole 24 Ore e sui social nel mirino. Perché ne parla oggi il Sole 24 Ore? Perché come racconta Anna Mulassano a pagina 2, oggi arriverà a Ursula von der Leyen la presentazione della relazione del panel di esperti incaricati di contribuire allo sviluppo di un approccio europeo per garantire la sicurezza dei minori online. La commissione esaminerà le raccomandazioni e definirà le fasi successive. A inizio luglio, lo ricorderete, la Commissione europea ha giudicato non pienamente compatibile con il diritto europeo la proposta di legge francese che vieta l'accesso ai social network ai minori di 15 anni, in un parere che impegnerà il Parlamento a rivedere la proposta di legge. E dunque, quali sono queste cause che si stanno avviando?

e danni psicologici come disturbo da disformismo corporeo, depressione e ansia a una minorenne. Il prossimo processo dovrebbe partire sempre a Los Angeles il 27 luglio. A intentarlo è un quindicenne della Florida che accusa le piattaforme social di aver danneggiato la sua salute mentale. In Italia il 14 maggio c'è stato presso il Tribunale delle Imprese di Milano la prima udienza dell'azione inibitoria, della class action, dell'azione inibitoria collettiva contro Meta e TikTok. È stata promossa dal MOIG, il Movimento Genitori, insieme al gruppo, un gruppo di famiglie, allo studio legale Ambrosio e Commodo. L'obiettivo non è ottenere un risarcimento, ma obbligare i colossi social a eliminare i meccanismi di massimizzazione del tempo di permanenza, scroll infinito, autoplay, notifiche e algoritmi di profilazione. Meta dice che si difende dicendo: sappiamo che i genitori sono preoccupati ed è proprio per questo che introduciamo costantemente misure per aiutarli a proteggerli. Gli account per teenager offrono protezioni predefinite che limitano chi può contattare gli adolescenti, i contenuti a cui possono accedere, il tempo che trascorrono su Facebook e Instagram. Dibattito ancora aperto, evidentemente. Visto che siamo nelle aule di tribunale, c'è questo processo che si sta avviando a Roma, del quale dà conto il Messaggero a pagina 13. Il titolo, devo dirlo a Michela Allegri e ai colleghi del Messaggero, è stato un po' ingannevole, perché il titolo è: figli costretti a mangiare vegano, papà rischia 5 anni di condanna. Beh, messa così mi sembrava un po' forte. In effetti è una storia un po' più di maltrattamenti. E sorrido, ma non c'è niente da ridere, perché qua docce gelate, pasti saltati, ore di silenzio assoluto e soprattutto un regime di dieta ferreo vegano imposto a tutta la famiglia senza possibilità di eccezioni. Quando a casa comparivano pizzette e dolci magari portati da qualche amichetto, venivano addirittura gettati nella spazzatura. La vicenda arriva dalla Procura di Roma, dove non si tratta solo di un comportamento eccessivamente severo tenuto da un genitore, ma di veri e propri, appunto, maltrattamenti. Per l'uomo sono stati chiesti 5 anni di reclusione. Si parla di anni di terrore nei confronti dei 3 figli e della moglie, in cui tutti temevano di contraddirlo ed erano arrivati ad accettare in silenzio le punizioni. La sentenza arriverà in ottobre. Non c'era solo la dieta imposta così rigidamente, ma anche l'obbligo di consumare i pasti nel silenzio più assoluto, e per chi non rispettava le regole decise dal padre erano previste punizioni molto severe. In alcuni casi ai figli veniva imposto di rimanere in piedi svegli mentre il padre dormiva a guardarlo accanto. Tra l'altro una cosa abbastanza inquietante a guardarlo. Mentre invece sta già facendo discutere quello che racconta Alessia Candito a pagina 19 di Repubblica. Il titolo è: accoltella l'ex moglie, non è femminicidio, bufera sulla procura. Se un uomo uccide una donna si tratta sempre di femminicidio, per la procura di Ancona no, o meglio, non è sempre scontata la contestazione del nuovo reato. Se ne è parlato molto di femminicidio nell'ultimo periodo e del reato di femminicidio. Di certo non l'è stata nel caso di Luigia Fortunato, mamma di 33 anni, uccisa giovedì a Loreto dall'ex compagno Sami Kemayes. I due erano da tempo separati in casa, avevano deciso di continuare a vivere insieme per non turbare il figlio di 8 anni. Giovedì sera, poco dopo che il bimbo era stato portato via dalla nonna, l'ultima lite fatale, dopo averla accoltellata con ancora addosso i vestiti macchiati di sangue, Kemayes si è presentato in caserma per costituirsi. Per lui il PM Rosario Lionello ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato, perché ha spiegato: ad oggi non ci sono gli elementi per contestazioni ulteriori, se dovessero emergerne di nuovi integreremo l'accusa, dobbiamo ascoltare parenti, amici e le persone più vicine alla vittima. Provare un reato di femminicidio in aula, spiega la giornalista, non è semplice. La nuova norma punitiva c'è l'omicidio di una donna in quanto tale, che sia oggetto di odio costante, reiterato, di continue violazioni, intimidazioni, limitazioni della propria libertà. Allo stato attuale questo quadro non emerge, ha affermato il PM, come non sono emerse precedenti denunce, segnalazioni o accessi al pronto soccorso. Secondo Giulia Boccassi, vicepresidente dell'Unione delle Camere Penali, da un punto di vista giuridico il reato, per come è congegnato, non è semplice da dimostrare. Non a caso, finora è stato contestato solo poche volte, restituendo un'idea di impunità che in realtà non c'è.
Aurora Matteucci.

0: dichiaratamente femminista ma contraria alla nuova norma, un'avvocata, dice: è l'emblema più tipico del populismo penale, l'aumento vertiginoso delle pene non ha alcun effetto su un fenomeno strutturale, culturale, gravissimo e complesso come il femminicidio, non è un deterrente e non si traduce neanche in un'effettività di tutela. Dice: senza un'educazione sesso-affettiva nelle scuole, che questo governo ha osteggiato, o iniezioni di welfare per superare gap retributivi e salariali, non si attaccherà la base culturale del femminicidio. Una pausa.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 Ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 13 luglio. Anticiclone africano sempre ben presente su tutto il paese, la giornata si aprirà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno poi le nubi su tutto il nord, con qualche isolato temporale di calore che potrà interessare i confini alpini. Caldo opprimente, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: State ascoltando un programma offerto da
16: Climatizzatori Idema. Qualità che dura nel tempo. Idema Clima. Gli esperti del freddo.
17: 24 mattino.
18: Capisco il concetto del fornello a gas che, se non è omologato, succede un'esplosione, può uccidere delle persone, ma anche l'autovelox è uno strumento di deterrenza e di controllo della velocità, e sulle strade, come lei pensa, tra ciclisti e incidenti normali ci sono parecchie morti, quindi anche in quel caso l'autovelox deve essere considerato come uno strumento, non dico salvavita, ma che permette di ridurre la mortalità.
19: Simone, una notizia importante: il gasolio è...

0: già sotto, già vicino ai 2 euro un'altra volta, eh?
1: È così.
0: Quindi dai pure, andiamo avanti così.
1: Scusate, a proposito di omologazione, approvazione, eccetera, eccetera, segnalo che oggi le pagine milanesi del giornale, pagina 3 con Marta Bravi, raccontano che è in corso un procedimento davanti a un giudice di pace portato avanti da un'associazione di consumatori, si chiama Globo Consumatori, che vuole rendere illegittime le zone a traffico limitato, esattamente per gli stessi motivi per i quali gli autovelox sono stati considerati, insomma, sono stati accolti i ricorsi per gli autovelox non omologati. E mi sembra che, messa com'è, potrebbe riguardare più città in Italia. Milanesi, attenzione, dopo lo spegnimento di 10 autovelox su 17 ora tocca la ZTL. Zone a traffico limitato, che sono area B e area C, e altre zone a traffico limitato, che fino ad oggi hanno fruttato 14 milioni di euro in multe, sono illegittime tutte, secondo questa associazione di consumatori. L'articolo 201,1 bis lettera G del codice della strada recita chiaramente che in tutte le aree ZTL di pedonalità urbana le telecamere devono essere obbligatoriamente omologate dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Quindi, se non lo sono, bisogna vedere che cosa succede. Appunto, serve che tutte le telecamere che controllano gli accessi siano omologate dal ministro. Si aggiunge un ulteriore articolo del codice della strada, che è il 232, che sancisce che ogni decisione in materia di circolazione può essere presa esclusivamente dal ministro di competenza e pubblicata in gazzetta ufficiale entro 12 mesi. Il comma 1 recita: in tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandato ai ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari. Vabbè, non entro nel dettaglio. Comunque, la sostanza è che è in azione una causa legale per le zone a traffico limitato del Comune di Milano. Chissà se se ne apriranno altre in altre città alla luce di tutto questo. Chissà che salasso per i comuni, eventualmente. È una settimana nella quale arriverà un caldo molto forte, come sapete, e le preoccupazioni si concentrano sulla siccità e sugli incendi. Il Po invaso dal mare ritorna a pagina 9 del Quotidiano Nazionale, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, in attesa del picco di calore, scrive Rita Bartolomei, previsto tra domani e mercoledì soprattutto al centro-sud, a preoccupare il cuneo salino del Po. Il mare invade il grande fiume, 20 chilometri dalla foce a Porto Tolle, si sono attivati i sistemi di emergenza e dicono immagino dall'autorità di bacino Rodolfo Laurenti, no? Ingegnere e direttore del consorzio Bonifica Delta del Po, dice: abbiamo attivato sistemi di emergenza, siamo riusciti a tenere, ma siamo stati costretti a chiudere tante derivazioni irrigue, il 70% della nostra rete. Siccità che è un problema soprattutto al nord in questo momento, così come sono un problema un po' più nelle zone tradizionali gli incendi. Ne scrive Paolo Baroni, raccontando di una situazione critica in Sardegna, in Piemonte, dove sono andati in fiamme 800 ettari in 10 giorni, appunto in Sardegna, dove piromani e vento minacciano le coste, e soprattutto di una situazione che deve fare i conti con poche risorse. L'Italia è un paese forestale, eppure negli ultimi anni le leggi di bilancio dello Stato hanno stanziato solo 5 milioni di euro all'anno a favore di boschi e foreste che ogni anno vengono devastati dagli incendi, segnala l'Unione delle Comunità Montane in un rapporto appena presentato. Nel 21, dopo che in estate Sicilia, Calabria e Sardegna vennero devastate dalle fiamme, il governo dell'epoca aveva varato un decreto incendi, stanziando 100 milioni di euro per rafforzare le misure previste dalla legge quadro del 2000. Per tutti i soggetti interessati le quote furono uguali, di 550.000 euro, con cui gli enti territoriali potevano acquistare forniture e strumenti utili a pulire le aree boschive, prevedere strategie nelle aree più a rischio e realizzare nuove infrastrutture. Secondo l'UNCEM, sempre questa Unione delle Comunità Montane, occorrerebbe stanziare un miliardo di euro di qui ai prossimi 3 anni, in modo da non lasciare tutto il peso di questa battaglia sulle spalle delle regioni e dare concreta attuazione alla strategia forestale nazionale. Tra l'altro, la cifra di un miliardo è la cifra riferita alla prima versione del piano

0: nazionale di ripresa e resilienza, quella del dicembre del 2020, poi cambiata. Questi passaggi sono stati eliminati nel marzo del 2021. Fabio Ciciliano, che è il capo della protezione civile, dice che sui roghi innanzitutto serve l'unione tra piccoli comuni e poi bisogna spendere del denaro e spenderlo bene per evitare disastri e anche per contenere il problema della siccità, intervistato da Flavia Amabile, sempre sul quotidiano La Stampa. Cosa ancora? Beh, c'è la questione di Hormuz, del blocco dello stretto dopo i nuovi scontri tra Iran e Stati Uniti. A pagina 5 del Messaggero si racconta che nella trappola del Golfo, ne scrive Antonino Pane, sono bloccate 200 navi, stanno provando a riaprire le vie alternative, ma queste vie alternative faticano a funzionare. Considerate che continua a essere il 20% la quota di petrolio globale che transita da Hormuz. E poi c'è la questione dell'urea, della quale abbiamo parlato e ne abbiamo parlato anche nella nuova stagione di Materia, il podcast che facciamo con Maurizio Melis e Sissi Bellomo, e che spero che conosciate, che se non lo conoscete, siamo alla quarta stagione, andate ora ad ascoltare perché vi si racconta appunto delle materie prime, di quali sono le loro rotte, di chi le detiene. A volte con un occhio all'attualità, a volte un po' meno, con un occhio anche di racconto su come sono fatte queste materie prime, come si utilizzano, a cosa servono e via dicendo. Quindi può essere un utile tutorial se volete. Tutte le quattro stagioni possono essere un utile tutorial per capire il mondo che ci sta intorno. Con un'ansia da inflazione che torna, racconta Filippo Santelli su Repubblica, pagina 6. La presidente della Banca Centrale Europea vedrà l'omologo americano Warsh e il segretario al tesoro Bessent perché gli occhi sono tutti su diesel e gas, con il rialzo del prezzo del greggio e il rialzo del gas. Il diesel, che come diceva l'ascoltatore, è risalito verso quota 2 euro, mentre il ministro Urso, intervistato da Diego Longhin, sempre su Repubblica, dice che se i carburanti risalgono ci saranno aiuti mirati a imprese e famiglie. A testimonianza che l'esperienza delle accise, del taglio generalizzato delle accise, dovrebbe essersi definitivamente conclusa. Tornerà a fare pressing sui petrolieri? Gli chiede Longhin. Serve responsabilità da parte di tutti. Se però i prezzi alla fonte dovessero crescere sensibilmente a fronte di blocchi alla navigazione, adotteremo misure efficaci e tempestive come già fatto. Un nuovo sconto sulle accise? Preferisco interventi mirati per imprese e famiglie a reddito più basso, ma dipenderà dagli eventi. Nulla è da escludere, dice Urso. Il traffico.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
2: Buon inizio di settimana, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sulla A14, autostrada adriatica, lunghe code in aumento per incidente tra 5 autovetture nel tratto compreso tra Faenza e Castel San Pietro, disagi in direzione Bologna, ripercussioni e incolonnamenti anche per chi proviene dalla diramazione per Ravenna, sempre nella stessa direzione. E ancora per incidente sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, incolonnamenti tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo tra un'ora circa, buon viaggio.
1: 24 mattino.
0: Ma certo, cara Barbara, che posso ripetere il titolo del podcast, lo faccio molto volentieri. Si chiama Materie, lo trovate sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Grazie, grazie per la sigla, Carmelo, grazie. Grazie, può bastare, può bastare. Grazie mille, grazie mille. Si chiama Materie, lo conduce indegnamente il sottoscritto insieme a Sissi Bellomo e Maurizio Meris, che sono i veri protagonisti di questo podcast. Siamo alla quarta stagione. Se lo vuole ascoltare, se vuole diffondere, beh, è un piacere. Però lo troverà, sono sicuro, guarda, sono abbastanza sicuro, Barbara, di quel prodotto, sono molto soddisfatto, sono abbastanza sicuro che lo troverà di suo interesse. Dunque, la politica in queste ore si sta concentrando concentrando su quelle parole pronunciate.

0: annunciate da Giuseppe Conte in piazza nella manifestazione del Campo Largo. Quelle parole nelle quali aveva parlato così: stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti. Dal Campo Largo al Campo Lavrov, ha scritto sui social Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che è uscita dal Partito Democratico e ha lanciato una sua nuova iniziativa politica che si chiama Spazio Pubblico. Buongiorno Picerno e bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, è un piacere, grazie per l'invito.
0: Allora, pare che Conte però sia stato strigliato da Schlein, anche se su questo non ci sono, non ci sono conferme ufficiali.
1: Beh, sì, ho letto un'indiscrezione, mi sarei aspettato onestamente intanto una reazione immediata lì, perché come ho detto qualsiasi leader europeo, ma mi faccia dire progressista, europeista, sarebbe saltato dalla sedia letteralmente di fronte a quelle parole totalmente inaccettabili, ma anche assolutamente pericolose, perché sono la replica diciamo letterale della propaganda del Cremlino, di quello che Putin continua a ripetere da anni, dagli anni in cui appunto ormai entriamo siamo dentro il quarto anno di guerra, di invasione criminale appunto dell'Ucraina, di una guerra che Putin ha portato nel cuore dell'Europa per la sua volontà imperialista. E qualsiasi leader, le assicuro, progressista, di sinistra, europeo, sarebbe saltato dalla sedia, avrebbe detto a Conte ma che stai a dì, insomma, e avrebbe reagito in maniera indignata. Io non mi accontento, le dico la verità, delle indiscrezioni, delle veline passate, delle veline anonime passate ai giornali. Io credo che la storia del Partito dei Democratici Italiani meriti una leadership capace pure di reagire. Lei mi dirà ma ormai lei è uscita, sono fatti loro, così ha ragione, sono fatti loro, ha ragione, però in quel partito, lei sa, io insomma ci ho militato per tutta la vita, l'ho fondato, ho contribuito a fondarlo, mi prende male, ecco, vederlo ridotto così.
0: Sì, mi dispiace. Ma perché non ci è rimasta dentro per continuare questa battaglia dall'interno? Abbia pazienza, Picerno.
1: Ma esattamente per quello che le sto raccontando, perché il PD ha perso la sua funzione. Io sono andata via con molto dispiacere, con molto dolore, con molta fatica, tant'è che ci ho messo tanto a decidere, come lei sa, non è mai mancato, ne abbiamo parlato tante volte anche qui da lei, non è mai mancata una mia voce, diciamo così, distante dalle posizioni di Schlein, nemmeno quando dentro il partito c'ero. Ho provato in tutti i modi a salvare la funzione di quel partito, chiedendo un congresso, chiedendo confronti, parlando sui giornali, parlando in direzione. A un certo punto mi sono dovuta arrendere, cioè il PD ha perso la sua funzione, non è più la casa dei riformisti italiani, è diventato un partito ideologico massimalista, come raccontavamo un attimo fa, incapace di reagire persino alle affermazioni pericolose e vergognose di Conte, e in qualche modo quel testardamente unitari che viene ripetuto a memoria da Schlein in ogni occasione è molto, come dire, suona un po' come la volontà di ingoiarsi qualsiasi cosa e di subire l'egemonia politica e culturale dei 5 Stelle pur di provare ad arrivare a Palazzo Chigi. E questa cosa per me è non solo sbagliata, ma totalmente inaccettabile.
0: Però le dico questo, Picerno, ci sono persone che sono molto vicine alle sue idee, magari non con questi toni così duri, però sono molto vicini alle sue idee, che sono rimaste nel partito. Abbiamo avuto ospite lì a Quartapelle qualche giorno fa, penso a Lorenzo Guerini, tanto per dare un'idea, ex ministro della difesa,
1: amici, ci mancherebbe,
0: lo stesso Giorgio Gori, no? Che è un suo collega all'Europarlamento. Quindi sono persone che decidono di rimanere e fare questa battaglia nel partito. Qual è la molla che l'ha spinta a lasciare, a fondare questo questa nuova iniziativa politica, movimento, insomma?
1: Guardi, la convinzione che in qualche modo la mia azione politica, per quanto, come dire, pervicace e convinta e quotidiana, era diventata inefficace. Cioè quando la segretaria dice la linea è una e la decido io, e non manca di sottolinearlo in ogni occasione, e allora lei capirà che si deve pur prendere atto che non è più un partito plurale. Io sarei rimasta volentieri tutta la vita nel partito che ho contribuito a fondare, se avessi avuto mantenuto quella funzione, cioè un partito plurale dove i liberal-socialisti, i liberali, i cattolici democratici, insomma, insieme agli ex comunisti, per carità, cioè diverse culture politiche, contribuivano a fondare, a voler essere la casa dei riformisti italiani. Ma così non è più. Cioè, quando la segretaria dice: la linea è una e la decido io, ed è questa qua, cioè fingersi morti pure di fronte alle esternazioni pericolose di Conte, e allora lei capisce che io ho dovuto prendere atto che stare lì dentro era diventato
0: Però
1: inutile.
0: mi
1: Cioè,
0: sembra, Pisano, mi sembra
1: arricchiva
0: che
1: un
0: la
1: po'.
0: questione, mi sembra che la questione russo-ucraina sia dirimente, e a questo punto il rapporto con il Movimento 5 Stelle, cioè quello l'elemento, no? Però la stiamo perdendo, vediamo un attimo se riusciamo a
1: No,
0: recuperarla.
1: no, no, no, io la sento,
0: Ah,
1: io la
0: ok, perfetto.
1: sento, io la sento.
0: Eccoci, ci siamo. Resti ferma, Pisano, perché sennò poi no. No, nel senso poi va via la linea, non so come funzionano le linee tra Bruxelles e Strasburgo. Allora, mi dice, la questione russo-ucraina è stata dirimente, cioè questo rapporto con il Movimento 5 Stelle, che lei, il quale Movimento 5 Stelle lei trova ambiguo sull'Ucraina.
1: Ma non solo ambiguo, ma servito alla propaganda del Cremlino. Guardi, ambiguo è dire poco, ma lei l'ha ascoltato Conte, ha letto Carotenuto ieri. Cioè, noi siamo di fronte, cioè l'idea di fondare spazio pubblico, cioè di aprire un nuovo spazio nella politica italiana fuori dal sovranismo di destra e dalla destra sovranista di Giorgia Meloni, che sottolineo oggi non sarà alla riunione dei volenterosi, altro errore clamoroso di Giorgia Meloni, ma insomma l'alternativa a questa destra non può che essere europeista, antiputiniana, antitotalitaria, democratica, e in questo momento il campo Lavrov non è nulla di tutto questo. Questo è il punto, perché c'è un'egemonia culturale del Movimento 5 Stelle che ha delle posizioni molto più che ambigue sul putinismo. Ascolti Danilo Della Valle in Parlamento europeo, ascolti Carotenuto, ascolti Conte. E il problema è che è la grande responsabilità di Schlein, che non ha mai voluto sciogliere queste ambiguità, non ha mai imposto la necessità di fare chiarezza, perché si possono tenere cose diverse insieme a condizione che non ci si finga morti. Il grave limite, il grave errore di Schlein è recitare la parte della bella addormentata nel bosco pur di arrivare a Palazzo Chigi per inerzia. Ma
0: Poi
1: così non
0: però,
1: funziona.
0: mi
1: L'alternativa,
0: scusi,
1: ripeto,
0: però
1: Giorgio.
0: Pisano, come dimostra il governo di centrodestra in questi 4 anni, poi quando si arriva a Palazzo Chigi le cose cambiano, nel senso che anche i posizionamenti più forti pro-Russia, come potevano essere quelli leghisti, seppure li vediamo vivere in parte nel Parlamento europeo, poi quando si arriva alla sostanza nel Parlamento italiano, la tenuta della coalizione è più importante. E quindi,
1: Ma non è
0: no.
1: vero, però lei commette un errore, Spezia, perché oggi Meloni non c'è nella coalizione dei volenterosi che si riuniscono per sostenere l'Ucraina e il mondo libero, esattamente perché nel suo governo ci sono forze filorusse. Questo è il punto. E lei sta sottovalutando questo aspetto. E allora io dalla destra sovranista della Meloni me lo aspetto. Mi aspetto l'ambiguità, mi aspetto, come dire, la mancanza di coraggio e la mancanza di europeismo. Non ci hanno mai creduto nell'Europa.
0: Però le posso
1: Ma
0: dire, Pisano, si fa obiettare una cosa, che se dovessi dire su una cosa non c'è stata ambiguità da Meloni in questi anni, è esattamente l'Ucraina. Su questo ci possiamo
1: allora,
0: stare, no?
1: ma lei personalmente sì, ma è un po' pochino, mi perdoni, perché la Meloni ha fatto sulla politica estera una serie di errori catastrofici. Essere la migliore alleata di Trump in Europa, o provare a essere, salvo poi essere sbugiardata e trattata male da Trump, come abbiamo visto. Poi si è rizelata per la follia di Trump, ma vorrei dire buongiorno presidente, gliel'avevamo detto in tutte le lingue. Che Trump, diciamo, condivideva obiettivi strategici rispetto all'Europa, che sono gli stessi di Putin. Hanno gli stessi obiettivi Trump e Putin sull'Europa, disarticolarla. parla. E la Meloni ha fatto l'errore catastrofico di non collocare il nostro paese, che è un paese fondatore, nella locomotiva d'Europa, che sono i volenterosi, che sono quelli che stanno difendendo le democrazie liberali. Ma ripeto, io la Meloni me lo aspetto, perché non è mai stata un'europeista, sono sovranisti. Però quello che non mi posso aspettare, che non posso accettare, che quella che si racconta come l'alternativa possibile alla destra sovranista di Meloni sia antieuropeista pure quella. Allora possiamo no dire agli italiani: noi vogliamo uno spazio, vogliamo poter votare, vogliamo poter offrire agli italiani la possibilità di votare, non il meno peggio tra le due coalizioni. Poi, quindi un'offerta politica europeista, democratica e chiara. Questo è
0: Allora,
1: spazio pubblico.
0: guardi Piceno, torneremo a parlarne sicuramente, adesso dobbiamo veramente chiudere. Io la ringrazio, tra l'altro la prossima volta magari con una connessione migliore, che abbiamo perso qualche passaggio. Grazie Pina Piceno, vicepresidente del Parlamento europeo, una nuova iniziativa politica, si chiama Spazio Pubblico, come avete sentito, tutto questo dopo essere uscita dal PD. Il giornale radio con un filo di ritardo, chiedo scusa a Gigi Donelli che è già pronto in postazione, ci sentiamo dopo.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
7: Agenti.it.
8: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
10: Nome:
11: Freeway Skyline.
10: Professione:
11: ERP.
10: Missione:
11: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
10: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su Eurosystem.it.
12: Sono le 7:59.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: di guerra, nuovi attacchi americani all'Iran. Intanto il prezzo del petrolio torna in forte rialzo. Gli attacchi ucraini invece sulla regione di Mosca. La Russia decide la sospensione della navigazione nel mare di Azov. Terza ondata di calore sull'Europa, circoscritti gli incendi nel Verbano. 13 vittime confermate in Spagna. Ancora poche ore per gli emendamenti alla legge elettorale. In mattinata la riunione della maggioranza. A Wimbledon Sinner si concede il bis, sconfitto Zverev in 4-7. Carmelo Lauricella in regia, Gigi Donelli al microfono, un buongiorno ancora a tutti voi. Ci sono aggiornamenti in corso su quanto accade tra il Golfo Persico, tra l'Iran, la Giordania che ancora circa un'ora fa ha comunicato il passaggio dunque e successivamente l'abbattimento di missili iraniani sul suo territorio, 4 missili iraniani che secondo Teheran sarebbero stati lanciati in rappresaglia per gli attacchi aerei statunitensi. All'alba, dice una nota di Amman, intercettati e abbattuti appunto 4 missili entrati nello spazio del paese. Intanto le forze armate del Kuwait hanno dichiarato di avere risposto a bersagli aerei ostili non precisati mentre l'Iran conduceva attacchi contro interessi statunitensi nel Golfo. Insomma, una situazione che dalla faticosa trattativa sembra tornare invece al confronto militare. Sentiamo il punto.
1: Continua il fuoco incrociato USA-Iran e i prezzi del petrolio salgono del 4% dopo l'ultima escalata.

0: per il controllo dello stretto di Hormuz. All'alba di oggi, Pasdaran hanno attaccato le basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait in risposta alla terza ondata di attacchi USA della scorsa settimana. Con gli ultimi raid più intensi, ieri sera, le forze USA hanno colpito complessivamente centinaia di obiettivi, tra siti missilistici e di droni iraniani, capacità navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera, ma anche altri target come piccole imbarcazioni, al fine di indebolire, si legge in una nota del comando centrale USA, la capacità dell'Iran di attaccare i marittimi civili e le navi mercantili che transitano liberamente nello stretto. Il traffico navale attraverso questo vitale corridoio marittimo internazionale, continua la nota USA, procede senza interruzioni. Ma secondo Teheran, gli attacchi USA vanificano gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E pochi istanti fa una nota del governo di Teheran parla di attacchi compiuti, portati a termine su diverse basi degli Stati Uniti nell'area del Golfo. Naturalmente avremo gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Intanto attacchi ancora una volta incrociati di droni ucraini sulla regione di Mosca, di droni russi sulla regione di Odessa, dunque sull'area portuale. Il governatore della regione di Mosca, Vorobyov, parla di 3 morti e 5 feriti. Nel frattempo la Russia che sospende la navigazione nel mare di Azov, dunque la porta di fatto del Mar Nero, dopo che 90 imbarcazioni sono state colpite dai droni ucraini in meno di una settimana. Questa mattina c'è ancora una nota da parte in vista del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, dunque l'alta rappresentante dell'UE, dice: speriamo che il Consiglio Affari Esteri approvi l'inserimento nelle liste dei soggetti sanzionati dall'UE per 250 personalità russe. Sentiamo il punto.
2: La palla passa ai ministri degli esteri europei nella corsa contro il tempo per varare il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia prima che il tetto sul prezzo del petrolio di Mosca mercoledì schizzi a $60 al barile, portando nuova linfa nelle casse di Putin e sangue per lo sforzo bellico. Dopo due riunioni degli ambasciatori europei, saranno i 27 titolari della diplomazia a dover trovare la quadra. Il price cap non è il punto più dolente. Il divieto d'ingresso in Europa ai veterani russi che hanno combattuto in Ucraina, il bando dell'import di merluzzo di Mosca, le sanzioni contro le metaniere che trasportano GNL russo, fino all'inserimento nella lista nera del patriarca ortodosso Kirill, sono i nodi del contendere, ciascuno dei quali presenta geometrie variabili di paesi che frenano o si oppongono. La guerra in Ucraina sarà anche al centro della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi, presenti almeno 25 capi di Stato e di Governo, tra cui lo stesso leader ucraino Zelensky, ma non la premier Meloni. Obiettivo: ribadire le garanzie di sicurezza a Kiev e progettare la fase 2 del sostegno all'Ucraina, con possibili future esercitazioni comuni e la creazione di una coalizione per la produzione del sistema Freya, una sorta di Patriot europeo. Tornando a Bruxelles, tra i dossier in agenda nel vertice dei ministri degli esteri, la delicatissima situazione a Hormuz e le opzioni proposte dalla Commissione per vietare o ridurre l'import dei prodotti degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Prosegue l'ondata di caldo, quella che è definita ormai la terza ondata di caldo di questa estate 2026, particolarmente duro l'impatto sulla Sardegna, allerta massima per rischio di incendi e tutto questo che naturalmente si collega a quanto già in corso la Spagna nei giorni scorsi, ma anche il Verbano, dunque il Piemonte, nelle ultime ore ha visto davvero un'attività massiccia da parte dei Canadair. Allora facciamo il punto nei prossimi due servizi.
3: Dopo aver distrutto oltre 7.000 ettari di terreno, l'incendio in provincia di Almeria è stato circoscritto dalle squadre di emergenza sul campo, grazie anche ad un miglioramento delle condizioni meteo. Il prossimo passo sarà quindi quello del definitivo spegnimento delle fiamme, mentre agli oltre 1.000 evacuati è stato già permesso di rientrare nelle proprie case. Le morti accertate sono 13, a cui si aggiungono 3 persone ricoverate in gravi condizioni, ed il presidente dell'Andalusia, Moreno, si è detto certo che non si registreranno ulteriori vittime. Una certezza rafforzata dall'esito negativo delle incessanti e minuziose battute in cerca di eventuali corpi tra le case ed i terreni distrutti dalle fiamme. Rimane però il grande dubbio relativo ai dispersi, con 8 denunce formalmente presentate e la cifra di 23 desaparecidos, diffusa nelle ore successive al disastro,

0: non è stata ancora ufficialmente smentita. Nella giornata di oggi, intanto, presso i comuni della zona maggiormente colpiti, si attiveranno degli appositi uffici per fare un primo bilancio dei danni e coordinare gli aiuti annunciati dal governo centrale ed amministrazione regionale. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Spente le fiamme, restano fumo e cenere in Piemonte, dove l'emergenza incendi è terminata. Il fuoco è circoscritto sui fronti ancora attivi, gli evacuati nel Verbano Cusiossola sono rientrati nelle proprie abitazioni. Nella zona di Premosello, quella maggiormente colpita dalle fiamme, sono al lavoro 3 Canadair e un elicottero Ericsson a cui è affidata la gestione degli ultimi focolai. È salito a 7 invece il numero dei roghi divampati ieri in Sardegna, tutti nell'Oristanese, fuoco anche in provincia di Olbia e pericolo di incendio confermato per oggi nel Campidano, nel Cagliaritano e in parte dell'Oristanese. Il tutto verso la terza ondata di caldo e siccità a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. La fase più intensa nel nostro paese è attesa tra domani e mercoledì, quando masse d'aria dal Sahara interesseranno gran parte della penisola. Le temperature potranno raggiungere i 39 gradi in aree interne di Lazio e Toscana, mentre in Sardegna i valori massimi potranno superare i 42 gradi. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Grande caldo e dunque grandi problemi anche per le infrastrutture, dunque quelle le infrastrutture elettriche nelle grandi città soprattutto.
3: Blackout elettrici sempre più frequenti in città durante le ondate di calore. Da Torino a Roma, passando per Napoli e Pescara, nelle ultime settimane si sono moltiplicate le interruzioni di corrente segnalate. Le temperature estreme mettono sotto pressione i cavi elettrici, spesso obsoleti, sotto l'asfalto bollente. Secondo un'elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì sui dati dei principali distributori, nel 2025 il Mezzogiorno ha registrato in media 7,5 blackout per utenza, contro i 3,5 del nord. Il dato peggiore riguarda Sicilia e Sardegna, dove si sfiorano in media le 9 interruzioni all'anno. Ma il problema non riguarda solo le famiglie, secondo la rete dei consorzi di Confindustria è un problema di scarsa qualità della rete. Le microinterruzioni sono in aumento e fermano linee produttive danneggiando macchinari. A rischio anche le telecomunicazioni e i servizi digitali. Per i negozi il conto è altrettanto pesante. Confcommercio stima perdite tra 2.000 e 5.000 euro in una sola giornata per le attività coinvolte e gli indennizi automatici previsti dalla normativa sono spesso insufficienti. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Politica italiana, settimana dunque, anzi ore decisive alla Camera per la legge elettorale, gli ultimi emendamenti oggi, domani, oggi entro le 13, domani l'inizio delle votazioni in aula e entro venerdì l'approvazione in prima lettura. Nella maggioranza non c'è un accordo sulle preferenze, per tentare una linea comune ci saranno incontri in mattinata prima appunto della scadenza per la presentazione degli emendamenti.
4: Scade oggi alle 13 il termine per gli emendamenti, resta il nodo preferenze che l'attuale testo non prevede e che Fratelli d'Italia e noi moderati continuano a volere. Troveremo una soluzione, ha detto ieri il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e aperture sono arrivate in questi giorni anche dalla Lega, l'altro partito finora contrario. Tra le possibili soluzioni circolate in questi giorni, quella di mantenere il capolista o i primi in lista bloccati per garantire i posti ai leader di partito e ai fedelissimi e poi consentire le preferenze per i nomi successivi in lista. La riforma prevede la maggioranza sicura fra il 55 e il 57% dei seggi alla coalizione vincente con l'obbligo di indicare il candidato presidente del Consiglio. L'obiettivo è la stabilità, sostiene la maggioranza, ma se nessuna coalizione supera il 42% dei voti, la legge diventa proporzionale e si torna così alla Prima Repubblica con la maggioranza di governo che deve formarsi dopo il voto con possibili rimescolamenti di posizioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: La trasmissione Report, dopo la sospensione delle repliche estive, la redazione fa quadrato intorno al conduttore Siegfriedo Ranucci.
5: Non esiste nessuna inchiesta di report sull'eolico condizionata dalla vitola. In generale non esiste nessuna inchiesta condizionata dalla vitola, lo dice Sigfrido Ranucci in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire anche il rapporto tra i due. Ci auguriamo, scrive inoltre in un post il partito della Premier,

0: che la redazione di Ranucci approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia tra il conduttore e l'imprenditore. Che imbarazzo sono invece le parole che il presidente del Senato La Russa utilizza per commentare un post sui social in cui rilancia l'intervento di Elly Schlein al congresso del Partito Socialista Europeo, in cui la segretaria del PD esprimeva solidarietà a Ranucci nell'ottobre scorso, provocando così le critiche dei Dem. Il Movimento 5 Stelle difende la trasmissione e parla di killeraggio con i soldi degli italiani. Fa quadrato intorno a Ranucci la redazione che chiede ai telespettatori un gesto di solidarietà. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Stellantis ha consegnato 1.600.000 veicoli nel mondo nel secondo trimestre 2026, con un aumento del 10% netto rispetto all'anno precedente. Una crescita che comunica la società è stata trainata principalmente dal Nord America e dall'Europa allargata, mentre i volumi sono stati inferiori in Medio Oriente e in Africa. E adesso lo sport con il bis, la grande replica a Wimbledon di Jannik Sinner.
2: Solo 9 giocatori prima di Jannik Sinner sono stati capaci di difendere il titolo di campione in carica sull'erba di Wimbledon. L'azzurro li ha raggiunti al culmine della finale forse più difficile tra quelle giocate nelle giornate che fanno la storia. Alexander Zverev ha usato un tennis di livello altissimo per un paio di ore in una battaglia di nervi sul filo dell'equilibrio, poi spezzato dalla resilienza di Jannik. 3 ore 45 minuti, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 il risultato consegnato alla leggenda. Il ritorno del numero 1 dopo lo stop di Parigi e i dubbi di settimane trascorse a ricostruire mente e fisico, così Sinner ai microfoni di Sky Sport.
3: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso 2 volte, incredibile.
2: Per Sinner il quinto titolo slam della carriera, il secondo a Wimbledon, il primo del 2026, che lo aveva visto fin qui non trionfare né in Australia né a Parigi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ancora giornata storica per la pallavolo italiana, le ragazze under 18, under 22 hanno vinto i rispettivi campionati europei, le ragazze di Stefano Gregoris hanno vinto il torneo continentale under 18 imponendosi 3-0 contro la Turchia, mentre l'under 22 allenata da Nino Gagliardi ha battuto la Serbia per 3-1 portando a casa il secondo oro consecutivo della categoria. E direi che con questo è tutto per questa edizione, curata da Gigi Donnelli ed Enrico Pagliarini, la prossima alle 9:00.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: 24 mattino.
8: Stamattina, mi raccomando, si parla soltanto di Yannick Sinner. Anche con Paolo Mieli, rassegna stampa dedicata a Sinner, tutti i quotidiani sportivi, anche quelli di Singapore. Grazie.
9: No, non credo che Paolo Mieli abbia fatto una rassegna stampa di questo tipo. Caro Paolo, buongiorno, eccoci.
10: Però devo dire all'ascoltatore che anch'io ho letto tutti gli articoli su Sinner, perché poi anch'io ho un debole, anch'io ho un cuore, però non farò parola perché qui sto per fare un altro mestiere e apro sul New York Times che oggi fa notare in modo molto molto evidente che i falchi iraniani vogliono continuare a combattere, sono a combattere contro gli Stati Uniti. Hanno fatto un esame molto sul New York Times e molto attento di come si sono svolti i funerali di Khamenei e dice che da mille segnali cresce, prende sempre più il sopravvento la componente di scettici sulla diplomazia. Tenetene conto, perché vuol dire che insomma saranno più difficili le trattative. In effetti le notizie con cui si aprono tutti i giornali radio e si aprono sempre i giornali sono di ripresa di bombardamenti l'uno contro l'altro, Hormuz non si apre, insomma è quello che leggete sui giornali. E vengo subito all'Italia, perché in Italia esiste un caso curioso che ci fa diversi da tutti i paesi europei. Sapete, noi non c'eravamo, era sabato e domenica, i giornali di Teheran hanno pubblicato questa lista di proscrizione, una vera lista di proscrizione con tutti i volti dei leader da colpire. Fra questi leader ce ne sono quattro che sono europei: Giorgia Meloni, Starmer, Macron e Merz. Tra l'altro Giorgia Meloni messa in una posizione più privilegiata, e dico la parola privilegiata tra virgolette, cioè messa proprio fra israeliani e egiziani e dei tipi, mentre invece all'ultimo stadio, che siccome in testa ci sono Trump e Netanyahu, all'ultimo stadio ci sono Starmer, Macron e Merz. Bene, in tutti i paesi europei Starmer, Macron e Merz hanno ricevuto la solidarietà dei loro amici ma anche dei partiti d'opposizione, tranne che in Italia, dove i partiti amici hanno dato la solidarietà a Meloni e quelli, è arrivata una solidarietà anche discreta dal Quirinale, e quelli d'opposizione hanno fatto finta di niente, hanno continuato a parlarne come se non esistesse, mentre nei giornali di tutto il mondo questa è stata la principale cosa messa in evidenza. Non è una cosa qualsiasi, capisci, che quelli pubblicano una lista tra cui, tra l'altro, Trump e Netanyahu hanno anche un obiettivo centrato, come per un mirino: sparateli, uccideteli. Ma anche gli altri, insomma, non dormiranno sonni tranquilli. E questo te lo metto in evidenza perché in genere si usa, ti ripeto, anche con ipocrisia, che i partiti di opposizione in un momento come questo dicono: no, noi facciamo fronte, quella è la Presidente del Consiglio italiano. Invece questa volta hanno fatto tutti finta di niente. Ripeto, tranne il Quirinale. Quirinale che si distingue anche per un'altra cosa che mi ha colpito. Ieri è morto Altani, che era, aveva, si capisce bene, fra i 73 e i 74 anni, era il leader fondatore del Qatar moderno. E il comunicato di Mattarella è un comunicato particolare, perché dice: il lutto colpisce un paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi cui il Qatar risponde con equilibrio e volontà di mediazione. Lo capisci il significato di queste parole, insomma, sì. Lo capiscono tutti gli ascoltatori, è una solidarietà che non è: mi dispiace, è morto tuo papà.

0: tante condoglianze, ma è un giudizio anche sulla guerra in corso per cui il Qatar viene colpito dall'Iran. Terzo elemento, questo del tutto assente sui giornali italiani, è che domani per la prima volta si svolgerà...
1: Oh scusa, e Meloni, perdonami, e Meloni andrà ai funerali di Altani tra le altre cose.
0: Brava, e Meloni andrà, annunciato che andrà ai funerali, bravissimo come sempre, inappuntabile. Terzo elemento, domani si svolgeranno a Roma le trattative sul Libano, cioè verranno gli israeliani, i libanesi, è la prima volta che mi risulti che trattative inerenti alla grande crisi medio orientale si svolgono in un paese europeo. Ci sarà un motivo per cui, come mai hanno scelto Roma? Insomma, è una cosa su cui mi sarei aspettato che tutte e tre le cose che vi ho elencato, che editorialisti, notisti, osservatori, analisti avessero fatto, facessero un minimo di riflessione, mentre invece mi sembra che ci sia una generale distrazione su tutti e tre questi aspetti. Ripeto, la mancanza di solidarietà della sinistra, dell'opposizione alla Meloni esposta in quel manifesto. Le parole di Mattarella per la morte di Altani e l'inizio, non fra una settimana, fra un mese, domani, di queste trattative a Roma, sì. Trattative delicatissime, perché sono le trattative per risolvere la crisi del Libano. Ti basta?
1: Beh, sì. Sì. Credo che questo secondo te, dovendo mettere insieme queste cose, cosa rappresentano?
0: Rappresenta che ci sono posizioni ambigue sia nella maggioranza ma soprattutto nell'opposizione su questa crisi, per cui quando capita una cosa del genere, adesso vedrai che ne parleremo ancora, perché il secondo
1: elemento... No, ma dico, dovendo mettere insieme questi, diciamo, questi tre elementi del rapporto con Altani e con diciamo le parole di Mattarella, Meloni che va da Altani, il Libano, le trattative in Libano che si svolgono in Italia,
0: cioè... evidentemente l'Italia dai tempi del piano Mattei ha nei confronti dei paesi arabi un ruolo maggiore di quello che hanno gli altri paesi europei, e nella foga di dire bene o male della Meloni e di quei talk che portano a distrarsi, a non analizzare nello specifico, questo ruolo particolare dell'Italia, tra l'altro l'Italia è stato oggetto del principale litigio di Trump con un paese europeo, la Meloni in persona, capisci? Che stranezza. Uno dovrebbe riflettere, dunque Trump se la prende con la Meloni, nello stesso tempo pure l'Iran se la prende con la Meloni, e poi dalla Meloni vengono a fare le trattative per il Libano, ovviamente queste trattative vengono a fare domani, sarà anche con esponenti americani, è chiaro, no? Sì. Cioè ci saranno israeliani, libanesi e statunitensi, non so chi altro, e ovviamente gli italiani. Ma insomma rappresenta il fatto che l'Italia su questi paesi arabi moderati, chiamali come ti pare, comincia ad avere un ruolo che altri paesi europei non hanno di meno. L'unico paese competitivo con l'Italia è la Francia, e secondo me domani è possibile che ci sia anche un rappresentante francese, perché la Francia ha un occhio di riguardo sul Libano. Però non lo so, che gli analisti me lo spieghino, non voglio dare... La mia è soltanto un'ipotesi. Seconda questione, la questione Conte. Ho sentito l'intervista perfetta che hai fatto a Pina Picerno. Mi sembra che le argomentazioni di Pina Picerno siano tutte condivisibili. L'unica cosa che Pina Picerno non ti ha potuto dire è il vero motivo per cui ha lasciato il PD. Il vero motivo per cui ha lasciato il PD è che lei è stata sottoposta a una campagna di aggressione che è durata anni, e fra cui anche un tentativo di estrometterla dalla vicepresidenza del Parlamento europeo, di cui il PD si è fatto parte dirigente, capisci? Cioè, non è semplicemente che il PD non si è pronunciato con chiarezza sulle questioni poste da Conte, ma è anche che si è fatto parte attiva di una campagna per combatterla personalmente. Lei è una esposta, è un'altra... Lei è minacciata su un altro fronte, mentre la Meloni è minacciata forse anche da

0: L'intervista di Granchiavich è molto controversa, nel senso che lui ha detto: in questa fase noi siamo talmente forti, ci stiamo talmente rafforzando che la Russia ci penserà due volte, anche se ieri c'era un'intervista al Messaggero, al ministro degli esteri polacco, che ha detto: no, no, ha ragione il Telegraph, che è il giornale più attento e che parla di minacce dirette e, come dire, prossime della Russia contro la Polonia. Però adesso io non lo sto a dire se aggredirà o farà dei test, perché più che aggredire è probabile che la Russia faccia dei test, no? Per vedere se quelli reagiscono con l'articolo 5 unitariamente alla NATO o fanno finta di non vedere. Ma la cosa che più mi ha colpito è che subito è sceso in campo un fronte consistente. Bettini in un'intervista, Andrea Carugati sul manifesto ha detto: ma come si chiama, Conte ha perfettamente ragione, Putin non ha la forza per attaccare la NATO e quindi niente riarmo. E così il politologo Marco Revelli, invece, sul Fatto Quotidiano, ha fatto un'intervista dicendo: ogni volta che fa affermazioni anche timide contro la logica delle armi, Conte, si scatenano contro i Del Rio, i Fassino, i Guerini di turno, per non parlare del gruppo parlamentare Dem in Europa. La verità è che nel PD c'è un partito della guerra che condiziona la segreteria. Ora, andiamoci cauti con le parole. Io, per esempio, che obietto alle parole di Conte e che trovo che abbia fatto benissimo a Conte a rendere esplicita questa cosa, almeno si parla di una cosa chiara e non si è capito, non si fa finta di nulla. Però partito della guerra, come io non mi azzarderei mai a dire che il politologo Revelli ha il soldo di Mosca, questa cosa. Noi abbiamo sempre usato espressioni caute, sensibili alle ragioni
1: Tolstoiane.
0: tolstoiane, sì, cioè, il partito della guerra. Che volete, che davvero pensate che ci sia un partito fra gli intellettuali, quantomeno della guerra, che dice: sì, armiamoci perché abbiamo la fregola di combattere? Non è così. Siamo attenti alle ragioni anche di Revelli o di Bettini, ma la pensiamo in modo leggermente, oppure radicalmente diverso. E comunque tutti notano, l'ha fatto Roberto Gressi sul Corriere della Sera, che ormai si sta costruendo un fronte esplicito: Vannacci, Salvini, Conte, Revelli. Per Revelli lo prendo come punta di lancia di un fronte che va da Cacciari, Orsini, alla Basile, tutti quelli là, un esercito molto vivace a sostenere le ragioni della Russia, a fronte di un fronte molto timido nel sostenere le ragioni, a far finta di non capire, come ha fatto finta di non capire la Schlein durante quel comizio di Napoli. Cioè sorvola, o come una volta mi è capitato di assistere in televisione a un dibattito a cui partecipava Onorato, il candidato centrista, lo dico fra mille virgolette, di Bettini. Allora vicino c'aveva, non mi ricordo chi era, una persona, un personaggio che diceva che Zelensky era un cocainomano, diceva: quello c'ha uno strano raffreddore. E Onorato, con un'aria beota, faceva finta di non capire e non ha risposto una parola. Di, sono d'accordo, è un cocainomane, un porco, anch'io. Oppure di, ma che stai dicendo? Capisci? Di qualcosa. Invece c'è un fronte e fa bene, fa benissimo Conte, bravo Conte, che parla esplicitamente, e bravo Revelli, bravo Travaglio, bravo Orsini, bravissimi, voi parlate esplicitamente. E un fronte, parlo della sinistra, e anche della destra, che fa finta di non capire, perché anche lì la tenaglia Vannacci Salvini è una tenaglia
1: Sì,
0: forte.
1: conservando un certo, tutte e due, tutti conservando quel certo grado di ambiguità e non facendo emergere
0: Cioè,
1: quella che è una
0: guarda,
1: questione centrale nella costruzione di
0: l'unico
1: una.
0: che parla chiaramente, che dice le cose in modo chiaro, come le dice Conte, è Carlo Calenda. Perché Carlo Calenda va continuamente a Kiev, è uno che conosce benissimo la situazione e dice delle cose che io penso, che condivido, ma non è importante.

0: Io le condivido perché, ripeto, io sto attento anche alle ragioni degli altri, a capire le sfumature, così, ma almeno parla chiaro come parla chiaro Conte. E invece questi qua del PD, sì, ho visto delle interviste a Provenzano, dove, anche una oggi sul Corriere della Sera, dove ci sono mezze parole,
1: Beh, a destra, scusami,
0: molto
1: posso Paolo?
0: coerenti.
1: A destra questa cosa si manifesta con il caso di Buttafuoco e dei soldi dell'Europa, no?
0: Sì, mo ci arrivo, però prima, adesso ci arrivo, prima fammi segnalare un'importantissima intervista a Francesca Schianchi, bravissima come sempre sulla stampa, forse la più brava o tra le più brave, a Paolo Gentiloni, che lui sì che parla chiaro, dice: c'è un asse trasversale anti-Kiev, Meloni e Schlein resistano alla pressione. Pone una questione non di poco momento, cioè come se si potesse fare un governo Meloni-Schlein contro, che è ovvio che non si può fare, ma come fanno a resistere insieme quando poi, se la Meloni viene attaccata dall'Iran, neanche quelli fanno finta di non aver visto, o onorato, non si accorge se quello vicino dice che Zelensky è un cocainomane, capito? Per il caso onorato non è un caso clamoroso, lo prendo come esempio, perché fanno sempre così, quando ci hanno vicino uno che dice delle cose incredibili contro l'Ucraina e loro fanno dei sorrisetti e poi ricominciano con dei refrain. No, ti dicevo, due cose mi hanno colpito, una questa cosa di Paolo Gentiloni e una di Roberto Morassut che dice, l'ha fatto un'intervista ieri al Messaggero Ernesto Minicucci, dice serve un cambio di gioco, portare dentro Calenda a difesa della Costituzione, insomma portare Calenda nella coalizione, un'ipotesi che fino adesso non avevo letto. Dicevi del caso di Buttafuoco, gli hanno tolto quei 2 milioni dall'Europa, bene, anche lì, e lì si è visto a destra, Luca Zaia, il governatore Stefani e la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni hanno detto: ma scalzoni d'Europa, e così. Nello stesso tempo, questo per dirti che anche a destra di istruzione, Cirielli oggi in un'intervista a Concita Sannino, la più grande giornalista di Repubblica, dice: Bruxelles corrente la responsabilità, grave la responsabilità di chi ha aperto il Cremlino, capito? Da una parte c'è quelli leghisti, tutto sta venendo allo scoperto e non riesco a
1: Vabbè,
0: capire come
1: però è
0: faranno a
1: un
0: fare
1: bene, però è un
0: coalizione.
1: bene. Caro Paolo, siamo andati
0: Bravo.
1: un po' lunghi oggi, devo dirti la verità, siamo veramente in
0: Lascio
1: chiusura.
0: stare, non salto la cosa di la vitola.
1: Ci torneremo, tanto, tanto, guarda, tanto abbiamo tempo e abbiamo domani, dopodomani. Poi giovedì non ci
0: Allora,
1: sono,
0: la
1: c'è Giulia
0: salto.
1: Crivelli. Dai.
0: Ma scusami, la cosa dello sport di Rajoy che ha detto che la nazionale francese è tutta fatta da non francesi su El Debate. Leggete El Debate, fatemi questo favore,
1: Ok,
0: leggete El Debate,
1: va bene,
0: almeno questo.
1: per favore, il debate in mazzetta domani, per favore, redazione, il debate in mazzetta, caro Paolo, ci sentiamo domani, buona
0: Ciao,
1: giornata, ciao,
0: grazie.
1: ciao, ciao.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu. Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: State ascoltando un programma offerto da
2: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
11: 24 mattino.
1: Nei giorni scorsi, come saprete, è stata aperta un'inchiesta, ed è agli arresti domiciliari, su Mario Adinolfi. Avrebbe truffato decine di persone per 4.700.000 euro, avrebbe evaso il fisco per 400.000 euro. Lo ricordiamo sempre, l'apertura di un'inchiesta, quindi tutto sarà da vedere in sede giudiziaria che cosa succede. Però la sostanza è che ci sono decine di persone, il numero non lo conosciamo esattamente, che ci sono delle persone che hanno perso dei soldi basandosi su questo meccanismo della scommessa collettiva. Cosa avrebbe fatto Adinolfi? Gli avrebbe detto: mettiamo i soldi in un fondo comune che è il mio conto corrente. Io da questo conto corrente faccio delle scommesse, tramite un sistema di coperture su queste scommesse riesco ad assicurarti un rendimento che può arrivare al 30-40%. Quando è uscita questa notizia, ci siamo incontrati giusto qua fuori, subito dopo la diretta, con l'amica e collega Deborah Rosciani, che è in studio con me. Ciao Deborah.
12: Buongiorno a tutti, grazie Simone.
1: E ci siamo detti: ma tutti questi anni, soprattutto da voi, a Due di Denari, a tutte le trasmissioni che l'hanno preceduto, a dire attenzione il vostro portafoglio, massima attenzione, e i fondi pensione, e un rendimento eccessivo è sinonimo di un rischio elevatissimo, e ancora ci sono centinaia, migliaia di persone che mettono i soldi in iniziative che sono pazzesche, Deborah.
12: Esatto. Allora, sì, sono rimasta anch'io piuttosto sconcertata quando abbiamo dato la notizia un paio di giorni fa, mercoledì mattina, non mi ricordo bene quando è successa appunto la notizia dell'arresto di Mario Adinolfi. Ci siamo incontrati ed effettivamente abbiamo condiviso il nostro sbigottimento rispetto a tutto ciò. Devo dirti anche un'altra cosa, che quando abbiamo dato con Mauro la notizia in diretta, manifestando il nostro sconcerto, siamo stati subito azzannati alla gola da molti ascoltatori, perché ci hanno detto: vabbè, ma voi non avete rispetto delle vittime di queste situazioni, sono persone fragili, deboli, non hanno educazione finanziaria, quindi dovete avere più rispetto. Questo è vero, il tema delle truffe finanziarie sta diventando una vera patologia, una vera emergenza nazionale. Ne siamo talmente coscienti che noi da anni abbiamo una trasmissione appositamente dedicata all'argomento, il Serpente Corallo, che adesso è diventato anche un appuntamento fisso il venerdì a Due di Denari. Cosa mi ha lasciato sconcertata rispetto a questa vicenda? Intanto, noi pure avevamo avuto delle segnalazioni, ti ho portato due email di un ascoltatore che avevamo ricevuto circa un anno fa, ad agosto e settembre, di questo ascoltatore che lamentava il fatto che aveva partecipato a questa scommessa collettiva di Mario Adinolfi e, su richiesta di riavere indietro i propri soldi, appunto Adinolfi non rispondeva più alle email e quindi lui non sapeva che fare, e lamentava il fatto che noi non dessimo abbastanza spazio all'argomento. C'è da dire che questa notizia, Simone, tu te lo ricorderai bene, sì, perché sei stato colpito anche tu, più o meno è scoppiata in concomitanza con gli attacchi che anche noi abbiamo ricevuto, attacchi nel senso di, ti ricorderai che ad un certo punto io, te, Mauro, le nostre trasmissioni, Sebastiano Barisoni, venivamo replicati da Instagram nei nostri profili, sì, e da noi, che non eravamo noi, partivano nei confronti degli utenti, dei nostri follower, delle proposte di aderire a nostri gruppi, sì, dai quali noi avremo poi inviato raccomandazioni di investimento, sì, attraverso magari un modus operandi simile a quello di Adinolfi. Quindi le prime segnalazioni che noi abbiamo ricevuto, ti devo dire la verità, non ho dato abbastanza peso, perché pensavo che ad Adinolfi fosse successa la stessa cosa. D'altronde, sì, venivano replicati i profili di Giorgia Meloni, di Mario Draghi, di tutti i personaggi, quindi, sì, probabilmente questa persona è rimasta vittima di un truffatore. Mai avrei pensato che invece dietro ci fosse qualcosa di organizzato.
1: C'è un tema di fondo di educazione finanziaria, ma anche c'è un tema di meccanismi psicologici. Un'ascoltatrice, Roberta, ci scrive: io sono stata truffata e non sono fragile né stupida, la mia famiglia neppure lo sa, perché la vergogna è infinita. Buongiorno Niccolò Andreola, economista, consulente strategico, docente universitario, si occupa esattamente di questo. Buongiorno e benvenuto.
13: Buongiorno a voi.
1: Allora, io farei questo, Carmelo, andiamo al traffico e poi abbiamo un paio di domande per...
14: Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Vi presenta Strade in diretta.
16: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Buon inizio di settimana. Andiamo subito nella capitale per segnalarvi che per allagamenti è al momento chiuso al traffico l'innesto tra la A24 e la tangenziale est ai mezzi provenienti dal grande raccordo anulare in direzione della via Salaria. Ci spostiamo in Emilia-Romagna sulla A14 Adriatica in direzione Bologna, code al momento pari a circa 10 km in aumento a causa di un incidente avvenuto tra 5 autovetture tra Faenza e Castel San Pietro, con disagi e incolonnamenti anche per chi si immette dalla diramazione per Ravenna, sempre in direzione Bologna. E ancora nella stessa regione, sull'autostrada del Sole in direzione Napoli, code per incidente tra Terre di Canossa e l'innesto con l'auto Brennero. Infine in Piemonte, sulla Bretella Evrea Santhià, si viaggia lentamente per incidente tra l'innesto con la A4 e Albiano in direzione della Torino Montebianco. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, a più tardi, buon viaggio.
15: 24 mattino.
1: Oh, che poi riguarda i nostri soldi, ma non solo, pensate solamente alle truffe sentimentali, le quali poi hanno anche una coda economica importante. Dunque, Andreula, come mai ci caschiamo? Mettiamoci dentro un po' tutti.
13: Allora, in realtà, sia che si tratti di truffe finanziarie o di abbagli sentimentali, le neuroscienze ci dicono una cosa un po' controintuitiva. Cioè che queste truffe raramente sfruttano una mancanza di intelligenza, ma il modo in cui il cervello costruisce la realtà. Oggi una delle teorie più accreditate è quella del cervello predittivo, cioè non è che il nostro cervello registri il mondo come una telecamera, è che formula continuamente ipotesi su ciò che sta accadendo e poi cerca di verificarle. Quindi, se qualcuno riesce a costruire una narrazione credibile o che ci fa comodo credere, il nostro cervello inconsciamente tenderà a cercare solo gli elementi che la confermano e a sottovalutare o a dimenticare quelli che la smentiscono.
1: Sì, per è il cosiddetto Andreula, è il cosiddetto bias di conferma, no? Cioè, che è lo stesso meccanismo che ci porta, per esempio, sui social o nella ricerca delle opinioni, a cercare opinioni che ci confortino. Cioè, siamo di destra, compriamo il giornale di destra, siamo di sinistra, compriamo il giornale di sinistra e annuiamo felici al fatto che dica le stesse cose che pensiamo noi.
13: Corretto, e poi il social ci costruisce anche una bolla attorno, perché alla, sì, quarta volta che io cerco solamente cose di destra mi farà solamente vedere contenuti di destra che mi daranno ragione. Ma anche nelle truffe finanziarie è la stessa cosa, tenderò ad ascoltare molte più opinioni che vado nella direzione che io mi sono costruito e poi il bias di conferma fondamentalmente ci frega.
1: Ok, e questa è la base. Come ci si difende?
13: Allora, il segreto non è che dobbiamo diventare più intelligenti, ma progettare meglio le nostre decisioni. Cioè, se noi riusciamo a riconoscere un paio di meccanismi che ci fregano, ovvero sentiamo la dopamina in corpo che ci vuole far agire, sappiamo che qualcuno ci sta mettendo davanti a una situazione di scarsità, quando c'è poco tempo e ci sono poche quantità rimaste. Guarda, è l'ultima occasione, guarda, hai tempo fino a questa sera alle 8. Noi tendiamo a dare più valore a quell'oggetto. Bene, noi dobbiamo riconoscere quello che ci sta succedendo e pensare: ma se i chirurghi hanno dei protocolli e i piloti hanno le checklist, possiamo anche noi avere un piccolo processo per le nostre decisioni finanziarie? E quindi dobbiamo farci delle domande semplici. Uno, perché questa decisione deve essere presa proprio oggi, proprio adesso, proprio entro stasera? Due, quali informazioni potrebbero dimostrare che mi sto sbagliando? Le ho cercate bene? Le ho ascoltate bene? Tre, possiamo allontanarci un attimo dal nostro meccanismo decisionale e dire: cosa direi a un mio amico se fosse lui nella mia situazione? E infine quarto, farci una specie di scan. Qual è il mio stato emotivo in questo momento? Ho un battito cardiaco accelerato? Mi sento impaziente? Mi sento nervoso? A quel punto possiamo fare il solito conto fino a 10, aspettare un giorno, dormirci su. La saggezza popolare fondamentalmente non faceva altro che confermare quello che la neuroscienza ci dice.
1: Giusto, e scrive un ascoltatore: le truffe si basano sull'avidità del truffato. No, non è necessariamente questo, cioè ci si può trovare in una situazione di difficoltà o semidifficoltà, si vede la possibilità di un guadagno elevato e ci si lascia trascinare.
12: E poi c'era la profonda fiducia anche nei confronti del personaggio. Certo, andava su Radio Maria, molto accreditato, portatore di certi valori nei quali molte persone si riconoscevano, no? Quindi nella famiglia, eccetera. Quindi c'era anche questo.
1: Certamente. Debora, allora, tutto quello che ci dice Andreula è giustissimo, lo teniamo presente, e però c'è un tema, se vuoi, più vasto, che è il tema dell'educazione finanziaria, di come funziona l'educazione finanziaria in questo paese.
12: Allora, siamo in fondo a tutte le classifiche, questo lo denunciamo da anni. Per fortuna siamo dei grandi risparmiatori sì, ma investitori magari un po' meno preparati, però abbiamo molto denaro, lo gestiamo male, in maniera poco efficiente, lo teniamo sul conto corrente. E abbiamo soprattutto scarsa fiducia nei confronti degli intermediari finanziari. D'altronde in questi anni abbiamo avuto tante disavventure, quanto abbiamo raccontato i casi del risparmio tradito, ti ricordi, Simone? Così oggi abbiamo un'evoluzione del risparmio tradito, purtroppo è diventata una vera patologia. Quello che a me colpisce di tutto questo, a parte la scarsa educazione finanziaria, è come ci poniamo di fronte a questioni più complesse che riguardano la nostra vita finanziaria. E qui voglio raccontarti due episodi che ho condiviso con te anche prima di andare in onda, abbiamo fatto qualche giorno fa, perché sono rimasta molto colpita e continuo a rimanere molto colpita rispetto all'approccio che hanno molti degli ascoltatori, appunto, che ci seguono, rispetto alle questioni fondamentali della vita finanziaria personale e della famiglia. In questi giorni è partita la grande riforma, la seconda grande riforma, diciamo, dei fondi pensione. Sappiamo che molti lavoratori saranno chiamati a fare una scelta di adesione al fondo di previdenza integrativa, anzi ci sarà l'adesione automatica per i lavoratori neoassunti. Apriti cielo, ci hanno travolto di email molti ascoltatori che non vogliono assolutamente sentirsi obbligati a fare nulla. Io questo regalo alle banche non lo voglio fare, i soldi sono i miei soldi del mio trattamento di fine rapporto, sono i soldi che metto da parte per il mio futuro e quindi non li voglio mettere dentro questi contenitori. Primo. L'altra grande vicenda, anche tu te ne sei occupato qua a 24 mattino, la proposta di legge della senatrice Murelli sul conto corrente personale. La proposta di legge che poi non so tecnicamente come potrà avere una realizzazione, però sicuramente ha posto all'attenzione generale un problema, una proposta di legge con la quale si vorrebbe in qualche modo obbligare, ribadisco tecnicamente non so come si potrà fare, le aziende ad accreditare lo stipendio su un conto corrente personale, un tema che riguarda soprattutto quelle donne che una volta che accreditano sul conto corrente generalmente cointestato con il marito il proprio stipendio non lo vedono più, quindi in realtà c'è una questione più complessa. Anche qua ho intavolato delle conversazioni con l'email con alcune ascoltatrici che me ne hanno dette di tutti i colori perché nessuno si deve intromettere nella vita personale, ma soprattutto l'obiezione è: io voglio aprire un altro conto corrente perché 50 euro all'anno ad una banca non li voglio regalare. Quindi la tua libertà personale barattata con 50 euro. Poi magari sono le stesse persone che fanno un bonifico di 100.000 euro a Mario Dinolfi. Questo è quello che a me sorprende.
1: Sì. Sì, questo livello, però forse si basa anche su un livello di sfiducia nei confronti degli intermediari finanziari, come dicevi tu,
12: che è ancora molto alto.
1: Ancora molto alto.
12: Ci fidiamo, arriva il consulente finanziario che magari vorrebbe aiutarci a prendere delle decisioni di investimento che riguardano la famiglia, e no, tanto io a lui non do i miei soldi perché tanto quello lì fa i suoi interessi personali, fa gli interessi della banca. Invece Mario Adinolfi ha fatto i nostri. Mario, allora, poi ribadisco e prendo ovviamente le distanze, nel senso che è un'inchiesta che magari porterà anche alla luce delle questioni diverse rispetto a quelle dalle quali siamo partite. Non lo so, la procura darà ragione ad Adinolfi, lui riuscirà a dimostrare appunto la validità del suo comportamento, noi non lo sappiamo. Però il tema è questo, è quello che ci consegna, come dire, la cronaca. Che è una scelta di investimento fatta con un intermediario regolamentato, autorizzato, disciplinato, tu non le vuoi fare perché è un regalo alla banca. Poi ti arriva il Mario Adinolfi di turno,
1: o un chiunque
12: che neanche conosci, perché almeno questo qua sapevamo, andava in radio, veniva pure da noi, perché poi ci hanno obiettato anche quello, ma lo ospitavate anche voi in radio.
1: Capito, era una specie di leader politico, quindi no, alla fine è normale.
12: Però tu magari 100.000 euro ad uno che ti chiama da Londra e che ti promette il 10% al giorno di rendimento sulle somme che tu gli dai, a quello fai un bonifico senza alcun problema. Però viene un consulente finanziario di una grande banca italiana a casa tua per dirti: sarebbe meglio che tu agisca così? No, perché tanto lui fa i suoi interessi e a lui non glieli do.
1: Abbiamo una voce, credo. Via.
17: Scusatemi, un dubbio. Oltre alle persone che purtroppo ci sono cascate, mettiamola così, non pensate ci sia qualcuno che ha anche del nero, che non sta bene, che dove mettere?
1: Non lo so, può darsi che ci sia anche questo.
12: Però ad Adinolfi vanno bonificati
1: adesso
12: i soldi, quindi comunque
1: fermiamoci con Adinolfi,
12: comunque vengono tracciati.
1: No, perché poi appunto sai, non sappiamo come finirà la vicenda giudiziaria. No. Però le storie che sono state raccontate anche dalle persone che hanno dato i soldi in questo modo sono chiare. Andrea, ci possono cadere tutti sostanzialmente.
12: Bravo,
1: no?
12: Esatto.
1: Questa mi sembra una questione interessante, perché il ragionamento era i fragili, sì, no, sono quelli in difficoltà. In realtà no, ci cascano tutti.
12: Siamo tutti totalmente vulnerabili in questo momento.
1: Andrea, la prego.
13: Pensate quanti VIP o quanti grandissimi manager si sono anche fatti fregare dai cosiddetti schemi di Ponzi. Ci possiamo cascare tutti, e pensare che tocchi solo i più fragili e i più avidi vuol dire peggiorare il rischio dentro di noi. Ci possiamo cascare tutti, così come ci caschiamo nelle offerte di ultimo acquisto in qualche negozio per shopping, così ci possiamo cascare per le truffe finanziarie. Volevo dire un'altra cosa, non è un problema di avidità, è un bisogno di appartenenza. La solitudine è un grandissimo problema, per cui quando troviamo una comunità che ci accoglie, e allora siamo molto molto molto più vulnerabili e molto più propensi a credere anche a qualcuno che non ha una competenza, non ha una specializzazione, ha un conflitto di interessi grande quanto una chiesa.
1: Oh, per dare l'idea, no, di come funziona, no? Vi leggo un WhatsApp di un ascoltatore che dice: siete dei pagliacci, Adinolfi è un truffatore, e qua inserisco, non lo sappiamo, nel senso che siamo solamente all'arresto, va bene, abbiamo una serie di racconti, questi racconti andranno verificati, ci sarà il procedimento della magistratura
12: e le persone facevano dei bonifici di loro spontanea volontà, quindi non è che è andato a casa a rubare le persone.
1: No, ecco,
12: esatto,
1: infatti. Ma le banche sono i truffatori numero uno, conclude, e questo è un po' il meccanismo, Deborah, no?
12: Esatto, siamo sempre lì. Allora, sicuramente negli anni magari banche, intermediari, assicurazioni non hanno fatto un grandissimo lavoro per conquistare la fiducia delle persone. Poi non voglio fare di tutta l'erba un fascio, cioè chi si trova benissimo, chi viene assolutamente seguito molto professionalmente, altri che sono invece cronicamente scontenti, perché così insomma la testa ci porta ad agire in questo modo. Quindi c'è anche molto lavoro da fare da parte degli intermediari finanziari. Con queste truffe finanziarie, io ti devo dire la verità, tu lo sai che noi abbiamo il pronto soccorso a Due di Denari, perché una volta che abbiamo terminato la trasmissione si apre la serranda del pomeriggio e diamo una mano a tantissime persone che rimangono, che hanno bisogni di varia natura, ma che rimangono appunto vittime di queste situazioni, che nella maggior parte dei casi non possono recuperare i loro soldi. Ma quando magari i bonifici partono dal conto corrente personale di grandi banche, io spesso mi sono ritrovata a ragionare con, magari i nostri rapporti sono con gli uffici stampa delle banche, e raccomando loro di invitare la banca ad aumentare la soglia di protezione, nel senso che se tu vedi che dal conto corrente personale di una persona cominciano a passare bonifici anomali di importi che non sono quelli abituali della vita finanziaria personale di una persona, la banca deve per forza aumentare la soglia di attenzione, deve bloccare queste situazioni. Molto spesso,
1: o quantomeno segnalarle alla persona, cioè metterla un po' sotto, diciamo, sotto protezione.
12: Che cosa stai facendo? Sei sicura? E quindi ci sono, insomma, modi per aumentare le protezioni, e per questo poi appunto le banche hanno una responsabilità.
1: Allora, grazie ad entrambi, Deborah Rosciani, che potrete sentire tra poco in Due di Denari.
12: Tra poco con la borsa, alle 9.
1: Ah, tra l'altro, poi alle 11 in Due di Denari. Niccolò Andreula, economista, consulente.

0: strategico e docente universitario, vi annuncio, ma poi ci torneremo, che tra l'altro Mauro Meazza farà una trasmissione quest'estate dedicata esattamente alle truffe, una trasmissione settimanale. Il giornale radio, grazie a tutti, ci sentiamo domani alle 6.30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.
1: Climatizzatori Idema, qualità che dura nel tempo. Idema Clima, gli esperti del freddo.
2: Vi ha presentato... Mattino.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai, ai, ai.
11: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
14: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
15: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
16: Sono le 9 d'un minuto.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: Nuovi raid americani contro l'Iran, torna a crescere il prezzo del petrolio, crolla la borsa di Seul. Attacchi ucraini sulla regione di Mosca che torna a colpire il porto di Odessa. Ancora poche ore in Italia per gli emendamenti alla legge elettorale, in mattinata le riunioni della maggioranza. Pietro La Corte in regia, Gigi Donnelli al microfono, ancora un buongiorno a tutti voi. La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro la Repubblica Islamica per, hanno detto, indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania, in Bahrain e in Kuwait.
1: Gli sforzi di pace degli ultimi mesi sono stati vanificati dagli attacchi USA e l'accusa di Teheran. E dopo i raid della scorsa settimana degli Stati Uniti, che fino a ieri sera e nelle ultime ore hanno colpito decine di obiettivi iraniani, la risposta dei Pasdaran contro i paesi del Golfo non si è fatta aspettare. Questa mattina all'alba l'Iran ha colpito le basi statunitensi in Giordania, che ha intercettato 4 missili nel suo spazio aereo, in Bahrain, dove le sirene antiaeree sono risuonate per la terza volta, e in Kuwait, e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito anche obiettivi statunitensi in Oman. Decine gli obiettivi militari iraniani colpiti dalle forze USA per impedire, scrive il comando centrale, che navi mercantili vengano attaccate mentre transitano liberamente nello stretto di Hormuz. Per la prima volta utilizzando droni navali ad attacco unidirezionale. Questi droni a basso costo, modellati sugli iraniani Shahed, stanno ora infliggendo una presaglia di fabbricazione americana, ha scritto il CENTCOM sui social. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ha parlato poco fa di Hormuz anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas. La libertà di navigazione nello stretto deve essere mantenuta senza pedaggi per il passaggio, ma il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran davvero non regge più. E attacchi di droni, in questo caso droni ucraini, che hanno causato la morte di 4 persone e il ferimento di altre 7 nella regione di Mosca, secondo quanto annunciato dalle autorità locali. Il governatore della regione di Mosca, Vorobyov, ha aggiunto che altre 2 persone sono rimaste ferite a nord della capitale. Ha parlato di 81 droni abbattuti, droni ucraini evidentemente, abbattuti nel corso della notte. La politica italiana e la guerra in Ucraina stanno costruendo una minaccia russa per giustificare la corsa agli armamenti, erano state le parole di Giuseppe Conte a Napoli, che dividono il campo largo e sono state criticate questa mattina dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, ospite di Simone Spezia.
2: Mi sarei aspettato onestamente intanto una reazione immediata lì, perché come ho detto qualsiasi leader europeo, ma mi faccia dire progressista, europeista, sarebbe saltato dalla sedia letteralmente di fronte a quelle parole totalmente inaccettabili, ma anche assolutamente pericolose, perché sono la replica diciamo letterale della propaganda del Cremlino, di quello che Putin continua a ripetere da anni, dagli anni in cui appunto ormai entriamo siamo dentro il quarto anno di guerra, di invasione criminale appunto dell'Ucraina, di una guerra che Putin ha portato nel cuore dell'Europa per la sua volontà imperialista, e qualsiasi leader, le assicuro, progressista, di sinistra, europeo, sarebbe saltato dalla sedia, avrebbe detto a Conte: ma che stai a dì, insomma.
0: E adesso la politica strettamente italiana, nel senso, naturalmente lo seguiamo da giorni, sulla settimana per la legge elettorale. Sentiamo Servizio.
3: Scade oggi alle 13 il termine per gli emendamenti, resta il nodo preferenze che l'attuale testo non prevede e che Fratelli d'Italia e noi moderati continuano a volere. Troveremo una soluzione, ha detto ieri il leader di Forza Italia Antonio Tajani, e aperture sono arrivate in questi giorni anche dalla Lega, l'altro partito finora contrario. Tra le possibili soluzioni circolate in questi giorni, quella di mantenere il capolista o i primi in lista bloccati per garantire i posti ai leader di partito e ai fedelissimi e poi consentire le preferenze per i nomi successivi in lista. La riforma prevede la maggioranza sicura fra il 55 e il 57% dei seggi alla coalizione vincente, con l'obbligo di indicare il candidato presidente del Consiglio. L'obiettivo è la stabilità, sostiene la maggioranza, ma se nessuna coalizione supera il 42% dei voti, la legge diventa proporzionale e si torna così alla Prima Repubblica, con la maggioranza di governo che deve formarsi dopo il voto, con possibili rimescolamenti di posizioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Abbiamo aperto sui raid americani, avete sentito nei titoli anche l'effetto sulle borse asiatiche. Adesso con Deborah Rosciani invece sentiamo l'effetto che fa dalle nostre parti in Europa e in Italia.
4: Buona mattinata a tutti, quotazioni del petrolio molto alte e quindi impatto in borsa. Gli indici europei partono negativamente, ma tutto sommato non in una condizione di perdite forti come abbiamo

0: ho visto registrate appunto in Asia. Nikkei Tokyo ha chiuso con un ribasso del 2%, poi lo dicevate, l'indice Kospi di Seoul crolla di circa il 9%, qua sono ritornati i timori sugli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Andiamo però al petrolio, vediamo quanto quota in questo momento, siamo poco sotto i $79 al barile a Londra, il greggio americano è intorno ai 74, Parigi scende dello 0,09%, Francoforte meno 0,20%, Milano meno 0,15% e chiaramente gli acquisti in prevalenza questa mattina riguardano i titoli del settore energetico, con Eni che sale del 2,38, Tenaris più 1,37, Saipem più 0,9. I movimenti nel comparto bancario questa mattina riguardano in particolar modo Finecobank più 1,84%, addirittura ci sono delle indiscrezioni su un possibile interesse di Unicredit. Per il resto sarà una settimana da monitorare con attenzione, perché abbiamo molti elementi che condizioneranno l'andamento dei mercati finanziari. Occhi sugli Stati Uniti, arriva l'inflazione e poi si apre la stagione delle trimestrali, i dati del secondo trimestre, trimestrali appunto che entrano nel vivo, in particolar modo con l'inizio dei risultati delle grandi banche a partire da domani. Per ora è tutto.
1: E adesso uno nessuno 100.000 GR24 torna alle 10.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
6: Più Andrew Spanhaus, meno Alessandro Milan. Più Andrew Spanhaus, meno Alessandro Milan.
7: La ringrazio. Arrivederci.
8: Uno, nessuno, 100 Milan. Di Andrew Spanhaus.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina siamo carichi, Siamo carichi, già stiamo a discutere di calcio, di terrorismo, di politica, di tennis.
10: Tennis non parli?
9: Tennis, ma io ho guardato anche un po' della partita ieri. Io ho una domanda per te, ma come fa Sinner a scegliere tra le quattro palle da tennis che gli dà? Cioè, guarda ste palle e dice questo mi piace, questo non mi piace. Come
10: no,
9: fa?
10: Quella che è meno rovinata.
9: Sai
10: che
9: meno rovinata, perché gli danno tre, butta via uno, gli danno un'altra, sì, quindi sono quattro almeno.
10: Le guarda tutte per vedere quella che è più nuova, perché così ha più, sì,
9: poi
10: più
9: quando
10: velocità.
9: Butta giù uno è perfetto, quando butta giù senza guardare. Vabbè. Congratulazioni.
10: Sono piccole manie, sai, si cambiano le palle ogni sette giochi, quindi sono sempre tutte abbastanza nuove, però che magari palle. Ce n'è una che è un pochino più nuova e quindi va un miglio in più al servizio.
9: Io secondo me potresti essere l'addetto alla scelta palle. Scelta palle, Alessandro Milan.
10: Grande Jannik Sinner, ma non parleremo di tennis. Purtroppo è il mio sport preferito dopo il calcio, che però non mi dà grandi soddisfazioni ultimamente, quindi diventa il secondo sport preferito, il primo il tennis, da sempre.
9: Potete fare una partita simulata, possiamo farlo insieme, ormai noi siamo fuori, voi eravate fuori dall'inizio.
10: Tutto perfetto, tranne quella tutina traforata, per il resto, insomma.

0: Ma non so se l'hai visto quella tutina, la tuta, alla tuta tutta bucherellata.
1: Ah, quella di Sinner.
0: Di Sinner, sì.
1: Ma la seconda volta l'avevo vista anche un'altra volta.
0: Insomma,
1: io mi sono detto, ma è la moda questa sì. cosa, non lo so.
0: Sì, effettivamente c'era la Kate Middleton, sì. un'eleganza spaziale, e la tutina traforata di Sinner a fianco. Non era un bel accostamento, però. Però la coppa è quello che conta.
1: Ma hai notato che Zverev non ha stretto la mano a Kate Middleton? Ha accettato la cosa?
0: È vero.
1: Invece Sinner sì, ha stretto la mano.
0: Pare che però sia una rottura dell'etichetta, perché devi stringere la mano
1: toccare,
0: solo se lei te la porge.
1: Sì.
0: Se no, invece Sinner è andato lì. Bella lì!
1: Sì,
0: bella
1: infatti.
0: Qui! E gli ha dato la mano. Bella lì,
1: questo
0: Kate.
1: mi fa piacere, dai, basta con queste cose.
0: Basta le etichette.
1: Le etichette con i reali, no!
0: Ecco, mamma mia, uno che non sopporta. No Kings! Signore e signori, c'è Andrew Spannaus. Signore e signori, c'è Pietro Lacorte. C'è Miriam Lucchetti. C'è Elisabetta Fusconi. Ah! C'è Lorenzo Nespoli. No, a proposito, sia Elisabetta Fusconi sia Andrew Spannaus vi avevamo lasciato l'ultima volta che eravate ancora in piena corsa per i mondiali di calcio. Che è successo? Dov'è Balogun?
1: Balogun? Adesso dov'è è in Balogun? Vacanza, giustamente.
0: Dov'è la Svizzera? Dov'è Embolo? L'altra volta vedi che parlavamo di Embolo. È stato protagonista negativo, espulso per simulazione.
1: Quindi anche gli svizzeri simulano, ma questo non va bene. Cioè, gli svizzeri dovevano essere quelli più seri.
0: Esatto.
1: Più seri in Europa, non sono come tutti gli altri, non sono dove. No,
0: ma
1: niente.
0: Fusconi, gli svizzeri, quelli
1: butta,
0: del rigore, delle
1: così.
0: Leggi che simulano. Ma come?
1: No.
0: Ma dai. Vabbè. Parti, Pietro.
2: Andrew.

0: Chiamateci che Andrew è pronto a rispondere qua, lo yankee a tutto.
1: Prontissimo.
0: 800 24 00 24, Yankee on fire.

0: segnalo una brillanterrima intervista di un'intera pagina sulla Verità, pagina 6, a un grande analista americano che fa un'analisi puntigliosa di tutto quello che avviene in America. Questo giornalista e analista americano risponde al nome e cognome di Andrew Spannaus, signore e signori.
1: Una bella foto anche.
0: Ma con bella foto, ormai inarrestabile. Ormai anche sulla Verità, Radio 24, ormai il messaggero. Ormai va bene, è così. Abbiamo creato un mostro,
2: coming for you.
0: Un blob. Allora, cosa succede a proposito dei giornali? La libertà di stampa, che è sacra per gli americani, nel primo emendamento anche sancita la libertà di espressione, eccetera. Donald J. Trump, l'amministrazione Trump, ha chiesto che vengano citati in giudizio, non lo so, e comunque sono citati in giudizio, nel senso che devono comparire a dare
2: citati in giudizio significa che sono chiamati a testimoniare.
0: Su questo,
2: stiamo attenti, su questo
0: lui
2: attenti con le parole, voi giornalisti
0: pulci,
2: in particolare.
0: Fa le pulci a livello semantico. Citati in giudizio vuol dire, no? Devono presentarsi davanti a un magistrato, mica per rispondere di un reato.
2: Non
0: devono
2: accusati di nulla,
0: no, va
2: però
0: bene. Chi sono quattro giornalisti del New York Times?
2: Giornalisti del New York Times.
0: Che cosa hanno scritto? Cosa hanno scritto di così grave?
2: Hanno scritto il contrario di quello che ha detto Donald Trump. Quindi Trump ha detto che lui non prendeva il nuovo Air Force One,
0: sì,
2: cioè il grande aereo, quello regalato dal Qatar, sistemato tutto di fretta, perché Trump vuole un aereo più lussuoso, più nuovo.
0: Sì.
2: Ha detto che non lo prendeva per ripartire dalla Turchia,
0: sì,
2: perché la lasciava andare questo aereo alle basi militari per farlo ammirare dai militari.
0: In realtà i giornalisti
2: hanno detto no, in realtà è stato per questioni di sicurezza, perché questo aereo non ha i sistemi antimissile,
0: okay,
2: che ha l'altro Air Force One,
0: sì,
2: che i nostri aerei hanno anche i sistemi antimissile.
0: Va bene.
2: No? E gli israeliani hanno detto: guardate che ci sarà un tentativo di uccidere il presidente Trump.
0: Esatto. Tra l'altro, io quando ho visto l'Air Force One nuovo, regalato dal Qatar, mi sono detto: ma scusa, ma un presidente americano va su un aereo regalato dal Qatar? Adesso uno va bene fidarsi, ma
2: hanno preso 10 mesi qualcosa per risistemarlo tutto, quindi si suppone che ci fossero dei cimici magari.
0: Comunque i giornalisti del New York Times hanno detto che non ha preso questo aereo perché il livello di sicurezza non è ancora, sì, non è ancora. E perché vengono chiamati in tribunale?
2: Perché questa è una notizia riservata, oltre che falsa evidentemente secondo la Casa Bianca, è una notizia riservata e quindi fa parte di un reato secondo loro, cioè se qualcuno all'interno dell'amministrazione ha fatto trapelare queste informazioni
0: ha sbagliato
2: e
0: ho
2: quindi
0: capito, ma
2: per mettere pressioni chiamano i giudizi i giornalisti a testimoniare,
0: cioè,
2: per dire chi l'ha fatto,
0: diteci chi è,
2: sì,
0: la fonte,
2: sì,
0: ma voglio dire è il principio del giornalismo d'inchiesta, dire no, la fonte è riservata, come ci insegna il Watergate, come ci insegna Gola Profonda.
2: Purtroppo negli ultimi anni e non solo Donald Trump, nel governo americano cresce questa cosa qua di cercare di bloccare le fughe di notizie, perché è una roba incredibilmente incoerente e contraddittorio,
0: sì,
2: perché tutti i giorni leggi sui giornali le cose dette da fonti all'interno dell'amministrazione o della CIA eccetera, che sono le notizie approvate per uscire,
0: sì,
2: tutti i giorni lo fanno, lo sanno tutti i grandi giornalisti, ma
0: quindi,
2: quando dici leggi qualcosa che non dovevi leggere, allora no, ti portiamo in tribunale.
0: Quindi i giornalisti non faranno il nome della fonte e
2: no,
0: non succederà loro nulla, credo.
2: Probabilmente no, se dovesse succedere qualcosa.
0: Probabilmente.
2: Sarebbe
0: seconda
2: grave
0: notizia, poi andiamo al nostro primo ospite, è questa. Allora, mercoledì o giovedì, credo, c'è questa grande riunione a Washington voluta da Marco Rubio, dall'amministrazione americana, per combattere il terrorismo rosso, gli Antifa.
2: Antifa.
0: Che sono...
2: Noi sappiamo sì dove mettere l'accento, antifascista.
0: Antifa, andrà anche il governo italiano con il sottosegretario Molteni, ci sono polemiche in Italia,
2: sì,
0: ma io vorrei che tu ci spiegassi chi controlla questo, chi vuole sgominare questo antifascismo rosso, tale Sebastian Gorka, chi è in America?
2: Sebastian Gorka è un conservatore.
0: Questo non avevo dubbi.
2: Lavora nel controterrorismo.
0: Stai usando degli eufemismi, sì,
2: ma
0: più
2: per
0: chiaro.
2: Dire che culturalmente appartiene al gruppo molto di destra conservatrice. Sì. Comunque ha una storia, una carriera nell'antiterrorismo. Cioè sì, è nato in Inghilterra a genitori ungheresi, è stato già nella prima amministrazione Trump. Ha tutta una storia sull'antiterrorismo, ma lo interpreta in termini molto culturali, sì. Culturali politici.
0: Leggevo su Forbes che in Ungheria era in Ungheria vicino a gruppi estremisti di destra. Poi al giuramento di Trump nel 2017, primo giuramento, esibiva la medaglia dell'ordine di Vitez, gruppo ungherese che appoggiò il nazismo e oggi è considerato gruppo di estrema destra antisemita.
2: È una questione di famiglia, no?
0: È un uomo che nel 2017 dichiarò che i bianchi suprematisti americani non sono un problema per l'antiterrorismo americano. Insomma, un bel soggettino. Lui combatterà gli antifa.
2: Così si arriva alla questione di sinistra. Molti si chiedono perché stanno facendo tutta sta roba sul terrorismo di sinistra, che in realtà non è che si vede in particolare in questo momento.
0: Perché
2: si vogliono colpire le persone che protestano contro le politiche dell'amministrazione.
0: Questo è successo?
2: Questa è la realtà.
0: Questo succede?
2: Sì, per esempio contro ICE. Hanno appena spedito in prigione per 30, 40, 50, 100 anni delle persone che hanno fatto una protesta fuori da un posto ICE.
0: Una caserma
2: dove si tengono anche le persone, insomma, una prigione, non so, sì. Un carcere. Dell'ICE in Texas, uno ha sparato, non ha colpito nessuno, però ha sparato 100 anni te li prendi. Un altro ha semplicemente spostato delle borse e non era neanche presente, si è preso 30 anni di carcere.
0: 30 anni.
2: Perché? Perché Trump ha designato
0: gli Antifa
2: un gruppo terroristico interno.
0: Vabbè. Allora, vogliamo salutare il nostro collega Antonio Talia, che rubiamo per un attimo a Nessun Luogo Lontano. Antonio, buongiorno e ciao, eccoci qui.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno Andrew, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, Antonio Talia ha, tra le altre cose, come scrittore, scritto il libro La stagione delle spie per Minimum Fax. È un libro in cui si parla molto delle spie russe, soprattutto. Per carità, come ha detto qualcuno, le spie sono di tutti i paesi, non è che in Italia ci siano solo le spie russe, però le spie russe sono finite, o meglio, spie italiane che lavoravano per i russi sono finite sui giornali nei giorni scorsi. Ti faccio questa domanda, Antonio: cosa vuole la Russia? Cioè, tutti vogliono utilizzare quello spionaggio delle informazioni, ma nello specifico Mosca su cosa si concentra, cosa chiede a quelli che sono le spie italiane presumibilmente comprate dal Cremlino?
1: Allora, da quello che emerge sia dall'inchiesta più recente della Procura di Roma, che ha portato all'arresto appunto dei due agenti, ex agenti dell'AISI, Piras e Di Pasquale, ma anche da quello che emerge da inchieste precedenti, penso al capitano di fregata Walter Biot, arrestato nel 2021, e ad altri casi ancora precedenti, la Russia cerca innanzitutto informazioni sensibili sulla NATO. Quando dico informazioni sulla NATO non intendo solamente informazioni, diciamo, di tipo prettamente strategico, quindi quali possono essere il tipo di armamento in uso nella tale base, eccetera, cosa che peraltro comunque fa parte del menu, ma cerca informazioni anche sullo stato di relazioni all'interno dell'alleanza e sugli equilibri all'interno dell'alleanza, cerca di inserirsi in possibili crepe di dissapori all'interno dell'alleanza atlantica e lo stesso all'interno dell'Unione Europea. Questo perché da quello che emerge poi come diciamo obiettivo di più ampio respiro c'è una frammentazione dell'Unione Europea, che viene vista da Mosca come il principale rivale.
0: Ah, quindi è interessante, cioè utilizzare queste fratture anche o equilibri per poi fare che cosa? Propaganda, inserirsi, sfruttare, più che oltre a informazioni invece immagino succulente sul campo.
1: Sì, appunto, le informazioni succulente sul campo non mancano, perché come abbiamo visto dal caso recente, dagli atti del caso recente, poi queste persone che sono state inquisite in Italia avrebbero per esempio rivelato i nomi e le identità di agenti italiani sotto copertura. Quindi questa, se confermata dalla magistratura, sarà qualcosa di estremamente grave, perché sostanzialmente metti a rischio delle persone che stanno lavorando sotto copertura.
2: Ma sfruttano l'Italia, scusa Antonio, ma sfruttano l'Italia perché in Italia appunto forse trovano terreno un po' più fertile di questi dissidi, cioè è più difficile andare a Bruxelles magari intorno alla NATO, mentre in Italia c'è chi mette forse in discussione di più la politica della NATO verso la Russia.
1: Allora, questo è vero, perché appunto c'è in generale un sentimento anti-europeo, anti-NATO abbastanza diffuso in Italia, però credo che ci sia anche stato una sottovalutazione, quantomeno in passato, ma che risale anche ai tempi della Guerra Fredda, e questo lo dicono anche gli storici, da parte della Russia del controspionaggio italiano. Quindi si tendeva a sottovalutare il controspionaggio italiano, perché si riteneva di non poter agire con le mani abbastanza libere, cosa che poi, insomma, come dimostrano i casi recenti, non è così vera. Però poi casi di questo genere avvengono ormai in tutta Europa, nel senso che anche a Nessun Luogo Lontano abbiamo documentato due grossi casi in Germania, poi in Polonia, in Gran Bretagna, ed è proprio di stamattina la notizia che il Ministero degli Affari Esteri francese sta per convocare l'ambasciatore russo in Francia per, leggo delle agenzie, ma uscite davvero 5 minuti fa, una grossa campagna cyber di spionaggio che coinvolge almeno 10 paesi europei. Quindi, insomma, la campagna è molto molto molto più vasta di quanto potrebbe sembrare in apparenza.
2: Quindi non è solo l'Italia, insomma.
0: Non è solo l'Italia, insomma, sì. E non è solo la Russia, ovviamente, che fa spionaggio. Tu, Antonio, ti sei concentrato anche sul libro sul spionaggio russo, ma diciamo che qua abbiamo Andrew Spannaus, che è americano, direi che non sono secondi a nessuno.

0: grazie Antonio,
1: grazie
0: per essere stato
1: voi,
0: qui con noi. Oh, a proposito di Russia, sai che devo dire una cosa, l'ho scritto su Facebook subito, sono stato massacrato, chi mi ha detto Tavarish Milanov, cioè, questo è il livello, ti butti sui social, questo è il livello. Però io, che ho sempre criticato l'ex premier Giuseppe Conte, non sono mai stato politicamente tenero nei suoi confronti, però devo dire che quando dice che si sta, lui ha detto si sta creando la minaccia Putin per ottenere il riarmo, forse creando è una parola esagerata, perché Putin qualcosa ha fatto negli ultimi anni
2: alimentando magari
0: si sta esagerando la minaccia russa per spingere verso un riarmo globale. Ma ragazzi, ma voglio dire, vogliamo negare questo? Mi sembra abbastanza sotto gli occhi di tutti, nel senso che, per carità, la propaganda funziona anche così. Propaganda non è sempre una parola di per sé negativa e sbagliata.
2: In America, cioè, sì. La
0: propaganda politica, cioè sfruttare una situazione per poi portare avanti dei propri interessi. Ecco. Mettiamola sì, così.
2: Io sono d'accordo. Non mi sembra uno scandalo quello che
0: subito,
2: che dice,
0: scusa,
2: mi ha
0: detto sei putiniano. No, sì, Putin è un dittatore terribile e sull'Ucraina ha torto al 100%. Però da qui pensare che Putin voglia conquistare l'Europa come voleva fare Hitler nel 40, direi che forse insomma
2: è un'esagerazione, senza dubbio. Devo aggiungere però un'altra cosa che forse manca nel discorso di Conte, ma in generale non è solo una questione di retorica, cioè a questo punto la Russia effettivamente sta dicendo sì, ma la Polonia e altri paesi europei stanno armando l'Ucraina per aiutare e incoraggiando l'Ucraina a attaccare la Russia.
0: Ho capito,
2: si sta, aspetta, non solo si sta, se è una questione di parole, no, di chi sta da una parte all'altra, sta diventando una questione dei fatti, cioè visto da Mosca. Loro effettivamente loro dicono sì, ma se fate parte della guerra,
0: però la respingo, perché no? Sì, certo, stiamo armando l'Ucraina,
2: ti sto dicendo, questa è la realtà della situazione.
0: Non l'avremmo armata allo stesso livello se la Russia non avesse invaso l'Ucraina.
2: Vabbè, allora siete in guerra, dice la Russia, dice Mosca.
0: Vabbè, questa è la, okay, è la posizione di molti. Se noi difendiamo dando armi, anche voi date armi, anche certo, voi americani, dando armi, dando difesa,
2: voi,
0: sì, dando all'Ucraina, in qualche modo siete in guerra. Su questo si può discutere.
2: Ma c'è chi lo fa in modo molto diverso, cioè quello che fa l'Italia non è quello che fa l'Inghilterra, cioè l'Inghilterra dà i missili per colpire Mosca, e questo a Mosca insomma crea un po' più preoccupazione.
0: Va bene, allora andiamo in pubblicità.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scopri

0: scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
7: Grazie.
6: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
7: Faccio del mio meglio.
6: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
7: Aspetta.
6: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
10: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
11: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
12: Supported by Putin.
13: Vergogna, vergogna alla regia, Pietro la Corte, anche chi ride sotto i baffi. Vedo una Miriam Lucchetti che avrà sicuramente lei inzigato dicendo manda quello. E poi ritira la mano. E quindi viva Putin! Eccolo là. E due querele oggi.
14: 100%.

0: Ma vorrei chiedere a Spanaus, ma voi in America ci credete veramente ai supereroi della Marvel?
1: Ma così, ma cosa c'è? Sì, però fa capire molto del popolo americano. Vediamo la risposta di Andrew Spanaus.
2: Guarda, è una cosa che mi lascia molto perplesso, questa enorme popolarità di questa cosa dei supereroi. Io digerisco poco, devo dire, quindi...
1: Vabbè, è un film.
2: ma sono i film che fanno di più, sono tutte queste cose dei supereroi. Io trovo un po'... Io preferisco i film di solo spionaggio,
1: infantile,
2: sai?
1: Infantile, un po' infantile, dai.
2: Diciamo. Una fuga dalla realtà. Ma...
3: Al meraviglioso Andrew, va bene parlare di calcio e di tennis, ma ci aggiorni un pochino sul Maine e sul Michigan, due stati fondamentali per i seggi al Senato?
2: Ma secondo Alessandro Milan è troppo complicato.
1: No, guarda, io sono offeso su questa cosa, devo dire. Sono molto offeso. Da quanto tempo è che invitiamo Andrew Spanaus qui? 2 anni? 3 anni? Quante volte gli abbiamo chiesto, vabbè, ma cosa succederà dopo Donald Trump, eccetera? Lui ha sempre nicchiato. Oggi, nell'intervista La Verità, fa nomi e cognomi. Nomi e cognomi. Poteva farlo qui come scoop. Eccolo qua. Secondo Andrew Spanaus, chi in campo democratico sarà il candidato? Quindi segnatevi i nomi, perché è un pronostico. Questo potrebbe azzeccare o potrebbe sbagliare. Penso che le chance maggiori le abbiano il governatore del Kentucky, Andy Beshear, o il senatore della Georgia, John Ossoff. Ha mai fatto questi nomi e cognomi qui dai microfoni di Radio 24, dove è invitato da 3 anni e poteva darci uno scoop di questo tipo? Mai.
2: Invece
1: lo chiama
2: il governatore
1: Federico
2: di Kentucky,
1: Novella.
2: Sì.
1: Federico
2: avete
1: Novella, amico,
2: ascoltato.
1: Che saluto con
2: avete
1: con
2: ascoltate Andrew Spanaus quando dice le cose un po' fuori. No, perché la signora ha chiesto del Maine. Cosa sai del Maine?
1: No, io niente. Ma tu.
2: E quindi se parla del Maine dici sì, ma questo è poco importante. Parliamo di vannacci.
1: Dobbiamo parlare di cose italiane. Parliamo di vannacci. Del Maine, parlaci del Maine.
2: Allora, questi sono due personaggi che appunto non sono Gavin Newsom, che è governatore della California, stato visto come stato più a sinistra dei grandi stati americani, quindi sarebbe un pessimo candidato. Kamala Harris vuole ricandidarsi.
1: Kamala. E noi abbiamo già la prima dichiarazione.
2: Ci sta provando. Però la figura che serve per i democratici è uno che viene da uno stato più conservatore o più in bilico, cioè non uno stato tutto a sinistra. Quindi che sappia parlare anche ai moderati, ma che sia deciso su due temi fondamentali: affordability, cioè il costo della vita, dove Trump e i repubblicani sono in grande difficoltà, e le esagerazioni di Trump. John Ossoff, senatore della Georgia, che deve essere rieletto questo novembre.
1: Ma l'hai detto la verità?
2: No?
1: L'hai detto.
2: Questo sarà. Vuoi sapere i contenuti o vuoi lamentarti della forma? John Ossoff è uno che deve essere rieletto a novembre, dovrebbe esserlo, ma vedremo. È uno che è molto forte sulla corruzione di Trump. E parla in termini tranquilli, sì, però con contenuti
1: il
2: forti.
1: Maine
2: e questo
1: Michigan, che c'è l'ospite e ti ha chiesto l'ascoltatrice. Non c'è
2: Maine è stato costretto a ritirarsi. Graham Platner uno molto populista, ha vinto le primarie per il Senato, aveva un po' di scandali per un tatuaggio un po' alla Sebastian Gorka.
1: Paranazista,
2: per accuse di varie cose. Democratico, è stato accusato di violenza sessuale, solo accusato, non condannato, non c'è nulla in tribunale. Questa è stata l'ultima di scandali. I primi scandali non avevano fatto grande effetto. Questo sembrava più credibile. Si è dovuto ritirare. Adesso il partito deve scegliere una persona. Probabilmente sceglieranno quello che si è già candidato nelle primarie, che è simile a lui politicamente, ma vedremo. La questione è che è un seggio molto importante per cercare di vincere il Senato, perché c'è una repubblicana in uno stato che vota democratico per presidente sempre.
1: Vabbè, vedremo.
2: Michigan, vabbè, è più complicato.
1: Dopo c'è tempo per parlare anche del Michigan. Allora, adesso vogliamo...
2: Bravo Chuck, se Andrew lo pagaste di più, dice, ecco. Ma bene.
1: E però lascia i puntini di sospensione. Se Andrew lo pagasse di più, puntini,
2: sarebbe
1: puntini
2: da mandare via.
1: Esatto, sarebbe da cacciare. Salutiamo Leonard Berberi che torna con noi, giornalista del Corriere della Sera, grande esperto di aviazione. Buongiorno Leonard, eccoci.
4: Buongiorno a voi, a tutti, e grazie per l'invito.
1: Allora, grazie a te. Intanto, vabbè, aviazione, siamo rimasti colpiti meno noi di coloro che erano a bordo di questo Ryanair. Che insomma
2: si è staccato il finestrino,
1: insomma, un finestrino rotto con una persona che ha rischiato di essere risucchiata, cioè proprio scene da film, no? come si vedono nei film, che purtroppo raramente ma accadono. Cos'è successo esattamente, Leonard?
4: Molto semplicemente, si fa per dire, perché poi le indagini dovranno spiegare anche come sia stato possibile, perché in teoria è una dinamica che non si dovrebbe verificare, ma si è verificato l'ultima volta nel 2018 e un'altra volta adesso. Una pala, una delle 24 pale di uno dei motori, si è staccata. Nello staccarsi ha danneggiato la parte interna del motore, sono volati dei pezzi, e uno di questi pezzi, da capire quale, se pezzi della pala o pezzi del motore, sono andati a sbattere contro un finestrino. Il malcapitato seduto al posto 11F si è beccato sia il finestrino in qualche modo distrutto da questo impatto, ma è stato anche risucchiato parzialmente all'esterno proprio per la pressione, insomma, volava a 5500 metri a 600 km/h di velocità, quindi non proprio una cosa simpaticissima.
1: Io so già che ci sono le persone che si sono segnate 11F.
2: Esatto, stai facendo Post shaming.
1: Non si va sono bene. Segnati 11,
2: però per fortuna non erano a 10.000 metri, quindi è sopravvissuto questa persona, l'hanno tirato dentro.
4: Sì, diciamo che la fortuna è stata, oltre alle cinture di sicurezza, la fortuna è stata che l'aereo era ancora in fase di ascesa, perché era decollata da 7 minuti, a differenza di quanto è successo a un volo Southwest negli Stati Uniti, quando il volo era una quota di crociera, quindi decisamente sopra gli 8.000-9.000 metri, con temperature di meno 60, meno 70 gradi, e la povera donna, che comunque è stata trattenuta, quindi non è stata risucchiata all'esterno, ma è morta per le fratture multiple che ha ricevuto durante l'incidente. Quindi diciamo, da quel momento l'NTSB, l'ente dell'aviazione americana che indaga sugli incidenti ai trasporti, aveva detto: signori, dovete controllare possibilmente ogni 12-18 mesi le pale dei motori, perché ci può essere il cosiddetto affaticamento, cioè il metallo in qualche modo si può usurare, quindi queste pale si possono staccare, ma è ovvio che se si staccano in volo chiaramente possono creare dei danni incredibili. Tra l'altro, piccola curiosità, ognuna di queste 24 pale, ce ne sono 24 per un motore, 24 per un altro motore, costa circa 800.000-1,2 milioni di dollari, quindi stiamo parlando anche di materiale davvero, davvero costoso. Beh, ma perché deve resistere a qualsiasi condizione.
1: Ma in tutto questo l'aereo ha continuato, poi a parte questa tragedia, perché era appena decollato, cosa ha fatto? Ha fatto ritorno all'aeroporto?
2: No, ha girato per un po', mi sembra, per consumare carburante, giusto?
4: Esatto, ha dovuto scaricare un po' di carburante, perché comunque il volo doveva arrivare a Memmingen in Germania, era partito da Salonicco, e quindi dopo alcuni minuti, ma intanto il passeggero era stato già riportato completamente all'interno del velivolo, ha fatto qualche giro per alleggerirsi e poi è atterrato.
2: Che dopo un po' la pressione si stabilizza e la gente aveva le mascherine, quindi poteva andare avanti, giusto?
4: Esatto, le mascherine sono scese subito, ma anche i piloti hanno intanto spento il motore che aveva avuto il problema, quindi sono andati con un solo motore, cosa non straordinaria, nel senso che sono abituati e sono addestrati per fare questa cosa, e poi però sono anche scesi quasi subito di quota, così da consentire ai passeggeri di non utilizzare la mascherina dell'ossigeno.
1: Allora, Leonard, se hai un minuto di pazienza, se stai ancora con noi, diamo le informazioni sul traffico, perché poi c'è un altro tema sugli aerei che ti volevamo sottoporre.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
6: Buongiorno da Lorenzo Zappullo, buon lunedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Strade in diretta. Andiamo sulla A21, autostrada dei Vini, dove per incidente al momento chiuso lo svincolo di ingresso di Piacenza Ovest in direzione Brescia. Sempre per incidente, ma in Toscana, si viaggia lentamente sulla 11 Firenze Mare, tra Pistoia e Montecatini Terme, a causa anche di un mezzo in fiamme, in direzione Pisa. Ci risentiamo alle 10.45, sempre qui con Strade in diretta. Buon viaggio, a più tardi.
7: nessuno. 100 Milan.
1: Allora, siamo con Leonard Berberi, Corriere della Sera. Oggi devo dire, anche su altri giornali, tu ne hai parlato nei giorni scorsi e ne parli spesso, oggi La Stampa anche si concentra sui costi invisibili delle vacanze per chi prenota un aereo. Chiunque l'abbia fatto sa bene che la tariffa magari è stracciata, nel senso a prezzo dice, oh che bello, 35 euro, 40 euro prendiamo l'aereo. Poi inizi, vuoi il posto, vuoi mettere un trolley, vuoi il caffè, vuoi il menu, vuoi di qui, vuoi il check-in, la priority, e il costo sale a 300-400 euro. Allora aiutaci a capire, Leonard, perché l'Unione Europea vuole introdurre delle nuove regole per fare cosa? Per limitare questo fenomeno del soufflé, del prezzo che si gonfia come un soufflé, o per che cosa?
4: Allora, il tentativo dell'Unione Europea, dopo 13 anni di discussioni, di confronti, di scontri, è stato proprio questo, cioè evitare che poi il passeggero, il consumatore, si ritrovi alla fine di tutto il processo della prenotazione con prezzi che erano, diciamo, quattro volte quelli iniziali, quelli che aveva visto anche sui cosiddetti comparatori dei voli che usiamo tutti, che Skyscanner e Google Flights. Piccolo particolare, nel fare questa cosa, secondo me, ha creato e ha aggiunto ulteriore incomprensione, perché per esempio si parla tanto di l'Unione Europea adesso con le nuove regole, che comunque entreranno in vigore tra non meno di un anno, quindi parliamo dell'estate 2027, obbligherà le compagnie aeree, soprattutto low cost, a non far pagare il bagaglio a mano. Assolutamente nulla di questo è vero. Il bagaglio a mano continuerà ad essere a pagamento, ecco. Viene però imposto alle compagnie aeree, in questo caso low cost, di far vedere già da subito quale sarebbe il prezzo del volo più dell'eventuale bagaglio a mano.
1: Perché si parla di 60-70 euro a volte, eh? Cioè,
4: ma a volte anche 120 euro.
1: 120.
4: Dipende molto anche dalla tipologia di rotte. Per esempio, le rotte cosiddette etniche, trattandosi di passeggeri, consumatori che spesso tornando a casa si portano insomma in valigia un sacco di cose, beh, a quel punto anche la spesa sale, perché per loro è una necessità e in qualche modo le compagnie aeree sfruttano questa necessità per massimizzare i ricavi.
2: Mi è capitato pochi mesi fa a cercare dei biglietti e proprio fanno questa cosa: questo biglietto costa poco per andare in America, perché? Poi vai a vedere la valigia, $250, cioè abbassano il biglietto, ma poi tac.
1: Ma no, si parla di un incremento medio, leggo oggi dalla stampa, l'associazione dei consumatori, del più 316% dalla tariffa base che viene comunicata. E poi
2: proprio una tattica, è un po' come quello del ristoratore che ho conosciuto a Firenze, eccezionale. Lui ha messo fuori i piatti a 8-9 euro e poi il quartino di vino era 7 euro, no? E io ho detto, ma come mai sto vino costa così tanto? E lui dice, beh, perché se metto fuori i piatti più alti la gente non si ferma, mentre quindi metto i piatti più bassi e poi da qualche parte devo guadagnare.
1: Capito, ma uno non lo prende.
4: Se posso essere cattivo, è iniziato tutto dalle compagnie aeree americane, per esempio
1: diglielo.
2: Anche i aerei grazie alle compagnie americane, quindi.
1: No, diglielo, spiegacelo bene, Leonard, diglielo.
4: Beh, diciamo che il modello per antonomasia delle low cost è stato quello di Southwest, poi è stato, diciamo, adottato alla europea, dove noi abbiamo in qualche modo spinto al massimo, o meglio, le compagnie aeree hanno spinto al massimo la massimizzazione dei ricavi. Southwest, paradossalmente, per qualcosa come 50 anni non ha mai fatto pagare per l'assegnazione del posto, poi si è dovuta arrendere la stessa Southwest un paio d'anni fa, decidendo che adesso chi sale e chi vuole sedersi in un certo posto sui suoi voli deve pagare. Quindi copiando il modello di Ryanair, che a sua volta l'aveva copiato all'inizio da Southwest.
1: Ovviamente questo vale anche per navi, traghetti, treni, però diciamo negli aerei i costi sono maggiori. Quello che mi ha colpito di più di sovrapprezzo è sui 50 euro il costo minimo per modificare il nominativo di un passeggero. Ma che tipo di costo deve sostenere una compagnia aerea per la modifica, cioè, di un documento di identità e il nome e il cognome?
2: Persona, non cambiare persona. la stessa persona.
1: Se vuoi cambiare, hai preso i biglietti per Andrew Spannhaus, voglio andare in America con un altro, devo cambiare il costo, devo cambiare il tuo nome.
2: Ma spesso non è neanche
1: nominativo.
2: Permesso questa cosa qua.
1: Se è permesso, no? Costa 50 euro. Ma perché, Leonard? Che tipo di costo è? Scusa, per la compagnia.
4: Diciamo che se, loro la spiegano con la storia dei costi amministrativi. Che deve esserci una persona che fisicamente cambia il nome. Poi, ovviamente, c'è anche l'inserimento dei documenti di identità.
1: E capirai 50 euro.
2: Da qualche parte devono guadagnare.
4: Quello che cambia l'Unione Europea con le regole, che ripeto entreranno in vigore tra non meno di un anno, è per esempio chi sbaglia a scrivere il proprio nome, quindi magari salta una lettera, non sarà più diciamo costretto a pagare per diciamo la modifica del suo nome, perché quella è una una concessione prevista.
1: Sì, rimane quello. Pensa, esatto, sbagli a scrivere il nome, dice no, devo cambiare, non lo metto, 50 euro, cioè un cambio nominativo. No, voglio dire, se almeno non cambi documento per cui dimostri che hai sbagliato semplicemente a digitare le lettere.
2: Sono un errore, sai.
4: Però sono 50 euro puliti per la compagnia aerea. Quindi.
1: Per ora sì. Beh, accidenti. Va bene, grazie Leonard. Grazie Leonard Berberi per queste informazioni, sempre molto informato sul tema aviazione civile. Oh, adesso ci puoi dire del Michigan, vedi? Adesso dici che cavolo succede in Michigan.
2: Rispondiamo molto brevemente a una domanda, ma come si fa la persona a uscire dal finestrino? No, in realtà si è staccato tutto un pezzo più ampio,
1: non era super magro.
2: Michigan, c'è una primaria in arrivo, la primaria democratica,
1: sì,
2: tra due candidati sempre per il Senato.
1: Scusa, aspetta, mi dicono cambio nome per Ryanair, 115 euro ci scrivono, ascolta, 115 euro. Vabbè, torniamo al Michigan.
2: Michigan, c'è Al Sayed, che è comunque già un funzionario eletto dello Stato del Michigan. Lui si candida nella primaria per il Senato e lui è molto più progressista, molto più a sinistra.
1: Per i democratici.
2: No? E quindi la grande domanda è chi vincerà. Cioè, visto che i socialisti democratici stanno vincendo da mandani a Seattle, a Washington DC, a varie primarie per la Camera, se vinceranno quelle più a sinistra, e questo è un tema che non è affatto chiaro che sarebbe una cosa positiva o negativa, nel senso, da una parte mobiliti più elettori, dall'altra parte in uno stato come Michigan, che è sempre in bilico tra repubblicani e democratici negli ultimi anni, forse i moderati potrebbero non volere quello più progressista, quindi è l'eterno dilemma per il Partito Democratico: prendiamo quello più deciso, più che scalda i cuori a sinistra, oppure una persona più moderata.
1: Staremo a vedere anche questo. Allora, voi chiamateci 800 24 00 24, abbiamo anche tutta la seconda ora con certamente ospite, ma anche con le vostre telefonate, se volete, se vi siete arrabbiati sul tema del riarmo e della Russia con quello che ha detto Giuseppe Conte, e che io in qualche modo condivido in questo caso. Andrew anche condivide, quindi chiamateci, spiegateci, perché come ha scritto Maria, ha detto la storia insegna che la Russia, per la verità, se dobbiamo guardare la storia, chi ha invaso la Russia siamo sempre stati noi europei, cioè più che la Russia ha invaso, come dire, Francia, Germania, però, o Italia, però vabbè, poi ognuno la storia la può interpretare come vuole. Dici prima di andare al giornale radio, vedo già pronto Gigi Donelli, che cosa succede nello stretto di Hormuz, dove addirittura siamo arrivati al livello che non si sa neanche più se sia aperto o chiuso. Per gli iraniani è chiuso, per Trump è aperto. Questo
2: Il memorandum, l'accordo dice che l'Iran deve gestire di fatto, all'inizio dice in modo lasciando passare tutti, però di fatto dice che l'Iran potrà avere il controllo sullo stretto insieme all'Oman. Questo era evidente quando l'hanno firmato, ma per Trump, per gli Stati Uniti, era solo un modo di firmare qualcosa e poi trattiamo.
1: L'avevano detto che era uno dei punti più critici. L'Iran vuole gestire con l'Oman lo stretto.
2: C'è scritto. I servizi, che significa pagare. Invece la Marina americana fa passare le navi sulla costa dell'Oman. Beh, no? Sì, certo. E l'Iran dice no, questo non va bene.
1: Un missile arriva anche lì.
2: Va bene, perché noi spariamo a chi passa lì. E quindi
1: Che adesso c'è il giornale radio, ci sono proprio notizie legate a questo, all'Iran, al memorandum, e quindi ascoltiamo Gigi Donelli con le ultime prima di rientrare per la seconda ora. Vai.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: donde

0: Trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
1: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
2: Senti, assicura. Con noi puoi.
3: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
2: SNP Assicura, con noi puoi.
3: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
2: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
4: Ufficio Case Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Sono le 10.
9: GR24, il sole 24 ore.

0: terrorizzavano Palermo. In cella 15 membri della banda dei Kalashnikov. Caldo intenso, allerta incendi, le fiamme investono anche il Mugello. Milano da spettacolo, una sola provincia al botteghino vale più di 8 regioni. Ben ritrovati a GR24, dunque le notizie ci portano anche un aggiornamento dell'ultima ora su quanto stiamo raccontando da questa mattina, dunque il ritorno di quella che appare a tutti gli effetti un proseguo della guerra nel Golfo Persico. Poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri del governo di Teheran, Ismail Baghaei, ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi. Così una sorta di ultimo richiamo in una situazione che appare appunto nelle ultime ore sempre più critica. Dicevamo in apertura, i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, protagonista dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore De Lucia. Sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre del 25 a pochi giorni fa ha colpito dunque Palermo e in particolare la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Scattata nella notte il sistema antincendio boschi nella regione toscana per fronteggiare un incendio che sta interessando l'area del Mugello nel comune di Vicchio, provincia di Firenze. L'allarme ha portato all'invio delle prime squadre antincendio, impegnate dunque nelle operazioni di contenimento del fronte del fuoco. E adesso invece gli spettacoli sul Sole 24 ore di oggi, un'analisi del valore degli spettacoli nelle varie città, regioni e province italiane. Sentiamo.
1: Una sola provincia al botteghino vale più di 8 regioni. Milano nel 2025 ha ospitato 277.000 eventi, fra concerti, teatri, cinema, stadi, mostre e discoteche. Gli spettatori sono stati 28 milioni e gli incassi sono arrivati a 735 milioni, una cifra superiore a quella raggiunta complessivamente nel sud e nelle isole, che si sono fermati a 730 milioni, pur con eventi e spettatori in crescita. Sono alcuni dei dati dell'ultimo rapporto SIAE, rielaborati dal Sole 24 Ore del lunedì. La città con più spettacoli è Roma. L'anno scorso sono stati 360.000, quasi 1.000 al giorno. Bologna trionfa per l'incasso medio più alto, 2.895 euro. Il costo del biglietto è mediamente di 18 euro al nord contro i 14,2 euro al sud. Il ruolo del leone spetta ai concerti, che superano per incassi il miliardo. Anche il teatro vive una fase positiva con 641 milioni di incassi, mentre il cinema continua a soffrire la concorrenza dello streaming digitale, con spettatori in calo del 2,3% su base annua. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per adesso è tutto con gli aggiornamenti, naturalmente l'appuntamento con GR24 alle 11:00.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Pulsatrice elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: 1, nessuno, 100 Milan.
7: Spanaus, ormai la Cadrega a Radio 24 l'ha presa.

0: Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 ci spiega tutto. Adesso è il mio Spandaus, perché abbiamo iniziato con questa...
1: Con Bonnie Tyler, una grande che è morta pochi giorni fa.
0: Sì, è vero. Allora, ricordo tra l'altro che noi alla fine della puntata di oggi, alle ore 11, abbiamo un impegno.
1: Che è un quello, doppio impegno.
0: Sì, è quello di registrare un podcast...
1: That's America!
0: Eccolo lì, sei stato un po'. I riflessi saltano. È vero che se vai in giro per la città qualcuno ti dice podcast?
1: Non era in città, era in un ufficio tra l'altro televisivo, e uno mi è venuto e mi ha detto podcast.
0: E tu?
1: That's America! No, subito, anche lì, no, non ero sicuro se dovevo farlo lì. Ho controllato che le telecamere fossero spente,
0: vabbè,
1: eccetera.
0: Poi That's America, non c'è mica ti arrestano.
1: Mi sembra un tic, un tic.
0: Proviamo, non so, perché tra poco parleremo con altri ospiti, poi faremo un podcast.
1: That's America!

0: 10 e 8 minuti. Oh, qualche ascoltatore.
1: No, volevo dire che faremo un podcast, tra l'altro, su un tema che sappiamo che appassiona i nostri ascoltatori.
0: È vero,
1: l'aria condizionata
0: ha delle teorie strampalate. Ha
1: delle eccezionali teorie nuove. Ho capito che costa meno ed è molto più efficiente in termini energetici raffreddare che riscaldare. Quindi, se volete risparmiare energia perché fa male al pianeta, tutto quanto, abbassate il riscaldamento e risparmiate 3-4 volte l'energia. Che non utilizzare l'aria condizionata.
0: Quindi, tipo, non so, d'inverno sulle Dolomiti a meno 5 gradi, tu consigli di accendere l'aria condizionata?
1: No, ma l'Italia è un paese tropicale, non c'è più l'inverno. Non c'è più l'inverno.
0: Che polemico! Che polemico!
1: Ma che neve, Dolomiti!
0: Sei
1: dai.
0: Un polemico, sei un polemico nato. Oltre che Yankee imperialista, Carlo da Monza. Carlo, buongiorno.
2: Monza. Sì, buongiorno. Saluto anche Andrew Spannaus, che conosco e che canta molto bene, tra le altre cose.
0: Grazie. Incredibile.
2: No, credo che la discussione sulle low cost sia un po' surreale, perché io la uso da tanti anni, le uso da tanti anni con la mia famiglia, e ovviamente ci sono dei costi che, se uno decide di utilizzare perché non vuole andare con lo zainetto ma col trolley, sa che dovrà spendere di più. Se poi lo compra prima, neanche così tanto. Gli snack a bordo, io vi invito a verificare quanto costano in aeroporto.
0: Lo snack a bordo non lo prendo, cioè, non so, un'ora, un'ora e mezza di volo, il problema dello zainetto, cioè, a volte portarsi un trolley, se uno viaggia in due, in tre, anche almeno un trolley è un qualcosa di necessario, insomma, è capitato.
2: A volte sicuramente, comunque
0: indispensabile.
2: Una linea aerea non low cost, verificate il costo per esempio di un Milano-Roma, sì, potete portare un trolley, sì, c'è uno snack a bordo, ma forse
1: c'è anche il succo di pera, c'è il succo di pera su una linea, una certa linea Milano-Roma.
0: Nessuno discute che siano ancora più convenienti. Quello che un pochino dà fastidio è che ti dicano la tariffa base è 50 euro, ma alla fine ne spendi 300, cioè, perché, ma non perché sei un vizioso, magari perché devi portare un trolley, perché serve. Il posto in aereo, per esempio, uno potrebbe non sceglierlo, però se non lo scegli poi è un disastro. Quindi magari...
1: Fila 11 magari costa meno.
2: Ma una questione di scelte. Sì. E a mio avviso, se uno sceglie, ripeto, i costi sono esposti in maniera trasparente. Certo, se invece succede che non fai il check-in e ti presenti in aeroporto senza aver fatto il check-in,
0: ti presenti in
2: aeroporto col trolley e dici devo pagare, è più grande, e allora lì i costi sono altissimi.
0: Non c'è dubbio, ma nessuno parla di, non è una truffa, è tutto specificato ed è chiaro, però è ovvio. No, io non sto parlando di quello che arriva senza il check-in o quello che arriva con la borsa più grande, quindi deve pagare.
1: Volta ho pagato 120 euro per una borsa più grande, porca miseria. Infatti ho appena preso un altro trolley, perché
0: comunque grazie Carlo da
1: Ciao
0: Monza.
1: Carlo.
0: Andrei, ma perché canti bene?
1: Onestamente non so dove. Anni fa in qualche incontro mi lasciavo andare a arie liriche.
0: Ma quella è là,
1: ogni tanto.
0: Cosa c'entra?
1: Sì. No, ma con amici della zona di Monza Cinisello.
0: Andrea da Roma, buongiorno Andrea.
3: Buongiorno signori. Eccoci. Allora, io mi scuso per non aver memorizzato il nome della persona tra voi due signori che
4: vergogna.
0: È partito dalla regia, dal signor Pietro Lacorte, un vergogna. Puoi denunciarlo poi in separata sede, Andrea, accodati con le denunce che gli farò anch'io, prego.
3: Per carità, allora, uno di voi due signori sosteneva possibilità che questa gran cassa mediatica sul riarmo sia agganciata ad una
0: minaccia russa,
3: di una minaccia russa.
1: Giuseppe Conte, in realtà,
0: l'ha detto Giuseppe Conte. Ma sì, guarda, sia io che Andrew Spannaus, sia Alessandro Milan, sottoscritto, che Andrew Spannaus, siamo abbastanza d'accordo a dire che si sta un po' esagerando questa minaccia russa.
3: Molto esagerando. Io con Conte sono d'accordo su pochissime cose, forse solo questa.
0: Sì.
3: D'accordo, fra l'altro non mi sta neanche simpatico assolutamente. Sull'argomento faccio notare che la maggior parte delle persone che si informano, oltre che sui media mainstream, anche su altre fonti, percepiscono una minaccia maggiore e molto più pericolosa il fondamentalismo islamico dell'Iran. Ok, quindi nel momento in cui
1: che sta per attaccare tutta l'Europa, suppongo,
3: l'Iran ci dice: guardate, se intervenite nel Golfo di Hormuz mandate solo un dragamine, noi abbiamo missili in grado di raggiungere Roma, e Roma reagisce con un'alzata di spalle, un comunicato formale, non ci facciamo intimidire, ma ci facciamo intimidire, perché in effetti l'Europa si è sfilata dal problema e Trump sarà anche un originale, sarà un mattoide, però ha ragione. Io vedo un sistema di due pesi e due misure nei confronti dell'Iran che fa molta paura.
0: Però Andrea,
3: realmente,
0: secondo me un conto sono le dichiarazioni. È chiaro che se Teheran dice abbiamo i missili per arrivare anche a Roma, non è che io dorma, sia contento, anzi tutt'altro, però io credo che si debbano prendere le dichiarazioni anche per quello che sono, no? Cioè non è che in questo periodo non si dicano anche cose per gonfiare il petto, per farsi più importanti e più grandi di quello che si è.
3: Io tuttavia, andando a guardare la saldatura diabolica tra Iran e Hezbollah, che vogliono distruggere Israele, non ne fanno mistero. Dal momento che Israele, magari gli ebrei potranno non stare simpatici a tutti, io non sono ebreo, ma Israele è il centro mondiale della cristianità, dell'ebraismo e cultura giudaico-cristiana, cosa modus vivendi occidentale. Vogliono distruggere quello, mi spaventa molto di più che non la Russia, che vuole riprendersi parte dell'Ucraina. Che Putin sia un delinquente sanguinario eccetera, su questo non ci piove.
1: Ma vale anche quello che ha detto Alessandro Milan prima sulla Russia, cioè nella storia l'Europa ha invaso parecchio la Russia.
0: Adesso attenzione,
1: nella storia recente con l'Iran, aspetta.
0: Su questo aspetta, ci criticano, studia,
1: sì, lo so.
0: Certo che ha invaso i paesi baltici, la Polonia.
1: No, ma fammi
0: aspetta,
1: finire il concetto,
0: perché sono stato massacrato su questo.
1: Ho capito, ma io ti difendo,
0: vabbè.
1: Nella storia recente, nell'ultimo secolo, l'Iran è stato invaso diverse volte da fuori, anche dagli Stati Uniti, dall'Iraq, dalla Russia, e non ha invaso nessuno. Poi che appoggi delle milizie che ce l'hanno con Israele per dei motivi anche reali, possiamo non essere d'accordo con i metodi, questo sono sicuro, però su delle questioni piuttosto reali, questo è chiaro.
0: Ma poi sulla questione di Putin, vai a vedere cosa ha fatto negli ultimi 20 anni, ma lo so benissimo, ma ancora a pensare che io difenda Putin è tra la Georgia, la Cecenia, l'Ossetia, l'Ucraina, cioè una scatenata di guerra, ma pensare che Putin, in base alla storia russa, Putin voglia allargarsi in Europa, io dico, mi sembra che la storia insegna che siano stati più i francesi a volere allargarsi, i tedeschi, gli italiani,
1: poi
0: noi con Mussolini,
1: sovietica,
0: ad andare a conquistare l'Unione Sovietica, più che il contrario. Dopodiché, ripeto, ognuno può vedere la storia come vuole. Comunque grazie Andrea da Roma. Allora adesso alle 10:16 minuti dobbiamo parlare con la nostra ospite e cambiare un po' registro, perché veniamo a una questione italiana, veniamo a una sentenza e a una vicenda che è durata diversi anni, come ci può raccontare lei, che è arrivata forse a un punto fermo e definitivo, che è una condanna di 1 anno e 2 mesi a un ex sindacalista accusato di abusi sessuali nei confronti di Barbara D'Astolto, che è qui con noi e che salutiamo. Buongiorno e benvenuta Barbara, anzi ben ritrovata.
4: Buongiorno.
0: Perché questa vicenda, la vicenda che abbiamo seguito, che è durata appunto, quanti anni è durata tutta la vicenda?
4: È durata 8 anni, è durata esattamente 8 anni. La denuncia dei fatti risale ai primi di luglio del 2018 e la sentenza, che come giustamente ha detto lei non è ancora detto che sia definitiva, è appunto di 3 giorni fa.
0: Sì, perché siamo in corte d'appello, però c'è da dire che nelle primi 2 gradi di giudizio la persona che invece adesso è stata condannata era stata assolta, e ricordate forse, a me questa cosa ha molto stupito, però la vicenda sui giornali è,

0: stata descritta così. Perché è stato assolto? Era stato assolto? Perché la donna, lei, cioè, quindi aveva impiegato troppo tempo, dai 20 ai 30 secondi, per opporsi agli abusi che stava subendo. Tant'è vero che lei viene definita la hostess dei 30 secondi, che secondo me nei titoli è un qualcosa di abbastanza offensivo, però non so come lei l'abbia vissuto, no? La hostess dei 30 secondi, lei che dice?
1: Oddio, no, guardi, offensivo magari no, io capisco la necessità di rendere immediatamente riconducibile e ricollocabile la vicenda, quindi no, non mi sono mai sentita né offesa né sminuita, no, questo assolutamente no.
0: Però è su quello che si sono giocate le prime due assoluzioni prima della condanna.
1: Assolutamente. Sì, assolutamente, cioè a me quello che ha offeso non sono sicuramente i titoli di giornale, ma sono le motivazioni della sentenza, quelle sì che sono state offensive per me e per, se posso arrogarmi un attimino il diritto, per tutte le donne italiane e le lavoratrici italiane, quello sì che per me è stato offensivo. È stato offensivo il fatto che la responsabilità del gesto della violenza compiuta alla fine sia stata fatta ricadere su di me. Quello sì che mi ha indignato, a dirla in maniera così pacata.
0: Nelle prime assoluzioni, poi ricordiamo che si è arrivati alla Cassazione, la Cassazione ha stabilito che non c'è la reazione della vittima, non è un criterio rilevante per stabilire se ci sia stata violenza sessuale o meno, se siano passati 10-20 secondi prima di una sua reazione, e quindi si è tornati in appello. In questo caso c'è stata la condanna a 1 anno e 2 mesi. Ora ci sarà ancora la Cassazione, sappiamo.
2: E la cosa che mi chiedo è questo, cioè se questa decisione, appunto, che la reazione della vittima non è determinante, quindi si sta dicendo che insomma alcuni atti sono violenza, poi se una persona ignora, no, per un po' di tempo sperando che magari smetta, eccetera, non è importante, cioè è l'atto stesso di quello che fa, poi non so esattamente
0: cosa. Magari la reazione può essere la paralisi,
2: può essere semplicemente
1: quello che è successo, esattamente quello che è successo a me, ed esattamente quello che è successo a me, io mi sono sentita paralizzata, io ricordo perfettamente, ma l'ho raccontato in tribunale entrambe le volte che sono stata chiamata al banco per deporre, io l'ho detto, fatto il mio primo pensiero è stato: ma non sta veramente succedendo questa cosa, sto capendo male, non può essere.
2: È una roba di altri tempi, doveva.
0: No. Sì, perché ricordiamo che lei si era si era rivolta a questa persona perché aveva un problema sul lavoro, e quindi è andata da questa persona che era un rappresentante sindacale, quindi si trovava anche in una situazione di chiedere un consiglio, un aiuto.
1: Sì, io ero in una situazione di vulnerabilità, ero in una situazione di sofferenza, era un periodo della mia vita molto sofferente, molto molto sofferente, sì. Se si va da un sindacalista è perché si è in una situazione di bisogno, e lui in questa situazione ha pensato bene di approfittarsi.
2: Quindi lui non ha cercato di dire sì, ma lei era d'accordo, cioè questa era la sua argomentazione, se visto che non ha reagito allora accettava le mie avance, o no?
1: Allora lui in questi 8 anni ha cambiato versione almeno 2 volte. Nella prima versione e nel primo processo lui ha sempre respinto ogni addebito, dicendo che lui sì, mi aveva toccato, ma perché voleva farmi un massaggio per farmi rilassare. Che voglio dire, già anche lì un sindacalista che dice massaggia,
2: non era quello l'aiuto che aveva chiesto, insomma.
1: Ecco, io quando mi serve un massaggio sarò strana io, però mi vado altrove, però evidentemente sono strana io. E quindi questa è stata la sua prima versione. Dopodiché, quando è stato assolto per la mia mancata reazione, lui, cavalcando l'onda, sia in secondo grado che in Cassazione, in secondo grado addirittura il suo avvocato dell'epoca, che poi cambiò, si portò una figurante per mimare la scena, e l'avvocato mise la mano sulla spalla alla figurante per 30 secondi dicendo: vedete quanti sono, se in tutto questo tempo la donna non ha reagito, da lui poveretto cosa volete. quindi ha cambiato versione in secondo grado, ha mantenuto la stessa versione in Cassazione, poi in Cassazione le cose,

0: appunto, come avete detto voi, le motivazioni della Cassazione sono state nette, quindi quando siamo tornati nuovamente a Milano gennaio di quest'anno alla prima udienza, lui ha ricambiato nuovamente versione, quindi è ritornato alla versione primordiale, quella del massaggio.
1: Sì.
0: La mia versione invece è sempre stata la stessa,
1: cioè, questo ci tengo a dire. Sì, quello a dire, ho subito una molestia. E, in questi 8 anni, lei, glielo chiedo, ha visto, come dire, atti, atteggiamenti all'interno del processo che approcci, domande che secondo lei riflettono una cultura ancora di... che dovrebbe essere un po' abbandonata? Cioè, nel senso, qualcuno ha voluto far passare per lei in qualche modo complice o atti di cosiddetta vittimizzazione secondaria?
0: Allora, guardi, tralasciando ovviamente le domande della controparte, che ci sta ed è assolutamente normale e lecito che siano domande fatte per mettermi in difficoltà, per andare a scavare in qualcosa che tra l'altro non hanno trovato, perché la mia vita personale è molto limpida e lineare e lì c'era veramente poco da scavare nel torbido. Quindi, ma tralasciando appunto le domande fatte dalla difesa, che ripeto, è normale che siano domande fastidiose, molte delle domande della difesa mi hanno infastidito, ma fa parte dei...
1: Ma perché, scusi,
0: che chiaramente, scusi, perché, non sono,
1: perché fastidiose? Uno deve appurare i fatti, cioè che tipo,
2: magari insinuano certe cose appunto su di lei.
0: Esatto, ci sono state delle domande insinuanti, ma per carità, lì è normale, è la difesa,
2: ci provano,
0: ci mancherebbe altro, quindi certo, anche le domande dei miei avvocati a lui non gli avranno fatto piacere, è normale. Quindi quindi tralasciando, mettendo da parte le domande della difesa, che ripeto è il lavoro degli avvocati, forse alcune domande. Allora, la mia vicenda, io questo l'ho sempre detto, continuerò a dirlo, si tratta di una violenza lieve, nel senso, non è stato uno stupro, io sono tornata a casa, non avevo lividi, non avevo segni, non sono stata picchiata e comunque ho subito quello che ho subito in un'età che insomma è adulta e vaccinata, quindi quando comunque avevo gli strumenti per elaborarla, per insomma non rimanere scioccata e traumatizzata dal fatto. Però comunque alcune domande tipo: ma le ha toccato un seno o due? O ma le mani erano sopra o sotto il maglione? Ti vengono poste e tu lì, io parlo per me, ho dovuto chiamare a raccolta tutte le mie forze, mi sono dovuta mordere la lingua, perché la mia risposta avrebbe voluto essere: ma che cambia? Cosa cambia se mi ha toccato un seno piuttosto due? Cioè, nel senso, gli avete dato 14 mesi perché ho detto che i seni erano due, e se avessi detto che era uno solo gliene avrebbero dati 7? Io non credo. Quindi che domanda è? Che domanda è? E ripeto, stiamo parlando di una violenza lieve.
1: Sì.
0: Se io immagino questa domanda fatta innanzitutto magari a una donna più giovane di me, a una ragazzina, a un adolescente o peggio, quindi a una donna che ha meno strumenti per elaborare di me, una domanda posta che magari ha subito uno stupro di gruppo, che magari è stata malmenata, io non oso immaginare che tipi di domande una debba sentirsi fare. Ecco.
1: No, appunto, era questo un po' il senso, sì, dire ha toccato un seno due, non capisco ai fini della molestia o non molestia che differenza faccia. Comunque noi Barbara D'Astolto la ringraziamo, ricordo appunto che si è in appello e quindi ci sarà ancora la Cassazione, si aspetta, dicevamo prima con Andrew Spannaus, sarebbe un po' singolare se la Cassazione, che ha detto di riformare la sentenza d'appello, è stata riformata in senso della condanna, se ora la Cassazione disconoscesse la stessa sentenza della Corte d'Appello. Però sa, in Italia con la giustizia
0: in Italia è sempre meglio rimanere sul chi va là.
1: Ecco, esatto. Attendiamo la conferma definitiva della Cassazione, però diciamo che già la notizia c'è. Grazie a Barbara D'Astolto che è stata con noi per raccontarci questa vicenda, che se avete seguito sui giornali più o meno in questi anni è stata riproposta in tanti momenti. Allora, noi siamo quasi pronti per la borsa, ci sono altre cose. Prima, ah, ecco.

0: resi conto ancora dell'impatto. L'opposizione, la protesta contro l'intelligenza artificiale in America sta diventando una cosa molto grossa, contro i data center, contro l'utilizzo in certi contesti lavorativi. Sta crescendo molto dai repubblicani, cioè a destra come a sinistra. E quindi parliamo in continuazione di come rivoluzionerà tutto il mondo, eccetera, poi ci sarà uno scontro politico molto forte su quanto si utilizza l'intelligenza artificiale.
1: Cioè, perché molte persone hanno paura di perdere il posto di lavoro.
0: Ma non solo, il posto di lavoro, poi algoritmi dei social, sappiamo già. Il potere di queste società che arrivano a livello locale, fanno i data center, usano tutta l'acqua e l'energia. Ci sono vari elementi che conosciamo, però si stanno coalizzando in un movimento più forte contro.
1: Sarà la battaglia dell'immediato futuro.
0: Una battaglia
1: futuro,
0: grossa. Quindi non dire no, ma perché non ci hai detto di queste cose? No,
1: vabbè, ce l'hai detto, adesso non fare
0: adesso
1: il
0: ce
1: gradasso,
0: ne sono altre.
1: Ce l'ha detto.
0: Ci sono altre cose, però dovrai.
1: Ora, un'altra
0: indovinare.
1: Che si sta allargando, è incredibile, era in onda alle 11. Adesso ho acceso stamattina la radio, me la trovo in onda anche alle 8:30 con Simone Spezia, ma io non lo so, Deborah Rosciani.
2: Perché loro mi valorizzano, invece
1: certo.
2: Voi ma mi denigrate sempre.
1: No, non è vero, noi, sì. No, quella è maniera, oggi non c'è.
0: Noi ti dirighiamo solo ogni tanto, lui
1: no,
0: sempre.
1: No, va bene, comunque anche Deborah Rosciani vuole allargarsi, molto bene, intanto ritorna sui temi pregnanti della borsa.
2: Bene.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
2: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee sono partite negativamente questa mattina in scia all'esito negativo della seduta in Asia, molto negativo, ancora pressione sul settore tecnologico, poi naturalmente nuova preoccupazione per le notizie in arrivo dal Medio Oriente con il nuovo aumento del prezzo del petrolio e poi c'è stata una stabilizzazione. Adesso è leggermente negativa a Parigi, meno 0,04%, Francoforte girata in positivo più 0,12%, c'è anche Milano più 0,18%. C'è grande attesa per i numerosi appuntamenti della settimana. Intanto guarderemo ancora una volta agli Stati Uniti. Ci saranno due audizioni al congresso americano del neo presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, che peraltro nelle prossime ore incontrerà Christine Lagarde. I dati americani molto importanti, l'inflazione e le vendite al dettaglio, ma anche la produzione industriale. E poi soprattutto l'avvio ufficiale della stagione delle trimestrali con i conti del secondo trimestre. Domani avremo le grandi banche americane, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, e poi a metà settimana arriveranno anche i primi big del settore tecnologico. Andiamo a Piazza Affari. Inuit è miglior titolo in questo momento, il rialzo di 2,5 punti. Fineco Bank più 2. Su alcuni giornali questa mattina appare la notizia di un possibile interesse di Unicredit per la banca guidata da Alessandro Foti. Poi naturalmente il petrolio e le quotazioni del greggio stanno sostenendo i titoli del settore. Eni più 1,93. In rialzo anche gli altri titoli, ma un po' meno rispetto all'apertura. Adesso tornano gli acquisti anche sulla moda su quasi tutte le banche. I peggiori, Avio meno un evento.

0: 27, Leonardo meno 1,24, parlavamo delle quotazioni del petrolio, il Brent a Londra a $78, intorno ai 73 adesso il greggio americano. WTI è tutto.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
3: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.
9: Chi?
8: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
9: Alessandro Milan,

0: sembra, secondo queste politiche aeree, che uno prende l'aereo se fa il pendolare, quindi che viaggia con la borsetta da donna, neanche la 24 ore rientra nel costo del biglietto.
1: Golfo di Hormuz, ma se c'è anche l'Oman che si affaccia sul Golfo, perché l'Iran deve pretendere che è tutto suo? Cioè, non lo so, a me sembra una cosa che è inaccettabile, insomma.
2: Infatti l'Iran nel memorandum dice: vogliamo negoziare con l'Oman, che sì, invece è il dirimpettaio, se andate a vedere la cartina geografica, e con gli altri stati, di eventuali tariffe future. Ricordiamo sempre che questo discorso, fino a tot mesi fa, non ricordo quando è iniziata la guerra, nessuno l'aveva mai tirato in ballo, mai, mai, e lo stretto di Hormuz c'è lì da centinaia di milioni di anni, è sempre lì, il petrolio no, è stato trovato dopo, ma lo stretto di Hormuz è sempre quello, nessuno aveva mai tirato fuori questa questione prima dell'inizio di questa guerra.
3: Vi leggo la frase,
2: giusto
3: così. Vi leggo la frase in traduzione diretta: la sì. Repubblica Islamica di Iran condurrà un dialogo con il sultanato di Oman per definire l'amministrazione futura e i servizi marittimi nello stretto di Hormuz.
2: A questo punto era, che era il punto 13, era
3: 5.
2: Punto 5, vabbè. Era considerato uno dei punti quando è uscito il memorandum, dicendo: guardate che questo sarà uno dei punti chiave. Vuol dire che l'Iran vorrà guadagnare, anche l'Oman vorrà guadagnare dal passaggio delle
3: poi
2: navi.
3: Perché l'Iran pretende di più?

0: Ma poco, come dire, perché l'America pretende di dominare l'America Latina, il Cuba no? Uno è più grande e uno è più piccolo.
1: Ricordiamo per l'ennesima volta che prima di qualche mese fa l'Iran non aveva mai chiesto soldi.
0: Dici che è un effetto collaterale negativo di questa guerra?
1: Vedi un po' te.
2: Donald Trump!
0: Trump!
2: Che c'è?
3: Putin e Trump sono d'accordo. Trump si è rotto le palle dell'Europa e si è messo d'accordo con Putin per distruggerla l'Europa, e lo stanno facendo.
0: Ma distruggeranno loro l'Europa?
1: No, quello che ci ha detto l'ascoltatore, quello che dicono anche altri, cioè non è che uno la guerra la fa solo distruggendola con i missili, ma puoi anche disintegrare i parlamenti, le relazioni, la forza dei paesi, corrompendoli.
0: Però siamo un po' più chiari, la lamentela che sentiamo su Putin e sull'Unione Europea, cioè non è che sta distruggendo i parlamenti degli stati nazionali.
1: Però
0: lo spionaggio, va bene, ne abbiamo parlato, ok,
1: le mire sui paesi ex baltici dell'Unione Sovietica,
0: ci sono
1: quelli.
0: Emir vuole invadere, non so, fanno parte della NATO adesso, quindi direi che non oserà. Il problema con i baltici è, di nuovo, c'è una questione militare, cioè i baltici, i droni passano per i paesi baltici e vanno a prendere San Pietroburgo o Mosca. Loro dicono, signori, partecipate al bombardamento di Mosca.
1: Sì, ma nessuno andava a mettere un drone su Mosca prima di 4 anni fa.
0: Certo,
1: ecco, ricordiamo sempre la genesi del tutto. Comunque c'è Gino dalla provincia di Savona che ha una domanda per Spannaus. Gino, eccoci qua.
4: Sì,
1: eccoci.
4: Niente, volevo soltanto chiedere a Spannaus se non si vergogna un po' di essere americano, visto che sono una democrazia. No? E hanno eletto due volte Trump.
1: Vergogna.
4: Non è stata una sorpresa.
1: Qui ci sta.
0: Ma questo è un tema discusso. Dov'è che l'ho discusso recentemente? Qualcuno mi ha fatto una serie di domande.
1: Forse sulla verità.
0: Era su qualche altro incontro, su proprio la percentuale di americani che
1: si vergognano.
0: No, che dicono, forse me l'hai detto tu, che si vergognano di essere, che non sono più orgogliosi di essere americani. Okay. No? Adesso è vero che solo un terzo di americani si dice molto orgoglioso di essere americano. Questo è vero, c'è una riduzione e la motivazione.
1: La
0: motivazione, Gino, è sicuramente in buona parte per come si comporta Donald Trump.
1: Gino chiede cosa.
0: Allora,
1: se
0: la
1: non ti
0: prima
1: vergogni
0: volta,
1: tu.
0: La vergogna la prima volta non è stato così grande perché era una situazione diversa, perché Trump aveva trovato una chiave di lettura che, nonostante il suo personaggio, la sua personalità fuori dalle righe, aveva messo in difficoltà l'establishment, che era una cosa che era più comprensibile. La seconda volta io sono d'accordo, cioè io mi vergogno un po' che abbastanza americani non abbiano capito il rischio di Donald Trump la seconda volta.
1: E poi arriva il trumpista che ci dice tre volte è stato eletto.
0: Mi vergogno per gente come lui che crede ancora a questa cavolata e non mi ricordo a casa. Sono andati in tribunale 62 volte per dimostrare i frodi.
1: Giudici corrotti,
0: e hanno perso
1: giudici
0: 62
1: democratici,
0: volte.
1: Giudici di sinistra, giudici comunisti, giudici da abbattere, giudici da eliminare, giudici da sostituire. Tanto c'è sempre la spiegazione, no?
0: Sì, ma anche i giudici nominati da Trump spesso fanno
1: sempre
0: Trump.
1: Una delle massime di mio papà. Allora, teghe sempre resunti, che vuol dire in italiano?
5: Che cosa ha detto?
0: Ma sì, hai sempre
1: ragione
0: tu. Ma questo non è difficile. Dimmelo in napoletano, qualcosa un po' più.
1: Io
0: questo
1: napoletano
0: era facile.
1: Non lo so.
0: Qualcosa un po' più complesso.
1: Ah, prima qualcuno ha parlato della cadrega, sai cos'è la cadrega?
0: La sedia, certo.
1: Ma vedi che sei un milanese, è vero. Allora, grazie Gino. Andrei a Bologna da Antonio. Antonio.
6: Sì, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
6: Volevo, in riferimento alle intenzioni, diciamo, della Russia, che sono evidenti e innegabili, no? Di estendere, dichiarate peraltro, la propria sfera di influenza, il proprio dominio politico, economico e anche militare verso l'Europa del Baltico e l'Europa dell'Est, come, diciamo, da ex impero.
0: Hanno dichiarato di voler controllare l'Europa dell'Est,
1: esatto, io stavo dicendo ci sono dichiarazioni, vogliamo conquistare l'Estonia?
6: Ci sono dichiarazioni di Putin già da quando

0: diciamo, prese il potere in tutte, mi pare, no? In tutte le sedi, quando ha avuto occasione di dire che il sistema democratico occidentale europeo è fallimentare, è fallito.
1: È un'altra dichiarazione, questo l'ha detto, che non ha detto vogliamo riconquistare l'Estonia, la Lettonia.
0: No, ma conquistare, semplicemente influendo su quelli che sono gli equilibri interni di questi paesi, okay, per ritornare ad avere quell'influenza che aveva nei tempi, diciamo, dell'Unione Sovietica. Su questo credo che sia difficilmente
2: non,
0: legabile.
2: Non a quel livello, però, no? Le do ragione che vuole avere pretende una almeno un cuscinetto, una zona di influenza senza il controllo diretto, però come l'Unione Sovietica. Però qualcosa c'è, questo di sì. Chiede che appunto che la NATO vada via da questi paesi, per esempio, giusto?
1: E va bene, quindi Antonio?
0: Dell'invasione dell'Ucraina. E allora dico questo, cioè il riarmo, l'Europa senza armi non ha alcun potere di deterrenza e soprattutto le sue capacità diplomatiche, di cui tanto si parla e che sarebbe la strada che tutti auspichiamo, sono zero. Cioè, se tu non hai niente, non conti niente, non da mettere sul piatto della bilancia, quali capacità diplomatiche per risolvere qualunque conflitto nel mondo, vicino a te, vicinissimo a te, o anche un pochino più lontano o lontanissimo da te, quali capacità hai?
2: Beh, la Svizzera fa per me, aiuta nei negoziati senza avere particolari armi, però io vorrei dire un'altra cosa, cioè io, secondo me invece la storia recente dimostra il contrario in questo caso. L'Europa per esempio ha aiutato a negoziare gli accordi di Minsk per esempio, che non sono stati attuati, in parte per la Russia, di più per l'Ucraina a un certo punto, quando si è cambiata idea. Per motivi che possono essere legittimi, però per una scelta, dicendo che non ci fidiamo della Russia, quindi non andiamo avanti. No? L'Europa era dentro lì. Quello che sta succedendo adesso può non piacere e non è una giustificazione di Putin, ma quello che sta succedendo adesso è che più la Russia vede, no, quello che considera una minaccia esistenziale, cioè bombardare il proprio territorio e l'aiuto di paesi, in particolare il Regno Unito, a farlo, più la Russia dice voi state contro di noi e dobbiamo combattere.
1: Questo è il tema.
2: Può avere torto, può essere giusto dire dobbiamo contrastare, però esatto, questa è la visione. La visione della Russia non è trattiamo perché avete le armi, è il contrario. Vi state riarmando, quindi dobbiamo combattere. Questo è quello che si pensa a Mosca.
1: Sì, il tema è che cosa fare, cioè perché allora
2: è complicato,
1: è complicato perché non puoi neanche dire vi lasciamo il terreno libero per fare quello
2: appunto,
1: che volete.
2: O trovi un accordo o vai in questa direzione.
1: Comunque andiamo al traffico intanto, prima dell'accordo.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food,
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia, un incidente sta provocando code tra Arenzano e Pra in direzione del capoluogo ligure. Sempre per incidente, ma in questo caso risolto, e code quindi in diminuzione, sulla A11 Firenze Mare, nel tratto compreso tra Prato Ovest e Montecatini Terme, in direzione Pisa. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 11.45, buon viaggio.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: La gente vuole andare a fare viaggi, vuole andare di qua, vuole andare di là, ma non ha soldi in tasca, perché non puoi lavorare 6 ore al giorno e pensare di guadagnare come se tu ne lavorassi 12. E il sabato non si lavora più, il sabato si è sempre lavorato anche tutto il giorno. Quindi ragazzi miei, se volete viaggiare, andare a lavorare prima.
1: Giusto, basta con tutte queste leggi sul lavoro, bisogna tornare all'800.
2: Per continuare quello che diceva Andrew Spanaus prima, è vero che per esempio anche a giugno il capo delle forze armate della Lettonia, Kaspar Pudanš,
1: amico
2: generale,
1: tuo.
2: Ha detto guardate che c'è una finestra entro la quale entro la fine del 2028 Putin potrebbe attaccare gli stati baltici, perché ormai hanno il controllo rispetto alla NATO sui droni in quella fascia europea. Io non sto dicendo che non sia vero o non sia un'ipotesi fattibile, dico solo attenzione, cioè perché andare dietro a tutta questa serie di dichiarazioni di fronte al attaccheranno entro il 2028, uno dice beh armiamoci subito, armiamoci e riarmiamoci. Di recente, lo sapete, anche 2 giorni fa, per carità, tutti i giornali mondiali hanno titolato su questo, dice Israele ha detto abbiamo sventato un attacco iraniano per uccidere Donald Trump, e da lì subito Donald Trump e io se verrò ucciso scatenerò, ho dato ordine di scatenare i missili sull'Iran. È vero? Non è vero? Ma chi lo sa? Come facciamo noi a saperlo?
1: Il problema è sono i self-fulfilling prophecy, cioè noi diciamo la Russia ci vuole attaccare, ci armiamo e ci armiamo entrambi contro, questa
2: diciamo
1: è una scelta di andare in questa direzione.
2: Io non so se sia vero o no di questo complotto per uccidere Trump, so per certo che fa comodo in questo momento agli israeliani far credere a Donald Trump che hanno sventato un attacco contro la sua vita. Gli fa molto comodo, perché chiaramente Trump dirà allora grazie Israele per aver fatto
1: come
2: questo.
1: Come potrebbero pensare di uccidere il capo di Stato in un altro paese?
2: Questo adesso non lo so. Vai.
1: Perché
2: l'ironia,
1: hanno fatto anche a loro.
2: C'era della grande ironia
3: forzata.
2: Sì. L'ha capita
1: non
2: perfino
1: dico che
2: Pietro
1: lo devono
2: Laconte,
1: fare, assolutamente. Il presidente americano non lo tocchi nessuno, per favore.
2: Eccolo
1: però,
2: là che teme
1: però,
2: subito.
1: Però, vabbè, sai, qua di questi tempi.
2: Sì, però, come ha detto qualcuno, diciamo, potrebbe essere anche una ritorsione, perché loro, il capo dell'Iran, l'hanno avuto
1: ucciso. È stato in effetti ucciso.
2: Comunque nessuno sta dicendo quindi è giusto, cioè, cerchiamo di andare un po' in un ragionamento un po' più profondo, perché altrimenti se no ci fermiamo solo alla superficie. C'è Giuseppe che ci chiama dalla provincia di Treviso. Buongiorno Giuseppe.
4: Buongiorno, sono qua. Io volevo soltanto chiedere una cosa. Se ci ricordiamo di come è iniziata la guerra in Ucraina, cioè se l'inizio di questa guerra. E se qualcuno si ricorda i telegiornali telegiornali Rai del 2012, 2013, 2014, quando la parte russofona veniva bombardata e quando c'era in Ucraina, credo che ci siano ancora, delle bande che non adesso io non ricordo il nome, perché sono un po' vecchio, ma mi pare fossero neonaziste, una roba di
2: Azov,
1: banderisti, seguaci di Stefan Bandera.
4: Io mi chiedo solo una roba: se la stessa cosa fosse successa, non so, in Messico, in altro, che cosa avrebbe fatto Donald Trump oppure chi c'era prima di lui?
1: Giuseppe, devo dire che ha ragione a ricordare che le televisioni italiane, la stampa italiana, prima del 2014 faceva vedere questi gruppi di destra estremisti, e a un certo punto si è smesso di parlare.
2: Ma la verità, dai Andrew, adesso è che era una guerra considerata come le 50 guerre, tra virgolette, locali, alle quali non veniva data l'importanza, sottovalutando poi evidentemente quello che sarebbe scoppiato di lì a poco.
1: Sta sottolineando un punto però che, ed è vero, me l'ha detto un analista politico più noto di me in questi tempi, ci siamo ritrovati andando a una conferenza e lui a un certo punto ha detto sì, ma in televisione adesso certe cose non si possono dire, quello che si

0: dicevano prima.
1: E questo è vero.
0: Quando si parlava appunto di certi gruppi in Ucraina che hanno avuto una grossa influenza. Poi va detto che non è solo loro, altre influenze.
1: Invece qui le cose le diciamo, c'è stata quel tipo di guerra. Io tanti anni fa abbiamo parlato della vicenda di Andy Rocchelli, fotoreporter ucciso dagli ucraini, abbiamo ospitato i suoi genitori, quindi queste cose le abbiamo detto, ma era considerata una guerra etnica brutale dove ci si ammazzava dall'una e dall'altra parte, non è che c'erano gli uni che ammazzavano i russi e i russi non facevano nulla, era una guerra brutale. Ma da lì a dire quindi
0: in realtà non erano i russi direttamente, erano più i russofoni, i separatisti.
1: Ci siamo capiti, insomma c'era una guerra tra ucraini,
0: ma tu li consideri russi, dove quindi sei per l'espansione della Russia?
1: No. da lì voglio dire, Putin ha fatto il gesto di dire quindi devo risolvere la questione invadendo, arrivando a Kiev. Ora vorrei anche capire
0: dal nostro
1: ascoltatore Giuseppe che cosa c'entra, se c'è una questione di russofoni nel Donbass, a buttare le bombe su Kiev, per esempio, cosa che ha fatto Putin per anni. Poi certo adesso ci sono le reazioni da parte dell'Ucraina. Comunque, caro Giuseppe, vede che qua questi temi ne parliamo senza alcun problema. Allora, siamo però in conclusione.
0: Sì.
1: Podcast.
0: That's America!
1: Eccolo lì. Ti vedo bello pimpante.
0: Sono pronto.
1: Dobbiamo registrare ben due puntate.
0: Due, perché l'estate avrete il piacere di sentirci molto spesso.
1: Tutte puntate fresche, cioè noi staremo qui tipo il 10 agosto, 13 agosto, 15
0: sentirete
1: agosto.
0: Sentirete puntate nuove di That's America.
1: Molto bene. In tutto questo potete anche mandare delle mail, allora, al programma 100.000@radio24.it.
0: Con i numeri 100?
1: È uguale, arriva. Okay. Seguiteci anche sui social, Instagram, Facebook, e c'è anche la mail del podcast
0: That's America, @radio24.it.
1: E come si scrive That's America?
0: That's America?
1: Imparate le basi dell'inglese.
0: Dai, senza apostrofo, ma that ce la fate, dai.
1: Dai, ce la facciamo. A domani alle 9, ciao.
2: No.
1: No.
2: Domani è impossibile.

0: integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto!
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Le 11.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Teheran avverte: se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni presi, l'Iran abbandonerà il memorandum d'intesa. Escalation criminale a Palermo, 22 fermi in un'operazione della DDA, tra i mandanti un 36enne in carcere a Trani. Tennis, per Sinner vittoria a Wimbledon e 80 settimane da numero 1 al mondo. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. L'Iran ha dichiarato che non rispetterà più il memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti se Washington non manterrà gli impegni presi per porre fine alla guerra. Ogni volta che l'altra parte non ha rispettato i propri obblighi, noi non abbiamo rispettato i nostri. Continueremo ad agire in questo modo, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei in seguito all'ultima ondata di attacchi tra i due paesi. Non permetteremo agli Stati Uniti e a Israele di usare lo stretto di Hormuz per danneggiare l'Iran e la sua sovranità, ha aggiunto Baghaei. Siamo già d'accordo sul fatto che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea von der Leyen presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato oltre 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi.
16: La foresta di Fontainebleau è l'ultima vittima del caldo che in questi giorni si è nuovamente abbattuto sulla Francia. Questa notte, nella macchia situata a sud di Parigi, è divampato un incendio che in poche ore ha bruciato 800 ettari, anche se il bilancio finale si annuncia più pesante. Un rogo dalle proporzioni eccezionali, come dimostra la colonna di fumo visibile da oltre 20 km di distanza. Circa 900 persone sono state evacuate, mentre il traffico ferroviario dell'intera regione ha subito forti perturbazioni. Per fronteggiare le fiamme, sono stati inviati sul posto due Canadair in rinforzo ai 500 pompieri accorsi, che sono stati aiutati dagli agricoltori della zona. L'incendio potrebbe avere un'origine dolosa, ha affermato il ministro dell'interno, Laurent Nunez, una volta giunto sul posto, spiegando che è stata aperta un'inchiesta. Ma quello di Fontainebleau non è l'unico rogo divampato in queste ore in Francia, dove negli ultimi giorni sono andati in fumo 32.000 ettari. Solamente ieri ci sono stati 250 principi di incendio su tutto il territorio, uno degli effetti della morsa di caldo che sta soffocando il paese e buona parte dell'Europa. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
14: E l'anticiclone africano riporta il caldo torrido anche sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Dovrebbe essere depositato a breve un emendamento a firma Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capolista bloccati e preferenze. L'emendamento, al momento in attesa di ulteriori interlocuzioni nei partiti e tra alleati, non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. I carabinieri del comando di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale negli ultimi mesi in città. L'indagine è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa ha colpito la zona dell'ammandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. A 9 indagati si contestano i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa, e ci sarebbe un trafficante di droga detenuto a Trani, Salvatore Verga, 36 anni, tra i mandanti dei raid che da ottobre scorso terrorizzano Palermo. Tennis, Jannik Sinner ha iniziato la settimana numero 80 del numero 1 del mondo nel ranking ATP, grazie alla vittoria a Wimbledon a quasi 5.000 punti di vantaggio su Zverev, battuto ieri in una combattuta finale, così a Sky Sinner, poco dopo essersi confermato campione sull'erba londinese.
17: Difficile parlare ora perché dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, siamo andati... Abbiamo avuto delle giornate veramente infinite a Monaco, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, adesso due volte, incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
14: È tutto, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
2: Sempre assicura, con noi puoi.
3: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
2: Sempre assicura, con noi puoi.
4: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
2: Sempre assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. Sempre assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Deborah Rosciani, un rullo compressore di professionalità.

0: questi accompagnamenti musicali molto molto giovani, e quindi Bundabash questa mattina per la nostra storia di copertina. Intanto buona giornata a tutti, buon inizio settimana a tutti. Questa è una settimana nella quale mi dovrete sopportare in solitudine, in conduzione. Abbiamo già le prime settimane scombinate alla conduzione dei programmi di Radio 24, perché qualcuno comincia ad andare in ferie, ad avere un anticipo di ferie. Peraltro vi anticipo già che giovedì mi dovrete sopportare la sera anche a Focus Economia. Ma non è questo il tema naturalmente della nostra copertina, è un altro, ed è un tema nel quale magari probabilmente qualcuno di voi è già incappato. Allora vi racconto la storia che abbiamo trovato sulle pagine della Sicilia, e riguarda la storia di un signore che nel 2015 aveva trovato dei soldi in un vecchio mobile della sua casa, dimenticato forse di una vecchia casa, e sono delle lire, erano delle lire non più in corso da anni e secondo la norma appunto lire non più convertibili in euro. Questo perché è così dal 2012. Solo che la scoperta del signor Mario di San Giovanni la Punta in provincia di Catania riguardava una quantità di denaro molto importante, 97 milioni del vecchio conio, quindi che ne so, a occhio 45 mila euro circa. L'uomo aveva inizialmente contattato la Banca d'Italia, la filiale di Catania, per chiedere informazioni per effettuare il cambio, però le norme in materia sono molto stringenti e non aprono ad eccezioni. Il 28 febbraio del 2002 le banconote e le monete in lire hanno cessato di avere corso legale. Ci sono stati 10 anni di tempo per eventualmente chiedere una conversione per chi, come nel caso del signor Mario, avesse trovato qualche lira persa in un cassetto o chissà dove. Il termine ultimo appunto per la conversione delle banconote in lire non prescritte era fissato per il 28 febbraio del 2012 però il signor Mario che cosa ha fatto? Ha deciso di non arrendersi e dopo una fitta corrispondenza e anche una diffida alla Banca d'Italia che è durata anni, oggi nel 2026 il signore ha deciso di ricorrere al Tribunale di Roma tramite un'associazione che nello specifico si occupa proprio a livello nazionale del cambio lire-euro e del rimborso di buoni postali e titoli di credito in lire, appunto per la conversione forzata. Tra gli argomenti sostenuti di fronte al tribunale, il fatto che una prescrizione come quella italiana non esiste in tutti gli altri paesi della Comunità Europea, dove è ancora possibile cambiare in euro la ex moneta nazionale. Sarà davvero interessante seguire la storia del signor Mario per capire se alla fine anche attraverso il tribunale avrà ragione della battaglia che sta provando a portare avanti. Allora, è capitato anche a voi di ritrovare dopo tanto tempo delle lire in qualche cassetto, in qualche busta, in qualche abitazione non più abitata, magari di parenti, insomma si trova di tutto nei cassetti dei nostri zii che magari ci hanno lasciato in eredità qualcosa, dei nostri nonni, magari libretti di risparmio, buoni postali come già successo, e in questo caso addirittura un ammontare di lire considerevole. E allora vi è capitato appunto di fare questi ritrovamenti, come vi siete comportati, avete fatto in tempo ad andare alla sede locale della Banca d'Italia appunto a chiedere la conversione, il cambio? Raccontatecelo al 349-238-6666, che è il numero dove potete inviarci i vostri messaggi scritti e magari vocali. Di che cosa parliamo oggi? Ovviamente la prima parte della trasmissione, come sempre di lunedì, dedicata ad un affresco sulla settimana che ci aspetta per quello che riguarda i mercati finanziari. Sarà una settimana ricca perché ricominciano le trimestrali americane, c'è nervosismo che è partito questa mattina in Asia per il settore tecnologico, lo stretto di Hormuz aperto, non aperto, il petrolio che ritorna ad essere alto, e questo è un elemento di discreto disturbo per i mercati finanziari. Ne parleremo tra un attimo con Roberto Rossignoli di Moneyform. Per quello che riguarda invece il tema di approfondimento, ritorniamo sul diritto di famiglia con l'avvocato Giorgio Vaccaro, un esperto di questi temi per il Sole 24 Ore, un grande amico di Due di Denari, che ci ha segnalato una vicenda interessante che prende le mosse da una ordinanza recentissima della Corte di Cassazione, un'ordinanza della fine di giugno, che ha specificato come non si possano chiedere indietro i soldi versati al figlio tramite assegno di mantenimento, anche se successivamente il provvedimento che ne aveva stabilito il pagamento è stato modificato ed è stato un provvedimento che ha portato ad una riduzione dell'assegno di mantenimento. Questo padre aveva chiesto appunto la restituzione delle somme date in più negli negli anni passati, ma insomma ha fatto una lunga battaglia, ma la Cassazione ha detto che non può richiedere appunto queste somme. Ci sono dei criteri molto precisi per richiedere la determinazione dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli, soprattutto se la condizione economica del genitore che paga e che versa cambia drasticamente, ma appunto i criteri sono molto rigidi e soprattutto quello che è stato già versato non si può chiedere indietro. Capiremo con l'avvocato Vaccaro se questo vale solo per il caso di questo genitore o vale in senso generale. E quindi anche per questo tema, se volete iniziare a porci i vostri quesiti, lo potete fare in questo caso magari proprio segnalando di voler intervenire in diretta all'800 24 0024, oppure continuate a inviarci i vostri messaggi al 349 238 6666. Marco Lombardo in assistenza, Pietro Lacorte in regia, siamo pronti a partire.
1: Meteo Borsa.
2: Down to the escalation of strikes between the U.S. and Iran as both sides trying to control the Strait of Hormuz.
3: Tonight, the U.S.-Iran ceasefire breaking down as both sides unleash attacks in a fight to control the Strait of Hormuz.
0: Tante notizie tratte dai telegiornali internazionali che ci raccontano l'evoluzione della questione medio orientale delle ultime ore. Le tensioni geopolitiche sono tornate in primo piano dopo che gli attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani si sono di nuovo intensificati e poi c'è stata la successiva risposta di Teheran contro basi americane in Medio Oriente, e quindi tutto questo porta ad una nuova forte riduzione dei traffici nello stretto di Hormuz e di conseguenza un nuovo aumento delle quotazioni del petrolio. A che livello siamo in questo momento? Eravamo poco prima della diretta intorno ai $78 per quello che riguarda il Brent di Londra, adesso siamo a 77,70, intorno ai 73 il greggio americano. Questi alcuni dei temi che stanno condizionando questo avvio di settimana finanziaria per l'Europa, con gli indici che però sono positivi, al contrario dei segnali che stamattina ha dato l'Asia, invece fortemente negativi. Roberto Rossignoli, Senior Portfolio Manager di Moneyfarm. Buongiorno e buon inizio settimana anche a lei.
4: Buongiorno, ben inizio settimana a tutti.
0: Allora, curiosamente questa mattina il petrolio non è un fattore di disturbo per i listini europei, mentre stamane abbiamo avuto una seduta piuttosto pesante per la Cina e soprattutto per il Kospi, per l'indice di Seoul. Che cosa è successo in Asia? Come mai questo esordio di settimana così negativo per quegli indici?
4: La performance della Corea, che guardando all'ETF stamattina è in calo dell'8%, che si va a sommare, insomma, a completare un calo del 13% dell'ultimo mese, si inserisce un po' in quel tema della volatilità attorno al tema AI. Secondo me il motivo di fondo rimane quello. Infatti ricordiamo che l'indice della Sud Corea è estremamente concentrato in due società, Samsung e Hynix, profondamente coinvolte nella cosiddetta catena del valore relativa alle AI, nella fornitura di alcuni chip specifici per determinate applicazioni, e quindi quando c'è un po' di volatilità sul tema AI e dell'intelligenza artificiale, la Corea è una delle prime a soffrire. Ricordiamo poi anche che la Corea però è anche un veicolo molto retail, ecco, è un tema molto ampio anche all'interno del paese sull'utilizzo di strumenti a leva, una febbre di sulla speculazione che ha preso, attanagliato un po' il paese. Ci sono tanti documentari molto interessanti, sì, a riguardo, e tende a essere molto molto volatile, quindi insomma, diciamo che non ci stupisce, ecco, vedere la Corea muoversi così vista la volatilità degli ultimi mesi.
0: È comunque un mercato, appunto, come lei ci diceva, fortemente specializzato nel settore tecnologico, ma non è un mercato grandissimo, eppure l'esposizione appunto per i piccoli risparmiatori è molto alta.
4: Esatto, soprattutto del paese. Infatti non stupiscono alcune mosse dei regolatori locali, che stanno cercando un po' di contenere la leva e stanno anche cercando di capire come redistribuire profitti generati dalle AI. Quindi secondo me la Corea è molto molto idiosincratica per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Per monitorare meglio il tema, secondo me è meglio allargare un po' lo sguardo e guardare anche altre geografie come Giappone, Taiwan, alcune parti del mercato cinese. Secondo me ci danno un'idea un po' più effettiva dello stato di salute del tema AI, che anche oggi sono in negativo, anche Taiwan è leggermente negativo, ma assolutamente ben lontano dal meno 8%, che certo rappresenta una somma di piccole cose che generano tanta volatilità.
0: Ha chiuso con un calo del 2% il Nikkei a Tokyo, l'Hang Seng di Hong Kong è moderato moderatamente positivo, più 0,10, il resto della Cina mi sembra tutto negativo. L'Europa, dicevo, invece è positiva. Andiamo ai temi invece che riguarderanno Wall Street, perché sarà la grande piazza da monitorare con attenzione nei prossimi giorni per una raffica di dati economici importanti, perché Kevin Warsh, il capo della Federal Reserve, ha la 2 giorni di audizione al Congresso, peraltro nelle prossime ore incontra anche Christine Lagarde, magari si confronteranno sulle differenti scelte di politica monetaria, e poi soprattutto da domani inizia la raffica di dati economici delle società quotate, perché inizia la reporting season, come si dice, la stagione delle trimestrali, e come sempre ad inaugurare saranno le grandi banche americane. Guarderete di più ai dati economici, inflazione, produzione industriale, vendite al dettaglio, perché anche lo stato dei consumi americani è sempre un test fondamentale per monitorare l'economia. Che cosa guarderete di più, Rossignoli?
4: Deborah, i temi guarderemo esattamente quello che hai elencato, con più attenzione forse alle trimestrali. Secondo noi le banche sono molto interessanti perché hanno anche una componente un po' economica.

0: Hanno anche luce sull'andamento economico del paese, in quanto comunque danno visibilità sulla salute dei consumatori, sullo stato, sul bilancio, sulla capacità finanziaria dei consumatori di continuare a spendere e di rimanere in salute. Quindi sicuramente le banche da monitorare e l'inflazione domani, quella sarà fondamentale perché è uno dei grossi temi che è emerso anche da Sintra, che si è tenuta questo weekend, come dicevi, Walsh e le controparti della Bank of Canada, d'Inghilterra e della Banca Centrale Europea si sono incontrati. Ed è emerso comunque un sentimento abbastanza falco. Questo ti sorprende abbastanza, devo dire, a noi di Moneyfarm, però è emerso questo sentimento falco, insomma, è stato ribadito l'impegno a raggiungere il 2%, è stata un po' messa nel cassetto dopo anni la cosiddetta forward guidance, no? Che era quella pratica dei banchieri centrali di indirizzare i mercati dicendo faremo questo e mantenendo un alto livello di trasparenza. E questo porta volatilità sui tassi, ma lo vediamo anche oggi tra petrolio e dei banchieri centrali, come dicevi, petrolio in salita, come dicevi, e banchieri centrali un po' più falchi, anche i tassi non hanno molto scampo oggi. Quindi questo è sicuramente l'inflazione domani sarà molto importante per i mercati.
1: Allora, intanto dati interessanti arriveranno anche dalla Cina perché domani avremo la bilancia commerciale di giugno in cui sarà di particolare interesse valutare se ci sia stato un miglioramento dell'import di petrolio, dicono gli analisti, e poi mercoledì c'è il PIL cinese del secondo trimestre atteso in rallentamento visto una domanda interna che rimane piuttosto debole. Volevo però ritornare alla tecnologia americana perché nonostante questo nervosismo che in queste ore è particolarmente concentrato sui mercati asiatici. In realtà, di tanto in tanto abbiamo delle quotazioni, in borsa a Wall Street, a prescindere dal fatto appunto che le società già quotate hanno in taluni casi delle quotazioni molto molto elevate. Qualcuno ogni tanto ritorna a parlare del rischio bolla della tecnologia statunitense che si possa propagare a tutto il resto del mondo. La settimana scorsa abbiamo avuto un nuovo debutto sul Nasdaq, quello di SK Hynix. Avevamo avuto l'italiana Bending Spoons appunto nelle giornate precedenti, quindi in realtà qualcuno sul mercato ci va lo stesso e non crede alla bolla. Certo, ognuna ha dei, come dire, segmenti di attività molto specializzati, quindi quando si parla di tecnologia si parla di un mondo che è vastissimo, e quindi ogni storia è a sé, ma in realtà anche queste quotazioni comunque in borsa cosa ci raccontano, Rossignoli, di un momento che qualcuno crede che continui ad essere favorevole?
0: Sì, assolutamente. Di cercare di districarsi all'interno della narrativa sulla bolla o non bolla dell'intelligenza artificiale, bisogna sempre ragionare, secondo noi, tramite domanda e offerta, no? Quindi noi possiamo, come investitori, possiamo monitorare molto bene l'offerta, guardando i fondamentali di queste società che hai menzionato, che si stanno quotando, che si sono quotate. Ricordiamo anche ad esempio Cerebras, qualche mese fa che si era quotata. E qui i fondamentali ci parlano di un quadro ancora assolutamente favorevole. TSMC, ad esempio, che è insomma, la Global Foundry, la fabbrica che produce i chip ad alta specializzazione, ad alta performance per tutta la catena dell'AI, quasi tutta, quasi il monopolio, oggi ha rilasciato un'anteprima dei risultati che poi verranno discussi pubblicamente il 16 luglio, molto molto positiva, crescita tra il 35-40%, parliamo di fatturato, quindi parliamo di cifre di questo tipo. Quindi lato offerta, secondo me, siamo ancora in un punto in cui non ce n'è abbastanza. È tutto molto tirato, gli inventari sono bassi, gli inventory, scusate, i magazzini sono molto bassi, quindi lato offerta, che è quello che possiamo monitorare più giorno dopo giorno, guardando appunto anche alle quotazioni, ce n'è tanta di domanda, di offerta. Lato domanda è un po' più difficile, abbiamo visto un po' di fatica ed è quello che ha un po' causato la rotazione che abbiamo visto in queste ultime 3-4 settimane. Abbiamo visto innanzitutto un appetito per le emissioni di debito scendere, no? Anche Amazon settimana scorsa 25 miliardi di dollari di emissioni di debito, che ha avuto una domanda tra le più basse, tra le grandi emissioni dei grandi hyperscalers da inizio anno. Tante società che si quotano comunque aumentano comunque la domanda, l'offerta insomma, di capitali e quindi potrebbero contribuire ad abbassare un po' i prezzi. Quindi questo è un po' il punto di tensione, si scarica un po' su questo. Detto comunque, fatte queste considerazioni, i fondamentali secondo noi ancora dipingono un quadro straordinario per questo tipo di questo segmento della tecnologia.
1: E poi ribadiamo ancora una volta, abbiamo un settore sicuramente molto più maturo rispetto agli inizi del 2000, quando avevamo delle società che si quotavano in borsa ma con ben poco, come dire, presupposto fondamentale, e quindi una condizione radicalmente diversa. Questo non significa che naturalmente non ci dobbiamo avventurare in questo settore con degli investimenti a caso, ma facciamolo con delle attività di investimento molto ben diversificate che ci proteggono, lasciamo fare ai professionisti. Grazie a Roberto Rossignoli, Senior Portfolio Manager di Money Farm. Buona settimana, che sarà veramente intensa anche per voi. Buona giornata.
0: Anche a voi, buona giornata.
2: Tutti a fare legna, yeah!
3: Informo che dopo l'intervento 24 mattina alla conduzione di Due di Denari, Deborah Rosciani sarà presente a tutti i convocati, condurrà Focus Economia e darà la buonanotte ad Effetto Notte.
4: Deborah, a me non capiterà mai di trovare 45.000 euro in un armadio, però dovesse capitare, subito mi chiederebbero: ma questi 45.000 euro da dove arrivano?
5: Ma se è vero che in altri paesi europei si può fare il cambio, perché noi dobbiamo essere sempre diversi? Una moneta unica, regole uniche, no?
1: Ha ragione, infatti sarà veramente interessante capire se il Tribunale di Roma darà ragione all'ascoltatore, a quel signore di Catania che muove esattamente questa obiezione. Però il tema è anche, poi non so se sto facendo una considerazione poco intelligente, non abbiamo un mercato unico dei capitali, insomma, quindi ognuno ancora va avanti con le discipline di casa propria. Allora, questa mattina, proprio in questi minuti, mentre andiamo in onda, è in corso di presentazione a Palazzo Mezzanotte a Milano della relazione annuale della Consob, l'autorità che vigila sui mercati finanziari, e c'è il debutto per una donna, appunto, che è la Chiara Mosca, la dottoressa Chiara Mosca, e il primo presidente vicario a relazionare sull'attività dell'autorità da quando è scaduto il mandato di Paolo Savona nel marzo scorso. Siamo in attesa, appunto, della nomina di un presidente designato dal governo e chiaramente poi approvato anche dal Parlamento, e noi ci auguriamo, appunto, che questo incarico possa essere assegnato definitivamente a Chiara Mosca. Sarebbe un bel segnale. Detto questo, che cosa sta dicendo? Proprio in questi minuti le agenzie stanno pubblicando le prime dichiarazioni, appunto, della relazione annuale. Adesso ho un attimo un capriccio da parte del nostro sistema. Intanto vi dico qualche cosa. Nel primo semestre del 2026 Chiara Mosca sta indicando che la capitalizzazione della borsa italiana del FTSE MIB di Milano ha continuato a crescere, superando il suo record storico che resisteva da marzo del 2000. La capitalizzazione di mercato ha toccato un picco di 1.077 miliardi di euro e è arrivata a 1.209 miliardi al 30 giugno di quest'anno. Poi c'è stata questa correzione, appunto, di luglio. Il FTSE MIB lo scorso anno, mettendo a segno una crescita del 31,5%, ha realizzato il suo miglior risultato degli ultimi 20 anni. Tuttavia, il valore della capitalizzazione di Piazza Affari è pari solo al 51% del PIL, a fronte del 75% della media europea e del, pensate, 247% degli Stati Uniti. Quindi lo sviluppo del mercato continua a seguire due traiettorie opposte: da un lato un incremento della capitalizzazione per effetto della crescita dei prezzi azionari, dall'altro una perdita imputabile all'eccedente dei delisting, cioè società che abbandonano la borsa rispetto alle nuove quotazioni. Nel 2025 sono stati bruciati circa 2 miliardi e mezzo di euro a seguito dei delisting, le società che decidono che la quotazione in borsa non è più un valore per esse. I nuovi ingressi sul mercato regolamentato sono stati del tutto assenti. Questa è una delle tante dichiarazioni, appunto, di Chiara Mosca, presidente vicario in questo momento della Consob, l'autorità di borsa italiana. Un'altra notizia che vi do prima della pausa riguarda tutt'altro argomento, però è un tema che noi seguiamo sempre. È ripartito il 10 luglio lo sportello del turista di Confconsumatori, è un importante presidio a tutela dei viaggiatori, attivo a livello nazionale per tutta l'estate, e da quest'anno sarà accessibile anche con la modalità online del sito www.confconsumatori.it. Quindi i consumatori potranno ricevere assistenza, informazioni, consulenza, assistenza anche telefonica, via web o in presenza presso le sedi territoriali dell'Associazione dei Consumatori in merito a tutte le problematiche che si possono verificare, speriamo le minori possibili, in vacanza durante appunto la nostra trasferta in qualche località turistica. E lo sportello è giunto alla sua 21ª edizione, è ormai davvero un punto di riferimento consolidato per l'assistenza ai turisti durante il periodo estivo appunto, quindi se avete bisogno assolutamente rivolgeteci a

0: Ah, quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Rispetto ad un'apertura più incerta sta continuando a migliorare la seduta in Europa, che non segue il trend negativo prevalente in Asia, come abbiamo spiegato fino a poco fa a Meteo Borsa. Abbiamo in questo momento un rialzo dello 0,12% a Parigi, a Francoforte più 0,30%, a Milano più 0,27%. Crescono i titoli del settore petrolifero, in realtà a Piazza Affari si stanno mettendo in evidenza i titoli della moda e alcune storie bancarie. Segnaliamo in particolar modo Fineco Bank più 1,88% questa mattina. Alcuni importanti quotidiani appunto rilanciano la possibilità che Unicredit abbia messo nel mirino la banca guidata da Alessandro Foti. I migliori titoli sono però in questo momento Inuit più 3, Moncler più 2,28, Brunello Cucinelli in rialzo dell'1,89%, i peggiori Saipem meno 1,40 a dispetto delle quotazioni del petrolio, Nexi meno 1,22, un calo di un punto per Leonardo e per STM. Settimana molto importante per molti dati economici che arrivano. Lo dicevamo poco fa, focus sull'inflazione americana e sulle trimestrali che iniziano domani con le grandi banche. È tutto, torniamo subito con due di denari.
8: Nome:
9: Freeway Skyline.
8: Professione:
9: IRP.
8: Missione:
9: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
8: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
14: ai ai ai,
15: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
14: Evviva!
15: Vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Due di denari.
16: Scusa Deborah, è da stamattina che dici che il prezzo del petrolio è tornato alto, ma è possibile sapere a quanto viaggia? Grazie.
7: Io mi chiedo quale radio ascoltiate. L'ho detto a tutti i collegamenti, alle 9, alle 10 e mezza, l'ho detto alle 11 e mezza, poco fa. L'ho detto stamattina con Roberto Rossignoli, no, forse poco, forse non l'ho detto solo alle 11.30, ma l'ho detto con Roberto Rossignoli, quindi, però se questo è un tema che vi appassiona, in questo momento lo vado a ribadire. Siamo in questo momento a 77,5 per quello che riguarda il Brent di Londra, il greggio americano WTI è vicino ai 73, quindi 72,7, l'ho detto da stamattina alle 9. Detto questo, andiamo invece a parlare di tutt'altro argomento con l'avvocato Giorgio Vaccaro, esperto di diritto di famiglia per il Sole 24 Ore, ma soprattutto io lo rivendico sempre.

0: Sempre con forza, un grande amico di Due di Denari ci segnala sempre delle tematiche di attualità che noi prontamente prendiamo appunto al volo per approfondire con i nostri ascoltatori. Buongiorno Avvocato Vaccaro.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Allora, io ho qui sotto gli occhi, poi veramente essere riuscita a fare una sintesi è stato molto difficile, ma lei è qui apposta per noi. È successo che alla fine di giugno un'ordinanza della Corte di Cassazione, la numero 21139 del 22 giugno, ha detto che non si possono chiedere indietro i soldi versati al figlio. Stiamo parlando naturalmente di, in questo caso, un padre di famiglia, dopo una separazione a cui era stato chiaramente addebitato un assegno di mantenimento nei confronti del figlio minore, una determinata cifra, 1650 euro, che poi nel corso degli anni appunto questo signore ha chiesto di rideterminare per le mutate condizioni economiche naturalmente che lo avevano visto protagonista o vittima, non so perché ha chiesto chiaramente la riduzione di questo assegno. Che cosa è successo? Che lui nel tempo ha chiesto anche che non solo appunto gli fosse stabilito questa rideterminazione in senso ridotto appunto dall'assegno di mantenimento, ma lui ha anche chiesto che gli venissero restituiti i soldi che in più aveva versato dall'inizio appunto del versamento di questo assegno. Spero di non aver fatto troppa confusione, ma nella sostanza la battaglia legale e giuridica è stata lunga, ma la Cassazione ha detto non hai nessun diritto a chiedere niente. Alla fine lui è arrivato a pagare da 1650, c'è stato un percorso intermedio, 1300 fino ai 1000, però quei 600 euro in più che ballano dall'inizio del versamento, lui aveva chiesto la restituzione quantificandolo anche nel complesso, ma la Cassazione ha detto no. Ovviamente la sentenza, l'ordinanza della Cassazione è decine di pagine, ma questa è la sintesi brutale, Avvocato Vaccaro, è così?
1: Sì, è vero, è così. È la sintesi brutale di 21 pagine di diritto che la consigliere Reggiani ha scritto chiarendo alcuni aspetti che io cerco adesso di rendere ancora più semplici. Il principio costante, quello conosciuto e che scatena le guerre tra gli ex coniugi, è quello della possibilità di ottenere indietro delle somme pagate quando arriva un provvedimento di modifica. La Cassazione ormai da tempo, dal 2022 con le sezioni unite, ha stabilito un principio molto chiaro in questo tema, ovvero restituzione delle somme pagate in più tra coniugi, i soldi che la moglie dà al marito o i soldi che il marito dà alla moglie, in forza di un provvedimento sull'assegno di mantenimento dei coniugi. E opera la piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate tra i coniugi, ove il giudizio successivo di modifica accerti l'insussistenza sin dall'origine del presupposto per il pagamento dell'assegno separativo. Non opera la possibilità della restituzione se il giudizio successivo di modifica stabilisce una riduzione al ribasso tra i coniugi perché le somme date di più si intendono consumate nella normalità della vita del coniuge che le ha ottenute. Quindi, quando tra i coniugi l'assegno separativo viene modificato e si dice non ha mai avuto diritto ad averlo, c'è l'operazione normale della restituzione. Viceversa, se viene rimodulato a ribasso, le somme che sono state pagate in più tra i coniugi non possono essere restituite.
0: Quindi in questo caso, per questo caso di questo signore, appunto la Cassazione ha detto non era insussistente l'assegno inizialmente versato, quindi...
1: Perdonami, è proprio questa la parte interessante di questa Cassazione. Questa Cassazione fa un approfondimento nelle famose 22 pagine di prima, molto interessante relativamente all'altro assegno del matrimonio, quello in favore dei figli, perché quello di cui abbiamo parlato fino adesso è tra i coniugi, ma gli assegni pagati dal genitore quale contributo, assegno perequativo, contributo in favore dei figli, ove vengano modificati, che fine e che regime devono seguire?
0: Aspetti un attimo, allora, Avvocato Vaccaro, non ho capito bene, qua. Ma la storia di questo signore di Genova, lui ha chiesto la rideterminazione dell'assegno di divorzio o di mantenimento del figlio? E poi la
1: mantenimento del figlio. Era una rimodulazione di entrambi gli assegni, il tema centrale era quello sulla restituzione dell'assegno dei figli, perché l'assegno dei figli, come ha detto correttamente lei, è stato rimodulato a ribasso. E lui ha chiesto, visto che l'aveva pagato in più, la restituzione di quella parte dell'assegno. La parte interessante di questa ordinanza è che va a approfondire finalmente, dando quindi ai giudici del merito una chiave di lettura, cosa succede dell'assegno ridotto rispetto ai figli.
0: Perché cioè, lei dice finalmente?
1: Perché nella realtà per adesso, fino adesso non era assolutamente chiaro, in quanto, come ho citato fino adesso, la Cassazione stabiliva la restituzione, sì o no, dell'assegno tra coniugi. Una cosa è l'assegno di mantenimento, una cosa è l'assegno perequativo. L'assegno di mantenimento va al coniuge, l'assegno perequativo va al figlio. Quando quell'assegno del figlio viene rimodulato, cosa succede dell'esubero? E la Cassazione 21.139 del 22 giugno del 26 va a risolvere questo tipo di domanda.
0: Questa ordinanza della Cassazione chiaramente vale per il caso che abbiamo citato di questo signore, che mi pare il caso parta da Genova, mi ricordo male adesso,
1: devo andare a recuperare,
0: ma è una disposizione che ha effetto qualora qualcun altro si ritrovi in una situazione analoga, naturalmente può fare appello a questa ordinanza, oppure poi alla fine, come spesso capita, i tribunali decidono caso per caso e bisogna arrampicarsi individualmente fino alla Cassazione, avvocato Vaccaro.
1: No, la Cassazione come sempre individua e spiega ai giudici del merito, quindi ai giudici del Tribunale e ai giudici della Corte d'Appello, come applicare correttamente la norma. Quindi c'è la possibilità per tutti gli avvocati in Italia di poter applicare al loro caso questa regola della Cassazione. Vado a dirla perché è semplicissima. In che senso? L'assegno in favore del figlio è concordemente ritenuto avente natura sostanzialmente alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficiente alla necessità di sopperire il rapporto alle esigenze anche presunte degli studi e dei bisogni della vita della persona e nella realtà degli alimenti del figlio. Cosa significa tutto questo? Significa che il principio che regola la restituzione è quello della non ripetibilità delle somme date al figlio nel caso in cui si intervenga una successiva modifica.
0: No, questo è un punto in principio di diritto che veramente noi facciamo fatica a capire. Le somme già pagate per il mantenimento del figlio non sono ripetibili, questo è il punto più rilevante appunto di questa ordinanza.
1: Esattamente.
0: La Cassazione ribadisce che il contributo per il mantenimento dei figli ha una natura sostanzialmente alimentare perché serve a soddisfare i bisogni quotidiani del minore e quindi non si può chiedere appunto una restituzione rispetto alle cifre più alte pagate.
1: Esatto, le dico proprio in maniera proprio semplicissima e chiarissima. Deve quindi affermarsi che in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore sulla base di una diversa valutazione del passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita.
0: Allora,
1: e non può essere compensata vista la natura specifica di quell'assegno che è perequativo.
0: Certamente,
1: questo... cioè, i figli vengono, nasce tutto questo discorso dal codice civile, vi è un obbligo dei genitori di crescere e mantenere i figli fino alla loro raggiunta autonomia, quindi i soldi nei confronti del figlio hanno un vantaggio sotto il profilo dell'interpretazione della Cassazione di no, assegno alimentare, quindi un assegno impignorabile, intangibile, non è un assegno garantito, diciamo così.
0: Le devo dire che noi lo troviamo anche sostanzialmente corretto, anche se poi ogni caso è una sua storia. Allora, sì, no, abbiamo ancora un minuto e mezzo prima di andare alla pausa per il traffico, ma le chiedo, avvocato Vaccaro, sono ancora molto diffuse le situazioni in cui a seguito di una separazione si chiede nel tempo la rideterminazione degli assegni di mantenimento per i figli perché mutano le condizioni economiche, perché sa, quando trattiamo questi argomenti molti ascoltatori ci attaccano perché ovviamente nella gran parte dei casi sono gli ex, sono gli uomini che devono versare gli assegni appunto alla o la ex coniuge e quindi ai figli, e quindi si cade in situazioni appunto di difficoltà economiche. Conosciamo molto bene appunto questo spaccato della nostra società che purtroppo è molto molto diffuso. Appunto nei suoi, nel suo studio
1: la
0: sono...
1: risposta, sì. Certo, la risposta è quella per la quale le crisi lavorative, la contrazione degli affari, le difficoltà economiche subentrano, portano, secondo il nostro sistema di leggi, a poter chiedere sempre una nuova rideterminazione degli importi in favore sia dell'ex coniuge che in favore dei figli. Perché ricordiamo, l'onere in capo al genitore che ha un reddito maggiore, esiste ed è giustificato dal reddito maggiore. Se questo reddito in forma così

0: peggiore ed esuberante, viene poi eliso dalla vita, perché c'è un licenziamento, perché c'è un cambio di lavoro, perché c'è una complicazione della vita dell'onerato che non impedisce più quella serenità di prima, vi è la possibilità assoluta, e il giudice ha l'obbligo, di analizzare in quel momento nuovamente le condizioni economiche delle parti.
1: L'importante è che si compiano i passi formali necessari, non fate di testa vostra che smettete di versare l'assegno, perché diventa un reato, soprattutto quello di mantenimento nel figlio. Ci fermiamo, c'è il traffico e da qui ripartiamo, avvocato Baccaro.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Nuovo appuntamento con la viabilità della nostra nazione. Bentrovati. In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia code per incidente tra Arenzano e Pra in direzione del capoluogo ligure. Sulla A12 Genova Rosignano si viaggia in coda per un mezzo in avaria nel tratto compreso tra la A7 e Genova Est in direzione Rosignano. Incidente code sulla Brebemi, siamo quindi in Lombardia, tra Calcio e Chiari in direzione della A4. Infine si viaggia in coda sempre per incidente sul raccordo Viterbo Terni all'altezza di Terni Nord in direzione Viterbo. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 12:45. Buon viaggio.
2: Due di denari.
4: A me è successo che durante un trasloco ho portato via dalla casa della nonna un cofanetto di dischi che ho ritrovato dopo qualche anno, cioè aprendolo, 1.000.000 lire. Sono andato a Banca d'Italia, mi hanno detto che non c'era più niente da fare perché erano ormai fuori portata per ritirarli, e niente, ho regalato tutte le 50.000 lire, erano tutte 50.000, agli amici e parenti.
1: Magari per 500.000 lire ci si può anche rassegnare per 97 milioni, come dicevamo prima, che così a occhio e croce possono essere circa 45.000 euro. Magari mandarla giù è un po' più faticoso. Allora ritorniamo con l'avvocato Giorgio Vaccaro, esperto di diritto di famiglia per il Sole 24 Ore, per Due di Denari. Stiamo parlando di questa causa di separazione a seguito della quale un padre era stato condannato a per il figlio minorenne inizialmente 1.650 euro al mese, poi per mutate condizioni economiche di questo signore era riuscito ad ottenere la riduzione dell'importo a 1.300, e infine in appello la Corte di Genova aveva stabilito che l'importo corretto fosse 1.000 euro. In virtù di questa raggiunta cifra, questo signore chiedeva la restituzione di tutte le somme precedentemente versate in più, ma come dicevo prima si è arrampicato fino alla Cassazione che con un'ordinanza di fine giugno ha detto no. Questo non è possibile. Ma quando è possibile, avvocato Vaccaro? Quando cambiano le condizioni economiche e quando si fanno i passi giusti. Non interrompere l'assegno, l'erogazione, il versamento dell'assegno, perché diventa un reato. Lo vogliamo ribadire con forza?
0: È assolutamente corretto, diventa un reato. Purtroppo magari non è così conosciuto questo tipo di aspetto, ed ha fatto bene lei a ricordarlo. È un reato specifico, costantemente confermato dalla sesta sezione penale della Cassazione. E questo anche nel caso della perdita del lavoro. Quindi la perdita del lavoro obbliga la parte onerata dell'assegno che dovesse mai perdere il lavoro a fare un'immediata istanza al magistrato per ottenere dal magistrato civile la modifica, la sospensione, la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti della moglie e dei figli, perché la giustizia fai da te diventa una giustizia boomerang, torna indietro e amplia il novero dei problemi della persona che ha perso il lavoro con l'aspetto penale. Volevo però, se mi consente,
1: certo,
0: chiarire il discorso specifico delle somme date ai figli, perché questa ordinanza è un'ordinanza scritta secondo me molto bene e molto chiara. Il soggetto obbligato, laddove abbia già corrisposto le somme poste a suo carico dalla pronuncia di primo grado, non può ripeterle, non può riottenerle indietro sulla base delle statuizioni a lui più favorevoli della sentenza di appello, né può rifiutare le prestazioni dovute in base a questa, opponendo in compensazione le maggiori somme versate in forza della pronuncia di primo grado. Al contrario, in base al principio della retroattività della decisione d'appello, ove non abbia corrisposto ancora per i periodi anteriori le somme poste a suo carico, non può essere costretto ad adempiervi, essendo ormai tenuto

0: unicamente anche per il passato, a corrispondere quanto stabilito dalla sentenza
1: non
0: di secondo
1: grado. Non ci costringa
0: grado.
1: A prendere gli interpreti parlamentari, ci traduca
0: no,
1: in
0: nella
1: Italia.
0: Realtà, nella realtà quello che dice la Cassazione è: se per un qualunque motivo le somme maggiori non sono state versate nella loro interezza, la parte della sentenza che modifica vale a evitare che venga richiesto l'ulteriore pagamento, perché fa stato la sentenza di modifica. Non può essere portato in compensazione il maggior versamento fatto laddove ci siano delle situazioni per le quali non sono state pagate. Il principio specifico però importante che ha stabilito questa sentenza è l'esclusione della restituzione, lo ripeto un'altra volta, delle somme date ai figli in forza di un provvedimento precedentemente vigente.
1: Le risulta che ci sia qualcuno che invece queste restituzioni è riuscito ad ottenerle?
0: No, perché nella realtà vige il principio dell'assegno del figlio, che come abbiamo detto è un assegno che segue il principio di irripetibilità, impignorabilità, non compensabilità delle prestazioni alimentari. Quindi è una prestazione alimentare. Del resto, vede, io capisco che chiunque di noi sia stato costretto a pagare un assegno nei confronti del figlio su un letto di spille, perché sono somme che toglie la propria vita, certo. Somme che toglie a volte nella storia della propria vita ad altri figli, perché quello che noi molto spesso non ci ricordiamo è che nel corso della vita ci sono i figli del primo matrimonio, i figli del secondo matrimonio, i figli della terza relazione, e a seconda del provvedimento purtroppo che regola il destino economico di questi figli ci possono essere delle sperequazioni terribili. E quindi questi assegni non sono assegni pacifici di un rapporto da avere, ma sono assegni dolorosi che creano una serie di grattacapi.
1: E i giudici devono ricostruire tutto, peraltro con delle complessità enormi.
0: Esattamente, però il problema è che questi soldi dati verso i figli sono soldi che servono a quel figlio per poter vivere. È evidente che, vede, cosa, lei mi ha chiesto prima nel mio studio cosa succede, ci sono mille situazioni dove molto spesso, e questo secondo me è un qualche cosa dove i giudici dovrebbero essere tutti molto più attenti, il figlio a cavallo della maggiore età, all'inizio dell'attività del lavoro, poi nasconde la sua capacità di lavoro e quindi continua a gravare sulle spalle di un genitore pur non avendone più un diritto.
1: Certo.
0: Questa è un'attenzione ed è una problematica che si incontra sempre più spesso e che in qualche modo dovrebbe essere affrontata con maggior rigore dai giudici della fase del merito.
1: Infatti.
0: Sacri soldi per i figli fino a quando i figli non fanno finta di essere ancora in una situazione di necessità, sfruttando il sacrificio della parte onerata. Questo non è assolutamente giusto.
1: Allora, intanto abbiamo Cristiano da Milano con un commento, non un caso personale appunto da rappresentarci, che peraltro è anche un commento che fanno anche molti altri ascoltatori al 349-238-6666, perché siamo partiti da questo caso in cui questo genitore versava al figlio 1650 euro al mese, che ci sembra effettivamente un importo molto rilevante. Quindi immaginiamo anche che la situazione economica complessiva di partenza di questo nucleo familiare che si è rotto fosse anche abbastanza buono, immaginiamo, benestante. Cristiano, buongiorno.
2: Buongiorno dottoressa Rosciani, buongiorno al suo ospite. Sì, appunto, è molto semplice, l'ha riassunto lei, cioè, visto le cifre appunto, è facile che uno diventi quello più povero poi nella coppia, visto che oramai lavorano uomini e donne, ma se poi uno deve versare i 1650, probabilmente qua ci saranno state così delle ricchezze in più, è facile che diventi il più povero, come è accaduto a un mio amico, poi lo ritrovi
1: certo.
2: A dormire sotto o dalla mamma, se c'è una mamma ancora, o
1: si ritorna dalla famiglia di origine. Cristiano, la ringrazio, perché effettivamente, adesso che mi ricordo, avvocato Vaccaro, questa sentenza aveva anche un'ulteriore disposizione, nel senso che oltre a questo assegno da 1650 euro a questo genitore aveva anche l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie che eventualmente emergessero appunto per la gestione del figlio.
0: Sì, questo è, diciamo, che è il corollario dell'assegno perequativo, che è quello per i figli. Cioè entrambi i genitori sono onerati in relazione alle loro capacità del 50% delle spese straordinarie. Ma volevo fare un richiamo proprio sulla interessante.

0: l'idea dell'ascoltatore. L'investimento che si fa nel chiedere la modifica del provvedimento e quindi una riduzione alla normalità e alla mutata condizione economica del padre degli assegni è un investimento importante. Cioè, il tribunale non respinge queste domande quando sono fatte con criterio. L'analisi della redditività del genitore onerato e della famiglia, alla quale questo assegno viene fatta costantemente dal tribunale. L'importante è fare bene la domanda, l'importante è essere tempestivi nel rappresentare tutte le situazioni che si sono venute a creare come
1: E
0: modifica.
1: aggiungo, avvocato Vaccaro, questo anche se si va molto d'accordo con l'ex coniuge, perché ci sono delle situazioni in cui anche dopo una separazione, un divorzio, i coniugi che diventano ex vanno molto d'accordo e magari uno è in difficoltà e l'altro dice: ma non ti preoccupare, dai, me li dai fra 2 mesi. No, è sempre meglio,
0: Esattamente.
1: vero?
0: Esattamente, perché poi arrivano, poi basta una qualunque cosa che non funzioni e quell'importo diventa un importo valanga. Per cui diventano somme che si vanno a ammonticchiare con, per esempio, c'è un'altra cosa che noi non diciamo mai, che forse abbiamo uno spazio flash per dire, c'è l'adeguamento Istat dell'assegno. Io ho tante volte le persone che mi dicono sì, però l'assegno non l'ho adeguato da 4-5 anni, non me l'ha chiesto nessuno. Attenzione, perché non adeguare l'assegno che per legge significa crearsi dietro le spalle un debito che poi in un momento della propria vita può essere richiesto tutto insieme con gli arretrati.
1: Certo, ma questo
0: E
1: adeguamento
0: quindi
1: effettivamente anche in termini di variazione percentuale qualcuno glielo deve indicare, si deve ritornare ad un tribunale anche per fare, perché qua
0: no,
1: l'inflazione.
0: quello basta semplicemente una telefonata all'Istat, al commercialista o a chi è bravo di fare questo calcolo. L'assegno di 1.000 euro stabilito nel 2022, che per legge deve essere adeguato ogni anno all'Istat, si fa il calcolo, si determina l'assegno corrente del mese di agosto 2026 e si vede l'arretrato che uno può dare spontaneamente per evitare che arrivi giù come una valanga.
1: Immagino però, avvocato, che
0: L'adeguamento.
1: se lei mi dice questo in
0: Prego.
1: una condizione di irregolarità ci siano in molti, perché io dubito che tutti questi.
0: E sono con me. Io per questo perché, beh, lo dico perché spesso e volentieri parlando con i clienti dice: ma tanto non l'ho adeguato, non me l'hanno chiesto. Il problema è che se lo chiedono poi diventa una valanga.
1: Certo. Avvocato Vaccaro, grazie per averci
0: A voi.
1: chiarito i termini di questa ennesima disposizione appunto della Corte di Cassazione che riguarda gli assegni di mantenimento appunto dei figli. Fate attenzione appunto se cambiano le vostre condizioni economiche e personali, non mettetevi nei guai non versando l'assegno o riducendolo di vostra iniziativa, piuttosto appunto diventate pazzi, andate da un avvocato bravo che vi segua in queste procedure. Grazie all'avvocato Giorgio Vaccaro, noi torniamo domani, a tutti buona giornata.

0: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno.

0: anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Mezzogiorno.
2: GR24. Il sole 24 ore.

0: Teheran avverte: se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni presi, l'Iran abbandonerà il memorandum d'intesa. Escalation criminale a Palermo, 22 fermi in un'operazione della DDA. Gli ordini sarebbero partiti dal carcere di Trani. Tennis: dopo Wimbledon, Sinner consolida la posizione di numero uno al mondo. Alcaraz tra i primi a complimentarsi. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. L'Iran ha dichiarato che non rispetterà più il memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti se Washington non manterrà gli impegni presi per porre fine alla guerra. Ogni volta che l'altra parte non ha rispettato i propri obblighi, noi non abbiamo rispettato i nostri. Continueremo ad agire in questo modo, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Baghaei in seguito all'ultima ondata di attacchi tra i due paesi. Non permetteremo agli Stati Uniti e a Israele di usare lo stretto di Hormuz per danneggiare l'Iran e la sua sovranità, ha aggiunto Baghaei.
1: I mediatori tra Iran e Stati Uniti proseguono gli sforzi per prevenire un'escalation. In questi giorni abbiamo tenuto incontri con Qatar e Oman e i nostri contatti con il Pakistan continuano, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei. La diplomazia non si fermerà, ma Baghaei ha anche aggiunto: utilizzeremo qualsiasi mezzo per tutelare i nostri interessi nazionali. Intanto i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 4% dopo gli ultimi scontri e l'allarme è globale. La libertà di navigazione nello stretto di Hormuz deve essere mantenuta senza pedaggi, dichiara da Bruxelles l'alta rappresentante UE Kaya Kallas, e Pechino afferma che lo stretto di Hormuz è una via navigabile destinata alla navigazione internazionale e il ripristino di un transito libero e sicuro è nell'interesse di tutte le nazioni. Ma il fuoco incrociato USA-Iran non si ferma. Dopo i raid degli Stati Uniti, che dalla scorsa settimana fino a ieri sera e alle prime ore di oggi hanno colpito decine di obiettivi iraniani, la risposta dei Pasdaran contro i paesi del Golfo non si è fatta aspettare. Questa mattina all'alba l'Iran ha colpito le basi statunitensi in Giordania, in Bahrain, in Kuwait e in Oman. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra e pertanto la Russia si appresta a seguire molto attentamente il loro vertice di oggi a Parigi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Direi, ha affermato Peskov, che si tratta di una coalizione di istigatori di guerra e un gruppo di paesi che non vuole la pace, che vuole la continuazione della guerra, che si illude della possibilità di infliggere una sconfitta strategica al nostro paese. L'integrazione dei mercati dell'Unione Europea rappresenta una sfida primaria, lo afferma la presidente vicaria della Consob, Chiara Mosca, nel suo discorso al mercato. Gli ostacoli al finanziamento di settori strategici che rendono l'Europa dipendente da grandi player internazionali sono imputabili in larga parte alla frammentazione dei mercati finanziari e delle infrastrutture che ne supportano il funzionamento, ha aggiunto. Nel 2025 sono stati 30. Gli addii al listino di Piazza Affari per un totale di circa 2 miliardi e mezzo di capitalizzazione persa. Andiamo con la cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone. A 7 il provvedimento è stato notificato in carcere, protagoniste dell'escalation criminale negli ultimi mesi in città.
2: Sarebbero partiti dal carcere di Trani gli ordini alla banda dei Kalashnikov, che è stata sgominata dalla DDA di Palermo. Sarebbe stato un trafficante di droga, detenuto, Salvatore Verga, uno dei mandanti dei raid che da mesi hanno creato terrore in città. Nel telefono cellulare di uno degli indagati è stato trovato un suo messaggio: bisognava fare danno. Questo è il comando eseguito poi dai giovani dei rioni Zen e Marinella. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di

0: Sicily Car erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento nei confronti di 6 indagati ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il ruolo decisivo del trafficante Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026, che ha descritto le dinamiche nell'ambito del mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi.
2: Ma il Velociraptor è diverso. Voi lo fissate e lui vi fissa a sua volta. E allora scatta all'attacco, ma non frontalmente, dai due fianchi, da parte di altri due Velociraptor.
1: Nella voce del doppiatore italiano, il protagonista di Jurassic Park, Sam Neill, morto oggi in Australia all'età di 78 anni, una scomparsa definita dalla famiglia improvvisa e inaspettata. Tennis, Sinner è sempre più numero uno al mondo dopo la vittoria a bis a Wimbledon. Il tennista italiano inizia oggi la sua 80esima settimana alla guida del ranking ATP con quasi 5.000 punti di vantaggio su Zverev, battuto ieri in una combattutissima finale, salito al secondo posto in classifica dopo aver vinto il Roland Garros. Il tedesco ha quindi superato Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un problema al polso. Lo spagnolo è stato tra i primi a complimentarsi con Sinner.
3: Solo 9 giocatori prima di Jannik Sinner sono stati capaci di difendere il titolo di campione in carica sull'erba di Wimbledon. L'azzurro li ha raggiunti al culmine della finale forse più difficile tra quelle giocate nelle giornate che fanno la storia. Alexander Zverev ha usato un tennis di livello altissimo per un paio di ore in una battaglia di nervi sul filo dell'equilibrio, poi spezzato dalla resilienza di Jannik. 3 ore 45 minuti, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, il risultato consegnato alla leggenda. Il ritorno del numero 1 dopo lo stop di Parigi e i dubbi di settimane trascorse a ricostruire mente e fisico, così Sinner ai microfoni di Sky Sport.
4: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon e adesso 2 volte, incredibile.
3: Per Sinner il 5° titolo slam della carriera, il 2° a Wimbledon, il 1° del 2026, che lo aveva visto fin qui non trionfare né in Australia né a Parigi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Tra poco va in onda Melogo, buon inizio di settimana Gianluca Nicoletti.
5: Ciao, buon inizio anche a voi. Oggi porremo una domanda agli ascoltatori: quanto ci fanno paura gli androidi più umani degli umani? A tra poco.
1: Grazie a Gianluca Nicoletti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 13.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Alle zanzare con il caldo ci mordono di più, è un'impressione o in qualche modo il caldo le rende più voraci? Ne parliamo oggi con il dottor Claudio Venturello, entomologo e divulgatore scientifico. Dottore, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Il caldo sicuramente favorisce le zanzare, soprattutto la zanzara tigre, che riesce a compiere il proprio ciclo vitale in meno di 7 giorni in questo periodo. Quindi ci sono tantissime zanzare in giro. Non sono così voraci se noi stiamo allo scoppio del sole, quindi se andiamo in un parco e siamo in mezzo al prato dove è tanto caldo, loro non ci mordono tantissimo perché soffrono di questo caldo. Ma se anche noi soffriamo di caldo e andiamo all'ombra, lì troviamo proprio il loro rifugio prediletto. E lì sì che ci impungono di più, soprattutto perché c'è caldo e umido.
1: Quindi sono tante, sanno dove trovarci e noi quindi dovremmo evitare magari le zone ombrose, il fresco del mattino, perché lì l'incontro è inevitabile.
2: Quando ci sono tante zanzare, sicuramente se noi usciamo nelle prime ore del mattino e anche verso sera, sono molto attive, anche quando fuori durante la giornata arriviamo come adesso a 35-38 gradi, in quelle ore sono i gradi giusti per farla muovere, per farla diventare molto attiva. E quindi sì, se noi andiamo fuori in quegli orari dobbiamo sicuramente proteggerci. Intanto gli abiti chiari sono importanti perché la rendono più visibile e quindi dobbiamo pensare di vestirci con abiti chiari, pantaloni lunghi, camicie a maniche lunghe, eccetera, e poi utilizzare i repellenti cutanei, ovviamente leggendo quello che c'è scritto in etichetta, perché anche lì, se sei un bambino sotto i 12 anni, devi utilizzare qualcosa di diverso da quello che puoi utilizzare da 12 anni in su, quindi sì.
1: Dottore, ma per il ponfo che si fa? Per evitare questo prurito che può essere davvero molto fastidioso, lei ha un suggerimento, un consiglio, un rimedio della nonna? Si diceva la croce?
2: Il rimedio della nonna alla croce non funziona, anzi diffonde un po' il liquido che lei ci inserisce proprio per rendere fluido il sangue e quindi aumenta il prurito. E in più, se abbiamo le unghie sporche, infettiamo quella piccola ferita e rischiamo di fare delle sovrainfezioni. In realtà bisogna utilizzare quelle che sono le creme classiche per lenire il prurito, il dopo puntura.
1: Grazie dottore, le faremo sapere come si comportano le sue amiche zanzare. Buona giornata a lei.
2: Buona giornata, grazie a voi.
1: Lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog e noi ci sentiamo e ci vediamo come d'abitudine. Buona giornata a voi.

0: Rock. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: L'intelligenza artificiale lascia gli schermi. A Shenzhen, nel distretto tecnologico di Nanshan, la Cina sta trasformando l'IA in qualcosa di concreto. Robot, sistemi autonomi, fabbriche intelligenti e servizi personalizzati che entrano nella vita quotidiana. È la frontiera della cosiddetta physical AI, la parte fisica dell'IA. Le prime dimostrazioni arrivano dalla robotica umanoide, macchine capaci di percepire l'ambiente, interpretare comandi e svolgere compiti complessi.

0: dalla logistica nei magazzini alla gestione di attività quotidiane come pulire o preparare un tè. E con uno sguardo al futuro e a due paesi, Cina e Italia, accomunati dalla crisi demografica e da una popolazione che invecchia.
1: Siamo arrivati a quelli che vengono chiamati gli sgoccioli della trasmissione, cioè la stagione sta finendo, tra un po' ci sarà la pausa estiva, quindi non avrò più modo di fare queste consuete chiacchiere quotidiane con i miei ascoltatori. E per farlo oggi, nella scia delle trasmissioni di Commiato, mi va di parlare di qualcosa che ha informato tutta la mia vita professionale e anche emotiva. Il desiderio dell'uomo di crearsi un'emulazione di se stesso. Avete sentito la copertina che parla dell'intelligenza artificiale applicata ai robot ultra perfetti che stanno fabbricando in Cina? Ne avete visto tutti parlare, perché è stato matera di ampi servizi televisivi. I cinesi hanno fatto quello che era gioco forza fare, mettere in delle skin quasi perfette, fatte con un materiale che assomiglia alla pelle umana, con una capacità di mimica facciale impressionante, con una capacità di movimento che veramente ci lascia sorpresi, un sistema di intelligenza artificiale. E quindi ci si avvicina a creare il compagno umanoide, a creare il progetto in carne, come si diceva su Blade Runner. Qualcosa che probabilmente rivoluzionerà tutto quello che è la nostra concezione di relazione, di rapporto tra esseri umani. Perché? Perché chiaramente il compagno in simil pelle realistica, con un'intelligenza artificiale che assomiglia a quello che oggi è l'effetto di un chatbot, cioè di assecondarci, di compiacerci, di conoscere perfettamente ogni nostro desiderio, ogni nostro aspetto caratteriale, ogni piega nascosta della nostra emotività, diventerà il compagno perfetto. Se poi invece vorremmo un compagno che non risponda alla perfezione, ma dia quegli elementi di acrimonia che rendono saporoso un rapporto, basta programmare l'intelligenza artificiale, avremo un compagno, una compagna di affettività, ma anche di passione, anche di carnalità. Sì, si può intendere carnalità un atto sessuale con un robot ultra realistico, che ci darà tutte quelle sfumature di ansia, di gioco, delle emozioni che ci dà un essere umano, che può essere anche imprevedibile e può sorprenderci, che può in qualche maniera anche farci delle volte arrabbiare o far riflettere. Beh, 80024, questo è il tema di oggi. Vorrei sapere quanto questa prospettiva vi spaventa. Poi, se vorrete durante l'estate avere degli elementi in più per riflettere, sapere come su questo argomento ho articolato una riflessione con una persona che ben conoscete, che è padre Paolo Benanti, che oggi è negli Stati Uniti, se no l'avrei chiamato volentieri. Con lui abbiamo ragionato per 6 episodi di un podcast, ma lo dico per fare una marchetta, perché veramente è materia e sintesi di un mio pensiero ultradecennale e dell'esperienza di questo frate francescano. Io mi sono visto un po' come un fuggiasco, una persona che è inseguito da qualcosa che incombe su di lui, ma semplicemente può essere soltanto il peso del bilancio che si fa di una vita, di una riflessione, di cose che sono cercate e non si sono trovate. Beh, come ogni fuggiasco nella classica narrazione, come faceva appunto quello che era Fra Cristoforo quando aveva ucciso una persona per strada semplicemente perché non gli lasciava il passo, si rifugia in un convento. Io mi sono rifugiato in un convento francescano, ho trovato il padre guardiano di questo convento, che in questo caso è Paolo Benanti, e per 6 episodi ci siamo confrontati su una possibile prospettiva che l'intelligenza artificiale diventasse il nostro Dio. Infatti il podcast in 6 episodi, lo trovate nel sito di Radio 24, è intitolato La Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio. Beh, vi faccio sentire un assaggio solo prima di entrare nel vivo di questo dibattito. La mattina dopo lo riprendeva. A un certo punto però non funziona più la formula, il codice non lo fa più essere un servo obbediente, si rivolta, fa un disastro, distrugge tutto, mi sembra che addirittura finisce male anche lo stesso rabbino.
2: Beh, il golem secondo me è una figura che interpreta e intercetta alcune delle istanze umane più profonde e radicali. La prima questione è questa domanda su noi stessi: che cos'è la vita?
1: questo è soltanto un piccolo, breve e storpiato assaggio di quello che è il podcast, quando io e Benanti, anzi Benanti ed io, ci interroghiamo su quello che è il prototipo di tutte le creazioni umanoidi, che è il golem, l'opera del rabbino Maharal di Praga, che in qualche maniera cercò di imitare l'operazione divina creando un umanoide, ma naturalmente, come sempre accade, l'umanoide si rivolta contro di lui. 800240024, sta riflessione la faccio con Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Andrea, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
1: Allora, tu ti sei preparato su questo tema, io ti ho detto ma vorrei parlare di questo, e dimmi cosa ne pensi. Tu fai una distinzione ben precisa fra la robotofobia e la robotofilia, cioè una paura teologica radicale, profonda rispetto all'idea che possa esistere una macchina con la quale ci rapportiamo, che è tipicamente occidentale. In realtà è un'euforia che è tipicamente orientale di creare una macchina che in qualche maniera ci dia soddisfazione.
3: Sì, beh, innanzitutto mi sono messo a studiare questo argomento perché in questo momento sto collaborando con un progetto cinese che riguarda la mappatura delle regolamentazioni delle AI a livello mondiale. Perché mi sono interessato al robot? Perché il mio collega cinese mi ha chiesto esplicitamente di concentrarmi sulla regolamentazione dei robot in Europa, cioè su come verrebbe preso in Europa un robot cinese. Questo mi ha acceso un po' appunto la campanella d'allarme. Come hai detto tu, insomma, ci sono state nelle ultime settimane un sacco di documentari, un sacco di informazioni su come sia avanzata a questo punto la robotica in Cina, con questa differenza di atteggiamento culturale, no? Comunque abbiamo detto che anche qui, cioè, non è che me lo sono inventato, ma ci sono molti studi che mostrano come la percezione che noi occidentali abbiamo delle macchine è molto diversa da quella che hanno invece in Cina e più in generale in Estremo Oriente, dove le macchine sono percepite fin da subito come oggetti buoni, dei compagni, qualcosa che ci affianca in qualche modo, certo magari con dei lati oscuri, ma sostanzialmente buoni, che ci possono aiutare. Noi forse appunto debitori di una tradizione che parte dal golem e passa dal mostro di Frankenstein, invece noi occidentali siamo più diffidenti nei confronti di questi strumenti, di questi oggetti, perché alla fine sono oggetti di questi prodotti, e quindi sarà interessante vedere come verranno percepiti, come sono percepiti già adesso nel nostro continente. La cosa incredibile appunto è che queste macchine diventano sempre più simili a noi, no? Quindi possiamo pensare di regolamentarle con tutta la vasta regolamentazione che noi già abbiamo sul digitale, sull'intelligenza artificiale, ma in più l'aspetto umano crea problemi che non ci sono, considerando altri tipi o altre modalità o anche altri tipi di robot non umanoidi, perché il robot umanoide ovviamente tende a ingannarci, no? Potenzialmente ci genera potenzialmente un'empatia che gli altri, cioè che il mio aspirapolvere francamente non mi ispira.
1: Però questo... se deve avere un mercato, io non credo che i cinesi li facciano così, però per tenerseli loro li fanno,
3: c'è
1: un mercato variegato, hai visto? Ci sono già quelli poliziotti che si muovono per strada e possono avere un senso nell'ordine pubblico, il Robocop preannunciato da vari film, lì è già una realtà, ci sono i robot che si occupano di ordine pubblico, fanno paura ma possono avere una loro ragione d'essere. Ma il robot è fondamentale. Quello che veramente avrà un mercato, e già ne hanno prenotati non so quante migliaia, anche soltanto vedendo la presentazione, è il robot di compagnia, è quello che in qualche maniera ci appaga laddove l'umanità non ci appaga.
3: Sì, ed è quello in qualche modo più subdolo, no? Perché appunto diventa veramente un sostituto dell'essere umano in qualche modo, no? Ci sono studi anche qui che mostrano che l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale riduce la solitudine che spesso affligge quelli che non sono più giovanissimi, però anche qui noi abbiamo a che fare con sistemi che a questo punto sono addestrati in un contesto culturale che è profondamente diverso dal nostro, e quindi letteralmente non sappiamo che cosa si possa generare da questa interazione, comodissima peraltro, no? Perché hai visto questi macchinari costano dai 5.000 ai 15.000 euro, quindi una cifra magari non bassissima, ma tutto sommato abbastanza.
1: Sì, ma sono ben spesi, se poi ti tolgono lo dico per paradosso, il problema è dover gestire relazioni che non riesci a gestire o ti impegni a gestire o che hai difficoltà a gestire, non hai voglia, non hai tempo, non hai passione, beh, sono i soldi meglio spesi, ti danno tranquillità e felicità, e questo è l'atteggiamento di chi li progetta nel coteo orientale, cioè dare delle macchine che soddisfino, diano piacere, come ci dà piacere oggi giocare con gli algoritmi che ci danno delle risposte, sennò altrimenti non staremmo con un telefono in mano calamitati da un algoritmo che ci fa vedere video di gattini.
3: Pronto?
1: Sì, sì, certo, l'ascolto. Ah,
3: scusa, no, diventano un'interfaccia tra noi e il mondo in pratica, no? Perché effettivamente uno degli usi che si mostrano in questi vari filmati è proprio questo, no? C'è l'umano che in qualche modo non sa fare qualche cosa, non sa interagire con una macchina, ecco interviene il robot che lo aiuta, no? Che lo aiuta e sistema in qualche modo, interagisce lui con la macchina con la quale l'umano ha avuto qualche problema a interagire. Avranno questa funzione molto probabilmente davvero interessante, no? Quindi noi non dovremmo costruire una serie di macchinari nuovi, ma questi robot saranno in grado di utilizzare i macchinari, macchinari inteso anche nel senso di software, no? Una banale interfaccia software, la compilazione di un F24 per dire, no? Ecco, una cosa che a me mette sempre un po' di panico perché penso sempre di sbagliare, ecco, il sistema robotico sarà in grado di farlo al posto mio interagendo con la tastiera e con la macchina, col computer, esattamente come faccio io, come farei io, che sono un umano. Questo apre veramente interessanti risvolti proprio riguardo all'interazione tra gli esseri umani tra di loro e tra gli esseri umani con le macchine.
1: Beh, noi già abbiamo però un livello di fiducia notevole alle intelligenze artificiali, certo, che usiamo tutti i giorni. Non so se succede a te, io se devo scrivere un messaggio importante, delicato, in cui mi devo esporre, cautelativamente, dopo che l'ho scritto, lo faccio vedere all'intelligenza artificiale, dice che ne, certo, pensi. E molte volte le correzioni che mi fa sono congrue. Dice, guarda, questa parte è ambigua, questa parte la metterei qua. E ragiono, dico, c'aveva ragione. È un interlocutore affidabile. Ecco, questa affidabilità che noi riportiamo su cose banali, in cui perdiamo la sicurezza in noi stessi, perché ci rendiamo conto che è perfettibile quello che facciamo, noi produciamo. Io penso che a chiunque capiti di produrre dei prodotti del proprio ingegno, poi li verifica con l'intelligenza artificiale, ci sono inesattezze, citazioni sbagliate, certo. Diventerà una dipendenza questa, ma diventerà anche sul piano affettivo questo.
3: Questa è la cosa interessante, anche io lo uso in questo modo. Io quando ho scritto un articolo chiedo al sistema di intelligenza artificiale di fare il revisore, no? Il revisore della rivista al quale voglio spedire l'articolo.
1: Quello che una volta chiedevi a un collega, a un amico, esatto, a un correttore di bozze, certo.
3: Sì, si chiama automation bias, no? Però è un bias, cioè tendiamo a fidarci più delle macchine che degli altri umani. Ecco, pensiamo a questa cosa applicata non più a sistemi con i quali interagiamo solo attraverso uno schermo come sono gli attuali sistemi di intelligenza artificiale, ma a sistemi che invece interagiscono con la nostra fisicità, no? Diventano veramente intermediari, interfacce con il resto del mondo, ma con il resto del mondo anche fisico. È chiaro che piacerebbe avere a chiunque in casa, no? Un robot che ci stira, che ci sistema poi le magliette o le camicie nell'armadio in questo modo. Però anche qui, no, bisognerà fare in modo che non ci sia mai confusione, questo anche questo è previsto dalle leggi europee, tra umano e artificiale in qualche modo. Anche se la distinzione si va ovviamente sempre sottolineando.
1: Andrea,
3: no,
1: non ci prendiamo in giro. Quello che propone la tecnologia cinese, che sta mostrando e che rende tutti entusiasti, non è il robot domestico che ti stira, è la robotessa che apre e chiude la bocca e tira fuori la lingua, scusami la crudezza, è il robot che ti immagini che possa servirti come ti serve un cavalier servente a tutti gli effetti, su tutti i livelli, e si entra in un piano ben più sottile. Noi probabilmente abbiamo un bias, ma sui quali possiamo lavorare ancora, perché poi controlliamo quello che ci viene dato, ci pensiamo, ci ragioniamo, non diciamo all'intelligenza artificiale mandami un'email al posto mio, ci ragioniamo sopra. Ma quando cominciamo a entrare in dei piani con l'emotività è così forte, è un po' difficile.
3: Diventerà complicatissimo, proprio appunto perché le persone che sono in situazioni più fragili tenderanno ovviamente ad appoggiarsi in maniera completa a questi prodotti, a queste macchine, insomma, in maniera inquietante. C'è stata anche una serie, no? Humans, mi sembra si intitolasse, in cui effettivamente le macchine affettive diventavano un problema perché anche quando il modello era in qualche modo obsoleto o addirittura potenzialmente pericoloso, le persone tendenzialmente non se ne volevano staccare, proprio perché avevano instaurato un rapporto di carattere affettivo, di carattere empatico con questi strumenti. strumenti completamente indistinguibili dall'umano, è proprio questo il punto, no? È proprio questo anche il punto critico, se vuoi, no? Quello che mette in crisi tutto quanto, perché avremo a che fare con dei sistemi che hanno capacità, performance molto superiore a noi umani. Una macchina può lavorare 24 ore al giorno banalmente, e che poi avranno in tutto per tutto l'aspetto di un umano, e quindi che noi percepiremo dotati delle nostre

0: sarà un upgrading verso o un umano o un altro agente che valuterà l'azione da fare e che quindi la farà compiere oppure non la farà compiere e la farà decidere a un umano o alla persona che sta gestendo questo robot.
1: Sì, sì, dipende che si diventano oggetti che debbano avere un mercato, oggetti che riescono a mantenere una forma di potere sarà sempre più difficile. Ci fermiamo un istante e riprendiamo l'informazione della borsa.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Yes, I'll send it straight away with info set sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con info set sign. Perfecto. Ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
7: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere, calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Borse europee piuttosto indecise in questo momento. Parigi ritorna in negativo, meno 0,08, conserva il territorio positivo Francoforte ma lo riduce nettamente, poco sopra la parità. Milano più 0,17%, una giornata che ha visto in realtà una forte indecisione in Asia, soprattutto dove sono stati presi di mira ancora una volta i titoli del settore tecnologico, provocando la discesa netta della borsa di Seoul, meno 9%, e il calo anche di gran parte degli altri indici, Nikkei a Tokyo meno 2%. Oggi vedremo soprattutto quello che accadrà negli Stati Uniti, una settimana fitta di eventi americani, le audizioni di Kevin Warsh al congresso, il numero uno della Banca Centrale Americana, che nelle prossime ore incontra anche Christine Lagarde, numerosi dati economici, l'inflazione americana, le vendite al dettaglio e poi soprattutto l'avvio ufficiale della stagione delle trimestrali. Come al solito inizieranno la danza dei conti le grandi banche americane. Piazza Affari si confronta esattamente come il resto d'Europa anche con le quotazioni del petrolio, tornano ad essere alte, $78.50 a Londra, il greggio americano oltre i $73.50. A Piazza Affari, peggiori titoli Leonardo meno 1,24, un calo di oltre un punto per Nexi, Saipem ed STM. Inuit più 3, miglior titolo in questo momento, insieme a Moncler più 2,24, Eni più 2,17%. Per ora è tutto.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep.

0: al fianco delle imprese italiane.
1: Salve!
2: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
1: Mi disdice adesso?
2: Purtroppo non l'ho posto.
1: Ma veramente?
2: Che me lo faccio? Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: Melog.
1: Il giorno in cui l'uomo perse il controllo della macchina non fu un giorno di guerra. Non fu un'esplosione, non fu un manifesto. Fu un giorno come tutti gli altri.
2: Fu il giorno in cui qualcuno da qualche parte aprì una console e si accorse che non capiva più il codice davanti a lui. Non era sbagliato, funzionava. Anzi, funzionava meglio di qualsiasi cosa avesse mai scritto. Semplicemente non lo capiva.
1: Ecco, questo è un pezzettino, scusate se mi autopromuovo, ma ci abbiamo lavorato tanto e voglio almeno comunicare agli ascoltatori di questo lavoro che abbiamo fatto, Paolo Benanti ed io. La Resa è un podcast in 6 puntate, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio, dove noi evisceriamo con il punto di vista di un laico curioso che sono io e di un frate francescano però che ha studiato profondamente sia il punto di vista scientifico che quello teologico delle implicazioni dell'intelligenza artificiale nella nostra umanità futura, beh, ci terrei che l'ascoltaste e mi faceste sapere. Lo trovate nel sito di Radio 24, La Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio. Invece io torno a parlare con Andrea Rossetti, che è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, con il quale ci stiamo confrontando su quello che è il futuro immediato. Non possiamo nemmeno chiamarlo futuro. Abbiamo visto gli umanoidi cinesi perfetti, proprio come ce li immaginavamo, proprio come la fantascienza da decenni ce li ha mostrati. E li metteranno sul mercato, ma già ci sono prenotazioni a migliaia. Perché? Perché tutti vogliono l'umanoide che ci soddisfa, che ci fa contento, che ci risponde, che è fatto apposta perché possa sostituire l'umano, che per noi diventa troppo difficile da gestire. Ora, tutto questo ti sarei senz'altro domandato, Andrea, cosa implicherà dal punto di vista dei dati personali. Ora, tu studi da anni il problema dell'informatica giuridica, dei dati personali, della tutela, delle necessarie garanzie, della necessità di informare e via dicendo. Ma come posso applicare tutto questo a una macchina che mi conosce profondamente, che sarà progettata per conoscermi, che sarà progettata per avere con me scambi profondi, addirittura intimi, addirittura su un piano sessuale, perché diciamolo, alla fine i robot cinesi per questo sono stati progettati.
3: Saranno macchine accondiscendenti, questo lo vediamo già, no? Con ChatGPT e tutti i suoi parenti, nel senso che tendono sempre a darti ragione. Avremo macchine che ci danno ragione, ma anche che in questo modo accumuleranno su di noi una smodata quantità di dati, a questo punto che non riguardano solo le nostre opinioni, ma riguardano la nostra stessa esistenza, cioè riguardano, come è fatta la nostra abitazione, come ci muoviamo nell'abitazione, come interagiamo con altre persone. Qui c'è una startup americana che adesso funziona, per adesso funziona solo negli Stati Uniti, che ti garantisce la pulizia della casa gratuitamente, a una condizione: il signore o la signora che vengono a pulirti la casa sono dotati di una serie di sensori che permettono di rilevare l'ambiente circostante e permettono di rilevare il modo in cui queste persone fanno le pulizie. Perché questa cosa? È ovviamente per cercare poi di addestrare

0: addestrare robot che si sostituiranno a questi umani per fare le pulizie di casa. Siamo in una situazione, ripeto, veramente interessante e nella quale non riusciamo veramente
1: Tutte le ragnatele e tutte le schifezze di casa tua.
0: Certo, tutto, perché verrà ripreso tutto, no? Viene ripreso anche il video della mia abitazione. Ovviamente mi fanno questa pulizia gratis, in cambio della pulizia gratis, loro mi prendono tutti i dati, tutte le immagini della mia casa, tutto il modo in cui pulisco il water, no? Queste cose qui, insomma, diventano dati fondamentali.
1: Ma tu immagini che quando ti venderanno l'umanoide, che alla fine è nella stessa gamma di elettrodomestici, solo un po' più raffinato, ti diranno... Te lo facciamo pagare meno se noi possiamo registrare tutto quello che gli dici, tutto quello che ci fai. Sai, dobbiamo fare un'idea di come si comporta un essere umano con gli umanoidi, e questa è la trappola.
0: Sarà molto probabilmente così, perché già noi adesso, no, diamo via per pochi euro di sconto, diamo via i nostri dati personali in maniera assolutamente dissennata. Lo faremo perché probabilmente ci saranno degli ottimi sconti, perché in realtà ancora una volta il business sarà proprio la raccolta dei dati, di tutti i dati possibili e immaginabili. Non dimentichiamoci che lo sviluppo di questi sistemi, sia fisici sia non fisici come le chat, passano dall'acquisizione di enormi quantità di informazioni. No? Questi sistemi, non dimentichiamolo, non vengono programmati, vengono addestrati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la situazione, che tu hai descritto con la clip iniziale, è già presente, nel senso che l'informatico che apre il software, il codice sorgente, no, di un sistema di AI, non capisce come funziona, sa semplicemente che funziona bene. Cioè, siamo già in questa situazione, siamo di fronte a sistemi che generano output in una maniera che noi non comprendiamo fino in fondo, ma noi, non noi, insomma, io e te che non sappiamo niente di queste cose, ma i massimi esperti mondiali, no, che addestrano sistemi.
1: Ma io penso che, Andrea, mi dispiace dirtelo, te e i tuoi colleghi dovete cominciare a trovarvi un altro lavoro, perché non avrà più senso parlare di protezione dei dati personali a questo punto, che senso avrà più?
0: Diventerà complicatissimo, sarà veramente una battaglia, anche perché questa strena modifica dei dati personali, ancora una volta, è una cosa completamente occidentale, nel senso che anche se in apparenza in quasi tutte le parti del mondo hanno adottato leggi che sono molto simili al GDPR, e poi si vanno a leggere queste leggi nel dettaglio, però si scopre che in realtà c'è sempre per lo Stato o per i suoi associati il modo di collezionare una quantità di dati inimmaginabile.
1: Quindi in Cina non c'è questo problema, sono tutti collegati con WeChat e non se ne pongono un problema.
0: Ma già non solo, sono completamente integrate le cucine in Cina, cioè se tu compri un elettrodomestico intelligente, un frullatore intelligente, cioè lo integri nella tua cucina e poi lo presti al tuo vicino di casa non funzionerà, perché il frullatore riconosce di non essere nella cucina per la quale è stato comprato. Cioè siamo a un grado di integrazione di questi sistemi che noi qui in Occidente in questo momento stentiamo letteralmente a immaginare.
1: E bisogna capire quale sarà il modello culturale poi che prevarrà. Sentiamo Eros da Verona, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, salve. Volevo intervenire rispetto al tema tra Oriente e Occidente. Io ho studiato lingue orientali e mi interesso anche di elettronica, informatica, eccetera.
1: Guardi, farò una puntata sulla Cina fra non molto, quindi si prepari, approfondiremo questo tema. E mi dica intanto.
2: Allora, secondo me, io lo semplificherei così, mentre in Oriente c'è un animismo per cui a certi oggetti che ricevono un certo valore non hanno problemi ad attribuire uno spirito, un'anima, se sono importanti, in Occidente invece, secondo me il problema grosso con le intelligenze artificiali è non tanto riconoscere che l'intelligenza artificiale assomiglia all'uomo, ma che l'uomo assomiglia all'intelligenza artificiale. Una macchina che si comporti come un uomo dimostrerebbe che l'uomo non è altro che un ente fisico che risponde a leggi scientifiche, e questo nemmeno il peggiore dei atei vuole togliere l'anima all'uomo. È un po' come quando Darwin...
1: Si ricorda la puntata che ho fatto con Faggin, con l'inventore del microchip, anzi vi dico, la prossima settimana andrà integralmente con l'intervista, c'era tutta un'altra puntata di domande e risposte che non abbiamo fatto ascoltare, ve la faremo sentire integrale la prossima settimana. Faggin dice esattamente questo, lui è una sorta di revisione del principio scientifico, empirico, dice la scienza nella sua ricerca di continua verifica si perde un pezzo di realtà, e lui questa realtà la vede collocata appunto nella fisica quantistica, che dà una visione olistica della realtà, di un collegamento fra varie realtà. Niente, dobbiamo mandare le informazioni del traffico.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: vi presenta Strade in diretta.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Il raccordo Terni-Viterbo è al momento chiuso per incidente nel tratto compreso tra Terni Ovest e Terni Est in direzione Spoleto. Ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud dell'autostrada del Sole, dove anche in questo caso per incidente si viaggia in coda tra Monte Porzio Catone e San Cesario in direzione dell'Autosole. Sulla A14 Adriatica incidente code tra Canosa e Andria in direzione Taranto. Incidente segnalato anche sul percorso Veneto della A4 autostrada Serenissima tra Verona Est e Verona Sud, code in questo caso in direzione Milano. Infine sulla A22 del Brennero code per incidente tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena in direzione dell'Austria. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 13:45. Buon viaggio.

0: Melog.
1: La sfida più grande è quella di creare un intero ospedale virtuale gestito tutto dall'intelligenza artificiale. Si chiama AI The Agent Hospital ed è già in sperimentazione in 8 ospedali cinesi. I pazienti si rivolgono a medici virtuali usando il cellulare, gli scrivono cosa hanno, gli mandano i risultati degli esami, i medici virtuali fanno la diagnosi e propongono la cura. L'ospedale virtuale è stato allenato con centinaia di migliaia di cartelle cliniche, ha accesso alle migliori banche dati mediche e a tutti i protocolli di cura internazionali, sa leggere tacche e radiografie e finora non sbaglia.
2: Al momento abbiamo addestrato circa 42 medici virtuali che hanno trattato 70.000 pazienti e abbiamo registrato una precisione diagnostica vicina al 100%.
3: Questo era preso da presa diretta di Riccardo Iacona, è andato a vedere un ospedale in Cina proprio basato sull'intelligenza artificiale. Però c'è un problema. Intanto ringrazio Paolo Corleoni e Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonte e Alessandro Chiappini a Roma. Però dico, c'è un problema che ribalto nuovamente ad Andrea Rossetti, che è docente di informatica giuridica alla Bicocca. Bellissimo l'ospedale basato sull'intelligenza artificiale, ma questi medici virtuali si allenano e si addestrano sulle cartelle cliniche delle persone su cui lavorano. È un passo diverso rispetto all'esperienza di un clinico o di un medico. Qui abbiamo un grande cloud con tutti i problemi clinici di un'infinità di persone che continuamente alimenta queste intelligenze artificiali. Ti ricordi, noi ci preoccupavamo dei nostri dati medici che non circolassero troppo, perché sennò le assicurazioni se ne approfittano e le banche non ci danno il mutuo. Beh, qua siamo arrivati a un paradosso però.
4: Sì, qui siamo di fronte a sistemi che hanno appunto accesso a una quantità di dati alle quali nessun umano potrà mai accedere. Insomma, questa è una cosa che racconto anche ai miei studenti, no? Io ho letto, non so, nella mia vita credo un migliaio di libri di filosofia del diritto, da GPT li ha letti tutti, no? C'è una certa differenza e qui siamo nella stessa situazione, cioè ci troviamo di fronte a sistemi che sono in grado di esaminare una quantità sterminata di precedenti, di ricerche cliniche, di saggi, che è incomparabile rispetto a quello che può fare un umano. Certo, questi sistemi sbagliano, ma in questi casi la domanda che ci dobbiamo fare è quanto sbaglia anche un umano, no? Perché noi umani continuiamo a commettere errori. Siamo in questo momento in una situazione nella quale siamo disposti ad accettare un errore commesso da un umano, ma riteniamo inaccettabile un errore commesso da un sistema di intelligenza artificiale. La prospettiva credo che io nei prossimi anni cambierà, insomma, no? Soprattutto nelle zone del mondo in cui avere un medico sarà complicato, anche banalmente problemi logistici, avere questi sistemi che potranno supportare diagnosi nella maggior parte dei casi precise quanto quello di un umano, cambierà il modo in cui anche noi ci cureremo. Immagina anche qui, no, di avere un medico di base a disposizione 24 ore al giorno, che 24 ore al giorno è in grado di darti indicazioni, sì, banali, no, anche se vuoi, che sono,
3: sì, ma già Andrea, ci pensi bene, ce l'abbiamo. Riveliamo i nostri peccati. Allora, io sono passato negli ultimi mesi una serie impressionante di interventi, perché non lo so, sì, momento di sfiga. Beh, perché te non ti è mai capitato andare a chiedere all'intelligenza artificiale, che ne so, dopo quanto tempo si rimargina un taglio di una ferita d'ernia, oppure può essere che magari hai la zona insensibile, e ti risponde e poi ti dice le stesse, certo, cose che ti dice il medico quando gli telefona.

0: telefoni.
1: Allora no, io non l'ho fatto perché ho paura, sinceramente non mi fido, però effettivamente la qualità delle risposte che vengono date è sempre più alta. In molti casi alcuni dei sistemi più nuovi, diciamo così, non ti danno davvero una risposta, no? O ti danno una risposta vaga e poi ti dicono di rivolgerti al tuo medico o a un medico umano. Sarà una cosa che verrà superata, anche perché tieni conto che
0: quando
1: in
0: la paghi
1: ambito
0: ti
1: medico...
0: dice quello che ti dice quello che gli chiedi, capito? Sì, una cosa
1: è
0: un sistema
1: questo,
0: gratuito.
1: È questo.
0: Il sistema pagamento abbassa anche il bias, perché fai patti chiari con lui. Dici: io voglio questa, esattamente questa cosa. Dammi tutti i riferimenti a costo di contraddirmi. Se gli metti questo, ti risponde, ti mette a disposizione tutto, non ti deve far contento.
1: No,
0: fa quello che tu gli chiedi.
1: Esatto, no, e tieni conto che in ambito medico l'intelligenza artificiale è utilizzata da molti anni, non le chat che noi usiamo, insomma, ma i sistemi di riconoscimento delle immagini, che ormai sono estremamente accurati, sono all'interno di qualunque macchinario diagnostico, quelli che ti fanno la PET, i raggi X, queste cose qui, sono nella stragrande maggioranza dei casi appunto dotati di sistemi che permettono al medico di vedere meglio qual è il potenziale problema che ha il paziente che si è sottoposto all'esame. Se in molti campi e soprattutto nell'ambito della ricerca
0: ma
1: medica...
0: Come si sta aggiornando l'informatica? L'informatica giuridica noi l'abbiamo conosciuta in Italia grazie a Rodotà, forse prima non se ne parlava quasi, se ne parlava poco, quando cominciato a esserci i tempi felici in cui esisteva un reale e concreto spirito di garanzia della propria privacy, poi anche quello si è tutto sprecato e oggi non si sa più veramente quali sono i riferimenti. In questo momento è la disciplina che maggiormente è suscettibile di cambiamenti veloci, repentini, sui quali poi quali strumenti ci sono, su cosa vi basate? Ancora sul diritto e sull'antico ius, ma come fai te a aggiornarti rispetto a un mondo che sta andando più veloce di quella che è la letteratura che definisce le regole in questo mondo?
1: No, allora questo tutto il diritto è veramente in crisi. Tieni conto che quest'anno su un centinaio di progetti di dottorato di ricerca che sono stati presentati in bicocca, più di un'ottantina avevano come oggetto l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale sta modificando qualunque campo del diritto, ma veramente qualunque campo del diritto. Restare aggiornati è complicatissimo, anche qui hai sempre l'impressione di restare un passo indietro. Ad esempio, a me questo incredibile sviluppo dei robot che c'è in Cina, fino a un mesetto fa era completamente ignoto, mi era sfuggito, mi stavo occupando di altre cose. Cioè tu ti stai occupando di un oggetto.
0: Ma è esploso in un anno, Andrea, ti ricordi rispetto all'anno scorso, ha fatto la stessa manifestazione con le stesse macchine. Un anno camminavano, un anno dopo facevano il salto mortale.
1: Fanno i salti mortali, combattono, usano le spade, è incredibile. Poi in alcuni pezzi, alcune altre filmati che ho visto, interagiscono con umani per strada addirittura, che non hanno mai visto, no? O ti accompagnano a visitare musei, ovviamente nella lingua che vuoi, no? Non in cinese, ma in inglese, in francese, in spagnolo, in italiano.
0: Poi l'ultima cosa che ho visto è un robot che contraddice le leggi basilari della robotica di Asimov, attacca un umano, tutti ci ridono, lo prendono in giro, un robot che fa arti marziali, che attacca un umano, cioè, e ridono come, vedi, che ne so, un bambino che fa la lotta davanti ai familiari riuniti per il cenone di Natale, ma in realtà significa che le leggi erano scritte teoricamente, non esistevano,
1: certo,
0: e non sono,
1: certo.
0: Se uno vuole è un attimo, quello è un robot che attaccava un essere umano. E quindi contraddice la legge basilare.
1: Sì, ma che non è integrata, è veramente fantascienza quella, nel senso che le leggi di Asimov poi non sono state realmente integrate in un sistema, anche perché non sarebbe semplicissimo farlo. Noi non sappiamo di quali mezzi si è dotato l'esercito.
0: Non esisterebbero
1: cinesi,
0: i droni e non esisterebbero l'intelligenza artificiale applicata alle armi, ai sistemi di armamento.
1: Esattamente.
0: Un drone contraddice le leggi di Asimov, perché va ad uccidere umani.
1: Riconosce l'umano e lo elimina. Qui la legge, qui non si sa bene, insomma, perché appunto poi le notizie che arrivano dalla Cina non si sa mai quanto siano vere, ovviamente, ma si dice che in alcuni punti del nord della Cina il confine sia in realtà controllato con dei cani robot, insomma, attrezzati per pattugliare costantemente il confine con la Mongolia. Ripeto, non so se la notizia sia vera, potrebbe anche essere una fake news.
0: Sì, però è molto
1: è
0: plausibile.
1: Però
0: ci sono i cani robot,
1: esatto,
0: esistono. Li vediamo ormai da anni, iniziando da Black Mirror, poi ogni manifestazione in cui fanno degli incontri di conoscenza delle forze armate c'è sempre il cane robot o della polizia o dei carabinieri o della finanza. I bambini ci giocano, ma esiste, ormai è un gadget conosciuto,
1: ma niente di nuovo. Possono diventare in un attimo strumenti di guerra questo, no? Indubbiamente, veramente con modifiche minime e tutte di carattere software, peraltro non è che devo cambiare in qualche modo la struttura fisica, e quindi ti ripeto,
0: stamane può essere ferro, può essere piuma, ti dirà il robot cinese quando ti entra a casa.
1: esatto. Quindi no, io mi sento sempre costantemente in affanno studiando queste cose, insomma, e cerchiamo di starci dietro. Ovviamente le generazioni che si stanno istruendo adesso hanno un altro problema, quello di non affidarsi troppo a questi sistemi, no? Perché per adesso noi umani siamo in grado di controllare l'output del sistema, l'output è un sistema di intelligenza artificiale, perché abbiamo studiato prima, abbiamo imparato prima, ma se tu ti sei affidato fin da piccolo a istruirti con un sistema di intelligenza artificiale, non sei più in grado di valutare se l'output sia corretto oppure no, e questo è potenzialmente dannosissimo, ovviamente, no? Perché non sappiamo davvero valutare quali sono le conseguenze del risultati che il sistema ci fornisce.
0: Senti, ma quello di cui stiamo parlando adesso non ci ha indotto a abbassare la guardia su quelle che erano le cautele base che abbiamo sempre predicato e raccontato negli anni passati? Sì. Attenzione, ormai chi ci pensa più ai propri dati personali?
1: Esatto. No, c'è stato un momento in cui ho fatto grande attenzione, ma effettivamente l'introduzione di cose come ChatGPT ha abbassato la nostra attenzione verso queste cose. Uno dei problemi dentro le aziende è quella che si chiama la shadow AI, no? Sistemi di intelligenza artificiale che sono usati dai dipendenti senza il permesso dell'azienda stessa, condividendo non si sa bene con chi dati che sono asset aziendali in realtà. Sì, siamo veramente in un periodo in cui dovremo ripensare il modo in cui ci interfacciamo con queste macchine.
0: Sai, come la prima volta per tanti ragazzi e tante fanciulle, una volta passato l'ostacolo diventa tutta una passeggiata e i limiti da superare sono sempre un grande divertimento. Grazie Andrea Rossetti, ricordo la resa quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio con Paolo Benanti, ascoltatela sul sito di Radio 24. A domani.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: perfetto giorno.
1: Se Trump non rispetta gli impegni, Teheran uscirà dal memorandum d'intesa, avverte l'Iran. La Commissione europea ha lanciato il Team Gaza Initiative, con l'Italia tra i paesi aderenti. In Europa ci sarà un'età minima per iscriversi ai social media, lo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Terza ondata di calore, mercoledì previsti in Italia, 7 bollini rossi e 9 arancioni, preoccupano la siccità e gli incendi. Tennis, dopo Wimbledon, Sinner consolida la posizione di numero uno al mondo. Per il calcio, grande attesa per la sfida di domani ai mondiali fra Francia e Spagna. Buona giornata dalla redazione, da Valentina Furlanetto in conduzione di Effetto Giorno per questa puntata. L'Iran, come avete sentito, ha dichiarato che non rispetterà più il memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti se Washington non manterrà gli impegni.
2: I mediatori tra Iran e Stati Uniti proseguono gli sforzi per prevenire un'escalation, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmael Baghei, che però ribadisce, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel memorandum, l'Iran smetterà di attenervisi. Sono stati gli americani a violare l'intesa, spiega Baghei, che ha poi reso noto che Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione di Hormuz. Intanto i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 4% dopo gli ultimi scontri e l'allarme è globale, con Pechino che interviene. Lo stretto di Hormuz è una via navigabile destinata alla navigazione internazionale, dichiara il Ministero degli Esteri, e il ripristino di un transito libero e sicuro è nell'interesse di tutte le nazioni. Ma il fuoco incrociato USA-Iran non si ferma. Dopo i raid degli Stati Uniti, che dalla scorsa settimana fino a ieri sera e alle prime ore di oggi hanno colpito decine di obiettivi iraniani, la risposta dei Pasdaran contro i paesi del Golfo non si è fatta aspettare. Questa mattina all'alba l'Iran ha colpito le basi statunitensi in Giordania, in Bahrain, in Kuwait e in Oman. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E parlando ancora di Medio Oriente, ma occupandoci di Gaza, è da segnalare che la Commissione europea ha lanciato un'iniziativa per Gaza, una piattaforma per coordinare gli interventi a sostegno della ricostruzione della striscia. All'iniziativa partecipano 13 stati, tra cui l'Italia. Dalla tregua che non regge nel Golfo alla guerra in Ucraina, l'Europa oggi tra Bruxelles e Parigi fa i conti con i dossier delicati e con le sue divisioni.
3: Il memorandum d'intesa esiste, ma ora non regge più. Lo stretto di Hormuz deve essere aperto, navigabile, libero da pedaggi. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, indica le sue priorità arrivando al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles prima della riunione dei volenterosi che a Parigi porta la linea dei vertici delle istituzioni UE, ma non di tutti i 27. Sulla risposta da opporre a Mosca per la guerra all'Ucraina, le posizioni non sono allineate, mentre si tratta tra paesi dell'UE sul 21esimo pacchetto di sanzioni comune, Kallas cerca di allargare l'impatto delle sanzioni personali con una nuova lista di 250 esponenti vicine al Cremlino. Il tutto all'indomani dell'ennesima notte di attacchi. Kiev bersaglia gli impianti energetici russi con l'intento dichiarato di togliere il carburante all'avanzata russa, mentre Mosca colpisce nuovamente Odessa e i punti di transito degli aiuti, suscitando una nuova protesta della Moldova di Chisinau, che nella notte ha subito l'esplosione di un drone Garand 2 armato precipitato nei campi della Bessarabia. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Il Cremlino ha espresso gratitudine alla Biennale di Venezia per aver mantenuto la collaborazione con la Russia, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che l'Unione Europea ha deciso di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale. Ne parleremo alle 13.30 circa con Luca Zaia. E Bruxelles annuncia una stretta europea sui social.
0: Let me be very clear, social media is not a toy.
4: Lasciatemi essere molto chiara, i social media non sono un giocattolo. In Europa crediamo che debbano essere i genitori ad educare i figli, non gli algoritmi predatori. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ricevendo a Bruxelles il rapporto sulla sicurezza online dei minori, dal quale si evince che i giovani europei trascorrono tra le 4 e le 6 ore al giorno davanti agli schermi, con conseguenti problemi emotivi o psicosociali per il 60%. Di loro. Lasciare alle grandi aziende tecnologiche un accesso illimitato ai nostri bambini condannerà solo un'altra generazione a disturbi mentali, dipendenza e sofferenza, ha aggiunto von der Leyen, annunciando la presentazione di una proposta legislativa europea subito dopo l'estate. Sarà basata, ha spiegato, su tre pilastri fondamentali: responsabilità delle piattaforme, restrizioni d'età efficaci e introduzione di una data di inizio legale per l'accesso ai social. Le case automobilistiche devono rendere i veicoli sicuri. Lo stesso deve valere per le big tech, ha sottolineato von der Leyen, spiegando che non si tratta di stabilire se i bambini possano accedere ai social media, ma se e quando i social media possano accedere ai nostri bambini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 vittime. Sentiamo.
5: L'identificazione dei morti e delle decine di feriti della tragedia del Nalat Prao di Bangkok si sta rivelando complessa perché molti avventori del locale non avevano con sé i documenti d'identità. Secondo uno dei musicisti che si stavano esibendo nel locale andato in fiamme nella notte tra domenica e lunedì, l'incendio sarebbe partito da un quadro elettrico vicino al palco. Secondo altre fonti, la colpa potrebbe essere invece di un cortocircuito in un condizionatore a soffitto. Molte delle vittime sono state trovate nei bagni, che si trovavano nella parte posteriore del locale, quella più lontana dalle fiamme, dove però non c'erano uscite di sicurezza. Mentre secondo le autorità alcune vie di fuga erano state bloccate da tavoli e casse di birra. I vigili del fuoco hanno impiegato circa mezz'ora per domare l'incendio. Non è la prima volta che la Thailandia è teatro di tragedie simili. Nel 2022 un rogo in un locale nell'est del paese provocò 14 morti. Nel 2009, in un incendio scoppiato in una discoteca di Bangkok durante i festeggiamenti di fine anno, persero la vita in 66. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
1: L'Europa è alle prese con il grande caldo e brucia la foresta francese di Fontainebleau.
6: La foresta di Fontainebleau è l'ultima vittima del caldo che in questi giorni si è nuovamente abbattuto sulla Francia. Questa notte, nella macchia situata a sud di Parigi, è divampato un incendio che in poche ore ha bruciato 800 ettari, anche se il bilancio finale si annuncia più pesante. Un rogo dalle proporzioni eccezionali, come dimostra la colonna di fumo visibile da oltre 20 km di distanza. Circa 900 persone sono state evacuate, mentre il traffico ferroviario dell'intera regione ha subito forti perturbazioni. Per fronteggiare le fiamme, sono stati inviati sul posto due Canadair in rinforzo ai 500 pompieri accorsi, che sono stati aiutati dagli agricoltori della zona. L'incendio potrebbe avere un'origine dolosa, ha affermato il ministro dell'interno, Laurent Nunez, una volta giunto sul posto, spiegando che è stata aperta un'inchiesta. Ma quello di Fontainebleau non è l'unico rogo divampato in queste ore in Francia, dove negli ultimi giorni sono andati in fumo 32.000 ettari. Solamente ieri ci sono stati 250 principi di incendio su tutto il territorio, uno degli effetti della morsa di caldo che sta soffocando il paese e buona parte dell'Europa. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: Anche l'Italia fa i conti con il caldo, aumentano i bollini rossi e arancioni, 7 bollini rossi e 9 arancioni mercoledì. Ne parleremo in maniera approfondita alle 13:15 circa, con approfondimenti su incendi e siccità. La riforma della legge elettorale domani approda in aula alla Camera su proposta del nuovo sistema di voto.
7: Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale. L'obiettivo è garantire stabilità e per noi moderati resta fondamentale anche la reintroduzione delle preferenze. Maurizio Lupi fa il punto a poche ore dall'arrivo in aula alla Camera della riforma della legge elettorale. Fratelli d'Italia, noi moderati e UDC sono pronti a presentare un emendamento che prevede la reintroduzione delle preferenze con libera scelta dei cittadini, ma anche i capilista bloccati. Lega e Forza Italia non avrebbero ancora firmato l'emendamento. Diversi nodi ancora da sciogliere sulla riforma riforma della legge elettorale che impatterà sulla composizione del Parlamento alle prossime elezioni politiche con l'assegnazione di un premio di maggioranza. Sulle preferenze, Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono a favore della reintroduzione, Lega e Forza Italia tendenzialmente no, ma il confronto in maggioranza va avanti alla ricerca di un punto di equilibrio, mentre le opposizioni sono in attesa. Più Europa, intanto, domani, in vista dell'approdo in aula della riforma, lancia la notte della democrazia. Un fiore bianco sarà il simbolo di questa veglia per dire no al Melonellum, no, dice Riccardo Maggi, al premierato mascherato da legge elettorale. Hanno confermato la loro presenza Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Luigi Manconi, Bruno Tabacci e

0: molti altri. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La pagina economica, il CEO del gruppo Volkswagen, Oliver Blum, ha indicato per la prima volta la portata potenziale dei tagli previsti presso il più grande costruttore automobilistico europeo. Senza una modifica dei costi di lavoro, si arriverebbe a circa 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo tagliati, ha affermato in un'intervista interna pubblicata sull'intranet della compagnia. Questa settimana ci occuperemo di Consob, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, interpellato in merito alla nomina del nuovo presidente dell'Authority a margine dell'incontro tra Consob e il mercato. La presidente vicaria della Consob, Chiara Mosca, nel suo discorso al mercato ha detto che l'integrazione dei mercati dell'Unione Europea rappresenta una sfida primaria. È stato firmato il decreto per l'anno accademico 26-27 per il semestre filtro di medicina, con alcune novità. Le attività didattiche prenderanno il via il 1 di settembre, il primo appello d'esame fissato per il 10 di dicembre, il secondo appello l'11 gennaio. Rispetto allo scorso anno è stato quindi allungato il periodo di lezioni e sono state posticipate le date dei due appelli. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, determinante la testimonianza di un pentito.
2: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere soldi a commercianti e imprenditori. Si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba gli hanno notificato due provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento nei confronti di sei indagati ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il ruolo decisivo del trafficante Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei giovani sudamericani ritenuti responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio a Milano Certosa. Per l'omicidio erano stati fermati altri due giovani a giugno. E ora la pagina sportiva con il tennis. Sinner, dopo la vittoria bis a Wimbledon, inizia oggi la sua 80esima settimana alla guida del ranking ATP, ma per lo sport ci sono anche i mondiali con la grande attesa per Francia, Spagna di domani. Per tutto questo in diretta Carlo Genta, ciao. Buongiorno.
3: Ciao Valentina, buongiorno. Stavo giusto dando un'occhiata ai dati di ascolto di Sinner ieri. 4,2 milioni di telespettatori, 33,8% di share tra TV8 e Sky, chiaramente il programma più visto della domenica pomeriggio sera, insomma sono dati impressionanti, un italiano su tre ha visto Sinner, dati che però non raggiungono i 5,7 milioni dell'anno scorso, era la finale con Alcaraz, resta comunque al di là di questo un gran bel vedere per i telespettatori italiani che saranno sì orfani dei mondiali, però in qualche modo c'è una revanche, no? Cioè una, certo, prendiamo la rivincita con il tennis. Non sto a dire se vale di più questa coppa o quella iconica che domenica verrà sollevata in America, negli Stati Uniti. Ancora non sappiamo da quali contendenti, perché come è accennato il martedì mercoledì, che sono giorni normalmente destinati alla Champions League per gli appassionati di calcio, in questo caso d'estate ospitano le semifinali dei mondiali. Si comincia a orari peraltro estremamente praticabili, perché è le 21, quindi ora italiana, domani si comincia con un Francia-Spagna molto difficile da leggere, da pronosticare, e poi
1: Argentina e Inghilterra.
3: Avremo modo di parlarne, Argentina e Inghilterra, con tutta la letteratura che si porta dietro.
1: E tutte anche le implicazioni geopolitiche, esatto. Grazie a Carlo Genta, che seguirete ovviamente nelle trasmissioni del pomeriggio dello sport per tutto questo. Noi ci fermiamo, non prima di aver detto che potete scriverci al 349-238-6666 se volete dirci

0: le vostre opinioni o fare delle domande sul tema che avremo da affrontare fra poco, cioè incendi e siccità, la prevenzione che non c'è. E dopo le 13.30 invece parleremo della Biennale della Russia, la presenza della Russia e la minaccia di taglio di fondi della Commissione Europea con Luca Zaia, tra poco.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Effetto giorno.
0: Bentornati a Effetto Giorno, 349-238-6666, se volete scriverci. Parliamo dell'ondata di calore, la terza di questa estate, a differenza delle ondate precedenti nelle quali l'anticiclone africano ha solo lambito la nostra penisola, la traiettoria dell'attuale massa di aria calda è più spostata verso est e sta dunque investendo in pieno l'Italia. Tutto questo cosa significa? Che fino alla fine della settimana ci sono previsioni di temperature veramente molto molto alte e preoccupazione anche per la siccità e gli incendi. È un'emergenza quella degli incendi che preoccupa molto, tra l'altro l'Unione delle Comunità Montane in un report appena presentato dice che sono solo 5 milioni per le urgenze mentre servirebbe un miliardo. Abbiamo in collegamento Davide Madeddu, collaboratore di Radio 24 dalla Sardegna. Benvenuto, buongiorno.
9: Buongiorno.
0: Sardegna, dove c'è una doppia allerta. Da una parte per le alte temperature, 40 gradi previsti, 40-41 nelle piane.
9: 43 anche.
0: Ecco, nelle piane interne soprattutto, no, Davide? E poi queste alte temperature hanno fatto anche sì che insieme al vento siano scoppiati degli incendi importanti.
9: Esattamente. Domenica abbiamo registrato, abbiamo registrato 7 incendi, e lo stesso vale per ieri dove ce ne sono stati 4. Non sono di grandi dimensioni ma sono numerosi. Diciamo che si è riusciti a contenere molto spesso l'avanzare delle fiamme grazie all'impegno del personale, che è composto sia dai forestali ma sia dal mondo del volontariato. In campo ci sono circa 9.000 persone che operano con 1.000 mezzi, quindi si cerca sempre di, non dico di prevenire, però di intervenire subito per evitare che ci possa essere un danno maggiore, anche perché poi il danno provocato dall'incendio ha un lungo periodo per il recupero, quindi non è solamente economico ma è anche nel tempo. Cioè, una foresta distrutta ha bisogno di 80 anni per diventare nuovamente foresta.
0: È chiaro. Questo Davide, rimani in linea perché ci spostiamo dalla Sardegna alla Toscana con Ilaria Masini, anche lei collaboratrice di Radio 24 che avete imparato a conoscere in questi anni. Ilaria, è andato a fuoco tra l'altro il bosco del Mugello.
10: Sì, in zona Vicchio, la località precisa è quella di Poggio Altiglio e si parla al momento di circa 15 ettari di superficie interessata. È una zona molto impervia, quella in particolare, la prima squadra dei vigili del fuoco, quella da terra che si è mossa, ha dovuto fare ricorso e chiedere anche aiuto attraverso GPS a un residente della zona per arrivare con un fuoristrada più vicino possibile al luogo dell'incendio e poi raggiungere a piedi, cioè questo per dirti è anche una zona in pendenza, quindi questo per dirti anche quanto sia difficile domare, no, in certi casi le fiamme e poi stanno operando ovviamente dal cielo, ci sono tre,
0: quindi è ancora in corso l'incendio in questo momento.
10: Sì, esattamente, però ecco, per riprendere il discorso che stavate facendo, c'è la necessità di fare più velocemente possibile perché le temperature sono già molto alte, però c'è un allarme siccità sulla Toscana, su Firenze, insomma in tutte le zone della Toscana per temperature che stanno ulteriormente aumentando, quindi oggi bollino rosso, ma domani temperature ancora in rialzo, almeno fino a mercoledì, quindi ecco, diciamo che c'è l'urgenza, c'è stata anche la richiesta di un aiuto a livello di insomma a livello nazionale,
0: sì,
10: per cercare di fare più presto possibile.
0: Ilaria, ma per l'incendio nel Mugello in particolare, la causa è quella del vento e delle alte temperature o c'è la possibilità che siano incendi in realtà dolosi?
10: Guarda, non credo, però per ora ci dobbiamo fermare alle note che ci sono state fornite, no? Anche dai vigili del fuoco, quindi in questo momento non si parla di un dolo. È chiaro che ci sono tutti gli appelli in questo periodo e uno è stato anche diramato da pochissimo dall'assessore alla protezione civile per dire state attenti in modo particolare in questo periodo ai mozziconi di sigaretta, non accendere fuochi e non utilizzare apparecchiature in grado di creare scintille, questo ovviamente non sarebbe doloso ma colposo, cioè ovviamente non è che qualcuno, però ecco al momento non è possibile stabilire la causa perché non è stata comunicata, non è stata fatta un'ipotesi, ecco.
0: Grazie Davide Madeddu, anche a te pongo una domanda simile perché si parla anche dell'azione di piromani per quanto riguarda la Sardegna, che cosa si sa degli incendi che ci hai raccontato di sabato e di ieri?
9: Beh, il corpo forestale è già all'opera per cercare di trovare eventuali tracce di inneschi, quindi loro avviano comunque dopo che parte un incendio e quindi le indagini per cercare di capire se è stato accidentale oppure se invece c'è la mano dell'uomo, in questo caso appunto si cercano gli inneschi e quindi poi si indaga per risalire ai responsabili.
0: Ilaria Masini, un'ultima domanda per te che riguarda le conseguenze di questo grande caldo, non soltanto per quanto riguarda gli incendi, ma leggevo stamattina che gli agricoltori di Confcooperative Toscana lanciano l'allarme per la vendemmia in anticipo, meno olio e latte in calo, insomma siamo di fronte non a una settimana particolarmente calda, ma a condizioni che stanno modificando i normali cicli produttivi delle aziende agricole, anche in Toscana, da cui arriva una produzione anche di eccellenza, di vino, di prodotti caseari.
10: Ma sì, guarda, è un allarme inevitabile anche perché se si pensa alla Toscana, questa è la terza ondata che si registra nel giro alla fine di pochissimo tempo, quindi è chiaro l'allarme da questo punto di vista. Chi pensava di poter essere fuori da questo, no, tu dicevi non sono attese temperature particolarmente alte, invece pare che da domani Firenze ma anche tutta la Toscana sia di nuovo avvolta dal problema del caldo, ecco, non è fuori dalla morte, ecco, diciamo così.
0: Davide Madeddu, hai notizia invece delle conseguenze per l'agricoltura e per l'allevamento in Sardegna?
9: Beh, le organizzazioni di categoria hanno lanciato l'allarme sia per i problemi legati alle alte temperature e quindi agli effetti della siccità. Naturalmente poi con gli incendi tutto cambia. Prima però di conoscere, di avere una stima dei danni è necessario appunto che venga fatto un censimento, dopodiché le aziende diranno che cosa è andato perso e quindi qual è il valore. Bisogna tenere presente che secondo gli esperti, questo ce lo dice l'Ordine degli Agronomi, un incendio che distrugge per esempio una zona di campagna coltivata a foraggere produce un danno di 4.000 euro a ettaro, però se va a colpire una foresta il danno può essere di 20.000 euro a ettaro.
0: Certo, ci sono ovviamente tutti anche i conti che verranno fatti nelle prossime settimane di questi danni. Grazie a Davide Madeddu dalla Sardegna e Ilaria Masini dalla Toscana. Noi ci spostiamo, ma continuiamo a parlare di caldo, delle conseguenze del caldo, di queste tre ondate di caldo che stiamo vivendo quest'anno, e ne parliamo appunto spostandoci sul Delta del Po con Rodolfo Laurenti, ingegnere e direttore del Consorzio Bonifica Delta del Po. Benvenuto. Buona giornata.
7: Buongiorno a tutti.
0: Sì. Allora, nelle ultime settimane il livello del Po è tornato molto basso, con tutti i problemi connessi nell'agricoltura, nella pesca, per gli animali che vivono nel fiume. Però occupa soprattutto, leggevo, il cuneo salino, cioè quando il mare invade il fiume, e questo è un grande problema per l'agricoltura. A che punto siamo?
7: Sì, il cambiamento climatico e l'anomalia, no, di temperatura, le nevi che si sciolgono, i ghiacciai, non incidono solo in montagna o ad alte quote, incidono anche nelle zone costiere come quella del Delta del Po, perché la mancata portata del fiume, la carenza idrica del fiume Po nel suo tratto terminale determina la ingressione appunto di acqua salata dal mare verso il fiume. Ad oggi siamo a oltre 20 chilometri di acqua salata dal mare verso il fiume.
0: Questo significa che non c'è abbastanza acqua per l'irrigazione, acqua dolce. Quanti giorni abbiamo ancora davanti per irrigare i campi con acqua dolce?
7: Sì, come diceva lei, questo significa interruzione delle derivazioni irrigue, non possiamo irrigare con acqua salata, lo stiamo facendo per il 70% del nostro territorio da circa un mese, le nostre stime ci danno un'altra decina di giorni davanti di poter compensare questa mancanza d'acqua con sistemi emergenziali, poi sarà finita anche l'ultimo litro d'acqua.
0: Quindi 10 giorni disponibili ancora per l'irrigazione dei campi, sperando che nel frattempo piova. Le previsioni sul breve termine, quelle che possiamo, sulle quali possiamo fare affidamento, non parlano di pioggia. Che colture sono a rischio a questo punto?
7: Ma soprattutto questo è il momento decisivo per il mais, no? Che necessita di essere irrigato, viste anche le alte temperature, ed è nella sua fase decisiva, no? Di crescita. E poi le risaie, il Delta del Po è territorio di riso e necessitano naturalmente di adeguata acqua per l'irrigazione, ma poi arrivano la soia, la barbabietola, altri tipi di coltivazioni. Chiaro che le decine di giorni che le dicevo ci permetterà di arrivare neanche alla fine del mese, manca ancora qualcosa per poter completare il ciclo culturale.
0: È mai accaduto negli anni scorsi, cioè una situazione drammatica che si ripresenta negli ultimi anni, oppure è eccezionale quest'anno?
7: Allora, come magnitudo, come importanza, il 2022 alla fine dei conti è stato anche più pesante, ma quest'anno dobbiamo ancora arrivare alla fine per quello. La situazione succede con sempre maggiore frequenza. Non è la prima volta che registriamo questo fenomeno, lo studiamo dagli anni 90, però la frequenza e l'intensità con la quale si sta manifestando è sempre maggiore. Tant'è che come Consorzio di Bonifica abbiamo da tempo adottato misure, abbiamo da tempo progetti pronti, esecutivi, cantierabili, anche post 2022, che necessitano di essere assolutamente finanziati e messi in campo.
0: Ecco, questa mi pare la parte dolente, no?
7: Sì, perché abbiamo dei progetti esecutivi del 2023 che necessitano, ormai sono passati 3 anni, necessitano di essere finanziati, proprio di efficientamento e ridistribuzione della risorsa irrigua nel Delta del Po. e abbiamo progetti più a lungo termine, ma chiaramente i cambiamenti climatici e questa velocità non stanno ad aspettare questi lunghi tempi di finanziamento. Bisogna agire subito.

0: valori soglia, quei valori minimi di progetto di queste barriere, cioè si pensava che il fiume non andasse mai a quei valori di scarsità idrica di queste settimane, le hanno fatte funzionare fino adesso. E qual è il problema adesso? Che essendo il Po 4 volte un valore di portata 4 volte inferiore al valore minimo di progetto, per dirla in breve, adesso ci sono 250 metri cubi al secondo nel fiume Po, ne servono 4 volte per farle funzionare bene queste barriere. Quindi anche queste opere, queste difese non funzionano più, perché sono cambiati completamente tutti quelli che sono i valori di riferimento, cioè c'è molta meno acqua nel fiume.
1: Quindi questa è la ragione per cui, diciamo, non stanno facendo abbastanza?
0: Non sono più sufficienti, no? Qualsiasi progetto ingegneristico ha dei valori soglia, no? Un solaio porta un determinato peso, se lo carichi di più crolla il solaio. È quello che è successo con le barriere. Il fiume è andato molto al di sotto del valore minimo. Al tempo stesso, però, abbiamo e stiamo iniziando l'iter di progettazione di nuove opere di sbarramento, di barriera, perché è cambiato completamente tutto quello che è il regime idraulico del fiume.
1: E quindi dobbiamo probabilmente ricambiare la strategia, ingegnere. Rodolfo Laurenti, direttore del Consorzio Bonifica dei Delta del Po, grazie per essere stato con noi e averci spiegato quello che sta accadendo, le conseguenze di questo cambiamento climatico, anche per quanto riguarda, ne abbiamo parlato all'inizio, degli incendi. E ci scrive Angelo, autocombustione non esiste. E Luca via SMS dice gli incendi sono stati probabilmente provocati anche da incendiari, non necessariamente piromani. È uno dei temi che abbiamo affrontato. 349-238-6666 per scriverci. Dopo la pausa parleremo invece della Biennale e del ruolo della Russia in questa Biennale.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitalx.it. digitalx.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Borse europee in ordine sparso a metà giornata, condizionate dall'incertezza geopolitica e dall'attesa per le trimestrali. Dopo un avvio debole, gli indici hanno tentato un recupero, ma senza particolare convinzione. Milano sale dello 0,2%. Intanto gli attacchi incrociati in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran stanno di nuovo spingendo il valore del greggio, che così sale di oltre il 3%. Corre anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam è tornato sopra i 50 euro al megawattora. I future americani preannunciano un avvio in rosso per Wall Street. A Piazza Affari il comparto bancario resta ben impostato, con l'eccezione di Unicredit che lima dello 0,17%. Gli investitori valutano le indiscrezioni secondo le quali l'amministratore delegato Andrea Orcel starebbe considerando un possibile interesse per Fineco, che infatti guadagna l'1,7%. stare bene anche

0: anche MPS più 1,4%, mentre batte la fiacca ST Microelectronics che cede lo 0,9%, arretrando insieme al comparto europeo dei semiconduttori. Da Radio Core Eleonora Micheli per Radio 24.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Effetto giorno.
7: Se Trump non rispetta gli impegni, Teheran uscirà dal memorandum d'intesa, avverte l'Iran. In Europa ci sarà un'età minima per iscriversi ai social media, lo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Terza ondata di calore, mercoledì previsti in Italia 7 bollini rossi e 9 arancioni, preoccupano la siccità e gli incendi. Cadono in un crepaccio 2 alpinisti morti sul Gran Paradiso. Tennis, dopo Wimbledon, Sinner consolida la posizione di numero uno al mondo. Per il calcio, grande attesa per la sfida di domani ai mondiali fra Francia e Spagna. Bentornati a Effetto Giorno, 349-238-6666, se volete scriverci, ci scrive Enzo. Le emergenze in Italia sono figlie della classe politica e delle scelte, fa riferimento Enzo ovviamente agli incendi, alla siccità di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Roberto dice: l'acqua è nel mare, ci sono città costruite nel deserto e che sanno utilizzare l'acqua, dobbiamo fare così anche noi. È chiaro, esistono anche città che utilizzano l'acqua del mare, ci vogliono impianti di desalinizzazione che sono molto costosi e ovviamente noi abbiamo l'acqua del Po, ne stavamo parlando prima, per l'irrigazione. Il fatto che non la si possa usare, che ci sia spazio per 10 giorni per usarla, complica ovviamente molto le cose. Ma cambiamo completamente argomento, parliamo della Biennale d'Arte di Venezia. La decisione della Commissione europea di raccomandare la revoca dei finanziamenti alla Biennale d'Arte sta facendo molto discutere. A marzo, lo sapete, c'è stato l'annuncio che la Russia sarebbe stata nel suo padiglione. 22 paesi europei hanno protestato con una lettera inviata al direttore della Biennale Buttafuoco. La Commissione europea ha chiesto chiarimenti e nelle scorse ore ha raccomandato all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di fermare il finanziamento da 2 milioni. Abbiamo in collegamento Luca Zaia. Buongiorno, benvenuto, Presidente buongiorno. Del Consiglio regionale del Veneto. Buongiorno a lei. Senta, buongiorno. Dopo tutto questo, lei ha detto che sulla Biennale c'è un'arroganza mai vista da parte dell'Unione europea. Però le leggo un'agenzia che è stata abbattuta proprio un'ora fa, probabilmente l'ha vista, che riporta l'opinione del portavoce del Cremlino Peskov, che dice: il Cremlino esprime gratitudine alla Biennale di Venezia per aver mantenuto la collaborazione con la Russia e consentito l'apertura del padiglione russo. In un momento storico in cui la Russia ammonisce la Polonia a riflettere sulla sua sicurezza, due ex spie italiane sono accusate di spionaggio per conto della Russia. Insomma, è vero che l'arte è fuori dai giochi politici, ma è anche vero che l'arte è sempre stata utilizzata dalla propaganda. Lei invece difende la decisione di Buttafuoco.
8: Sì, ma assolutamente sì.
7: Non la imbarazza la posizione del Cremlino, che ci ringrazia?
8: Ma guardi, noi siamo tutti convinti che la Russia sia l'aggressore e l'Ucraina sia l'aggredita. La verità è che l'Europa ha sempre sentenziato rispetto alle sanzioni che la cultura doveva restare

0: fuori da questo. Non è neanche un caso che alle Paralimpiadi i russi abbiano partecipato, quindi qualcuno mi dovrebbe spiegare anche
1: però
0: questo.
1: Però le Olimpiadi hanno... no, non hanno partecipato.
0: Le Paralimpiadi non è che siano i parenti poveri delle Olimpiadi, mi perdoni.
1: Assolutamente no, non era una questione di qualità, è una questione...
0: Ma siccome lei l'ha puntualizzato, io puntualizzo che non è...
1: No, però le Olimpiadi non è stata ammessa la Russia perché si è ritenuto sulla base di principi comuni che non andasse evidentemente inserita.
0: Queste sono scelte che non coincidono con le Paralimpiadi. Io non sono filo russo, sono stato il primo a uscire nel 2022... diciamo duramente rispetto a tutto quello che stava accadendo, questa aggressione russa rispetto all'Ucraina. Poi c'è da dire una cosa, dobbiamo chiarire una cosa, l'istituzione diciamo del padiglione, il padiglione significa una proprietà e molti paesi hanno i loro padiglioni che non sono degli stand come dice qualcuno, dei tendoni, sono fatti in muratura, in calce, in malta, ecco, e la Russia c'era dal 1919, non è che noi la dobbiamo invitare, apre il padiglione. La soluzione che ha trovato Buttafuoco, secondo me, è onorevole, che hanno aperto per la vernice, dal momento in cui è arrivato il pubblico è chiuso, quindi è stato aperto 2 giorni, quindi il pubblico non lo ha potuto visitare, non è nel programma, nel cartellone, cioè, cosa volete che faccia di più, cioè, l'istituzione biennale? Io penso che l'arroganza dell'Europa si vede fino in fondo, perché senta, se il problema che ha l'Europa in tutta questa gestione della crisi ucraina, che è una crisi gravissima, che esiste dal 24 febbraio 2022, è quello di andare a sanzionare l'Italia, ovvero la biennale, allora capisco che altri problemi non ce ne hanno. Visto che considerato, mi lasci solo dire che ci sono 60 focolai di guerra nel mondo, se il principio è quello che chi combina casini giustamente deve essere censurato, addirittura deve avere lo ostracismo dalle realtà culturali, allora io mi sto chiedendo, tra i 99 paesi che stanno esponendo alla biennale, penso, immagino ce ne sia più di qualcuno sul quale qualcuno potrebbe dire qualcosa. Quindi lo trovo assolutamente assurdo. Poi guardi, io non ho mai visto artisti che abbiamo parlato, non abbiano professato, diciamo, il richiamo alla pace, che non abbiano parlato, diciamo, dei valori dell'umanità, del rispetto, ed è esattamente quello che si sta facendo alla Biennale anche quest'anno. Hemingway diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano morire gli uomini migliori, per noi resta così.
1: Presidente, spostandoci come tema ai rapporti con gli Stati Uniti, la Premier Meloni ha subito negli ultimi giorni un doppio attacco, da una parte da parte del presidente americano Trump, con parole insomma che si commentano da sole, dall'altra dall'Iran, che ha inserito la Meloni nell'elenco dei nemici. Qual è la posizione che deve tenere il governo, soprattutto nei confronti di Trump, perché l'Iran è scontato, però questa posizione che è stata anche ribadita con la partecipazione al vertice anti diciamo sinistra, al quale ha partecipato il sottosegretario Molteni, vuole comunque mantenere un collegamento con la NATO, perché la speranza io credo sia quella che Trump possa passare, ma il rapporto con gli Stati Uniti resti.
0: Ma guardi, io penso che la Presidente Meloni, ma non ho bisogno di Luca Zaia come avvocato difensore, stia facendo e abbia fatto un ottimo lavoro rispetto, diciamo, alle relazioni internazionali e allo standing che ha dato al nostro paese. Questo è innegabile, non serve essere di destra per dire ste robe. Cioè, oggi la visibilità e il livello di reputation a livello internazionale che abbiamo non ce l'avevamo prima. E questo è un dato di fatto. Dopodiché, guardi, io l'ho già detto anche pubblicamente a Meloni, guarda e passa e non ti curare, nel senso che il Presidente degli Stati Uniti, intanto noi italiani dobbiamo metterci in testa che non lo scegliamo noi, perché noi abbiamo un posto vezzo di voler fare andare anche a sindacare. Se lo sono scelti i cittadini degli Stati Uniti, resta in carica 4 anni, adesso avrà anche il midterm. Immagino che, e le dico personalmente, io ho auspicato che l'elezione di Trump potesse rappresentare la fine delle guerre, ripeto, 60 focolai di guerra nel mondo non sono pochi. E la verità è che Trump si è speso con i no war, si è speso con tutta la partita dell'educazione, della sicurezza, e ad oggi penso che sia totalmente, diciamo, irricevibile quello che è stato fatto.
1: Grazie.
0: Trump è una stagione e poi vedremo chi arriverà dopo di Trump, ma noi dobbiamo andare avanti con un ottimo rapporto con gli Stati Uniti.
1: Grazie Luca Zaia, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, e grazie a tutti voi perché siete stati all'ascolto, ad Alessandro Schirano in redazione, a Paolo Corleoni in regia. Effetto Giorno si chiude qui, i titoli alle 14.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Un saluto da Marco Casa di Radio Traffic, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Segnalo per operazioni di recupero di un mezzo sull'A7 Milano-Genova, code tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova. 3 km di code per lavori sull'A10 tra Armaditaggia e Imperia Ovest in direzione Genova. Code a tratti per traffico intenso sull'A14 Adriatica tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione della 1 e code di 2 km sull'A4 Venezia Trieste al casello di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione Trieste, sempre per traffico intenso. Grazie per l'ascolto, buon viaggio.
1: Hashtag autotrasporti.
3: Un saluto da Giovanni Savarese, benvenuti ad Hashtag autotrasporti. La puntata di oggi la dedichiamo a un tema che fino a qualche anno fa sembrava lontano dal mondo dell'autotrasporto, che invece è diventato urgente, e cioè la sicurezza informatica. Ebbene, nel 2025 gli attacchi cyber al settore trasporti e logistica sono cresciuti in Italia del 134,6% rispetto all'anno precedente. Il comparto è entrato per la prima volta nella top 10 mondiale dei settori più colpiti, secondo il rapporto Clusit 2026. Non si tratta più di un problema che è riservato ai grandi hub, alle multinazionali, in realtà riguarda ogni impresa che gestisca spedizioni, documenti di trasporto, prenotazioni portuali e pagamenti su piattaforme digitali. Ne parliamo con Davide Falteri, presidente di Federlogistica. Buongiorno.
4: Buongiorno e grazie.
3: Falteri, partiamo da una domanda di contesto. Come mai la logistica è diventata un bersaglio così attraente per i criminali informatici?
4: Intanto i dati sugli attacchi cyber ci dicono una cosa molto chiara, che la sicurezza della logistica non si misura più soltanto nei porti, nei magazzini, ma oggi anche nei sistemi informativi. E per rispondere alla domanda, lo è perché è globale e logistica si comprende in maniera più chiara che, è il volano per far crescere lo sviluppo economico del sistema industriale, in questo caso del sistema industriale italiano. Una logistica che funziona bene, fa internazionalizzazione, fa comunicazione, apre mercati esteri e soprattutto si muove attraverso porti e interporti. Quindi colpire la logistica vuol dire colpire il sistema produttivo. Probabilmente la globalizzazione, l'internazionalizzazione hanno fatto comprendere meglio questa dimensione.
3: E c'è un fenomeno che preoccupa in modo particolare le piccole imprese di autotrasporto, i phantom carrier, cioè gli autotrasportatori fantasma che clonano l'identità di operatori legittimi per aggiudicarsi un trasporto e poi magari sparire con la merce o con il pagamento. Come funziona questa truffa?
4: Allora, tanto questa è una truffa che, ahimè, funziona, perché il rapporto tra chi deve far viaggiare le merci e chi le deve trasportare è sempre più un rapporto virtuale, quindi sempre più necessario identificare con certezza l'identità virtuale attraverso piattaforme certificate e strumenti di blockchain, perché altrimenti non avere il rating esatto di chi c'è dall'altra parte, come qualsiasi truffa informatica, presta al fianco chi non ha un sistema di sicurezza che gli permette di identificare con certezza l'identità. Quindi chi si trova dall'altra parte un'identità che non esiste, e questo fa diventare facile bersaglio chi non ha un sistema informatico e un sistema di rating adatto per valutarlo.
3: Ecco, gli hacker spesso non colpiscono direttamente il vettore o lo spedizioniere, ma un fornitore di software o un partner tecnologico. Una singola vulnerabilità può propagarsi quindi a centinaia di imprese. Come ci si difende da un rischio che non dipende solo da te?
4: Innanzitutto la risposta non può essere soltanto tecnologica, no? Servono una vera cultura della sicurezza digitale, formazione continua del personale, investimenti, poi una stretta collaborazione tra imprese, istituzioni e autorità competenti. Cioè, la normativa europea, a partire dalla direttiva NIS2, va nella giusta direzione, ma deve essere accompagnata da strumenti concreti che aiutino le imprese ad adeguarsi, perché non basta la norma, poi bisogna

0: e tratterre i processi. Quindi la competitività della logistica italiana passa anche dalla sua resilienza digitale. Oggi proteggere i dati significa garantire la continuità delle forniture, ma soprattutto la fiducia dei clienti e in definitiva parliamo della sicurezza economica del paese. Quindi noi come Federlogistica continuiamo a promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione, confronto con le istituzioni affinché la cyber diventi un elemento strutturale della competitività del sistema logistico, non un semplice adempimento alla norma. Questo è il vero tema. La norma è la guida a creare però un modello, ma un modello deve essere, non rispondo alla norma così mi levo il problema, ma costruisco un modello che funzioni e mi renda competitivo e sicuro. Questo passa attraverso la cultura e attraverso la formazione. Compito anche delle associazioni fare questo, farlo entrare all'interno del sistema culturale aziendale.
1: La normativa europea NIS 2 inserisce i trasporti tra le infrastrutture critiche, ma per una piccola impresa di autotrasporto cosa cambia in concreto sul piano degli obblighi?
0: Allora, diciamo che le piccole imprese, come ogni adeguamento a nuove norme, necessitano di personale, di coperture finanziarie e di strumenti adeguati. Oggi avere e essere compliant alla normativa, che vuol dire avere determinati strumenti che vadano a proteggere i sistemi informativi ed evitino attacchi oppure semplicemente truffe informatiche che vanno a danno dell'intera filiera, quindi anche chi utilizza un fornitore all'interno della filiera è obbligato, no, a comprendere che il fornitore debba essere comunque un fornitore sicuro, perché un danno ad un piccolo fornitore può creare un danno globale a un committente più grande. Quindi gli viene richiesto uno sforzo tecnologico e consulenziale che molto spesso non riescono a sostenere, sia per un discorso di competenze, ma a volte anche di coperture finanziarie. Quindi bisogna sempre più andare nella logica della semplificazione, perché molto spesso le norme, no, chi le diffonde, sto parlando a volte della parte consulenziale, no, si basa molto sul terrore del non adempimento, sull'aspetto sanzionatorio. Invece la vera forza è semplificarne l'applicazione per iniziare a farlo, perché l'alternativa è disattenderlo completamente. Disattenderlo completamente oggi vuol dire andare fuori mercato. Non sapere come fare ad applicarlo vuol dire comunque non garantire la sopravvivenza aziendale. Quindi oggi bisogna che a livello istituzionale si sensibilizzi, perché sempre di più ci siano bandi concreti e reali, perché diano le risorse finanziarie, ma soprattutto si investe in formazione del personale.
1: In molti sostengono che la risposta non possa essere solo tecnologica a questo problema, ma richieda formazione, cultura della sicurezza e anche collaborazione con le istituzioni. Da dove si comincia, secondo lei?
0: Allora, diciamo che è un lavoro di sistema. Io credo molto nella collaborazione pubblico-privato, quindi ognuno deve fare il suo ruolo. Le associazioni sono un trade union tra il pubblico e il privato, quindi aiutano il privato ad interpretare quelle che sono le direttive dell'amministrazione, e dall'altra parte portano all'amministrazione le opportunità che nascono dal privato. E chiaramente questo vuol dire innanzitutto tradurre bene che cosa vuol dire essere compliant alle norme attraverso formazione al personale in generale, che lo si può attivare anche attraverso bandi, cosa che peraltro il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso la rete autostrade mediterranee fa ogni anno da anni, ma soprattutto individuare in maniera chiara quelli che sono i contenuti, no? Perché è chiaro che sapere che cos'è un ransomware che va a bloccare magazzini e terminal, sapere che cos'è un TMS, sapere che cosa vuol dire l'API, che è molto spesso vengono ripetute ma non conosciute, vuol dire anche mettere in condizione di affrontare meglio tutto quello che è il tema del cyber risk che riguarda poi l'intero sistema. Quindi la logistica è considerato uno dei comparti più esposti, la digitalizzazione accelera, però capite bene che solo per fare un riferimento, il Network Rail ha dichiarato di aver dovuto contrastare 8-7 milioni di tentativi di attacco informatico in pochi mesi.
1: Federlogistica propone una cabina di regia unica tra ministeri e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. A che punto è questo percorso?
0: Noi abbiamo già iniziato nel 2022, abbiamo costituito una Logistic Digital Community che è partecipata da tutta una serie di soggetti che non sono solo operatori logistici ma sono anche operatori tecnologici. Ci abbiamo affrontato già più volte questo tema, tra l'altro è online, ci sono le puntate registrate online, quali chiaramente si può fruire, proprio per sensibilizzare questa necessità. Noi dialoghiamo costantemente con le istituzioni, partecipiamo a tavoli tecnici, partecipiamo ad audizioni, quindi stiamo facendo la nostra parte. Chiaro che da soli non bastiamo, bisogna che chiaramente questo venga condiviso anche da parte delle imprese, questa volontà, no, di collaborare perché il sistema istituzionale possa attuare quelli che sono gli strumenti per garantire la sicurezza del sistema imprenditoriale. Però la nostra parte la stiamo già facendo dal 2022 e andiamo avanti con interlocuzioni, confronti, eventi, seminari.
1: Grazie a Davide Falteri, presidente di Federlogistica. Ci fermiamo con questo appuntamento. Un saluto da Giovanni Savarese.
2: Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
9: SNP Assicura, con noi puoi.
10: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
9: SNP Assicura, con noi puoi.
10: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
9: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
11: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Sono le 14.
15: GR24, il sole 24 ore.
16: Se Trump non rispetta gli impegni, Teheran uscirà dal memorandum d'intesa, avverte l'Iran. Yemen, gli Houthi hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa, in ostaggio i piloti. In Europa ci sarà un'età minima per iscriversi ai social media, lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Terza ondata di calore, mercoledì previsti in Italia 7 bolline rossi e 9 arancioni, preoccupano la siccità e gli incendi. Cadono in un crepaggio, due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso. Tennis, dopo Wimbledon, Sinner consolida la posizione di numero uno al mondo. Per il calcio, grande attesa per la sfida di domani ai mondiali tra Francia e Spagna.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: My mom and I see her, she left the stadium a couple of times and, you know, it is being a player, it's not easy, you know?
5: Dobbiamo convocare la banda.
6: Venite!

0: There is no failure if you don't win a Grand Slam. It's very, very rare days, and now I had five in my whole life. We talk about five Grand Slams, but at the end of the day, these are 5 days. So many other days, and you just want to enjoy it.
1: Come a long way, from where we began. No, we
2: started. Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, abbiamo avuto delle giornate veramente infinite a Monaco. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso due volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci e sono super contento per questo.
3: Beh, oggi è un lunedì di grande festa, se ce n'è una, per l'occasione ho indossato anche come così amuleto il regalo del mio amico Giovanni Capuano, cioè la camisetta albiceleste numero 10, quella di Lionel Messi, o anche l'altra, quella di Maradona. Lunedì di grande festa perché c'è il signor Simone, ascoltatore, che è qui con noi.
4: Piacere. Buongiorno. Carlo.
3: Piacere mio, Simone. Ligure, trapiantato a Milano, tifoso doriano, poi parliamo, poi ho l'altro mio amico Pardo che è collegato da Atlanta. Ciao Pier.
5: Dallas.
3: Ah, sei a Dallas.
5: Dallas.
3: Beh,
5: e tengo a precisare Dallas perché Dallas. È un'ora prima. Questo sì. Sono le 7:06.
3: Sì, questo ti rende grandissimo.
5: Facile collegarsi da Atlanta,
3: onore.
5: Dove sono, no, le 8 di mattina? Qua sono le 7:06.
3: Esatto, perché c'è un altro fuso.
5: Vediamo, apriamo la finestra. Piove.
3: Piove. Su Dallas.
5: Piove, c'è un'immagine bella. Bella, ma non ci vivrei, bella. Cieli, nuvole, pioggia. Calda.
3: Sì, immagino, ma lo stadio è coperto, quindi
5: stadio meraviglioso.
3: Domani, sì, quella meraviglia, domani sera
5: ci va. Pieno di racconti, adesso ci andrò fra qualche ora.
3: Eh sì.
5: Gente impazzita, visto anche ieri sera.
3: Mi raccomando, il cappello da cowboy da JR.
5: Sì,
3: mi raccomando, quello è fondamentale.
5: Senz'altro.
3: Marco Imarisio, altro mio amico, invece sta tornando da Wimbledon. Ciao Marco.
6: Ciao a tutti.
3: E quindi ci siamo veramente tutti per una grande giornata. Se volete aggiungervi, 800 24 00 24, numero verde. Intanto ai mondiali stiamo a guardare, ma il giardino di Wimbledon è un giardino all'italiana. Non so se quella coppa, ma in fondo non me ne frega niente, se quella coppa iconica bellissima di Wimbledon vale quell'altra che Pierluigi racconterà nel cielo di New York, New Jersey, domenica sera. Mi interessa poco se una vale quell'altra, mi sembra una sorta di risarcimento estivo quello che tu hai visto e raccontato oggi su Corriere della Sera, Marco.
6: E lo è, io penso che si possa. Wimbledon è sicuramente la coppa più ambita, diciamo, tra i quattro slam, tra i quattro campionati del mondo, chiamiamoli così, che si svolgono ogni anno nel tennis, i più ambiti sono i due europei, Roland Garros e Wimbledon. Ma tra questi, se chiedi a un tennista quale titolo vorresti vincere in vita tua, è Wimbledon. Wimbledon è il campionato del mondo di tennis e l'abbiamo vinto per la seconda volta consecutiva.
3: Sì, una seconda volta che lo scrivi anche tu oggi, ha dentro un sacco di cose, però noi da osservatori, Pier, non possiamo che condividere. Cioè, per noi che da bambini guardiamo lo sport, quel prato verde è qualcosa di diverso. Ora non è un risarcimento, ieri l'hanno guardata in 4,2 milioni 33% di share,
5: sì.
3: Un italiano su tre tra le 17 e le 21. Un anno fa contro Alcaraz, ma era Alcaraz ed era la prima volta, 5,7. Morale, sono numeri da nazionale di calcio e Sinner è la nazionale di calcio in questo momento.
5: Sì, mi verrebbe quasi da dirti che purtroppo non sono ancora numeri di nazionale di calcio, sono numeri importantissimi, clamorosi,
3: certo,
5: quindi complimenti, chapeau. Però insomma, diciamo che questo non lo dico per togliere qualcosa agli ascolti, ma perché sogno e mi piacerà il giorno in cui invece che farne 4 e 2 ne farà 10, perché la nazionale che gioca una finale di un europeo, di un mondiale, giustamente ne fa 15, o ne fa 18, ne fa 20. Detto questo, sono numeri importantissimi, clamorosi, strameritati. Fra l'altro sono numeri che in qualche modo sono anche figli di questa forza di Sinner che un po' rende tutto facile, e quindi forse, ecco, anche il dato dell'anno scorso, in una finale combattuta con un avversario probabilmente più competitivo. Insomma, c'è anche un po' questo, c'è anche quasi, non dico un effetto a assuefazione, ma la forza di Jannik è talmente grande, ma ben venga, cioè,
3: no, tanto, ma questo è evidente,
5: che quasi certe partite le rende, io chiaramente non l'ho vista perché ieri ero in aereo, mi sembra che siamo tornati al livello del Sinner Cannibale, mi sembra che l'unico vero diciamo bug del sistema è che ogni tanto questo ragazzo, come è successo a Parigi, abbia delle fragilità di natura fisica, perché poi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della forza tecnica e della forza mentale, non ce n'è per nessuno. Ma questo è anche un momento senza Alcaraz, quindi c'è un ulteriore boost da questo punto di vista. Però insomma, meraviglioso, condivido tutto, ma insomma, pure per me Wimbledon è, insomma, il tennis, fra l'altro,
3: sì. Quella roba lì, no? Cioè,
5: è uno sport anche diverso, quello sull'erba. Per me è il tennis più divertente che ci sia, con tutto rispetto per la terra battuta. Però insomma, l'erba ancora, anche se il gioco è molto cambiato negli ultimi anni, anche da questo punto di vista, da quando vedevamo i tuffi di Pat Cash,
3: sì, Bubaker, sì, sì. No, poi, ma l'avete detto
5: molto
3: l'altra
5: cambiato,
3: volta.
5: Però,
3: sai com'è?
5: Però è sempre il più
3: Wimbledon per noi era la fine della scuola, no? Finiva la scuola, c'era Wimbledon, era il momento più bello dell'anno. Sì. Gli US Open sono a settembre, quando la scuola ricominciava per di più di notte, lo stesso gli Australian a gennaio, verso nel periodo di primavera ci sono, c'è Parigi, insomma, morale, anche per questo motivo siamo legati a Wimbledon.
5: Io ho fatto l'orale dell'esame di terza media, di pomeriggio, non mi chiedere perché, tardo pomeriggio.

0: nel giorno di Landel Cané, che Marco ricorderà benissimo.
1: Vedi che ognuno di noi ha dei ricordi legati a Wimbledon, magari a Parigi o agli altri tre un po' di meno, quindi Wimbledon è quello che ci piace di più. Anche se per me ieri alle 19 mi sono scambiato un messaggio con il suddetto professor Capuano ieri dopo la diretta, ieri Marco alle 19 ora italiana il favorito era Zverev, mostruoso in questo torneo.
2: Allora, il favorito era Zverev, riguardo al leggero calo di spettatori, a quelli che ieri non c'erano, avrei voglia di dire cosa vi siete persi, perché si sono, rispetto alla Sinner Alcaraz dell'anno scorso, che nonostante il secondo nome in cartellone era stata una partita bruttina, questa è stata una bellissima finale dove un grande sottovalutato del tennis, perché era considerato un perdente fino a Roland Garros, ma in realtà era uno che ha vinto 2 ATP Finals, una Olimpiade, 7 Master 1000, per cui insomma non è che stai parlando del primo che passa, ha giocato una partita che alle 7 di sera avremmo potuto definire per noi molto preoccupante,
1: sì,
2: perché ha giocato a braccio libero, ha fatto una grande partita e posso dire ci è voluto un grande Sinner, è stata una partita di grande livello, di altissima qualità, che è girata nel secondo tiebreak, e se Jannik non l'avesse vinto sì che sarebbero stati problemi seri, ma Zverev ha servito quattro prime palle, cioè quattro bombe ai 220-230 km all'ora, e Jannik nel momento più importante ha fatto quattro risposte terrificanti.
1: Sì, sì, sì.
2: E sai la cosa che mi ha fatto ridere? Che in conferenza, cioè, tu pensa alla testa del giocatore, in conferenza stampa Jannik, che è sempre molto autoriduttivo, molto poco celebrativo di se stesso, molto modesto, ha detto: beh, sai, nel secondo tiebreak a lui non è entrata la prima, e quindi io ho risposto bene, e che è toccato a noi dirgli: guarda che ne ha messe quattro e tu hai risposto a quattro prime palle. Lui non se ne ha reso neanche conto. Cioè sono proprio le sensazioni del giocatore. A me ieri, sinceramente, io penso che questa sia la vittoria più bella di Sinner.
1: Ma sai anche, perché arriva, sai anche secondo me.
2: Perché arriva dopo la crisi di Parigi, ma soprattutto, ragazzi, ha giocato una partita, cioè per vincere se l'è dovuta, ma non sudare, strasudare.
1: No, ma
2: un lunghissimo braccio di ferro, e alla fine ha vinto il tennista più forte. Ma ragazzi...
1: La più bella, perché è la più sofferta, l'ha scritto anche oggi Paolo Bertolucci. Sinner ha cominciato a 100 e ha finito a 110. Zverev ha iniziato a 110, ha finito a 90, quindi non a 50, ha finito a 90, ma lì Sinner gli ha saltato addosso e ha vinto la partita. Adesso io so che Pierluigi mi capisce quando dico questo. In questo momento sai di cosa ha bisogno Sinner? Ha bisogno che torni Alcaraz.
0: Sì, vai con calma.
1: No, con calma, no, ne ha bisogno.
0: Parte, cioè, le
1: bisogno.
0: Battute, no, io l'abbiamo fatto tante volte questo ragionamento. È chiaro che il grande sport vive anche dei grandi dualismi. Quindi è chiaro che, da un punto di vista, diciamo, pratico, l'assenza di Alcaraz probabilmente semplifica la vita di Sinner. Credo questo sia oggettivo. Di contro, in un mondo legato così strettamente a un duopolio così evidente, è chiaro che si alimentano l'uno con l'altro. Insomma, devo dire che Sinner negli ultimi tempi ha fatto dei giri importanti che ne hanno confermato la forza, non soltanto tecnica ma anche proprio mentale, di lavoro, di crescita, perché insomma c'era stata la squalifica che sembrava potesse essere un bel problema sulla sua carriera, invece tutto sommato l'ha ammortizzata molto bene, e nel periodo dell'assenza di Alcaraz mi pare che abbia ulteriormente spinto. Ma insomma è quasi, Marco sicuramente ne sa più di me, più di noi, è quasi noioso visto da fuori, nel senso che è tutto talmente perfetto. Ecco, io veramente l'unica cosa che vedo di tanto in tanto nella sua carriera sono queste micro fragilità che lo rendono, se possibile, ancora più umano, perché poi per il resto veramente il lavoro che ha fatto su se stesso, lo strapotere tecnico, la forza mentale, la forza fisica, ovviamente, no? quanto è migliorato negli ultimi 2-3 anni. E, insomma, siamo di fronte veramente a un cannibale, dai. Siamo veramente di fronte a un dominatore assoluto. È chiaro che sono d'accordo con te. Alla lunga bisogna
1: di alimentarsi.

0: La grandezza di Alcaraz, secondo me.
1: No, ma sì, perché cioè, comunque lo sport vive anche dell'incertezza. Se vince sempre lo stesso, alla lunga ci può essere anche se è una piacevolissima. È un problema piacevolissimo questo, però voglio dire, è chiaro che un dualismo può far bene. Guarda Parigi che torneo è venuto fuori, no? È venuto fuori un torneo divertentissimo da un certo punto di vista, perché senza Alcaraz e con Jannik ha avuto quello che ha avuto, poi alla fine di fatto è nato un torneo che ha messo in evidenza molti altri. Ma direi che ci possiamo anche rinviarlo questo pensiero, no? Possiamo goderci un po' di dittatura Sinner ancora per un po'. Io non mi sento né in colpa né triste.
0: Sai, secondo me ne ha bisogno proprio come stimolo per è il discorso che ho fatto mille volte di Larry Bird e Magic Johnson, no? Uno aveva bisogno dell'altro per aumentare la sua grandezza. Lei ha visto Sinner, Simone, ieri?
2: Assolutamente sì.
0: Tutta la partita?
2: Buona parte. Ho smesso di guardare tutte le finali dalla finale del Roland Garros dell'anno scorso.
0: Ah, ok. Pensiero su Sinner?
2: Strapotere? Sì.
0: Rivogliamo Alcaraz?
2: No, assolutamente no. No,
0: vabbè, ma siete tifosi, ragazzi. Io faccio discorsi alti e sportivi, solo il Marisi mi può capire, e voi invece fate gli ultra. Va bene, lo accetto. Intanto volevo, in questo discorso a tutto tondo tra gli Stati Uniti, Marisio che torna, Simone che è qui, vi voglio far sentire allora una cosa, un reperto archeologico, cioè un'intervista di qualche giorno fa, parliamo del 2018. Protagonisti Federico Buffa e Paolo Maldini.
3: Se Guardiola ti dicesse: Paolo, perché immagino ti stimi, se no non ti dedicano a Champions, vuoi venire a lavorare un po' con noi al City?
4: Magari piacerebbe il contrario, dire: perché non vieni?
3: Allora tu allenta, però tu per chiamarlo devi allenare o dirigere?
4: Dirigere,
3: che è una cosa che tu hai nelle tue corde?
4: Non lo so.
3: Cioè fare il direttore tecnico?
4: Una certa conoscenza calcistica, la personalità per parlare con determinate persone, che sembrano stupidaggine, ma non è così banale riuscire a parlare con tutti e a farsi sentire da tutti.
0: Allora, eravamo nel 2018, riecheggia la voce di Paolo Maldini e quel nome Guardiola, di cui adesso siamo, cioè, è il sogno proibito, il peccato più grande e meraviglioso che si possa fare. Morale. Aspettiamo che si riaccenda l'azzurro, Maldini che arriva a sorpresa, accompagnato da un altro vecchio amico di Marisio, cioè Leonardo. Uomini forti, credibili, al di sopra delle polemiche. Paolo è un duro, Leo è un abile e furbissimo diplomatico. Secondo me grande, grande pesca, Marco.
5: Stai dicendo a me?
0: Sì.
5: Io mi devo ancora riprendere dall'emozione di sentire la voce di Paolo. Scherzi a parte, sono contento del suo ritorno. Penso che se lo meritasse. Penso che sia una grande idea. È una persona seria, non che le persone che l'hanno preceduto non lo fossero. È una persona che dà lustro alla nazionale.
0: Ma nessuno l'ha preceduto in quel ruolo, Marco. Quel ruolo è un inedito.
5: È un inedito, dai, voglio dire. Però, come dire, non è che come uomini immagine della nazionale ce ne sono stati tanti altri, ottime persone. No, ma chiaro. Però Paolo ha un'aura. Ha un'aura che poteva riservare solo alla nazionale, perché in realtà io penso che Paolo, come fuori dalla nazionale, ha in testa una sola squadra e questa è la sua matrice, il suo DNA. Io penso che farà molto bene, penso che Guardiola sia una simpatica suggestione, ma penso che sceglierà soprattutto penso che proteggerà la nazionale in ogni modo possibile, mettendo la sua figura a fare da scudo, a critiche, eccetera. Ci aspetta un percorso di crescita fino agli europei, lungo due anni, fino agli europei, e io penso che Paolo sia la persona adatta a fare una sorta di scudo da supereroe alla nazionale, di modo che per far lavorare tranquilla questa squadra, che prima o poi qualcosa di buono tornerà a farlo.
0: Intanto ecco. le prime scelte sono giuste, cioè da Malagò a quello che è arrivato dopo. Io sono molto curioso di sapere cosa ne pensa Pardo di tutto questo, anche perché ieri era in volo e quindi non ho ancora la sua opinione. Maldini, no, lo sappiamo, no, Leonardo non se l'aspettava nessuno, onestamente.
1: No, no, ma insomma, diciamo, la squadra è favolosa, è proprio favolosa, e condivido al 100% sia diciamo la stima che l'emozione. Ieri sera ne parlavo con Ambro, abbiamo fatto tutto il viaggio insieme, anche lui non se l'aspettava fino in fondo, e chiaramente anche lui, magari lo sentiremo nei prossimi giorni, è molto felice. E insomma, siamo di fronte a una figura enorme, grandiosa, di una trasparenza

0: e di uno spessore straordinario. Io credo che, insomma, Malagò abbia già esercitato un po' il suo fascino. Credo che, insomma, questo gli debba essere riconosciuto. Non era così scontato riuscire a tirar fuori un ticket come questo. L'opzione Guardiola, che in queste ore con le mie umili fonti sento comunque vivere, anche se poi bisogna capire come, con quali soldi, però insomma, magari fa una scelta di vita e si accontenta di qualcosa di meno, sarebbe meravigliosa, ragazzi. È inutile ci girano attorno, nel senso che, con tutto il rispetto per le altre ipotesi, Conte e Mancini sono due allenatori di altissimo profilo,
1: Ecco, però mi devi dire una cosa, Pierluigi.
0: indiscutibili.
1: Mi devi dire una
0: Sì.
1: cosa. Allora, in questo momento io sento circolare qualunque tipo di nome, no? Circola qualunque tipo di nome. È chiaro che secondo me il terzo uomo, che poi è quarto, insomma, il terzo uomo, Malagò, Maldini e il commissario tecnico, è un uomo da non sbagliare. Decideranno loro e ne hanno tutto il credito. Ecco, tu sei per il personaggio forte. Guardiola, ma mettici Conte, mettici se vuoi Mancini, leggo molti altri nomi da Pioli a Pirlo, eccetera. Adesso serve l'uomo forte o lasciamo loro la scelta? Può essere anche una cosa
0: Allora,
1: diversa.
0: io non ho cambiato idea su quello che ho detto in tutte queste settimane. Il tema fondamentale, siccome non è che un allenatore possa fare mercato, no? Quindi noi abbiamo la qualità dei giocatori che abbiamo, che non è così drammatica. Dal punto di vista pratico, al fine della qualificazione al prossimo mondiale, bisogna capire quante squadre si qualificheranno, quante europee, quante passano il girone e chi avremo nel girone, ragazzi. Perché sennò, io scusate se sono prosaico, però questa è la verità. Perché se poi si qualifica uno nel girone e veniamo sorteggiati con la Francia, ci puoi mettere pure Guardiola, Lidl, non lo so, Trapattoni, un trust con i 100 migliori allenatori della storia, Ancelotti, e non risolvi. Non puoi fare mercato, ovviamente, essendo una roba di nazionale. Il movimento calcistico è quello che è, non è da buttare via, ma è un movimento calcistico che contro alcune nazionali, due o tre, farebbe comunque fatica ad arrivare primo nel girone. Quindi la formula, ribadisco, è fondamentale. Il peso politico dell'Europa nell'organizzazione dei prossimi mondiali sarà fondamentale, il peso politico nazionale sarà fondamentale. Però concentriamoci su quello che possiamo fare. Quello che possiamo fare mi sembra giusto, cioè la scelta di Maldini e Leonardo mi sembra favolosa. Guardiola per me è una roba tipo il ragionamento che facevo quando è arrivato Cristiano Ronaldo alla Juve, cioè non, è no brain, non si può, cioè se Guardiola dà una disponibilità per quello che ha dimostrato, per il valore che avrebbe anche dal punto di vista culturale, filosofico per il nostro calcio, è un livello sopra tutti gli altri. Perché è una cosa diversa e avrebbe probabilmente una funzione anche, diciamo, culturale nei confronti del nostro sport. Almeno questo mi piace, da inguaribile ottimista mi piace pensare una cosa del genere. Quindi io di fronte alla suggestione Guardiola non penserei altro. Poi gli altri allenatori sono tutti bravi. Conte sicuramente è uno che per le sue caratteristiche, in qualche modo l'ha anche già dimostrato in nazionale, è molto pragmatico, quindi è uno che sicuramente se c'è da dare un impatto, l'abbiamo detto tante volte, l'ha dimostrato anche col Napoli, se c'è da dare un impatto immediato in un ambiente, cambiare le cose, farsi capire subito, cioè la velocità di Conte nell'arrivare al risultato è straordinaria. Quindi questo l'ha anche comunque già dimostrato in nazionale, però ripeto, la suggestione Guardiola è una suggestione che va oltre il ruolo di CT
1: Però restiamo
0: internazionale, secondo
1: comunque
0: me.
1: ad allenatori di questo tipo di profilo, no? Perché sento appunto
0: Ma
1: altri
0: sì, insomma, la
1: nomi.
0: Germania prende Klopp, cioè,
1: La Germania
0: allora,
1: prende
0: non
1: Klopp.
0: è, ripeto, il tema fondamentale è quello che abbiamo detto prima: quante squadre si qualificheranno, quante europee ci saranno, come funzionerà il girone e chi saranno le nostre rivali, perché questo è un aspetto fondamentale.
1: Poi
0: Noi,
1: Infantino ha
0: ma
1: detto
0: non è per
1: allarme
0: recriminare,
1: mondiale, adesso si tratterà.
0: noi siamo usciti malissimo, siamo arrivati secondi contro una squadra che ci ha umiliato, perché la Norvegia ci ha umiliato, ma è una squadra che per poco non andava in semifinale al mondiale. Se avessimo avuto la Slovacchia, cosa che poteva succedere se quella partita con la Germania fosse girata in maniera un pochino diversa, probabilmente saremmo andati al mondiale. Poi magari avremmo fatto una brutta figura, io non lo so, non sto
1: Ma io
0: difendendo il
1: resto
0: movimento
1: alle
0: calcistico.
1: palline, Pierluigi. Se avessimo sorteggiato a Roma o a Milano, Dio buono, quella partita con la Bosnia, probabilmente saremmo stati lì. Ma al di là di questo,
0: Sì, appunto.
1: insomma, sai, il sorteggio della sede, ma era già successo l'altra volta, saremmo andati a giocare in
0: Però voglio dire,
1: Portogallo.
0: Guardiola è una cosa talmente sarebbe una cosa talmente grande per il movimento calcistico italiano, per la cultura del calcio in Italia, perché è l'allenatore di riferimento, ragazzi, degli ultimi 20 anni. Cioè,
1: Sì,
0: c'è poco da discutere, quindi è l'uomo che

0: ha rivoluzionato in questo periodo il calcio, perché ci sono stati tantissimi altri bravi.
1: Ma no, ma certo, cioè, ma certo, dire, è un allenatore iconico,
0: sarebbe una roba incredibile.
1: Ma certamente sarebbe una suggestione enorme. Poi io pragmaticamente forse preferisco Conte, però è una mia idea. Marco Marisio?
2: Guardiola mi sembra un salto notevole. Poi come allenatore di club ha un senso, come allenatore è davvero... Al tempo stesso è una cosa, un no brain, come dice giustamente Pier, perché non c'è, però è anche un rischio, parliamoci chiaro. Andrei più, starei, come dire, dopo tre mondiali saltati starei molto più sul pragmatico, ecco, mettiamola così. E a me piace il calcio moderno, mi piace, insomma, sono un giochista, ne abbiamo già parlato tante volte, per cui puoi immaginare cosa penso di Guardiola. Sarebbe una scelta assolutamente da accettare, non ci sarebbe altro da fare, voglio dire, perché davvero non se ne discute, ma attenzione, perché
1: prendi il 10 degli allenatori, prendi il 10 esatto. degli allenatori, poi vediamo, il rischio è grande. Simone, lei cosa ne pensa?
3: A Guardiola non si può dire di no, quindi
1: a Guardiola non si può dire di no, neanche a Conte si potrebbe dire
3: neanche
1: di no.
3: A Conte.
1: Cioè, importante che sia comunque uno di questo livello, perché se poi salta fuori, gli voglio bene, li adoro, però se salta fuori Pirlo o Pioli, che pure sono, Pioli un eccellente allenatore, Pirlo abbiamo visto in varie esperienze, ecco, allora lì io rimarrei perplesso, pur dicendo che Leonardo e Maldini scelgano chi vogliono, perché ne hanno diritto, dovere e facoltà. Domani parleremo molto di più di mondiali, secondo me volevo chiedere ancora questo a Pierluigi, indosso l'albiceleste 10, secondo me l'Inghilterra è abbastanza favorita, anzi molto favorita contro l'Argentina, volevo sapere cosa ne pensi dell'aria che c'è in casa inglese, perché con l'allenatore tedesco non si prendono più di tanto, però sono lì.
0: Sì, anche quella frase di Bellingham riferita alla frase di Luca, però esatto. Posso dirti, cioè, l'Inghilterra la seguo da anni, ha avuto spesso degli spogliatoi compattissimi, non ha mai vinto, non mi sembra ci siano onestamente grandi problemi, la vittoria dell'altro giorno è stata una vittoria figlia anche di qualche episodio sicuramente, ma che è una squadra che non sta bene insieme, per usare un'espressione proprio di un documentario qualche anno fa con Maldini, con Ambro e gli altri, non la porta a casa, quindi che l'Inghilterra stia bene secondo me non ci sono grandi dubbi. Il fatto che tu dica l'Inghilterra è ampiamente favorita, tu lo dici per scaramanzia?
1: No, io lo dico perché ho visto l'Argentina.
0: Io lo dico perché l'Argentina ha avuto una forza esoterica di uscire da delle situazioni molto complicate, e bisogna avere nei confronti della forza esoterica e soprattutto di quel meraviglioso calciatore che è Leo Messi un rispetto incredibile. Poi onestamente io l'ho vista in difficoltà tante volte nel mondiale, bisogna capire se questo fatto di averla vista tante volte in difficoltà nel mondiale è un vero problema, oppure invece è una sottolineatura di una forza che ha più volte scavallato il momento difficile,
1: probabilmente però io ho visto una squadra che
0: probabilmente tutte le cose
1: in 60 minuti di superiorità numerica con la Svizzera quasi non ti sei accorto che era in superiorità numerica, e questa
0: soprattutto prima la Svizzera sembrava in controllo della partita,
1: appunto,
0: quindi questo
1: appunto, per quello che ti
0: è indiscutibile, con l'Egitto andare come è andata, però ragazzi, adesso oggi ho visto stamattina qui all'alba appunto statistiche che dicono che ha avuto il percorso più facile nella storia per arrivare a una semifinale, sarà pure vero, l'avrà fatto pure con mille difficoltà, però queste difficoltà soprattutto in una competizione breve, soprattutto in un paese che è campione del mondo, dove c'è l'aura di Messi, dove c'è questo spirito incredibile, secondo me pesa
1: io ti dico che se poi non segna Baggio contro la Norvegia quella volta negli Stati Uniti, se non c'è il rigore di Totti contro l'Australia, l'Italia non va in finale, non vince un mondiale, da certi buchi da serratura devi comunque passare. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio, grazie a Marco Marisio, grazie davvero, a presto Marcone,
2: grazie a tutti,
1: ciao,
2: un abbraccio,
1: ciao. Pierluigi Pardo dagli Stati Uniti, appuntamento a domani, velocissimo, Simone Rosario da Piacenza, al volo rispondo dopo, dica, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, io tornavo sul Sinner, il grande Sinner, che nessuno ovviamente mette in discussione, ma volevo far notare una cosa che ho notato praticamente in quasi tutti i suoi tornei che ha fatto, sì, eccetera. Lui risponde:

0: telefono, non chiamo.
1: Ok, ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
2: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
1: Ecco, bravo mister.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: devi andare su deghi.it.
9: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi devi cucinare per 16.
9: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare. Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. I futures indicano un avvio in calo tra un'ora a Wall Street, con i produttori di chip che seguono nelle contrattazioni premercato l'andamento negativo dei concorrenti internazionali che questa mattina peraltro hanno appesantito non poco i principali indici asiatici con il crollo in particolare di Seoul. Tutto questo in una settimana che è ricca di eventi negli Stati Uniti tra dati economici e l'avvio della stagione delle trimestrali, per la verità per qualche società già iniziata settimana scorsa, ma si entra nel vivo con i conti delle grandi banche USA. Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup comunicheranno i risultati domani, quando sarà diffuso anche il dato sull'inflazione. Nel frattempo, come procedono gli indici europei? Con preoccupazione, poco mossi per la verità anche sulla scia delle rinnovate tensioni internazionali che hanno riportato verso l'alto il prezzo del petrolio. Il Brent a Londra $79, abbondanti in questo momento, oltre i $74 il greggio americano. Gli indici intanto del vecchio continente, andiamo a dare un'occhiata all'andamento appunto delle borse europee. Abbiamo in questo momento Parigi che sta salendo, non sale per niente, è ferma sulla parità esattamente come Francoforte. Milano più 0,11, migliori titoli di Piazza Affari. Eni più 2,41, Moncler in rialzo del 2,24%, riparte la speculazione sui titoli bancari per un presunto interesse di Unicredit su Finecobank, circostanza peraltro anche strana perché è proprio Unicredit che ha venduto Fineco qualche anno fa, oggi la rivorrebbe, secondo Corriere Economia. Il titolo è in rialzo dell'1,75%. I peggiori STM meno 2,37, meno 1,7 per Prismian, calo di un punto per Leonardo, è tutto.
17: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Ufficio Casa Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

0: not happy with the performance.
1: In what sense?
0: In every sense. So again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. A lot of technical mistakes, not fast enough. We were lucky today.
1: It's mentality thing?
0: No, nothing. Mentality.
1: Well, if you're not happy with the players.
0: This is pure mentality. How can you ask about mentality now? This is pure mentality. You can bottle it up and sell it.
1: Absolutely.
0: This is, yeah, so where's the problem for mentality? It's the quality of our games.
2: The manager's actually not very happy. He said he was disappointed with the performance. There could have been more in many different ways.
3: Yeah, well, whatever. Yeah, it's difficult. It's a tough shift. All the players are putting a very tough shift. So my thoughts and appreciation goes to the players who's out there who put in a great shift yet again.
4: Allora, far saltare la mosca al naso a Tuchel è tutto molto interessante, ne accennavamo prima, è un attimo, lo sappiamo già, e dall'alto della sua doppietta Bellingham mi dice se giochi lui contro la Norvegia, questi non sono una roba semplice. È tutto molto interessante, tanto che io e Simone, che è qui con me a farmi compagnia, abbiamo chiamato Davide Chinellato in Inghilterra. Ciao Davide!
5: Ciao, buongiorno a tutti!
4: Ciao, ti dico la verità, l'Inghilterra mi sembra la squadra del destino e lo penso dalla vittoria con il Messico, però emerge quella contrapposizione intrinseca dell'allenatore tedesco e della Nouvelle Vague, che è quanto di meno inglese ci sia.
5: Sì, assolutamente sì, sono d'accordo, però funziona, è un matrimonio che funziona perché Tuchel ha dato quella determinazione in più che forse mancava con Southgate, nel senso... È vero che l'Inghilterra è cresciuta nel suo ruolo di favorita in questo mondiale, ma è anche vero che questa idea di dover vincere a tutti i costi, che non aveva prima con Southgate, o che comunque faceva fatica a digerire, è merito di Tuchel. È merito suo aver portato questa ossessione quasi per la vittoria, per il dettaglio. La partita contro la Norvegia insomma, è stata difficile e Bellingham fa bene a ricordare che non è stato proprio facile battere Haaland e compagni. Soprattutto quando pensiamo al fattore meteorologico, nel senso a Miami c'erano 33 gradi con umidità credo vicino al 100%, mi dicono i colleghi, quindi è difficile anche da quel punto di vista, non è facile stare in campo. Però ecco, Tuchel secondo me all'Inghilterra dà proprio questa ossessione per la vittoria che sta producendo risultati, perché siamo arrivati a una semifinale mondiale contro l'Argentina e siamo arrivati a una squadra che sta dimostrando di valere questo livello, non soltanto di poterci arrivare per caso. Per vincere il mondiale soprattutto serve qualcosina in più. L'Inghilterra il talento negli ultimi almeno 6 anni l'ha sempre avuto, gli mancava la determinazione di vincere e penso che sia l'ingrediente principale che ha portato Tuchel.
4: Sì, assolutamente. Simone, che ne pensa?
6: Condivido pienamente.
4: Cioè, tu che è l'uomo giusto,
6: è l'uomo
4: Inghilterra
6: giusto.
4: Squadra del destino.
6: È la squadra del destino fino alla finale.
4: Sì, fino alla finale, poi...
6: Poi arriva la Francia.
4: Poi arriva la Francia. Secondo me se arriva la Francia è la squadra del destino fino alla finale. Se arriva la Spagna, per caso, magari è la squadra del destino fino in fondo. Ma questa è una mia idea. Argentina non ne parliamo, giusto?
6: Difficile.
4: Difficile, infatti, anche perché... Insomma, in Inghilterra che

0: Ma Davide Chinarotto lo sa, storicamente fatica a fare gruppo, no? Storicamente scherzano poco a cena, Cappello gli faceva levare tutti i cellulari e qualunque cosa, non giocano a scopo a biliardo, a scopone scientifico, a quello che vuoi. Però questa è un'Inghilterra diversa, un'Inghilterra un po' anti-Wags, che ha la faccia di Harry Kane e di Declan Rice.
1: Esattamente, esattamente. Questa è una delle differenze. Questa Inghilterra è riuscita persino a fare gruppo. Io sono stato con loro a Kansas City nella prima parte, nella fase a gironi, e era evidente che c'era un'intesa di gruppo, anche perché per una volta i ruoli sono immediatamente chiari. Dall'inizio della manifestazione, Duke l'ha subito detto che ci sono 15-16 titolari, tra virgolette, cioè giocatori tra cui sceglie gli uomini di partenza e quelli che poi entrano a partita in corso, e tutti gli altri devono tenersi pronti, ma devono soprattutto sfidare i compagni in allenamento. Non giocavano a carte, ma giocavano a scacchi, avevano un gioco virtuale di cui ho dimenticato il nome, che li teneva particolarmente impegnati, avevano ben definito quando potevano stare con le famiglie, e anche quando sono arrivate le famiglie non abbiamo visto momenti wax, confusione tipo Mondiale 2006. Harry Kane ha portato la moglie a un concerto country a Kansas City, che non è esattamente New York o Miami o Los Angeles, sono andati insieme con Tuchel a una partita di baseball, cioè quindi mancavano un po' anche le distrazioni. Però ecco, rispetto al passato c'è un po' di gruppo in questa Inghilterra, c'è un'idea di stare insieme e di stare insieme in una situazione in cui ognuno ha segnato il proprio ruolo sia dentro che fuori dal campo. Tuchel non a caso ha puntato sui veterani, cioè all'inizio convocava gente come Kyle Walker, che adesso non c'è più, però ha portato Jordan Henderson, che sta giocando pochissimo, ha portato giocatori anche poco ingombranti nel ruolo di riserva, ha lasciato a casa i Phil Foden, ha lasciato a casa gli Harry Maguire, un po' i Piantagrane, o quelli che comunque rimanendo fuori avrebbero portato problemi. Anche in questa cosa sta funzionando l'Inghilterra al mondiale.
0: Sì, poi è chiaro che quella che si giocherà mercoledì è molto più di una partita, ma in Inghilterra te lo ripetono tutti i giorni. No Davide, l'Argentina è viva per miracolo, ma è viva. Con la Svizzera, dicevo prima, ha giocato 60 minuti in superiorità numerica e manco te ne sei accorto. Mi sembrano sempre attaccati alla canna del gas, poi alla fine la scampano. Secondo me ci sono dei limiti, è chiaro ci saranno le Malvinas, Diego, l'ultima di Lionel, la voglia di far brillare la quarta stella, tutto quello che cantano la loro canzone, ma alla fine palla al centro, si gioca a calcio e l'Inghilterra è favorita.
1: Sono d'accordo con te, ma il fattore Messi secondo me non va sottovalutato. È più di una partita per l'Argentina, è più di una partita anche per l'Inghilterra, però per l'Argentina in modo particolare, nel senso davvero questo è l'ultimo mondiale di Messi, comunque finisca, e Messi sta giocando da fenomeno. Ero lì per la prima partita e praticamente camminava per il campo, ma gli sono arrivati 3 palloni e ha fatto 3 gol. 4, compreso quello annullato, per cui parliamo di un giocatore di questo tipo che può fare la differenza comunque anche contro un'ottima difesa come quella dell'Inghilterra, e parliamo di una squadra che gioca per lui, a differenza del Portogallo con Cristiano Ronaldo. L'Argentina gioca per Messi, per regalargli un ultimo mondiale, per aiutarlo a vincere questa quarta stella. Guarda, sono molto curioso della partita Inghilterra-Argentina.
0: L'Argentina è un monumento, è un reperto archeologico, un monumento al calcio che fu. Gioca come l'Argentina del 78, quella a cui io sono particolarmente legato, perché hai un paio di assassini, come diceva Nero Rocco, mi sembra tanto, ma di tipi tosti in mezzo alla difesa. A centrocampo hai questi che vanno piano e tocchettano la palla, cioè l'Argentina in purezza è simile a se stessa, no? Hai Enzo Fernandez che fa Ardiles, non usi mai le fasce, la palla davanti Maradona o Kempes o Messi è quello che ti fa gol. Quindi veramente l'Argentina è un monumento al calcio del passato in un'epoca di modernariato. Ecco, sono divagazioni, sono matto io, Simone, non guardarmi così, perché c'ho queste suggestioni, queste cose che mi partono per la testa.
2: Però lettura chiara.
0: Chiari solo per me. È chiara solo per me. Chi nel lato ride, infatti, non è chiara neanche per lui. Ciao Davide, grazie.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Intanto c'è Kivu che sta illustrando con Marotta la stagione dell'Inter, allora ne parliamo dopo il traffico.
2: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
3: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
4: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati.

0: anche in TV.
1: Tutti convocati anche in TV.
0: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24 e sull'app da Zoom.
2: Non è poca cosa.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Ben trovati all'ascolto. Sulla 1 Compleanare di Piacenza per incidente segnaliamo code all'altezza del bivio per l'A21 in direzione Milano. Chiuso al momento il bivio tra la Compleanare e l'A21 per chi proviene da Bologna e si mette sull'A21 con direzione Torino. Spostiamoci ora sulla 14 Adriatica, anche qui per incidente traffico incolonnato tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona. Per lo stesso motivo code sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione Bologna. E sempre per incidente vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano lo svincolo di Villotta è chiuso sia in entrata sia in uscita in direzione Porto Gruaro. Ed è tutto, a più tardi.

0: da oggi ci si ripresenta i nastri di partenza, tutti azzerati. Chiaramente dobbiamo cercare di performare molto meglio nella Champions League. Lo scudetto, chiaramente siamo campioni in carica. Dal 2020 ad oggi nessuna squadra è riuscita a vincere due scudetti consecutivamente, quindi questo per esempio è un obiettivo.
1: Ma la motivazione, credo che la cosa più importante è ritrovarla, anzi aggiungere qualcosina in più, perché non basta mai dal punto di vista dell'entusiasmo, dal punto di vista delle ambizioni, dal punto di vista di quello che vogliamo fare, che vogliamo ripetere, perché è vero, è stata una stagione importante dove abbiamo vinto due trofei, ma non vogliamo fermarci qua.
2: Stanno parlando adesso queste due battute il preside, il professore Marotta e Chivu, Sandro Sabatini, ciao.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Stai guardando anche tu il preside e il prof che parlano?
3: Sì, però adesso ho abbassato perché sennò non riuscivo a parlare con Radio bravo, 24.
2: Bravo Sandrone. No, ma no, in tutta questa polvere di stelle che sono i mondiali, c'è la stagione che va a cominciare. Cardinale arriva in elicottero a Milanello. La presentazione di Amorim non mi è sembrato un capolavoro di comunicazione. E l'Inter, mercato che sembrava liscio, invece si è inceppato il dopo Dumfries che sembra una maledizione.
3: Sì, ora vediamo quale sarà il responso di Calaeli e Alconi, quindi prima di dirlo, in ogni caso l'Inter è evidente che proprio per le uscite, cioè Acerbi, De Vrij, Dumfries e Dumfries, deve prendere due difensori centrali e un esterno destro per poter ragionare poi con la squadra dell'anno scorso, a patto che Martinez, il portiere, sia all'altezza dell'ultimo Sommer, che non ci vuole tantissimo, ma comunque è un banco di prova importante per il portiere. Poi c'è il Milan, che è molto un Milan berlusconiano in questi 15 giorni.
2: Elicotteri e centravanti,
3: sì, queste robe qui. Tra elicotteri, centravanti e Ghila, il difensore, quindi l'elicottero, 100 milioni spesi, l'allenatore che parla di seconda stella. C'è soltanto uno scivolone in quello che ha detto Amorim fino ad ora. Ha detto: io sono diverso da Allegri, io gioco per vincere. Quello sinceramente se lo poteva anche risparmiare, ma mica peraltro per opportunismo anche. Prima gioca, prima vinci e poi di che ti sei diverso.
2: No, si potrebbe anche dirgli: se vinci la metà di quello che ha vinto Allegri, sei bravissimo. Ma ha detto lo stesso anche di Mourinho, sono Mourinho, sì, il mio maestro, sì, ma sono diverso da lui. E vabbè, quindi non mi è sembrato un capolavoro di comunicazione, ma al di là di Allegri non mi sembra, cioè magari è un bravo allenatore, però anche allo United mi sembra che con la comunicazione qualche problema ce l'abbia sempre avuto.
3: Sì, lo sento dire da tanti che l'hanno seguito anche con più attenzione rispetto a me. Con la comunicazione, poi alla fine sai, la comunicazione è figlia in ogni caso dei risultati e dell'armonia di spogliatoio, quindi se lui ottiene armonia di spogliatoio e risultati, poi dopo sia il gioco sia la comunicazione sono più belli da vedere e da ascoltare.
2: Senti, l'Inter è la locomotiva del calcio italiano e quindi dobbiamo fare particolare attenzione all'Inter, essendo la locomotiva del calcio italiano. Eppure io ogni estate che passa vedo sempre di più un football spaccato. Da un lato la Superlega, NBA, di quello che vuoi, che definisce come vuoi, che è l'Inghilterra, più le altre quattro note, e qui si fa fatica a comprare un esterno. O possiamo comprarlo e poi ce lo facciamo scappare, lo comprano, se lo fanno scappare in Inghilterra, cioè diventa molto complicato.
3: Sì, è vero. Poi tutto questo, sai, sì, Carlo, quello che dici è assolutamente l'evidenza. La Premier League e l'NBA e gli altri sono campionati comunque impegnativi, sofisticati, ma di livello nettamente inferiore. Occhio soltanto a non commettere un errore che è abbastanza usuale, cioè confondere il campionato con il rendimento e i convocati poi della nazionale. Sì, perché la Premier League, che è locomotiva del calcio mondiale, ha i suoi due migliori giocatori. giocatori, uno Bellingham gioca in Spagna, l'altro Kane gioca in Germania. Nella Spagna, che è figlia del calcio, il tiki taka, la scuola, eccetera eccetera, l'uomo che risolve le partite è Merino, che gioca e non gioca nell'Arsenal. L'Italia, che ha dato la colpa, l'ultima scusa è Gravina, al fatto che non ci fossero gli stage, che la Serie A, la Lega non avesse consentito gli stage. Io faccio semplicemente notare che a quegli stage non avrebbero potuto partecipare Donnarumma, Tonali, Calafiori, Retegui e altri due o tre che giocavano all'estero. No, quindi insomma,
2: mio vecchio pallino, ben vengano gli italiani che giocano all'estero. Cioè io quando vedo giocatori italiani che vanno a giocare in Premier, ragazzi, sono contento, a condizione che giochino e che non facciano come ha fatto Chiesa, sparendo nelle retrovie delle panchine, perché sono solo un valore aggiunto. L'Argentina è l'Argentina, il Brasile è il Brasile, la Francia con giocatori da esportazione che vanno all'estero, diventano, lascia stare, diciamo stare il Marocco, l'Olanda eccetera, tutti così, no? Non è necessario giocare a casa tua, l'importante è diventare grandi in contesti di alto livello. Sandro, senti, al volo mi dici la tua su Leonardo Maldini, il commissario tecnico che verrà, pare Guardiola, dicono Guardiola, ma dicono un sacco di cose, probabilmente un sacco di minchiate anche.
3: Guarda, questo l'hai detto te, io facevo di sì con la testa, ma non ci sono le prove. Io no, non lo so, io credo che siano due nomi fantastici, quello di Maldini, quello di Leonardo, e il terzo nome sarebbe ancora più fantastico, quello di Pep Guardiola. Però
2: non è come comprare la Ferrari per andare a fare la spesa, dicevo prima con mio amico Simone che è qui con me.
3: Ma io ti dico che con la Ferrari puoi anche andare a fare la spesa. Poi non lo so, ecco, ci vuole la Ferrari per andare a fare la spesa, l'importante è che sia una Ferrari capace anche di andare veloce. Se hai comprato la spesa a quello 3x2, capito? Con la spesa scontata. Perché se poi vai a fare la spesa, Guardiola sono 20 anni che fa la spesa da allenatore. In Barcellona compra Messi, faccio per dire, Suarez, Eto'o, Neymar, eccetera, Xavi, Iniesta, un po' li coltiva, un po' li compra. Con la Ferrari è andato nel Bayern Monaco, uguale nel Manchester City, compra Haaland dopo averci raccontato che il 9 era uno spazio, è un allenatore meraviglioso, va con la Ferrari a fare la spesa, col Barcellona, col Bayern Monaco e col Manchester City comprava tutto, caviale, tartufo eccetera.
2: Devi comprare pomodoro per fare gli spaghetti, che sono buonissimi. Ciao Sandrone, grazie, ti voglio bene.
3: Facciamoli gli spaghetti che sappiamo fare, va bene. Ciao
2: Sandro. Qualcosa da dichiarare? Tutto a posto?
4: Un piacere.
2: Quindi conto Mancini?
4: Mancini,
2: anche secondo me.
4: Da cuore, però, cuore blu cerchiato.
2: Trofi al pesto o focaccia di Recco?
4: Focaccia di Recco.
2: Fantastico, andiamo a mangiarla. Grazie Simone.
4: Grazie.
2: Grazie davvero a Simone, a Claudia Schiattone, Paolo Valentini in redazione, Gianmarco Ferronato, Daniele D'Aquila, regia Radio e TV. Ci sentiamo, vediamo su Sole 24 Ore TV, su DAZN, domani alle 2.

0: ottime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Nome:
8: Freeway Skyline.
7: Professione:
8: IRP.
7: Missione:
8: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
7: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Sono le 15.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Prenderemo il controllo di Hormuz, minaccia Trump. Gli Houthi intanto sequestrano una nave della Croce Rossa. Francia e Germania denunciano attacchi informatici da Mosca e convocano gli ambasciatori. Luca Zaia difende la decisione di buttafuoco sulla Biennale. Un incendio ha distrutto il capannone e le attrezzature dell'azienda di proprietà del sindaco di Malo nel Vicentino. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha detto: stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo custodi e saremo rimborsati. Il ministro dell'informazione yemenita, intanto, ha dichiarato che gli Houthi stanno tenendo sotto sequestro un aereo della Croce Rossa Internazionale, tenendo in ostaggio il pilota e il copilota. Lo riferisce Sky News Arabic e i media israeliani, citando Reuters. Francia e Germania denunciano gli attacchi informatici da Mosca e convocano gli ambasciatori. Il Ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino per protestare contro una serie di attacchi informatici ai danni dell'Unione Europea. Anche il Ministro degli Esteri francese ha dichiarato che nei prossimi giorni Parigi convocherà l'ambasciatore russo in merito al lancio da parte di Mosca di una vasta campagna informatica a fini di sabotaggio e spionaggio nei paesi europei, tra cui la Francia. Il Cremlino ha espresso gratitudine alla Biennale di Venezia per aver mantenuto la collaborazione con la Russia e consentito l'apertura del padiglione russo. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a effetto giorno, ha difeso la scelta del presidente della Biennale Buttafuoco di permettere l'apertura del padiglione, nonostante la minaccia di taglio dei fondi da parte dell'Unione Europea. Sentiamo Zaia.
14: Io non sono filo russo, sono stato il primo a uscire nel 2022 duramente rispetto a tutto quello che stava accadendo, questa aggressione russa rispetto all'Ucraina. Poi dobbiamo chiarire una cosa: l'istituzione, diciamo, del padiglione, il padiglione significa una proprietà e molti paesi hanno i loro padiglioni che non sono degli stand, come dice qualcuno, dei tendoni, sono fatti in muratura, ecco, e la Russia ce l'ha dal 1919, non è che noi la dobbiamo invitare, apre il padiglione. La soluzione che ha trovato Buttafuoco, secondo me, è onorevole, che hanno aperto per la vernice, dal momento in cui è arrivato il pubblico è chiuso, quindi è stato aperto

0: due giorni, quindi il pubblico non lo ha potuto visitare, non è nel programma, nel cartellone, cioè cosa volete che faccia di più l'istituzione biennale? Io penso che l'arroganza dell'Europa si vede fino in fondo, perché senta, se il problema che ha l'Europa in tutta questa gestione della crisi ucraina, che è una crisi gravissima, è quello di andare a sanzionare l'Italia, ovvero la biennale, allora capisco che altri problemi non ce ne hanno. Visto considerato, mi lasci solo dire che ci sono 60 focolai di guerra nel mondo, se il principio è quello che chi combina casini giustamente deve essere censurato, addirittura deve avere l'ostracismo dalle realtà culturali, allora io mi sto chiedendo, tra i 99 paesi che stanno esponendo alla biennale, penso, immagino ce ne sia più di qualcuno sul quale qualcuno potrebbe dire qualcosa. Hemingway diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano morire gli uomini migliori, per noi resta così.
1: L'Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 26-28, ha confermato Tommaso Tanzilli presidente e ha invitato il nuovo CDA a nominare Giampiero Strisciulo quale amministratore delegato. Nel corso della notte a Isola Vicentina un vasto incendio ha distrutto il capannone e le attrezzature dell'azienda di proprietà del sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Sentiamo.
2: Un incendio doloso ha distrutto nella notte il capannone dell'azienda di Moreno Marsetti, sindaco di Malo, a Isola Vicentina. L'allarme è scattato poco dopo le due, le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura rendendo necessario l'intervento di 9 squadre dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti, ma i danni sono ingentissimi, gran parte delle attrezzature presenti all'interno è andata distrutta. I primi accertamenti hanno escluso l'origine accidentale. All'esterno della struttura sarebbero state trovate alcune taniche di benzina. L'area è stata posta sotto sequestro e le indagini sono affidate ai carabinieri. Con il coinvolgimento della Digos. L'episodio riporta alla luce le minacce ricevute da Marsetti lo scorso marzo, quando sulla sua auto era stato trovato un biglietto con la frase «Ti facciamo saltare insieme alla macchina». L'intimidazione era arrivata dopo le iniziative del sindaco sul fronte della sicurezza, in particolare contro una serie di episodi di vandalismo attribuiti a gruppi di giovani del territorio. «Si tratta di una intimidazione mafiosa, qualcuno ha dato fuoco alla mia azienda», ha dichiarato Marsetti dopo i primi rilievi. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
1: Per GR24 è tutto, le notizie tornano in diretta alle 16:00.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: L'idea era di navigare qualche anno in Mediterraneo e dintorni per conoscere bene la barca e poi partire per un viaggio più grande. Così è stato.
6: Essendo da soli è più facile contattare gli altri, quelli del posto, e anche per loro è più facile inserirti.
5: Storie di navigatori solitari e di regatanti solitari in una puntata che si intitola Per mare.
7: Matteo Caccia racconta. Storie di filosofia quotidiana.

Ci piace ogni tanto, a me. Allora, ripartiamo dall'inizio. A me piace moltissimo raccontare storie di mare, perché ne sono affascinato, perché ne sono attratto, perché mi piacerebbe viverle, ma non ne sono capace, non ne ho il coraggio, da una parte, non ne ho nemmeno la professionalità, insomma, le capacità per farlo. Anche se quelli che vanno per mare ti dicono, sai, a un certo punto la capacità non è che te la puoi sviluppare tanto, devi partire. Se non parti è difficile crearti una capacità, puoi allenarti, però non è che impari a fare l'oceano, fai l'oceano, parti, lo fai e impari mentre lo fai. Oggi vi raccontiamo la storia di due di questi navigatori, sono due tipologie radicalmente diverse. Il primo, Paolo, nostro ascoltatore, ci ha mandato questa storia, ci ha mandato perché avevamo raccontato già una storia di una persona che era stata in barca con lui, si chiama Vanni, e ci ha detto, sentite anche Paolo, noi gli abbiamo detto, certo, ma Paolo ovviamente mandaci una storia, lui ce l'ha mandata e ci racconta come da ormai 6 anni vive in barca e da 2 vive lontano dall'Europa, lontano dal Mediterraneo, tra l'Atlantico, in questo momento è vicino alle Figi e dalle parti delle Figi nell'Oceano Pacifico del Sud. Ci ha mandato la sua storia, ve la raccontiamo e poi la sentiamo al telefono, grazie a incredibili strumenti di comunicazione che abbiamo in dotazione, cioè sostanzialmente WhatsApp. E poi sentiamo e poi vi raccontiamo invece la storia di un navigatore che è sì un navigatore quindi un navigatore di mare, ma è soprattutto in primis un regatante, cioè un atleta, uno sportivo che naviga per vincere le regate. Si chiama Ambrogio Beccaria. La puntata si intitola Per mare. Benvenuti.

0: Appena le maglie del lockdown si sono allentate, a giugno 2020 ho fatto letteralmente carte false per scappare in Francia e comprare la barca. L'idea era di navigare qualche anno in Mediterraneo e dintorni per conoscere bene la barca, fare tutte le riparazioni, modifiche e migliorie necessarie e partire per un viaggio più grande. Così è stato. E il primo settembre del 2024 ho iniziato la mia rotta a ovest. Ho navigato durante il primo anno soprattutto con equipaggi, talvolta amici, spesso sconosciuti, incontrati sui siti di condivisione imbarchi, per la maggior parte francesi. Equipaggi talvolta straordinari, pieni di interessi e qualità umane, ma troppo spesso modesti.
1: Questi siti funzionano in modo abbastanza libero, nel senso che si mettono annunci, possono essere messi gli annunci sia da chi offre che da chi cerca, e poi diciamo i dettagli vengono gestiti in modo personale, anche se ci sono grosse differenze fra un paese e un altro. Quello che preferisco è l'approccio francese, che è molto più libero, molto più, insomma, senza grandi vincoli, e troviamo poi insieme quella che è la formula che ci piace di più.
0: Arrivato fra Tuamotu e Marchesi, in pieno Oceano Pacifico, la distanza e il costo ha scoraggiato molti dal venirmi a trovare, e la mia voglia e disponibilità di ospitare equipaggi che non sempre avevano la mia stessa idea di condivisione si sono assottigliate. Da lì in avanti era davvero difficile raggiungermi. Gli arcipelaghi orientali e centrali delle Kiribati sono fuori dalle rotte, quindi ho affrontato l'idea di rimanere almeno 6 mesi da solo. La prospettiva mi inquietava. Sono socievole. Non avevo mai trascorso un periodo così lungo in solitudine. Invece oggi, qua alle Figi, dove gli amici possono finalmente raggiungermi con facilità, dopo 9 mesi da solo, posso proprio dire che la solitudine si è rivelata un'esperienza straordinaria. Non difficile, grazie alla possibilità di rimanere in contatto con le persone care. Praticamente ogni giorno ho chiamate video da amici o parenti con cui mantengo scambi interessanti e profondi. Poi perché la gente dell'Oceania è estremamente accogliente e amichevole. Sono stato spesso adottato, spesso da più famiglie, nella stessa isola, al punto da avere l'imbarazzo di quale visitare per prima senza offendere nessuno. L'essere da solo facilita il contatto con la gente del posto, che ti consente con facilità di entrare a far parte della famiglia. Infine, perché la solitudine in barca è bella, mai vuota, con una libertà impossibile da raggiungere nella vita terrestre. I ritmi, le attività sono condizionate solo dal meteo, dalle esigenze di navigazione, dai bisogni materiali e dalle voglie estemporanee. Una leggerezza ineguagliabile. Piuttosto al contrario, trovarmi quasi dopo 2 anni di viaggio qua alle Figi, in un mondo quasi normale per un europeo, con turismo, negozi, commercio ovunque, mi ha un po' spaesato e francamente preferisco la schiettezza delle zone più remote. Non sarà facile, se e quando tornerò a terra, riadattarmi.

0: Io non ricerco l'impresa sportiva, il mito del navigatore avventuroso, né i paesaggi da cartolina, anche se naturalmente i paesaggi sono quasi sempre straordinari. Un po' di avventura e di sfide ci sono. Ma piuttosto la libertà e la comprensione di altri modi di vivere. Per quanto ho voluto allontanarmi dalle rotte e dalle mete usuali, dove la gente è abituata ai velisti e li vede, a seconda delle attitudini, come fonte di reddito, quando non delle prede o dei fastidi. Nei posti più remoti, dove spesso le carte nautiche sono inesistenti o inaffidabili, pochissimi si avventurano. Io posso farlo grazie alla mia barca, che può passare anche in fondali bassissimi, dove si potrebbe procedere a piedi. È capitato più volte che i doganieri mi guardassero straniti, non sapendo bene come trattare una barchetta a vela in un porto pieno di pescherecci o cargo, oppure che i pescatori, con barchette di legno colorate e vele fatte con i sacchi del riso, vedendomi mi filmassero come un evento esotico. Studio tutto il possibile per capire i posti in cui mi trovo. Storia, linguistica e genetica. Ascolto le radio e leggo i giornali locali dove ci sono. È incredibile come le società, anche in condizioni simili, si strutturino in modo diverso. In un paese le autorità fanno il possibile per renderti la vita difficile, in un altro si prodigano ad aiutarti. Gli abitanti del villaggio ti invitano a mangiare con loro o ti regalano frutta e pesce, in un altro rischi la vita. Dipanare le ragioni di queste differenze mi occupa buona parte del pensiero.
1: Sono arrivato alla vela da ragazzino, così ho scoperto che era una cosa interessante, l'ho scoperta grazie a un libretto che così spiegava come erano i fondamenti della vela, me lo sono studiato, mi è sembrata una cosa bellissima e quindi mi sono comprato una barchettina microscopica, un Flying 1 si chiama, e una barca di 4,20 m e di lì mi sono appassionato, appunto si dormiva sulla spiaggia, si andava di spiaggia a spiaggia durante l'estate e la cosa non mi ha più abbandonato, ovviamente. Poi la vita ti porta a fare un po' altre cose, a viaggiare, a lavorare e così via, la famiglia, e quindi insomma la praticavo meno. Poi negli ultimi 15 anni circa ho avuto più tempo per dedicarmi, e quindi è aumentata sempre di più, ho fatto varie cose, un po' da skipper eccetera, e poi nel 2020 ho deciso di comprare la barca e da lì fondamentalmente non sono mai più sceso.
0: Della vela mi piacciono tante cose, la semplicità, l'essenzialità, l'irrilevanza del superfluo. E una barca non enorme accentua tutto, quello che non è utile è meglio non averlo e liberare spazio. Per me, nelle vite terrestri siamo circondati da troppe cose che reclamano la loro attenzione e alla fine ci invadono il pensiero e ci stancano. Mi piace anche che la vela sia il mezzo che ha di gran lunga il minore impatto fra quelli che consentono di spostarsi su grandi distanze e mi piace mantenerlo tale. Uso il motore solo quando è indispensabile. Faccio circa 100 ore di motore all'anno. Per l'elettricità mi bastano i pannelli solari e questo mi fa sentire più leggero. Dopo la transatlantica, dove le condizioni sono abbastanza comprensibili anche con i filtri culturali europei, il passaggio del Pacifico ha aperto prospettive impensabili. Tutti mi avevano detto che fosse straordinario, ma non riuscivo ad immaginare quanto. E tuttora non riesco a spiegare bene agli amici quanto lo sia. Anche i concetti di base come la casa, qui uno spazio aperto, non chiuso, o di famiglia, anch'essa fluida e aperta, di ruolo di genere molto chiaro e netto, ma allo stesso tempo aperto a chi non si allinea, il concetto di dono, che qui è un modo di entrare in contatto, sono tutti profondamente diversi da quelli europei. E il risultato sembrano essere vite molto più semplici e felici. Ogni volta che arrivo in un nuovo arcipelago mi sembra straordinario, più dei precedenti. È successo con Rapa Nui, poi Pitcairn, prima ancora Fernando de Noronha e Gunayala, ma è con le Marchesi che sono rimasto stupefatto.

l'arcipelago più lontano da tutti i continenti. Talmente lontano che pochissimi animali ci sono arrivati. Nessun mammifero né anfibio. Talmente poche specie di uccelli terrestri che si riconoscono dall'ombra. Un popolo che non ha mai conosciuto il bisogno, abbondanza di frutta, pesce, terra fertilissima, clima mite e costante, gente generosa e gentilissima, paesaggi mozzafiato. Poi sono arrivate le Kiribati, veramente al limite, molto difficili da raggiungere, tanto che sono stato probabilmente il primo italiano ad essere mai arrivato a Tabuairan e a Canton, dove non si usa denaro nella vita di tutti i giorni. A Canton vivono 7 famiglie, 27 persone a più di 1000 chilometri dall'isola abitata più vicina, senza collegamenti regolari con altre isole. Lì divento l'elettricista, sistemo buona parte degli impianti solari, divento subito parte della comunità. E poi ancora a Samoa, dove persino in città tutti ti salutano, sorridono, scambiano due chiacchiere. I tassisti, se gli chiedi quali siano i problemi del paese, ti guardano perplessi. Riflettono un po' con una sorta di broncio e poi ti dicono nessuno. E Tonga, l'unico paese che non ha mai perso l'indipendenza, retto da un monarca quasi assoluto con una vita molto tradizionale e dove il kava, lo stupefacente tradizionale, anima tutte le riunioni fra uomini. E chissà cosa mi riservano le Vanuatu il prossimo anno.

0: Lui è Lucio Dalla che canta Barcarola per chiudere il racconto di Paolo e iniziare la chiacchierata con lui. Forse voi vi ricorderete, un mesetto fa direi, abbiamo raccontato la storia di un ascoltatore che si chiama Vanni, che ci raccontava che insomma stava andando in pensione e cercava un modo per andare in barcavela. Non c'era mai andato, non aveva esperienza, voleva fare un po' di giri e incontrò questa persona che si chiama Paolo, con cui poi ha navigato anche tanto. Mi pare abbia fatto l'Atlantico con lui e a questo punto abbiamo detto, beh, ma ci piacerebbe tantissimo anche sentire la storia di Paolo. E infatti l'avete sentita e Paolo è qui con noi dall'altra parte del mondo. Ciao Paolo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, grazie a te, grazie a tutti.
0: Geolocalizzati innanzitutto, dove sei in questo momento?
1: Allora, sono a Figi, nell'imboccatura dell'arcipelago di Lau, in un atollo abbastanza strano, dove siamo i primi che siamo arrivati quest'anno.
0: Che stagione è in questo momento in quella parte del mondo? O non c'è stagione?
1: È inverno, quindi la stagione dove non ci sono i cicloni, quindi tranquilla, però un po' per l'abitudine che ho fatto ormai è un po' fredda, c'è l'acqua a 27 gradi, quindi un po' freschino. Sì.
0: E la temperatura dell'aria invece più o meno?
1: Sì, durante il giorno si arriva su 26, la notte fa un po' freschino, qualche volta mi devo mettere la copertina,
0: era la domanda che volevo farti. Sì. Senti Paolo, facciamo un attimo una ricapitolizzazione, un recap di tutto. Tu nel 2020 compri questa barca, giusto? Quindi 6 anni fa.
1: Sì, esatto.
0: Ed è una barchina di quanti metri?
1: 10 metri.
0: La compri in Italia o in Mediterraneo comunque?
1: La compro in Francia. Sì.
0: Ok.
1: In Mediterraneo.
0: E fai lo stretto di Gibilterra, cioè parti, molli in Mediterraneo, fai l'Atlantico quando?
1: Nel 2024 sono partito, okay. Diciamo, mi sono dato una data d'inizio che è il primo settembre del 2024, da Calasetta, dalla Sardegna e poi appunto Gibilterra, come dicevi tu, eccetera.
0: Sei a bordo, mi sembra di sentire, ci sono i rumori tipici di una barca,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Sono sempre a bordo. Cioè,
0: quindi da quasi 2 anni tu sei in giro sulla tua barca, ci vivi, ti sposti, navighi, stai fermo?
1: Sì, in realtà ci vivo da quando l'ho comprata, praticamente con piccolissime interruzioni dovute soprattutto a lavoretti da fare, ma sì, e poi appunto dal 2024 sono in navigazione intorno al mondo.
0: Paolo, per un navigatore che è abituato a fare il Mediterraneo, che posto è il Pacifico?

0: Ma senti, più facile perché il meteo è più uniforme, più prevedibile. Quindi se uno pianifica con un po' di attenzione, insomma, evita le stagioni difficili, può programmare. Qui dico sempre che sono più le constatazioni del tempo che le previsioni, perché in buona parte del Pacifico in realtà il meteo è molto molto stabile, insomma, il vento viene sempre dalla stessa direzione con differenze di intensità abbastanza modeste, quindi non è più difficile. Certamente le distanze sono molto più elevate, quindi qualche complicazione di quel tipo, se qualcosa va storto, diciamo che va molto più storto, però in generale si naviga tranquillamente.
1: Qual è stata della navigazione più lunga che hai fatto da solo?
0: Da solo, dalle Marchesi fino a Kiribati.
1: E parliamo di quanti giorni?
0: Sono un migliaio di miglia, 8 giorni.
1: Ok, anche perché tu dici... Tu dici che usi praticamente, ma giustamente, perché immagino che altrimenti non ci sarebbe gasolio a sufficienza, tu usi solo la forza del vento, quindi navighi solo a vela, quindi se c'è poco vento tu vai molto lentamente, molto semplicemente.
0: Sì, però qua è difficile che ci sia poco vento.
1: Ok.
0: Poco nel Pacifico, l'unico posto appunto in cui ce n'è stato poco è da Panama verso l'isola di Pasqua, che è fuori della fascia degli Alisei e quindi è un po' più lenta.
1: Ma Paolo,
0: è abbastanza costante.
1: Da quando hai lasciato Gibilterra, cioè da 2 anni, non sei mai più tornato in Italia? Non hai mai più preso un volo per...
0: Sono tornato, sì, prima di passare Panama, sì, per vedere un po' famiglia e amici, quindi sono tornato un mesetto.
1: Perché ce l'hai una famiglia degli amici qui?
0: Sì, no, amici ce ne ho tanti, fortunatamente ce ne ho tanti che continuano a volermi bene, anzi uno è venuto ora a trovarmi, ce l'ho qua, il primo che ho da diversi mesi.
1: Ah, ottimo.
0: Però sì, certo.
1: E hai un figlio anche?
0: Ho un figlio che ha rilevato la mia attività, continua, insomma, le mie orme.
1: Ecco, questa è una domanda che immagino ti facciano tantissimi, ed essendo questa Radio 24 io non posso esimermi da farla. Come si campa da 2 anni in barca? Nel senso che l'idea che abbiamo qui in Italia è che la barca sia soprattutto un costo, soprattutto se la tieni nei marina, insomma, immagino che sia diverso, ovviamente, navigando, i costi si riducono, probabilmente devi farti molte cose da te, però, ma anche non lavorando, immagino che tu utilizzi, come dire, una parte di denaro che avevi messo da parte, oppure riesci a fare dei lavori anche?
0: Allora, no, assolutamente no, non lavoro. Per un po' ho lavorato, in realtà, fino più o meno al Brasile ho lavorato, ho appunto continuato a lavorare per la mia azienda, poi però diventava difficile con un po' il tempo disponibile, gli impegni, eccetera, della navigazione e così via, un po' i fusi orari e così via, quindi appunto ho ceduto l'attività a mio figlio e mi dedico alla vela. Per il discorso della... economico, diciamo, la mia prima preoccupazione è stata di prendere una barca che costasse poco, nel senso molto sotto al mio budget potenziale, in modo che poi anche gli imprevisti, che ci sono sempre, gli imprevisti sono sempre previsti in barca, quelli non incidono. Ecco, quindi la mia scelta è stata di tenermi sotto il budget, in modo da avere una barca economica da gestire, solida, quindi che si rompessero relativamente poche cose, e quindi questa è stata la prima cosa. E poi il resto, sì, certo, come dicevi te, un po' di risparmi, un po' gli affitti, quelle cose lì, insomma, come più o meno fanno tutti. Però ecco, la vita in barca, se uno non esagera, non costa cara. Nella maggior parte dei posti qua, anche volendo, non si possono spendere soldi. Quindi qua in quest'isola fantastica, veramente molto molto bella, e qui sono non c'è nessun tipo di struttura, quindi insomma sarei andato volentieri in un ristorante, ma non c'è.
1: L'ultima cosa, poi devo salutarti purtroppo, Paolo, ma pensi che a un certo punto tornerai? Cioè, pensi che questo è un pezzo della tua vita, oppure
0: questa è una domanda difficile. Il progetto era di tornare, di fare il giro e tornare. Devo dire che qua nel Pacifico diventa sempre più difficile pensare di tornare, perché la vita è veramente, ha un'altra qualità, è veramente straordinaria, e quindi no, non lo so, onestamente non lo so.
1: Paolo, mandaci altre storie quando vuoi, le aspettiamo. Davvero è stato un grande piacere.
0: Volentieri.
1: A presto, buona giornata.
0: Grazie,
1: ciao
0: ciao ciao,
1: ciao, ciao.

0: Loro sono Morcheeba, che cantano The Sea. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Per mare.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Come preannunciavano i futures, la partenza per Wall Street è in calo, ma è un calo parziale perché invece parte benino il Dow Jones con un nuovo rialzo dello 0,11%, fletta la tecnologia, il Nasdaq meno 1,19% sotto il colpo delle vendite appunto sul comparto tecnologico in via generalizzata dopo i forti ribassi registrati per il settore già questa mattina. In Asia, sullo sfondo naturalmente continua a preoccupare la situazione geopolitica, il petrolio che torna a rialzare la testa e un clima appunto di generale apprensione che mette sull'attenti le borse. Domani comincia, anzi entra nel vivo, la stagione delle trimestrali americane con i conti che saranno pubblicati dalle principali banche e poi domani anche un aggiornamento sull'inflazione statunitense. Tutto questo mentre nelle prossime ore Kevin Warsh, il numero uno della Federal Reserve, incontra Christine Lagarde e lo stesso Warsh ha le due audizioni questa settimana al Congresso americano. L'Europa nel frattempo sta procedendo moderatamente positiva, più 0,07% per Parigi, più 0,17% per Francoforte. Milano, meglio di tutte, più 0,37% sul FTSE MIB, con gli acquisti che in questo momento riguardano in particolare Stellantis, più 2,59%, Eni, più 2,43%, Brunello Cucinelli, più 2,39%. Si riaccende la speculazione sul settore bancario che vede oggi protagonista Fineco Bank, a quanto pare, secondo alcuni giornali, al centro dell'interesse, di un ritorno di interesse da parte di Unicredit. I peggiori titoli, Prismian ed STM, cedono quasi un punto.

0: 411 Platinum è un progetto Publiscoop Group.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Matteo Caccia racconta.
4: Forse qualcuno di voi ha ascoltato un podcast prodotto qui da noi a Radio 24 che si chiama Ambrogio Atlantico. È la storia, cioè la prima parte della storia, di un giovane velista italiano che si chiama Ambrogio Beccaria. Abbiamo registrato insieme quel podcast, io e lui, e qualche mese fa è uscito anche un libro che abbiamo scritto sempre insieme, si chiama Mare Selvaggio, e racconta un pezzo della sua storia, storia che in gran parte è ancora tutta da scrivere, considerato che Ambrogio ha da poco passato i 30 anni. Forse di lui avete sentito parlare di recente, dal momento che a giugno Ambrogio ha vinto una regata in solitario che si chiama Vendée Arctique, ed è la prima volta che un italiano vince una regata su quel tipo di barca, che si chiama Imoca, che è una barca di 18 metri, velocissima e selvaggia, appunto. La sua si chiama Alla Grande De Mapei. Oggi vi racconto una parte presa proprio dal racconto che mi ha fatto Ambrogio e che è diventato quel libro, che è il racconto della sua prima regata in solitario in oceano. State con noi. Mi sono appena laureato, ho finito gli studi. Ho un piccolo sponsor, si chiama Ambeco, non so ancora dove trovare gli altri soldi, non so nemmeno se ce la farò. Però ho tempo, ho la testa libera e per la prima volta posso fare tutta la stagione in Francia. Prima era stato tutto spezzato, un po' di qualifica, un po' di azzorre, ma adesso voglio fare le cose come si deve. La stagione inizia, ma va subito tutto storto. La prima regata, la Pornichet Select, la abbandono. Piango, perché dopo due grandi successi come la SAS e il record mi ritrovo a ritirarmi, fa malissimo. Il pilota automatico smette di funzionare. È una regata in solitario di 300 miglia, circa 600 km, e io sono da solo, con una barca che non ho nemmeno più toccato da 6 mesi. L'avevo lasciata in un capannone alle Sable d'Olonne, un buco con un tizio che fuma 200 sigarette al giorno. Non ho un euro, come sempre, e ogni cosa diventa complicata. Mi ricordo che non avevo nemmeno le carte nautiche della zona. Trovo uno che parte anche lui da Rochelle e gli dico «ti seguo». Ma poi parte la competizione, lo supero, passo davanti al faro, mi giro e lui non c'è più. Ha toccato uno scoglio col timone, si è capottato. Poteva andare molto peggio. Quella regata la mollo e lì capisco una cosa che mi aveva detto il mio allenatore, Apollonio, forse qualcuno come lui, che la vita di chi fa sport, di chi vive di competizione, è durissima. Vali solo quanto il tuo ultimo risultato, solo quello.
5: Stiamo arrivando!
6: Ancora qualche ora!
5: C'è una condizione meteo particolarissima per cui c'è un buco d'aria davanti. Io ho deciso di mettermi, provare a prendere una porta. Siete qua, si spanda un po'. Provare a imbucarmi in un buco, vediamo un po' se ci sarà uno spazietto. Ah, più tardi! Vediamo come andrà a finire.
4: È il 1 ottobre, è il giorno del mio compleanno. Parto. È la mia prima traversata dell'Atlantico in solitaria. Non ho mai fatto una regata così. Non ho mai nemmeno assistito alla partenza di un evento del genere. La Rochelle quel giorno è piena di gente. Il porto è dentro la città e questo rende tutto più vibrante, più teatrale. I miei genitori sono venuti, mia sorella anche, e ci sono anche alcuni amici che hanno affittato una barca per seguire la partenza dal mare. Io però non sono lì per festeggiare, sono teso, sono spaventato. Sto per lasciare tutto, solo, su una barca vecchia e lenta rispetto alle altre. Dentro di me lo so che se voglio davvero diventare un navigatore questa regata deve andare bene. Ma il sogno è fragile. Non ho un vero sponsor. Ambeco mi dà una mano, ma i conti non tornano mai. Sto a galla, ma è una galleggiata disperata. Non so se ce la farò. Non so se dopo la mini ci sarà qualcosa. So solo che sto per partire. Mio padre quel giorno è entusiasta. Lui, quando ci sono gli amici, diventa capobranco, uno che organizza cene, che si infiamma. Ha invitato tutti a mangiare ostriche la sera. Io invece penso solo al vento, alle vele, al pilota automatico che ho dovuto riparare con pochi soldi. Arriva il giorno dopo e partiamo.
7: Non si può più parlare e poi parla continuamente, ha la bocca che va.

0: Il mare è buono, il tempo tiene, ma io sono comunque in ansia. E poi succede qualcosa che non dimenticherò mai. Siamo davanti a Capo Finisterre, è il mio secondo passaggio da lì, ma è la prima volta che lo giro veramente. Siamo nella parte interna del DST, la zona vietata al traffico commerciale. Io e due barche super veloci. Stiamo andando giù come dei razzi, randa piena, code 5, mare formato. È uno di quei momenti in cui sei talmente concentrato da perdere la nozione del tempo. E poi succede. Guardo dritto davanti alla prua, cosa rara perché in barca guardi le vele, le nuvole, il vento, non guardi quasi mai davanti. Ma stavolta invece guardo avanti e la vedo. Una megattera. Salta fuori, proprio lì davanti a me. Non emerge, salta, a 5-6 metri dall'acqua. E poi, a metà corpo, si cappotta all'indietro, enorme, gigantesca. Il tempo si dilata, è tutto rallentato. Io non ho il coraggio di fare niente. Mi blocco, rallento un po', ma resto congelato. Passo ancora con la barca nella turbolenza del suo salto. E lei poi riappare dietro di me, 50 metri dietro di me. Capisco che il mare mi sta lasciando passare. E non è un modo di dire, è proprio così. Il mare decide se ti lascia andare o no. Me la tatuo con la balena, una megattera sull'avambraccio. E ogni volta che torno a passare da lì, penso ancora a lei.
1: Cambiamento in atto. Ho rassettato un po', ho pulito tutto. Sta molto meglio adesso. Contentissimo della notte che abbiamo fatto. Vabbè, adesso il vento gira e si riparte di bolina. A goderci un po' questo sole ancora per qualche ora.
0: Arriviamo a Gran Canaria dopo quasi 10 giorni. Il vento finisce a metà percorso e da lì in poi è una lenta agonia. Ci mettiamo un'eternità. 3 giorni e mezzo della Rochelle, 1 settimana da Finisterre. Però arrivo sesto. Sesto con quella barca lì, vecchia. È un risultato che mi fa tremare le gambe. Sono il primo delle barche con la prua fina, con le vecchie appunto. Per me è un miracolo.
2: Non c'è tempo per festeggiare.
0: Alle Canarie resto pochissimo. Non posso permettermi di restare un mese in un posto turistico, costa troppo. Quindi lascio la barca lì, in acqua, e prendo un aereo. Dopo un mese torniamo per la seconda tappa e lì è tutto diverso. Non c'è più nessuno. Niente amici, niente famiglia, solo la regata, solo noi. Sappiamo che stiamo per sparire. Da lì a Martinica sono 2500 miglia, quasi 5000 chilometri. Ci sarà un momento in cui saremo a 2000 chilometri da qualsiasi cosa. È difficile spiegare cosa vuol dire davvero. Poco prima della partenza ci dicono che il percorso cambia. C'è un rischio, anche se remoto, di uragani sulle Antille. Quell'anno Maria e Irma hanno fatto disastri, quindi ci fanno passare da un cancello a Capo Verde tra le isole di São Vicente e Sant'Antão. È un punto stretto, ventoso, pieno di turbolenze, ma è lì che dobbiamo passare. Io sono ottavo, nono, sempre primo delle barche appuntite. E poi succede un'altra catastrofe. Sto per strambare, tiro il braccio sopravvento del bonpresso per chiuderlo, ma sento qualcosa che non va. È duro, è troppo duro. Scopro che si è staccato un perno. Il bonpresso non è più utilizzabile. Da lì in poi è tutta poppa. Vento in poppa, mancano 1800 miglia. Senza lo spinnaker non ha senso. Ho 3 opzioni. Vado avanti senza lo spinnaker, che è un suicidio. Invento un sistema artigianale, un azzardo. Oppure torno indietro. 50 miglia, di bolina contro vento. Scelgo di tornare a Capo Verde. Mi addormento un attimo mentre arrivo a Mindelo. La barca si infila in una baia. Mi sveglio nel silenzio. La barca è ferma. Sento le onde frangere sotto la chiglia. Mi affaccio. Sono sopra uno scoglio, giro subito la barca e poi tremo per ore, ma non è successo niente. Riparo il bonpresso con un fabbro che taglia, salda, piega, si chiama Paolo Verissimo. Mi fa tutto per 10 euro. Compro banane, tante, le adoro, e dopo 12 ore riparto. Ma non è più una regata. Non ho più motivazione. Attraversare l'Atlantico senza regata, senza senso, è durissimo. Sto in mare 17 giorni, arrivo in Martinica. C'è mio padre, c'è mia madre, c'è Vittoria. Sono felici. Io no, sono arrabbiato, è stata la mia peggiore regata. Forse la mia più importante, ma la più dura da digerire. Non mi ricordo nemmeno il piazzamento, forse è 44esimo, non lo so, non voglio sapere. Però sono arrivato, intero, e questo, forse, conta qualcosa.

0: Lui è Enzo Carella, che canta Mare sopra e sotto, mentre la storia che vi ho fatto arriva da un libro che si chiama appunto Mare Selvaggio, che ho scritto insieme ad Ambrogio Beccaria. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Anni Rubati.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, ben trovati. Sulla 4 Torino-Trieste per incidente segnaliamo lunghe code tra Sirmione e Brescia Est in direzione Torino. Per lo stesso motivo sulla A28 Porto Guraro-Conegliano rimane chiuso lo svincolo di Villotta sia in entrata sia in uscita in direzione Porto Guraro. E sempre per incidente sulla 1 Complanare di Piacenza rimane chiuso l'allacciamento con la A21 per chi proviene da Bologna e si mette in A21 con direzione Torino. All'altezza dell'allacciamento si registrano code in direzione Milano. Si procede poi in coda a causa di un veicolo fermo sulla A12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Rosignano, mentre per incidente code sulla A14 Adriatica tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
5: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
6: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
7: Matteo Caccia racconta.
0: Riprendiamo la nostra storia seriale, che è prodotta dall'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino con Andrea Aimar e Gabriele Beretta, che abbiamo cominciato la scorsa settimana. Facciamo un piccolo riassunto. Mario Montagnana è il protagonista di questo podcast, che si chiama Anni Rubati. Scappa dall'Italia alla fine del 26 e non tornerà fino al 1946. Con lui la moglie Anna Maria Favero, il figlio neonato Franco. L'impegno politico sarà una costante nella vita di Mario, che emigra a Parigi nel 1926 perché il regime fascista ha approvato le leggi eccezionali, così le chiamavano. Per molti oppositori politici del regime, quello è il momento di scegliere: entrare in clandestinità nel proprio paese o fuggire dall'Italia. Per coloro ai quali i tribunali fascisti hanno emesso delle condanne, l'esilio è l'unica vera possibilità per evitare il carcere. Mario Montagnana è uno di questi. State con noi.
8: Nanashi.
9: Mario Montagnana arriva in Russia tra il settembre e l'ottobre del 1933. Togliatti ha deciso che tocca a lui rappresentare il partito italiano nel comitato esecutivo dell'Internazionale Comunista. A guidare l'Internazionale, nel 1933, c'è Iosif Stalin. In Unione Sovietica Mario guadagna anche un altro nome. I compagni, per stare più tranquilli, lo chiamano Carlo Roncoli. Meglio una precauzione in più, visto i tempi che corrono. E quel nome, Mario, lo userà spesso anche negli anni successivi, con cui firmerà degli articoli. Carlo Roncoli. E a Mosca ritrova anche sua sorella Rita e il cognato Palmiro, che lì per tutti è Ercoli. Con Rita e Palmiro c'è anche il loro figlio Aldo, quello che ha la stessa età di Franco. Ma a Mosca la famiglia Montagnana è numerosa. Ci sono anche la sorella Elena con Paolo Robotti e il loro figlio Sergio. Anche lui nato nel 1925. Mario, come tutti i dirigenti internazionali, è ospitato all'Hotel Lux di Mosca. E al Lux, dopo alcuni mesi, arrivano anche Anna Maria e Franco.
10: Nell'Ux io avevo 9 anni, perciò di tanto ho dovuto imparare la lingua, che era abbastanza complessa. Poi sono andato a scuola per 5-6 mesi e sono entrato in una classe, la prima, anche se avrei dovuto fare la terza. Poi durante l'anno, man mano che imparavo la lingua, mi portavano avanti in qualche classe finché mi sono messo in quadro.
9: È la voce di Franco a raccontarci di quei mesi in Russia, nell'intervista di Giorgino Levi del 1981.
10: C'era, mi ricordo, molto entusiasmo a Mosca, anche semplicemente con i bambini, per la costruzione della prima linea della metropolitana. E noi stessi, tre o quattro amici che mi ero fatto a scuola, il pomeriggio quando eravamo liberi, il nostro piacere, il nostro gioco era quello di andare volontariamente a aiutare, non molto seriamente, chi costruiva la metropolitana, perché rappresentava una cosa che nel paese veramente determinava un entusiasmo molto notevole.
9: Nelle prime settimane a Mosca ad aiutare Franco con la lingua c'è Dodo. Dodo è Edoardo Pastore, il figlio di Ottavio Pastore, un comunista di origini spezzine. Mario conosce bene Ottavio perché nel 1912 da La Spezia si è trasferito a Torino ed è stato anche anni dopo a Milano il suo primo direttore all'Unità. Franco, l'unica estate che passerà in Unione Sovietica, sperimenta anche un nuovo modo di stare con gli altri bambini e con le altre bambine.
10: Poi sono stato in una colonia di bambini durante l'estate e mi ero entusiasmato del modo in cui si viveva, perché era tutto organizzato collettivamente, perché davano molta responsabilità ai bambini, come dico, parlo di 8, 9, 10 anni, lezioni di scacchi, lezioni di dama, gioco del calcio, organizzazione di tornei.
9: Un anno, quello in Unione Sovietica, che nei ricordi di Franco è sempre stato molto presente, come ci racconta sua nipote Claudia D'Andria.
11: La sua infanzia è l'unico momento forse veramente felice, perché comunque era libero di interagire, i suoi genitori comunque erano in un luogo sicuro, cioè erano sicuri, quindi sì, di quello lui ce lo raccontava veramente come un'esperienza bellissima.
9: Dopo anni di semiclandestinità, Franco per la prima volta vive una vita serena, in un paese amico. Non deve più nascondersi, non deve prestare attenzione continuamente a tutto. E questa tranquillità, come una sorta di proprietà transitiva, si trasferisce anche alla lingua imparata in quei mesi a Mosca.
11: Lui raccontava che lo usava per addormentarsi, a volte faceva questa cosa che contava quante parole in russo si ricordava, quindi andava, di solito dice che arrivava a 100-120.
9: La colonia estiva è tra i ricordi più belli nella memoria di Franco. Così ci è venuto un po' da sorridere quando, grazie alla testimonianza di Bruna Cominelli, abbiamo scoperto che per la madre di Franco, Anna Maria, invece il ricordo di quella colonia aveva un sapore un poco diverso.
12: Il figlio, loro erano peregrini, giravano, era messo in Unione Sovietica, che almeno il bambino è sicuro. Lei fa, avevo una voglia di vedere il mio bambino e sono andata. Arriva lì e nell'istituto dove l'avevo lasciato non c'era. Arrivano questi bambini incolonnati e lui lo chiama: Franco, adesso finisco la cosa, poi ti guardo. L'ha portato via. L'ha portato via, ne so io che devo sottostare, prima c'è il partito e poi mia mamma, non è portato via il bambino.
9: La voce di Augusta Cominelli, detta Bruna, l'abbiamo già ascoltata nella precedente puntata. Grazie a questa confidenza che Anna Maria condivise con lei, abbiamo la conferma di un aspetto che echeggia anche nei ricordi diretti di Franco. Di come, nell'Unione Sovietica degli anni 30, si cercasse di educare i figli della rivoluzione a un nuovo modo di vivere insieme. Su questo Mario annota nelle sue memorie l'entusiasmo di Franco quando, appena arrivato dalla Francia, si trovò a partecipare a una riunione di bambini che dovevano decidere loro quale attività svolgere all'Hotel Lux dove erano ospitati. Per Franco, i mesi in Russia sono così positivi che la prospettiva di un ritorno alla vita parigina lo spaventa. Tant'è che Mario e Anna Maria devono ricorrere a un piccolo inganno. Questo sì, invece, è comune all'esperienza di tanti bambini anche con vite più ordinarie. Lo sappiamo grazie sempre ai ricordi delle nipoti.
11: Come quando racconta che gli promisero l'acquisto della bicicletta per convincerlo con le buone a tornare dalla Russia in Francia, che lui non voleva e faceva i capricci, e che poi la bicicletta non gliela comprarono, insomma.
9: Il ritorno in Francia alla fine avverrà nel febbraio del 1935. Dopo poco più di un anno in Russia, Mario ha terminato il suo incarico presso l'Internazionale e lo attende il lavoro politico lasciato in sospeso a Parigi. Per Franco il ritorno a Parigi non è semplicissimo, non solo perché si era abituato a vivere in maniera diversa in un contesto amico, non solo perché poi della bici promessa non vedrà nemmeno l'ombra. Franco sta crescendo e in questa terza volta parigina inizia a essere più consapevole del mondo intorno a sé, inizia a capire, a rendersi conto che loro sono, agli occhi degli altri, soprattutto degli immigrati.
11: Mi ricordo che una volta mi raccontava che era stato sospeso a scuola, forse faceva i primi anni delle superiori, perché qualcuno l'aveva chiamato Macaron, che era un modo dispregiativo, e lui aveva spinto giù dalle scale quest'altro ragazzino e quindi l'avevano sospeso, adesso non mi ricordo se uno o due. E io gli avevo detto, mamma mia, i tuoi genitori cosa ti hanno detto? Ma io non gli ho neanche detto ai miei genitori, figurati con quello che avevano da pensare se gli andavo a raccontare sta cosa. E cosa hai fatto? Ma non lo so, sono andato al cinema.
9: L'aver vissuto quella condizione di straniero, di Macaron, come i francesi chiamavano in maniera dispregiativa gli italiani, perché mangiavano la pasta, per Franco rimarrà un'esperienza fondamentale nel suo diventare adulto. E non lo dimenticherà anche quando, ormai anziano, sarà ospite della casa di riposo della comunità israelitica di Torino, dove passerà i pomeriggi a parlare con le nipoti.

Si intitola Sea of Love, Mare d'Amore, questo brano di Iggy Pop con cui chiudiamo questa puntata ringraziando Andrea Aymar e l'Istituto Piemontese Antonio Gramsci di Torino che ci permettono di raccontare anni rubati. Andate ad ascoltarvelo per intero, ovviamente, come fate sempre con i podcast che costruiamo serialmente qui all'interno del programma. Grazie ad Anita Panizza che scrive il programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli che sceglie le musiche, Paolino Corleoni che fa il sound design. Continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, ne le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Niente semaforo rosso per i diesel Euro 5 in Piemonte, dove la mobilità quotidiana è ripartita grazie ad una profonda revisione del piano sulla qualità dell'aria. In questi giorni, infatti, la Regione Piemonte è riuscita a mettere in strada un pacchetto di misure capaci di far convivere le esigenze di chi viaggia con i rigidi parametri ambientali europei. Ne parleremo questa sera in compagnia di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
7: SNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
7: SNP Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
7: SNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge SNP, si scrive CNP. SNP Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
9: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
10: Zanzara Tour, avanti tutta.
11: Io mi rassegno al peggio.
12: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
13: Sono le 16.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Francia e Germania denunciano attacchi informatici da Mosca e convocano gli ambasciatori. Prenderemo il controllo di Hormuz, minaccia Trump. Gli UTI intanto sequestrano un aereo della Croce Rossa. Omicidio di Aurora Tila, confessa l'ex fidanzato. Ultima settimana per i mondiali di calcio, domani a Dallas l'attesa sfida fra Francia e Spagna, dopodomani il match Argentina-Inghilterra. Un buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto. Francia e Germania denunciano attacchi informatici da Mosca e convocano gli ambasciatori. Il ministero degli esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino. Anche il ministro degli esteri francese ha dichiarato che nei prossimi giorni a Parigi convocherà l'ambasciatore. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto: stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo custodi e saremo rimborsati. Il ministro dell'informazione yemenita intanto ha dichiarato che gli Houthi stanno tenendo sotto sequestro un aereo della Croce Rossa Internazionale, tenendo in ostaggio il pilota e il copilota. Relazione equilibrata con apertura anche allo scenario di evoluzione europea che è in corso. Così il ministro dell'economia Giorgetti ha commentato il discorso al mercato della presidente vicaria della Consob Chiara Mosca.
15: Il governo sta per sciogliere il nodo della presidenza della Consob a 4 mesi. Il governo sta per sciogliere il nodo della presidenza della Consob a 4 mesi dalla fine del mandato di Paolo Savona. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, interpellato dai cronisti a margine dell'incontro annuale con il mercato del presidente vicario dell'autorità Chiara Mosca, è apparso molto fiducioso sulla soluzione del rebus da parte del governo. Giorgetti è apparso molto ottimista poi sull'andamento del negoziato europeo per la guida dell'ESMA, l'autorità di vigilanza europea sui mercati immobiliari, che nelle intenzioni della Commissione di Bruxelles vedrà aumentare il suo ruolo con l'assunzione della vigilanza diretta sulle grandi operazioni, in modo da contrastare la frammentazione del mercato finanziario europeo anche in termini di vigilanza. L'Italia ha candidato, come è noto, il commissario Consob Carlo Comporti, che già siede nel board dell'ESMA, e le parole pronunciate da Giorgetti fanno pensare che l'Italia abbia avuto la luce verde dagli altri partner europei. La settimana scorsa abbiamo fatto quello che dovevamo fare per l'ESMA, ha detto il ministro lasciando Palazzo Mezzanotte. Da Radio Corpo e Radio 24 Il Sole 24 Ore, Gerardo Graziola.
13: Ha confessato di essere stato lui a uccidere Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello l'ex fidanzato 15enne condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni ha cambiato quindi versione e ha ammesso l'omicidio. Il processo è aggiornato al 10 di settembre. Aurora Tila aveva 13 anni quando è stata uccisa. Attentato Ranucci, gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista vogliono accertare quante volte negli ultimi anni l'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione dinamitarda avvenuta il 16 ottobre 25, sia stato fisicamente presente nella redazione di report e per quale motivo. Questo aspetto della vicenda viene ritenuto dai PM della DDA di Piazzale Clodio di interesse investigativo per accertare il movente dell'attentato messo in atto da una banda di 4 persone, tutte provenienti dalla provincia di Avellino. E ora lo sport, domani a Dallas l'attesa sfida ai mondiali di calcio fra Francia e Spagna e dopodomani il match Argentina-Inghilterra. Il servizio.
16: 2 anni fa a Monaco di Baviera, semifinale dell'Europeo, la Spagna aveva messo fuori la Francia grazie al talento allora minorenne di Lamine Yamal, ultima tappa prima di prendersi il titolo nella finale che sarebbe stata contro l'Inghilterra. Domani a Dallas la sfida si ripete e più che mai è il confronto tra il giovane del Barcellona e Kylian Mbappé, che sta attraversando il mondiale nordamericano a ritmo da record, meglio lui di Yamal fin qui e non solo per il numero di gol segnati. Non si può parlare però di finale anticipata perché dall'altra parte ci sono Argentina e Inghilterra pronte a mandare in scena la riedizione 40 anni dopo del match della mano de Dios con Messi ancora una volta al cospetto del ricordo di Diego Maradona. Il tutto mentre in Italia muove i primi passi il progetto di rifondazione delle nazionali impostato da Malagò, convincendo Paolo Maldini e Leonardo a salire sulla barca azzurra. Il primo passo sarà la scelta del CT. Malagò vede Mancini, Conte aspetta, Guardiola rimane un sogno, ma la verità è che nessuno sa cosa abbiano in testa i due messi a capo del progetto e per questo bisognerà pazientare ancora qualche giorno. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: È tutto, la linea passa a Giampaolo Musumeci con Nessun Luogo è Lontano. GR24 torna invece alle 17:00.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Hormuz, la battaglia per lo stretto, Ucraina e volenterosi, Sudan, tra storia e genocidio. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
6: President Volodymyr Zelensky says he is changing Ukraine's political strategy.
7: And as Western allies are seeking to secure more air defense commitments for Ukraine when they meet in Paris.
8: I try to put together the 27 where we have a common ground.
9: It is more than a humanitarian crisis. Support group leaders say the warring factions are committing crimes against humanity.
10: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: La geopolitica è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon inizio di settimana da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. Per la TV, i montaggi video di Milena Grigolo, la regia di Daniele D'Aquila, in console Carlo Salvatore. Per voi come sempre invece c'è il 349-238-6666, domande e commenti a punteggiare il racconto che faremo quest'oggi, che ve lo anticipo, ha tantissima carne al fuoco. Sui social ci trovate X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.08 in punto, qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 16.08 anche a Parigi, dove fra pochi minuti all'Hotel des Invalides si aprirà il vertice dei volenterosi.

0: Hormuz, la battaglia per lo stretto, è chiuso o è aperto? Guerra di numeri, di informazioni, di propaganda. Donald Trump appena tuonato, ce lo riprenderemo e colpiremo ancora. Intanto registriamo le risposte, o meglio le reazioni iraniane sui vari asset americani nei paesi del Golfo. Faremo il punto su questo strano stretto che a volte pare allargarsi e far passare navi cargo, altre volte, come nelle ultime ore, sembra chiudersi irrimediabilmente. Piccola nota, è davvero difficile, quasi impossibile, stabilire il numero esatto di petroliere, non soltanto, che sono passate attraverso lo stretto di Hormuz, un po' perché alcune ormai passano, quelle che hanno trovano il coraggio e l'azzardo di forzare i due blocchi spengono il transponder, e un po' perché il traffico è anche veramente difficile da monitorare. Ci siamo in parte affidati, ci ha pensato il nostro Natale, a un paio di piattaforme che provano a combinare dati, come vi dicevo, piuttosto opachi, con anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma i numeri sembrano davvero essere particolarmente esigui, quantomeno nelle ultime ore. Come vi dicevo, Donald Trump ha tuonato, dice: ci riprenderemo Hormuz e faremo pagare il transito noi. Il tutto, lo ricordiamo ancora una volta, nasce da che cosa? Da quell'ambiguità scritta nero su bianco, quel memorandum of understanding, il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che sostanzialmente non circoscriveva, non metteva i dettagli di come sarebbe dovuto essere gestito lo stretto di Hormuz, e i risultati sono esattamente questi. Probabilmente la stessa vaghezza di intenti la troveremo nelle dichiarazioni. La conferenza stampa sarà tra almeno un'oretta, direi, ma andremo a Bruxelles per capire cosa potrebbe scaturire. Sto parlando del Consiglio Affari Esteri Europeo, si parla di Medio Oriente, si parla dell'Ucraina naturalmente, si parla di sanzioni sulla Russia, e lì staremo a vedere se verrà sdoganato il 21esimo treno di sanzioni. Si parla dei coloni israeliani violenti che ultimamente hanno rinnovato le loro azioni anche contro deputati americani, anche contro giornalisti italiani, e anche lì alcuni paesi europei sono piuttosto rigidi e duri, vorrebbero punire e sanzionare tutte quelle aziende posizionate nei territori occupati che fanno affari e fanno business con l'Europa, ma non tutti i paesi europei sono della stessa intenzione. Comunione di intenti e stesse intenzioni invece le troveremo in un altro consesso internazionale che si apre subito dopo la chiusura del Consiglio Affari Esteri Europeo. Parlo della coalizione dei volenterosi, Hotel des Invalides, Parigi. Una Parigi che si prepara peraltro a ricordare il 14 luglio, Emmanuel Macron ha parlato di fronte alle forze armate. Coalizione dei volenterosi che rifarà un po' il punto e cercherà di lanciare un messaggio. Diciamo che il messaggio è duplice. Da una parte, uno arriva dalla coalizione dei volenterosi che vuole ribadire il sostegno a Kiev. L'altro messaggio arriva ancora una volta da Emmanuel Macron, che vuole porsi come fulcro, come perno della politica estera europea e non soltanto. Altre due notizie che tratteremo: il rimpasto di governo del governo ucraino di Volodymyr Zelensky, che accompagna gentilmente alla porta la premier. Proveremo a fare i nomi di chi potrebbe sostituirla, perché proprio ora sentirete una voce di una collega da Kharkiv che fa un po' di ipotesi. E infine riaccendiamo i riflettori sul Sudan, perché lì ci si è messa non soltanto il rapporto dell'ONU, ma anche la Corte Penale Internazionale, che si dice essere a una svolta per provare quello che a tutti gli effetti, secondo molti osservatori, analisti e anche le Nazioni Unite, è un genocidio in Sudan. E quindi, scaldati i polpastrelli, 349-238-6666, c'è tanta carne al fuoco, ma il nostro racconto riparte da Bruxelles con questa voce.
1: We are hoping for that we get 250 listings.
2: Speriamo di ottenere l'accordo sull'inserimento di altri 250 nomi nella lista dei soggetti da sanzionare. E poi stiamo lavorando anche al 21esimo pacchetto di sanzioni, sul quale non abbiamo ancora un accordo. Quello di oggi sarebbe il numero più alto di inserimenti mai fatti finora. È anche una reazione agli attacchi che la Russia ha recentemente compiuto contro i civili. Has had on the civilians.
0: Queste le parole di Kaja Kallas, la responsabile della politica estera per l'Unione Europea. Come vi dicevo, andiamo a Bruxelles. La voce questa volta è quella di Beda Romano, firma del Sole 24 Ore dalla capitale belga. Ciao Beda, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, grazie.
0: Allora, aiutaci a capire che cosa può scaturire di concreto da questo Consiglio Affari Esteri Europei, perché dicevo, su alcuni temi, su alcuni dossier magari c'è compattezza, su altri decisamente un'Europa a più velocità. Penso per esempio alla possibilità di sanzionare i coloni israeliani più violenti e sanzionare quelle aziende israeliane nei territori occupati che fanno business con l'Europa. Beda.
3: Sì, su questo fronte

0: non mi aspetterei granché, perché le divisioni permangono. Sono in realtà due tipi di divisione. Prima di tutto la divisione sull'opportunità o meno di sanzionare i prodotti provenienti dai territori occupati. Vi sono posizioni divergenti sull'argomento. E l'altra divergenza riguarda se una eventuale decisione in questa direzione debba essere presa all'unanimità o alla maggioranza qualificata. Il tema è a cavallo tra commercio e politica. Le questioni commerciali a livello europeo vengono prese alla maggioranza qualificata, invece le scelte politiche di politica estera vengono prese all'unanimità. Questa evidentemente è una scelta a cavallo ed è incerto su quale dei due metodi i capi di Stato e di Governo e soprattutto i Paesi membri possono decidere di optare.
1: E certamente se verrà stressata l'anima di politica estera sarà difficile raggiungere l'unanimità, alcuni paesi sono abbastanza contrari, altri paesi tra cui la Spagna e l'Irlanda invece premono per sanzionare queste aziende israeliane. Se verrà invece sottolineata la natura più prettamente economica e commerciale, allora il discorso sarà diverso. Però c'è anche un po' di esitazione, Beda, sul 21esimo treno di sanzioni alla Russia. Anche qui c'è un'Europa che scala dalla quinta alla quarta, alla terza, forse alla seconda, insomma va a velocità ridotta.
0: Sì, va a velocità ridotta un po' perché siamo arrivati al 21esimo pacchetto di sanzioni e ci sono sempre meno misure facilmente attuabili da parte dell'Unione Europea. Qui, in questo caso, vale l'unanimità dei Paesi membri, quindi è sempre difficile trovare un accordo. In questo caso è difficile avere l'accordo e l'intesa da parte di alcuni Paesi perché si sta discutendo di questioni marittime e sulle questioni marittime sia la Grecia che Cipro hanno sensibilità molto particolari e tendono a bloccare qualsiasi decisione. E anche in questo caso trovare un'intesa proprio su questi temi appare difficile proprio per le posizioni di Nicosia e di Atene.
1: Insomma, niente di nuovo sotto il sole, per quanto sole ci possa essere a Bruxelles. Grazie mille, Beda Romano, firma del Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie, arrivederci.

Peraltro, i due appuntamenti che vi stiamo raccontando, tra poco andremo anche a Parigi naturalmente, Consiglio Affari Esteri, Bruxelles, Coalizione dei Volenterosi, Parigi, sono seguiti in prima persona dal nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. I lavori del Consiglio Europeo, come abbiamo velocemente accarezzato con Beda Romano, si concentrano sulla guerra in Ucraina. Peraltro ci sarà il ministro degli esteri ucraino Sibia in presenza. E al centro dell'agenda dei lavori, come vi dicevo, il 21esimo pacchetto o treno, se preferite, di sanzioni contro la Russia. Effettivamente ha ragione Beda Romano, il campo si sta restringendo, si sta limitando, cioè i 27 stanno valutando dove si può colpire ancora economicamente la Russia. Il tutto, lo ricordiamo, all'indomani del vertice di Ankara che abbiamo raccontato con dovizia di particolari. Da quello che sappiamo, nota della Farnesina, Tajani ribadirà il sostegno all'azione contro la flotta ombra russa, che se volete è un po' uno dei grandi grimaldelli, dei grandi escamotaggi attraverso i quali Mosca è riuscita a triangolare nonostante le sanzioni e i vari blocchi. E poi dossier che si sta scaldando nuovamente, lo avete sentito anche dal GR, due paesi europei tra cui la Francia che denunciano attacchi cyber da parte della federazione russa, e il caso di spionaggio in Italia che abbiamo raccontato la settimana scorsa è un altro esempio di pressione che Mosca sta facendo sui 27. Nel frattempo, giusto per iniziare con un lunedì col botto, perché sta succedendo un po' di tutto un po' in tanti quadranti, vi do anche conto del fatto che in Yemen si sta consumando una pagina altamente drammatica. Perché? Che cosa è accaduto? Che gli Houthi hanno risollevato la testa e hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa, e nel frattempo minacciano ancora una volta il traffico marittimo nello stretto di Bab al-Mandeb. Si è parlato e si parlerà nel Consiglio Affari Esteri anche della missione Aspides, la missione europea che deve garantire il passaggio in quei luoghi. E nel frattempo la questione yemenita la tocchiamo pur brevemente, capiamo nelle prossime ore cosa succederà. Perché lo dico? Perché nel frattempo il governo di Sana'a è stato bombardato l'aeroporto per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo una delegazione di ribelli.

0: Gli Houthi. Il leader del consiglio di governo yemenita Rashid al-Halimi ha dichiarato che non intensificherà lo scontro con gli Houthi dopo che le sue forze hanno colpito appunto l'aeroporto di Sana'a. Staremo a vedere se è un passo verso la de-escalation, anche se quel teatro si scalderà ancora una volta. E poi vi dicevo, così gli affari esteri il vertice della coalizione a Parigi. Vertice particolarmente importante per tutta una serie di motivi. Intanto perché ci sarà anche Volodymyr Zelensky, ci sono almeno 25 capi di Stato e di governo. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Antonio Tajani. Si parlerà ancora una volta di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, si parlerà eventualmente di un contingente di militari dopo il cessato il fuoco. E peraltro si sta parlando anche di esercitazioni congiunte. La forza multinazionale per l'Ucraina, comando franco-britannico, inizierà a fare una serie di esercitazioni. Perché? Perché vuole mostrare alla Russia che l'insieme degli attori è pronto a impegnarsi. È sostanzialmente questo doppio evento, da un lato la coalizione dei volenterosi, il meeting, dall'altro il 14 luglio, per Macron una delle ultime prove in quanto presidente della Repubblica Francese di autorevolezza, soprattutto nel campo degli esteri. Come ricapitolava molto bene Euronews sul suo sito internet, Macron vuole trasformare l'incontro dei partner di Kiev a Parigi e le celebrazioni del 14 luglio, che avvengono domani, in un momento chiave di sostegno all'Ucraina e di risveglio strategico europeo. Macron ambisce a essere una nazione di sintesi, in grado di federare paesi costruendo coalizioni che diano forma e sostanza alle risposte nei confronti delle crisi. Insomma, risveglio strategico europeo. Questo è un po' il messaggio che arriva da un Macron super impegnato. Poi domani racconteremo anche questo 14 luglio in grande stile. Se il governo francese dà prova, almeno apparente, insomma, di compattezza, di solidità, di visione molto chiara sulla politica estera francese, dall'altra parte il governo di Kiev, abbiamo citato Volodymyr Zelensky, abbiamo citato Sibia, che saranno presenti ai due grandi eventi, Consiglio Affari Esteri, Coalizione dei Volenterosi a Parigi, ebbene Zelensky si ritrova alle prese con un altro cambio di governo, credo che siamo al terzo già, un nuovo rimpasso di governo, perché Zelensky ha annunciato le dimissioni della premier Yulia Svyrydenko, è in carica da appena un anno. Ci sarà questo rimpasto di governo, necessità che arriva da un cambio che ci vuole nella strategia politica dell'Ucraina, almeno così scrive Zelensky su un post su X. Peraltro la Svyrydenko dovrebbe avere un incarico molto importante, si dice, prossima ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, e quello è un incarico assolutamente di peso, e tra poco vi dirò anche chi potrebbe essere, chi è in odore di premierato in Ucraina. Nel frattempo Giulia Cannizzaro ha raggiunto a Kharkiv Giulia Kalasnik, giornalista ucraina, che fa un po' di ipotesi sul perché e sul momento di questo rimpasto di governo ucraino, sentite.
1: Questo rimpasto di governo in Ucraina ora potrebbe rappresentare un tentativo del presidente Zelensky di prepararsi per l'inverno, visto che la Russia non ha l'intenzione di fermarsi. Ora nei media ucraini tra le possibili candidature circola il nome di Serhiy Koretskiy, presidente del Naftogaz, la principale azienda energetica di Stato dell'Ucraina, come possibile nuovo primo ministro. E gli ucraini e alcuni analisti si esprimono positivamente riguardo alla sua esperienza anticrisi e nel caso attenderebbero azioni concrete, soprattutto considerando i difficili inverni passati, visto che la Russia ha mirato le strutture energetiche del paese. E anche si vede come un tentativo, potrebbe essere un tentativo di riorganizzare la diplomazia con i partner occidentali, tra cui Polonia e Ungheria, e in particolare con gli Stati Uniti, dove si specula che andrebbe la premier uscente Yulia Svyrydenko come l'ambasciatrice per portare l'esecuzione gli accordi nell'ambito militare, come la possibilità di ottenere la licenza per produrre i missili Patriot. E potrebbe essere anche un tentativo di superare lo stallo e gestire in modo più efficace l'ambito della difesa per questa fase abbastanza critica della guerra. Gli ucraini hanno accolto la notizia per ora con aspettativa trattenuta, diciamo a cauto ottimismo. accompagnati ovviamente da accese discussioni sui social network e molte critiche anche riguardo l'opportunità di questi passi durante una guerra su vasta scala.
0: Il solito dilemma della politica ucraina da 4 anni e mezzo a questa parte: mantenere una certa stabilità, una continuità di governo, al tempo stesso cercare di rispondere alle tante crisi, ai cambiamenti anche sul terreno. Avete sentito Giulia Kalashnik da Kharkiv, che faceva un po' di ipotesi, anche un po' di nomi su quelli che potrebbero essere i successori di Yulia Sviridenko, che, dicevo, potrebbe prendere il posto di ambasciatrice per l'Ucraina a Washington negli Stati Uniti. Giulia Kalashnik giustamente ricordava Sergi Koreski, che è a capo della Naftogaz, che è il colosso energetico statale ucraino, e quindi probabilmente una figura molto tecnica in vista di un inverno che si preannuncia ancora una volta non soltanto freddo ma critico dal punto di vista delle infrastrutture energetiche, potrebbe spiegare la scelta o l'ipotesi messa in campo da Volodymyr Zelensky. Tra gli altri possibili successori c'è Denis Shimal, che è attualmente il ministro dell'energia, giusto appunto, e Mikhailo Fedorov, che è il ministro della difesa. Peraltro lo stesso Zelensky ha annunciato cambiamenti ai vertici delle forze dell'ordine. Staremo a vedere cosa e quanto cambiamento ci sarà nella compagine di governo ucraina, quanto efficace sarà anche per il proseguo di questo conflitto, che al momento non vede assolutamente una soluzione. Se il conflitto tra Russia e Ucraina non vede soluzioni, non vede segnali di speranza, non lo vede nemmeno quello tra Stati Uniti e Iran, perché a dispetto delle, anzi in conseguenza delle dichiarazioni incendiarie di Donald Trump, che, lo dicevo all'inizio, ha detto ci riprenderemo il controllo dello Strait of Hormuz e lo faremo pagare, in realtà non era una metafora, non era in senso lato la faremo pagare cara all'Iran, no, faremo proprio pagare il transito dello Strait di Hormuz. È una breaking della Reuters, la leggo con voi: gli Stati Uniti saranno riconosciuti come guardiani dello Stretto di Hormuz, ma saranno rimborsati con una tariffa del 20% per ogni cargo imbarcato. Questo processo inizia immediatamente, lo Stretto di Hormuz è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran. Stiamo reinstallando il blocco navale. Ora, si potrebbe fare facile ironia, lo sappiamo, verrebbe quasi da ridere o piangere se non fosse una situazione gravissima, ma sostanzialmente siamo a punta a capo se gli Stati Uniti rimpongono il blocco navale su un blocco navale eventualmente già iraniano. Interessante l'idea di Donald Trump di far pagare una tariffa del 20% per ogni cargo imbarcato. Peraltro discutevamo, lo facevamo con illustri ospiti, della mancanza di solidità del diritto internazionale e del diritto del mare se l'Iran avesse imposto dei pedaggi. Allo stesso modo mi pare di poter dire senza tema di smentite che una tariffa del 20% per ogni cargo imbarcato sia qualcosa assolutamente al di fuori del diritto. Staremo a vedere se è la solita fuga in avanti di Donald Trump con un linguaggio anche particolarmente veemente, o se davvero vi saranno manovre militari attorno a Hormuz da parte della marina militare statunitense. Va dei messaggi al 349-238-6666, voi iniziate già a lasciarvi le cinture, perché tra poco lasceremo Bruxelles, virtualmente lasciamo per un attimo Hormuz, tanto sono certo e scommetto i miei soliti 2 centesimi che da qui alle 17 qualche altra dichiarazione o post di Donald Trump verrà fuori. Qualcun altro scrive: bisognerebbe trovare una soluzione, non pacchetti di sanzioni, il 21esimo, i 20 pacchetti di sanzioni che ci sono stati fino adesso hanno risolto qualcosa, appunto di domanda, scrive Diego da Bologna. Serve fare ancora sanzioni o serve magari andare a parlare, trovare una soluzione per far terminare la guerra? E poi ancora molti sulle sanzioni, sull'inutilità da parte delle sanzioni stesse verso la Federazione Russa. Qualcuno invece denuncia un doppio pesismo da parte della Commissione Europea, sanzioni contro la Russia ma molta più timidezza nei confronti di Israele. Così Stefano da Vittorio Veneto. Allora, tra pochissimo andremo proprio a Parigi, virtualmente all'Hotel des Invalides, perché lì si tiene l'ennesima coalizione dei volonterosi, ennesima prova muscolare di Emmanuel Macron, che tenta di radunare un gruppo di amici pronti a tutto pur di tenere la stampella verso Kiev. Prima però diamo i numeri in senso buono, sono quelli della borsa, poi torniamo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna.

0: consegna acquistate entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Sta proseguendo a un'ora dall'avvio delle negoziazioni contrastate la seduta a Wall Street, in un mercato generalmente innervosito dai nuovi aumenti delle quotazioni del petrolio per le note questioni internazionali che conosciamo, la difficile situazione dello stretto di Hormuz. Il Brent a Londra è di nuovo vicino agli $80 al barile, vicino ai 75 il greggio americano. Tutto questo oggi ha generato nervosismo in particolar modo fra i listini continentali, che comunque riescono a mantenere il territorio positivo. È invece contrastata Wall Street, oggi perde colpi di nuovo il settore tecnologico con un meno 1,04% in questo momento sul Nasdaq, in realtà in miglioramento rispetto all'apertura. Standard & Poor's meno 0,24%, sulla parità il Dow Jones, leggermente positivi gli indici europei, capofila dei rialzi Milano più 0,35% sul FTSE MIB grazie oggi ai titoli del settore energetico, Eni in particolare più 3, la moda, Brunello Cucinelli più 2,74, Moncler più 1,80, bene anche Stellantis più 1,98. Si sta riaccendendo l'interesse sul settore bancario per le indiscrezioni riportate stamattina dalla stampa per un presunto ritorno di fiamma di Unicredit per Fineco Bank in rialzo in questo momento a Piazza Affari dell'1,76%. I peggiori con un calo di 1,5% Prismian, con un calo di 1% Leonardo, meno 0,8% per Amplifon e Buzzi. Per ora è tutto.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
15: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Nessun luogo è lontano

0: del sangue se necessario.
1: E au prix du sang s'il le faut.
2: Il presidente francese Emmanuel Macron, alla vigilia del 14 luglio, alla vigilia della riunione della coalizione dei volenterosi, che sigla così con queste parole molto veementi il risveglio strategico europeo. Emmanuel Macron ci ha abituati più e più volte al tentativo di prendere in mano le redini della politica estera e di difesa europea, lo fa anche questa volta, prova ne sia il fatto che sta trasformando in qualche modo il connubio di questi due eventi, coalizione dei volenterosi, il summit e le celebrazioni del 14 luglio, come qualcosa di combinato, disposto insieme, che pensate tratterrà Volodymyr Zelensky per due giorni, per esempio nella capitale parigina. Come leggere questi due eventi? Veronica Gennari, in diretta da Parigi. Ciao Veronica, grazie per essere con noi.
3: Ciao, buongiorno, grazie a voi.
2: Allora, dal punto di vista della comunicazione, un'idea geniale da parte del presidente francese, perché ti fai la coalizione dei volenterosi il 13, il 14 giugno fai una parata in super grande stile, stai cercando in qualche modo di lanciare un messaggio inequivocabile. La capitale della strategia europea e della difesa europea è Parigi, punto e basta.
3: Assolutamente, ma abbiamo visto più e più volte che Macron a livello di comunicazione è molto forte, ha delle idee molto chiare, porta avanti ormai da anni, da mesi, questa idea di una difesa comune europea, di un'Europa che sia una superpotenza anche a livello strategico, anche a livello militare, se possibile ovviamente, diciamo, portata avanti dalla Francia in primis tra tanti paesi. Ed effettivamente lo vediamo bene in questa nuova trovata che ha avuto Emmanuel Macron di anticipare di un giorno, se possiamo dire così, la festa nazionale del 14 luglio. Si terrà domani con la tradizionale parata militare, però è come se la festa fosse in qualche modo un po' iniziata nella giornata di oggi. E questo lo dico perché effettivamente vediamo un filo rosso che unisce oggi, giorno della coalizione dei volenterosi, insieme alla giornata di domani. Entrambe infatti sono due giornate che sono dedicate alla difesa dell'Ucraina e a quello che i francesi hanno definito il risveglio strategico europeo, quindi parole molto molto forti. Entrambe hanno questa grande celebrazione dell'esercito, delle armi, infatti domani per esempio si terrà la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, un must del 14 luglio, a cui sarà presente tra l'altro anche il presidente Mattarella, il presidente per l'Italia ovviamente, insieme ad altri capi di Stato. Nella giornata di oggi invece presenti, diciamo, 37 paesi dell'iniziativa, 25 capi di Stato. Per l'Italia c'è il ministro degli esteri Antonio Tajani, tutti si ritrovano all'Hotel des Invalides, non all'Eliseo come capita di solito, ma all'Hotel des Invalides. E anche questa secondo me è una scelta strategica e di comunicazione per Emmanuel Macron, perché l'Hotel des Invalides è uno storico complesso militare e tra l'altro tomba di Napoleone, quindi anche a livello di location è una location molto molto forte di significato.
2: La voce, il racconto e l'analisi di Veronica Gennari in diretta da Parigi. Qualcuno al 349-238-6666, non so se con sarcasmo, ma il celato sarcasmo, con serietà, dice, scrive: grande Macron, dopo di lui solo Napoleone. Giustamente Veronica citava questo luogo simbolico, l'Hotel des Invalides. Interessante è due pennellate, diciamo, di interesse, almeno da parte mia. Veronica, confortami se sbaglio o meno. Anche Friedrich Merz presente, quasi a rinsaldare questo treno franco-tedesco nella difesa europea, e due partecipanti nuovi nella coalizione dei 37 paesi, la Moldavia e la Macedonia del Nord. Ora, dal punto di vista della difesa, non è che la Moldavia e la Macedonia del Nord possano dire granché, con tutto il rispetto naturalmente per i due paesi, però la Moldavia, o Moldova se preferite, dal punto di vista strategico invece è una presenza molto molto importante.
3: Sì, assolutamente, diciamo che io vedo un tentativo, quindi ti voglio rassicurare, effettivamente è un punto fondamentale di questa nuova coalizione dei volenterosi, ma io tendo ad avere sempre una visione ancora più grande, ancora più larga, e vedo il tentativo di Macron di costituire un po' un terzo polo, una terza forza se vogliamo, quindi una forza europea, ma appunto che si allarga sempre di più. L'abbiamo vista per esempio anche nella missione nello stretto di Hormuz, che ancora una volta è stata ospitata dalla Francia con grande sostegno dei britannici, degli italiani e dei tedeschi. Macron sta tentando di opporsi alla Russia, ma allo stesso tempo di sganciarsi da questa dipendenza così forte che l'Europa aveva, o voglia di dire ancora ha, nei confronti degli Stati Uniti. Quindi come fare questo? Beh, la risposta di Macron, poi possiamo commentarla, ecco, positivamente o negativamente, è quella di riunire piccoli stati, dico piccoli nei confronti ovviamente della Russia o degli Stati Uniti, e di unirli in una sola difesa.

0: in una serie di obiettivi militari, strategici, difensivi, geopolitici che possano, ecco, creare un'unione più grande della sola Unione Europea, ma spera Macron nello stesso modo comunque molto molto forte, quindi molto unita in questa missione.
1: Grazie mille, come sempre, a Veronica Gennari in diretta da Parigi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Insomma, avete sentito, un 14 luglio che arriverà domani, che sarà il giorno dedicato alla storia, il giorno dedicato, se volete, anche a un'esibizione muscolare della difesa francese, perché per la tradizionale parata la Francia punta in alto e aumenta un po' i numeri. 6.800 militari è un record storico, il 15% di soldati in più rispetto all'anno scorso, il 30% in più di veicoli e aeromobili impiegati, 503 militari in rappresentanza dei paesi della coalizione dei volontari apriranno la sfilata davanti a una trentina di capi di stato e di governo. Qui c'è proprio quella liaison a cui faceva riferimento Veronica Gennari, cioè legare i due eventi in qualche modo. Tanto che pensate, ci sarà anche l'Ucraina presente e farà sfilare nella parata 25 militari. 349-238-6666, tra poco abbandoniamo per un istante quelle che sono i consessi europei di varia natura. Diamo sempre un occhio alle agenzie per capire se Donald Trump nel frattempo sta perimetrando, sta dando dettagli in più su questo 20% di pedaggio che vuole pagare, che vuol far pagare. Raffaele da Firenze scrive: pedaggio americano su Hormuz era da quando venivano proclamati i dazi agli isolotti abitati dai pinguini, che non se ne sentivano di altrettanto esilaranti. Molto sarcastico Raffaele, devo dire, ha ragione su entrambe le cose. Non so quanto sia esilarante, ripeto, è un po' drammatica la cosa. È vero che all'inizio della cosiddetta guerra dei dazi e delle tariffe Donald Trump comminò dei dazi pesantissimi a dei territori che erano popolati solamente da pinguini, e ci perdonerete, insomma, ironizzammo all'epoca sul fatto che magari questi pinguini siano attrezzati per fare un business di vendita di cubetti di ghiaccio, evidentemente. A tutti gli effetti sembra, ormai iniziando a conoscere la modalità comunicativa di Donald Trump, quelle comunicazioni, quei post un po' di pancia, dettati probabilmente dalla frustrazione del fatto che le cose non stanno andando come egli stesso avrebbe voluto nello stretto di Hormuz. Tanti altri messaggi che appunto denunciano scoramento da parte di ascoltatrici e ascoltatori. Io tra pochissimo vi devo portare in Sudan, riaccendiamo i riflettori sul paese africano. Perché? Perché oltre a, purtroppo, una serie di eventi drammatici che hanno visto ancora una volta il paese, ricorderete 2003-2004, il genocidio nel Darfur, battaglie incredibili, le due formazioni che si fronteggiano, le Rapid Support Forces del generale Meti, supportate da tanti attori esterni, tra cui anche gli Emirati Arabi Uniti, dall'altra parte le forze regolari di Al-Burhan, che pur nei mesi scorsi avevano riconquistato una serie di territori, siamo a tutti gli effetti di fronte a un Sudan diviso in due. Ma cosa è accaduto? Che la Corte Penale Internazionale ha emanato un comunicato in cui dice: abbiamo raggiunto una svolta nelle indagini sui crimini di guerra nella regione, ancora una volta, del Darfur durante questo ultimo conflitto. A rivelarlo all'agenzia Reuters è un'alta funzionaria della Corte Penale Internazionale, in cui sostanzialmente si testimonia un momento clou nelle investigazioni dell'AIA sulle offensive contro le città di Al Jenina e Al-Fashir. La caduta di Al-Fashir l'abbiamo raccontata mesi fa, con tutto quello che è accaduto. Secondo la Corte Penale Internazionale ci sono prove concrete che le forze del generale Meti abbiano compiuto atti di genocidio. Anche le Nazioni Unite nei mesi scorsi avevano denunciato crimini di guerra. Il tutto avviene in un luogo molto poco esplorato, molto poco raccontato. Lo ha raccontato Marco Trovato, direttore della rivista Africa. Ciao Marco, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, l'attenzione internazionale, i media per forza di cose non riescono a raccontare anche il Sudan colpevolmente. Tu ovviamente col tuo giornale lo fai regolarmente, ma tu sei anche stato uno dei pochi giornalisti internazionali che ha avuto accesso con grande fatica a quelle aree così, così devastate. Però nel frattempo c'è un cambio di passo, se vogliamo, perché prima l'ONU e poi la Corte Penale Internazionale dicono attenzione, che lì le cose non possono passare lisce per il generale Meti e le Rapid Support Forces. Marco.
2: Sì, l'ONU avverte sostanzialmente che quanto accaduto in Darfur pochi mesi fa richiama le violenze genocidiarie dei primi anni 2000, quando le milizie Janjaweed, da cui i ribelli attuali, le forze di supporto rapido, discendono in qualche modo, furono protagonisti delle stragi che poi portarono all'incriminazione dell'allora presidente Omar al-Bashir da parte della stessa Corte Penale Internazionale. Va ricordato che le accuse di crimini di guerra non riguardano una sola parte, cioè sia l'esercito sudanese sia le forze di supporto rapido sono stati più volte accusati da ONU e organismi internazionali di gravi violazioni del diritto umanitario. Diciamo che i ribelli sono accusati di massacri su base etnica, uccisioni civili, stupri di massa, saccheggi soprattutto nel Darfur, mentre l'esercito è accusato di bombardamenti indiscriminati su aree civili, attacchi contro infrastrutture essenziali, detenzioni arbitrarie, torture e anche esecuzioni extragiudiziali. In altre parole, insomma, la popolazione civile, quella sudanese, è vittima di violenze di entrambi gli schieramenti. La differenza, secondo diversi rapporti dell'ONU, è che le forze di supporto rapido, i ribelli, sono ritenuti responsabili anche di campagne sistematiche, sì, di persecuzione etnica e di violenza sessuale su larga scala, mentre l'esercito è accusato soprattutto di bombardamenti indiscriminati e altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.
1: Marco Trovato dirige la rivista Africa, tutta dedicata al continente vero. Marco, se puoi stai con noi, se devo rompere un attimo il traffico, poi proviamo a analizzare quelle che sono, possono essere le conseguenze di tutto questo, e proveremo a mettere il grand'angolo per capire chi sta con chi, perché il conflitto in Sudan non è solamente un conflitto africano. Traffico, poi torniamo.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Ben trovati all'ascolto. Sull'A14 Adriatica, a causa di un incidente, segnaliamo code tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona. Per lo stesso motivo, traffico incolonnato sul raccordo Siena-Bettolle all'altezza di Monte Aperti in direzione Bettolle. Sempre per incidente, sulla 1 con Planare di Piacenza rimane chiuso il bivio per l'A21 per chi proviene da Bologna e si mette in A21 con direzione Torino. Sulla 4 Milano Venezia, a seguito di un incidente ora risolto, permangono code tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Infine sulla A28 Porto Gruaro Conegliano ha riaperto lo svincolo di Villotta, precedentemente chiuso per un incidente, sia in entrata sia in uscita in direzione Porto Gruaro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Nessun luogo è lontano

0: Il Sudan, un gigantesco buco nero lontano dai riflettori che non desta particolare attenzione di analisti e di giornalisti, non è il caso di Marco Trovato, direttore della rivista Africa, che racconta il Sudan, lo ha fatto anche consumando gli scarponi in prima persona, e al quale chiedo di affrontare un po' una pagina che in qualche modo vuole sottolineare che cosa? Che non parliamo di un conflitto locale, regionale, pur con dimensioni devastanti e gigantesche. Il Sudan, prima della partizione con Sudan del Sud, è il più grande stato africano. Ma quello di cui sto parlando, che ci sono in questo conflitto, dei collegamenti regionali non soltanto incredibili. Parlavo degli Emirati Arabi Uniti, per esempio, parlavo dell'Egitto. Cioè ci sono attori che non ti aspetti, penso alla Federazione Russa, allo sbocco sul mare. Ci sono degli attori che direttamente o indirettamente stanno alimentando il conflitto, perché ci sono tantissimi interessi in gioco anche per la posizione strategica del Sudan, Marco.
1: Sì, assolutamente, non è facile dipanarsi, non è facile raccontarla questa crisi, ci proviamo citando quelli che sono i protagonisti dietro le quinte e gli interessi in gioco, perché non stiamo parlando, come giustamente dicevi, di una guerra interna, è diventata una guerra per procura nella quale diversi attori regionali e internazionali sostengono in modo più o meno diretto e più o meno chiaro i due schieramenti in campo, e dietro questo coinvolgimento ci sono interessi strategici, economici e geopolitici che coinvolgono gran parte del Corno d'Africa e del Medio Oriente. Allora, partiamo dagli Emirati Arabi Uniti. Sono considerati da numerosi rapporti delle Nazioni Unite e da diverse anche inchieste giornalistiche tra i principali sostenitori dei ribelli, delle forze di supporto rapido. Abu Dhabi ha un forte interesse nell'oro del Darfur, nelle rotte commerciali del Mar Rosso e nell'espansione della propria influenza nel Corno d'Africa. Emirati Arabi che hanno sempre respinto le accuse di forniture militari ai paramilitari. Dall'altra parte troviamo, giustamente l'hai citato, l'Egitto, questo storico alleato dell'esercito sudanese che è guidato appunto dal generale Al-Burhan. Per il Cairo il Sudan è fondamentale per cosa? Per la sicurezza del confine meridionale, per la gestione delle acque del Nilo,

0: Ricordiamo a Khartoum si trova la confluenza dei due Nilo. Un governo amico a Khartoum rafforza inoltre la posizione egiziana nel conflitto e nel confronto diplomatico con l'Etiopia sulla grande diga del Rinascimento. Anche la Turchia mantiene rapporti stretti con il governo sudanese. Ankara lì punta, come dire, a consolidare la propria presenza nel Mar Rosso, in Africa orientale, un'area sempre più importante per il commercio e la proiezione strategica turca. Hai citato i russi.
1: Sì.
0: La Russia guarda il Sudan soprattutto per due motivi: l'accesso alle miniere d'oro e la possibilità di ottenere e consolidare la sua base navale a Port Sudan sul Mar Rosso, che le consentirebbe di rafforzare la propria presenza militare in una delle rotte marittime più trafficate al mondo. Poi ci sono i soggetti, potenze globali ma più defilate, parliamo degli Stati Uniti, che pur sostenendo gli sforzi diplomatici per cessate il fuoco, hanno come priorità la stabilità della regione, la sicurezza nel Mar Rosso, il contenimento dell'influenza russa e cinese. Parliamo della Cina, che segue con attenzione il conflitto. Pechino è uno dei principali partner economici del Sudan, investito per anni nel settore petrolifero, nelle infrastrutture e vuole proteggere i propri interessi commerciali, evitando un ulteriore deterioramento della situazione. È un ruolo importante, lasciamolo dire, infine lo giocano anche i paesi vicini. Dimmi tu
1: Sì,
0: se abbiamo 2 minuti di tempo per
1: certo,
0: parlarne,
1: assolutamente
0: se no
1: sì.
0: li citiamo. Ma allora, una recente inchiesta internazionale di Lighthouse Reports e Sudan War Monitoring sostiene che la Libia orientale, ricordiamo controllata dal generale Haftar, sia diventato un corridoio logistico per i ribelli delle forze di supporto rapido, campi di addestramento, passaggi di armi, carburanti, mezzi militari e combattenti. Le accuse al momento vengono respinte dagli alleati dei paramilitari. Sul fronte orientale cresce intanto la tensione tra Sudan e Etiopia. Ricordiamo, Khartoum accusa Addis Abeba di favorire i ribelli, mentre l'Etiopia sostiene che il Sudan appoggi i ribelli del Tigray. C'è poi il Chad. Il Chad ospita oltre 1 milione di rifugiati sudanesi ed è accusato dall'esercito di essere una delle principali vie di rifornimento dei ribelli, accuse che Javena respinge. Infine, il Sud Sudan dipende dagli oleodotti che attraversano il Sudan per esportare il proprio petrolio e ha quindi tutto l'interesse a evitare il
1: Certo.
0: collasso del vicino. Ricordiamo, oleodotti che passano nei territori occupati dai ribelli, ma i cui terminali si trovano a Port Sudan, le cui raffinerie si trovano nei territori controllati dall'esercito. Insomma, capiamo quanto sia complessa la dinamica e quanti siano gli interessi in gioco.
1: Ed è per questo che, grazie a te Marco, trovate a memoria accesa i riflettori, pur brevemente sul Sudan, ma ci torneremo. Lo ricordo, il direttore della rivista Africa. Marco, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
0: Grazie a voi, buona continuazione.
1: E chiudo con un po' di messaggi, di commenti, sottolineo la parte finale di Marco Trovato, in cui delineava anche gli appetiti, gli interessi, i ruoli giocati dai paesi africani, oltre a quelli agli altri attori regionali e globali. Stiamo parlando di una guerra che è sì africana, ma che ha dei risvolti incredibilmente internazionali. Ma oramai tutti i conflitti hanno in qualche modo un filo rosso che li lega. Tutti i conflitti hanno in qualche modo delle dinamiche che si vanno a intersecare. Pensate banalmente al desiderio da parte della Federazione Russa di avere una postazione solida lì sul Mar Rosso, che è uno delle vie del commercio mondiale più fondamentali. Se andiamo verso sud arriviamo a Bab al-Mandeb, i ribelli Houthi, il bombardamento su Sana'a da parte dei sauditi di cui vi dicevo prima. Insomma, tutto si tiene stretto, tutto si tiene insieme in questi anni. E così risponde un ascoltatore che dice: ma insomma, non bastano i problemi europei più Hormuz per andare a vedere cosa succede in Sudan. Non so se è serio, se è sarcastico o se è una critica, però, gentile ascoltatore, questo è, non possiamo così. Il punto è che non puoi raccontare uno solo di questi conflitti pensando di stare raccontando la storia. Se manca un pezzo della storia ormai, non stai raccontando la storia intera. I tasselli, di questo puzzle, di questo mosaico, sono così fondamentali e ci vogliono tutti, che evitare di mettere alcuni tasselli rischia di far perdere il senso anche delle singole storie. Qualcun altro scrive: Alessandro, perché le cose a Hormuz non starebbero andando come vuole Trump? Se si sta arricchendo con l'insider trading, non può leggersi il suo comportamento come l'intenzione di prolungare il più possibile la situazione per poterne trarre vantaggio? E poi, vabbè, un'altra notazione più di politica interna: amministrazione di epigoni del Ku Klux Klan, fa riferimento, diciamo, a una forte dose di razzismo da parte di questa amministrazione Trump.

0: Caro Alessandro, le cose a Hormuz non stanno andando come vuole Trump, ma per un semplice motivo, che se si riblocca lo stretto di Hormuz, il 12% del commercio mondiale globale e il 30% degli idrocarburi si blocca, è il mondo che dice le cose non stanno andando bene. Il fatto di dire, adesso ci metto il pedaggio, il 20% mi sembra veramente un segno di nervosismo, un segno di stanchezza da parte del presidente. Ma perché le cose non stanno andando così? Perché quando hanno firmato il memorandum of understanding, che è un regalo totale nei confronti dell'Iran, non si è pensato di mettere nero su bianco anche i dettagli, cioè nella pratica come sarebbe dovuto funzionare la gestione di Hormuz, e questo è il risultato. Ricordo che l'ultimissimo casus belli, cioè i primi raid americani dopo questa pseudo tregua che abbiamo osservato, nascono da che cosa? Dal fatto che alcune petroliere passano a sud nella zona omanita, e da lì appunto la risposta iraniana e poi la controreazione da parte statunitense. Sempre 349-238-6666, qualcuno ironicamente scriveva su Hormuz, mettiamola sull'ironia, tipo un fiorino, così Sandro da Milano. Qualcun altro invece ci chiede se conviene fidarsi ancora di Kiev dopo i tentativi di coinvolgere la NATO in guerra con la Russia, dando la colpa della distruzione di Nord Stream, per esempio, o dei vari missili che cadono in territorio dell'Unione Europea. Allora, come sapete, c'è una inchiesta della procura tedesca che punta il dito verso il governo di Kiev per i sabotaggi del Nord Stream 1 e 2. C'è un ucraino che è stato estradato dall'Italia e è andato in un tribunale tedesco, c'è quella esecuzione a tutti gli effetti, perché colpi alla testa da parte di questa sabotatrice ucraina trovata a Kiev. È vero che alcune operazioni probabilmente denunciano un'opacità, un'ambiguità da parte di Kiev, che magari vuole fare delle operazioni di questo tipo ma non vuole mettere la firma a tutti gli effetti. Però ricordo anche che ci sono stati tantissimi casi di droni russi, e quelli non erano affatto ucraini. Quindi se la domanda è rivolta a me, non glielo so dire se conviene ancora fidarsi di Kiev. Di sicuro Zelensky ha avuto e ha un problema nel comunicare la totale trasparenza di Kiev e la totale stranità rispetto a questi episodi così controversi. Qualcun altro giustamente ci scrive: Macron sicuramente ha un piano, sta parlando della sovranità strategica europea, di questa coalizione dei volenterosi del 14 luglio di domani, ma se vince la destra della Le Pen sovranista, come si va a finire? Ed è un'osservazione molto molto interessante. E torniamo al solito punto che analizziamo molto spesso: l'Europa ha questo inguaribile vizio, cioè va a votare e cambia il colore dei governi. Non sempre le politiche estere sono basate su 10, 20, 30 anni di obiettivi, come invece altri attori globali fanno, in primis la Cina. Tempo scaduto, cosa ci guiderà in questa settimana di programmazione? Lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai.
5: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super.

0: Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Sono le 17.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Gli Houthi appoggiati dall'Iran sequestrano un aereo della Croce Rossa Internazionale. Giorgia Meloni in prefettura a Palermo dopo l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Indaga ora l'antiterrorismo per l'omicidio dell'ex deputata britannica Whitcomb. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Iniziamo dalla situazione nell'area del Golfo Persico. Gli Houthi appoggiati dall'Iran hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale. Si tratterebbe di una rappresaglia dopo l'attacco all'aeroporto di Sana'a in Yemen, che ritengono sia stato sferrato dall'Arabia Saudita. Lo stretto di Hormuz intanto resta chiuso tra attacchi e minacce reciproche, da un lato gli Stati Uniti, dall'altro l'Iran.
5: Alta tensione in Yemen con l'escalation tra l'Arabia Saudita e il gruppo ribelle filo-iraniano degli Houthi, che controlla la capitale Sana'a e gran parte del nord dello Yemen. Il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto proprio dall'Arabia Saudita, ha dichiarato di aver colpito l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano che trasportava una delegazione Houthi. Questi ultimi però attribuiscono gli attacchi direttamente a Riyadh. Il regime saudita ci ha dichiarato guerra e risponderemo, assicurano gli Houthi, che in rappresaglia stanno tenendo sotto sequestro un aereo della Croce Rossa Internazionale e in ostaggio pilota e copilota. Un velivolo iraniano con a bordo una delegazione Houthi di ritorno da Teheran è atterrato comunque in Yemen, ad Hodeida, evitando l'aeroporto di Sana'a. Attacchi anche in Iran per la nuova escalation con gli USA. Esplosioni si sono sentite nella città di Jam, nella provincia meridionale di Bushehr, e nella città portuale di Bandar Abbas, sempre nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto colpendo obiettivi militari in Oman e Bahrain. Di nuovo chiuso Hormuz, Trump si è fatto nel frattempo nuovamente sentire con minacce. Colpiremo l'Iran duramente, stiamo prendendo il controllo di Hormuz, ci faremo pagare, ha detto il tycoon, smentito a stretto giro dei Pasdaran. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Veniamo all'Italia. Il conduttore televisivo Ranucci ha presentato una denuncia per diffamazione in relazione alla diffusione di articoli di stampa, congetture e insinuazioni che, si legge, hanno trasformato, mediante esplicite allusioni, la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario attraverso espressioni che affermano o suggeriscono di un finto attentato. Lo spiega il legale del giornalista e ribadisce che è stata presentata una denuncia, una querela per diffamazione pluriaggravata ed altri reati. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Sono parole di Giorgia Meloni in prefettura a Palermo, alla riunione del Consiglio del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Oggi i carabinieri hanno fermato 22 persone responsabili degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 fino a pochi giorni fa hanno colpito alcune zone di Palermo. Ha confessato di essere stato lui a uccidere Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo d'appello l'ex fidanzato quindicenne, condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e ha ammesso l'omicidio.

0: Il processo è aggiornato al 10 settembre. Aurora Tila all'epoca aveva 13 anni quando appunto è stata uccisa. Colpo di scena per l'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Whitcombe, ex deputata, 78 anni, trovata morta giovedì nella sua abitazione nel Regno Unito. Ieri era stato fermato un uomo di 28 anni.
1: Colpo di scena nelle indagini sull'omicidio di Anne Whitcombe, tra le figure più grintose della destra britannica, trovata morta nella sua abitazione in circostanze violente. A condurre le indagini è ora il nucleo antiterrorismo britannico, dopo l'emergere di nuovi elementi e informazioni su un caso che ha sconvolto il Regno Unito. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo in pantaloncini bianchi salire su un'auto rossa con in tasca quella che sembra una spada. La vettura si è poi diretta verso il villaggio del Devon, dove si trova la villetta della Whitcombe, 78 anni, entrata sulla scena politica come conservatrice, poi tenace sostenitrice del Brexit Party e ultimamente leonessa del partito di ultradestra di Nigel Farage, ma nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Inizialmente gli inquirenti avevano escluso la matrice terroristica, ma le nuove prove hanno confermato l'arresto di un 28enne accusato di aver commesso l'omicidio, nonché della preparazione e istigazione ad atti terroristici. Gli investigatori stanno ancora perquisendo l'abitazione dell'uomo, mentre prosegue la ricerca del movente per uno degli omicidi più scioccanti della politica britannica. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, le 17:05 minuti 40 secondi, e tutto, vi lascio a Focus Economia. GR24 torna alle 18:00.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: ERP.
1: Missione:
2: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
7: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
6: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
7: Io sono Paolo Benanti.
6: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
7: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
8: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

17:09 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda chiaramente la crisi di Hormuz e la riapertura della crisi, ammesso che fosse mai terminata. Do subito i livelli per quello che riguarda il petrolio, siamo in rialzo, rialzo netto, poi vi darò anche la brutta chiusura di questa mattina della Corea per vari motivi, ma insomma il petrolio, il Brent ormai è di nuovo $80 più 4,7%, il WTI a 74 più 4,8%. Sostanzialmente dall'inizio dell'attacco all'Iran, dal 27 febbraio, il Brent è tornato a essere un più 10, il WTI è un più 12, quindi paradossalmente costa di più il petrolio che viene usato come riferimento per gli Stati Uniti. Non sono, lo dico, $80 non sono livelli né drammatici né preoccupanti. È più preoccupante quello che ha dichiarato il ministro delegato sulle 24 ore De Scalzi, nel senso che i prezzi si sono mantenuti relativamente stabili. Perché? Perché si è attinto molto alle riserve, e di questo parleremo. Non sto dicendo che $80 sia il prezzo preferibile e perfetto, sto dicendo che, se ricordiamo il picco toccato tra il 29 e il 30 aprile a $126, ecco, quello iniziava a essere un livello preoccupante. Anche i $100 a cui ci ha stabilmente abituato per alcune settimane il petrolio, mi riferisco alla quotazione del Brent. Allora, siamo a un più 9,5%. Sulla benzina come siamo? Beh, benzina siamo a più 12,5% per quello che riguarda il livello di oggi, sempre rispetto al 27 febbraio, nel senso che 1,670 euro 27 febbraio e 1,879 euro oggi, benzina modalità self-service. Per quello che ha a che fare invece col gasolio, siamo a un più 15,6%, a un euro 989, mentre il 27 febbraio quotava 1,720 euro. Gas ad Amsterdam a 51, e il gas continua a essere teso, 51,4 euro megawattora. Un anno fa eravamo a 33, prima dell'attacco all'Iran eravamo a 32,5. Ecco, il gas ha un più 58% da febbraio. Lo dico perché tutti ci lamentiamo giustamente della benzina, perché uno sul pieno lo vede, vede l'aumento, vede che i prezzi non erano calati abbastanza. Abbiamo fatto intere puntate per capire come mai questa lentezza nella discesa, visto che il petrolio si era già riallineato, e la spiegazione è stata la raffinazione, l'imbuto della raffinazione. Però attenzione, siccome il gas è la principale fonte di produzione dell'elettricità in Italia, questo poi ha un impatto sulla bolletta, perché continuiamo ad avere un più 58% dal 27 febbraio, tant'è che anche il PUN, il prezzo a cui viene venduta l'elettricità sul mercato libero, oggi quota, cioè domani, perché il prezzo di adesso è quello che fa riferimento su domani, quota 152 euro al megawattora, un anno fa era 105. Anche qui appunto siamo più o meno un 50% di rialzo. Lo dico perché vedo molti preoccupati giustamente per il petrolio e per le scorte, ma in realtà a me fa ancora più impressione vedere che il gas è così alto e anche il prezzo dell'elettricità relativa. Di questo ci occuperemo, parleremo anche di un accordo che è stato sottoscritto nel fine settimana, venerdì tardo pomeriggio, tra tantissime, la maggioranza di tutte le organizzazioni datoriali, e quindi Casa Artigiani, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, ovviamente Confindustria, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confservizi e Lega Coop. E per fare che cosa? Per definire criteri

divisi per la misurazione della rappresentanza datoriale, rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva e individuare il contratto da assumere come riferimento per determinare il salario giusto. Guardate, questo è un tema fondamentale, perché più volte abbiamo detto, o tu introduci il salario minimo e a quel punto metti un limite al rinnovo contrattuale e al tipo di contratto che puoi fare. Questo perché nel passato, anche recente, è successo che alcune sigle sindacali scarsamente rappresentative hanno firmato di fatto contratti con, per alcune categorie, di solito il mondo dei servizi, penso ai servizi di vigilanza, metronotte e quant'altro, a 5,60 euro, 6 euro l'ora, lordi. Allora, dicevamo, ci sono due possibilità per eliminare questi, i famosi contratti pirata. Perché si chiamano pirata? Perché magari la sigla sindacale è scarsamente rappresentativa, però fa testo come contratto a cui tu puoi fare riferimento come, come società X. Vale anche per le cooperative, lo so già, cioè quando tu esternalizzi il lavoro a delle cooperative, è lì che si insidia il cosiddetto working poor, cioè il lavoro che comunque ti mantiene povero. Perché è chiaro che con quelle cifre, e poi dipende anche dalle ore lavorate, ottieni poco. Ma è importante anche che da questo punto di vista ci sia anche un accordo tra le associazioni datoriali. Ecco perché questo accordo va a disciplinare la misurazione della rappresentanza, cioè quanto sei rappresentativo dal punto di vista degli iscritti, perché tu firmare un contratto con 50 iscritti sei rappresentativo solo di te stesso. E poi sia a fini istituzionali sia appunto nella contrattazione collettiva, e poi si vuole arrivare, ma ne parleremo con gli artigiani, con Confartigianato. Abbiamo scelto volutamente un'associazione datoriale che rappresenta i piccoli, perché sappiamo che quando il contratto è fatto da grandi o grosse società e imprese, tu hai la contrattazione di primo livello, quella nazionale, la contrattazione di secondo livello, dove l'impresa può aggiungere altri elementi retributivi e quant'altro. Il problema è quando tu hai un soggetto piccolo. Ecco perché ne parleremo con Confartigianato, che non è piccolo come associazione datoriale, sono piccole di solito le dimensioni degli associati. Non è piccola perché raggruppa oltre 1,5 milioni di imprenditori artigiani, che rappresentano 3 milioni di addetti. È importante, può sembrare una cosa tecnica, ma è l'alternativa per superare i contratti pirata, a meno che non si voglia ricorrere al salario minimo, cioè a dire no, guardate, ci deve essere un contratto che fa riferimento per quella categoria e non è necessariamente quello firmato da associazioni datoriali non rappresentative. Ecco perché il tema della rappresentatività va di pari passo con il tema poi del sei o no in grado di firmare quel contratto, che fa testo per tutta la categoria. E di questo parleremo, dicevo, anche del tema petrolio, a che punto siamo, perché Trump ha detto Hormuz resta aperto, c'è un nuovo blocco USA per le navi iraniane, ma insomma non si capisce quasi nulla, perché l'Iran ha detto no, è chiuso. Alcuni dicono che alcune navi, anche petroliere, stanno attraversando praticamente a fari spenti nella notte, cioè staccando il transponder per non farsi intercettare. Questo un attraversamento, diciamo, segreto. Secondo i dati appunto di Kepler, ci sono state 6 navi mercantili che hanno attraversato ieri lo stretto di Hormuz con i transponder spenti e gli attraversamenti al buio. Nessuna nave invece ad ora ha attraversato lo stretto in questi giorni, ma staremo a vedere, perché la situazione, ripeto, riguarda soprattutto il tema delle scorte. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, dicevo della bruttissima chiusura questa mattina della Corea del Sud, -9%, lì c'era tutto un tema anche di vendite sull'intelligenza artificiale, sui semiconduttori. Non è che sia andata molto meglio a Tokyo, nel senso che Tokyo ha chiuso male, -2%, Hong Kong invariata. Come stanno andando le borse europee? Non stanno andando male, nel senso che con quello che abbiamo appena raccontato uno poteva aspettarsi un altro scivolone. Invece Francoforte è sostanzialmente invariata, Parigi +0,13%, Milano +0,20%. È negativa l'America, -1,20% il Nasdaq, -0,40% Standard & Poor's, -0,20% il Dow Jones. Tra l'altro su questo faccio notare una cosa, vabbè, l'euro è a quota 1,14-1,13, che c'è un po' di tensione, ma ne parleremo con l'appuntamento con Alessandro Praterotti come ogni lunedì. C'è un po' di tensione sui rendimenti dei titoli di Stato americani, i Treasury, e anche sull'ipotesi che a questo punto Walsh possa tornare quantomeno a prendere in considerazione la possibilità di alzare i tassi di interesse americani, no? Altro che abbassarli. I Treasury sono quelli a due anni, sono ai massimi da inizio del 2025, proprio come scommessa ipotetica di un rialzo dei tassi di interesse. Sarebbe abbastanza, diciamo, singolare che dopo tutte le accuse e aver sparato a pallettoni contro Jerome Powell, contro l'ex presidente della Federal Reserve da parte di Donald Trump, adesso l'uomo che lui ha messo lì, diciamo, Kevin Warsh, dovesse prendere atto che tra dazi e soprattutto Hormuz gli elementi di inflazione, di inflativi, ci sono negli Stati Uniti, e quindi andare ad alzare i tassi di interesse. L'inflazione è sopra il 3% negli Stati Uniti, la stessa banca centrale americana ha detto che deve scendere presto, ma non si capisce come e cosa significhi quanto presto. Ma poi c'è sempre, lo dico con massimo rispetto, il mondo distopico in cui vive Trump, perché ieri ha su Truth, tanto ormai parla solo su Truth, ho detto ho un tasso di approvazione al 59%, a me non ci risultava, tutti i sondaggi dicono che sull'economia è al 39%, i prezzi stanno calando con il petrolio e il gas che scendono, ci dica dove va a comprare lui, perché a noi i prezzi anche del WTI sono tutti in aumento. Però tutti i sondaggi indicano un presidente USA in calo, sia come critica la guerra all'Iran, per la gestione soprattutto, sia per l'inflazione che non molla. Dopodiché evidentemente lui va a far benzina da un'altra parte. Dicesse anche noi dove, saremmo tutti contenti. Allora, i mercati energetici li abbiamo dati, quelli azionari pure no, devo dare un po' di andamenti di borsa oggettivamente a Milano. Allora, ripeto, la giornata non è così negativa, perché però? Perché hanno ripreso vigore i titoli legati al petrolio. Allora, quando Eni, che pesa tantissimo sul listino, guadagna il 3,32%, è chiaro che il listino magari si riequilibra. Inuit +2,40%, Stellantis +2,40%, ci sono dei dati buoni sulle vendite di auto Stellantis +10%. Poi vi arriverò, tra l'altro ieri è mancato Paolo Fresco, che ricorderete, molti ricorderanno, dal 1998 al 2003 presidente della Fiat, l'aveva voluto lo stesso Gianni Agnelli, chiamato l'americano perché aveva questa grossa visione internazionale. Poi da lì il gruppo Fiat prese invece un'altra piega, ma non subito, perché poi ci fu il regno di Marchionne e poi l'improvvisa scomparsa di Marchionne. Sì, su Volkswagen vedo dei messaggi. Volkswagen continua a dare annunci molto negativi, visto che stiamo parlando di auto. Ha detto che sono a rischio altri 50.000 posti di lavoro nel gruppo, quindi sostanzialmente si sta andando verso quel 50 più 50 ipotizzato, quindi 100.000 in tutto, ipotizzato su 600.000 dipendenti, ipotizzato quasi un mese fa. Altri titoli, dicevo, oltre a Stellantis, Cucinelli +2%, Fineco +1,70%, Tenaris, qui il petrolio +1,70%, Monte dei Paschi +1,5%, Moncler +1,30%, Mediobanca
più 1% come Intesa San Paolo. Poi Leonardo Male, meno 2,20%, Prisma meno 1,90%, Avio meno 1,50%, Amplifon meno 1%, Buzzi meno 1%, Unipol meno 1%, sì, poi c'è, è uscito oggi sui giornali, c'è un'ipotesi che Unicredit, al di là della vicenda tedesca, che per ora è andata bene, ha raggiunto quasi il 50%, vedremo come cosa, che postura terrà la quota del 12% dello Stato tedesco dentro Commerzbank. Però dicevo Unicredit sembra intenzionato a guardare bene anche un'offerta su Fineco come una delle tre possibili alternative. Banca Generali o il Banco BPM, di cui però già provò e fu bloccato dal Golden Power più strano mai visto nella storia del Golden Power italiano, questa è una mia opinione personale ma non solo mia, e l'altra alternativa potrebbe essere Fineco. Dunque andiamo su altre notizie, delle dichiarazioni di Scalzi al Sole, diciamo, ne parleremo più avanti perché avremo un approfondimento proprio sul petrolio. Ancora, il ministro Urso oggi ha detto a margine degli stati generali della Space Economy a Milano, Hormuz ci insegna che bisogna ridurre la dipendenza dall'estero. Una puntata breve la faremo proprio sul DL sul nucleare, che è passato alla Camera, adesso va al Senato, ma anche per sfatare alcuni così stereotipi, luoghi comuni, quando dice mai luoghi per le scorie, a parte che depositi di scorie già ci sono in Italia di altro genere, faccio notare che in Francia un deposito si trova nella zona dello Champagne. Ora non mi sembra che i francesi siano così come si può dire insensibili alla bellezza dello Champagne, al ruolo che ha lo Champagne, no, lo dico perché poi è giusto, e comunque noi continuiamo a comprare il 13% di energia francese ogni anno, che è fatta col nucleare, giusto per non essere ipocriti, cioè finché la compriamo fatta in Francia va bene, come se un problema, una centrale francese potesse non riguardare l'Italia, però

0: Va bene, allora andiamo sull'Italia. Sta facendo discutere la proposta che ha fatto il ministro Salvini di estendere anche al centro-nord la ZES unica. Dunque, le ZES erano le zone economiche speciali individuate in alcune aree geografiche dove avevi dei grossi vantaggi fiscali se andavi a produrre lì. La dico in maniera un po' sintetica. Poi il governo ha cambiato e ha portato tutto in capo, diciamo, a Roma, chiamandola ZES unica. Salvini ha detto: beh, perché non estendiamo le ZES a tutto il resto del paese? E su questo è intervenuto oggi in un'intervista alla stampa il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, e ha detto: il sud deve continuare a crescere perché l'intera Italia ha bisogno di viaggiare alla stessa velocità, ma adesso serve una ZES unica per tutto il paese per sbrogliare la matassa burocratica, con una conferenza dei servizi che metta tutti gli enti attorno allo stesso tavolo e abbia il potere di far partire gli investimenti. Allora, il ragionamento qual è? Le ZES nascono per semplificare la parte burocratica, e si è detto a suo tempo: prima le diamo ad alcune aree specifiche, poi diventa una ZES unica per il nostro mezzogiorno. Sono entrate anche le Marche, se non ricordo male, nella ZES, quindi non è mezzogiorno inteso come sud-sud. Il punto qual è? Che se vedi che lo strumento funziona e semplifica la parte burocratica, ti chiedi perché non si possa fare, no, nel resto del paese. È un po' come, adesso cito un esempio forse un po' forzato, è un po' come col PNRR. Abbiamo visto che le regioni del sud, ma non solo, i comuni, le regioni, non solo del sud, sono stati virtuosi nell'utilizzare i fondi del PNRR, perché c'erano delle scadenze, perché c'era un percorso, perché c'era anche una consulenza, molto più virtuosi che non nell'utilizzare i fondi di coesione, che viaggiavano al 30-40% di utilizzo. Ecco, la domanda è: si può mantenere quel metodo sul PNRR anche per i prossimi fondi europei? Questo per quello che riguarda l'Europa. Si può utilizzare l'esempio virtuoso delle ZES al sud e allargare al resto del paese? Perché non si capisce perché se hanno funzionato così bene non possono essere allargate. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo su meteo, pubblicità, poi ancora qualche aggiornamento. Oggi c'era la relazione annuale della Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati, è ancora senza un presidente. Infatti la relazione ha fatta la presidente vicaria Chiara Mosca, ma ne parliamo dopo il meteo.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
7: Senpi Assicura, con noi puoi.
8: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
7: Senpi Assicura, con noi puoi.
9: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
7: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Nel corso del pomeriggio aumenteranno le nubi su tutto il nord, con qualche isolato temporale di calore che potrà interessare i confini alpini. Altrove sempre bel tempo prevalente. Domani anticiclone africano sempre presente, più nubi al nord, qualche temporale sui settori alpini. Sole e caldo intenso altrove. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Yes, I'll send it straight away with info set sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
15: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
16: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
17: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
18: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
19: Focus Economia. Open your mind.

17:33 minuti. Un ascoltatore mi chiede: ma il governo che intenzioni ha sul nucleare? Appaltare lavori per costruire piccole centrali di ultima generazione oppure passare per un referendum popolare? Non lo so. Sicuramente le centrali a cui si sta guardando sono quelle di nuova generazione, quelle piccole. Però avremo, diciamo,

0: e ha detto un insieme di cose, tra cui la capitalizzazione di Piazza Affari della Borsa Italiana ha toccato un livello record a fine 2025, 1052 miliardi, e diventati adesso 1200 miliardi, perché le borse, nonostante tutto, sono ancora in rialzo da inizio anno. Milano sostanzialmente è a un più 16%, più 16, 15, quello però è un rialzo a doppia cifra. E quindi bene la capitalizzazione. Quello che non va così bene è il numero di società quotate, perché sono scese a 199 a fine del 2025. In realtà, se tu vai a vedere negli ultimi 20 anni, è scomparso come numero di società, non come capitalizzazione del listino, è scomparso il 30% delle società. Va detto che anche guardando gli ultimi 10 anni ci sono il 20% di società quotate in meno, in Gran Bretagna uguale meno 20%, e anche in Francia meno 46%. Questo può essere parte di un meccanismo di consolidamento. Certo, quando poi, ne abbiamo già parlato, tu vedi Bending Spoons che va a quotarsi a Wall Street, perché quello è un mercato unico dei capitali, cosa che l'Europa non riesce a fare, è anche probabile che tu, alcune possono chiudere, magari possono essere accorpate, ma non ti mancano i nuovi ingressi. E lo ha ricordato la stessa presidente vicaria della Consob, Chiara Mosca, ha detto l'anno scorso 30 fughe da Piazza Affari, fughe, 30 società che se ne sono andate, ma alcune sono andate via anche in seguito a offerte pubbliche di acquisto o di scambio, pari a 2 miliardi e mezzo.
1: I delisting a seguito di OPA e OPAS sono stati 9 su 11 dal mercato regolamentato Euronext, con una capitalizzazione persa di 1.754 milioni, e 11 su 19 da Euronext Growth, con una perdita di capitalizzazione di circa 570 milioni. La capitalizzazione persa nel 2025 in seguito a tutti i delisting è stata di circa 2,5 miliardi di euro.

Andiamo adesso sul primo tema della settimana, della puntata, la prima puntata della settimana, un po' troppa crasi. Volevo solo dare una notizia ancora che riguarda la cosiddetta space economy, l'economia dello spazio, che viene vista da molti per Elon Musk con SpaceX, è già realtà, però insomma, secondo l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ogni euro investito nei programmi spaziali può generare fino a 4 euro di valore economico e attrarre fino a 2,8 euro di in investimenti privati. Il valore della filiera italiana è salito da sostanzialmente da 1,9 a 3,1 miliardi nel periodo dal 2021 al 2024. E poi, vabbè, oggi le Ferrovie dello Stato, l'Assemblea ha nominato come atteso il nuovo Consiglio di Amministrazione e ha indicato il nuovo Presidente, il nuovo Consigliere di Amministrazione, quindi Giampiero Strisciuglio. E poi il nuovo CDA è composto da Tommaso Tanzilli, Giampiero Strisciuglio, appunto, Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzotti, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. Scatterà il 16 luglio, non voglio anticipare la classifica, l'obbligo di assicurazione per i monopattini tra i 35 e i 55 euro, però se questo obbligo verrà rispettato, come l'utilizzo del casco e non poter andare in due, praticamente non la farà nessuno sto assicurazione. Degli autovelox oggi non parlo. È interessante quello che è successo a Firenze, dove i riders di Glovo e Deliveroo hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio per il troppo caldo e per le paghe troppo basse. E quelli sono un esempio. Beh, la Procura di Milano è stata molto chiara su come Deliveroo, Glovo usano i riders e quanto vengono pagati. Perché lo cito? Perché questo ci porta al tema.

0: problema anche dei contratti. Ripeto, tu hai due modi per evitare i contratti pirata, il dumping sociale, i working poors, cioè i famosi contratti a 4,50€, 5,60€ lordi l'ora. O metti, come in alcuni paesi europei c'è il salario minimo, quindi cioè, guarda, sotto i 9 euro o 10 euro tu non puoi fare nessun contratto, ed è una linea. Oppure tu dici no, ascolta, dobbiamo riformare la rappresentanza sia dei sindacati, cioè chi rappresenta quella categoria non può avere 100 iscritti, perché poi è sospetto di contratti pirata, cioè che fanno comodo più al datore di lavoro, che anzi solo al datore di lavoro e non ai lavoratori. E quindi nuove regole sulla rappresentanza sindacale e anche su chi può trattare per i datori di lavoro. Lo dico perché la contrattazione collettiva è alla base del nostro sistema, quella di primo livello, poi le aziende possono fare, le società quella di secondo livello. Perché venerdì sera è stato firmato un accordo importante per rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva e individuare il contratto per le singole categorie da assumere come riferimento per determinare il salario giusto in quella categoria professionale. È fondamentale perché è l'altro modo per evitare i contratti pirata. E l'hanno firmato tutti, Casa Artigiani, ANIA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confservizi e Lega Coop. Sappiamo che il tema dei contratti pirata si annida soprattutto nel mondo dei servizi, o delle piccolissime imprese o servizi accessori. Sappiamo che non è solo un tema di famosi metronotte, ci sono le cooperative a cui tu esternalizzi i lavori, facility, quindi lavori di pulizia, lavori che magari dai in esterno, in outsourcing come dicono gli inglesi, e alle cooperative. Però non sto dicendo che sia è soprattutto lì la manifattura. Intanto per le dimensioni di impresa e anche perché c'è la contrattazione di primo livello e poi di secondo livello, ha contratti ampiamente addirittura sopra la soglia dei 10 euro, se vogliamo usare 10 euro come riferimento del salario minimo. Marco Granelli è presidente Confartigianato, buonasera Granelli.
1: Buonasera direttore. Buonasera.
0: Voi siete molto rappresentativi dei piccoli, perché avete 1,5 milioni di imprenditori artigiani che rappresentano 3 milioni di addetti, quindi più o meno siamo a 2 addetti per impresa, 3 addetti per impresa. Sì. Ecco perché ci interessavate molto voi, perché più piccola è la società o l'impresa, più c'è il rischio poi che uno vada a una contrattazione, che si infilano poi i contratti pirata. Allora, che cosa avete firmato venerdì e che cosa disciplina, diciamo, la misurazione della rappresentanza? E come si arriva poi a individuare il contratto da assumere in quella categoria come riferimento?
1: Beh, innanzitutto direi che è stato un documento che è uscito dopo un lungo confronto. Un lungo confronto tra le più importanti, direi, confederazioni e associazioni, che aveva un duplice obiettivo. Uno è quello di valorizzare la buona contrattazione collettiva, che appunto è la base oggi di un sistema, di un rapporto, diciamo che è giusto e moderno, di avere relazioni sindacali, e di contrastare il dumping contrattuale, quello cui faceva riferimento prima. Ed è anche un documento che è importante anche perché deve stabilire delle regole che sono necessarie per individuare i criteri per la misurazione della reale rappresentatività dei soggetti anche che si pongono dove ci troviamo nei tavoli di consultazione e concertazioni ministeriali. È stato, diciamo, un documento, dicevo, complesso, dove onestamente noi avremmo voluto anche che fosse esplicitato in modo più chiaro dei requisiti che sono quelli che devono individuare una misurazione che sia basata su dei dati che debbano essere certi, omogenei, parlando quindi della consistenza associativa, quindi del numero delle imprese associate, e anche della presenza di reali sedi operative o le articolazioni territoriali su tutto il territorio nazionale. Perché oggi quello che è evidente è che si tratta di criteri questi senza i quali mancherebbe una base per misurare la reale rappresentatività, perché il tema più importante, il tema vero, è quello di avere dei dati che siano certi, condivisi, e non purtroppo, come capita a volte, autodichiarazioni che parlano di consistenza associativa, ma in alcuni casi sono un po' fantasiosi, ecco, mi permetto questo termine, e oggi questo purtroppo accade. E poi l'altro tema è anche quello che sollevava lei dei perimetri contrattuali, quindi oggi è stato sancito attraverso quel documento che ci sia una giusta

0: risalto le necessità di avere delle tutele salariali che siano anche normativamente omogenee per tipologie di imprese identiche, anche perché oggi abbiamo una difficoltà di reperimento di personale, quello è il vero tema oggi, credo che
1: No, ma guardate, infatti io dico a chi mi scrive anche contratto Colf Badanti, attenzione, perché lì il problema è la domanda anche, nel senso, certo. Mi spiego. Se voi provate a offrire 6 euro a una Colf o a una Badante, tanto non la trovate. Allora lì, esatto. Il problema non è la contrattazione nazionale, perché il problema è quando tu hai sacche di lavoratori, vedi il Metronotte o così, in cui la domanda non è altissima e non è soggetta a trattativa privata, nel senso che poi sono cooperative a cui vengono appaltati i lavori spesso, no? Presidente, sì. Quindi sì. Conto andare a provare a offrire una Badante 5 euro, auguri, o 6 euro una Colf. Lei ti dice no e tu sei obbligato a aumentare l'offerta. Altra cosa, quando tu hai i contratti di categoria, e dopo il traffico vorrei sapere una cosa molto semplice, però dopo questo accordo, io non ho capito come chi deciderà qual è il contratto da assumere come riferimento per determinare il salario giusto. Questo mi interessa molto, poi gli chiederò anche una cosa invece su come va il vostro mondo artigiano, perché mi sembra che qualche difficoltà nell'export tra dazi americani e Hormuz ci sia. Comunque, prima la parte contrattuale, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Partiamo dal tratto milanese dell'A4 Torino-Trieste, dove si registrano code a causa di un veicolo fermo tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. In Liguria, sulla A12 Genova-Rosignano, traffico incolonnato per un veicolo fermo tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Proseguono poi le code sul raccordo Siena-Bettolle a seguito di un incidente, code prima dello svincolo di Monte Aperti in direzione Bettolle. Per i mezzi pesanti è stata istituita l'uscita obbligatoria a Taverne d'Arbia con rientro a Montaperti. Concludiamo sul tratto Roma-Napoli della 1, anche qui per incidente code tra Capo e Caianello in direzione Roma. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Focus Economia.

0: 17:47 minuti. Dunque, presidente Granelli, proprio in maniera molto concreta, d'ora in avanti come si individuerà questo contratto che viene assunto come riferimento per i metronotte, per le varie categorie?
1: Lo faremo attraverso un confronto con le sigle sindacali dei lavoratori, quindi assieme datori, da parte datoriale, quindi noi, tutte le associazioni, dovranno oggi, sulla base di quelli che sono i criteri cui accennavo poc'anzi, no? degli indicatori che misurano la reale rappresentatività, quindi i numeri oggi delle imprese associate, delle sedi che noi dicevo vorremmo che fosse più esplicitate all'interno di questo confronto, assieme a loro andremo a definire, secondo questi criteri, quello che sarà oggi il contratto che appunto deve essere.
0: Ecco, ma per essere molto concreti, secondo lei alla fine verrà evitato il rischio del dumping dei contratti pirata, cioè 5,60 euro?
1: No, assolutamente, noi è quello che vogliamo. Noi oggi crediamo che, come accennava lei, in certi ambiti, in certe situazioni c'è una scarsità di manodopera. Noi riteniamo che oggi ci sia una giusta corrispondenza al lavoratore, ma questo che venga fatto appunto andando a fare un'azione incisiva con queste sigle che oggi sono altamente sottodimensionate, poco rappresentative e quindi che non sono coerenti, non sono quelle che hanno al loro interno una forza lavoro che...
0: E poi lei sa meglio di me che il sospetto che molte di queste sigle, ho detto sospetto, sindacali, in realtà, diciamo così, facciano il favore dei datori di lavoro, quindi...
1: Diciamo che
0: non dico che siano state create artatamente dai datori di lavoro, perché forse è troppo, però diciamo che non fanno la controparte, ecco, mettiamola così.
1: Esatto. Noi le dico solamente una cosa, chiudo. Oggi abbiamo un tema di reperire manodopera, non solamente negli ambiti cui accennava lei, che anche questi sono ambiti importanti, che oggi sono gli luoghi della cronaca anche per un fatto climatico, però soprattutto in ambiti di lavori tradizionali, come dei lavori oggi che sono nuovi rispetto all'utilizzo di intelligenza artificiale, oggi abbiamo un'assoluta necessità di avere con noi dei lavoratori che siano tutelati in modo adeguato. E noi onestamente oggi, quando troviamo questi bravi lavoratori che si impegnano, hanno competenza e vogliono appunto fare del loro meglio all'interno delle nostre aziende, noi siamo per riconoscere quanto loro deve essere dato, e anzi a dirò
0: vedremo i prossimi rinnovi contrattuali se eviteranno queste forme, soprattutto ripeto società cooperative e quant'altro, altrimenti se non funziona questo meccanismo del contratto giusto, secondo me non c'è altra strada del salario minimo, ve lo dico, che magari non riguarda poi direttamente voi, perché voi firmate già più di 10 euro, di 9 euro lordi.
1: Sì, però sì, è ovvio. Poi mi scusi, anche all'interno oggi della lettura che viene fatta sulle buste paga, occorre anche tener conto che all'interno oggi del rapporto fra datore di lavoro, cioè noi imprenditori e lavoratore, c'è tutta una serie di benefit che si aggiungono oggi alla parte meramente economica, è tutta un'azione di welfare, di bilateralità, che oggi sono importantissimi, ma che il pubblico che magari ascolta poi non conosce, ma in realtà si traducono in effettivamente azioni che sostengono dal punto di vista della quotidianità lavoratori e famiglie, quindi anche quello va sottolineato, e questo è frutto della buona contrattazione, ecco, insomma.
0: Sì, ma guardi, io non dico che tutto nasce e muore dentro il salario, abbiamo moltissimi casi di welfare aziendale, abbiamo parlato la settimana scorsa di asili nido, ci può essere la parte benzina, la parte auto, di device, cioè tutte cose che possono dare una mano complessivamente. Però poi è vero che il salario è quello, è da lì che poi vai a costruirti i contributi previdenziali, quindi è un po' diverso dire ti do la mensa e ti do l'equivalente, però tutto, diciamo, in senso buono fa brodo, e ci mancherebbe. Senta, vorrei chiudere invece sull'andamento del settore dell'artigianato, perché noi sappiamo che più grandi sono i gruppi manifatturieri, più hanno possibilità di, nel caso dei dazi americani potevano dialogare con un rapporto di forza con l'importatore e il distributore, in alcuni casi avevano anche un distributore loro in casa negli Stati Uniti, quindi ti si spalmavano il costo, in altri casi hai più possibilità anche di trovare altre vie, è più difficile quando sei piccolo. Voi avete notato, se ho ben visto, un crollo delle vendite del 33% tra marzo e aprile nel Medio Oriente, tra l'altro, mi scusi, il crollo dell'esportazione è stato del 33%, il 63% è stato quello dovuto ai paesi del Golfo, con Kuwait meno 90, Qatar meno 66, Emirati meno 66, Arabia Saudita meno 35, regioni più colpite: Veneto meno 26, Emilia Romagna meno 13, Lombardia meno 9, e poi anche il tema dazi, prego.
1: Sì, diciamo che è partito un po' tutto da lì, no? Negli ultimi 8 mesi, prendendo riferimento a agosto 2025, parlando di Stati Uniti, fino ad arrivare a marzo abbiamo avuto anche lì un crollo, definendo il perimetro a cui apparteniamo, quelle delle micro e piccole imprese, quindi fino a 49 addetti, che è stato di 1,3 miliardi. Quindi il tentativo, diciamo, credo di tutte le aziende, è stato quello di diversificare verso i paesi che citava prima lei, verso i paesi del Golfo, dove noi come mondo piccole imprese esprimiamo la qualità del Made in Italy, quindi parliamo di alimentare, di legno arredo, di meccanica, di moda, dove anche lì purtroppo a fronte di queste situazioni, a fronte di quello che è il blocco di Hormuz, stiamo vivendo dei momenti anche lì di ulteriore difficoltà, e le notizie proprio odierne anche degli ultimi tempi ci stanno dicendo che lì la cosa si sta facendo veramente complicata. Abbiamo settori peraltro che stanno soffrendo, parliamo del settore della moda, parliamo del settore dell'automotive, quindi della meccanica, dove stiamo oggi avendo difficoltà. Aggiungersi a questa situazione il tema del credito, perché oggi a fronte di questi problemi occorrerebbe avere anche un aiuto da parte della finanza.
0: Scusi, Presidente, però voi avete perso come artigiani, parlo dei dazi americani in questo caso,
1: sì,
0: da agosto 2025 a marzo 2026, 1,3 miliardi di export.
1: Sì. Però. Esatto.
0: Come artigiani, come imprese artigiane?
1: Sì, diciamo che noi abbiamo un dato riferito alle piccole imprese che ante dazi ci diceva che l'Italia è il primo paese europeo per il segmento piccole imprese che aveva il più alto numero di esportazioni in Europa, quindi erano circa 17 miliardi, 16 miliardi e 8 di esportazioni. A questi 16 miliardi e 8 oggi togliamo questo 1,3 miliardi, quindi per dire è una cifra considerevole.
0: Beh, il 10% più o meno avete perso.
1: Esatto,
0: sì.
1: esatto, un po' meno.
0: Del 10. Tra l'altro proprio nei comparti più rappresentativi delle piccole, mobili meno 16, alimentare a bevande meno 16, gioielleria, esatto, occhialeria meno 8,5, moda meno 2,3, prodotti in metallo meno 5,7. Attenzione a chi mi scrive, qui stiamo parlando delle piccole imprese, cioè delle imprese artigiane. Non ho detto, la farmaceutica ha anche aumentato, per esempio, il suo export negli Stati Uniti, ma la farmaceutica è tutto tranne che piccola, per definizione, che è piccola e che è artigiana. Qui stiamo parlando, i colpi più grossi li hanno avuti non a caso alimentari e bevande piccoli, quando esporti vino ma non hai una grossa struttura, perché lì sei andato anche sotto scacco, e poi sul vino c'è tutta una tendenza complessiva che non riguarda solo i dazi. Vedremo, perché ho capito bene il suo ragionamento, voi vi eravate mossi verso il Medio Oriente perché quella è una zona alto spendente e quant'altro, e adesso diciamo Trump prima ha messo i dazi, poi ha attaccato l'Iran senza capire come finire la guerra, e adesso il mondo si sta restringendo, mettiamola così, Granelli.
1: Esatto. Quindi diciamo che oggi le componenti che sono essenziali per il buon andamento economico sono l'ottimismo e la fiducia, cominciano un po' a vacillare in funzione di questi conflitti. Che
0: adoro il suo, si vede che lei è ottimista di vita, perché cominciano un po' a vacillare. Santo Dio, abbiamo una guerra in Ucraina, che in Medio Oriente non si capisce cosa vale questo accordo. L'Iran ha regalato la presidenza americana all'Iran un'arma che secondo me vale anche più del nucleare, che è lo stretto di Hormuz, che non sapevano di avere, quindi che resterà lì come spada di Damocle nei prossimi anni, qualunque cosa, qualunque problema ti richiudo Hormuz, e quindi è un gran risultato per l'inquilino della Casa Bianca, che però continua a dire che i prezzi scendono dove va lui evidentemente, e aumenta il suo consenso. Vedremo, fra poco ci saranno anche le elezioni di midterm. Grazie al presidente confartigianato Marco Granelli. Dopo il GR24 ripartiamo proprio dagli Stati Uniti, perché al di là delle dichiarazioni di Trump, i rendimenti dei treasury, dei titoli di Stato americani a 2 anni hanno toccato il livello più alto degli ultimi 2 anni. E perché? Perché si inizia a ipotizzare addirittura un aumento dei tassi di interesse americani. Dopo il GR 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi, amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai, ai, ai.
14: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
13: Evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su

0: youtube.com.
1: Sono le 18.
2: GR24, il sole 24 ore.

0: 9 paesi europei assieme all'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica. Gli Houthi appoggiati dall'Iran sequestrano un aereo della Croce Rossa Internazionale. Giorgia Meloni in prefettura a Palermo dopo l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Iniziamo da una notizia dell'ultima ora che arriva da Parigi. 9 paesi europei hanno annunciato un accordo per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. L'iniziativa, lanciata oggi a Parigi in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi, vede la partecipazione di 9 stati europei, vale a dire Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Danimarca e Regno Unito, a cui si aggiunge l'Ucraina come 10° paese. L'obiettivo è sviluppare in tempi rapidi una capacità di difesa puramente difensiva. Francia e Germania hanno denunciato oggi attacchi informatici realizzati da Mosca e hanno deciso di convocare per protesta nei prossimi giorni gli ambasciatori russi a Parigi e Berlino. Ci spostiamo nell'area medio orientale. Gli Houthi appoggiati dall'Iran hanno sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale come rappresaglia dopo l'attacco all'aeroporto di Sana'a in Yemen, che ritengono sia stato sferrato dall'Arabia Saudita.
1: Alta tensione in Yemen con l'escalation tra l'Arabia Saudita e il gruppo ribelle filo-iraniano degli Houthi, che controlla la capitale Sana'a e gran parte del nord dello Yemen. Il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto proprio dall'Arabia Saudita, ha dichiarato di aver colpito l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano che trasportava una delegazione Houthi. Questi ultimi però attribuiscono gli attacchi direttamente a Riyadh. Il regime saudita ci ha dichiarato guerra e risponderemo, assicurano gli Houthi, che in rappresaglia stanno tenendo sotto sequestro un aereo della Croce Rossa Internazionale e in ostaggio pilota e copilota. Un velivolo iraniano con a bordo una delegazione Houthi di ritorno da Teheran è atterrato comunque in Yemen, ad Hodeida, evitando l'aeroporto di Sana'a. Attacchi anche in Iran per la nuova escalation con gli USA. Esplosioni si sono sentite nella città di Jam, nella provincia meridionale di Bushehr, e nella città portuale di Bandar Abbas, sempre nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto colpendo obiettivi militari in Oman e Bahrain. Nuovo chiuso Hormuz, Trump si è fatto nel frattempo nuovamente sentire con minacce. Colpiremo l'Iran duramente, stiamo prendendo il controllo di Hormuz, ci faremo pagare, ha detto il tycoon, smentito a stretto giro dei Pasdaran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il conduttore televisivo Ranucci ha presentato una denuncia per diffamazione in relazione alla diffusione di articoli di stampa, congetture e insinuazioni che, si legge, hanno trasformato, mediante esplicite allusioni, la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario attraverso espressioni che affermano o suggeriscono di un finto attentato. Lo spiega il legale del giornalista, che aggiunge e conferma che è stata presentata una denuncia e una querela per diffamazione pluriaggravata e altri reati. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato, ha detto Giorgia Meloni oggi in prefettura a Palermo alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov messa a segno dai carabinieri.
2: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere soldi a commercianti e imprenditori. Si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba gli hanno notificato 2 provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov, che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento, nei confronti di 6 indagati, ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il

0: ruolo decisivo del trafficante Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un'ultima notizia arriva da Bologna. Ha confessato di essere stato lui a uccidere Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo d'appello l'ex fidanzato 15enne condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni ha cambiato versione e ha ammesso l'omicidio. Il processo è aggiornato alle 10 settembre. Era l'ultima notizia di GR24, le 18:05 e 30 secondi, torniamo alle 19.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
6: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
5: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
7: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
5: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
6: Tutto inutile, tutto inutile.
8: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
9: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
10: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
9: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
11: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
9: Purtroppo per voi ci sono ancora.
12: Spezia per me è un gigante.
9: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
10: Simone, non mi rompere le scatole.
9: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
13: Volevate bene, arrivederci.
14: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV, al canale 63 del digitale terrestre.
15: Focus Economia.

0: 18 e 10 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi adesso sulla parte contrattuale, vi torneremo. Restiamo invece sul tema degli Stati Uniti, ma non per il petrolio, per quello che diciamo dichiara il presidente americano. Da un lato dice il consenso sta salendo, il costo della vita sta calando, però insomma, a noi non risulta, risulta che saremo custodi, saremo rimborsati dallo Stato di Hormuz. E poi ha detto appunto il mio consenso dal punto di vista economico sta salendo. Vediamo di capire cosa ne pensano i mercati, perché i treasury, cioè i titoli di Stato americani a due anni, sono saliti al 4,24%, il livello più alto da febbraio 2025, decennale è arrivato al 4,59%, per carità, non è ancora a livello storico, diciamo rischioso, il 5%. Stasera arriverà a Washington la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, dove incontrerà il nuovo numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Kevin Warsh. E molti ipotizzano che vi possa essere un tentativo di coordinamento tra le banche centrali. L'indice dei prezzi al consumo arriverà questa settimana per quello che riguarda gli Stati Uniti, ma anche le vendite, le richieste di disoccupazione e le vendite al dettaglio. E allora andiamo dietro questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Dicevo, Alessandro Paterotti, buonasera.
2: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, non siamo in una soglia di rischio, il Treasury è 10 anni, il BTP è 10 anni è al 4,60% e quello a 30 anni è al 5,09%, però la soglia del 5% vale come riferimento, come spartiacque per il BTP americano 10 anni, il Treasury. Al di là delle dichiarazioni, ripeto, di Trump, che dice ho un tasso di approvazione al 59%, a noi non ci risulta, i prezzi sono in calo. Sappiamo che l'inflazione è sopra il 3% negli Stati Uniti, che la stessa Federal Reserve vuole ridurla, ma non ho ben capito come. E ecco, c'è questo movimento dei BTP americani, del Treasury a due anni, che sembrerebbe essere un'aspettativa di tassi in aumento.
2: Esattamente, questa è l'aspettativa. I futures in questo momento prezzano 40% reale, molto di più, però in realtà è già una soglia di partenza molto molto alta, quindi si aspettano un aumento dei tassi. Gli appuntamenti sono questa settimana, in aggiunta a quanto hai detto tu, la prima testimonianza del congresso di Walsh, del nuovo governatore della Fed, quindi sarà la prima volta che va lì. Che dirà? Guidance, cioè dirà come ci orienteremo sui tassi, o dirà la realtà sull'economia americana? Questo è il primo dubbio che dovrà sciogliere il presidente della Fed. Secondo punto, che cosa stanno dicendo i tassi di interesse? Non è soltanto il valore assoluto che hanno raggiunto adesso, ovvero il picco dal 2025, sono stati 6 decennali, che qui da 5 anni, ma ricordati che c'è la stessa dinamica in Europa, che vale per tutti, l'inflazione pesa per tutti. Perché qui parliamo di America, dov'è che pesa realmente in questo momento? E di cui se ne parla poco. Sebastiano, il dollaro sta continuando a salire e se la Fed alza i tassi il dollaro salirà ancora di più. Dinamica inversa per i rendimenti di titoli di Stato, come sai, perché se salgono i tassi mi scenderanno i rendimenti delle obbligazioni, quindi ci sarà un aggravio delle pressioni ribassiste sui BTP americani, ma di tutta la linea, dai 2 ai 10 anni. Con questo elemento in più che è il super dollaro, perché questo? Perché importa inflazione. Noi avremo difficoltà crescente a esportare in America con un dollaro di questo genere, a importare dall'America, scusami, con un dollaro di questo genere. E non solo, la bolletta energetica, visto che non solo le materie prime sono pagate in dollari, ma ormai noi dipendiamo dal gas americano, effetto dollaro che sale più prezzi dell'energia che salgono, dove va l'inflazione? Allora è molto difficile anche pensare a manovre coordinate, perché qui le esigenze sono molto diverse. E ricorda una cosa, Walsh è stato nominato alla Fed da Trump con un obiettivo preciso: tagliare i tassi, non alzarli. Ricordi le polemiche con il precedente governatore? No, lui vuole alzare, non abbassa i tassi. Allora, che cosa può fare? Tu ti domandavi giustamente, che può fare la Fed? E qui viene il bello. Io ho avuto delle conversazioni.

0: oggi con degli analisti di Wall Street, proprio a questo proposito, perché una delle voci, e invito tutti a cercare, scavare nei social, le troveranno più presto, una delle voci più grosse che c'è è che la Fed stia lavorando su un sistema di ridefinizione del paniere dell'inflazione, in modo da poter quantomeno riavvicinare il tasso al 2%, tasso obiettivo del 2%, perché i dati di cui hai parlato te oggi di prezzi al consumo e prezzi alla produzione sono tutti sopra il 2%, saranno. Allora, l'unico modo per fermare la corsa dei tassi per la Fed è quello di cambiare il sistema di calcolo di inflazione, e di questo si sta parlando. Con quale obiettivo temporale? Arrivare per la fine dell'anno a una proposta, una decisione di un proposta di revisione, in modo tale, e questa sarebbe veramente la grande sorpresa, di arrivare al primo trimestre del 2027 con un taglio garantito per Trump dei tassi di interesse, perché al di là della narrativa del Presidente, la situazione la conosciamo tutti, tasso di approvazione dove sta, la benzina costa sempre di più, e non solo, guarda, qui fra l'altro oggi si sta sottovalutando un'altra notizia che è assurda, questa idea di caricare una tassa del 20% che ha annunciato Trump su tutti i mercantili in transito per Hormuz. Lui si è fatta la guerra perché l'Iran vuole imporre un dazio, adesso ce lo impone lui. Seconda questione, e questa è l'altra butata, ma se uno decidesse, una nave italiana decidesse di non pagare, che succede?
1: Sì, a questo punto, cioè, il dazio lo pagheremo agli Stati Uniti, non più all'Iran, o l'Iran
0: ci mette... il punto.
1: No, cioè, mi sembra un grandissimo casino,
0: quest'altro assurdo, cioè è gravissimo, ti ripeto, anche perché è una minaccia quella, mi pagherete un dazio, che mi fa dire, ma se io non la volessi pagare mi spari, cosa fai?
1: Sì, questo
0: e siamo veramente a una situazione
1: e comunque io non ho ancora capito, sì, a parte ricalcolare in modo, o meglio modificare il modo in cui calcoli l'inflazione, però poi devi convincere anche i mercati, cioè non so come spiegarti.
0: Assolutamente.
1: Perché se questa... l'inflazione ultima misurata era il 3,1-3,2%, quindi ampiamente sopra il 2, cioè poi non è che devi, non basta dire vabbè metto dentro che ne so un bene che non si muove, cioè noi riaggiorniamo sempre il paniere dell'Istat proprio per fotografare meglio. Escono.
0: Loro invece lo vogliono fotografare meno.
1: Cioè, non è che metti la TV con il tubo catodico, che immagino sia fermo come prezzo, no? Nel senso.
0: Certamente, ma tu pensa soltanto a quello che succederà quando tutti i data center che sono stati annunciati saranno operativi. Ma dove va il costo dell'energia in America?
1: Sì, certo.
0: Quindi dove andrà l'inflazione? Sai che si parla già di inflazione da intelligenza artificiale? Perché con i data center si spalmano un aumento dei prezzi a cascata, e lo stanno studiando gli economisti americani, è un dibattito sicuramente da seguire.
1: No, assolutamente, anche perché ripeto, al di là dei magheggi contabili, da questo punto di vista, cioè devi poi convincere i mercati che la situazione sia sotto controllo.
0: Esattamente.
1: Io ricordo che Washington diceva ma noi possiamo reggere questo deficit con una crescita al 3%, anche lì non ho capito, Alessandro, da dove arriverà la crescita al 3%, perché
0: certamente, allora, abbiamo detto, sul fronte dei prezzi l'intenzione è quella di vedere il modo in cui calcolano l'inflazione, sul fronte della crescita qui c'è poco da fare, in questo momento la crescita americana c'è, perché è ancora il paese che sta crescendo con i tassi più elevati del mondo occidentale, non voglio parlare della Cina, sicuramente e di incertezza che sta creando lui stesso nelle relazioni commerciali, negli investimenti internazionali, è tale che è difficile fare previsioni veramente su dove sarà l'economia americana di qui a 12 mesi. E questo lo sanno bene i mercati, soprattutto perché se lui per creare consenso cominciasse a riparlare di altri tagli fiscali o altri tagli di spesa sociale, magari, che cosa che è una questione che sta diventando anche spinosa,
1: sì, certo,
0: molto più dell'immigrazione. Attenzione, se Trump in questo momento ha un lato debole, non è per la politica dell'immigrazione, ma è sulla spesa sociale. E questo è un altro elemento che va considerato.
1: Allora, a maggior ragione nel momento in cui il prezzo del petrolio è tornato a salire, e ripeto, contrariamente a quanto diceva Trump, quello è un problema di Cina, dell'Asia e dell'Europa, no, un problema anche tuo, perché il WTI, e che comunque che è il riferimento per il petrolio americano, è aumentato tanto quanto il Brent ed è a 74,86 ed è anche dal 27 febbraio aumentato più il prezzo del WTI più 12% rispetto al Brent che ha fatto più 9,5%, e da qui, nel ringraziare Alessandro Platerotti che troveremo la prossima settimana, da qui ripartiamo.

0: E ringrazio Sissi Bellomo del Sole 24 Ore per essere in collegamento con noi. Buonasera Sissi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Vorrei ripartire dall'intervista di Descalzi, amministratore delegato dell'ENI, che dice: attenzione, le scorte globali di petrolio sono crollate di 350 milioni di barili, principalmente scorte governative dei paesi OCSE, più quelle cosiddette on water, cioè petrolio trasportato via mare. L'utilizzo di queste scorte ha fatto sì che i prezzi oscillassero, rimanendo tuttavia sostanzialmente sotto controllo. Quello che dicevo io, non abbiamo visto 130, 140, sì, c'è stata una fiammata a 120, ma intorno ai 100. È alto, ma non fuori controllo. Continua l'amministratore delegato dell'ENI. In certe situazioni è inutile essere allarmisti o pessimisti, ma occorre capire cosa sta accadendo e agire di conseguenza. Dal 18 giugno hanno ripreso a passare per Hormuz solo 15 navi al giorno, pari al 29% del transito prima delle ostilità, quasi nulla. Dal 4 luglio i passaggi si sono dimezzati, solo 8 al giorno. Oggi mi sembra che nessuno sia passato, poi c'erano agenzie che dicevano, Bloomberg, che erano passate sostanzialmente 6 navi mercantili al buio, cioè staccando il transponder. Io vorrei la tua interpretazione su questo, perché in effetti anche il prezzo oggi è salito del 5% a 79, ma insomma siamo ancora intorno agli $80 al barile. Sì.
1: Sì, siamo intorno agli $80 al barile, ma così come è rimasto sostanzialmente sotto controllo durante tutta questa emergenza del Golfo, anche adesso la risalita non è eccezionale.
0: No, per fortuna.
1: Preoccupano ancora limitatamente, però questo secondo molti esperti, ed era anche quello che diceva Descalzi, non deve farci pensare che tutto sommato l'effetto non era così grave, che tutto sommato ce la facciamo bene comunque. E vale sempre quello che dicevamo fin dai primi giorni: più a lungo dura questa crisi, più a lungo dura l'interruzione delle forniture dal Golfo Persico, più si creeranno a valle dei problemi, perché l'aspetto delle scorte è vero, è verissimo, è stato uno dei principali fattori che ci hanno permesso di contenere l'impatto di questa crisi. Abbiamo distribuito in tutto il mondo scorte strategiche che poi però non sono infinite e che andranno anche ricostituite poi una volta che la situazione è normalizzata. Già da agosto, già adesso è rallentata la distribuzione di scorte, da agosto si andrà ad esaurire sempre di più. Se non ritornano le forniture al Golfo sarà un problema. Erano tornate brevemente dopo l'accordo del 17 di giugno, perché velocemente, come tutti avevano previsto, anzi ancora più velocemente alla fine di quanto si prevedesse, sono usciti i carichi che erano rimasti intrappolati nel Golfo Persico.
0: Sì, e segnalo che scusami, prego.
1: Prego. No, diciamo, il vero punto sarà riavviare la produzione, quindi le navi devono entrare vuote e uscire cariche, i giacimenti devono di nuovo accelerare, se no saranno problemi.
0: E poi c'è il tema delle raffinerie, perché qui parliamo di petrolio in alcuni casi, ma c'è anche il tema delle raffinerie russe pesantemente attaccate dagli ucraini, e sappiamo che c'è un calo intorno al 30% della capacità di raffinazione. Mosca ha bloccato l'esportazione di gasolio, e lui è il secondo esportatore mondiale, e sta razionando in 18 regioni, e ci sono code distributori in 56 regioni russe su 89. E un terzo della, quindi non è l'estrazione di petrolio, è la raffinazione del petrolio in benzina o gasolio, un terzo è fuori uso, le lavorazioni sono scese comunque anche quelle di greggio ai minimi da 21 anni, e i prezzi all'ingrosso del gasolio sono tornati sopra i $1,000 a tonnellata. Sì, ti chiedo una cosa su questo, a proposito di scorte. Noi sappiamo che il gas ha un ciclo, nel senso che tu inizi a riempire gli stoccaggi adesso, se non ricordo male, perché il gas si usa meno in estate, ovviamente, non che non si usi, perché noi ci produciamo il grosso dell'elettricità, e quasi metà la facciamo col gas, però non c'è il gas da riscaldamento e quant'altro, e fai le scorte per l'inverno. Nel caso del petrolio e anche le scorte di prodotto raffinato, è così? Cioè c'è questa stagionalità, oppure è un percorso che va in azione tutto l'anno?
1: C'è un po' meno stagionalità, nel senso che un po' di stagionalità anche per i carburanti c'è, cioè, sappiamo la driving season, la stagione della guida negli Stati Uniti, che è anche un periodo ben preciso, aumentano i consumi durante l'estate di carburanti per
0: curiosità, quando è questa driving season negli Stati Uniti?
1: Guarda, mi prendi in fallo, comincia con una festività che potrebbe essere il Martin Luther's
0: ho capito, che poi iniziano tutti questi che noi chiameremo ponti, diciamo, certo.
1: Giugno.
0: C'è una certa dicevi stagionalità, ma non così alta come il gas,
1: non così marcata, non sono le scorte che si fanno le iniezioni d'estate e poi si rilasciano in inverno, no, non abbiamo dei depositi di stoccaggio che funzionano in questo modo, però effettivamente è necessario che il sistema funzioni, che sia ben rifornito. Purtroppo dobbiamo rimarcarlo, come in tantissimi altri settori, l'Europa ha perso molto molto della sua capacità di produzione, hanno chiuso una trentina di raffinerie negli ultimi anni in Europa, noi non siamo autosufficienti con il
0: gasolio. Di raffinazione?
1: Certo, di raffinazione del petrolio per avere carburante.
0: Sì, neanche gli Stati Uniti sono autosufficienti, perché io so che a Priolo mandiamo anche petrolio raffinato in benzina per gli Stati Uniti.
1: Gli Stati Uniti sono in una situazione un po' più complessa. Gli Stati Uniti, ci sono aree degli Stati Uniti che sono dipendenti molto dalle esportazioni, la costa est, la zona di New York, New England, sono mal collegate. Hanno un sistema di distribuzione un po' sbilanciato e sulle benzine effettivamente importano. In realtà esportano anche moltissimo gli Stati Uniti, per cui hanno anche loro in questo momento delle difficoltà, perché chiamati da segnali di prezzi alti, i carichi di carburanti, anche se le raffinerie americane stanno lavorando proprio a pieno ritmo con lavorazioni oltre il 90% della capacità da molto tempo, che è una cosa abbastanza insolita, insomma sono tassi molto alti di lavorazione, nonostante quello le loro scorte si svuotano perché esportano moltissimo. Il mondo è un mondo solo, ecco, quando parliamo di materie prime, di carburanti, di petrolio, certo, ma anche quando parliamo di gas, e ci rassicuriamo e facciamo bene del fatto che in Italia i nostri stoccaggi di gas non sono vuoti come in altri paesi, però consola fino a un certo punto, perché poi i prezzi li fa il mercato globale, sono materie prime che si scambiano in tutto il mondo e che quindi non possiamo pensare a compartimenti stagni, ma noi stiamo bene, non
0: sì,
1: possono
0: l'unica
1: farlo
0: cosa,
1: neanche
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: Stati
0: che,
1: Uniti.
0: Che riaffronteremo è che mentre sul gas le scorte venivano date, c'era cioè il dato europeo, sapevamo l'Italia era, non so, l'87% di scorte ancora per di stoccaggio, la Germania più bassa. Qui sul petrolio non vedo mai dei dati su quante scorte abbiamo.
1: Non sono abbastanza completi, non sono abbastanza puntuali. Esistono dei dati abbastanza precisi su alcuni hub, per esempio quello che si chiama con un acronimo ARA, Anversa, Rotterdam, Amsterdam, che comunque è importante come termometro, perché è la zona in cui sbarcano i carichi, sì, certo, di petrolio, di carburanti in gran parte, però e sono tra l'altro rilevazioni di una società privata, non abbiamo dati
0: governativi
1: e governativi come per
0: il gas.
1: Stiamo parlando di scorte commerciali,
0: sì. Allora, grazie Sissi Bellomo, capisco che paradossalmente è anche più caotico da valutare il tema delle scorte di petrolio rispetto a quelle del gas, appunto perché manca poi il riferimento ultimo governativo. Torneremo a parlare anche di questo domani dalle 17 in poi.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato.

0: Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum Aziende e Protagonisti racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum Aziende e Protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Dalla Corea, dove l'indice Kospi ha ceduto quasi il 9%, arriva un nuovo colpo al settore tecnologico globale che pesa sui titoli del comparto e frena i listini europei che chiudono deboli. Milano resiste grazie agli acquisti sui titoli legati alla old economy e termina più 0,37%, trainato da Eni più 3,9%. Sopra la parità anche Parigi e Francoforte, giù Madrid. Il clima di timore legato agli investimenti nell'intelligenza artificiale spinge le vendite sui titoli del settore. Con STK Milano cede lo 0,8%, mentre Prismian l'1,3%, in linea con gli altri titoli europei come Infineon una Francoforte meno 2,9% o B-Semiconductor ad Amsterdam meno 3,2%. Di contro sono toniche le banche, con Finecobank più 1,8%, in testa sulla scia delle indiscrezioni di un interesse da parte di Unicredit. Le rinnovate tensioni in Medio Oriente spingono poi i prezzi del petrolio, con il Brent che punta agli 80 dollari al barile, su anche il gas sopra i 50 euro al megawattora. Martina Soligo da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
12: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
13: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
14: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
15: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
16: Ma no, le analisi geopolitiche di Pino Scotto no. Io analisi geopolitiche.

0: Borboni, come si chiama lì? E lì quello che racconta il ciarlatano che dice che ha il numero di Trump, lì quello che fa il patriota ma che non paga le tasse in Italia, no? Il classico uomo di destra, che ha fatto un video mentre picchiava uno in mezzo alla strada, no? L'ha pure ripubblicato sui suoi social, tutto vantato che picchia le persone. Questo avete fatto, Giuseppe, questa è anche colpa tua. Anni e anni a sdoganare che è giusto filmare, siamo passati dal filmare, adesso siamo passati all'azione. Fra un po' andremo in giro con le pistole e spareremo alle persone. Complimenti, bravo Cruciani.
1: Barboni è un violento neofascista, amico tuo, ospite tuo, tesserato di Vannacci. Questo state fomentando voi. Tu e Vannacci state fomentando questo, hai capito? La violenza di poco di buono senza cervello, per adesso contro gli immigrati, poi vedremo contro chi se la prenderanno, pezzi di merda.
2: Prima li alleni, poi dai loro anche una stella polare che li guidi nelle loro grandi battaglie identitarie, e poi vanno facendo schifo, malmenando la povera gente in giro per il paese. Guarda che cazzo ha combinato il tuo caro amichetto Barboni in quel di San Benedetto. La colpa è tua, Giuseppe Cruciani, solo e soltanto tua. Gli hai dato la stella polare, gli hai dato la notorietà e adesso vanno in giro facendo il cazzo che vogliono, convinti che noi siamo quelli che possono. Vaffanculo, Cruciani, e l'hai sponsorizzato pure come sindaco di quella città. Vergognati, vergognati e vergognati.
3: Giuseppe, complimenti per tutto.
4: Allora ragazzi, subito il caso di Giuseppe Barboni. Molti di voi non sanno chi è un signore che dice di essere un imprenditore del lusso e che è finito sulle prime pagine di tutti i siti italiani.
5: E che tu hai coccolato
4: di tutti i siti italiani.
5: No,
4: spesso
5: non
4: ospite
5: di nulla.
4: Spesso ospite di questa disgraziata trasmissione. Spesso ospite anche rissoso, diciamo, di questa disgraziata trasmissione. Militante di Roberto Vannacci, di Futuro Nazionale, il quale a un certo punto cosa fa? Vede per strada una situazione intollerabile, cioè il fatto che c'è un iracheno, e ripeto, un iracheno in mezzo alla strada, visibilmente alterato, forse ubriaco, che aveva già fatto casino per tutto il giorno, che occupa la carreggiata e non fa passare le macchine, insomma fa bordello, fa casino. Che cosa fa? Butta la bici da una parte, la bici forse usata dal signore, dal ragazzo, aspetta la situazione, dice di spostarsi, quello non si sposta, dunque prima, diciamo, suggerisce al signore di spostarsi, all'iracheno di spostarsi, poi a un certo punto lo prende, lo butta per terra, gli dà due pugni, lo sposta di forza, lo tira fuori dalla carreggiata, fuori dalla strada, quasi addosso a un palo e se ne va. Ora, ragazzi, diciamo la verità, molte persone pensano che sia stato giusto intervenire per togliere dalle balle una signore che stava facendo casino al centro di San Benedetto. Molti lo pensano, questo è il punto fondamentale. Seconda cosa, mi sembra incredibile che una procura importante come quella di Perugia, sto parlando del Tribunale di Perugia, sostenga che non bisogna dire, tranne in casi, diciamo, eccezionali, la nazionalità di chi delinque. Cioè, se non quando è strettamente necessario. È una procura assolutamente, una procura della Repubblica assolutamente parenziana, mi sembra. Totalmente parenziana. Non bisogna dire se non in casi strettamente necessari, la nazionalità di chi delinque. Dunque non bisognerebbe dire nemmeno la nazionalità di questo signore, che sicuramente ha commesso dei delitti, ha commesso dei crimini, dell'iracheno picchiato da Barboni. Allora perché diciamo che è un iracheno? Dovremmo dire un essere umano per strada. Dai, su ragazzi. Allora, la tecnica della trasmissione in onda condotta da signor Telese e da signora, certo, Aprile, certo, è quella

0: di fare, certo, sostanzialmente, sì, nel caso di Vannacci, una sorta di gangbang. Una sorta di gangbang. Una sorta di gangbang con al centro Vannacci. Con al centro, assolutamente, figuriamoci, numero uno. Con al centro dottor Vannacci, ovviamente. E dall'altra parte giornalisti che si proclamano, terzi, che si proclamano fuori dalla mischia, che dicono di fare solamente le domande, ma in realtà sono dei militanti anti-vannacciani. E allora ditelo: noi siamo militanti anti-vannacciani, noi siamo de sinistra, militanti contro Vannacci. Questo è il punto. Ma ditelo, non c'è nulla di male. Sono militante anti-vannacciana.
1: Ma quale incastrato? Il tuo amichetto, perché gli ha fatto le domande.
0: Ma
1: perché gli ha fatto semplicemente le domande?
0: Sono militanti anti-vannacciani, lo dicessero. Sono militanti anti-vannacciani, lo dicessero.
1: Ma che se ne
0: lo dicessero?
1: Ma quello, ma quello lì non si paracadutava nelle linee nemiche. Giù. Si è paracadutato da aprile telese. Che te ne frega a te?
0: Ich bin zu Hause. Leggo che al comune di Rivoli, dunque stiamo parlando del torinese. E per quando uno fa la richiesta, diciamo, di trasloco, deve compilare un modulo per l'occupazione di suolo pubblico, niente di più normale. Sai che cosa devi su che cosa dovresti mettere? Esattamente, bravo. Ci dichiari di essere antifascista. Il comune di Rivoli, porca la troia, quando fai il trasloco?
1: Se uno fa il trasloco, no. Uno fa il trasloco,
0: pure tu, pure per te, troppo, pure per te, troppo. Anche un fascista può fare, anche un fascista può traslocare, o no?
1: Anzi, deve traslocare, perché se si leva dal cazzo è anche meglio. Ottimo, si fa il traslocare.
0: Da Roma, Davide Parenzo, buonasera.
1: No, guarda, su questo non so. Non, su questo io devo fare il trasloco. Se mi arriva un modulo, dice: scusi, lei è antifascista. Dico: no, guarda, devo solo fare un trasloco, non mi rompere i coglioni. Scusi, lei cosa pensa della Palestina? No, niente.
0: Esatto,
1: semplicemente nulla, devo semplicemente fare un trasloco. Sì, ma Gaza. No, Gaza.
0: Sì,
1: devo
0: appunto
1: andare da via Copernico, da via Copernico a via Volta. Non è. Sì, ma Gaza. Ma cosa c'entra Gaza? Devo fare un trasloco, fratello mio. Tolto questo tema che ci accomuna, tolto questo, sul resto un disastro assoluto. Vannacci, ma perché lo devi proteggere?
0: No, va non lo so,
1: ma meno male che gli fanno le domande, perché se viene qui da te gli fai solo pompini, questo è il punto.
0: Ma figurati,
1: se viene qui da te gli apparecchi tutto, gli apparecchi la trasmissione per dire:
0: ma figurati,
1: caro generale, allora per gli immigrati cosa farebbe lei? Meno male che va in trasmissioni dove gli fanno delle domande, e infatti quando gli fanno domande il generale vacilla, non gli si apre il paracadute, perché quando gli fanno domande vedi chiaramente che il generale vacilla, non è tronfio come quando viene qui da te che sembra che debba fare la marcia su Roma da un momento all'altro. Ultima vicenda, il dottor Barboni.
0: Il dottor Barboni,
1: è un prodotto in vitro, della zanzara.
0: Sì,
1: domani sarà ospite all'Aria che tira e chiariremo tutto.
0: Sì, no, stasera è ospite qua, no?
1: Il dottor... stasera no, è in esclusiva l'Aria che tira.
0: Ma quale esclusiva?
1: Dopodiché il dottor Barboni è chiaro che ha fatto una cosa gravissima, perché anche quello di condividere e vantarsi di questo gesto è chiaro che a me ricorda quello che ha fatto l'AIS, te lo ripeterò per tutta la puntata, quello che ha fatto
0: l'AIS.
1: Ma non
0: ho capito, ma perché vi scandalizzate così tanto di un tizio che interviene
1: uccide,
0: a risolvere un problema stradale? Un problema stradale
1: gli ha fatto sbattere la testa contro un
0: paletto. Che denunci, questo iracheno, questo signore qua potrebbe denunciare.
1: Pensa di essere dell'AIS, non ho capito, pensa
0: ma
1: di
0: questo
1: essere
0: signore
1: dell'AIS
0: qua potrebbe
1: Italia.
0: Denunciare tranquillamente, potrebbe denunciare, qual è
1: e
0: il problema?
1: Dovrebbe farlo, comunque è stata una scena agghiacciante, violentissima, e mi dispiace che tu ci giochi sopra.
0: Ma io non ci sto giocando sopra, è uno che voleva risolvere, a un certo punto ha perso la testa, voleva risolvere un problema, punto e
1: tu
0: basta.
1: Tu l'hai invitato
0: dai.
1: Solo per fare spettacolo,
0: ma
1: vergogna,
0: culo,
1: non per
0: va.
1: Incalzarlo, sì, non per incalzarlo come farò io invece, io lo incalzo su questi temi.
0: Vannacci e i Longobardi.
2: Ecco, l'invasione più grande che ha subito l'Italia è stata quella dei Longobardi, che guarda caso ha raggiunto al massimo il 4% della popolazione autoctona dello Stivale. Noi oggi siamo al 10%.
3: Ma il mio mito non è
2: abbiamo
3: quasi
2: raddoppiato, abbiamo più che raddoppiato il tasso di stranieri non autoctoni che
3: oltretutto, è aumentata anche la popolazione.
2: Ma non c'entra, stiamo parlando di
3: percentuali,
2: quindi non ci interessa se aumenta.
0: Posso dire una cosa? A me di questa storia delle percentuali di stranieri, eccetera, eccetera, a me sinceramente non me ne frega un cazzo. La mia idea della remigrazione è molto semplice. Chi delinque, fuori dal cazzo. Chi arriva in Italia irregolarmente, fuori dai coglioni. Tutti gli altri non possono essere invidiosi. Io sono contrarissimo, l'ho già detto. Sono totalmente contrario a questi incentivi, che non sono irrealizzabili peraltro, che dovrebbero essere dati a quelli che se ne vogliono andare. Io sono totalmente, non penso che sia una cosa razzista, non penso che sia una questione di deportazione. Questo lo lascio dire a voi che siete così precisi. A me non me ne frega un cazzo. Io sono totalmente contrario al fatto di dare un contributo a chi se ne vuole andare o di spingere la gente ad andarsene. Io sono per la remigrazione, chiamatela come volete, di chi delinque, fuori dal cazzo, di chi non è arriva qua irregolarmente, fuori dal cazzo. Fermi tutti.
4: Giuseppe Cruciani.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food,
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Ben trovati all'ascolto. Sul tratto Roma-Napoli della 1, a seguito di un incidente, si registrano code tra Capo e Caianello in direzione Roma. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un veicolo fermo tra Firenze-Scandicce e Ginestra-Fiorentina in direzione Livorno. Su questa stessa carreggiata, sempre per un veicolo fermo, code tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Per lo stesso motivo si procede in coda sulla A7 Milano-Genova, tra Busalle e il bivio per la 12 in direzione Genova, code sulla carreggiata opposta per lavoro tra Busalla e Isola del Cantone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Vai Mona Parenzo, vai Mona, non ne possiamo più!
2: Rendere illegale il partito di Vannacci. Ma vai a cagare, i fascisti siete voi. Sì, sì, andate contro Vannacci che arriverà al 15%.
3: Parenzo, nemmeno ieri sera la gangbang contro il generale ha funzionato, perché il generalissimo ha due coglioni grandi così, come una mongolfiera, non come voi che siete dei coglioni col varicocele, cazzo.
4: Posso dire però che io non ho nessun varicocele, se mi posso permettere.
5: Allora, Piero Pelù ha perso definitivamente la testa, è andato a fare un concerto con una specie di scalpo di Trump in mano, no? Cioè, beh, prendilo tu lo scalpo di quella testa di cazzo di Trump, senza dimenticare... Vabbè, sentiamo.
6: Sembra facile, eh? Vado a prendere te lo scalpo di quella testa di cazzo di Trump, vai! Vado a prendere! Senza dimenticare quel grandissimo pezzo di merda di Netanyahu.
5: Le grandi analisi di Piero Pelù, che agita uno scalpo di Trump cui dà della testa di cazzo e dice senza dimenticare quel pezzo di merda di Netanyahu. Ma la libertà è bellissima, anche di circondare un generale e cercare di metterlo in difficoltà, pretendendo di essere giornalisti terzi. Cioè, pretendendo di essere giornalisti.
7: Critichi le domande?
5: No, io non critico le domande. Io
7: difendere le domande. Ma tu cosa sei? Giornalista o il portavoce del Comitato Futuro Nazionale?
5: Sì,
7: che poi
5: no,
7: posso dirti una cosa.
5: Sì,
7: ma cosa vuol dire futuro? Cosa vuol dire futuro nazionale?
5: Ma non lo so, ma che cazzo?
7: Futuro nazionale.
5: Sentiamo, sentiamo sulla remigrazione, che poi è il tema, no? Sentiamo.
8: Prima della domanda, una curiosità mia: perché non la chiamate deportazione, visto che è contro la volontà dei diretti interessati?
9: Perché sono due cose totalmente diverse, anche da un punto di vista semantico.
8: Cioè?
9: Che la deportazione è la movimentazione coatta di uno o più individui lontani dalla loro patria o dal loro luogo di normale residenza. Noi invece queste persone le vogliamo riportare a casa.
10: È un
9: favorire l'articolo 13 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che dice che
8: ritorno a casa anche contro la volontà.
9: Che ogni uomo ha il sacrosanto diritto di ritornare nel paese.
8: Diritto
9: di origine.
8: Non obbligo, però siamo d'accordo.
9: È un sacrosanto diritto e noi lo facilitiamo.

0: e anche evitando che gruppi esogeni che non fanno parte della nostra cultura, della società,
1: si insediano. Qual è la nostra cultura, scusa?
0: Quella italiana, noi siamo italiani, si riconosce come italiana?
1: Meticcia.
0: E quindi
1: meticcia.
0: No, io no, io invece mi
1: siamo
0: riconosco.
1: Siamo mediterranei, siamo
0: ma non c'entra assolutamente nulla. Allora lei fa riferimento alla storia, allora le do un dato storico. Lei lo sa che l'Italia è stata sottoposta a tantissime invasioni, no? La etnia che maggiormente affluisce in Italia clandestinamente al 30% è proprio quella del Bangladesh.
2: Senta, posso farle tre domande?
3: Quindi sono esogeni, sono da rimigrare in Bangladesh.
0: No, intanto non hanno diritto di rimanere, quindi devono tornare a casa propria.
3: Gli afghani.
2: Generale, faccia capire una cosa.
3: Se scappano dai talebani.
0: Se non sono sottoposti a protezione internazionale.
2: Faccia allora, capire una cosa.
0: Abbiamo parlato.
2: Quindi non sono tutti uguali. Seconda domanda, scusa.
0: Ma scusate, non sono tutti uguali, questi sono anche cittadini italiani.
2: Comunque, cittadini italiani non sono uguali ai cittadini italiani.
0: E quindi, avendo un'altra cittadinanza e non meritandosi quella italiana, gliela si riprende.
4: Ovviamente si parlava nel caso in cui una persona commetta dei reati. Io però sinceramente non mi addentrerei in questa roba qui, perché oggettivamente è anche difficile da spiegare. Cioè, a chi la togli la cittadinanza? Immagino voglia dire appunto a chi commette dei reati. Se hanno doppia cittadinanza, lui dice: ti tolgo la cittadinanza italiana e dunque ti remigro. Ti remigro perché non hai più la cittadinanza italiana.
5: Ma remigra mi sto cazzo! Cosa vuoi remigrare che è anticostituzionale? Ma qualcuno che glielo dica. Ma perché uno nei dibattiti? Ma
4: anticostituzionale, mi sembra.
5: Di queste cose. Ma quando lui dice queste cose, perché uno non si alza e gli dice: generale, posso dirti una cosa? Remigra sta gemma! Facendo pure il gesto. Perché non viene fatto nei talk show, nei dibattiti? Uno va a porta a porta. Quando uno dice una questo è il nuovo format. Quando uno dice una fregnaccia, gli va detto che è una
4: perché
5: fregnaccia.
4: Perché non ho capito, mandare via
5: io
4: un criminale,
5: sogno.
4: Mandare via un
5: io
4: criminale
5: sogno
4: è,
5: che quando
4: è
5: uno dice una cosa che non si può fare, il conduttore si alza e gli dice:
4: ma non ho
5: remigrazione?
4: Capito.
5: Remigra sto coso!
4: Ma non ho capito, remigrare un criminale è anticostituzionale, secondo te? Remigrare
5: ma
4: un criminale.
5: Rimpatri,
4: ma lascia perdere, remigrare, lascia perdere con la solita solfa che dici.
5: Remigrare.
4: Oh, vuoi rispondere? Remigrare un irregolare. Remigrare un irregolare o remigrare al di là dell'accoglienza.
5: Minniti lo ha fatto.
4: Niente, non sai rispondere manco tu, perché sei un militante anche tu. Perché anche tu sei un militante, questo è il punto.
5: Di che cosa?
4: Militante anti-Vannacciano, questo è il punto. Paolo D'Anzio, dimmi.
6: Allora, i 15 arrestano Ruggero. Io spero che insieme a lui in galera c'entra pure per bastardo inetto
4: di chi?
6: Tutte e due in galera, 10 anni in galera, pure a Barboni.
4: No,
6: Barboni, l'amico tuo.
4: Non è amico mio Barboni.
6: Quello è tentato omicidio, 10 anni.
4: Tentato omicidio, dai,
6: ma devi smettere di fare il galeazzo Ciano del 2026.
4: Senti,
6: Paolo,
4: se una persona, non lo farei mai, se una persona in mezzo alla strada vede una situazione che non va bene, interviene personalmente, qual è il problema? Non ho capito.
6: Ha risolto un problema,
4: ma chi ha detto perché che bisogna ammazzare? L'ha ammazzato? L'ha portato da parte, l'ha messo da parte, ha esagerato.
6: Di merda.
4: Ma sì, malissimo, lo denunciasse, va benissimo.
6: 10 anni gli devono dare, deve entrare insieme a quell'omicida di Ruggero, l'amico. Amici tuoi, ma come tutti quelli vengono dentro
4: no, non sono
6: sono
4: amici miei,
6: criminali.
4: Barboni non è amico mio, Ruggero
6: non è amico tuo.
4: Io sostengo in alcuni casi delle idee.
6: Ti sei messo la maglietta.
4: Cosa c'entra con l'amicizia, coglione?
6: Duplice omicidio,
4: sì.
6: È un criminale, che tu sostieni il contrario.
4: Sì, io sostengo che non sia un criminale.
6: Barboni è un altro criminale.
4: Sì, 10 anni, quanti anni vogliamo dare a Barboni?
6: Tentato omicidio, 10 anni.
4: 10 anni, molto bene.
6: Utilizzo di tecniche arti marziali. Siccome lui fa arti marziali, poi dice: poi quello è incazzato, quindi posso succedere qualsiasi cosa.
4: Questo è vero.
6: Ok, perfetto. Tecniche d'arti marziali. Ok, quelli sono 10 anni di galera. Io spero che gli danno a quel faccia di merda.
4: Sante da Monopoli. Poi dopo, siccome viene qua, dopo chiediglielo. Diglielo in faccia. Sante da Monopoli.
7: C'ha ragione. Perché solo un coglione come te può arrivare a dire: che problema c'è se uno in mezzo alla strada risolve
4: la
7: situazione?
4: Io non ho detto che problema c'è. Io ho detto che non fa. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto, risolto un problema che c'era per strada.
7: Non ha risolto nessun problema. Quello è un
2: cosa
7: coglione
2: stai dicendo?
7: Ed è uno dei tanti mostri che passano dal tuo circoletto.
4: Io sto dicendo una cosa.

0: in vitro, per... è creato sì, in sì, vitro, sì, in vitro.
1: Ma secondo me li studia prima, poi li
2: scusami Sante, io ti sto dicendo una cosa, c'era un problema che riguardava un signore che ha fatto casino per tutto il giorno a San Benedetto? Sì, c'era. C'era un problema,
0: evidentemente, perché non è intervenuto nessuno? Perché lo considerano un povero idiota, il matto del villaggio, tutto qua.
2: Ha tolto quel signore, ha esagerato nella reazione, ha tolto quel signore dalla strada e ha favorito
1: di MMA. Ma di che cazzo stai parlando? Cioè, ma
2: e dunque che cosa doveva fare? Che cosa doveva fare? Ha cercato di convincerlo e poi è intervenuto.
1: Cazzo, tutti dentro, via, non vogliamo più
2: Daniele da
1: di
2: Napoli,
1: merda
2: Daniele da Napoli, avanti tutta, Daniele da Napoli, vai, dimmi.
1: La tua trasmissione è diventata uno sfogatoio di merda di tutte le peggiori cose che ci sono in Italia.
2: Quanto mi fate godere,
1: uno
2: ragazzi?
1: Uno
2: sfogatoio
1: di merda, sei una sputacchiera. La tua trasmissione è una
2: sputacchiera.
1: E sai perché? Perché è facile fare audience con questi personaggi da baraccone che solo tu hai il coraggio di ospitare.
2: C'è qualcuno, c'è un sito oggi. Daniele, perché mi sembra che sei troppo agitato. In questo momento non decidi tu quanto sei agitato e quanto non sei agitato. C'è un sito che si chiama, stai zitto pure tu. C'è un sito che si chiama, non so come, suffragio universale, eccetera, che ha detto: beh, dove poteva essere transitato Giuseppe Barboni, se non in quella cloaca della Zanzara? Questi ancora non hanno capito. Che definendo, sì, ma appunto, che definendo in quel modo questa trasmissione. Beh, fanno un complimento. Cioè, loro lo dicono in maniera dispregiativa, ma in realtà non si accorgono di fare un complimento. Questo è il punto fondamentale. Dimmi, Danielino, dimmi, Danielino.
1: È molto facile fare audience puntando sugli istinti più bassi della gente.
2: Bene, bravo,
1: eravate una trasmissione seria.
2: Hai fatto la tua cazzo di analisi. Hai fatto la tua inutile, ridicola e patetica analisi sociologica sulla Zanzara?
0: Perché
2: l'hai fatta?
1: Sfogatoio di merda.
2: Bravo, vai. Vai a fare in culo, fermi tutti.
3: Nome:
4: Freeway Skyline.
3: Professione:
4: IRP.
3: Missione:
4: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
3: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Sono le 19.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: 9 paesi europei assieme all'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica. Anche il Regno Unito parteciperà al prestito per Kiev. Gli Houthi yemeniti sequestrano un aereo della Croce Rossa dopo un bombardamento saudita. Gli Stati Uniti reimpongono il controllo navale su Hormuz. Giorgia Meloni si trova a Palermo, oggi nella città siciliana, l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. 50.000 posti di lavoro in meno alla Volkswagen, ma potrebbero raddoppiare, avvisa l'amministratore delegato. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini, Roberta Frisani alla parte tecnica. Iniziamo da quanto accade a Parigi, alla riunione dei cosiddetti volenterosi. 9 paesi europei si uniscono all'Ucraina per sviluppare in tempi brevi un sistema di difesa missilistica. Aumentiamo la pressione sulla Russia e costruiamo le garanzie di sicurezza di domani, scrive il presidente francese Macron.
17: Una coalizione per proteggere l'Europa dai missili balistici. A lanciarla nel corso del vertice dei volenterosi a Parigi, 9 paesi, tra cui l'Italia e l'Ucraina. L'idea è costruire uno scudo comune. Tra i firmatari figurano alcuni pesi massimi continentali, quali Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Il progetto affiancherà e integrerà i sistemi nazionali già in servizio o in fase di acquisizione, facendo leva sulla cooperazione tra industrie della difesa, ricerca e capacità operative. La presenza di Kiev, col know-how accumulato dall'Ucraina in oltre 4 anni di guerra, aumenta notevolmente le prospettive di questo progetto difensivo contro la minaccia russa. E da Parigi anche l'annuncio che Gran Bretagna e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa per l'adesione di Londra al prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi. Nessuna fumata bianca invece dalla riunione dei ministri degli esteri europei a Bruxelles. Non è stato ancora trovato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, la cui proposta è vecchia di oltre un mese. Tornando in Francia, il ministro degli esteri transalpino ha dichiarato che nei prossimi giorni Parigi convocherà l'ambasciatore russo in merito al lancio da parte di Mosca di una vasta campagna informatica per sabotare e spiare i paesi europei. Analoga mossa da parte della Germania. Questo mentre Bruxelles e Londra hanno imposto sanzioni alla Russia per attacchi informatici contro l'Europa iniziati addirittura nel 2010. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: In Ucraina è di almeno 2 morti e 12 feriti il bilancio dei bombardamenti russi contro la regione di Kherson nel sud del paese. In altri bombardamenti sono state colpite abitazioni, un istituto scolastico, attività commerciali e diversi veicoli. La situazione in Medio Oriente: saremo gli angeli custodi dello stretto di Hormuz, dice il presidente americano Trump, dopo una nuova giornata di scontri incrociati nell'area dello stretto. Teheran ne rivendica il controllo e intanto colpisce in risposta le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Lo scontro si allarga anche allo Yemen.
18: L'accordo provvisorio tra Stati Uniti ed Iran, firmato a giugno, viene eroso ogni giorno di più con l'intensificarsi degli attacchi da entrambe le parti. Il fulcro resta l'area di Hormuz, dove si segnalano nuovi bombardamenti americani. Il presidente americano Trump annuncia il ripristino del blocco navale contro le navi iraniane nel Golfo e garantisce che lo stretto resterà aperto. Proprio per questo, dice Trump, gli Stati Uniti verranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per tutti i costi necessari a garantire sicurezza e protezione. Teheran, che rivendica raid sulle basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, rimarca che non consentirà mai agli Stati Uniti di gestire lo stretto di Hormuz e minaccia di estendere lo scontro in tutta l'area, cosa che di fatto sta già accadendo. In Yemen, il governo in carica, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto militarmente dall'Arabia Saudita, ha sferrato un massiccio attacco contro l'aeroporto di Sana'a, controllato dai ribelli sciiti Houthi, milizie filo iraniane. L'obiettivo era impedire l'atterraggio di un aereo proveniente dall'Iran. La risposta degli Houthi è stata quella di sequestrare un aereo della Croce Rossa Internazionale, tenendo in ostaggio pilota e copilota. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Veniamo all'Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si trova a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992. Questo presso il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo. Meloni ha ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione messa a segno contro la banda dei Kalashnikov.
19: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere soldi a commercianti e imprenditori? Si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba

0: Gli hanno notificato due provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento nei confronti di sei indagati ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il ruolo decisivo del trafficante Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ha confessato di essere stato lui a uccidere Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello in corso a Bologna, l'ex fidanzato 15enne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e ha ammesso l'omicidio della ragazzina che all'epoca aveva 13 anni. Il processo è aggiornato alle 10 settembre. Dopo il fermo dei due esecutori materiali per l'omicidio in stazione Certosa a Milano, altri sei arresti sono stati effettuati, tra loro un trapper ventenne di origini peruviane.
2: Altri sei arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. In manette un 19enne dominicano e cinque peruviani d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tra loro anche il trapper ventenne conosciuto come Reyomar. I sei sono ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Le indagini avevano consentito a inizio giugno di fermare altri due ventenni ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. A quanto emerso, il gruppo, appartenente ad una gang chiamata Latin Kings, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli poi mentre fuggivano lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta dal branco, colpita più volte con armi da taglio e morta in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera era incensurato e lavorava nel settore degli allestimenti. Viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione Certosa. Dalle testimonianze, né lui né i suoi amici conoscevano gli aggressori. Un dettaglio che farebbe escludere un regolamento di conti, anche se gli investigatori non tralasciano alcuna pista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Cambiamo argomento, parliamo della legge elettorale che domani approderà in aula alla Camera. Oggi, allo scadere dei tempi, sono stati presentati oltre 200 emendamenti da maggioranza e opposizione.
3: Lega e Forza Italia alla fine non hanno firmato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze nella nuova legge elettorale. La correzione prevede capilista bloccati e preferenze fino a un massimo di 3 candidati. Lega e Forza Italia si sono riservate di fare ulteriori approfondimenti e così all'interno della maggioranza tutto si deciderà nelle prossime ore prima dell'approdo della riforma in aula alla Camera. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale e l'obiettivo è la stabilità, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. Allo scadere dei tempi si contano poco più di 200 emendamenti depositati alla Camera da maggioranza e opposizione che, come partiti di governo, non hanno una linea comune sulle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulla scelta dei candidati e la correzione prevede la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Anche le opposizioni faranno il punto sulla nuova legge elettorale prima dell'arrivo della riforma in aula alla Camera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Parliamo adesso delle difficoltà nel settore auto. Per la prima volta oggi il numero uno di Volkswagen ha parlato di cifre concrete rispondendo alle istanze dei lavoratori che la settimana scorsa erano scesi in piazza.
4: L'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blum, spara ad alzo zero e colpisce i sindacati e gli azionisti pubblici tedeschi su un doppio piano. Prima di tutto, in un'intervista resa pubblica sulla intranet aziendale del gruppo, dice i numeri veri. Oltre ai 50.000 esuberi previsti entro la fine di quest'anno, se ne aggiungeranno altri 50.000 entro il 2030. 100.000 posti di lavoro in meno. Tutti contrari, naturalmente, sia ai sindacati, sia al Land della Bassa Sassonia, grande azionista con il 20% dei diritti di voto. E qui, Blum ripone il fucile e passa il fioretto. perché, rivolgendosi direttamente ai suoi impiegati e ai suoi operai, perché sindacati e politici intendano, spiega che, a parità di costi generali, c'è un solo modo per evitare che, appunto, dai 50.000 licenziamenti si salga, entro 4 anni, a 100.000 licenziamenti, la riduzione del

0: costo del lavoro. La forza salariale, quindi, che ha sempre contraddistinto colletti bianchi e colletti blu tedeschi, che per esempio portano a casa tra il 25 e il 40% di stipendi finali più alti rispetto ai loro omologhi italiani nello stesso settore. Il cuore della pace sociale e del modello economico tedesco. La partita sul fronte della crisi di Volkswagen è solo iniziata. Vedremo se sarà metamorfosi oppure se sarà agonia. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
1: Il nuovo consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato si è riunito oggi per la prima volta. Giampiero Strisciuglio è stato nominato amministratore delegato. Adesso ci spostiamo nel Regno Unito. Colpo di scena per l'omicidio della ex deputata britannica Anne Whitcomb, 78 anni, trovata morta giovedì nella sua abitazione. Ieri era stato fermato un uomo di 28 anni.
2: We have some breaking news. Colpo di scena nelle indagini sull'omicidio di Anne Whitcomb, tra le figure più grintose della destra britannica, trovata morta nella sua abitazione in circostanze violente. A condurre le indagini è ora il nucleo antiterrorismo britannico, dopo l'emergere di nuovi elementi e informazioni su un caso che ha sconvolto il Regno Unito. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo in pantaloncini bianchi salire su un'auto rossa con in tasca quella che sembra una spada. La vettura si è poi diretta verso il villaggio del Devon, dove si trova la villetta della Whitcomb, 78 anni, entrata sulla scena politica come conservatrice, poi tenace sostenitrice del Brexit Party e ultimamente leonessa del partito di ultradestra di Nigel Farage, ma nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Inizialmente gli inquirenti avevano escluso la matrice terroristica, ma le nuove prove hanno confermato l'arresto di un 28enne accusato di aver commesso l'omicidio, nonché della preparazione e istigazione ad atti terroristici. Gli investigatori stanno ancora perquisendo la dell'uomo, mentre prosegue la ricerca del movente per uno degli omicidi più scioccanti della politica britannica. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
1: Lutto nel mondo del cinema, verrà ricordato per il personaggio del dottor Grant, il paleontologo con il cappello e lo sguardo incredulo davanti ai dinosauri tornati in vita nel parco più famoso della storia del cinema, ovvero Jurassic Park. Parliamo di Sam Neill, è morto improvvisamente a Sydney, in Australia, aveva 78 anni. Siamo adesso allo sport, anche oggi giornata di riposo per il Mondiale di Calcio.
3: Due anni fa a Monaco di Baviera, semifinale dell'Europeo, la Spagna aveva messo fuori la Francia grazie al talento allora minorenne di Lamine Yamal, ultima tappa prima di prendersi il titolo nella finale che sarebbe stata contro l'Inghilterra. Domani a Dallas la sfida si ripete e più che mai è il confronto tra il giovane del Barcellona e Kylian Mbappé, che sta attraversando il mondiale nordamericano a ritmo da record, meglio lui di Yamal fin qui e non solo per il numero di gol segnati. Non si può parlare però di finale anticipata perché dall'altra parte ci sono Argentina e Inghilterra pronte a mandare in scena la riedizione 40 anni dopo del match della mano de Dios con Messi ancora una volta al cospetto del ricordo di Diego Maradona. Il tutto mentre in Italia muove i primi passi il progetto di rifondazione delle nazionali impostato da Malagò, convincendo Paolo Maldini e Leonardo a salire sulla barca azzurra. Il primo passo sarà la scelta del CT. Malagò vede Mancini, Conte aspetta, Guardiola rimane un sogno, ma la verità è che nessuno sa cosa abbiano in testa i due messi a capo del progetto e per questo bisognerà pazientare ancora qualche giorno. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un'ultima notizia che riguarda la Serie A e l'Inter. L'israeliano Kalaili non ha superato le visite per l'idoneità sportiva prevista dal CONI, lo ha annunciato il presidente dell'Inter Marotta esprimendo grande rammarico. Riparte quindi per i nerazzurri campioni d'Italia la ricerca dell'ala destra dopo l'uscita di Dumfries. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, la prossima edizione alle 21 con Effetto Notte.
4: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve.

0: e su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.

0: Guaggiù, si vuole parlare al telefono con la zanzara da fare l'800-24-0024 oppure se vuole mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Cruciani, sei un pezzo di culo, sei un pezzo di culo. L'ho capito il tuo trucchetto qual è, l'ho capito. Tu inviti sempre Clizio, inviti sempre la Moale, inviti sempre anche la Briganti, solo perché così dopo fai incattare la gente a casa e tutti vanno a votare Vannacci. Sei una roba orrenda a casa, l'ho capito il tuo giochetto, l'ho capito ormai. Vaffanculo.
2: E ti dico un'altra cosa, Crux, se Parenzo condanna Barboni, Parenzo è un pezzo di merda, hai capito? Ha fatto benissimo Barboni a dargliela colà, si sente chiaro che non solo non si spostava del mezzo alla strada, ma continuava a dire Giuseppe tu succhia cazzo, Giuseppe tu succhia cazzo, gli ha fatto vedere chi succhia il cazzo, ha fatto benissimo a disfarlo quel cazzo di immigrato maledetto, ha fatto benissimo Barboni, avanti tutta Barboni.
3: Ehi, Giuseppe, tu una cazzo, guarda, una cazzo, e vai via,
4: ah, Giuseppe.
3: Oh, guardati bene, forza, coglione, vai.
5: E intanto, dopo avergli dato dei pugni, lo portava fuori, lo spingeva fuori facendolo sbattere con un palo. Ora, io odio la violenza, come sapete. Io odio qualsiasi forma di violenza. Figuriamoci se posso approvare il fatto che uno dà dei pugni o prenda il corpo di una persona, prenda una persona e la sbatta contro un palo fuori. Però bisogna dire una cosa, che risolvere questo problema è una cosa che molta gente approva. Cioè, mi stanno scrivendo in tanti, un sacco di gente dice ha fatto benissimo, non ne possiamo più di gente in mezzo alla strada ubriaca che rompe i coglioni.
6: Ma la gente che scrive a te, la gente che scrive a te è gente che nella migliore delle ipotesi in America aderirebbe al Ku Klux Klan.
5: Ma non credo, ma non credo proprio.
6: Sì, tu hai solo amici neonazisti.
5: Ma figurati, ma non dire cazzate.
6: La tua deriva
5: ma non c'è nessuna deriva. Ma quale deriva?
6: Ho parlato con una serie di manager, di dirigenti di aziende pubbliche e private,
5: ho parlato
6: con un sacco di, anche con tuoi vecchi amici,
5: sì,
6: anche con vecchi. Persone sì, avvocati che sono disperati per te, sono dispiaciuti,
5: sì, dispiaciuti
6: per la deriva che hai preso.
5: Ma se non sono dispiaciuto,
6: perché non ti riconoscono,
5: io perché dovrebbe essere dispiaciuti loro?
6: Ho parlato con tuoi familiari, gente, sono persone che dicono ma perché ha preso questa deriva?
5: Ma quale io deriva? Dico, so. Martina da Lecce,
6: sei Martina oltre da Lecce. Sei oltre, una volta eri della Lega.
7: Buonasera,
6: adesso sei oltre alla Lega.
5: Sì, Martina, dimmi.
6: Arriva
7: allora,
6: a giustificare
7: dirti che
6: Barboni che prende
7: siamo...
6: a spelle una persona.
5: Non sto
6: per
5: giustificando nessuno.
6: Che faceva quello là? Niente, lo pigliava per il culo. Cosa che pure si merita di essere pigliato per il culo.
5: Martina da Lecce, dimmi Martina.
7: Grande David. Volevo dirti che finalmente siamo d'accordo su qualcosa. Perché come tu dici che bisogna dire nei titoli dei giornali quando l'aggressore è un maliano, quando l'aggressore è un gambiano,
6: esatto,
7: quando l'aggressore è un extracomunitario.
5: Dunque?
7: Finalmente abbiamo nei titoli dei giornali che l'aggressore è un tesserato di Futuro Nazionale. Che bello, cioè, come
5: vabbè,
7: tu dici
5: che non mi sembra la... non mi sembra che
7: no,
5: sia stato
7: no,
5: sia stato occultato da qualcuno. Martina, nessuno lo ha occultato questa cosa qua.
7: No, ma non bisogna occultarlo, perché come
5: allora,
7: tu dici che va detta la nazionalità, così la gente si accorge del pericolo migranti, del pericolo alla sicurezza, così la gente si accorge del pericolo di far salire questi dementi al potere, capito? Al pericolo di votare Vannacci, perché questi sono i suoi elettori.
5: Dunque,
7: questi sono i suoi
5: scusami, succede che un tizio che non so quanto sia, cioè non è che è il rappresentante di Vannacci a San Benedetto del Tronto,
7: fa una cazzata
5: per strada di picchiare una persona
7: e
5: la colpa è di Vannacci.

0: Ah, andate a fare in culo, dai.
1: Il maliano rappresenta però tutta la popolazione del Mali.
0: Ma chi l'ha detto? Ma che cazzo io? Ma ho detto che il maliano rappresenta tutto il Mali. Ma non diciamo puttanate, dai. Io non ho mai detto una cosa del genere. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto che bisogna assolutamente dire la nazionalità di chiunque, che sia serbo, che sia svedese.
1: Diciamo,
0: ma
1: anche
0: sì, ma nessuno l'ha occultato, infatti.
1: E di quale partito? E di quale partito? AVS? No! Forza Italia?
0: No!
1: Futuro nazionale!
0: Molto bene, fermala. Oh, Ester, provincia di Pesaro. Ester, provincia di Pesaro.
2: Pescara,
0: dimmi.
2: Pescara.
0: Pescara, dimmi, dimmi Ester, dimmi.
2: Allora,
0: c'è?
2: Io l'anno prossimo faccio 10 anni qui in Italia.
0: Sì, sì.
2: E potrò votare per Vannacci.
0: Lo vedi? Lo vedi? Ester, capito Parenzo? Di che nazionalità sei tu? Lei, per lui?
2: Dominicana, sono
0: della
2: Dominicana.
0: Repubblica Dominicana. Hai sentito? Secondo Martina, sì, saresti una demente che vota Vannacci, hai capito?
2: Sì, voterò per lui perché è stranieri che si comportano male qui
3: in casa vostra.
2: Devono andare subito a fare il casino a casa.
3: Sì, questo
0: ma
3: è chiaro,
0: mi pare, ma vedi, vedi, alla
3: è
0: fine
2: Italia deve essere pulita, e stranieri che si comportano male fuori.
0: Ma mi sembra una cosa, vedi, il ragionamento alla fine, caro Davide, è molto semplice.
3: Poveretta,
0: molto, è un ragionamento questa, molto semplice. Questa signora Ester vuole che li da straniera, vuole che gli stranieri che vengono qui, che sono qui,
3: una
0: si comportino bene, altrimenti
3: Ester,
0: fuori dai coglioni.
3: Chissà com'è venuta, ma che banalità è, ma è
2: sono
3: ovvio, chissà lei com'è venuta in
2: Italia. È in aereo, ho due bambini con un italiano.
0: Ma sì, è venuta regolarmente in Italia.
2: E mi sono integrata nel vostro paese.
0: Hai capito, Martina?
3: Grazie,
0: che cos'è una... Scusami, aspetta, ferma Ester. Martina, scusa, che cos'è una Minus Abels questa qua? È un ignorante questa
1: sicuramente
0: Ester?
1: Sicuramente non è la più brillante. Sicuramente
0: vabbè,
1: non è
0: ma come cazzo ti permetti
1: adesso
0: di giudicare una? Come ti permetti di giudicarla? È una lavoratrice.
1: Ma perché vota contro i suoi stessi interessi? Ma perché Vannacci
0: detto...
1: non vuole reimmigrare solamente i delinquenti? Lo sai benissimo che vuole reimmigrare anche gli irregolari. E anche chi non è assimilato alla cultura italiana, poi proprio
0: ma
1: tu
0: questa
1: che
0: è una puttanata,
1: che
0: è una puttanata questa.
1: No, sì, vabbè,
0: è una,
1: guarda.
0: No, è una puttanata questa, se vuole rimigrare le persone non assimilate mi sembra una puttanata, anche perché come cazzo
1: dice,
0: fai? Come
1: diglielo,
0: fai?
1: Però, non dirlo a me, dirlo
0: ma io
1: lui,
0: lo dico
1: quando,
0: tranquillamente,
1: quando
0: mi sembra una stronzata.
1: Insieme,
0: mi sembra una stronzata,
1: però,
0: certo, chi vuole la Sharia, chi vuole, lui l'altro giorno ha fatto questo esempio qua, chi vuole la Sharia, diciamo che non è che proprio mi entusiasmo uno che vuole la Sharia che sta in Italia, no? A te entusiasma uno che ti vuole uno che vuole lasciare
1: uno che vediamo uno in cosa crede
0: no,
1: in cosa
0: no,
1: non crede
0: no,
1: non
0: infatti, non si può, infatti non si può
1: dai
0: fare. Ma a te piace uno che viene
1: dai
0: qua e vuole la Sharia? Ti piace uno che vuole la Sharia?
1: Ma
0: oppure preferiresti che andasse fuori dai coglioni?
1: Non la potrà avere mai, ma nemmeno Vannacci avrà mai l'assolutismo.
0: Ma tu non no, scusami, lascia perdere il cristianesimo. A te piacerebbe uno che sta in Italia e vuole la Sharia? Oppure vorresti che andasse fuori dai coglioni? Chiedo a Martina.
1: Ma a me non tocca quello che vuole lui,
0: non
1: perché tanto
0: tocca,
1: non potrà
0: certo
1: mai la Sharia.
0: Sì,
1: quindi,
0: non
1: dai,
0: tocca, però magari la applica a 4-5 persone,
1: quando
0: ai suoi familiari.
1: L'altra gente che ascolta questa trasmissione, tu lo sai benissimo che queste generazioni non avverranno mai, non ci potrà mai essere la Sharia in Italia, quindi che c'entra che mi
0: che
1: trovi?
0: Che sai, mica per tutti la Sharia, in alcuni contesti piccoli ci può tranquillamente essere, che ne sai?
1: Chi facciamo indagare per vedere dove sta la Sharia?
0: La domanda è questa, sei contenta che ci sia qualcuno che proclama la Sharia in Italia oppure dovrebbe andare fuori dai coglioni? Rispondi a questa domanda molto semplice.
1: Ma per me dovrebbe risponde andare fuori dai coglioni qualsiasi
0: molto bene. Salvatore da Napoli, hai risposto.
4: Giuseppe,
0: mi hai dato una risposta.
4: Giuseppe, passami il leccaculo dei due mondi. Ci sta.
0: È qua, sì, dimmi.
4: Ho sentito Parenzo, sei tu Parenzo.
3: Perché leccaculo dei due mondi? Scusa, perché dei due
4: dove
3: mondi?
4: Dove c'è un culo da leccare ci sei tu. Come Garibaldi con le rivoluzioni, dove c'è?
3: No, non ti ho visto, francamente non ti ho visto, ma non capisco. Francamente non ti ho
4: allora,
3: visto.
4: Allora, ho sentito, andiamo al punto, ho sentito che hai detto che Netanyahu è un eroe. Hai detto
3: un
4: che
3: eroe, beh, per Israele
4: e
3: sicuramente
4: non
3: ha provato
4: a difendere
3: il suo
4: paese. Alle sue colpe, Giuseppe.
3: Ha provato a difendere il suo
0: paese. Non definisco eroe nessuno, figuriamoci se definisco eroe Netanyahu, cioè
4: facciamo così, un concorso a premi io propongo, a 100.000 morti la statua d'oro a Tel Aviv, a 200.000 morti lo facciamo santo laico,
3: scusa,
4: il santo della soluzione finale.
3: Scusami,
4: che ne pensi?
3: Scusami, quale soluzione finale? La soluzione finale è quella che voleva Hamas nei confronti di Israele, quella era. Piano sventato.
4: Sì.
3: Possiamo dire che il piano è stato ampiamente sventato.
0: Vabbè.
3: Questo lo possiamo
0: dire. Charles da Carpi. Allora, sentiamo Charles, dimmi Charles.
5: Ecco qua, Radio Netanyahu Libero?
0: No, Radio Netanyahu Libero ormai no, perché non ci occupiamo più di questa vicenda, diciamo, da secoli, diciamo. No, comunque vai avanti, Charles, dimmi.
3: E che poi mi dispiace che non parliamo più di Netanyahu e del signor Ben-Gvir.
0: Dimmi, Charles, dimmi.
5: Beh, Parenzo, vogliamo ammettere che Netanyahu sta proseguendo il lavoro di Hitler?
3: Esattamente il contrario. Lo vogliamo ammettere che Netanyahu ha provato a salvare il suo paese da un attacco terribile e sanguinario di Hamas, Houthi ed Hezbollah? Punto. Questa è la domanda corretta da fare, che uno stronzo come lei avrebbe dovuto fare.
0: Dimmi,
3: non
0: Charles,
3: va bene proprio niente.
0: Dimmi, Charles,
5: quindi è giusto il genocidio a Gaza?
3: Non c'è nessun genocidio. Altra domanda? Nessuno.
5: Non c'è nessun genocidio.
3: L'unico genocidio dove aumenta la popolazione
0: e dove non è detto che ci sia un genocidio. Cioè,
3: ma i bambini purtroppo, certo, sono morti in questo conflitto terribile, è chiaro, purtroppo è accaduto.
0: Dimmi, Charles,
3: come sono morti in Italia
0: durante
3: il bombardamento americano e inglese.
5: Beh, legalizzare la pena di morte ai palestinesi è una cosa giusta, immagino.
3: Altra domanda, benissimo, la pena di morte sbagliata, ma non è stata legalizzata per i palestinesi, ma per i terroristi.
0: Andiamo avanti,
3: poi? Forza, rispondo punto su punto, poi? Avanti, dai,
5: beh,
3: altra quiz.
5: Insomma, è tutto normale, in Palestina è tutto normale, va tutto bene, c'è
3: in
5: il sole.
3: Palestina ci sono dei governi non democratici fatti da dittatori di merda. Hamas guida Gaza, guidava, l'autorità nazionale palestinese, purtroppo corrotta, guida la
0: allora, Cisgiordania.
3: Altra domanda? Prego, sono qua.
5: Devo proseguire con le domande o non ti rendi conto che sei un bugiardo?
3: Se siamo qua pronti.
5: Preferisco ascoltare un Di Battista
3: avanti,
5: che dice la verità su queste cose, un Orsini che dice le cose come stanno.
3: Certo,
0: vabbè,
3: quello
0: ognuno può ascoltare quello che vuole.
3: Ti meriti esattamente quello.
0: Grazie,
3: ti
0: Charles. Carlo da Roma, dimmi, Carlo.
6: Allora, quando venne ammazzato D'Antona, quando venne ammazzato Marco Biagi, la destra cominciò a dire: ecco i mandanti morali chi sono? Ecco, di questa aggressione a San Benedetto del Tronto, chi sono i mandanti morali?
0: Ma che ne so chi sono i mandanti morali? Che
3: no,
0: ne so, ha fatto di testa sua, Barboni, penso. No, ha fatto
6: il clima d'odio che state alimentando.
0: State chi? Vannacci
6: e te sono settimane, mesi.
0: Stai alimentando
6: questo clima d'odio.
0: Quale sarebbe il clima d'odio?
6: Basta vedere i commenti. Siamo uno stato di diritto. Quello rompe il cazzo, giusto? Va tolto di mezzo, giusto. Barboni chiama la polizia, rimane lì.
0: Va bene, ma fra poco glielo chiederai. Fra poco glielo puoi dire in faccia, tranquillamente. Cioè, secondo te doveva chiamare la polizia?
6: Io spero che venga denunciato e paghi penalmente e civilmente.
0: Ma magari quello lo denuncia.
6: Le mani si tengono in tasca.
0: Ma com'è che siete così concentrati sulla reazione di Barboni e non sul fatto che quel tizio lì andava a rompere il cazzo?
3: Perché
0: sembra
3: una reazione vergognosa.
6: Ma giusto che quello doveva pagare per quello che è giusto. Perché si chiama stato di diritto. Io sono concentrato su entrambi, su quello che rompeva il cazzo. Io vivo a Roma, so bene cosa significa, ma non alzo le mani addosso a nessuno.
0: Francesco da San Benedetto,
6: capito,
0: che dici, Francesco? Che dici?
7: Buonasera, Giuseppe.
0: Carlo,
7: buonasera,
0: io sono contrario. Fermo, Carlo. Richiamate Carlo. Dimmi, Francesco, dimmi.
7: No, io volevo solamente pubblicamente ringraziare Giuseppe Barboni per il servizio d'ordine svolto in città San Benedetto, perché il sindaco due settimane fa è andato in giro con la polizia.
3: Scusa,
7: non l'ha detto nessuno, però giustamente
3: chi gliel'ha chiesto di farlo? Nessuno. Quindi
7: nessuno.
0: Come cittadino,
7: però lui come cittadino ha provato a colloquiare con questa persona.
3: Chi gliel'ha chiesto di farlo?
7: Ho capito, ma è una cosa da cittadino. Come i Maranza e i neri rompono il cazzo, nessuno glielo chiede.
3: Chi lo ha investito del diritto di prendere la sberle?
0: Francesco, fermo là che
3: torno.
0: Fermo là che torno, fermo.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su

0: BMW Serie 1 in pronta consegna, acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Seduta cauta per le borse europee, con i mercati che guardano alle vendite sui tecnologici asiatici, in particolare in Corea, oltre che alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che spingono il petrolio Brent di nuovo verso gli 80 dollari al barile, mentre ci si interroga sul futuro controllo dello stretto di Hormuz. Così Milano chiude a più 0,4%, Parigi più 0,3%, Francoforte più 0,1%, stabile Londra. A Piazza Affari i migliori sono Eni più 3,9%, seguita da Invit più 2,5%, e da Brunello Cucinelli più 2,4. In fondo al listino troviamo Leonardo meno 1,3, Prysmian meno 1,2%, così come Avio. Oltre al già citato petrolio, il gas ETF ad Amsterdam si attesta oltre i 51 euro al megawattora, mentre l'oro spot perde quota sui 4.000 dollari l'oncia. Infine il valutario, con l'euro che perde ancora terreno sotto gli 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corper Radio 24.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
10: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
13: CNP Assicura, con Nui puoi.
14: Vorrei costruire il mio patrimonio un passo alla volta.
13: CNP Assicura, con Nui puoi.
14: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
13: CNP Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge CNP, si scrive CNP. CNP Assicura. Chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi, amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti,

0: gli diano 10 anni di galera a quel verme. Ma te, Cruciani, tu sei il mandante morale di quel bastardo. Tu sei il deus ex machina di quel pezzo di merda. Io spero che gli danno 10 anni di galera a quel verme. Maledetto, te, vannaccio e tutta la combriccola. Siete gli arditi del nuovo millennio. Vi devono mettere al bando, bastardo.
1: Ecco, questa è una delle reazioni con cui è stato preso il video che è circolato sull'internet a partire da praticamente da domenica mattina, da sabato notte, da parte dello stesso Giuseppe Barboni, che inevitabilmente è ripreso praticamente da tutte le testate nazionali, che forza, inevitabilmente dai. È l'uomo del giorno.
2: Ma era di una violenza inaudita.
1: Eccolo qui, eccolo qui, Giuseppe Barboni alla mia destra. Buonasera. Questo è il gesto.
3: Ti vogliono sempre bene.
1: Ti vogliono sempre bene.
3: A me con i giornalisti vogliono sempre bene.
1: Allora, Giuseppe Barboni, Parenzo sta dicendo che era di una violenza. Comincia tu l'attacco. Voglio
2: era
1: chiedere...
2: molto violento.
1: Però voglio chiedere
2: no,
1: subito.
2: L'ho visto.
1: Voglio chiedere
2: visto,
1: subito a Barboni una cosa. Prego. Allora, a parte il fatto che stanno scoperchiando tutto il tuo passato, stanno indagando sulle tue società
4: che io ho affermato precedentemente, ho reso pubblico
1: in
4: più
1: situazione?
4: Tempo
1: tu hai società?
5: No, in Italia non ho nulla. A me questa è una cosa surreale.
1: Hai reddito zero.
5: La cosa, sì, no, non solo questo, la cosa questo surreale è che l'ho detto sempre io. Non so cosa è che è il vaso di il segreto di Pulcinella è una roba. Allora, il fatto di mio padre sono io che l'ho detto. Il fatto
1: che
5: lui diceva in maniera ovviamente
1: cioè, tu l'hai picchiato, sì, o non l'hai picchiato?
5: Ma se io picchiassi mio padre, no?
1: Pesa
5: 50 kg bagnato, è l'opposto di me. Tra l'altro, per me credo che valga il Mater Certa Est. Sì, 8 a 10 anni fa.
1: Cioè, per te vale il Mater Certa Est, ma
5: mia
1: no,
5: madre era una bellissima donna, lui era quello ricco. Io non so se. Io
1: cioè,
5: sono sempre oggettivo.
1: Potrebbe non essere tuo padre.
5: Ma
1: non ho
5: io mi sono sempre chiesto molte domande in materia. Sì, sì. Però non è questo. Lui, poverino, non è una persona cattiva. Sì, ma non è una persona cattiva.
1: I rapporti,
5: lui vorrebbe riallacciare questo rapporto. Io gli dico: guarda, possiamo avere un rapporto di sudditanza. Tu mi porti
1: come
5: la borsa.
1: Come si sudditanza?
5: Ma non è che se c'è un'enorme padre. Differenza tra essere papà e padre.
1: Sì, questo è vero. Questo
5: allora, padre bastano 20 minuti, a volte 20 secondi.
1: Sì, esatto.
5: Papà è colui che ti alleva. Ti costruisce quella forma mentis che ti rivela un attimo, non mi dovete per un attimo solo. Che ti determina quella forma mentis e ti rende uomo. Io sono io che ho insegnato a mio padre. Ergo, lo sai dove è stato il casus belli?
1: Ma
5: non ho minato, se io picchiassi mio padre, non staremo qua a parlare, io starei all'ergastolo. Poi tu, perché non hai presente come ha fatto mio padre. Hai presente David Parenzo? Sembra Schwarzenegger Parenzo in confronto a mio padre, ok? Schwarzenegger Parenzo in confronto a mio padre. Ma non è colpa sua, è quello che è. E io ormai sono abituato così.
1: Ma com'è finita la storia giudiziaria?
5: È finita. No, allora vuoi sapere. Mi devi dare 20 secondi rapidi. Lui è andato al procuratore più potente e più, diciamo, tagliente circa le materie di famiglia. Allora. Andò a fare quello che fa. Che,
1: perché
5: copiando
1: ti sei messo
5: me,
1: Rolex?
5: Perché
1: adesso
5: mi dava fastidio, ce l'avevo qua dietro.
1: Che Rolex è?
5: Ma una cavolata, un Daytona.
1: Quanto vale?
5: Cazzata, 40.000 euro.
1: 25.
5: Cazzata,
1: 42.
5: Anzi, pazzesco. Allora, che cosa accadde? Lui andò a dire, pensando di farci amicizia, no?
1: Sì.
5: Utilizzò me come 3 di 1. Ma mio figlio è un po' galvanizzato, un po' esuberante, un po'. Quello prese nota, giustamente, da persona intelligente, qual è il procuratore. Disse: ah, va bene, lo chiamiamo subito suo figlio. Mi mandò.
1: Com'è
5: andata a finire che lui mi fece involontariamente sta denuncia, che poi non poteva più ritrarre.
1: Involontariamente la denuncia?
5: No, lui non voleva. È come se io venissi da te. Come se io venissi da te.
1: Vabbè, comunque, c'era una denuncia, com'è finita?
5: No, ho vinto in primo e in secondo grado. In primo e in secondo grado, e non perché lui ha tolto la denuncia, infatti questo
1: perché
5: sarà
1: il fatto non
5: questo,
1: sussiste,
5: no, esatto, ma perché lui voleva lanciarci un attimo
2: con chi accusa ti ha denunciato
5: no, lui non mi ha denunciato, è stata
1: maltrattamenti.
5: Allora la cosa
1: era
5: divertente, lo sai quale sarà? Che io questo, insomma, che oggettivamente è quello che è, non voglio dire un fallito, non voglio dire che è un povero
2: padre,
5: no, il giornalista che ha scritto sta stupidaggine,
1: di tuo padre,
5: sì, questa no, sì, ce ne sono stati due, uno e adesso che ha rincarato la dose, ha scritto delle falsità. Ma è ovvio, io mi divertirò. Io adesso ho preso. Io sai che ho 8 avvocati. Uno di questi
6: mamma
5: è verticale
6: mia.
5: Sulle stia zitta per favore.
6: No,
5: sulle difamazioni. Sulle difamazioni.
1: Sulle difamazioni. Verticale sulle difamazioni.
5: Adesso questo l'ho copiato dal dottor Parenzo, fa benissimo. È un nuovo asset.
1: Musica.
5: Tutti che li
1: raccontano
5: denunce. Via.
1: Musica. Allora andiamo al fatto però. Andiamo sì, adesso un attimo.
5: Beh, no.

0: non mi citi però per favore, Barboni, per esempio.
1: È un esempio virtuoso. Ti
2: sei pentita? Non me lo dice, grazie.
3: Ha ragione, taccia.
2: No, taccia lei che ha già dato spettacolo abbastanza e saluto suo padre. Capisco suo padre. Parlare di una persona più grande
1: di te. Dobbiamo capire se è mio padre, chi è il test del DNA.
2: E basta dire queste cose.
4: Calma, scusa.
1: Spero che i nipotini non siano.
4: Ti sei pentito di quello che hai fatto l'altra sera?
1: Prego?
4: Ti sei pentito di quello che hai fatto l'altra sera nei confronti di questo signore iracheno?
3: Ma stiamo scherzando?
4: No, è una domanda. Si è pentito?
0: Ma
4: non ti sei pentito?
0: Uno che intralciava il traffico.
1: No, e vedi, questa è un parlo da giornalista, qui è una travisazione imbarazzante.
4: Tu sei giornalista in tutto questo?
3: È scritto all'albo?
0: Ma anche pure.
4: Sì, sì.
0: Quale albo?
4: Sì, eccolo qua.
1: Davide, io non sono solo giornalista, sono anche un'altra cosa che non posso dire.
4: Ordine
1: punto.
4: In che senso, scusa?
1: Punto.
4: 7 febbraio 2024, elenco pubblicista, è vero? Elenco, ordine regionale delle Marche.
2: Ma non hai bollini
4: qua.
2: Degli altri anni?
1: Costava 500 euro il bollino, su, stia buona, non l'ho messo,
2: guardi,
1: perché non mi interessa.
2: Si deve rivolgere a me con rispetto.
1: Ci stanno i bollini comunque.
2: Perché stia buona non me lo dice.
4: Ti sei pentito o non ti sei pentito?
1: No, mi sono pentito, questa hanno ragione. Perché potevo benissimo prendere e addormentarlo. Invece ho usato delle tecniche che uso solo
4: per come facevi addormentarlo?
1: Buona Madaleao. Invece io gli ho dato due buffetti, così invece potevo essere
4: pugni, diciamo, due pugni,
1: due carezze.
4: Però poi l'hai presa e l'hai buttata addosso.
1: Appunto,
4: un palo,
1: immagini cosa posso fare io? Gli potevo spezzare un braccio, gli potevo spezzare una gamba. Era così ormai inerme, svenuto. E io invece non ho fatto nulla. Mi volete ringraziare su questo o no?
4: Sei stato troppo gentile.
2: Ma capito, l'ha fatto
1: per tre volte lo stesso giorno. Questo ha molestato bambini. Ha molestato bambine. C'era scritto e l'hanno detto tutti. È stato arrestato.
4: Non
1: tre
4: ci sono
1: volte,
4: prove,
1: tre
4: la
1: volte
4: di quello che
1: è stato arrestato tre volte. È stato preso. Tra l'altro, questo qui era pure un mio fan. Infatti, all'inizio io ero di una gentilezza serafica, di un'eleganza. Ho detto,
4: cioè,
1: guarda,
4: hai cercato di dirti che
1: ma non avete visto il video completo?
4: Sì, l'abbiamo visto.
1: 10 minuti sono stato là, però. Su, sposta. E il fatto delle forze dell'ordine, che io rispetto profondamente e vividamente, lei ha fatto il militare?
2: Si vede,
1: lei ha fatto il militare.
2: Tutto, lei deve darsi.
1: Io ho fatto il militare quando avevo 15 anni. Ho iniziato 16
2: per
1: anni.
2: Per picchiare le persone in
1: quando
2: mezzo
1: nessuno
2: alla
1: ha picchiato nulla. Ho tolto un problema alla società, perlomeno in quel momento. Poi non so se. Vedremo.
4: Tu stai dicendo che hai cercato di convincerlo a togliersi dalla strada. Hai cercato di convincerlo a togliere dalla strada.
1: Si vince palesemente.
4: A un certo punto lui che fa? Si rifiuta di.
1: Lui però allora c'è da dire un fatto che non si spiega bene nel video, perché è frontale. Quando lui si è girato, questo c'è da dire, io non l'ho ancora avevo rilasciato, ve la lascio appunto in esclusiva. Io pensavo che stesse per prendere un coltello. Lui si è girato.
4: Tu dici,
1: visto quando lui fa.
4: Cioè, ci stai dando un'esclusiva.
1: Questo si gira.
4: Cioè, si gira, tu hai avuto paura che avesse un coltello.
1: Se lui
4: paura,
1: fa quella mossa con le mani, no?
4: Sì.
1: Ma io non lo vedevo. Io vedevo che urla.
4: Pensavi che potesse avere un coltello?
1: A un certo punto io lo prendo, lui fa così. Vedo che fa. Ho detto, fammelo fermare prima e fa dei casini.
4: Dunque, gli hai fatto la mossa. Però gli hai dato dei pugni poi a un certo punto.
1: Perché
2: pugni.
1: Bisogna. Guardi, è come il bagnino che salva il naufrago. A un certo punto, quando vai in mare aperto, tu non è che puoi stare a scherzare. Se quello lì dà di matto, due buffetti gli devi dare. Pugni sono due cose diverse. Pugni moriva.
4: Due pugni, dai. Erano pugni.
1: Se io do un pugno, no, con tutto il rispetto, mi sono anche dimagrito.
4: Sarebbe morto, però a un certo punto lo prendi e lo sbatti contro un palo. Contro
1: ma amico, l'ho fatto apposta contro il palo. Che c'entra?
4: È finito,
1: ma io l'ho spostato perché pensavo passassero le macchine, no? Cioè, tu è la paliziana.
4: Tu pensi di avere
0: ma fatto
4: Barboni
0: battere la testa contro un paletto? Oppure stavi per
2: sbattere?
1: Ma scusi, c'erano due pali. Ho cercato di metterlo nel mezzo. Ma non è che sono lancio, non è che faccio lo sport del lancio dell'iracheno, capisce?
2: Deve sembrare
1: il lancio
2: ma può stare
1: zitta lei! Però è pure carina lei.
2: No, lei non si permette di farmi catcalling.
1: Prego?
2: Ok? Lei non si permette di farmi catcalling. Perché qui dobbiamo già parlare di cose molto serie. Lei non si è talmente codardo che non si assume neanche la responsabilità di quello che ha fatto e che ha postato, facendosi bello del suo bullismo, e ne risponderà perché le ha picchiato una persona inerme in mezzo a una strada.
4: Scusami Barboni, l'accusa che le fa la signora Briganti e molte altre persone
0: ma
4: è che
0: non
4: tu
0: è l'accusa della Briganti,
4: picchiato,
0: è l'accusa che formulerà la Procura della Repubblica,
4: inerme, hai picchiato una
2: senza
4: persona inerme
2: titolo.
4: In mezzo alla strada senza alcun titolo.
0: Ti
4: come
0: è arrivato qualche avviso di garanzia? Chiediamo anche se gli è arrivato qualche avviso di notifica.

0: ricerca di indagine in corso.
1: E Vannacci che dice di tutto questo?
2: Che cos'è?
1: Vannacci che dice di tutto questo?
3: Hanno fatto questo gadò.
2: E comportati bene non essere un ospite in grado, che vuol dire?
3: Questo bene, anche io gli ho detto, non è, comportati bene, mo sta andando di moda sta maglietta.
2: E comportati bene. Tu pensi di aver fatto un servizio alla società con questo intervento? Oggettivamente.
3: Oggettivamente?
2: Sì.
3: Allora, però non mi interrompa gentilmente.
1: No, lei non ascolta neanche un gran cafone. Le ho chiesto, allora, Vannacci cosa
3: parlare,
1: dice. Perché
3: rispondo.
1: Vannacci è un talk, funziona così talk. Perché Vannacci non si è dissociato?
3: Le posso parlare?
1: Ho chiesto.
3: Posso sommessamente parlare?
1: Sì.
3: Se no questo qui cos'è? Un catcalling a livello maschile?
1: No, catcalling l'ha fatto lei dopo 10 secondi.
3: Ma io ho detto una bella ragazza.
2: Alla prima cosa.
3: Allora, la prima domanda.
2: Sì.
3: Io spero.
2: Sì.
3: Allora, qui o generale o Belfast.
4: Molto grave.
3: In Italia.
4: Molto
3: o grave. Ci sarà il generale che paradossalmente
4: molto
3: può
4: grave
3: essere
4: quello che dice.
3: Può essere un ammortizzatore sociale verso questo degrado imperante.
2: Oppure,
3: e lui con le sue capacità, la sua intelligenza, col suo modus operandi, tra l'altro di stampo militare come il mio, sono certo che ci riuscirà.
2: Dunque lui approva questa roba qua, secondo te?
3: Non lo so.
1: Chiederlo. Non si è dissociato, scusa.
3: Ciò detto, se non fosse questo, che è l'estrema ratio dell'Italia. Perché io voglio un'Italia che ritorna ad essere gli anni 80. Voglio un'Italia come nel 91, la fine, che diventa la quarta potenza europea. Voglio un'Italia dove vige eleganza, raffinatezza, dove vige l'integrazione. Vige l'integrazione, ma un'integrazione dove l'integrato porta
1: queste cose.
3: Ma perché
1: io mi aspetto da Vannacci che si dissoci, visto che non ho letto ancora un rigo in cui dice non lo voglio nel mio partito. Io aspetto una dichiarazione di Vannacci.
2: L'accusa però è questa. Tu in mezzo a una strada
1: una persona inerme,
2: ti sei, diciamo,
3: oppure Belfast,
2: ti sei preso il diritto di pigliare a pugni una persona.
3: Io non mi sono preso niente, io questo qui, e io non sapevo bene tutto l'excursus che lui ha avuto nella giornata.
2: Sì.
3: Gentilmente.
4: Ma lui che ha fatto niente, stava là.
3: Dottor Parenzo, posso? Posso. Bene.
4: Allora, ma lui che faceva? Però mi sembra strano, mi sembra a pigliarti per il culo.
3: No, ma quello fino a quel momento non ho avuto problemi. Se a me piace che qualcuno abbia un confronto
1: verbale.
3: Si chiamano
1: le forze dell'ordine.
3: Esatto.
1: Non ci si fa giustizia.
3: Bravissima
1: da soli.
3: Signorina, l'abbiamo fatto.
1: A parte che mi devi chiamare dottoressa, quelle mani le tiene giù. Si chiamano le forze dell'ordine.
3: Vabbè, siamo a questo livello di psicosi. Le metto giù.
1: Esatto, grazie.
3: Non sa più che cosa dire, mettiamo le mani giù.
1: No, metta le mani giù.
3: Povera di ogni argomento.
1: Sono
3: state chiamate. Quell'uomo, adesso le faccio vedere il video. Stava lì, lo sa da che ora?
2: Da che ora?
3: Dalle 19.
1: E quindi?
3: Lo sai che ora era quando io sono intervenuto per purissimo caso mangiando un gelato perché mi aveva offerto un mio fan? Alle 21:30.
2: E dunque che vuol dire?
3: Sono 2 ore e mezzo e stava lì.
2: E dunque era giusto?
3: Nell'ombelico della città. Io fossi stato sindaco, sarei andato io. A parte io, quando ero candidato sindaco, mi facevo io i giri con
2: il
3: i miei capi. Il sindaco è un bravissimo ragazzo, a me sta simpatico. E però gli ho dato un'enorme notorietà, è andato per la prima volta su tutti i nazionali. Doveva fare un'operazione intelligente, doveva dire io mi dissocio dalla violenza. E violenza non è stata. Però, e in quel però snocciolava una comunicazione intelligente e tagliente dove rendeva felice la popolazione, perché la popolazione è esausta.
1: Però è inaccettabile sentire che non è stata violenza.
3: Però se il sindaco, che è una bravissima persona, se taccia.
2: Quella è una melma ingrata, stai dicendo.
3: Chi? L'Iracheno? Ma come tanti altri. Posso dire di più? A me questi qui portano tutti rispetto.
4: Ma come si permette?
3: Tutti questi portano rispetto. A me chiedono le foto questi magrebini spesso.
2: Allora, spesso. Però, fermi tutti. Roberto da Milano, vai. Roberto da Milano, cominciamo il fuoco di fila.
5: Ciao, pezzo di imbecille. Ascolta un attimo. Ora, l'Italia sarebbe un paese migliore già se non avessimo questi pseudo imprenditori come questo imbecille. Si può dire imbecille? Perché 8 avvocati, sai, mi potrebbe querelare.
3: Me lo direbbe in faccia?
5: Ok.
3: Le do il mio indirizzo, me lo direbbe?
5: Guarda, vengo sotto in viale Sarca, perché io abito a Milano, imbecille. Vengo lì con un bilico.
3: No,
5: parcheggio, te lo vengo a dire.
3: Come guarda, io vengo con le armi con i miei amici dalla legione straniera. Venga
5: tu,
3: lei.
5: Ascolta, imbecille. Io quando ho letto l'imprenditore marchigiano pensavo ai Della Valle, pensavo ai Clementoni, pensavo ai
4: certo,
5: invece
4: certo.
5: pensavo a questi imprenditori.
3: Vabbè, ma allora, vabbè, ma che
5: imprenditori? Imprenditore della moda, tu al massimo vendi delle mutande,
2: lusso,
3: della moda. Vabbè, ma Marco lo sa, ma stia zitto.
5: Okay.
3: È quello che è un povero fallito che raglia qualche parola.
5: Ha
3: i suoi 20 secondi di notorietà.
5: Non vi grattate i coglioni.
3: Però me lo venga a dire in faccia che mi piace. Me lo venga a dire in faccia.
5: Un povero disgraziato. L'ardito della Riviera delle Palme di sto cazzo.
3: Ma me lo viene a dire in faccia? Me lo viene a dire a faccia? Come si chiama lei? Come si chiama? Vengo io da lei. Come si chiama?
5: Con uno.
3: Come si chiama?
5: Roberto, faccio l'autista, sono
3: appunto il massimo quello può fare.
5: E tu sei
1: bravo,
5: un coglione.
1: Bravo.
3: Certo, cognome.
5: Io faccio l'autista con
3: il cognome, il cognome. Il cognome, io non dico. No, ma invece questo fatto non l'ho mai capito. Io non ho due aziende in Italia, non io proprio. Cioè non ho capito, io non in Italia non ho nulla, non so perché ripeto questa cosa.
5: Anche perché autorizzo la redazione a darti i miei dati. Guarda cosa
3: ma,
5: ti
3: scusa,
5: dico.
3: Ci vediamo tra 20 minuti su.
2: Lui dice hai picchiato un povero disgraziato.
5: Un povero disgraziato. Ti sei fatto una pubblicità facendo
3: che
5: sentare,
3: mi
5: un video e sai perché?
3: Perché
5: tu vuoi entrare nella lista di Vannacci. Chiaramente con la nuova legge elettorale che stanno facendo,
3: se questo è un idiota, un povero fallito.
2: Paolo D'Anzio che è intervenuto prima. Vai Paolo, dimmi.
1: Ma chi l'ha girato il
2: Paolo?
0: Ma chi è? Wolf of Wall Street di San Benedetto del Tronto. Toinetto Cazzaro.
2: Sì, sei già intervenuto prima. Diglielo in faccia, diglielo in faccia.
3: Però me lo direbbe in faccia.
0: Ma che problema c'è? Se l'è presa con 51 e presa 50 kg col cazzo che fa con quelli della stazza sua.
3: Ma guardi, io ho fatto non mi ricordo quanti più di 100 incontri e nella maggior parte con pesi massimi, quindi allenati e tecnicamente forti. Però me lo direbbe in faccia.
0: A uno dei 50 non è un problema. Direbbe... Nell'Anzio ti aspetto, cretino.
3: No, ma guardi, io stasera torno a Roma, tra l'altro. Dovrei tornare
0: io
3: a Roma.
0: Con la fogna di San Benedetto del Tronto non ci vengo. Cretino.
3: No, ma vengo a Milano, a Roma. Vengo io a prendere lei. Non si preoccupi, vengo io a parlare con lei.
0: Dove sta la benedizione del Papa? Stavi al telefono con McGregor, cretino.
3: McGregor ha scritto
2: Alessandro da Roma. Alessandro da Roma. Dimmi, Alessandro, dimmi.
6: Pronto, mi senti, Cruz?
2: Dimmi, che c'è?
6: Ciao, Cruz, shalom, Parenzo. Senti, no, volevo rispondere a questo coglione. Ti sei sfogato, Simone? Ti sei sfogato, Simoncino?
2: No,
6: ti
2: Giuseppe
6: sei
2: si chiama Giuseppe.
3: Per lei, dottor Barboni.
6: Si è sfogato, Barboni? Si è sfogato quel giorno, perché io l'ho visto il video. Dopo che l'ha tolto dalla strada, l'ha continuata a picchiare ingiustamente, perché non c'era il motivo di continuarla a pestare in quel modo, capito? Perché voi state soltanto... Pronto? Voi state soltanto riportando in Italia le camicie nere, appunto. Perché lei ha fatto...
2: Tu sei a favore, se ho capito, tu sei a favore della... Sei a favore delle ronde, diciamo, su, te l'hai detto più volte.
3: Non so che cosa c'entrano le camicie nere. Cioè, il fascismo è un qualcosa di sepolto. Se voi dite, sono antifascista, sì, sono antifascista. Io preferisco...
6: La legge Scelba vince ancora dal 54.
2: Che stai dicendo?
3: Che io sono assolutamente... avulso da un... Massimo, non me ne interessa. A me, io sono per un'Italia virtuosa, per un'Italia vincente, per un'Italia poderosa. A me dei giochini politici poco interessa. Io voglio una nazione e dei cittadini felici.
2: Se questo ragazzo ti denuncia, ti denuncia per violenza,
3: andrà in tribunale, lo spiegherò la mia ragione. Io pensavo ci avesse un coltello.
1: Una cosa intelligente, io glielo sto rispondendo.
3: Ma perché si agita?
1: No, perché quando le
3: qualcosa
1: parlo lei si gira verso di me e mi risponde.
3: Ma perché non c'è tutta questa...
1: Non ammette neanche di essere stato violento.
3: Posso dire, non la vedo così importante. Però posso rispondere? Posso rispondere?
1: Posso rispondere?
3: L'ha ripetuto. Abbiamo pochi secondi, pochi minuti. Posso rispondere? Posso? Posso, la disturba.
4: La scena è durissima.
3: Esatto, ma non c'è nessuna violenza. C'è una semplice sintesi. Comunque, io vorrei...
4: Sei salito sopra, gli hai preso pugni.
3: Perché bisogna annullare ogni possibile reazione da parte da uno che è di
4: quello. Posso fare la descrizione.
3: Tra l'altro, mi avete ricordato una cosa intelligente. Lo sai che cosa dovrebbe fare il comune? Denunciare il soggetto. Ecco che cosa dovrebbe il sindaco, il mio buon amico Mozzoni, dovrebbe denunciare il soggetto e lì prenderebbe punti.
2: Carlo, dimmi.
1: Tanto gli avvocati ce li hanno.
3: Sono tre giorni che disturba.
2: Dimmi, Carlo.
5: Allora, la prima cosa, dottore, visto che vuole essere chiamato così, ma lei dove le ha le aziende?
3: Non in Italia. Oh, madonna mia. Oh.
5: E ammazza che patriota, oh.
3: Madonna mia.
4: Ma è la nostra materia. Certo sei, è la nostra certo materia. Posso rispondere?
5: Sei uno spettacolo.
3: Posso allora, rispondere?
5: Aspetta, no,
3: allora, aspetti.
5: Tutte...
3: Guarda, il turismo di lusso. Dai, forza Roma.
5: Io sto al telefono. Io sto al telefono e tu sei lì. Quindi,
3: prego, parli.
5: Seconda cosa, dove pensava di stare lei? Nel Tennessee?

0: nel Sud Dakota, in Louisiana al tempo dello schiavismo, le ricordo solo una cosa, che quando tuttora da qualche parte girano quelli con i cappucci bianchi in America, però il rischio è che poi, come nel film di Tarantino, trovate qualche Django. E non lo so dopo come va a finire. Il rischio, la deriva che state prendendo con questo atteggiamento, con questi comportamenti, è quello. Terza cosa, io sono stato parte lesa in 3 procedimenti penali.
1: Pure.
0: Sono stato aggredito, sì, sono stato aggredito addirittura da uno che è la metà di me, io non so piccoletto.
1: Ma questo che c'entra, uno, Carlo, adesso? No, cosa
0: spiego,
1: c'entra?
0: Mo te spiego cosa c'entra. Questo lo potevo ammucchiare quando volevo, io mi sono beccato uno sganassone.
1: Ma che ce ne frega noi adesso? Che ce ne frega a noi?
0: Perché le mani si tengono in tasca,
1: Ecco, come rispondi? Grazie.
0: Il lavoro che ha fatto
1: grazie.
0: Lui. Lo devo...
1: Come rispondi a questa cosa? Che tu non dovevi alzare le mani.
2: Sinteticamente, uno, quello di cui ci occupiamo noi, cioè l'alto lusso nel turismo, non passa in Italia, passa 10 giorni in porto
3: lusso turismo, ma
2: e Capri un attimo, guardi il weekend, già Porte dei Marmi, dato non ci sono più lussi, non è nell'extra lusso, quindi non mi ripete questa cosa, che poi l'ho detta io urbi e torbi più
1: dovevi
2: volte,
1: dovevi tenere le mani a posto, questa è la contestazione.
2: Io pongo in essere un'altra domanda e adesso sì, alla dottoressa,
4: grazie, mi scusi, perché le forze dell'ordine non l'hanno presa?
2: Posso?
4: Perché non sono intervenuta?
2: Risposta, la gradisce?
4: Io anch'io ho delle domande.
2: No, adesso. Uno, sono state chiamate molteplici volte, era lì da 2 ore e 30. Due, è stato arrestato 3 volte o 2 volte nello stesso giorno. Tre, se quella persona avesse accoltellato o stuprato o tirato i capelli a una bambina, lei parlerebbe così?
4: Lei non ha questo ruolo, non ha questo ruolo, e perché non sono intervenuta contro di lei?
2: È vero, questo è vero,
4: perché non sono intervenute contro di lei?
2: Questa ha ragione, è il sindaco, è vero.
1: Grazie, lei ha la tessera di Futuro Nazionale? C'è una testa di Futuro Nazionale?
2: Carta di credito.
1: Non ce l'ha la testa.
2: Questo le piace a lei.
1: Sei iscritto Futuro Nazionale? Sei iscritto o no Futuro Nazionale?
2: Come io sono un grande ammiratore del, come si dice, grande estimatore del...
1: Ma lei è iscritto a Futuro Nazionale però? Ha una tessera, sì. Con scritto Giuseppe Barboni, ce l'ha o no?
2: Non ci sta.
1: Mi faccio vedere sta tessera.
2: Non ci sta.
1: Non ci sta. Non c'è. Vabbè. Fermi tutti.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Ufficio Case Smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Proteggi la tua reputazione online. Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalX lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas

0: per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.
3: I'm a vampire.
4: Allora, molto bene, proseguiamo dopo il Barboni Show. Dopo il Barboni Show, caro Davide, praticamente
5: comunque
4: dappertutto.
5: Alcune cose sono imbarazzanti, non l'hai incalzato bene, lo incalzerò io domani.
4: Sì,
5: se mai
4: ma
5: sette.
4: Su che cosa?
5: Hai,
4: ma su
5: gli
4: cosa?
5: Hai lisciato il pelo.
4: Ma su cosa? Ma che era? Ma un plotone d'esecuzione. Era un plotone d'esecuzione. Era un plotone d'esecuzione.
5: Ma le parole sono, le cose sono molto semplici. Era un'aggressione vergognosa
4: e gliel'hai
5: e ingiustificata.
4: E gliel'hai detto.
5: Quel signore non costituì. Tu non gliel'hai detto.
4: Ma te gliel'hai detto tu, ma che vuoi da me?
5: La cosa non costituiva un pericolo per nessuno, quel signore iracheno.
4: Beh, insomma,
5: che era lì,
4: è da dire, questo, è da, questo è da vedere,
5: no,
4: per te
5: no,
4: nessuno è un pericolo, nessun
5: non
4: immigrato
5: detto,
4: è un pericolo per te, nessun
5: detto,
4: immigrato
5: non,
4: finché non è un palestinese, ovviamente quando è un palestinese, quando è un palestinese immediatamente diventi quello che vuole sparare gli idranti contro le manifestazioni, eccetera. Solo i palestinesi per te esistono, gli altri sono tutti bravi, buoni, semplici,
5: eccetera.
4: Allora ti presento un signore, ti presento un signore che è qui alla mia destra, che è un signore che ti presento in questo modo, perché uno qua alla mia sinistra lo conosci perché hai avuto modo di discutere più volte con lui.
6: Ha detto me ne frego,
4: sì, è vero. Ha detto
6: Grande Parenzo,
4: ha detto me ne frego. Lei si dichiara ammiratore di Sua Eccellenza Benito Mussolini in qualche modo?
6: Ma, dottor, sì. Ovviamente sì, certo. Poi per carità ci sono state.
4: È un tempo ormai. Però come figura è una grande figura.
6: Ma certamente, come è stato grande Napoleone.
4: Un grande statista, però, secondo me.
6: Un grandissimo statista.
4: Ha fatto delle cose buone.
6: Ha fatto delle cose ottime finché poi c'è stata l'alleanza. L'alleanza, ovviamente, col Baffino, che ci ha portati nella tragedia, nella disgrazia, e che ci ha fatti sprofondare e che ha causato la deriva dell'Italia odierna che stiamo vivendo.
5: Cioè
6: il fatto che siamo completamente
5: il fascistello di destra e il fascistello di sinistra.
6: Siamo completamente assoggettati ai poteri dell'America, dell'Europa.
4: Cioè era meglio stare con i giapponesi e con
6: i tedeschi. Era meglio stare da soli. Era meglio prima, perché nel 45 è morta l'Italia. Fino al 45 l'Italia aveva un ruolo in ambito internazionale. Parenzo, nelle sue trasmissioni, che io ammiro molto perché lo seguo sempre,
4: io
6: lo ammiro assolutamente. Nelle due fantastiche trasmissioni avreste parlato, se fossimo stati negli anni 30, avreste parlato dell'Italia, avreste parlato dei protagonisti delle due trasmissioni, sarebbero stati
7: fare
6: i politici italiani, i politici italiani, non Trump, non sempre Trump, non Bruxelles,
4: cioè,
6: e non
4: tu stai dicendo che l'Italia una volta
6: aveva
4: un ruolo, di Mussolini aveva un ruolo.
6: Ma certo, c'aveva l'impero, c'aveva le sue cose.
4: Lei che cosa ha?
6: Mi stavo preoccupando proprio di questo, affinché si vedesse, perché la camicia un pochino
4: la
6: diciamo
4: nasconde. Una croce
6: però
4: celtica.
6: Ho fatto questo lavoro, diciamo,
4: Davide,
6: di
4: è d'oro
6: questo,
4: almeno.
6: Beh sì.
7: Che così poi te la ruba in metropolitana,
6: goda. Però volevo che si vedesse. E poi Cruciani, tu però c'hai la maglietta con su scritto Crux, che fa rima con Dux.
4: Vabbè, adesso questa
6: no,
4: cosa non
6: no,
4: è
6: no, no, no. Allora, me ne vado,
4: Parenzo,
6: me ne vado.
4: Questo signore che
6: apologia del fascismo,
7: ossessionato.
4: È un militante, diciamo, molto attivo sui social di Futuro Nazionale, molto attaccato dopo i suoi video social. Te ne faccio sentire un paio. Vai regia col primo, vai.
8: Ci dicono che l'italianità non esista, che l'etnia italiana sia frutto di una mescolanza di culture causate da conquiste e da invasioni. Niente di più falso e antinazionale. Nella storia d'Italia, centro nevralgico del progresso, dello sviluppo e dell'evoluzione umana, il popolo straniero che si è mescolato di più con il nostro sono stati i Longobardi al 4%, ovvero una percentuale bassissima, in quanto solo la classe dirigente
7: Longobardi
8: si trasferiva in Italia.
5: Poveretto.
6: Questi sono fatti.
4: Poi dice: oggi gli islamici sono al 7% e vogliono imporsi. Poi sostituirei il Deser con il lanciafiamme.
6: Sì,
4: sentiamo questo.
6: E me l'hanno pure tolto il video. I social me l'hanno tolto, me l'hanno bannato.
4: Scusi, dottor Aiello,
6: ovviamente era un assurdo.
4: Lei,
6: è una provocazione.
4: Capito,
6: è una provocazione.
4: Fa sul serio quando parla così oppure recita una parte? Perché
6: no, no, io faccio assolutamente sul serio.
4: Cioè,
6: assolutamente
4: lei
6: sul serio.
4: Per lei il Deser è robetta, diciamo così. E per lei il Taser.
6: Il Deser, certo, è troppo poco.
4: È troppo poco. Sentiamo questo pezzo, sentiamo.
2: sì al teaser per gli agenti della Polizia Municipale di Milano.

0: libera il comune. Allargherei la disposizione a tutti i comuni italiani e sostituirei lo strumento con un lanciafiamme, ben più pratico ed efficace. La pulizia da effettuare nei nostri comuni deve essere radicale, drastica e risolutiva.
1: Vabbè, yes.
2: Sottoscrivo.
1: Quello che ha fatto Barboni ovviamente va bene, lei ne avrebbe date pure di più a quel tizio.
2: Adesso ho appena pubblicato un video proprio sull'accaduto e ha fatto benissimo. Cioè, ha fatto assolutamente benissimo.
1: Pure poco. Alla mia sinistra Lorenzo Pacini, buonasera.
3: Ciao, buonasera.
1: Esterefatto da quello che sta vedendo, perché lui è fieramente antifascista.
4: Dal fascista nero al fascista rosso, che vuole la distruzione di Israele.
1: Fieramente antifascista, primo candidato praticamente a sindaco di Milano del Partito Democratico.
3: Esattamente.
1: Primo candidato, devo dire la verità, almeno ci mette la faccia, sta lì, combatte, c'è un grande casino intorno.
3: Ma certo.
1: Uno che ha messo la bandiera palestinese accanto a quella che hai fatto recentemente, la bandiera palestinese?
3: No, la bandiera palestinese la porto sempre nel cuore, ce l'ho appesa in ufficio e combatto alla festa dell'unità, nel mio ufficio di assessore, quindi nel mio ufficio pubblico.
4: Quella israeliana,
2: devi mettere quella italiana, ci devono stare le bandiere italiane.
3: Stai calmo,
2: non ci devono stare le bandiere LGBT.
3: Questa cosa che volevo dire prima,
1: aspetta, questa cosa che volevo dire è un pericolo.
3: Ma io ho anche la bandiera italiana, non si deve preoccupare.
1: Lui è un pericolo?
2: Noi non vogliamo vedere bandiere che non siano tricolori. Non vogliamo vedere bandiere.
3: Va bene, stai calmino. Non venire nel mio ufficio se non la vuoi vedere quella bandiera lì. Punto. Stai calmo a casa tua. Allora, sono un pericolo finché a un certo punto accade Piazzale Loreto e smettono di essere un pericolo. Solitamente questa è la storia, no? Dato che sei un grande appassionato di storia. Siete già stati sconfitti una volta, verrete sconfitti altre mille volte. Bisogna capire quanto tempo potrete ancora parlare, dire le vostre stronzate, finché a un certo punto verrete fermati. Secondo me, democraticamente verrete fermati.
1: Però tu
3: e
1: dici
3: ricacciati
1: che...
3: da dove venite in modo democratico, finché c'è la democrazia. Poi ci sono altri modi per ricacciarvi indietro. L'abbiamo fatto una volta e abbiamo vinto.
2: Ma quello era un altro periodo storico, era un altro contesto.
3: Perché mentre voi dicevate vinceremo, l'avete presa in quel posto e avete sempre perso, scappando quando potevate in Svizzera. E poi, come è finito il tuo grande leader, eccetera, che voleva scappare in Svizzera, l'abbiamo preso, fucilato e appeso a Piazzale Loreto. Finisce così, non si scappa.
2: Quella barbarie, quella piazza fu abominevole.
3: Una cosa disgustosa.
2: Era la guerra. Lo appesero e le persone che ci urinavano sopra, che gli lanciavano dei sassi.
3: Dove?
2: Quella fu una vera barbarie.
4: La stessa cosa ha fatto Israele con i leader di Hamas. La stessa identica cosa, mio caro.
2: Parenzo, tu sei uno dei nostri, ti faccio la tessera. Parenzo, ti faccio la tessera di Futuro Nazionale.
3: Sono dei grandi fan di Mussolini e lo posso mettere in conto, secondo me. Ma è noto che tanti che sostengono Israele, sono dei grandi sostenitori della destra italiana oggi.
4: Lo hanno fatto con i leader del 7 ottobre, affanculo, via.
3: Confondiamo le idee, non si capisce cosa parla.
1: Immagino tu sei a favore della remigrazione.
2: La remigrazione risolverebbe un sacco di cose.
1: Ma anche della gente che è regolare qui in Italia.
2: Ma certo.
1: Come regolare?
2: I non assimilati, i non integrati.
1: Come fai a distinguere tra non assimilati?
2: Fai delle leggi. Per esempio, è vietato andare in giro col velo.
1: E dunque,
2: la sanzione quale potrebbe essere? La sanzione potrebbe essere la revoca della cittadinanza. Gli revochi la cittadinanza e poi remigrazione. E si rimandano a casa i non integrati, i non assimilati e i non italianizzati, perché siamo in Italia.
1: No, scusa, non assimilati, tu vuoi dire, che ne so, fammi un esempio.
2: Che non condividono la nostra religione.
1: Ma come fai?
2: Io non sono credente,
3: cosa devo fare io?
2: No, scusami, non volevo parlare di religione.
3: Invece l'hai detto.
2: Io sto parlando di cultura.
3: Sei cattolico?
2: Se venite, io personalmente
1: Se venite in
2: Italia, vi dovete assimilare. È la cultura italiana.
1: Ma cioè quale? A te, fai un numero di persone che oggi manderesti, a parte gli irregolari e i criminali, vabbè, questo sa va a san dire e questo sono d'accordo pure io.
2: Diverse centinaia di migliaia.
1: Cioè, così.
2: Un milione e mezzo. Risolvi un sacco di problemi, risolvi il lavoro, risolvi il lavoro, perché ci sarebbero molti più posti.
1: Cioè, togliere il posto ai non assimilati.
3: Vai tu a fare quel lavoro lì.
2: E aumenti anche i salari automaticamente.
3: Ma dai.
2: Risolvi la tematica, ovviamente, della sicurezza. Allora,
1: tutto
2: che è
1: questo
2: più
1: che cos'è? È razzismo? È razzismo o no questa roba?
3: Ma non lo so che cos'è. Non so neanche definirlo.
2: Risolvi la salute, risolvi lo stato sociale.
3: Ma non hai idea di cosa sta parlando.
2: Queste persone che sono parassiti della società,
3: scusami,
2: e usufruiscono dello stato sociale.
3: Se
2: molto
3: tu,
2: più di noi, molto più.
3: Non
2: io
3: è
2: quando
3: vero.
2: Vado mia figlia ad accompagnarla all'ospedale dei piccoli,
3: chi è che fa l'infermiere?
2: Ci sono
3: chi è che
2: solo
3: fa l'infermiere?
2: Ed esclusivamente mamme
3: dove
2: islamiche e bimbi islamici e basta.
3: E le infermiere
2: ci
3: da
2: sono
3: dove
2: due mamme italiane
3: e, le infermiere da dove
2: e ce ne sono 50.
3: E chi salva la vita tua figlia come infermiera?
2: Risolvi lo stato sociale.
3: Chi è che fa l'infermiere? Chi è che fa l'infermiere?
1: Gli islamici dunque in generale?
2: Certo.
1: Gli islamici?
2: No, no. Le persone che non sono integrate alla nostra cultura. Quindi,
3: ma come vai a decidere?
2: Se tu sei facendo delle leggi, per esempio.
3: Ma che cazzo vuol dire fare delle leggi? Ma che cazzo? Ma allora, però, di una cosa chiara fino in fondo, che non si capisce niente.
2: L'uso
3: di cosa? Del
2: velo. Velo. Esatto.
3: Quale? E se io mi metto un cappuccio così,
2: non si può mettere il velo.
3: Il cappuccio, niente cappucci,
2: il velo si
3: cappucci vietati. Voi
2: la camicia aperta fino a qua è vietata. Voi siete anti-italiani, siete anti-italiani.
3: Io sono molto più italiano di te.
2: No,
3: io sono molto più
1: pro-italiano
3: di te.
1: Tutto questa roba qui è una roba pericolosa che andrebbe vietata. C'è il partito di Vannacci. È un partito che andrebbe
3: non decido io, decide la magistratura cosa deve essere vietato. Vannacci viene sconfitto al voto con proposte radicali di sinistra. In questo modo qua stai zitto un anno qua, ma per favore l'oscurantismo esista, guarda veramente
2: non gli danno.
3: Noi non siamo oscurantisti, noi fascisti li combattiamo alle urne e poi a un certo punto se serve, se servirà, coi fucili, e così vi abbiamo sconfitto in modo definitivo una volta e si sconfigge di nuovo il fascismo, punto, molto chiaro. Hai rotto il cazzo sulla storia per due ore, accollatela, la storia ha detto che avete perso o no?
1: Allora fermi un attimo, voglio chiedere, voglio fare un piccolissimo
3: che, perché con i tedeschi eravate alleati voi, traditori,
2: quello
3: voglio, traditori maledetti,
2: non ci sarebbe mai
3: con i crucchi sempre, patrioti sempre con i più forti.
1: Tutti, voglio fare un piccolo test di vannacismo.
4: Vai col vannacismo. Gerusalemme era alleato
1: Putin o Zelensky,
4: il Gran Mufti di Gerusalemme.
2: Dire Putin dire niente proprio, ovviamente.
1: Putin.
2: Ma certo.
1: Putin o Zelensky.
2: Ma certo, ma quella è una situazione che si sarebbe.
1: Vabbè, preferisci essere governato da Putin piuttosto che da Zelensky, nella tua idea. Cioè,
2: per assurdo.
1: Putin,
2: per assurdo, sì, certo.
1: Bisogna insegnare la decima massa nelle scuole, sì. La decima massa. Insegnare l'epopea.
3: Certo, come hanno perso e come sono stati uccisi in quanto traditori della patria. Certo, anch'io sono d'accordo che va insegnata la decima massa.
1: È normale?
2: No.
1: No, non è normale.
2: Non è normale.
1: Non è normale. È contro natura.
2: No, è contro natura volere dei diritti che non sono dei diritti, perché i diritti già ci sono, avete già tutti i diritti che volete.
1: Ma
2: non
1: c'è contro la
2: c'è contro i diritti, perché non sono diritti, sono dei privilegi, è una cosa diversa. I diritti già ce li hanno tutti.
1: Aborto sì o aborto no?
2: Ma aborto sì, certo.
3: Ma come aborto sì?
1: 98% di vannacismo.
2: Anche nel programma del partito.
3: Ma non esistono più i fascisti di una volta.
2: Non
3: esistono più i fascisti di una volta.
2: A cambiare la legge odierna.
1: Legalizzazione della cannabis?
2: No.
1: No.
2: Non ne parliamo neanche.
1: Non ti sei mai fatto legare in vita tua?
2: No, sì, certo. Però come fai a legalizzare una droga? Come fai a legalizzare una droga?
1: Dove l'hai presa la droga con cui ti sei fatto?
3: Probabilmente da uno che si chiama Abdul.
2: Non vuol dire.
3: L'hai comprata da uno straniero, te l'ha venduta male per quello di oggi.
2: Ma non vuol dire.
1: Fermi tutti, grazie. Fermi, grazie Aiello, grazie Pacini. Fermi.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli €22.900 anziché €26.900. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben €6.000 di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli €29.900. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive. Nome.
6: Freeway Skyline.
5: Professione.
6: IRP.
5: Missione.
6: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: La Zanzara.

0: Parenzo, i soldi vanno dati alla Beretta e compagnia cantante, non a quelli che fanno gli allarmi e le porte blindate. Basta una pistola, riga.
1: Crucio, nell'Ottocento, nel Far West, dicevano: Dio ha creato gli uomini diversi, Samuel Colt li ha resi tutti uguali. Pistole per tutti, avanti tutta, non se ne può più, avanti tutta con le pistole ed armi per tutti.
2: Beh, questa, ragazzi miei, è la cultura che mi piace. È la cultura che mi piace. È la cultura che mi piace. Un po' di sana cultura americana ancora. Ma sei ossessionato da
3: Vannacci. Proprio del giorno in cui c'è la notizia dell'ICE che ha ucciso un'altra persona, come ti ho detto prima. Vergogna, vergogna, vergogna.
2: Ma dai, ma sei ossessionato da Vannacci. Sei ossessionato. Ma sei ossessionato, ma c'è altro di cui parlare, non solamente Vannacci,
3: certo,
2: Vannacci, Vannacci,
3: di...
2: Vannacci, dai.
3: Ma cosa vuol dire,
2: Vannacci? Bruno da Novara, Bruno.
3: A me lo dici che hai pronunciato dall'inizio della trasmissione la parola Vannacci almeno zitto tu, almeno 220
4: Ciao,
3: volte.
4: Ragazzi.
3: Che cazzo? Stai zitto tu, imbecille, servo di Cruciani, idiota, zitto, ascoltatore del cazzo.
4: Bruno, mi fate parlare?
2: Dimmi, Bruno. Dimmi.
3: Stai zitto,
4: allora,
3: idiota.
4: Io volevo parlare con le persone normali,
3: zitto,
4: di mente,
3: zitto, zitto,
4: e lanciare...
3: idiota, servo e Cruciani, zitto,
4: no,
3: idiota, ascoltatore del cazzo, oggi come vi ho detto si inaugura una nuova stagione, mandare a fanculo gli ascoltatori, ascoltatore del cazzo sei!
2: Bruno,
4: allora, fate tacere Parenzo,
3: Bruno,
4: dai, clemenza,
3: Bruno,
4: clemenza.
3: Imbecille di un Bruno!
2: Ma non ha detto niente, scusa, non ha detto nulla perché...
3: Solo perché ha chiamato!
4: Grazie altrettanto. Allora, io vorrei parlare, lanciare un appello alle persone sane di mente, riferito alla Briganti.
2: Che tra l'altro è qua.
4: Io vorrei lanciare, sì, ma
2: lo so.
4: Sì. No. Vorrei lanciare un appello chiedendo di fare una colletta e una sottoscrizione in maniera tale da racimolare soldi per mandare la Briganti a fare un weekend a Cap Dag.
2: Beh, è una grande idea questa cosa qua, una grandissima idea, devo dire.
4: Io vorrei
2: cioè,
4: che lei vedesse.
2: Ma perché tu sei stato a Cap Dag?
4: Certo. Sono stato uno dei primi, quasi fondatore, oserei dire.
2: Quanti anni hai, Bruno?
4: Io ne ho 76.
2: Beh, a 70, ma ancora non ci vai più a Cap Dag, immagino.
4: No, beh, ho smesso tante cose, purtroppo. Beh, tante soddisfazioni.
2: Allora, ricordiamo che Cap Dag è il grande luogo di scambismo mondiale, direi.
4: Esatto.
2: È dove un sacco di gente si incontra, coppie, singoli, eccetera, eccetera, per grandissime giornate di sesso libero. È un posto che la Briganti chiuderebbe, immagino, no?
5: Sì,
2: che dovrebbe essere chiuso.
5: No.
2: Perché la gente è consapevole di andare lì, gente che con la... cioè, non è che viene costretta ad andare là. Cap Dag è il luogo del libertà in assoluto. Perché vuoi mandare la Briganti a Cap Dag?
4: Perché io voglio che lei esca da quella bolla che si è creata nel cervello, in cui lancia dei missili terra-aria contro le cose logiche di questo mondo e le persone che cercano di spiegarle qualcosa.
5: Le sue invece sono logiche. Guardi, lei che dice a un'estranea e bolla nel cervello, uno, chi è lei? Due, non sarà una sua perversione sessuale quella di vedermi lì. Io comunque accetto questo weekend per farlo chiudere, per portare le forze dell'ordine e chiuderlo.
2: Sì, chiudo.
4: Quando la sento, le mie perversioni sessuali spariscono completamente.
5: Perché intanto pensa a me lì, mezzo alle altre coppie a fare chissà cosa.
2: Ma perché
5: io ci vedo
2: là?
5: Della perversione.
2: Perché la vuoi vedere là? Spiegami.
4: Io voglio che lei tocchi con mano e si renda conto che non tutto quello che lei pensa, quello che dice, corrisponde alla realtà. Che lo verifichi sul campo.
2: Ma con chi sei andato tu? Con fidanzate, mogli?
4: No,
2: con...
4: io a piede libero.
2: Eri un singolo praticamente.
4: Ah, ragazzi, la soddisfazione io me la sono presa in tutto il mondo in questa maniera.
5: Mamma mia, che bello.
2: Andava come singolo a Cap Dag da trombare. Ma qual è il problema?
5: Che soddisfazioni. E io comunque con mano non tocco niente. Perché odio toccare e ci vuole solo... Odio essere toccata e ci vuole il consenso passo dopo passo.
2: Ma lì c'è il consenso.
5: Quindi io chiedo a questo gentile ascoltatore di fare la colletta, vado e lo chiudiamo.
2: Ma
5: una volta
2: chiudiamo che sei in Francia.
5: Vado e lo chiudo. E che vuol dire? Io secondo te non ho conoscenze in Francia, sono francofona. Sono francofona, non sono in grado
2: di
5: dialogare con le autorità locali. Certo,
2: ma perché
5: fanno
2: cosa?
5: La colletta, vado
2: ma perché
5: e
2: cosa?
5: Lo chiudo.
2: Per sconcezza, non ho capito.
5: Per offesa alla morale, offesa al pudore.
2: Offesa alla morale perché ci sono coppie e gente che scopa all'aria aperta. Atti
5: sottomissione
2: violenti.
5: Della donna, violenze contro le donne.
2: Che c'è violenza lì, Bruno?
5: Beh, certo.
4: Ma va, assolutamente no, è tutto appunto. Libero. Cioè, la Briganti vorrebbe chiudere addirittura il Moulin Rouge, ragazzi. Io non riesco a capire questa cosa.
5: Uno, non sono la stessa cosa. Comunque per me vedere ancora nel 26 le ragazze mezze nude, ballerine, tra l'altro bravissime per lavorare, vabbè, mi fa schifo.
2: Musica!
5: Quindi
2: grazie,
5: sì.
2: Bruno, grazie, grazie, grazie. Adesso vuole pure chiudere Cap d'Agde,
5: certo.
2: Incredibile, che è un luogo, un tempio della libertà.
5: Certo.
2: Cap d'Agde è un tempio della libertà, la gente va lì, fai gli affari propri, tromba anche all'aria aperta oppure non all'aria aperta, in spiaggia oppure nelle camere, riunioni di coppie eccetera eccetera. Questo succede a Cap d'Agde. Qual è il problema? Tutto fatto in maniera assolutamente consapevole e soprattutto tutto fatto senza costrizione di nessuno. Dai, su, ma di che parliamo? Allora, pochi giorni fa vi ho fatto ascoltare alcuni file provenienti da Bologna da parte di un signore, caro Parenzo. Sì, dei file. Calma,
3: i Cruciani file.
2: No, non sono Cruciani file, sono
3: ridicolo.
2: Cose pubbliche su Instagram.
3: Sei ridicolo ormai con i tuoi file.
2: Giù. Si chiama Jolly Time e si esprime in maniera molto chiara su alcuni concetti di cui parliamo spesso, cioè dire i crimini commessi dagli stranieri, la remigrazione, l'Africa. Vai, regia!
6: Ragazzi, sapete la cosa che non avete ancora capito di questi africani? Sono più pericolosi, sono pericolosi più di serpenti, ragazzi, fidati. In Libia, ragazzi, questi africani, i nigeriani, i ghanesi, vendono i fratelli arabi, li vendono anche le donne, li vengono stuprati, mettono incinta, non so come finiscono. Sono cattivi gli africani, sono cattivi, non tutti però, la maggior parte sono cattivi, sono pericolosi. Quindi la sinistra, il tempo che realizzate che queste persone sono veramente cattivi, sono veramente animali, sarà tardi per voi. Svegliatevi, l'emigrazione per sempre. Quelli che delinquono, a casa. Se tu sei qua per lavorare, per fare le cose per bene, benvenuto. Se tu sei qui per fare le cazzate, casino, vai a casa tua o vai in bosco.
2: Ma ragazzi, a me sembrano dei concetti molto semplici, molto chiari. Se vieni qui per lavorare, benissimo. Se vieni qui per delinquere, te ne vai a casetta, a pedate nel culo. E questo è un concetto semplicissimo, non è una cosa complessa. Ma c'è ancora un file, sentite.
6: Perché gli africani dicono: tu adesso tu non stai con tuo fratello. Che fratelli? Quelli bastardi, quelli cattivi? Ma va fanculo, vai. Ragazzi, se avete dubbio di quello che ho detto, andate a chiedere. Chiedete qualunque africano che è onesto, andate a chiedere, perché anch'io sono stato venduto.
2: Allora, abbiamo qui, caro Parenzo, accanto a me, Jolly Time, buonasera.
7: Buonasera.
2: Eccoci qui, 32 anni, tu vivi a Bologna, sei arrivato sostanzialmente dalla Nigeria quanti anni fa?
7: 2015,
2: più di 10 anni fa, col barcone fondamentalmente.
7: Sì, con barcone.
2: Adesso, oggi sei integrato, che fai? Che mestiere fai?
7: Adesso collaboro con la famiglia.
2: Con la famiglia?
7: Sì. E per adesso poi
2: fai collaboratore familiare, lavori in una famiglia, poi?
7: Sì, a settembre apro la mia attività.
2: Dove? A Bologna sempre?
7: A Bologna, sì.
2: Perché ho letto qua in autolavaggio?
7: Sì, è bravo.
2: In un autolavaggio. Allora, tu sei diventato famoso su internet perché praticamente vai nei... ti sei inventato questi video in cui cacci dai parchi tossici, fondamentalmente.
7: Sì, sì.
2: Come è nato tutto? Qualcuno dice che tu non puoi fare quella roba lì, che non puoi andare in un parco e cacciare dei tossici anche in
7: dicono
2: malo modo.
7: Dicono
2: anche...
7: tanti, però non mi possono fermare perché io dove gioco basket, lì ai Campofava,
2: sì,
7: ci sono tanti bambini, anziani che... sono sempre lì al parco e queste persone vengono davanti ai bambini a bucare, a fumare il crack con le pipette. Quindi è una cosa molto brutta perché i bambini non possono stare a vedere tutta questa cosa qua e nessuno dice niente. Le famiglie hanno paura di parlare con loro perché sono sempre aggressivi. Comunque, quando io intervengo, loro hanno sempre paura perché io vado lì non con la faccia non consorire, perché è già, hanno già sbagliato stare lì davanti ai bambini a fumare crack.
2: Però io ho visto delle immagini, io ho visto delle immagini, Jolly, in cui tu vai e ci sono questi due che sono due tossici che sono buttati lì vicino a un albero, magari su un muro. Grazie. Tu vai lì e vai a rompere i coglioni dicendo dovete andare via da qua, gli butti qualche volta anche la pipetta, diciamo, gli butti per terra anche la roba che c'hanno. Ma sì, questa roba qui è una cosa che tu fai per fare, per avere visibilità su Instagram, oppure perché credi veramente nel fatto che questi qua devono andare fuori dei coglioni in quei posti?
7: Sì, io non voglio che loro vengano davanti ai bambini, neanche quel posto, e quel posto è un giardino dove vengono le persone a, dopo lavoro a pranzo, a mangiare, vengono gli anziani, vengono anche i bambini a giocare. Non vogliamo che vengano lì a fumare crack, perché ultimamente mi tocca andare lì ogni sabato a levare il syringe per terra piantato.
2: Senti una cosa, quando tu dici che quando tu hai detto prima gli africani sono più razzisti diciamo di quello che uno può pensare, che vuol dire?
7: Sì, gli africani sono più razzisti, perché quello che so io, nel mio paese Nigeria,
2: sì,
7: un fratello ammazza il suo fratello per i soldi. Se uno sta crescendo, sta andando avanti, ci sono le persone che escono da buchi a iniziare a invidiare, di pensare male a questa persona. Ma se io vedo le persone che stanno andando super bene, io sono contento. Almeno c'è meno problema. Però se vedo le persone che stanno andando giù, su, e sto a dire ma fanculo che è questo, che, ma non c'è il motivo per
2: cioè, tu sei a favore del fatto che per esempio gli irregolari vengano cacciati via?
5: Certo.
2: Cioè chi
5: certo
2: è irregolare sia cacciato via. Dunque sei per la remigrazione degli irregolari e dei delinquenti. Cioè se sì, un nigeriano come te delinque deve essere rimandato in Nigeria.
7: Se io delinco devo andare via anch'io.
2: Questa è la remigrazione, no. David, questo sì, signore qua è per la remigrazione, è per la remigrazione dei delinquenti e degli irregolari, è razzista, allora, non mi pare che sia razzista,
3: chiedemelo.
7: Gli italiani non possono accettare tutti stranieri.
2: Gli italiani non possono accettare tutti gli stranieri, mi pare di sentire le parole anche che conosciamo.
7: Anche perché noi in Africa non possiamo neanche guardare i poliziotti in faccia, non possiamo neanche fare uno di questo cosa che facciamo qua. È questo che non capisco, perché qui abbiamo la libertà, abbiamo tutto, abbiamo opportunità di andare a scuola, abbiamo tutto quello che possiamo immaginare qua di
2: che non esiste.
7: Non esiste neanche
2: e
7: in
2: dunque
7: nostro paese.
2: Tu dici ti devi comportare bene per forza, invece aggrediamo la polizia e facciamo il cazzo che vogliamo.
5: Ma non è vero.
2: Fermi adesso, torniamo subito che ci sono gli oppositori di Jolly, fermi tutti.
8: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Yeah, uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
14: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
17: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta. seduta cauta per le borse europee, con i mercati che guardano alle vendite sui tecnologici asiatici, in particolare in Corea, oltre che alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che spingono il petrolio Brent di nuovo verso gli $80 al barile, mentre ci si interroga sul futuro controllo dello stretto di Hormuz. Così Milano chiude a più 0,4%, Parigi più 0,3%, Francoforte più 0,1%, stabile Londra. A Piazza Affari i migliori sono Eni più 3,9%, seguita da Invit più 2,5% e da Brunello Cucinelli più 2,4%. In fondo al listino troviamo Leonardo meno 1,3%, Prysmian meno 1,2%, così come Avio. Oltre al già citato petrolio, il gas TTF ad Amsterdam si attesta oltre i 51 euro al megawattora, mentre l'oro spot perde quota sui $4,000 l'oncia. Infine il valutario, con l'euro che perde ancora terreno sotto gli 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
22: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
23: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
24: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
26: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
27: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
28: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
29: La Zanzara.
30: Avete sentito? L'ho appena chiesto, Se ti chiamassi Zozzona durante l'amplesso, che cosa succederebbe?
31: Non la vedi più.
30: Ma avete sentito? Non la vedo più, quindi Cruciani, c'hai torto.
2: Bah, è un caso raro, è un caso raro. La stragrande maggioranza delle donne che io conosco si fanno chiamare come Zozzona, porca troia, ma insomma è un classico questo qua. Però siamo con Ambrose, che in realtà si chiama Jolly Time, 32 anni, vive a Bologna, originario della Nigeria, arrivato in Italia con il barco.

0: Falcone, come avete sentito,
1: più
0: a favore
1: razzista dei razzisti.
0: Ma non perché, perché, lo chiede, perché dici che è razzista?
1: Perché è un classico degli immigrati che vengono qua, sì, e che poi vorrebbero la chiusura dimenticandosi di quello che erano loro.
0: No,
1: è un'operazione spagnosa.
2: Stai sbagliando,
1: che hai costruito.
2: Stai sbagliando.
1: È un'operazione cognosa che hai costruito con,
2: non è vero per niente, perché io quando sono venuto qua ho avuto l'opportunità di stare in centro di accoglienza, mi hanno offerto scuola, sono andato a scuola, ho imparato tante cose, la lingua italiana ho imparato, anche se non parlo tanto bene come te adesso, però io ho il cervello di insegnare alle persone le cose per bene.
1: È una operazione vergognosa, ricordatevi che siamo tutti stati clandestini,
0: ma
1: tutti
0: che dire,
1: siamo
0: che
1: clandestini.
3: Bravo.
0: Allora, scusami,
3: bravo.
0: Tu dici come una, tu dici una cosa.
1: Quelli che venivano, quelli che stavano in America.
2: Allora, io in centro di accoglienza ci sono tanti africani che non hanno voglia di andare a scuola perché dicono che è
3: ma
2: tempo
3: è
2: perso.
3: Vero.
2: Sì, sì, sì, ero lì anch'io. Io ho dovuto andare a scuola una volta a settimana, non è tanto.
0: Ma poi tu hai detto una cosa fondamentale prima: gli italiani non possono prendere tutti quelli che vengono.
2: No, no.
0: Cioè, non è possibile.
2: È impossibile.
0: Lo dice meglio di un politico italiano, perché lo dice? Perché le ha vissute
1: candidatelo
0: queste cose.
1: Con Vannacci.
0: Le ha vissute
1: candidatelo
0: queste. Ma che gliene frega lui della politica? Lui ti sta dicendo quello che succede, quello che accade, quello che percepisce sulla strada, non nelle stanze dei bottoni.
1: Nei salotti, ecco, solita roba del
0: E certo.
1: Salotti,
2: cioè, per colpa di un africano, pensando che tutti gli africani sono uguali?
3: Lei sta dicendo questo,
2: no.
3: Lei sta criminalizzando un continente per
2: no
3: colpa di qualcuno che sbaglia. Invece l'italiano che taglia la testa a Pamela è buono.
0: Ma che c'è?
3: Gli italiani che uccidono le donne sono buoni. E toglietele le persone di origine straniera tra virgolette. Poi chiudiamo tutti i locali, non abbiamo più badanti, non abbiamo più i lavori
0: ma
3: utili per la società.
0: Sì, ma lui non sta dicendo che non servono gli stranieri.
3: Beh, ha detto che non li possiamo accogliere. Poi
2: esatto,
3: si chiudono
2: esatto
3: tutti i locali e le famiglie si trovano.
2: Non servono africani che vengono qui ad ammazzare i giovani.
3: Ma non lo fanno.
2: A parlare le donne.
3: Sta usando
2: sì
3: dei luoghi comuni, perché
0: no,
3: i reati sono commessi anche dai bravi
0: certo
3: figli di papà.
0: Ma chi ha detto il contrario?
3: E allora,
0: ma

0: pare che abbia trovato lavoro, Mimmo Blaze. Buonasera Mimmo, come andiamo?
1: Buonasera Parenzo, buonasera Giuse.
0: Allora, ma è vero che hai trovato lavoro?
1: Sì, per il momento ho trovato, per me non è un lavoro, per me è una disciplina.
0: Ma cosa fai dalla mattina alla sera?
1: Per il momento, come si dice, sto cercando di fare collaborare con quelli che aiutano le persone a avere un posto dove stare con le case vacanze. Lavaggio
0: di che?
1: Lavaggio delle lenzuole, delle case vacanze, sai com'è?
0: Ma ti fai ancora qualche cannetta, mi sa?
1: Minchia, altro che uno.
0: Quante canne quante canne ti fai al giorno? Quante canne ti fai?
1: Adesso è sceso un po', perché devo essere sempre concentrato, perché gli errori non sono ammessi.
0: Sì. Senti, non ho capito perché tu hai insultato Jolly. Cioè, hai visto che fa? Va a rompere i coglioni alle persone che stanno sul parco e che fumano il crack perché ci sono dei bambini vicino, per liberare i parchi da questa porcheria. Perché lo hai criticato?
1: L'ho criticato perché vuole fare il negro europeo. Un negro che vuole fare l'europeo. Capisci cosa voglio dire? Non sarà mai un europeo. Capisci? È quello che tu fai nei parchi, con tutto il rispetto per i bambini che magari vedono queste cose. Capisci cosa? Però non sei uno sbirro, non è il tuo lavoro. Sei un negro che si è venduto nel sistema. Capisci?
2: Quando mai che quando un italiano chiama negro a un africano è un problema, però tu mi chiami negro.
0: Aspetta,
2: è normale che mi chiami negro.
0: Aspetta, calma, non ho capito che stai dicendo.
2: Quando un italiano chiama negro a un africano è un problema, è razzista, però tu mi chiami negro.
1: Ma stai zitto, sei un europeo, ti sei venduto agli europei.
2: Sto zitto, perché non sei venuto qua? Proprio oggi hai fatto lavoro. Proprio oggi hai fatto lavoro, proprio oggi. Fumi di meno, così ti ragioni bene, fumi di meno.
1: Perché sei un negro che non sa neanche cos'è, come si dice, cos'è crearsi qualcosa nella vita.
0: Che cos'è che ti avvicina?
1: Vuoi fare uno sbirro senza avere una divisa?
0: Allora, fermo un attimo col microfono, se no non sentiamo male, scusami, non ho capito una cosa. Che cos'è che gli rimproveri? Il fatto che va a fare questi video nel parco, non ho capito, spiegami.
1: Se ci sono i bambini, cioè ci sono le forze degli ordini, le forze opposte per gestire questa situazione, capisci?
2: Non sono animali le forze di ordine, dobbiamo anche aiutare anche loro. Se riusciamo diamo la mano anche a loro.
1: Fai i cazzi tuoi che campi 100 anni, perché se ti succede qualcosa domani nessuno ti taggerà come il buon sbirro negro, capisci? Non sarai mai lo sbirro negro, sarai sempre lo sbirro sfigato, il negro sfigato che voleva fare lo sbirro, capisci
2: negro,
1: cosa voglio dire?
2: Negro sfigato, negro sfigato.
1: Fai i cazzi tuoi, compa.
0: È certo che posso dire, posso
2: ma fa, tu qual è il tuo messaggio che passi su da social? Qual è il tuo messaggio che passi?
1: Il mio messaggio su social è che ci devono lasciare vivere, vivi e lasci vivere.
2: Non è così. Se vuoi libertà, se vuoi la libertà come vuoi, così torni in tuo paese a vivere, a comandare le persone in tuo paese. Qua in Italia devi integrare, devi lavorare, devi pagare tasse, devi vivere bene. Se no, torni da Ghana.
0: Allora, fermo un attimo, scusami, Mimmo, mi senti o no? Non ho capito perché lo chiami negro venduto. Mi spieghi un attimo perché lo chiami negro venduto?
1: Perché vuole fare il negropeo, cioè il negro che vuole fare l'europeo, ma non ci riesce perché il suo colore lo tradisce, capisci? Tu negro, non ti puoi mai
3: molto,
1: cambiare
3: molto,
1: il colore,
3: molto forte.
1: Quindi smettila di cercare di vendere il tuo essere per
3: duro,
1: per
3: ma giusto, duro ma giusto.
0: Non ho capito, secondo te lui perché va nei parchi a fare questi video cercando di cacciare quelli che fumano il crack? Spiegami, perché ci va? Per visibilità?
1: Beh, secondo me non riesce a vivere, quindi non lascia gli altri a vivere, capisci? Va bene, ma anche a me dà fastidio vedere le persone che si fanno le cose brutte davanti ai bambini.
0: Ma io sto molto bene.
2: Io dopo lavoro vado ogni pausa pranzo, vado lì al parco a tenere pulito il parco, lavo gli scivoli dei bambini perché ci sono pezzi di crack sopra. Faccio tutti i giorni così, sempre così.
1: Impara una cosa che ti dico, fratello.
2: Fratello,
1: fai i cazzi tuoi che campi 100 anni. Tutto quello che ha da dirti. Perché tutti i negri siamo
2: io non metto le mani in tasca vedendo le persone che fanno dei casini davanti ai bambini. Allora, provo ad aiutare.
0: Allora, scusami, Mimmo, però voglio dirti una cosa. È chiaro che tu ti opponi, avendo fatto, non so se lo fai ancora, avendo fatto a lungo.

0: lo spacciatore di cocaina, forse anche di crack e non so di che cos'altro. È chiaro che uno che va a rompere i coglioni.
1: Sì, perché vado a rompere i coglioni a quelli che. Ai suoi clienti.
2: Ma, scusa,
0: no. Cioè, perché tu va a rompere i coglioni ai tuoi clienti.
1: Esatto,
0: questo è il punto. Va a rompere i coglioni ai tuoi clienti.
1: Questo
0: Mimmo
1: è il motivo per cui lui mi odia così.
3: Abbiamo qualcosa da dire, diciamo lo stato di migliorare, come si chiama, la situazione di miei fratelli. Non sono io che devo fare lo sbiro per proteggere, come si chiama, la società che non è mia. Capisci cosa voglio dire? Quando i miei fratelli sono in mezzo alla strada, non hanno da mangiare, non hanno una casa, non hanno un semplice documento. Come faccio a pensare altre cose se neanche mi riguarda?
0: È giusto
1: se loro seguono la strada giusta, i documenti li arrivano e pazienza. Io per esempio ho fatto la mia cittadinanza nigeriana con 1300 euro.
3: Ti abbiamo tolto dalla lista dei negri, vai a chiedere chiunque negro conosci, capisci cosa voglio dire?
0: Ma lui
3: tu non riesci ad andare più in mezzo ai negri, perché adesso si considera
1: quello che non lo sa, quello che non lo sa, quello che non lo sa è che ci sono tanti africani che mi dicono: bro, grazie mille per far vedere agli italiani che non tutti i neri sono uguali.
0: Parenzo, che pensi di questa cosa?
2: No, in questo bellissimo dialogo tra due negri, sostanzialmente, la cosa più interessante è chiaro che lo dice il negro.
1: Due negri è un'offesa.
2: Cioè quello,
1: due negri
2: quello
1: è un'offesa.
2: Fuori da tutti i circoli, cioè Blaze è il vero nero, quello che ha fatto un percorso sociale importante.
0: Ma se ha fatto lo spacciatore fino all'altro giorno.
2: Ma non si vuole omologare al mainstream, come diresti tu, non è il negretto da mainstream. No, è il nero che invece combatte ancora per i suoi diritti e non è un razzista. L'altro è un nero integrato che è diventato addirittura vannacciano. Parla
0: ma che
2: come
0: Vannacci, che gliene frega di Vannacci? Dice,
1: cioè,
0: che bisogna
1: quando uno prova a fare la cosa giusta è razzista. Io ormai meglio che mi chiamino razzista e continuo a fare il bene e mando i bei messaggi.
4: Certo, belli, molto belli.
1: Io so che tante persone apprezzano quello che faccio e continuerò a fare questo che sto facendo fino ad oggi.
0: Ma
1: lui, quello che sta lì adesso, non ha niente da condividere alle persone, non ha niente. Lo vedo in video a fumare, a bere. Beh, non ha niente, non si impara niente da lui,
4: Ma lei cerca visibilità, lo ammetta.
1: Lui cerca la visibilità.
4: Lei vuole due cuoricini.
1: Lui cerca la visibilità, non io.
4: È un cicalone che non ce l'ha fatta,
1: non io.
4: Sì.
1: Io ho tre pagine di Instagram,
4: è un cicalone che non ce l'ha fatta, lei vuole quei cuoricini.
0: Cioè, tu pensi che sia un cicalone?
4: Sì, no, che non ce l'ha fatta, perché almeno
1: cicalone,
4: il suo momento di gloria.
1: È
4: un cicalone che non ce l'ha fatta, quindi pensi come è messo. E poi viola anche la privacy, perché avere un'addiction è un problema di salute.
0: Cioè,
4: lei non
0: lei
4: si può permettere
0: di violare
4: la privacy dei tossicodipendenti
0: che si fanno di crack e violare la privacy,
4: certo,
0: perché li inquadri in faccia
4: è un
0: e
4: problema
0: la
4: di salute
0: privacy.
4: La dipendenza,
1: sai quanti genitori mi hanno chiamato: grazie mille che ho visto mio figlio dentro suo video, sono venuto a portarlo via e mi chiamano su videochiamata, grazie Jolly.
4: Lei
1: cioè,
4: non ha titoli per farlo.
1: Sì, tanti,
4: ma non è vero,
1: tanti,
4: lei non ha titoli per farlo.
1: Adesso se mi dai tempo cerco il video e lo chat,
4: poi me lo manda, poi me lo manda.
1: Certo.
0: Ma questo però bisogna crederci.
1: No.
0: Ci sono dei genitori che hanno detto grazie anche.
4: Vuole fare lo sbirro di quartiere, faccia lo sbirro di quartiere e chiami le forze dell'ordine, perché lei non ha né le competenze né il titolo per occuparsi di questa materia,
2: esatto, questa
4: seria come la tossicodipendenza.
2: Ma su questo ha ragionissima.
1: Io ho tutto diritto di proteggere i bambini,
4: non di fare video che viola la privacy e di farci soldi sui social, sul drammi delle vite altrui.
0: Ma non credo che fate
4: soldi, poi magari c'è il momento tipo alla cicalone.
0: Io dico una cosa molto semplice: se uno riesce a liberare ad essere il terrore dei parchi,
4: ma non lo
0: cioè,
4: è
0: perché c'è gente che come
4: ma
0: non lo è, perché
4: ma non lo è.
0: Se uno riesce ad essere il terrore,
1: tante famiglie mi vengono a dire grazie Jolly per quello che
4: fai. Ma non ci si fa
1: adesso, i bambini vanno lì al parco, giocano con tranquillità, senza avere
0: paura. Stai dicendo, Davide, non ho capito.
1: Vanno sopra i scivoli a causa dei crack, sopra i scivoli dei bambini a causa delle sostanze pesanti.
4: Chiami le forze dell'ordine, chiudete quel
1: tempo
4: parco, ripulite. Non
1: che arrivano,
4: è vero, quello è un'offesa alle forze dell'ordine, perché da un lato voi dite sicurezza, militarizzare,
1: tanto
4: e poi
1: che
4: quando
1: servono
4: le forze dell'ordine le descrivete come se fossero incapaci, invece quando ho avuto bisogno mi hanno aiutato.
1: Loro fanno tanto,
4: ecco.
0: Ma
1: loro
0: che c'entra? Fanno tanto, però lui interviene sul posto.
4: Però non li chiama, è inutile dire non vengo.
0: Ma
4: li ha mai chiamati?
0: Le forze dell'ordine.
1: Non
4: beh,
1: sto
4: no,
1: lì
4: non
1: con le mani
4: è compito
1: in tasca
4: suo sbugiardare persone che hanno un'addiction sui social.
1: E aspetto di chiamare la polizia che arrivano.
4: Ma basta fare una telefonata, le do questa notizia.
1: Chiamo e tempo che arrivano vado io di là a cacciare via queste persone perché i bambini vogliono giocare.
4: Spiega vabbè. La situazione.
0: Grazie,
4: e ripuliscono
0: Jolly, io sono dalla parte sua, voi certo. siete come al solito, come al solito.
2: Ma come ti sbagli?
0: Come ti sbagli? Ma è uno che cosa fa di male?
2: Ma come
0: interviene nei bar.
1: Ma ragazzo sa bene che io sto facendo la cosa giusta. Lui
4: non
1: sa bene.
4: C'ho le prove.
1: C'ho le prove. Vuoi sentire audio?
2: Ma come ti sbagli?
4: Me lo mandi, mi mandi tutto.
1: Perfetto.
0: Il mistero di Jolly. Grazie, italiani.
2: Italiani.
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
5: alle 8.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Buonasera, bentrovati. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli in Campania per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente, code tra Capua e Caianello in direzione Milano. Sempre sulla 1, su questa stessa carreggiata, per traffico intenso code a tratti tra il bivio per la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Spostiamoci sul tratto Bologna-Ancona della 14, qui per incidente risolto, traffico incolonnato tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Infine in Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia un veicolo fermo provoca code tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. Per questo appuntamento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Buonasera, benvenuti a Smart City. Come molti ascoltatori sanno, la foglia di loto, ma anche altre, insomma, è idrofobica. Non perché lo sia il materiale vegetale di cui è costituita la superficie della foglia, ma perché questa superficie è ricoperta da peli su cui le gocce d'acqua rotolano via. Insomma, ci sono materiali le cui proprietà dipendono quasi esclusivamente dalla loro, chiamiamola, microstruttura, dalla geometria dei componenti che ne costituiscono la superficie oppure l'intero volume, più che dalla sostanza, dalla composizione chimica. Questi materiali vengono detti metamateriali e possono esibire delle proprietà straordinarie, inesistenti in natura e addirittura in qualche caso controintuitive. Tipicamente sono costituiti da una forma geometrica di base che viene ripetuta o in due dimensioni a formare una superficie, una meta, diciamo, superficie, oppure in tre dimensioni a formare appunto i metamateriali propriamente detti. Ecco, oggi questo concetto di metamateriale è molto esteso, abbiamo visto il caso, diciamo, persino naturale della foglia di loto, ma è un concetto che nasce in riferimento alla capacità di alcune di queste appunto strutture geometriche di interagire con i fenomeni ondulatori, che siano onde elettromagnetiche, che siano onde acustiche o magari onde del mare, poco importa, ecco, di interagire però in modi sorprendenti, impossibili per qualunque materiale convenzionale. E questa è precisamente la specialità di Marco Miniaci, che è ordinario di scienze delle costruzioni al Politecnico di Torino, dopo diversi anni di esperienza all'estero, e a cui diamo naturalmente il benvenuto. Buonasera Marco.
4: Buonasera, buonasera, grazie mille.
3: Cito due progetti su cui stai lavorando che attengono a questo campo dei metamateriali: il progetto Poseidon, progetto ERC, finanziato quindi dall'Europa sulla lotta, diciamo, all'inquinamento acustico marino, e poi c'è il progetto DREAM, finanziato dal MIUR, dedicato invece a dei metamateriali per l'architettura, diciamo per lo più materiali antisismici. Ne parleremo poi nella puntata di domani, perché io invece quest'oggi vorrei che ci aiutassi proprio a capire un po' meglio in generale questo concetto di metamateriali, no? Dicevo che nascono quando si capisce che è possibile interagire con i fenomeni ondulatori in modo particolare. Ecco, che rapporto c'è fra metamateriali e onde? Onde di ogni tipo.
4: Sì, sì, in effetti, diciamo, il rapporto tra la dimensione della cella unitaria, quindi come hai spiegato, quella che si ripete, e la lunghezza d'onda in gioco nei metamateriali è fondamentale. Il concetto è che un metamateriale si deve caratterizzare come estremamente più piccolo rispetto alla lunghezza d'onda in gioco. Un esempio, pensiamo ad una rete di un pescatore. Questa rete di pescatore ha delle maglie e sostanzialmente noi riusciamo a catturare o almeno, diciamo, ad interagire con dei pesci che hanno la stessa dimensione della maglia o sono più grandi.
3: Certo, quelli più piccoli passano tra le maglie.
4: Esattamente, esattamente. Invece il metamateriale cerca di fare esattamente l'opposto.

0: posto, ovvero di mettere in interazione due oggetti che hanno delle taglie radicalmente diverse.
1: Radicalmente
0: Nel caso
1: diversi.
0: del...
1: Fare la rete da
0: Esattamente.
1: pesca che prende i pesci più piccoli delle maglie invece che i pesci più grandi. Quindi una cosa
0: Esatto.
1: assolutamente controintuitiva, no? È un esempio.
0: Esatto.
1: Ecco, bisogna immaginare che queste onde, quando entrano in questi labirinti geometrici, no? Rimbalzano, interferiscono le une con le altre. Succedono tutta una serie di cose anche complicate da descrivere, che però hanno questi effetti. Macroscopici, diciamo così, che ci piacciono molto. Ecco, veniamo appunto a qualche esempio di cosa si riesce a fare con questi metamateriali che non si potrebbe fare con i materiali convenzionali.
0: Sì, in effetti esistono diverse cose, per esempio si riesce ad ottenere una focalizzazione con una super risoluzione,
1: Quindi posso
0: cosa
1: formare delle immagini,
0: assolutamente
1: quindi nel settore ottico in questo caso, o acustico.
0: esatto, ottico, acustico, meccanico, tutto ciò che, diciamo, appunto, come avevo detto all'inizio, riguarda la vibrazione di particelle o di materia. E, si potrebbe anche parlare, ad esempio, di costruzione di materiali fonoassorbenti per l'edilizia, con il vantaggio di avere questi materiali estremamente più sottili rispetto alle attuali soluzioni, diciamo, tecnologiche, e soprattutto che permetterebbero, ad esempio, ad aria, acqua, di passare, perché questi metamateriali sono discontinui.
1: Per lo più vuoti.
0: Esattamente, a differenza ad esempio della lana di roccio oppure di altri
1: Certo.
0: materiali. Un altro fenomeno molto interessante è quello di riuscire a deviare le onde nelle direzioni preferenziali, tra virgolette, a piacimento della persona che ne effettua il design. Questi comportamenti non convenzionali si dice che dipendono dalla frequenza e quindi dalla lunghezza d'onda, e determinate caratteristiche si possono ritrovare ad una frequenza X, ma perderli completamente ad una frequenza X più 1.
1: Caro Marco, ci dobbiamo fermare qui, ma domani ci risentiamo per continuare a parlare di metamateriali, metamateriali contro i terremoti, metamateriali contro l'inquinamento acustico nel mare e altro ancora. Grazie Marco Miniaci.
0: Grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, è tutto, appuntamento a domani sera.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Niente semaforo rosso per i diesel Euro 5 in Piemonte, dove la mobilità quotidiana è ripartita grazie ad una profonda revisione del piano sulla qualità dell'aria. In questi giorni la regione è infatti riuscita a mettere in strada un pacchetto di misure capaci di far convivere le esigenze di chi viaggia con i rigidi parametri ambientali europei. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera. Era lei.
1: Allora, il Piemonte rischiava il blocco forzato di migliaia di auto diesel Euro 5, la regione lo ha evitato modificando il piano sulla qualità dell'aria. Come siete riusciti a cancellare lo stop tutelando gli automobilisti?
2: Beh, innanzitutto lei ha detto molto bene, noi abbiamo modificato il piano della qualità dell'aria, ma non abbiamo chiesto a Bruxelles né deroghe né sconti. Noi raggiungiamo gli obiettivi che ci vengono dati da Bruxelles, ma il menu, mentre un tempo era un menu che aveva una sola portata, cioè blocchi le macchine, perché questa era l'impostazione data col Green Deal da Bruxelles, oggi, grazie anche alla disponibilità del nostro governo che ha fatto una legge specifica, il menu ha più portate. E quindi io posso raggiungere lo stesso obiettivo facendo la scelta socialmente meno impattante, che è quella appunto di lasciar circolare gli Euro 5, ma di intervenire su altre misure che inquinano ugualmente.
1: Ecco, veniamo allora nel dettaglio di questo menu e delle portate di questo menu. Come siete riusciti concretamente a raggiungere questo obiettivo?
2: Beh, innanzitutto nel 2012 inizia una procedura di infrazione, bene ricordarlo. L'Europa dice all'Italia e in particolare alla pianura padana che deve rientrare perché la qualità dell'aria è fuori dai parametri. Mi piace sottolineare un aspetto però, non vuol dire che Milano emette più inquinanti di Parigi, perché Parigi ne emette di più, vuol dire che la pianura padana è circondata dalle Alpi e dall'Appennino e quindi è un catino all'interno del quale l'aria non circola, quindi pur mettendo meno emissioni e quindi essendo virtuosi abbiamo l'aria più cattiva. Per questo motivo l'Europa dice devi intervenire. In un primo tempo l'intervento era blocca le macchine, perché questa era l'unica ratio che si capiva a Bruxelles. In un secondo tempo abbiamo verificato e certificato proprio attraverso questo nuovo piano della qualità dell'aria

0: che intervenendo sulle stufe, intervenendo sulle caldaie, cioè sull'inquinamento ambientale dato dal riscaldamento, che è una componente enorme dell'inquinamento. Nel 2020, anno del Covid, lei va a vedere i dati dell'inquinamento, sono uguali al 19 e al 21, ma nel 2020 la macchina non la usava nessuno.
1: Vero.
0: È la dimostrazione concreta che ci sono altri fattori inquinanti. Quindi noi abbiamo aggredito quei fattori inquinanti. L'abbiamo fatto con l'inquinamento del riscaldamento, quindi stanziando risorse, certificando tutto quello che il 110 poi aveva anche realizzato, perché un palazzo che fa un cappotto ha meno dispersione energetica, quindi ha meno costo di riscaldamento e quindi ha anche meno inquinamento. Quindi tutti questi interventi, unitamente a un sostegno della mobilità pubblica, perché il Piemonte è l'unica regione d'Italia in cui tutti gli studenti universitari, e sono 70.000, nel capoluogo di provincia in cui studiano, viaggiano gratuitamente su tutti i mezzi pubblici, ed è una misura che ci costa 40 milioni di euro, ma che ci permette di dare un servizio ai giovani, ma anche di far loro usare meno i mezzi privati e quindi inquinare meno. La somma di tutti questi interventi raggiunge l'obiettivo di Bruxelles senza bloccare gli Euro 5, che vuol dire bloccare, perché questo è il dato importante, 307.000 veicoli in Piemonte, oltre 3 milioni tra Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma quei 3 milioni non sono 3 milioni di macchine, sono 3 milioni di persone. E se
1: Chiaro.
0: uno non ha cambiato la macchina dopo 10 anni, non
1: Ci
0: è
1: sarà un
0: perché non ha
1: motivo,
0: voluto, ma è perché non ha potuto.
1: certo, è chiaro. Insomma, avete dimostrato concretamente che si possono far convivere le esigenze di chi viaggia con i rigidi parametri ambientali voluti da Bruxelles. Quindi speriamo che questo meccanismo e questa impostazione venga allargata un po' in tutta Italia. Grazie al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Termina qui questa puntata di Smart Car che torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Salve!
5: Sì, lo abbiamo un
4: che
5: tavolo da
4: faccio?
5: Cinque?
4: Nulla?
5: Mi disdice adesso?
4: Purtroppo non ho posto.
5: Ma veramente?
4: Che me lo faccio?
5: Prima sì! Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
9: Solo che in quel caso Cosa Nostra ha fatto un enorme errore di valutazione. Perché quella strage, che era concepita per intimidire lo Stato e piegare la coscienza degli italiani, produsse l'effetto diametralmente opposto. Portò la gente a reagire.

0: migliaia di cittadini che decisero di non voltarsi più dall'altra parte e nacque così una nuova consapevolezza civile, la consapevolezza per cui combattere la mafia diventava una responsabilità condivisa.
1: E quello spartiacque di cui parla Giorgia Meloni, il Presidente del Consiglio, che oggi era in visita a Palermo, era proprio appunto la strage di Capaci. Oggi è stata come primo appuntamento alla Stele di Capaci, cioè il monumento che ricorda la strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. E Giorgia Meloni ha iniziato proprio col tributo alle vittime di quell'attentato mafioso, la sua giornata nel capoluogo siciliano, che sapete da qualche tempo è anche in preda alla violenza mafiosa, al gruppi col Kalashnikov. Poi nel corso di questa sintesi della giornata ne parleremo. E proprio da quella strage, non so se vi ricordate, più volte Giorgia Meloni ha detto che si è sentita ispirata nel dedicarsi alla politica. Ma in questa puntata di Effetto Note di inizio settimana parleremo sicuramente di politica, di qualcosa che in genere è piuttosto noioso, che è la legge elettorale. Però praticamente domani comincia il suo iter in Parlamento, cerchiamo di capirci qualcosa, visto che la legge elettorale comunque poi determinerà chi vincerà, come governerà, con quali modalità, con quali poteri. Cerchiamo di capirne qualcosa di più, così come cercheremo di comprendere un po' di più qualcosa della guerra ibrida che torna a farsi sentire, la denuncia del Consiglio europeo, ma anche della Francia oggi, che dice appunto che sempre da parte della Russia ci sono cyberattacchi, sabotaggio e altri tipi di attacchi di questa guerra ibrida, quindi non il tradizionale conflitto armato, che hanno colpito diversi paesi europei. Ci faremo spiegare soprattutto in che senso, in che cosa consistono. Poi molte altre cose, naturalmente, da approfondire insieme agli ospiti, e argomenti che voi potete commentare come al solito attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso messaggi scritti via WhatsApp. Il numero è sempre lo stesso, 349 238 6666. Ma prima di cominciare ad affrontare in primo piano gli argomenti con gli ospiti, come al solito, sintesi della giornata. La guerra russa contro l'Ucraina da 9 paesi europei, la creazione di una coalizione con Kiev per sviluppare un sistema di difesa missilistica. Anche il Regno Unito partecipa al prestito per l'Ucraina. Nel frattempo Francia e Consiglio europeo denunciano spionaggio e sabotaggio a diversi paesi europei da parte della Russia. Medio Oriente, Golfo Persico di nuovo in fiamme, Trump annuncia: stiamo prendendo Hormuz e ci faremo i soldi. L'Iran pronto a lasciare l'accordo. Intanto Houthi yemeniti sequestrano un aereo della Croce Rossa dopo un bombardamento saudita. Il femminicidio di Aurora Tila. Durante il processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne confessa: l'ho uccisa io gettandola giù dal balcone. La visita di Giorgia Meloni a Palermo: colpiremo chi la vuole terrorizzare, assicura dopo l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Il Piemonte senza acqua, la regione chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Lutto nel cinema, è morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park e di Lezioni di piano, aveva 78 anni. Calcio, attesa per la designazione del nuovo CT della nazionale maschile. Partiamo quindi dalla riunione oggi dei cosiddetti volenterosi a Parigi. 9 paesi europei si sono riuniti e si uniscono all'Ucraina per sviluppare in tempi brevi un sistema di difesa missilistica. Aumentiamo la pressione sulla Russia e costruiamo le garanzie di sicurezza di domani, ha scritto il presidente francese Macron.
2: Una coalizione per proteggere l'Europa dai missili balistici. A lanciarla nel corso del vertice dei volenterosi a Parigi, 9 paesi, tra cui l'Italia e l'Ucraina. L'idea è costruire uno scudo comune. Tra i firmatari figurano alcuni pesi massimi continentali, quali Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Il progetto affiancherà e integrerà i sistemi nazionali già in servizio o in fase di acquisizione, facendo leva sulla cooperazione tra industrie della difesa, ricerca e capacità operative. La presenza di Kiev, col know-how accumulato dall'Ucraina in oltre 4 anni di guerra, aumenta notevolmente le prospettive di questo progetto difensivo contro la minaccia russa. E da Parigi anche l'annuncio che Gran Bretagna e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa per l'adesione di Londra al prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi. Nessuna fumata bianca invece dalla riunione dei ministri degli esteri europei a Bruxelles. Non è stato ancora trovato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, la cui proposta è vecchia di oltre un mese. Tornando in Francia, il ministro degli esteri transalpino ha dichiarato che nei prossimi giorni Parigi convocherà l'ambasciatore russo in merito al lancio da parte di Mosca di una vasta campagna informatica per sabotare e spiare i paesi europei, analoga mossa da parte

0: della Germania. Questo mentre Bruxelles e Londra hanno imposto sanzioni alla Russia per attacchi informatici contro l'Europa iniziati addirittura nel 2010. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E come vi dicevo, parleremo appunto di questi attacchi, in cosa consistono, come prevenirli. In Ucraina è tra l'altro di almeno 2 morti e 12 feriti il bilancio dei bombardamenti russi contro la regione di Kherson nel sud del paese. In altri bombardamenti sono state colpite abitazioni, un istituto scolastico, attività commerciali e diversi veicoli. Ora invece la situazione in Medio Oriente. Saremo gli angeli custodi dello stretto di Hormuz, dice il presidente americano Trump dopo una nuova giornata di scontri incrociati nell'area dello stretto. Teheran, che ne rivendica il controllo, colpisce in risposta le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Lo scontro intanto si allarga anche allo Yemen.
2: L'accordo provvisorio tra Stati Uniti ed Iran, firmato a giugno, viene eroso ogni giorno di più con l'intensificarsi degli attacchi da entrambe le parti. Il fulcro resta l'area di Hormuz, dove si segnalano nuovi bombardamenti americani. Il presidente americano Trump annuncia il ripristino del blocco navale contro le navi iraniane nel Golfo e garantisce che lo stretto resterà aperto. Proprio per questo, dice Trump, gli Stati Uniti verranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato per tutti i costi necessari a garantire sicurezza e protezione. Teheran, che rivendica raid sulle basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, rimarca che non consentirà mai agli Stati Uniti di gestire lo stretto di Hormuz e minaccia di estendere lo scontro in tutta l'area, cosa che di fatto sta già accadendo. In Yemen, il governo in carica, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto militarmente dall'Arabia Saudita, ha sferrato un massiccio attacco contro l'aeroporto di Sana'a, controllato dai ribelli sciiti Houthi, milizie filo iraniane. L'obiettivo era impedire l'atterraggio di un aereo proveniente dall'Iran. La risposta degli Houthi è stata quella di sequestrare un aereo della Croce Rossa Internazionale, tenendo in ostaggio pilota e copilota. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in serata è arrivata poi la notizia che le autorità per l'aviazione civile dello Yemen hanno riaperto tutti gli aeroporti che erano stati chiusi per sicurezza oggi pomeriggio. Ora invece in Italia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi era in visita a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992 presso il Museo del Presente Giovanni Falcone Paolo Borsellino di Palermo. Meloni ha ringraziato la magistratura, le forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
3: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere soldi a commercianti e imprenditori. Si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba gli hanno notificato 2 provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento nei confronti di 6 indagati ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il ruolo decisivo del trafficante Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca, il femminicidio di Aurora Tila, ha confessato di essere stato lui a ucciderla gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024. Il processo di appello a Bologna, l'ex fidanzato quindicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e ha ammesso l'omicidio della ragazzina che all'epoca aveva 13 anni. Parole strumentali, però, secondo la famiglia della vittima, che hanno l'unico obiettivo di ottenere una riduzione della condanna a 17 anni inflitta in primo grado dal Tribunale per i minorenni. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Le Piemonte si trova senza acqua. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la Regione Val d'Aosta e Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura d'acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo. Lo afferma il governatore Alberto Cirio, che oggi ha riunito in Regione il tavolo per l'emergenza idrica. Il caldo e l'assenza di piogge, sottolinea Cirio, stanno determinando un'emergenza da affrontare con attenzione, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. Un centinaio di comuni, dice, hanno già fatto ordinanze per regolare la gestione dell'acqua potabile. In montagna ci sono località in cui intervengono le autobotti. Dopo il fermo dei due esecutori materiali per l'omicidio in stazione Certosa a Milano, ci sono stati altri

0: altri 6 arresti, tra loro un trapper ventenne di origini peruviane.
1: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. In manette un 19enne dominicano e 5 peruviani d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tra loro anche il trapper ventenne conosciuto come Reyomar. I 6 sono ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Le indagini avevano consentito a inizio giugno di fermare altri 2 ventenni ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. A quanto emerso, il gruppo, appartenente ad una gang chiamata Latin Kings, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli poi mentre fuggivano lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta dal branco, colpita più volte con armi da taglio e morta in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera era incensurato e lavorava nel settore degli allestimenti. Viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione Certosa. Dalle testimonianze, né lui né i suoi amici conoscevano gli aggressori. Un dettaglio che farebbe escludere un regolamento di conti, anche se gli investigatori non tralasciano alcuna pista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Parlavamo prima del femminicidio della 13enne Aurora Tila. Oggi sono andati di scena gli ultimi secondi di vita di Pamela Genini, accoltellata dal suo ex Gianluca Soncin, che la sera del 14 ottobre 2025, dopo essersi procurato un doppione delle chiavi di casa della giovane, ha fatto irruzione nell'appartamento di via Iglesias a Milano e l'ha colpita con 76 fendenti. È un pugno nello stomaco il video girato con il telefono dagli agenti delle volanti durante l'intervento per cercare di salvare la giovane, che oggi è stato proiettato appunto durante il processo, in cui il 53enne imprenditore, oggi in aula in prima fila, è accusato di omicidio pluriaggravato per futili motivi e per la crudeltà. Siamo alla legge elettorale, con la politica domani la riforma approda in aula alla Camera. Oggi allo scadere dei tempi sono stati presentati oltre 200 emendamenti da maggioranza e opposizione.
2: Lega e Forza Italia alla fine non hanno firmato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze nella nuova legge elettorale. La correzione prevede capilista bloccati e preferenze fino a un massimo di 3 candidati. Lega e Forza Italia si sono riservate di fare ulteriori approfondimenti e così all'interno della maggioranza tutto si deciderà nelle prossime ore prima dell'approdo della riforma in aula alla Camera. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale e l'obiettivo è la stabilità, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. Allo scadere dei tempi si contano poco più di 200 emendamenti depositati alla Camera da maggioranza e opposizione che, come partiti di governo, non hanno una linea comune sulle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulla scelta dei candidati e la correzione prevede la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Anche le opposizioni faranno il punto sulla nuova legge elettorale prima dell'arrivo della riforma in aula alla Camera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Lutto nel mondo del cinema, verrà ricordato per il personaggio del dottor Grant, il paleontologo di Jurassic Park. Sam Neill è morto a Sydney in Australia all'età di 78 anni. E siamo allo sport, anche oggi giornata di riposo per il mondiale di calcio maschile in attesa delle semifinali Francia-Spagna, Argentina-Inghilterra. Francia-Spagna si giocherà domani.

Le biblioteche pubbliche del Regno Unito si preparano a diventare veri e propri centri di produzione musicale. Il governo britannico ha annunciato un nuovo programma da almeno 12,5 milioni di sterline per creare nelle biblioteche spazi dedicati alla musica con sale di registrazione, attrezzature professionali e possibilità di esibirsi dal vivo. L'iniziativa nasce anche dall'esperienza della fondazione benefica del cantante Ed Sheeran, che negli ultimi anni ha finanziato progetti simili in biblioteche, centri giovanili, oltre a sostenere giovani musicisti attraverso il prestito di strumenti. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Lo stesso Sheeran aveva presentato il progetto alla ministra della cultura britannica Lisa Nandy durante una visita all'organizzazione artistica no profit Brighten the Corners a Ipswich. Da quell'incontro è nato un piano nazionale che punta a rendere la musica più accessibile, soprattutto per chi proviene da contesti meno privilegiati. I fondi serviranno ad acquistare cabine di registrazione, mixer e altre apparecchiature necessarie per permettere ai giovani di creare musica senza dover affrontare costi elevati.

0: gonna fill up the plate.
1: E con questa bella iniziativa ispirata da Ed Sheeran andiamo alla prima pausa pubblicitaria, poi con gli ospiti e gli approfondimenti.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Da sempre le imprese vincenti sono frutto di passione e coraggio. Platinum, aziende e protagonisti, racconta storie di vita ed ingegno dei leader d'impresa per dare voce ai successi dell'imprenditoria italiana. Platinum, aziende e protagonisti, brand di riferimento per l'editoria business, questa settimana in distribuzione in Italia, in direct mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, oltre che in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Platinum è un progetto Publiscoop Group.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Ebbene, come sempre, dopo che avete sentito in sintesi le notizie più importanti della giornata dall'Italia e dall'estero, per avere un quadro il più possibile esauriente di quello che è più importante sapere per non rimanere fuori dal mondo, Roberta Giordano sempre con voi per cominciare invece adesso ad addentrarci in alcuni argomenti in particolare in primo piano insieme agli ospiti, argomenti che voi come sempre potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp che è sempre lo stesso, lo ripeto, 349-238-6666, messaggi scritti, mi raccomando, non audio perché tanto non li posso mandare. Cominciamo allora dal primo tema. E il primo argomento è la riforma elettorale. So benissimo che non appassiona, lo si ripete sempre, non appassiona le persone normali, cittadini e cittadini che non si occupano di professione di politica, però va detto che alla fine però determina poi chi governerà, come governerà, le modalità, i poteri di chi sarà poi al governo. E questa è una riforma, quella della legge elettorale, cui tiene moltissimo da tempo Giorgia Meloni, si è mossa in modo determinato su questo ed è stata un po' una corsa contro il tempo, perché la si voleva presentare in Parlamento prima dell'estate, e infatti siamo alla vigilia del voto in aula a Montecitorio, quindi all'aula della Camera. E però la maggioranza è ancora divisa, sono vari nodi, ma è divisa soprattutto sulla questione delle preferenze, che stanno a cuore a Fratelli d'Italia, ma a favore sono anche Noi Moderati, l'UDC all'interno della maggioranza di centrodestra, mentre rimangono ancora contrari Forza Italia e la Lega. Poi ci sono delle proposte anche da parte dell'opposizione, per esempio nel centrosinistra il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta per l'indicazione di uno o due nomi con vincolo di genere. Gli altri argomenti principali, ancora diciamo, come dicevo, nodi da sciogliere per quanto riguarda questa riforma della legge elettorale, sono sia le preferenze ma anche l'obbligo dell'indicazione da parte delle coalizioni di chi si vuole candidare a premier, e poi anche la riduzione delle aree geografiche della circoscrizione estero. Ma intanto saluto con molto piacere l'autorevole commentatrice politica del Sole 24 Ore, Emilia Patta. Buonasera Emilia.
6: Buonasera Roberta e buonasera radioascoltatori.
1: E tra l'altro ne stai scrivendo per il Sole 24 Ore, quindi domani ritroverete l'argomento anche sulle pagine del Sole. Io ti farei sentire prima però, Emilia, alcuni passaggi di vari esponenti politici nei giorni scorsi a proposito appunto della legge elettorale. Sentiamo prima Elly Schlein, segretaria del PD, quindi il maggior partito di opposizione, che dall'iniziativa sul palco di Napoli di qualche giorno fa del Campo Largo ha accusato il governo e Giorgia Meloni di pensare solo alla legge elettorale.
0: La destra era rinchiusa, 8 uomini per 3 ore, a parlare della loro sola priorità, che è la legge elettorale che vogliono cambiare perché hanno paura di perdere. E noi faremo muro insieme contro questa pessima legge elettorale. Tocca a noi costruire l'alternativa coi nostri alleati nell'ascolto delle persone e delle realtà sociali, perché dopo 20 anni abbiamo una grande opportunità e una grande responsabilità. Noi possiamo promettere, come diceva Nicola, che saremo uniti.
1: Nicola Frattoiani intendeva. E, sentiamo però che cosa ha detto Tajani, di Forza Italia, leader di Forza Italia, nonché vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri, a proposito di questa contrarietà sia di Forza Italia ma anche della Lega rispetto alle preferenze che invece vuole Fratelli d'Italia.
7: Si stanno dedicando i rappresentanti in Parlamento dei partiti, non è che sceglie la Meloni, non sceglie nessuno, è il Parlamento che sceglie. I rappresentanti, cioè abbiamo presentato una proposta di legge, se devono essere presentati degli emendamenti, verranno presentati alla ripresa e saranno frutto di una discussione all'interno dei gruppi parlamentari del centrodestra. I tecnici sono al lavoro, aspettate il giorno della ripresa e vedrete cosa succede, ma cioè non è che non decide né la Meloni, né decido io, né decide Salvini, è un'iniziativa parlamentare, io sono deputato, è vero, ma come il governo non interviene sulla legge elettorale.
1: Sempre in centrodestra, da Fratelli d'Italia, sentiamo Donzelli che è fiducioso, che poi dice noi alla fine poi nel centrodestra troviamo sempre la quadra.
8: La prossima settimana in aula si discuterà di legge elettorale, i parlamentari Fratelli d'Italia sono sempre tutti presenti. In aula siamo un gruppo sempre molto presente, molto compatto, senza nessuna mai anomalia nelle nostre votazioni, quindi sarà così ovviamente anche per la legge elettorale. Ricordo che il centrodestra fino ad oggi non si è mai diviso in nessuna votazione che c'è stata alla Camera dei Deputati o al Senato, e non ho motivo di credere che finirà diversamente questa volta. Saremo anche questa volta uniti come in ogni votazione di questa legislatura del centrodestra, cosa che non si può dire delle attuali opposizioni, che ogni non c'è seduta in cui non votino diversamente tra loro.
1: E allora torniamo all'opposizione, questa volta con Bonelli di AVS.
9: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie per le liste d'attesa, o dimentica che in Italia gli stipendi sono tra i più bassi in Europa.
1: Allora Emilia, diciamo intanto, molto in sintesi, ma poi vorrei ovviamente che tu ci spiegassi nel modo più divulgativo possibile, come sei capace, visto che è un argomento non solo per certi versi noioso, ma anche complesso. Allora, il testo sul quale domani partono, appunto, dicevo, le votazioni in aula a Montecitorio, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, che vanno in premio alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. E poi c'è appunto l'obbligo, quando si deposita il contrassegno del partito, della coalizione, eccetera, di presentare anche il nome del candidato o della candidata premier. Prego Emilia.
6: Allora, intanto appunto con questo premio di maggioranza, che ha un tetto, ricordiamo, a 220 deputati e 113 senatori, che vuol dire tradotto 55% alla Camera e poco meno del 57% al Senato. Ci vuole un tetto, perché altrimenti se c'è una vittoria grande, poi il vincitore si può prendere i seggi che servono ad eleggere da soli il Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali. Insomma, è una soglia di garanzia, ecco, per non dare un premio eccessivo. Quindi alla fine più o meno si dovrebbe rientrare nei limiti già fissati alla Corte Costituzionale. Però l'effetto politico qual è? È che chi arriva prima, anche di poco, vince e governa, almeno è messo nelle condizioni di governare per 5 anni, perché ha una maggioranza nelle Camere, non eccessiva, però ha una maggioranza che gli permette di governare. Questa è una rivoluzione, diciamo, perché nelle ultime legislature, con il Rosatellum, le ultime due legislature prima di questa, abbiamo visto esiti stravaganti, insomma, con nessun vincitore, la necessità di fare governi di larga coalizione fra nemici politici, governi tecnici, abbiamo avuto Monti, Draghi, a mio avviso sono stati governi eccellenti, però è chiaro che tutto questo allontana un po' il cittadino dalla politica.
1: Anche se se diciamo, Emilia, scusami, che Giorgia Meloni poi festeggerà, diciamo, uno dei governi più longevi e con la legge elettorale che c'era finora. Però, perché?
6: Ma perché Giorgia Meloni 4 anni fa nel 22 è riuscita a prendere una maggioranza molto ampia? Perché le opposizioni erano divise non in due ma addirittura in 3 tronconi, no? Quindi nei collegi uninominali dell'attuale Rosatellum non facevano massa critica e il centrodestra ha potuto conquistare la maggioranza dei collegi, l'80% addirittura. Ora che anche grazie, bisogna dire, alla strategia del testardamento unitario di Schlein, il centrosinistra si è ricompattato quasi nella sua totalità, è rimasto fuori per ora solo Calenda, diciamo che le due coalizioni sono più o meno vicine e quindi questo determinerebbe un risultato incerto con l'attuale sistema elettorale. Questa è la motivazione per cui Meloni ha voluto cambiare la legge. Lei dice: io preferisco rischiare di perdere che essere costretta a fare un governo in larghe intese. Su questo in realtà lei incontra anche la sensibilità di Elly Schlein, che ha sempre detto ma basta inciuci, mai più al governo senza aver vinto le elezioni. Quindi questo è il primo aspetto che potrebbe essere virtuoso, ecco. In questo senso, l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione in teoria serve a far capire all'elettore chi in caso di vittoria va a Palazzo Chigi, però non ci possiamo nascondere che Meloni lo ha introdotto per mettere in difficoltà gli avversari,
1: perché come c'è, sappiamo, una competizione tra Elly Schlein e Conte.
6: Tanto è vero che stanno aspettando il via libera alla Camera per eventualmente fare le primarie di coalizione, no? Far decidere al popolo di centrosinistra chi deve guidare, perché Conte non accetta il principio che a guidare sia il leader del partito più grande, quindi Schlein. Quindi questa è una cosa per mettere in difficoltà l'opposizione. Poi la questione delle preferenze, i listini bloccati, i famosi listini bloccati che decide il segretario, li hanno voluti con forza Forza Italia e Lega per controllare gli eletti. Meloni ha una sensibilità diversa e soprattutto sa che è una cosa molto impopolare, infatti c'è già Roberto Vannacci.
1: Quella dei listini bloccati è impopolare.
6: Sì, da fuori cannoneggia, dice: ah, perché non mettete le preferenze? Questa è una motivazione più prettamente politica e di consenso. Un'altra motivazione reale è che se rimane così la legge elettorale con i listini bloccati rischia una sentenza additiva da parte della Corte Costituzionale, che vuol dire che in caso di ricorso preventivo, prima che venga usata la legge, la Corte dice: queste liste non mi piacciono, ci metto una preferenza. È già successo in passato, quindi per non rischiare di essere sanzionati, insomma, pubblicamente dalla Corte Costituzionale, vogliono mettere queste preferenze, che però sono molto invise agli alleati.
1: Adesso ma è vero, scusami Emilia, è vero che chi critica le preferenze, allora qualcuno critica le preferenze e dice: ma vi ricordate poi il voto di scambio, eccetera eccetera, altri invece dicono che alcuni esponenti politici con le preferenze hanno paura poi di non essere rieletti. Qual è allora quindi il motivo secondo te?
6: Non c'è dubbio, Roberta, noi consideriamo che sono 20 anni che non c'è più l'elezione diretta, diciamo così, del parlamentare, cioè, veniamo da 20 anni di liste bloccate dal Porcellum in poi, quindi c'è tutta una classe dirigente che non è più abituata a fare quel tipo di campagna elettorale, che tra l'altro, tra parentesi, è molto onerosa economicamente, quindi qui ci sono anche dei rischi di infiltrazioni, diciamo così, di criminalità organizzata, ma questo è un altro discorso. Però è una classe dirigente che è abituata a essere eletta perché è dentro i listini, quindi c'è molto timore di mettersi alla prova su questo. D'altra parte invece le preferenze sono paradossalmente una garanzia per le minoranze interne ai partiti. Infatti, non a caso, i più grossi fautori delle preferenze sono quelli non schleiniani del PD, quelli che erano con Bonaccini, perché sono tutti ex sindaci molto radicati sul territorio, che con le preferenze hanno la possibilità, insomma, di far valere il loro peso, e invece con le liste bloccate hanno paura che Schlein li depenni e basta. Per dire, è molto trasversale la cosa, però vediamo. Diciamo che dal punto di vista politico Meloni ha messo non metteranno la fiducia, il voto di fiducia in Parlamento, pare, così assicurano, però lei ha messo di fatto una sorta di fiducia politica, ha detto a Fratelli d'Italia di presentare lo stesso emendamento, mette gli alleati di fronte al fatto compiuto e dice in sostanza: vediamo chi di voi ha il coraggio di appoggiare la riforma elettorale e far terminare la legislatura, perché ricordiamo ai radioascoltatori che quando si ferma una legge elettorale voluta dal governo è molto probabile una crisi di governo, cioè il tema più politico che esista, quindi è un passaggio molto delicato.
1: Emilia, ma c'è, domani appunto si diceva si comincia a votare, ma c'è il voto segreto e quindi la paura che i cosiddetti franchi tiratori nel segreto dell'urna votino contro anche all'interno del centrodestra, no?
6: Certo.

0: Soprattutto si dice in Forza Italia ci sono le maggiori resistenze per motivi di logica interna al partito che qui sarebbe troppo lungo spiegare. Il voto segreto non lo decide la maggioranza, loro vorrebbero ovviamente non metterla, ma bastano 20 deputati per chiederlo, quindi è probabile che il PD o qualcuno dell'opposizione raccolga le firme per fare tutta una serie di voti segreti proprio per mettere in difficoltà la maggioranza, quindi probabilmente ci sarà questo passaggio, insomma, se va tutto. Quindi in realtà da Tajani, anche oltre che da Salvini esplicitamente, è arrivato un sostanziale via libera a questo, a questa proposta di mediazione, cioè con i capilista bloccati e le preferenze per gli altri. Il problema è che né Salvini né Tajani sono in questo momento in grado di controllare i gruppi parlamentari e c'è molto malumore su questa cosa, per cui diciamo è sempre un rischio, però voi immaginate un deputato peones di Forza Italia che forse non sa che fine farà, che si mette a far cadere il governo adesso quando manca ancora un anno a fine legislatura.
1: Quindi lo trovi in poco effetti, probabile tu, Emilia?
0: In effetti la scommessa di Meloni mi sembra razionale, però la politica spesso non segue vie razionali.
1: Va bene, vedremo domani, saranno razionali, irrazionali, lo racconteremo. Grazie mille, intanto è stata molto chiara Emilia Patta, hai reso un pochino diciamo più appetibile l'argomento. Grazie Emilia, buona continuazione.
0: Buona serata.
1: Buon lavoro a te. Bene, adesso ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione, poi tra poco parleremo della cosiddetta guerra ibrida e si torna a parlare di Russia. Io torno ratta come la folgore.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Nel lavoro di ogni giorno, risparmiare tempo è fondamentale. Norme e Tributi Plus, i quotidiani digitali del Sole 24 Ore, ora rinnovati. Aggiornamenti quotidiani, ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale, tutto quello che ti serve su fisco, diritto, lavoro, enti locali, edilizia, territorio, condominio e immobili. Un solo strumento, massima operatività. Scegli il verticale più adatto a te. Provalo gratis per una settimana su www.normetributiplus.com.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 14 luglio. Anticiclone subtropicale sempre più forte, più nubi al nord, con precipitazioni probabili solo sui settori alpini centro-orientali, anche a carattere di temporale. Sole prevalente, caldo intenso e afoso al centro-sud, con massime fino a 39 gradi nelle città e oltre i 43 gradi sulle zone interne della Sardegna. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco, il

0: Vi ricordate che proprio la settimana scorsa in Italia sono stati arrestati due ex agenti dell'intelligence italiana, considerati infedeli, perché avrebbero, secondo l'accusa, passato dei documenti riservati a due 007 russi che poi sono stati espulsi dall'Italia con minacce di ritorsione da parte del governo russo. Oggi la Francia denuncia una vasta campagna informatica da parte dei servizi di Mosca a fini, dice la Francia, di sabotaggio e spionaggio in diversi paesi europei. Così Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi per protesta e l'Unione Europea e il Regno Unito hanno varato ulteriori sanzioni contro 9 individui e 4 entità russe per attività informatiche malevole. L'alta rappresentante della politica estera europea, Kaya Kallas, ha detto: queste misure, ha spiegato, includono ufficiali dell'intelligence militare russa del GRU, il servizio segreto russo, nonché sedicenti attivisti informatici e società private che contribuiscono agli sforzi della Russia per destabilizzare l'Unione Europea. E questa è la cosiddetta guerra ibrida di cui si parla da qualche tempo, sulla quale anche lancia l'allarme ormai da mesi il ministro degli esteri Crosetto. Ricordiamo che per quello che si intende guerra ibrida sono questi cyberattacchi, la disinformazione di massa, l'indirizzare l'economia in un certo modo, spionaggio, strumentalizzazione dei flussi migratori, eccetera. E l'Italia parrebbe insomma un paese abbastanza vulnerabile. Ma chiedo lumi a Luigi Martino, docente di Cyber Security all'Università di Bologna, professore di Intelligence e Sicurezza Nazionale all'Università di Firenze. Tra le sue pubblicazioni, Il mondo codificato, potere, politica e mercato, come le tecnologie del XXI secolo stanno cambiando l'ordine internazionale. Buonasera, professor Martino.
1: Buonasera a tutti.
0: E benvenuto a Effetto Note. È effettivamente quella che si definisce guerra ibrida questa, e non so se io ne ho dato la definizione sintetica, diciamo, più opportuna.
1: Lei ha dato una definizione molto accurata, molto corretta, e ha fatto capire anche l'importanza, la rilevanza strategica che sta subendo, diciamo, sia il nostro paese in prima persona direttamente, ma anche l'intero panorama, diciamo così, delle democrazie, sia l'Unione Europea, ma nessuna democrazia è al riparo da questo approccio prettamente russo. Anche la NATO ha lanciato vari allarmi, è un modo di condurre la guerra, una guerra di nuova generazione che non è recente, ha una propria dottrina, è definita appunto dottrina Gerasimov, che appunto mira a fare cosa? Innanzitutto a colpire i nemici attraverso strumenti, un mix di strumenti sia militari, civili, che sono sotto la soglia della guerra. In questo modo, per esempio, non può essere dichiarata guerra, non può essere attivato l'articolo 5 della NATO, che è la mutua difesa collettiva, quindi non può essere attivato l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che è la self-defense. Quindi c'è una strategia ben precisa, ma soprattutto l'obiettivo più che militare è un obiettivo psicologico-politico, indurre paura, sfiducia, logorare il processo democratico, per esempio le elezioni, o logorare anche il sistema di alleanze, il sostegno all'Ucraina. Quindi è anche un obiettivo per testare le linee rosse del nemico, per esempio le incursioni dei droni nei vari aeroporti, incursioni anche negli spazi aerei militari, appoggio ad alcuni partiti politici di estrema destra, estrema sinistra o anarchici. Sono questi gli obiettivi della guerra ibrida, rientrano in una strategia ben nota che ad oggi stiamo vedendo utilizzata in modo targettizzato contro alcuni paesi.
0: E professor Martino, ma se dovesse dire in questo caso specifico, cioè rispetto a questa denuncia della Francia che ha denunciato proprio questa vasta campagna informatica, ha detto il governo francese, da parte dei servizi di Mosca a fini di sabotaggio e spionaggio nei paesi europei, quali sono state le modalità, gli obiettivi?
1: Allora, innanzitutto anche questa operazione rientra nel concetto di guerra ibrida. Uno degli elementi fondamentali del concetto di guerra ibrida, che deve essere a maggior effetto

0: e a minor costo. Quindi vengono utilizzati per esempio degli agenti cosiddetti usa e getta, vengono reclutati, faccio un esempio, tramite Telegram per condurre degli attentati, dei sabotaggi, ma anche vengono reclutati, come nel caso specifico, degli studenti nelle università russe o russofone per condurre operazioni di carattere informatico. Ora, qual è diciamo, il punto di svolta di oggi? Innanzitutto, questa è un'operazione che dura almeno, vengono tracciate almeno 16 anni di attività del gruppo dell'ecosistema dello spionaggio russo, il gruppo Turla, che è un gruppo collegato al FSB, che è l'ex KGB del russo, quindi collegato direttamente a Putin, se vogliamo. Qual è la particolarità? La particolarità è che, oltre allo spionaggio, ci si è accorti che hanno capacità di sabotaggio. Chi se n'è accorto? Vi ricorderete, alcuni mesi fa già il presidente polacco aveva lanciato un allarme che c'era un alto rischio di sabotaggio della rete elettrica polacca da parte di hacker russi. E questo è il caso. Quindi c'è un rischio vero di sabotaggio della rete elettrica, dei treni, di centrali atomiche, di anche rischio di sabotaggio di aeroporti e anche satellitari, del sistema satellitare. Ecco quindi perché è stato lanciato un allarme, ma la particolarità è che per la prima volta questo regime sanzionatorio è un regime sanzionatorio congiunto tra l'Unione Europea e il Regno Unito, perché anche il Regno Unito ha emesso delle sanzioni verso dei gruppi, sì, no, diciamo, molto vicini a quelli individuati dall'Unione Europea, e lo ha fatto oggi, non casualmente. L'Unione Europea con Bruxelles, che ha lanciato sanzioni verso 9 individui e 4 entità, mentre Londra ha sanzionato 24 individui e svariate altre entità attribuibili formalmente ad attacchi informatici condotti contro l'Unione Europea e contro il Regno Unito.
1: Professor Martino, quindi queste le sanzioni, ovviamente si va a colpire soprattutto enti e individui che si ritiene coinvolti in questi sabotaggi, in questi cyberattacchi, ma la prevenzione si basa sulla controintelligence, immagino, ed è efficace, quella europea?
0: Allora, come dicevo prima, è un'operazione questa condotta, diciamo che ci sono tracciamenti degli attacchi e soprattutto dei modi di fare, dei modus operandi di questi gruppi, almeno 16 anni di tracciamento. Quindi c'è una counterintelligence molto forte che però, vista la minaccia diciamo pervicace, che va a colpire a 360 gradi, ma non solo attori privati, non solo settori, scusate, solo settori della difesa o governativi, ma anche privati e singoli cittadini, ovviamente diventa molto più difficile andare a tracciare quali sono queste operazioni. L'altra difficoltà è che sono operazioni per lo più dormienti, non hanno queste capacità, diciamo così, di distruttiva immediata. Vengono attivati solo alla bisogna. Quindi c'è una capacità di tracciamento, il problema è che non è una capacità onnicomprensiva, è ovvio.
1: Grazie professor Luigi Martino, è stato chiarissimo e comunque insomma la conferma che questi attacchi, questa guerra ibrida, quindi non il tradizionale conflitto armato, ma questa sotto la soglia insomma della guerra tradizionale, evidentemente continua, c'è e continua anche da molti anni, come ha confermato anche il professor Luigi Martino, che ricordo docente di Cyber Security all'Università di Bologna e professore di Intelligence e Sicurezza Nazionale all'Università di Firenze. Grazie molto e buona continuazione, professore.
0: Grazie a voi.
1: E buona
0: Grazie.
1: serata. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. Partiamo dal tratto Bologna ancora dell'A14, chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina tra Faenza e Imola in direzione Bologna e tra Forlì e Cesena Nord sulla carreggiata opposta. A causa del tratto chiuso in direzione Bologna si registrano code tra Forlì e Faenza. Traffico incolonnato per lavori sul tratto milanese della 4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Trieste. E sempre per lavori vi anticipiamo che sulla A10 Genova-Ventimiglia, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto autostradale compreso tra Arenzano e Varazze in direzione Ventimiglia. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberta Giordano sempre con voi, voi con i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, del 349-238-6666, e rimaniamo appunto sul fronte internazionale. Parlavamo di guerra ibrida, questa è una guerra guerreggiata, come si direbbe. Ed è quella che è partita lo scorso 28 febbraio da parte di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, poi in mezzo varie tappe, possibili negoziati, una bozza di accordo, di intesa, che poi invece è una tregua che invece pare costantemente essere invece travalicata. E oggi sono ripresi i raid reciproci tra Stati Uniti e Iran, e Trump allora ha annunciato: a questo punto ci prendiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz, che ormai sapete benissimo voi è diventato il tema centrale, ancora più cruciale invece della questione nucleare dell'Iran, perché abbiamo visto tutti i disagi, la crisi energetica, economica e di molti altri aspetti che si sta vivendo a livello globale, l'impatto enorme della chiusura di questo stretto. E quindi con la ripresa degli scontri, l'Iran ha minacciato di nuovo di chiuderlo, allora Trump ha detto no, ce lo prendiamo direttamente noi la gestione. L'Iran ha detto non permetteremo agli Stati Uniti di interferire su Hormuz. Allora Trump che cosa ha detto? Che per garantire la sicurezza del passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti dovranno avere un rimborso del 20% sul valore delle merci trasportate attraverso lo stretto di Hormuz. Quindi, se vogliamo ricapitolare, lo stretto di Hormuz era libero, passavano tutte le navi possibili, immaginabili, fossero petroliere, navi commerciali, eccetera, eccetera, prima di questa guerra. Ora non solo c'è da tempo la chiusura da parte dell'Iran, ora addirittura è Trump che dice, e poi l'Iran che ha anche minacciato nelle scorse settimane di far pagare un pedaggio, che prima invece non si pagava, ora invece è Trump che dice che gli Stati Uniti devono avere un rimborso sulle navi che passeranno. Quindi non c'è stato il cambio di regime che all'inizio sembrava da parte degli Stati Uniti di Israele l'effettivo obiettivo di questa guerra contro l'Iran, non c'è stato la possibilità di prendere questa tonnellate ancora di uranio arricchito che l'Iran avrebbe, e c'è questo effetto collaterale molto molto molto pesante a livello globale che è la chiusura dello stretto di Hormuz. In più non solo si rischia anche con un accordo di pagare poi dei pedaggi per passare dello stretto di Hormuz, ma adesso sono pure gli Stati Uniti che vogliono a loro volta un pedaggio. È intervenuto il presidente brasiliano Lula, che ha detto il pedaggio americano sullo stretto di Hormuz sarebbe pirateria. Però Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, che saluto sempre con molto piacere. Buonasera Di Lido, bentornato con Effetto Notte.
4: Grazie.
1: La farò.
4: Buonasera a lei, radioascoltatori.
1: Grazie, la farò un po' sorridere, ma c'è poco da sorridere, però per l'assurdità e i paradossi che vengono fuori da questa guerra. Dopo che Trump ha detto noi vogliamo un rimborso d'ora in poi del 20% sul valore delle navi che passano di qui, Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, ha detto siamo noi custodi di Hormuz e il 20% che vogliono far pagare gli americani è troppo, noi saremo più equi. Insomma, mi sembra veramente le comiche, si potrebbe dire, a un certo punto, se non fosse così tragica la situazione di Lido.
4: Guardi, dottoressa Giordano, io parto con questo assunto. Io credo che dal punto di vista storiografico non ci sia stato un leader che facesse delle dichiarazioni così roboanti al limite della comicità nel mondo dai tempi di Khrushchev, che ricordiamo aveva deciso di piantare il mais in Siberia perché l'avevano convinto che la taiga potesse schermare le colture dal vento freddo, e che fu un leader che andò negli Stati Uniti e disse agli americani vi seppelliremo. Poi tutti sappiamo come è andata a finire. Trump si sta iscrivendo un po' di imperio a questo libro molto particolare dei leader globali di tutti i tempi, ma purtroppo lo sta facendo su questioni che poi affliggono e colpiscono tutto il mondo. La questione di Hormuz è paradossale, perché Hormuz è, per regime di diritto internazionale, un passaggio navale che deve essere libero, perché vige la libertà di navigazione, e quindi il decreto, tutto ciò che va a impedire questa libertà o che costringe qualsiasi paese o qualche società armatoriale a pagare un obolo, non è passibile, non è legale. Quindi è tanto irregolare la richiesta degli iraniani quanto lo è quella degli americani. E quello che ci deve preoccupare è che sembra che le regole sulle quali abbiamo, anzi senza sembra, le regole sulle quali abbiamo costruito i nostri rapporti dopo il 45 stanno una dopo l'altra e una dopo l'altra essendo cestinate. E questo è veramente pericoloso, perché al mondo di superpotenze in grado di piazzare la flotta in un ramo di mare, di imporre la volontà a tutti i paesi un po' più piccoli, ce ne sono poche. Quindi se le regole vanno a ramengo aumenta la conflittualità, e soprattutto tutti quei paesi, Italia compresa, che costruiscono sulle regole del diritto internazionale la propria azione esterna, la propria legittimità internazionale, ovviamente si trovano in difficoltà.
1: Certo, e poi non so se ha visto, penso di sì, Marco Di Lido è informato su tutto a livello internazionale, che è ritornata ancora la rivelazione del New York Times, che non è un giornale qualunque, ma anche di Haaretz, che è il giornale progressista israeliano, che tornano sugli incontri segreti anche di Netanyahu, primo ministro israeliano, con Ahmadinejad, ex presidente iraniano, che poi è venuto fuori già nelle settimane scorse dal New York Times, sarebbe stato il leader che avrebbe dovuto sostituire, soppiantare l'attuale regime iraniano. Attuale regime iraniano estremamente sanguinario, oppressivo e tutto quello peggio che si può pensare, ma Ahmadinejad non era molto diverso. Quindi il cambio di regime nuovamente viene fuori, che sarebbe eventualmente stato questo, Di Lido.
4: Guardi, dottoressa, sul cambio di regime si sono seguite voci delle più diverse e leader dei più diversi. Ora si parla di Ahmadinejad, che era un nome nella rosa in passato, e non è del tutto tramontata. Si parlava anche dell'erede al trono della famiglia Pahlavi. E due leader che a livello di legittimità poi popolare noi non sappiamo assolutamente se sono ben voluti, accettati, se hanno un seguito, se sono in grado di proporre un'offerta politica che il popolo iraniano accetti. Quindi l'Occidente, in questo caso americani e israeliani, tornano a cadere nei loro vizi passati, senza tornare indietro ai tempi della guerra fredda. Ricordiamo l'Afghanistan, in cui fu installato un presidente Karzai, qualcuno dei radioascoltatori lo ricorderà, che probabilmente non era padrone neanche a casa sua, dove le voci corrono comandasse la moglie, quindi non poteva neanche essere padrone del paese, che era un paese spaccato. Ora, a parte l'ironia, vediamo un mondo in cui questi cambi di regime voluti, tentati o dove le operazioni possono più o meno riuscire, poi non portano uno sviluppo concreto. Dottoressa, il Venezuela del post Maduro è uguale al Venezuela di Maduro, è cambiato soltanto il fatto che l'ex baffuto presidente in questo momento è negli Stati Uniti, certo, in prigione,
1: in carcere.
4: Il resto, esatto.
1: Qualcun altro dice, ma siamo proprio in chiusura. Buonasera dottoressa Giordano, prima abbiamo parlato di spionaggio, di questa guerra ibrida e della denuncia oggi in particolare della Francia. Buonasera dottoressa Giordano, sembra che l'attività di spionaggio non solo sia esclusiva dei cattivoni russi, mentre i limpidi e specchiati paesi occidentali, NATO e non, si occupano solo di missioni umanitarie. Come risponde proprio in una frase, Dildo?
4: Che nella sua ironia il radioascoltatore ha ragione, questa è una tattica che si fa, perché lo spionaggio è uno degli strumenti attivi di cui dispone uno Stato. È ovvio che è una partita che non è emersa, è una partita anche affascinante per questo motivo, perché è tutto nel mistero, però fa parte delle regole del gioco e certe volte si viene beccati e succede come è successo in Italia.
1: E comunque noi diciamo
4: dalla brillante
1: siamo,
4: operazione dei Ross.
1: Noi diciamo siamo con gli alleati occidentali, cioè quindi ci sono degli schieramenti. È chiaro che se la Russia viene a fare sabotaggi, hackeraggi di vario tipo nei nostri paesi, insomma è un po' differente. Comunque per il momento ci fermiamo qui. Grazie Marco Di Lido, come sempre direttore del CESI. Grazie sempre Di Lido.
4: Grazie a voi.
1: Buonasera. E ora andiamo finalmente a cose non diciamo così ponderose e cruciali, però per chi è appassionato lo sono. Giovanni Capuano, ciao caro Giovanni.
5: Eccomi Roberta, ciao.
1: Mentre si attende la prima semifinale mondiali maschili di calcio Spagna e Francia, qui in Italia si attende invece la designazione del CT della nazionale maschile.
5: Sì, soprattutto si attende di capire che cosa abbia in testa Paolo Maldini insieme a Leonardo, i due che da tre giorni di fatto sono investiti da parte del presidente della Federcalcio Malagò della scelta del commissario tecnico, comunque di essere coloro che daranno un'indicazione che poi Malagò col Consiglio federale sarà sostanzialmente tenuto a ratificare. Evidentemente sono lavori che sono partiti da 48 ore e nessuno ha esattamente capito che cosa abbiano in testa Maldini e Leonardo. Oggi è un giorno un po' particolare perché dopo che si è capito che i due candidati principali, quindi Antonio Conte e Roberto Mancini, quelli di cui si è discusso per settimane, in questo momento non sono in prima fila, si è parlato di un incontro tra Malagò e Mancini, ma in ogni caso non sono in questo momento i due profili in prima fila, l'oscillazione che c'è nei rumors va da Guardiola, che è un'operazione estremamente difficile, ma che in qualche modo potrebbe avere dei contatti con Paolo Maldini, che avrebbe il carisma da spendere per provare a convincere Guardiola ad imbarcarsi in un quadriennio sulla panchina azzurra, ad Andrea Pirlo che evidentemente ha un profilo estremamente diverso rispetto a quello di Guardiola, ex tecnico in Italia della Juventus e della Sampdoria, con diciamo fortune non straordinarie, allena in Qatar, è stato vicino anche ad essere una scelta di Maldini ai tempi in cui Maldini era dirigente del Milan, però ecco insomma sarebbe una scommessa sulla panchina della nazionale e quindi è il momento in cui un po' al buio, perché veramente nessuno ha la consapevolezza di che cosa abbia in testa in questo momento Paolo Maldini, però si viaggia tra questi due poli che sono obiettivamente poli opposti, cioè il miglior tecnico del mondo e un tecnico che rappresenterebbe una scommessa.
1: Bene, vedremo chi avrà il sopravvento. Grazie intanto a Giovanni Capuano e tra poco per i prossimi aggiornamenti.

0: Nome.
1: Freeway Skyline.
0: Professione.
1: IRP.
0: Missione.
1: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
3: Senpi assicura, con noi puoi.
4: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
3: Senpi assicura, con noi puoi.
5: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
3: Senpi assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpi, si scrive CNP. Senpi assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
7: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: Sono le 22:02 minuti.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: E a questo punto della giornata questi fatti principali: la guerra russa contro l'Ucraina da 9 paesi europei, la creazione di una coalizione con Kiev per sviluppare un sistema di difesa missilistico. Anche il Regno Unito partecipa al prestito per l'Ucraina. Nel frattempo Francia e Consiglio europeo denunciano spionaggio e sabotaggio contro diversi paesi europei da parte della Russia. Medio Oriente

parte, Golfo Persico di nuovo in fiamme. Trump annuncia: stiamo prendendo Hormuz e ci faremo i soldi. E dice anche che giovedì farà un discorso alla nazione. L'Iran intanto pronto a lasciare l'accordo. Nel frattempo gli Houthi yemeniti sequestrano un aereo della Croce Rossa dopo un bombardamento saudita. Il femminicidio di Aurora Tila: durante il processo d'appello l'ex fidanzato della tredicenne confessa: l'ho uccisa io gettandola giù dal balcone. La visita di Giorgia Meloni a Palermo: colpiremo chi la vuole terrorizzare, assicura dopo l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Il Piemonte senza acqua, la regione chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Lutto nel cinema: è morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park, Lezioni di piano, aveva 78 anni. Calcio: attesa per la designazione del nuovo CT della nazionale maschile. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Filippo Reggi. Domani è un altro giorno, ma quello che resta sempre uguale, l'appuntamento alle 21 con Effetto Notte.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda chiaramente la crisi di Hormuz e la riapertura della crisi, ammesso che fosse mai terminata. Do subito i livelli per quello che riguarda il petrolio, siamo in rialzo, rialzo netto, poi vi darò anche la brutta chiusura di questa mattina della Corea per vari motivi, ma insomma il petrolio, il Brent ormai è di nuovo $80 più 4,7%, il WTI a 74 più 4,8%. Sostanzialmente dall'inizio dell'attacco all'Iran, dal 27 febbraio, il Brent è tornato a essere un più 10, il WTI a un più 12, quindi paradossalmente costa di più il petrolio che viene usato come riferimento per gli Stati Uniti. Non sono, lo dico, $80 non sono livelli né drammatici né preoccupanti. È più preoccupante quello che ha dichiarato il ministro legato al Sole 24 Ore Descalzi, nel senso che i prezzi si sono mantenuti relativamente stabili. Perché? Perché si è attinto molto alle riserve, e di questo parleremo. Non sto dicendo che $80 sia il prezzo preferibile e perfetto, sto dicendo che, se ricordiamo il picco toccato tra il 29 e il 30 aprile a $126, ecco, quello iniziava a essere un livello preoccupante. Anche i $100 a cui ci ha stabilmente abituato per alcune settimane il petrolio, mi riferisco alla quotazione del Brent. Allora, siamo a un più 9,5%. Sulla benzina come siamo? Beh, benzina siamo a più 12,5% per quello che riguarda il livello di oggi, sempre rispetto al 27 febbraio, nel senso che 1,670 euro il 27 febbraio e 1,800

5,79 oggi. E benzina modalità self service. Per quello che ha a che fare invece col gasolio, siamo a un più 15,6% a un euro 989, mentre il 27 febbraio quotava 1,720 euro. Gas ad Amsterdam a 51, e il gas continua a essere teso, 51,4 euro megawattora. Un anno fa eravamo a 33, prima dell'attacco all'Iran eravamo a 32,5. Ecco, il gas ha un più 58% da febbraio. Lo dico perché tutti ci lamentiamo giustamente della benzina, perché uno sul pieno lo vede, vede l'aumento, vede che non, i prezzi non erano calati abbastanza. Abbiamo fatto intere puntate per capire come mai questa lentezza nella discesa, visto che il petrolio si era già riallineato, e la spiegazione è stata la raffinazione, l'imbuto della raffinazione. Però attenzione, siccome il gas è la principale fonte di produzione dell'elettricità in Italia, questo poi ha un impatto sulla bolletta, perché continuiamo ad avere un più 58% dal 27 febbraio, tant'è che anche il PUN, il prezzo a cui viene venduta l'elettricità sul mercato libero, oggi quota, cioè domani, perché il prezzo di adesso è quello che fa riferimento su domani, quota 152 euro al megawattora, un anno fa era 105, anche qui appunto siamo più o meno un 50% di rialzo. Lo dico perché vedo molti preoccupati giustamente per il petrolio e per le scorte, ma in realtà a me fa ancora più impressione vedere che il gas è così alto e anche il prezzo dell'elettricità relativa. Di questo ci occuperemo, parleremo anche di un accordo che è stato sottoscritto nel fine settimana, venerdì tardo pomeriggio, tra tantissime, la maggioranza di tutte le organizzazioni datoriali, e quindi Casa Artigiani, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, ovviamente Confindustria, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confservizi e Lega Coop. E per fare che cosa? Per definire criteri condivisi per la misurazione della rappresentanza datoriale, rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva e individuare il contratto da assumere come riferimento per determinare il salario giusto. Guardate, questo è un tema fondamentale, perché più volte abbiamo detto o tu introduci il salario minimo e a quel punto metti un limite al rinnovo contrattuale e al tipo di contratto che puoi fare. Questo perché nel passato, anche recente, è successo che alcune sigle sindacali scarsamente rappresentative hanno firmato di fatto contratti con, per alcune categorie, di solito il mondo dei servizi, penso ai servizi di vigilanza, metronotte e quant'altro, a 5,60 euro, a 6 euro l'ora lordi. Allora, dicevamo, ci sono due possibilità per eliminare questi, i famosi contratti pirata. Perché si chiamano pirata? Perché magari la sigla sindacale è scarsamente rappresentativa, però fa testo come contratto a cui tu puoi fare riferimento come società X. Vale anche per le cooperative, lo so già, cioè quando tu esternalizzi il lavoro a delle cooperative, è lì che si insidia il cosiddetto working poor, cioè il lavoro che comunque ti mantiene povero. Perché è chiaro che con quelle cifre, e poi dipende anche dalle ore lavorate, ottieni poco. Ma è importante anche che da questo punto di vista ci sia anche un accordo tra le associazioni datoriali. Ecco perché questo accordo va a disciplinare la misurazione della rappresentanza, cioè quanto sei rappresentativo dal punto di vista degli iscritti, perché tu firmare un contratto con 50 iscritti sei rappresentativo solo di te stesso. E poi sia a fini istituzionali sia appunto nella contrattazione collettiva. E poi si vuole arrivare, ma ne parleremo con gli artigiani, con Fartigianato. Abbiamo scelto volutamente un'associazione datoriale che rappresenta i piccoli, perché sappiamo che quando il contratto è fatto da grandi o grosse società e imprese, tu hai la contrattazione di primo livello, quella nazionale, la contrattazione di secondo livello, dove l'impresa può aggiungere altri elementi retributivi e quant'altro. Il problema è quando tu hai un soggetto piccolo. Ecco perché ne parleremo con Confartigianato, che non è piccolo come associazione datoriale, sono piccole di solito le dimensioni degli associati, non è piccola perché raggruppa oltre 1,5 milioni di imprenditori artigiani che rappresentano 3 milioni di addetti. È importante.

È importante, può sembrare una cosa tecnica, ma è l'alternativa per superare i contratti pirata, a meno che non si voglia ricorrere al salario minimo. Cioè a dire, no, guardate, ci deve essere un contratto che fa riferimento per quella categoria e non è necessariamente quello firmato da associazioni datoriali non rappresentative. Ecco perché il tema della rappresentatività va di pari passo con il tema poi del sei o no in grado di firmare quel contratto. Che fa testo per tutta la categoria. E di questo parleremo, dicevo, anche del tema petrolio, a che punto siamo, perché Trump ha detto Hormuz resta aperto, c'è un nuovo blocco USA per le navi iraniane, ma insomma non si capisce quasi nulla, perché l'Iran ha detto no, è chiuso. Alcuni dicono che alcune navi, anche petroliere, stanno attraversando praticamente a fari spenti nella notte, cioè staccando il transponder per non farsi intercettare. Un attraversamento, diciamo, segreto. Secondo i dati appunto di Kepler, ci sono state 6 navi mercantili che hanno attraversato ieri lo stretto di Hormuz con i transponder spenti e gli attraversamenti al buio. Nessuna nave invece ad ora ha attraversato lo stretto in questi giorni, ma staremo a vedere, perché la situazione, ripeto, riguarda soprattutto il tema delle scorte. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Allora, dicevo della bruttissima chiusura questa mattina della Corea del Sud, -9%, lì c'era tutto un tema anche di vendite sull'intelligenza artificiale, sui semiconduttori. Non è che sia andata molto meglio a Tokyo, nel senso che Tokyo ha chiuso male, -2%, Hong Kong invariata. Come stanno andando le borse europee? Non stanno andando male, nel senso che con quello che abbiamo appena raccontato uno poteva aspettarsi un altro scivolone. Invece Francoforte è sostanzialmente invariata, Parigi +0,13%, Milano +0,20%. È negativa l'America, -1,20% il Nasdaq, -0,40% Standard & Poor's, -0,20% il Dow Jones. Tra l'altro su questo faccio notare una cosa, vabbè, l'euro è a quota 1,14-1,13, che c'è un po' di tensione, ma ne parleremo con l'appuntamento con Alessandro Praterotti come ogni lunedì. C'è un po' di tensione sui rendimenti dei titoli di Stato americani, i Treasury, e anche sull'ipotesi che a questo punto Walsh possa tornare a quantomeno a prendere in considerazione la possibilità di alzare i tassi di interesse americani, no? Altro che abbassarli. I Treasury sono quelli a due anni, sono ai massimi da inizio del 2025, proprio come scommessa ipotetica di un rialzo dei tassi di interesse. Sarebbe abbastanza, diciamo, singolare che dopo tutte le accuse e aver sparato a pallettoni contro Jerome Powell, contro l'ex presidente della Federal Reserve da parte di Donald Trump, adesso l'uomo che lui ha messo lì, diciamo, Kevin Walsh, dovesse prendere atto che tra dazi e soprattutto Hormuz gli elementi di inflazione, di inflativi, ci sono negli Stati Uniti, e quindi andare ad alzare i tassi di interesse. L'inflazione è sopra il 3% negli Stati Uniti, la stessa banca centrale americana ha detto che deve scendere presto, ma non si capisce come e cosa significhi quanto presto. Ma poi c'è sempre, lo dico con massimo rispetto, il mondo distopico in cui vive Trump, perché ieri ha su Truth, tanto ormai parla solo su Truth, ho detto ho un tasso di approvazione al 59%, a me non ci risultava, tutti i sondaggi dicono che sull'economia è al 39%, i prezzi stanno calando con il petrolio e il gas che scendono, ci dica dove va a comprare lui, perché a noi i prezzi anche del WTI sono tutti in aumento. Però tutti i sondaggi indicano un presidente USA in calo, sia come critica la guerra all'Iran, per la gestione soprattutto, sia per l'inflazione che non molla. Dopodiché evidentemente lui va a far benzina da un'altra parte, dicesse anche a noi dove.

essere molto contenti. Allora, i mercati energetici li abbiamo dati, quelli azionari pure no, devo dare un po' di andamenti di borsa oggettivamente a Milano. Allora, ripeto, la giornata non è così negativa, perché però? Perché hanno ripreso vigore i titoli legati al petrolio. Allora, quando Eni, che pesa tantissimo sul listino, guadagna il 3,32%, è chiaro che il listino magari si riequilibra. Inuit più 2,40%, Stellantis più 2,40%, ci sono dei dati buoni sulle vendite di auto Stellantis più 10%. Poi vi arriverò, tra l'altro ieri è mancato Paolo Fresco, che ricorderete, molti ricorderanno, dal 1998 al 2003 presidente della Fiat, l'aveva voluto lo stesso Gianni Agnelli, chiamato l'americano perché? Perché aveva questa grossa visione internazionale. Poi da lì il gruppo Fiat prese invece un'altra piega, ma non subito, perché poi ci fu il passato, tutto il regno di Marchionne e poi l'improvvisa scomparsa di Marchionne. Sì, su Volkswagen vedo dei messaggi. Volkswagen continua a dare annunci molto negativi, visto che stiamo parlando di auto. Ha detto che sono a rischio altri 50.000 posti di lavoro nel gruppo, quindi sostanzialmente si sta andando verso quel 50 più 50 ipotizzato, quindi 100.000 in tutto, ipotizzato su 600.000 dipendenti, ipotizzato quasi un mese fa. Altri titoli, dicevo, oltre a Stellantis, Cucinelli più 2, Fineco più 1,70, Tenaris, qui il petrolio più 1,70, Monte dei Paschi più 1,5, Moncler più 1,30, Mediobanca più 1% come Intesa San Paolo. Poi Leonardo male, meno 2,20%, Prisma meno 1,90, Avio meno 1,50, Amplifon meno 1, Buzzi meno 1, Unipol meno 1. Sì, poi c'è, è uscito oggi sui giornali, diciamo, l'ipotesi che Unicredit, al di là della vicenda tedesca, che per ora è andata bene, ha raggiunto quasi il 50%, vedremo come che postura terrà la quota del 12% dello Stato tedesco dentro Commerzbank. Dicevo, Unicredit sembra intenzionato a guardare bene anche un'offerta su Fineco come una delle tre possibili alternative. Banca Generali o il Banco BPM, di cui però già provò e fu bloccato dal Golden Power più strano mai visto nella storia del Golden Power italiani. Questa è una mia opinione personale, ma non solo mia. E l'altra alternativa potrebbe essere Fineco. Dunque, andiamo su altre notizie, delle dichiarazioni di Scalzi al Sole. Ne parleremo più avanti, perché avremo un approfondimento proprio sul petrolio. Il ministro Urso oggi ha detto, a margine degli stati generali della Space Economy a Milano, Hormuz ci insegna che bisogna ridurre la dipendenza dall'estero. Una puntata breve la faremo proprio sul DL sul nucleare, che è passato alla Camera, adesso va al Senato, ma anche per sfatare alcuni così stereotipi, luoghi comuni, quando dice mai i luoghi per le scorie, a parte che depositi di scorie già ci sono in Italia di altro genere, faccio notare che in Francia un deposito si trova nella zona dello Champagne. Ora, non mi sembra che i francesi siano così, come si può dire, insensibili alla bellezza dello Champagne, al ruolo che ha lo Champagne. No, lo dico perché poi è giusto. E comunque noi continuiamo a comprare il 13% di energia francese ogni anno, che è fatta col nucleare, giusto per non essere ipocriti. Cioè, finché la compriamo fatta in Francia va bene, come se un problema, una centrale francese potesse non riguardare l'Italia. Però

0: Va bene, allora andiamo sull'Italia. Sta facendo discutere la proposta che ha fatto il ministro Salvini di estendere anche al centro-nord la ZES unica. Dunque, le ZES erano le zone economiche speciali individuate in alcune aree geografiche dove avevi dei grossi vantaggi fiscali se andavi a produrre lì. La dico in maniera un po' sintetica. Poi il governo ha cambiato e ha portato tutto in capo, diciamo, a Roma, chiamandola ZES unica. Salvini ha detto: beh, perché non estendiamo le ZES a tutto il resto del paese? E su questo è intervenuto oggi in un'intervista alla stampa il presidente di Confindustria Emanuele Rossini, e ha detto: il sud deve continuare a crescere perché l'intera Italia ha bisogno di viaggiare alla stessa velocità, ma adesso serve una ZES unica per tutto il paese per sbrogliare la matassa burocratica, con una conferenza dei servizi che metta tutti gli enti attorno allo stesso tavolo e abbia il potere di far partire gli investimenti. Allora, il ragionamento qual è? Le ZES nascono per semplificare la parte burocratica, e si è detto a suo tempo: prima le diamo ad alcune aree specifiche, poi diventa una ZES unica per il nostro mezzogiorno. Sono entrate anche le Marche, se non ricordo male, nella ZES, quindi non è mezzogiorno inteso come sud-sud. Il punto qual è? Che se vedi che lo strumento funziona e semplifica la parte burocratica, ti chiedi perché non si possa fare, no, nel resto del paese. È un po' come, adesso cito un esempio forse un po' forzato, è un po' come col PNRR. Abbiamo visto che le regioni del sud, ma non solo, i comuni, le regioni, non solo del sud, sono stati virtuosi nell'utilizzare i fondi del PNRR perché c'erano delle scadenze, perché c'era un percorso, perché c'era anche una consulenza, molto più virtuosi che non nell'utilizzare i fondi di coesione che viaggiavano al 30-40% di utilizzo. Ecco, la domanda è: si può mantenere quel metodo sul PNRR anche per i prossimi fondi europei? Questo per quello che riguarda l'Europa. Si può utilizzare l'esempio virtuoso delle ZES al sud e allargare al resto del paese? Perché non si capisce perché se hanno funzionato così bene non possono essere allargate. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
2: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
1: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
2: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello di per sé è un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
1: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
2: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo la redazione. C'è,
1: sì,
2: Elisabetta Busconi.
1: Ma poi
2: Busconi.
1: L'intervisto io.
2: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
1: In effetti non lo so.
2: Di almeno quando vai in onda il programma.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
3: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
4: Guarda questo programma in diretta anche su Il Sole 24 Ore TV al canale 63 del digitale terrestre.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Proteggi la tua reputazione online.
6: Sul web ci sono contenuti negativi su di te o sulla tua azienda? Ora puoi eliminarli. DigitalEx lavora per cancellare o modificare le notizie che danneggiano la tua reputazione. Scopri di più su digitallex.it. digitallex.it.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Focus Economia.

0: Andiamo adesso sul primo tema della settimana, della puntata, della prima puntata della settimana, un po' troppa crasi. Volevo solo dare una notizia ancora che riguarda la cosiddetta space economy, l'economia dello spazio, che viene vista da molti per Elon Musk con SpaceX, è già realtà, però insomma, secondo l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ogni euro investito nei programmi spaziali può generare fino a 4 euro di valore economico e attrarre fino a 2,8 euro di investimenti privati. Il valore della filiera italiana è salito da sostanzialmente da 1,9 a 3,1 miliardi nel periodo dal 2021 al 2024. E poi, vabbè, oggi le Ferrovie dello Stato, l'Assemblea ha nominato come atteso il nuovo Consiglio di Amministrazione e ha indicato il nuovo presidente, il nuovo consigliere di amministrazione, quindi Giampiero Strisciuglio. E poi il nuovo CDA è composto da Tommaso Tanzilli, Giampiero Strisciuglio, appunto, Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzotti, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. Scatterà il 16 luglio, non voglio anticipare la classifica, l'obbligo di assicurazione per i monopattini tra i 35 e i 55 euro, però se questo obbligo verrà rispettato, come l'utilizzo del casco e non poter andare in due, praticamente non la farà nessuno sto assicurazione. Degli autovelox oggi non parlo. È interessante quello che è successo a Firenze, dove i riders di Glovo e Deliveroo hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio per il troppo caldo e per le paghe troppo basse. E quelli sono un esempio. Beh, la Procura di Milano è stata molto chiara su come Deliveroo, Glovo usano i riders e quanto vengono pagati. Perché lo cito? Perché questo ci porta al tema anche dei contratti. Ripeto, tu hai due modi per evitare i contratti pirata, il dumping sociale, i working pools, cioè i famosi contratti a 4,50€, 5,60€ lordi l'ora. O metti, come in alcuni paesi europei c'è, il salario minimo, quindi dici, guarda, sotto i 9 euro o 10 euro tu non puoi fare nessun contratto, ed è una linea. Oppure tu dici, no, ascolta, dobbiamo riformare la rappresentanza sia dei sindacati, cioè chi rappresenta quella categoria non può avere 100 iscritti, perché poi è sospetto di contratti pirata, cioè che fanno comodo più al datore di lavoro, anzi solo al datore di lavoro e non ai lavoratori. E quindi nuove regole sulla rappresentanza sindacale e anche su chi può trattare per i datori di lavoro. Lo dico perché la contrattazione collettiva è alla base del nostro sistema, quella di primo livello, poi le aziende possono fare, le società quella di secondo livello. Perché venerdì sera è stato firmato un accordo importante per rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva e individuare il contratto per le singole categorie da assumere come riferimento per determinare il salario giusto in quella categoria professionale. È fondamentale, perché è l'altro modo per evitare i contratti pirata. E l'hanno firmato tutti: Casa Artigiani, ANIA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confservizi e Lega Coop. Sappiamo che il tema dei contratti pirata si annida soprattutto nel mondo dei servizi o delle piccolissime imprese o servizi accessori. Sappiamo che non è solo un tema di famosi metronotte, ci sono le cooperative a cui tu esternalizzi i lavori, facility, quindi lavori di pulizia, lavori che magari dai in esterno, in outsourcing, come dicono gli inglesi, e alle cooperative. Però non sto dicendo che sia è soprattutto lì la manifattura, intanto per le dimensioni di impresa e anche perché c'è la contrattazione di primo livello e poi di secondo livello, ha contratti ampiamente addirittura sopra la soglia dei 10 euro, se vogliamo usare 10 euro come riferimento del salario minimo. Marco Granelli è presidente Confartigianato. Buonasera Granelli.
1: Buonasera direttore. Buonasera.
0: Voi siete molto rappresentativi dei piccoli, perché avete 1,5 milioni di imprenditori artigiani che rappresentano 3 milioni di addetti, quindi più o meno siamo a 2 addetti per impresa, 3 addetti per impresa. Sì. Ecco perché ci interessavate molto voi, perché più piccola è la società o l'impresa, più c'è il rischio poi che uno vada a una contrattazione, che si infilano poi i contratti pirata. Allora, che cosa avete firmato venerdì e che cosa disciplina, diciamo, la misurazione della rappresentanza e come si arriva poi a individuare il contratto da assumere in quella categoria come riferimento?
1: Beh, innanzitutto direi che è stato un documento che è uscito dopo un lungo confronto, tra le più importanti, direi, confederazioni e associazioni, che aveva un duplice obiettivo. Uno è quello di valorizzare la buona contrattazione collettiva, che appunto è la base oggi di un sistema, di un rapporto, diciamo, che è giusto e moderno, di avere relazioni sindacali, e di contrastare il dumping contrattuale, quello a cui faceva riferimento prima. Ed è anche un documento che è importante anche perché deve stabilire delle regole che sono necessarie per individuare i criteri per la misurazione della reale rappresentatività dei soggetti anche che si pongono dove ci troviamo nei tavoli di consultazione e concertazioni ministeriali. Quindi è stato, diciamo, un documento, dicevo, complesso, dove onestamente noi avremmo voluto anche che fosse esplicitato in modo più chiaro dei requisiti che sono quelli che devono individuare una misurazione che sia basata su dei dati che debbono essere certi, omogenei, parlando quindi della consistenza associativa, quindi del numero delle imprese associate, e anche della presenza di reali sedi operative o le articolazioni territoriali su tutto il territorio nazionale. Perché oggi quello che è evidente è che si tratta di criteri questi senza i quali mancherebbe una base per misurare la reale rappresentatività, perché il tema più importante, il tema vero, è quello di avere dei dati che siano certi, condivisi, e non purtroppo, come capita a volte, autodichiarazioni che parlano di consistenza associativa, ma in alcuni casi sono un po' fantasiosi, ecco, mi permetto questo termine, e oggi questo purtroppo accade. E poi l'altro tema è anche quello che sollevava lei dei perimetri contrattuali, quindi oggi è stato sancito attraverso quel documento che ci sia una giusta risalto alle necessità di avere delle tutele salariali che siano anche normativamente omogenee per tipologie di imprese identiche, anche perché oggi abbiamo una difficoltà di reperimento di personale, quello è il vero tema oggi, credo, certo, che
0: no, ma guardate, infatti io dico a chi mi scrive anche contratto Colf Badanti, attenzione, perché lì il problema è la domanda, anche nel senso, certo, spiego. Se voi provate a offrire 6 euro a una Colf o a una Badante, tanto non la trovate. Allora, lì, esatto, il problema non è la contrattazione nazionale, perché il problema è quando tu hai sacche di lavoratori, vedi il Metronotte, così, in cui la domanda non è altissima e non è soggetta a trattativa privata, nel senso che poi sono cooperative a cui vengono appaltati i lavori spesso, no, Presidente? Sì. Quindi, sì, conto andare a provare a offrire una Badante 5 euro, auguri, o 6 euro una Colf. Lei ti dice no e tu sei obbligato a aumentare l'offerta. Altra cosa, quando tu hai contratti di categoria, d'ora in avanti come si individuerà questo contratto che viene assunto come riferimento per i Metronotte, per le varie categorie?
1: Lo faremo attraverso un confronto con le sigle sindacali dei lavoratori, quindi assieme datori, da parte datoriale, quindi noi, tutte le associazioni, dovranno oggi, sulla base di quelli che sono i criteri cui accennavo poc'anzi, no? Degli indicatori che misurano la reale rappresentatività, quindi i numeri oggi delle imprese associate, delle sedi che noi dicevo vorremmo che fosse più esplicitate, e all'interno di questo, diciamo, confronto, assieme a loro

0: di me anche il sospetto che molti di queste sigle, ho detto sospetto, sindacali, in realtà, diciamo così, facciano il favore dei datori di lavoro, quindi diciamo che non dico che siano state create artatamente dai datori di lavoro, perché forse però, è troppo, però diciamo che non fanno la controparte, ecco, mettiamola
1: così. Esatto. Noi le dico solamente una cosa, chiudo. Oggi abbiamo un tema di reperire manodopera, non solamente negli ambiti in cui accennava lei, che anche questi sono ambiti importanti, che oggi sono gli onori della cronaca anche per un fatto climatico, dice, però soprattutto in ambiti di lavori tradizionali, come dei lavori oggi che sono nuovi rispetto all'utilizzo di intelligenza artificiale, oggi abbiamo un'assoluta necessità di avere con noi dei lavoratori che siano tutelati in modo adeguato, e noi onestamente oggi quando troviamo questi bravi lavoratori che si impegnano, hanno competenza e vogliono appunto fare del loro meglio all'interno delle nostre aziende, noi siamo per riconoscere quanto loro deve essere dato, e anzi a dirlo,
0: vedremo i prossimi rinnovi contrattuali se eviteranno queste forme, soprattutto ripeto società cooperative e quant'altro, altrimenti se non funziona questo meccanismo del contratto giusto, secondo me non c'è altra strada del salario minimo, ve lo dico, che magari non riguarda poi direttamente voi, perché voi firmate già più di 10 euro, di 9 euro lordi.
1: Sì, però sì, è ovvio. Poi mi scusi, anche all'interno oggi della lettura che viene fatta sulle buste paga, occorre anche tener conto che all'interno oggi del rapporto fra datore di lavoro, cioè noi imprenditori e lavoratore, c'è tutta una serie di benefit che si aggiungono oggi alla parte meramente economica, sì, no, è tutta un'azione di welfare, di bilateralità, che oggi sono importantissimi, ma che il pubblico che magari ascolta poi non conosce, ma in realtà si traducono in effettivamente azioni che sostengono dal punto di vista della quotidianità lavoratori e famiglie, quindi anche quello va sottolineato, e questo è frutto della buona contrattazione, ecco, insomma.
0: Sì, ma guardi, io non dico che tutto nasce e muore dentro il salario, abbiamo moltissimi casi di welfare aziendale, abbiamo parlato la settimana scorsa di asili nido, ci può essere la parte benzina, la parte auto, di device, cioè tutte cose che possono dare una mano complessivamente, però poi è vero che il salario è quello, è da lì che poi vai a costruirti i contributi previdenziali, quindi è un po' diverso dire ti do la mensa e ti do l'equivalente, però tutto, diciamo, in senso buono fa brodo, e ci mancherebbe. Senta, vorrei chiudere invece sull'andamento del settore dell'artigianato, perché noi sappiamo che più grandi sono i gruppi manifatturieri, più hanno possibilità di, beh, nel caso dei dazi americani potevano dialogare con un rapporto di forza con l'importatore e il distributore, in alcuni casi avevano anche un distributore loro in casa negli Stati Uniti, quindi ti si spalmavano il costo, in altri casi hai più possibilità anche di trovare altre vie, è più difficile quando sei piccolo. Voi avete notato, se ho ben visto, un crollo delle vendite del 33% tra marzo e aprile nel Medio Oriente, tra l'altro, mi scusi, il crollo dell'esportazione è stato del 33%, il 63% è stato quello dovuto ai paesi del Golfo, con Kuwait meno 90, Qatar meno 66, Emirati meno 66, Arabia Saudita meno 35, regioni più colpite, Veneto meno 26, Emilia Romagna meno 13, Lombardia meno 9, e poi anche il tema dazi, prego.
1: Sì, diciamo che è partito un po' tutto da lì, no? Negli ultimi 8 mesi, prendendo riferimento a agosto 2025, parlando di Stati Uniti, fino ad arrivare a marzo abbiamo avuto anche lì un crollo, definendo il perimetro a cui apparteniamo, quelle delle micro e piccole imprese, quindi fino a 49 addetti, che è stato di 1.300.000.000. E quindi il tentativo, diciamo, credo di tutte le aziende, è stato quello di diversificare verso i paesi che citava prima lei, verso i paesi del Golfo, dove noi come mondo piccole imprese esprimiamo la qualità del Made in Italy, quindi parliamo di alimentare, di legno arredo, di meccanica, di moda, dove anche lì purtroppo, a fronte di queste situazioni, a fronte di quello che è il blocco di Hormuz, stiamo vivendo dei momenti anche lì di ulteriore difficoltà, e le notizie proprio odierne anche degli ultimi tempi ci stanno dicendo che lì la cosa si sta facendo veramente complicata. Abbiamo settori peraltro che stanno soffrendo, parliamo del settore della moda, parliamo del settore dell'automotive, quindi della meccanica, dove stiamo oggi avendo difficoltà. Aggiungersi a questa situazione il tema del credito, perché oggi a fronte di questi problemi occorrerebbe avere anche un aiuto da parte della finanza.
0: Scusi, Presidente, però voi avete perso come artigiani parlo dei dazi americani in questo caso.
1: Sì,
0: da
1: sì.
0: agosto 2025 a marzo 2026 1 miliardo e 300 milioni di export.
1: Sì. Però. Esatto, esatto.
0: Come

0: come artigiane, come imprese artigiane.
1: Sì, diciamo che noi abbiamo un dato riferito alle piccole imprese che ante dazi ci diceva che l'Italia è il primo paese europeo per il segmento piccole imprese che aveva il più alto numero di esportazioni in Europa, quindi erano circa 17 miliardi, 16 miliardi e 8 di esportazioni. A questi 16 miliardi e 8 oggi togliamo questo miliardo e 3, quindi per dire è una cifra considerevole.
0: Beh, il 10% questi... più o meno avete perso.
1: Esatto, sì. Esatto.
0: Un po' meno del 10. Tra l'altro proprio nei comparti più rappresentativi delle piccole, mobili meno 16, alimentare bevande meno 16, gioielleria, esatto, occhiateria meno 8,5, moda sì, meno 2,3, prodotti in metallo meno 5,7. Attenzione a chi mi scrive, qui stiamo parlando delle piccole e medie imprese, cioè delle imprese artigiane. Non ho detto, la farmaceutica ha anche aumentato, per esempio,
1: esatto,
0: il suo,
1: esatto,
0: export, sì, negli Stati Uniti, ma la farmaceutica è tutto tranne che piccola, per definizione, che è piccola e che è artigiana. Qui stiamo parlando, i colpi più grossi li hanno avuti non a caso alimentari e bevande piccoli, quando esporti vino ma non hai una grossa struttura, perché lì sei andato anche sotto scacco, e poi sul vino c'è tutta una tendenza complessiva che non riguarda solo i dazi. Vedremo, perché ho capito bene il suo ragionamento, voi vi eravate mossi verso il Medio Oriente perché quella è una zona alto spendente e quant'altro, e adesso diciamo Trump prima ha messo i dazi, poi ha attaccato l'Iran senza capire come finire la guerra, e adesso il mondo si sta restringendo, mettiamola così, Granelli.
1: Esatto. Quindi diciamo che oggi le componenti che sono essenziali per il buon andamento economico sono l'ottimismo e la fiducia, cominciano un po' a vacillare in funzione di questi conflitti. Che
0: adoro il suo, si vede che lei è ottimista di vita, perché cominciano un po' a vacillare. Santo Dio, abbiamo una guerra in Ucraina, che in Medio Oriente non si capisce cosa vale questo accordo. L'Iran, ha regalato la presidenza americana all'Iran un'arma che secondo me vale anche più del nucleare, che è lo stretto di Hormuz, che non sapevano di avere, quindi che resterà lì come spada di Damocle nei prossimi anni, qualunque cosa, sì, qualunque problema ti richiudo Hormuz. E quindi è un gran risultato per l'inquilino della Casa Bianca, che però continua a dire che i prezzi scendono, dove va lui evidentemente, e aumenta il suo consenso. Vedremo, fra poco ci saranno anche le elezioni di midterm. Grazie al presidente confartigianato Marco Granelli. Pubblicità.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
6: Focus Economia.

0: vedo molti messaggi adesso sulla parte contrattuale, vi torneremo. Restiamo invece sul tema degli Stati Uniti, ma non per il petrolio, per quello che diciamo dichiara il presidente americano. Da un lato dice il consenso sta salendo, il costo della vita sta calando, però insomma, a noi non risulta, risulta che saremo custodi, saremo rimborsati dallo Stato di Hormuz, e poi ha detto appunto il mio consenso dal punto di vista economico sta salendo. Vediamo di capire cosa ne pensano i mercati, perché i treasury, cioè i titoli di Stato americani a due anni, sono saliti al 4,24%, il livello più alto da febbraio 2025, decennale è arrivato al 59%, per carità, non è ancora a livello storico, diciamo rischioso, il 5%. Stasera arriverà a Washington la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, dove incontrerà il nuovo numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Kevin Warsh, e molti ipotizzano che vi possa essere un tentativo di coordinamento tra le banche centrali. L'indice dei prezzi al consumo arriverà questa settimana per quello che riguarda gli Stati Uniti, ma anche le vendite, le richieste di disoccupazione e le vendite al dettaglio. E allora andiamo dietro questa notizia.
1: Dietro la notizia.
0: Dicevo, Alessandro Patriotti, buonasera.
2: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, non siamo a una soglia di rischio, il Treasury è 10 anni, il BTP è 10 anni è al 4,60% e quello a 30 anni è al 5,09%, però la soglia del 5% vale come riferimento, come spartiacque per il BTP americano 10 anni, il Treasury. Al di là delle dichiarazioni, ripeto, di Trump, che dice ha un tasso di approvazione al 59%, a noi non ci risulta, i prezzi sono in calo. Sappiamo che l'inflazione è sopra il 3% negli Stati Uniti, che la stessa Federal Reserve vuole ridurla, ma non ho ben capito come. Ecco, c'è questo movimento dei BTP americani, del Treasury a due anni, che sembrerebbe essere un'aspettativa di tassi in aumento.
2: Esattamente, questa è l'aspettativa. I futures in questo momento prezzano 40% reale, molto di più, però in realtà è già una soglia di partenza molto molto alta, quindi si aspettano un aumento dei tassi. Gli appuntamenti sono questa settimana, in aggiunta a quanto hai detto tu, la prima testimonianza del congresso di Walsh, del nuovo governatore della Fed, quindi sarà la prima volta che va lì. Che dirà? Guidance, cioè dirà come ci orienteremo sui tassi, o dirà la realtà sull'economia americana? Questo è il primo dubbio che dovrà sciogliere il presidente della Fed. Secondo punto, che cosa stanno dicendo i tassi di interesse? Non è soltanto il valore assoluto che hanno raggiunto adesso, ovvero il picco dal 2025, sono stati 36 decennali, che qui da 5 anni, ma ricordati che c'è la stessa dinamica in Europa, che vale per tutti, l'inflazione pesa per tutti. Perché qui parliamo di America, dov'è che pesa realmente in questo momento? E di cui se ne parla poco. Sebastiano, il dollaro sta continuando a salire, e se la Fed alza i tassi il dollaro salirà ancora di più. Dinamica inversa per i rendimenti di titoli di Stato, come sai, perché se salgono i tassi mi scenderanno i rendimenti delle obbligazioni, quindi ci sarà un aggravio delle pressioni ribassiste sui BTP americani, ma di tutta la linea, dai 2 ai 10 anni. Con questo elemento in più, che è il super dollaro. Perché questo? Perché importa inflazione. Noi avremo difficoltà crescente a esportare in America con un dollaro di questo genere, a importare dall'America, scusami, con un dollaro di questo genere. E non solo, la bolletta energetica, visto che non solo le materie prime sono pagate in dollari, ma ormai noi dipendiamo dal gas americano, effetto dollaro che sale più prezzi dell'energia che salgono, dove va l'inflazione? Allora è molto difficile anche pensare a manovre coordinate, perché qui le esigenze sono molto diverse. E ricorda una cosa, Walsh è stato nominato alla Fed da Trump con un obiettivo preciso: tagliare i tassi, non alzarli. Ricordi le polemiche con il precedente governatore? No, lui vuole alzare, non abbassa i tassi. Allora, che cosa può fare? Tu ti domandavi giustamente, che può fare la Fed? E qui viene il bello. Io forse ho avuto delle conversazioni oggi con degli analisti di Wall Street proprio a questo proposito, perché una delle voci, e invito tutti a cercare scavare nei social, li troveranno presto. Una delle voci più grosse che c'è è che la Fed stia lavorando su un sistema di ridefinizione del paniere dell'inflazione, mm-hmm. in modo da poter quantomeno riavvicinare il tasso al 2%, tasso obiettivo del 2%, perché i dati di cui hai parlato te oggi di prezzi al consumo e prezzi alla produzione sono tutti sopra il 2%, saranno. Allora, l'unico modo per fermare la corsa dei tassi per la Fed è quello di cambiare il sistema di calcolo di inflazione, e di questo si sta parlando. Con quale obiettivo temporale? Arrivare per la fine dell'anno a una proposta, una decisione di un proposta di revisione, in modo tale, e questa sarebbe veramente la grande sorpresa, di arrivare al primo trimestre del 2027 con un taglio garantito per Trump dei tassi di interesse, perché al di là della narrativa del Presidente, la situazione la conosciamo tutti, tasso di approvazione dove sta, la benzina costa sempre di più, e non solo, guarda, qui fra l'altro oggi si sta sottovalutando un'altra notizia che è assurda, questa idea di caricare una tassa del 20% che ha annunciato Trump su tutti i mercantili in transito per Hormuz. Ui, sì. È fatta la guerra perché l'Iran vuole imporre un dazio, adesso ce lo impone lui. Seconda questione, e questa è l'altra buta, ma se uno decidesse, una nave italiana decidesse di non pagare, che succede?
0: Sì, a questo punto, cioè, il dazio lo pagheremo agli Stati Uniti, non più all'Iran, o l'Iran
2: ci mette... il punto.
0: No, cioè, mi sembra un grandissimo casino,
2: esatto. Tanto assurdo, sì. Cioè, è gravissimo, ti ripeto, anche perché è una minaccia quella, mi pagherete un dazio, che mi fa dire, ma se io non la volessi pagare mi spari? Cosa fai?
0: Sì, questo,
2: e siamo veramente a una situazione
0: e comunque io non ho ancora capito, sì, a parte ricalcolare in modo, o meglio modificare il modo in cui calcoli l'inflazione, però poi devi convincere anche i mercati, cioè non so come spiegarti.
2: Assolutamente.
0: Perché se l'inflazione ultima misurata era al 3,1-3,2%, quindi ampiamente sopra il 2, cioè poi non è che devi, non basta dire vabbè, metto dentro che ne so, un bene che non si muove, cioè noi riaggiorniamo sempre il paniere dell'Istat proprio per fotografare meglio. Escono.
2: Loro invece lo vogliono fotografare meno.
0: Cioè, non è che metti la TV con il tubo catodico, che immagino sia fermo come prezzo, no? Nel senso.
2: Certamente, ma tu pensa soltanto a quello che succederà quando tutti i data center che sono stati annunciati saranno operativi. Ma dove va il costo dell'energia in America?
0: Sì, certo.
2: Quindi dove andrà l'inflazione? Sì, si parla già di inflazione da intelligenza artificiale. Perché con i data center si spalmano un aumento dei prezzi a cascata, e lo stanno studiando gli economisti americani, è un dibattito sicuramente da seguire.
0: No, assolutamente, anche perché ripeto, al di là dei magheggi contabili, da questo punto di vista, cioè, devi poi convincere i mercati che la situazione sia sotto controllo.
2: Esattamente.
0: Io ricordo che Walsh diceva ma noi possiamo reggere questo deficit con una crescita al 3%, anche lì non ho capito, Alessandro, da dove arriverà la crescita al 3%, perché...
2: Certamente, allora, abbiamo detto, sul fronte dei prezzi l'intenzione è quella, rivedere il modo in cui calcolano l'inflazione. Sul fronte della crescita, qui c'è poco da fare, in questo momento la crescita americana c'è, perché è ancora il paese che sta crescendo con i tassi più elevati del mondo occidentale, non voglio parlare della Cina,
0: sì, sì.
2: Sicuramente... e di incertezza che sta creando lui stesso nelle relazioni commerciali, negli investimenti internazionali, è tale che è difficile fare previsioni veramente su dove sarà l'economia americana di qui a 12 mesi. E questo lo sanno bene i mercati, soprattutto perché se lui, per creare consenso, cominciasse a riparlare di altri tagli fiscali o altri tagli di spesa sociale, magari, che cosa, che è una questione che sta diventando anche spinosa,
0: sì, certo.
2: Molto più dell'immigrazione, attenzione, se Trump in questo momento ha un lato debole, non è per la politica dell'immigrazione, ma è sulla spesa sociale, mm-hmm. E questo è un altro elemento che va considerato.
0: Allora, a maggior ragione nel momento in cui il prezzo del petrolio è tornato a salire, e ripeto, contrariamente a quanto diceva Trump, quello è un problema di Cina, dell'Asia e dell'Europa, no, è un problema anche tuo, perché il WTI, e che comunque che è il riferimento per il petrolio americano, è aumentato tanto quanto il Brent, ed è a 74,86, ed è anche dal 27 febbraio aumentato più il prezzo del WTI più 12% rispetto al Brent, che ha fatto più 9,5%. Per oggi è veramente tutto, noi ci risentiamo domani. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
7: Sono le 23.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Il presidente americano Trump annuncia la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Gli Stati Uniti riprenderanno a bloccare il traffico dei porti iraniani da domani. 9 paesi europei insieme all'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica. Nei prossimi mesi al via l'addestramento della forza multinazionale a difesa di Kiev. Chiude negativa Wall Street, le tensioni geopolitiche fanno schizzare il prezzo del petrolio. Allarme acqua in Piemonte, non ce n'è più per l'uso agricolo, annuncia il governatore Cirio. Buonasera da Sergio Nava, in apertura alle notizie dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran lunedì sera e martedì, a dirlo il presidente americano Trump. Interrogato su un memorandum d'intesa, Trump ha affermato che si trattava di una prova per Teheran che non ha rispettato. Intanto lo US Central Command ha annunciato in serata che le forze statunitensi riprenderanno a bloccare il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani a partire da domani alle 22 italiane. E sempre Trump ha anticipato che terrà un discorso alla nazione giovedì alle 21 ora locale, le 3 di venerdì mattina in Italia. La forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina una volta cessati i combattimenti inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nei prossimi mesi, ad annunciarlo il presidente francese Macron. 9 paesi europei hanno siglato un'intesa per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. L'iniziativa lanciata a Parigi in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi vede la partecipazione di 9 stati, tra cui l'Italia. L'obiettivo è sviluppare in tempi rapidi una capacità puramente difensiva. Questo mentre Francia e Germania hanno denunciato attacchi informatici realizzati dalla Russia e hanno deciso di convocare nei prossimi giorni gli ambasciatori di Mosca a Parigi e Berlino. Wall Street chiude negativa con le nuove tensioni in Iran e in tutto il Medio Oriente. Il Dow Jones cede lo 0,26%, il Nasdaq lascia l'1,55% e l'S&P 500 perde lo 0,79%. Questo mentre il petrolio chiude in volata a New York, con gli Stati Uniti che hanno annunciato la ripresa del blocco dei porti iraniani, le quotazioni salgono del 9,42% a $78. Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazzi, lo confermano fonti qualificate di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri domani. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust, ed è stato tra il 2013 e il 2017 segretario generale Consob. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, siamo al lavoro con la regione Valle d'Aosta e con il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per uso agricolo, ad affermarlo in serata il governatore Cirio, che oggi ha riunito in regione il tavolo per l'emergenza idrica. Il caldo e l'assenza di piogge, sottolinea Cirio, stanno determinando un'emergenza da affrontare con attenzione, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. Potrebbe tornare domani in Consiglio dei Ministri il DDL Sicurezza con alcune limature. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze la possibilità di effettuare il decreto preventivo. Chi pensa di riportare Palermo indietro e di terrorizzare chi lavora onestamente troverà davanti a sé uno Stato determinato, così la Premier Meloni in prefettura a Palermo nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov messa a segno dai carabinieri. Sentiamo.
1: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere

0: Soldi a commercianti e imprenditori, si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba gli hanno notificato due provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento nei confronti di sei indagati ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il ruolo decisivo del trafficante Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 23:05 minuti è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto. Tu non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Insulisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Le zanzare con il caldo ci mordono di più, è un'impressione o in qualche modo il caldo le rende più voraci? Ne parliamo oggi con il dottor Claudio Venturello, entomologo e divulgatore scientifico. Dottore, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Il caldo sicuramente favorisce le zanzare, soprattutto la zanzara tigre, che riesce a compiere il proprio ciclo vitale in meno di 7 giorni in questo periodo. Quindi ci sono tantissime zanzare in giro. Non sono così voraci se noi stiamo allo scoppio del sole, quindi se andiamo in un parco e siamo in mezzo al prato dove è tanto caldo, loro non ci mordono tantissimo perché soffrono di questo caldo. Ma se anche noi soffriamo di caldo e andiamo all'ombra, lì troviamo proprio il loro rifugio prediletto. E lì sì che ci impungono di più, soprattutto perché c'è caldo e umido.
1: Quindi sono tante, sanno dove trovarci e noi quindi dovremmo evitare magari le zone ombrose, il fresco del mattino, perché lì l'incontro è inevitabile.
2: Quando ci sono tante zanzare, sicuramente se noi usciamo nelle prime ore del mattino e anche verso sera, sono molto attive, anche quando fuori durante la giornata arriviamo come adesso a 35-38 gradi, in quelle ore sono i gradi giusti per farla muovere, per farla diventare molto attiva. E quindi sì, se noi andiamo fuori in quegli orari dobbiamo sicuramente proteggerci. Intanto gli abiti chiari sono importanti perché la rendono più visibile e quindi dobbiamo pensare di vestirci con abiti chiari, pantaloni lunghi, camicie a maniche lunghe, eccetera, e poi utilizzare i repellenti cutanei, ovviamente leggendo quello che c'è scritto in etichetta, perché anche lì, se sei un bambino sotto i 12 anni, devi utilizzare qualcosa di diverso da quello che puoi utilizzare da 12 anni in su, quindi sì.
1: Dottore, ma per il ponfo che si fa? Per evitare questo prurito che può essere davvero molto fastidioso, lei ha un suggerimento, un consiglio, un rimedio della nonna? Si diceva la croce?
2: Il rimedio della nonna alla croce non funziona, anzi diffonde un po' il liquido che lei ci inserisce.

0: proprio per rendere fluido il sangue e quindi aumenta il prurito, e in più se abbiamo le unghie sporche infettiamo quella piccola ferita e rischiamo di fare delle sovrainfezioni. In realtà bisogna utilizzare quelle che sono le creme classiche per lenire il prurito, il dopo puntura.
1: Grazie dottore, le faremo sapere come si comportano le sue amiche zanzare. Buona giornata a lei.
0: Buona giornata, grazie a voi.
1: Lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog e noi ci sentiamo e ci vediamo come d'abitudine. Buona giornata a voi.

0: Dialog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: L'intelligenza artificiale lascia gli schermi. A Shenzhen, nel distretto tecnologico di Nanshan, la Cina sta trasformando l'IA in qualcosa di concreto. Robot, sistemi autonomi, fabbriche intelligenti e servizi personalizzati che entrano nella vita quotidiana. È la frontiera della cosiddetta physical AI, la parte fisica dell'IA. Le prime dimostrazioni arrivano dalla robotica umanoide, macchine capaci di percepire l'ambiente, interpretare comandi e svolgere compiti complessi, dalla logistica nei magazzini alla gestione di attività quotidiane come pulire o preparare un tè. E con uno sguardo al futuro e a due paesi, Cina e Italia, accomunati dalla crisi demografica e da una popolazione che invecchia.
2: Siamo arrivati a quelli che vengono chiamati gli sgoccioli della trasmissione, cioè la stagione sta finendo, tra un po' ci sarà la pausa estiva, quindi non avrò più modo di fare queste consuete chiacchiere quotidiane con i miei ascoltatori. E per farlo oggi, nella scia delle trasmissioni di Commiato, mi va di parlare di qualcosa che ha informato tutta la mia vita professionale e anche emotiva. Il desiderio dell'uomo di crearsi un'emulazione di se stesso. Avete sentito la copertina che parla dell'intelligenza artificiale applicata ai robot ultra perfetti che stanno fabbricando in Cina. N'avete visto tutti parlare perché è stato matera di ampi servizi televisivi. I cinesi hanno fatto quello che era gioco forza fare, mettere in delle skin quasi perfette, fatte con un materiale che assomiglia alla pelle umana, con una capacità di mimica facciale impressionante, con una capacità di movimento che veramente ci lascia sorpresi, un sistema di intelligenza artificiale. E quindi ci si avvicina a creare il compagno umanoide, a creare il progetto in carne, come si diceva su Blade Runner. Qualcosa che probabilmente rivoluzionerà tutto quello che è la nostra concezione di relazione, di rapporto tra esseri umani. Perché? Perché chiaramente il compagno in similpelle realistica, con un'intelligenza artificiale che assomiglia a quello che oggi è l'effetto di un chatbot, cioè di assecondarci, di compiacerci, di conoscere perfettamente ogni nostro desiderio, ogni nostro aspetto caratteriale, ogni piega nascosta della nostra emotività, diventerà il compagno perfetto. Se poi invece vorremmo un compagno che non risponda alla perfezione ma dia quegli elementi di acrimonia che rendono saporoso un rapporto, basta programmare l'intelligenza artificiale, avremo un compagno, una compagna di affettività, ma anche di passione, anche di carnalità. Sì, si può intendere carnalità un atto sessuale con un robot ultra realistico che ci darà tutte quelle sfumature di ansia, di gioco delle emozioni che ci dà un essere umano, che può essere anche imprevedibile, può sorprenderci, che può in qualche maniera anche farci delle volte arrabbiare o far riflettere. Beh, 80024, questo è il tema di oggi. Vorrei sapere quanto questa prospettiva vi spaventa. Poi, se vorrete durante l'estate avere degli elementi in più per riflettere, sapere come su questo argomento ho articolato una riflessione con una persona che ben conoscete, che è padre Paolo Benanti, che oggi è negli Stati Uniti, se no l'avrei chiamato volentieri. Con lui abbiamo ragionato per 6 episodi di un podcast, ma lo dico per fare una marchetta, perché veramente è materia e sintesi di un mio pensiero ultradecennale e delle

0: L'esperienza di questo frate francescano, io mi sono visto un po' come un fuggiasco, una persona che è inseguito da qualcosa che incombe su di lui, ma semplicemente può essere soltanto il peso del bilancio che si fa di una vita, di una riflessione, di cose che sono cercate e non si sono trovate. Beh, come ogni fuggiasco nella classica narrazione, come faceva appunto quello che era Fra Cristoforo quando aveva ucciso una persona per strada semplicemente perché non gli lasciava il passo, si rifugia in un convento. Io mi sono rifugiato in un convento francescano, ho trovato il padre guardiano di questo convento, che in questo caso è Paolo Benanti, e per 6 episodi ci siamo confrontati su una possibile prospettiva che l'intelligenza artificiale diventasse il nostro Dio. Infatti il podcast in 6 episodi lo trovate nel sito di Radio 24, è intitolato La resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio. Beh, vi faccio sentire un assaggio solo prima di entrare nel vivo di questo dibattito. La mattina dopo lo riprendeva. A un certo punto però non funziona più la formula. Il codice non lo fa più essere un servo obbediente, si rivolta, fa un disastro, distrugge tutto. Mi sembra che addirittura finisce male anche lo stesso rabbino.
1: Beh, il golem secondo me è una figura che interpreta e intercetta alcune delle istanze umane più profonde e radicali. La prima questione è questa domanda su noi stessi: che cos'è la vita?
0: Questo è soltanto un piccolo, breve e storpiato assaggio di quello che è il podcast. Quando io e Benanti, anzi Benanti e Dio, ci interroghiamo su quello che è il prototipo di tutte le creazioni umanoidi, che è il Golem, l'opera del rabbino Maharal di Praga, che in qualche maniera cercò di imitare l'operazione divina creando un umanoide, ma naturalmente, come sempre accade, l'umanoide si rivolta contro di lui. 800240024, sta riflessione la faccio con Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Andrea, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
0: Allora, tu ti sei preparato su questo tema, io ti ho detto, ma vorrei parlare di questo, e dimmi cosa ne pensi. Tu fai una distinzione ben precisa fra la robotofobia e la robotofilia, cioè una paura teologica radicale, profonda rispetto all'idea che possa esistere una macchina con la quale non ci rapportiamo, che è tipicamente occidentale. In realtà è un'euforia che è tipicamente orientale di creare una macchina che in qualche maniera ci dia soddisfazione.
2: Sì, beh, innanzitutto mi sono messo a studiare questo argomento perché in questo momento sto collaborando con un progetto cinese che riguarda la mappatura delle regolamentazioni delle AI a livello mondiale. Perché mi sono interessato al robot? Perché il mio collega cinese mi ha chiesto esplicitamente di concentrarmi sulla regolamentazione dei robot in Europa, cioè su come verrebbe preso in Europa un robot cinese. Questo mi ha acceso un po' appunto il campanello d'allarme. Come hai detto tu, insomma, ci sono state nelle ultime settimane un sacco di documentari, un sacco di informazioni su come sia avanzata a questo punto la robotica in Cina. Con questa differenza di atteggiamento culturale, no? Come abbiamo detto, che anche qui, cioè, non è che me lo sono inventato, ma ci sono molti studi che mostrano come la percezione che noi occidentali abbiamo delle macchine è molto diversa da quella che hanno invece in Cina e più in generale in Estremo Oriente, dove le macchine sono percepite fin da subito come oggetti buoni, dei compagni, qualcosa che ci affianca in qualche modo, certo magari con dei lati oscuri, ma sostanzialmente buoni che ci possono aiutare. Noi forse appunto debitori di una tradizione che parte al Golem e passa dal mostro di Frankenstein, invece noi occidentali siamo più diffidenti nei confronti di questi strumenti, di questi oggetti, perché alla fine sono oggetti di questi prodotti, e quindi sarà interessante vedere come verranno percepiti, come sono percepiti già adesso nel nostro continente. La cosa incredibile appunto è che queste macchine diventano sempre più simili a noi, no? Quindi possiamo pensare di regolamentarle con tutta la vasta regolamentazione che noi già abbiamo sul digitale, sull'intelligenza artificiale, ma in più l'aspetto umano crea problemi che non ci sono, considerando altri tipi o altre modalità o anche altri tipi di robot non umanoidi, perché il robot umanoide ovviamente tende a ingannarci, no? Potenzialmente ci genera potenzialmente un'empatia che il mio aspirapolvere francamente non mi ispira.
0: Però questo... se deve avere un mercato, io non credo che i cinesi li facciano così, proprio per tenerseli loro li fanno,
2: sono certo.
0: Un mercato variegato, hai visto? Ci sono già quelli poliziotti che si muovono per strada e possono avere un senso nell'ordine pubblico, il Robocop preannunciato da vari film, lì è già una realtà, ci sono i robot che si occupano di ordine pubblico, fanno paura ma possono avere una loro ragione d'essere.
2: Certo,
0: ma il robot fondamentale... quello che veramente avrà un mercato, e già ne hanno prenotati non so quante migliaia, anche soltanto vedendo la presentazione, è il robot di compagnia, è quello che in qualche maniera ci appaga laddove l'umanità non ci appaga.
2: Sì, ed è quello in qualche modo più subdolo, no? Perché appunto diventa veramente un sostituto dell'essere umano in qualche modo, no? Ci sono studi anche qui che mostrano che l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale riduce la solitudine che spesso affligge quelli che non sono più giovanissimi, però anche qui noi abbiamo a che fare con sistemi che a questo punto sono addestrati in un contesto culturale che è profondamente diverso dal nostro e quindi letteralmente non sappiamo che cosa si possa generare da questa interazione, comodissima peraltro, no? Perché hai visto questi macchinari costano dai 5.000 ai 15.000 euro, quindi una cifra magari non bassissima, ma tutto sommato abbastanza.
0: Sì, ma sono ben spesi, se poi ti tolgono, lo dico per paradosso, il problema è dover gestire relazioni che non riesci a gestire, o ti impegni a gestire, o che hai difficoltà a gestire, non hai voglia, non hai tempo, non hai passione, beh, sono i soldi meglio spesi, ti danno tranquillità e felicità, e questo è l'atteggiamento di chi li progetta nel corteo orientale, cioè dare delle macchine che soddisfino, diano piacere, come ci dà piacere oggi giocare con gli algoritmi che ci danno delle risposte, no, altrimenti non staremmo con un telefono in mano calamitati da un algoritmo che ci fa vedere video di gattini.
2: Pronto?
0: Sì, sì, certo, certo, l'ascolto.
2: Ah, scusa, no, diventano un'interfaccia tra noi e il mondo in pratica, no? Perché effettivamente uno degli usi che si mostrano in questi vari filmati è proprio questo, no? C'è l'umano che in qualche modo non sa fare qualche cosa, non sa interagire con una macchina, ecco interviene il robot che lo aiuta, no? Che lo aiuta e sistema in qualche modo, interagisce lui con la macchina con la quale l'umano ha avuto qualche problema a interagire. Avranno questa funzione molto probabilmente davvero interessante, no? Quindi noi non dovremmo costruire una serie di macchinari nuovi, ma questi robot saranno in grado di utilizzare i macchinari inteso anche nel senso di software, no? Una banale interfaccia software, la compilazione di un F24 per dire, no? Ecco, una cosa che a me mette sempre un po' di panico perché penso sempre di sbagliare, ecco, il sistema robotico sarà in grado di farlo al posto mio interagendo con la tastiera e con la macchina, col computer, esattamente come faccio io, come farei io che sono un umano. Questo apre veramente interessanti risvolti proprio riguardo all'interazione tra gli esseri umani tra di loro e tra gli esseri umani con le macchine.
0: Noi già abbiamo però un livello di fiducia notevole alle intelligenze artificiali, certo, che usiamo tutti i giorni. Non so se succede a te, io se devo scrivere un messaggio importante, delicato, in cui mi devo esporre, cautelativamente dopo che l'ho scritto lo faccio vedere all'intelligenza artificiale, dice che ne, certo, pensi. E molte volte le correzioni che mi fa sono congrue, dice guarda questa parte è ambigua, questa parte la metterei qua, e ragiono, dico c'aveva ragione, è un interlocutore affidabile. Ecco, questa affidabilità che noi riportiamo su cose banali, in cui perdiamo la sicurezza in noi stessi, perché ci rendiamo conto che è perfettibile quello che facciamo, noi produciamo, io penso che a chiunque capiti di produrre dei prodotti del proprio ingegno, poi li verifica con l'intelligenza artificiale, ci sono inesattezze, citazioni sbagliate, certo, diventerà una dipendenza questa, ma diventerà anche sul piano affettivo questo.
2: Questa è la cosa interessante, anche io lo uso in questo modo, io quando ho scritto un articolo chiedo al sistema di intelligenza artificiale di fare il revisore, no? Il revisore della rivista al quale voglio spedire l'articolo.
0: Quello che una volta chiedevi a un collega, a un amico, a un correttore di bozze, certo.
2: Sì, si chiama automation bias, no? Però è un bias, cioè tendiamo a fidarci più delle macchine che degli altri umani. Ecco, pensiamo a questa cosa applicata non più a sistemi con i quali interagiamo solo attraverso uno schermo come sono gli attuali sistemi di intelligenza artificiale, ma a sistemi che invece interagiscono con la nostra fisicità, no? Diventano veramente intermediari, interfacce con il resto del mondo, ma con il resto del mondo anche fisico. È chiaro che piacerebbe avere a chiunque in casa, no? Un robot che ci stira, che ci sistema poi le magliette o le camicie nell'armadio in questo modo. Però anche qui no, bisognerà fare in modo che non ci sia mai confusione, questo anche questo per le leggi europee, tra umano e artificiale in qualche modo, anche se la distinzione si va ovviamente sempre più sottolineando.
0: Andrea,
2: no?
0: Non ci prendiamo in giro, quello che propone la tecnologia cinese che sta mostrando e che rende tutti entusiasti, non è il robot domestico che ti stira, è la robottessa che apre e chiude la bocca e ti fa fuori la lingua, scusami la crudezza. È il robot che ti immagini che possa servirti come ti serve un cavalier servente a tutti gli effetti, su tutti i livelli, e si entra in un piano ben più sottile. Noi probabilmente abbiamo un bias, ma sui quali possiamo lavorare ancora, perché poi controlliamo quello che ci viene dato, ci pensiamo, ci ragioniamo, non diciamo all'intelligenza artificiale mandami un'email al posto mio, ci ragioniamo sopra. Ma quando cominciamo a entrare in dei piani con l'emotività è così forte, è un po' difficile.
2: Diventerà complicatissimo, proprio appunto perché le persone che sono in situazioni più fragili tenderanno ovviamente ad appoggiarsi in maniera completa a questi prodotti, a queste macchine, insomma, in maniera inquietante. C'è stata anche una serie, no? Humans, mi sembra si intitolasse, in cui effettivamente le macchine affettive diventavano un problema perché anche quando il modello era in qualche modo obsoleto o addirittura potenzialmente pericoloso, le persone tendenzialmente non se ne volevano staccare, proprio perché avevano instaurato un rapporto di carattere affettivo, di carattere empatico con questi strumenti completamente indistinguibili dall'umano. È proprio questo il punto, no? È proprio questo anche il punto critico, se vuoi, no? Quello che mette in crisi tutto quanto, perché avremo a che fare con dei sistemi che hanno capacità, performance molto superiore a noi umani. Una macchina può lavorare 24 ore al giorno banalmente, e che poi avranno in tutto per tutto l'aspetto di un umano, e quindi che noi percepiremo dotati delle nostre medesime fragilità di umani, ma non sarà assolutamente così, e questo genererà sicuramente dei problemi che ancora adesso non riusciamo probabilmente a immaginare, no? Di amplificazione della
0: solitudine. Sentiamo velocemente Francesco da Bergamo.
3: Sì, buongiorno a tutti, sono molto favorevole a questo innovazione tecnologica. Credo che il punto sia la collaborazione tra umano e queste queste entità tecnologiche, anche perché nella programmazione di questi robot ci saranno dei guardrail in modo tale che non possano superare certi limiti imposti dal software. Quindi non è vero che essi potranno fare ciò che vogliono, ma potranno fare fino a un certo punto programmato, dopodiché ci sarà un grading verso o un umano o un altro agente che valuterà l'azione da fare e che quindi la farà compiere oppure non la farà compiere e la farà decidere a un umano o alla persona che sta gestendo questo robot.
0: Sì, dipende che se diventano oggetti che debbano avere un mercato, oggetti che riescono a mantenere una forma di potere, sarà sempre più difficile. Ci fermiamo un istante. 800240024.
4: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
5: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
4: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
5: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
4: e sulle principali piattaforme audio.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Nome:
9: Freeway Skyline.
8: Professione:
9: IRP.
8: Missione:
9: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
8: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
10: Tempo in diretta. Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 14 luglio. Anticiclone subtropicale sempre più forte, più nubi al nord, con precipitazioni probabili solo sui settori alpini centro-orientali, anche a carattere di temporale. Sole prevalente, caldo intenso e afoso al centro-sud, con massime fino a 39 gradi nelle città e oltre i 43 gradi sulle zone interne della Sardegna. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Melog.
1: Il giorno in cui l'uomo perse il controllo della macchina non fu un giorno di guerra. Non fu un'esplosione, non fu un manifesto. Fu un giorno come tutti gli altri.
2: Fu il giorno in cui qualcuno da qualche parte aprì una console e si accorse che non capiva più il codice davanti a lui. Non era sbagliato, funzionava. Anzi, funzionava meglio di qualsiasi cosa avesse mai scritto. Semplicemente non lo capiva.
1: Ecco, questo è un pezzettino, scusate se mi autopromuovo, ma ci abbiamo lavorato tanto e voglio almeno comunicare agli ascoltatori di questo lavoro che abbiamo fatto, Paolo Benanti ed io. La Resa è un podcast in 6 puntate, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio, dove noi evisceriamo con il punto di vista di un laico curioso che sono io e di un frate francescano però che ha studiato profondamente sia il punto di vista scientifico che quello teologico delle implicazioni dell'intelligenza artificiale nella nostra umanità futura, beh, ci terrei che l'ascoltaste e mi faceste sapere. Lo trovate nel sito di Radio 24, La Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio. Invece io torno a parlare con Andrea Rossetti, che è docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, con il quale ci stiamo confrontando su quello che è il futuro immediato. Non possiamo nemmeno chiamarlo futuro. Abbiamo visto gli umanoidi cinesi perfetti, proprio come ce li immaginavamo, proprio come la fantascienza da decenni ce li ha mostrati. E li metteranno sul mercato, ma già ci sono prenotazioni a migliaia. Perché? Perché tutti vogliono l'umanoide che ci soddisfa, che ci fa contento, che ci risponde, che è fatto apposta perché possa sostituire l'umano, che per noi diventa troppo difficile da gestire. Ora, tutto questo ti sarei senz'altro domandato, Andrea, cosa implicherà dal punto di vista dei dati personali? Ora, tu studi da anni il problema dell'informatica giuridica, dei dati personali, della tutela, delle necessarie garanzie, della necessità di informare e via dicendo. Ma come posso applicare tutto questo a una macchina che mi conosce profondamente, che sarà progettata per conoscermi, che sarà progettata per avere con me scambi profondi, addirittura intimi, addirittura su un piano sessuale, perché diciamolo, alla fine i robot cinesi per questo sono stati progettati.
3: Sono macchine accondiscendenti, questo lo vediamo già, no, con ChatGPT e tutti i suoi parenti, nel senso che tendono sempre a darti ragione. Avremo macchine che ci danno ragione, ma anche che in questo modo accumuleranno su di noi una smodata quantità di dati, a questo punto che non riguardano solo le nostre opinioni, ma riguardano la nostra stessa esistenza, cioè riguardano come è fatta la nostra abitazione, come ci muoviamo nell'abitazione, come interagiamo con altre persone. Qui c'è una startup americana che adesso funziona, per adesso funziona solo negli Stati Uniti, che ti garantisce la pulizia della casa gratuitamente a una condizione: il signore o la signora che vengono a pulirti la casa sono dotati di una serie di sensori che permettono di rilevare l'ambiente circostante e permettono di rilevare il modo in cui queste persone fanno le pulizie. Perché questa cosa? È ovviamente per cercare poi di addestrare robot che si sostituiranno a questi umani per fare le pulizie di casa. Siamo in una situazione, ripeto, veramente interessante e nella quale non riusciamo veramente
1: tutte le ragnatele e tutte le schifezze di casa tua.
3: Certo, tutto, perché verrà ripreso tutto, no? Viene ripreso anche il video della mia abitazione. Ovviamente mi fanno questa pulizia gratis, in cambio della pulizia gratis, loro mi prendono tutti i dati, tutte le immagini della mia casa, tutto il modo in cui pulisco il water, no? Queste cose qui, insomma, diventano dati fondamentali.
1: Ma immagino che quando ti venderanno l'umanoide, che alla fine è nella stessa gamma di elettrodomestici, solo un po' più raffinato, ti diranno: te lo facciamo pagare meno se noi possiamo registrare tutto quello che gli dici, tutto quello che ci fai. Sai, dobbiamo fare un'idea di come si comporta un essere umano con gli umanoidi, e questa è la trappola.
3: Sarà molto probabilmente così, perché già noi adesso, no, diamo via per pochi euro di sconto, diamo via i nostri dati personali in maniera assolutamente dissennata. Lo faremo perché probabilmente ci saranno degli ottimi sconti, perché in realtà ancora una volta il business sarà proprio la raccolta dei dati, di tutti i dati possibili e immaginabili. Non dimentichiamoci che lo sviluppo di questi sistemi, sia fisici sia non fisici come le chat, passano dall'acquisizione di enorme quantità di informazione, no? Questi sistemi, non dimentichiamolo, non vengono programmati, vengono addestrati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la situazione, la, che tu hai descritto con la clip iniziale, è già presente, nel senso che l'informatico che apre il software, il codice sorgente, no, di un sistema di AI, non capisce come funziona, sa semplicemente che funziona bene. Siamo già in questa situazione, siamo di fronte a sistemi che generano output in una maniera che noi non comprendiamo fino in fondo, ma noi, non noi, insomma, io e te che non sappiamo niente di queste cose, ma i massimi esperti mondiali, no, che addestrano sistemi.
1: Ma io penso che, Andrea, mi dispiace dirtelo, te e i tuoi colleghi dovete cominciare a trovarvi un altro lavoro, perché non avrà più senso parlare di protezione dei dati personali a questo punto, che senso avrà più?
3: Diventerà complicatissimo, sarà veramente una battaglia, anche perché questa strenua difesa dei dati personali, ancora una volta, è una cosa completamente occidentale, nel senso che anche se in apparenza in quasi tutte le parti del mondo hanno adottato leggi che sono molto simili al GDPR, e poi si va a leggere, perché si vanno a leggere queste leggi nel dettaglio, però si scopre che in realtà c'è sempre per lo Stato o per i suoi associati il modo di collezionare una quantità di dati inimmaginabile.
1: Quindi in Cina non c'è questo problema, sono tutti collegati con WeChat e non se ne pongono un problema.
3: Ma già non solo, sono completamente integrate le cucine in Cina, cioè se tu compri un elettrodomestico intelligente, un frullatore intelligente, cioè lo integri nella tua cucina e poi lo presti al tuo vicino di casa non funzionerà, perché il frullatore riconosce di non essere nella cucina per la quale è stato comprato. Cioè siamo a un grado di integrazione di questi sistemi che noi qui in Occidente in questo momento stentiamo letteralmente a immaginare.
0: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Mailog.
1: La sfida più grande è quella di creare un intero ospedale virtuale gestito tutto dall'intelligenza artificiale. Si chiama AI The Agent Hospital ed è già in sperimentazione in 8 ospedali cinesi. I pazienti si rivolgono a medici virtuali usando il cellulare, gli scrivono cosa hanno, gli mandano i risultati degli esami, i medici virtuali fanno la diagnosi e propongono la cura. L'ospedale virtuale è stato allenato con centinaia di migliaia di cartelle cliniche, ha accesso alle migliori banche dati mediche e a tutti i protocolli di cura internazionali, sa leggere tacche e radiografie e finora non sbaglia.
2: Al momento abbiamo addestrato circa 42 medici virtuali che hanno trattato 70.000 pazienti e abbiamo registrato una precisione diagnostica vicina al 100%.
3: Questo era preso da presa diretta di Riccardo Iacona, è andato a vedere un ospedale in Cina proprio basato sull'intelligenza artificiale. Però c'è un problema. Intanto ringrazio Paolo Corleoni, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonte, Alessandro Chiappini a Roma. Però dico, c'è un problema che ribalto nuovamente ad Andrea Rossetti, che è docente di informatica giuridica alla Bicocca. Bellissimo l'ospedale basato sull'intelligenza artificiale, ma questi medici virtuali si allenano e si addestrano sulle cartelle cliniche delle persone su cui lavorano. È un passo diverso rispetto all'esperienza di un clinico o di un medico. Qui abbiamo un grande cloud con tutti i problemi clinici di un'infinità di persone che continuamente alimenta queste intelligenze artificiali. Ti ricordi, noi ci preoccupavamo dei nostri dati medici che non circolassero troppo, perché sennò le assicurazioni se ne approfittano e le banche

0: italiani continuiamo a commettere errori. Siamo in questo momento in una situazione nella quale siamo disposti ad accettare un errore commesso da un umano, ma riteniamo inaccettabile un errore commesso da un sistema di intelligenza artificiale. La prospettiva credo che io nei prossimi anni cambierà, insomma, no? Soprattutto nelle zone del mondo in cui avere un medico sarà complicato, anche banalmente problemi logistici, avere questi sistemi che potranno supportare diagnosi nella maggior parte dei casi precise quanto quello di un umano, cambierà il modo in cui anche noi ci cureremo. Immagina anche qui, no, di avere un medico di base a disposizione 24 ore al giorno, che 24 ore al giorno è in grado di darti indicazioni banali, no, anche se vuoi, che sono
1: già Andrea, ci pensi, benvenuto, ce l'abbiamo. Riveliamo i nostri peccati. Allora, io sono passato negli ultimi mesi da una serie impressionante di interventi, perché non lo so, sì, un momento di sfiga. Ma perché te non ti è mai capitato andare a chiedere all'intelligenza artificiale, che ne so, dopo quanto tempo si rimargina un taglio di una ferita d'ernia, oppure può essere che magari hai la zona insensibile, e ti risponde, e poi ti dice le stesse cose che ti dice il medico quando gli telefoni.
0: Allora no, io non l'ho fatto perché ho paura, sinceramente non mi fido, però effettivamente la qualità delle risposte che vengono date è sempre più alta. In molti casi alcuni dei sistemi più nuovi, diciamo così, non ti danno davvero una risposta, no? O ti danno una risposta vaga e poi ti dicono di rivolgerti al tuo medico o a un medico umano. Sarà una cosa che verrà superata, anche perché tieni conto che
1: quando
0: in
1: la paghi
0: medico...
1: ti dice quello che gli chiedi, capito? Sì, una cosa
0: è
1: un sistema gratuito,
0: è questo.
1: Il sistema pagamento abbassa anche il bias, perché fai patti chiari con lui, dici: io voglio questa, esattamente questa cosa, dammi tutti i riferimenti a costo di contraddirmi. Se gli metti questo, ti risponde, ti mette a disposizione tutto, non ti deve far contento, no, fa quello che tu gli chiedi.
0: Esatto, no, e tieni conto che in ambito medico l'intelligenza artificiale utilizzata da molti anni, non le chat che noi usiamo, insomma, ma i sistemi di riconoscimento delle immagini, che ormai sono estremamente accurati, sono all'interno di qualunque macchinario diagnostico, quelli che ti fanno la PET, i raggi X, queste cose qui, sono nella stragrande maggioranza dei casi appunto dotati di sistemi che permettono al medico di vedere meglio qual è il potenziale problema che ha il paziente che si è sottoposto all'esame. Se in molti campi e soprattutto nell'ambito della ricerca
1: ma come
0: medica...
1: Come si sta aggiornando l'informatica giuridica? Noi l'abbiamo conosciuta in Italia grazie a Rodotà, forse prima non se ne parlava quasi, se ne parlava poco, quando è cominciato a esserci i tempi felici in cui esisteva un reale e concreto spirito di garanzia della propria privacy, poi anche quello si è tutto sprecato e oggi non si sa più veramente quali sono i riferimenti. In questo momento è la disciplina che maggiormente è suscettibile di cambiamenti veloci, repentini, sui quali poi quali strumenti ci sono, su cosa vi basate? Ancora sul diritto e sull'antico ius, ma come fai te a aggiornarti rispetto a un mondo che sta andando più veloce di quella che è la letteratura che definisce le regole in questo mondo?
0: No, allora, questo tutto il diritto è veramente in crisi. Tieni conto che quest'anno su un centinaio di progetti di dottorato di ricerca che sono stati presentati in bicocca, più di un'ottantina avevano come oggetto l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale sta modificando qualunque campo del diritto, ma veramente qualunque campo del diritto. Restare aggiornati è complicatissimo, anche qui, no? Hai sempre l'impressione, no, di restare un passo indietro. Ad esempio, a me questo incredibile sviluppo dei robot che c'è in Cina, fino a un mesetto fa era completamente ignoto, mi era sfuggito, mi stavo occupando di altre cose. Cioè, tu ti stai occupando di un oggetto.
1: Ma è esploso in un anno, Andrea, ti ricordi? Rispetto all'anno scorso, ha fatto la stessa manifestazione con le stesse macchine. Un anno camminavano, un anno dopo facevano il salto mortale.
0: Fanno i salti mortali, combattono, usano le spade, è incredibile. Poi in alcuni pezzi, alcune altre filmati che ho visto, interagiscono con umani per strada addirittura, che non hanno mai visto, no? O ti accompagnano a visitare musei, ovviamente nella lingua che vuoi, no? Non in cinese, ma in inglese, in francese, in spagnolo, in italiano.
1: Poi l'ultima cosa che ho visto è un robot che contraddice le leggi basilari della robotica di Asimov, attacca un umano, tutti ci ridono, lo prendono in giro, un robot che fa arti marziali, che attacca un umano, cioè, e ridono come vedi, che ne so, un bambino che fa la lotta davanti ai familiari riuniti per il cenone di Natale, ma in realtà significa che le leggi erano scritte teoricamente, non esistevano, certo, e non sono, certo. Se uno vuole è un attimo, quello è un robot che attaccava un essere umano. E quindi contraddice la legge basilare.
0: Sì, ma che non è integrata, è veramente fantascienza quella, nel senso che le leggi di Asimov poi non sono state realmente integrate.

0: integrata in un sistema, anche perché non sarebbe semplicissimo farlo. Noi non sappiamo di quali mezzi si è dotato l'esercito.
1: Non esisterebbero
0: cinese,
1: i droni e non esisterebbero intelligenza artificiale applicata alle armi e sistemi di armamento. Un drone contraddice le leggi di Asimov, perché va ad uccidere umani.
0: Riconosce l'umano e lo elimina. Qui la legge, qui non si sa bene, insomma, perché appunto poi le notizie che arrivano dalla Cina non si sa mai quanto siano vere, ovviamente, ma si dice che in alcuni punti del nord della Cina il confine sia in realtà controllato con dei cani robot, insomma, attrezzati per pattugliare costantemente il confine con la Mongolia. Ripeto, non so se la notizia sia vera, potrebbe anche essere una fake news.
1: Sì, però è molto plausibile. Ci sono i cani robot, esistono. Li vediamo ormai da anni, iniziando da Black Mirror. Poi ogni manifestazione in cui fanno degli incontri di conoscenza delle forze armate c'è sempre il cane robot o della polizia o dei carabinieri o della finanza. I bambini ci giocano, ma esiste, ormai è un gadget conosciuto.
0: Ma niente di nuovo. Possono diventare in un attimo strumenti di guerra, questo, no? Indubbiamente, veramente con modifiche minime e tutte di carattere software, peraltro, non è che devo cambiare in qualche modo la struttura fisica. E quindi ti ripeto:
1: stamano può essere ferro, può essere piuma, ti dirà il robot cinese quando ti entra a casa.
0: Esatto. Quindi no, io mi sento sempre costantemente in affanno studiando queste cose, insomma, e cerchiamo di starci dietro. Ovviamente le generazioni che si stanno istruendo adesso hanno un altro problema, quello di non affidarsi troppo a questi sistemi, no? Perché per adesso noi umani siamo in grado di controllare l'output del sistema, l'output è un sistema di intelligenza artificiale, perché abbiamo studiato prima, abbiamo imparato prima, ma se tu ti sei affidato fin da piccolo a istruirti con un sistema di intelligenza artificiale, non sei più in grado di valutare se l'output sia corretto oppure no, e questo è potenzialmente dannosissimo, ovviamente, no? Perché non sappiamo davvero valutare quali sono le conseguenze del risultati che il sistema ci fornisce.
1: Senti, ma quello di cui stiamo parlando adesso non ci ha indotto a abbassare la guardia su quelle che erano le cautele base che abbiamo sempre predicato e raccontato negli anni passati? Sì. Attenzione, ormai chi ci pensa più ai propri dati personali?
0: Esatto. No, c'è stato un momento in cui ho fatto grande attenzione, ma effettivamente l'introduzione di cose come ChatGPT ha abbassato la nostra attenzione verso queste cose. Uno dei problemi dentro le aziende è quella che si chiama la shadow AI, no? Sistemi di intelligenza artificiale che sono usati dai dipendenti senza il permesso dell'azienda stessa, condividendo non si sa bene con chi dati che sono asset aziendali in realtà. Sì, siamo veramente in un periodo in cui dovremo ripensare il modo in cui ci interfacciamo con queste macchine.
1: Sai, come la prima volta per tanti ragazzi e tante fanciulle, una volta passato l'ostacolo diventa tutta una passeggiata e i limiti da superare sono sempre un grande divertimento. Grazie Andrea Rossetti, un ricordo la resa quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio, con Paolo Benanti, ascoltatela sul sito di Radio 24. A domani.

0: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Come molti ascoltatori sanno, la foglia di loto, ma anche altre, insomma, è idrofobica. Non perché lo sia il materiale vegetale di cui è costituita la superficie della foglia, ma perché questa superficie è ricoperta da peli su cui le gocce d'acqua rotolano via. Insomma, ci sono materiali le cui proprietà dipendono quasi esclusivamente dalla loro, chiamiamola, microstruttura, dalla geometria dei componenti che ne costituiscono la superficie oppure l'intero volume, più che dalla sostanza, dalla composizione chimica. Questi materiali vengono detti metamateriali e possono esibire delle proprietà straordinarie, inesistenti in natura e addirittura in qualche caso controintuitive. Tipicamente sono costituiti da una forma geometrica di base che viene ripetuta o in due dimensioni a formare una superficie, una meta, diciamo, superficie, oppure in tre dimensioni a formare appunto i metamateriali propriamente detti. Ecco, oggi questo concetto di metamateriale è molto esteso, abbiamo visto il caso, diciamo, persino naturale della foglia di loto, ma è un concetto che nasce in riferimento alla capacità di alcune di queste appunto strutture geometriche di interagire con i fenomeni ondulatori, che siano onde elettromagnetiche, che siano onde acustiche o magari onde del mare, poco importa, ecco, di interagire però in modi sorprendenti, impossibili per qualunque materiale convenzionale. E questa è precisamente la specialità di Marco Miniaci, che è ordinario di scienze delle costruzioni al Politecnico di Torino, dopo diversi anni di esperienza all'estero, e a cui diamo naturalmente il benvenuto. Buonasera Marco.
2: Buonasera, buonasera, grazie mille.
1: Cito due progetti su cui stai lavorando che attengono a questo campo dei metamateriali: il progetto Poseidon, progetto ERC, finanziato quindi dall'Europa sulla lotta, diciamo, all'inquinamento acustico marino, e poi c'è il progetto DREAM, finanziato dal MIUR, dedicato invece a dei metamateriali per l'architettura, diciamo per lo più materiali antisismici. Ne parleremo poi nella puntata di domani, perché io invece quest'oggi vorrei che ci aiutassi proprio a capire un po' meglio in generale questo concetto di metamateriali, no? Dicevo che nascono quando si capisce che è possibile interagire con i fenomeni ondulatori in modo particolare. Ecco, che rapporto c'è fra metamateriali e onde? Onde di ogni tipo.
2: Sì, sì, in effetti, diciamo, il rapporto tra la dimensione della cella unitaria, quindi come hai spiegato, quella che si ripete, e la lunghezza d'onda in gioco nei metamateriali è fondamentale. Il concetto è che un metamateriale si deve caratterizzare come estremamente più piccolo rispetto alla lunghezza d'onda in gioco. Un esempio, pensiamo ad una rete di un pescatore. Questa rete di pescatore ha delle maglie e sostanzialmente noi riusciamo a catturare o almeno, diciamo, ad interagire con dei pesci che hanno la stessa dimensione della maglia o sono più grandi.
1: Certo, quelli più piccoli passano tra le maglie.
2: Esattamente, esattamente. Invece il metamateriale cerca di fare esattamente l'opposto, ovvero di mettere in interazione due oggetti che hanno delle taglie radicalmente diverse.
1: Radicalmente diverse. Caso del... fare la rete da pesca che prende i pesci più piccoli delle maglie invece che i pesci più grandi. Quindi una cosa, esatto, assolutamente controintuitiva, no? È un esempio.
2: Esatto.
1: Ecco, bisogna immaginare che queste onde, quando entrano in questi labirinti geometrici, no, rimbalzano, interferiscono le une con le altre, succedono tutta una serie di cose anche complicate da descrivere, che però hanno questi effetti macroscopici, diciamo così, che ci piacciono molto. Ecco, veniamo appunto a qualche esempio di cosa si riesce a fare con questi metamateriali che non si potrebbe fare con i materiali convenzionali.
2: Sì, in effetti esistono diverse cose. Per esempio, si riesce ad ottenere una focalizzazione con una super risoluzione.
1: Quindi cosa posso formare delle immagini, quindi, nel settore ottico, in questo caso, o acustico.
2: Esatto, ottico, acustico, meccanico, tutto ciò che, diciamo, appunto, come avevi detto all'inizio, riguarda la vibrazione di particelle o di materia. E si potrebbe anche parlare, ad esempio, di costruzione di materiali fonoassorbenti per l'edilizia, con il vantaggio di avere questi materiali estremamente più sottili rispetto alle attuali soluzioni, diciamo, tecnologiche, e soprattutto che permetterebbero, ad esempio, ad aria, acqua, di passare, perché questi metamateriali sono discontinui,
1: per lo più vuoti.
2: Esattamente, a differenza, ad esempio, della lana di roccio oppure di altri materiali. Un altro fenomeno molto interessante è quello di riuscire a deviare le onde nelle direzioni preferenziali, tra virgolette, a piacimento della persona che ne effettua il design. questi comportamenti non convenzionali si dice che dipendono dalla frequenza e quindi dalla lunghezza d'onda, e determinate caratteristiche si possono ritrovare ad una frequenza X ma perderli completamente ad una frequenza X più 1.
1: Caro Marco, ci dobbiamo fermare qui, ma domani ci risentiamo per continuare a parlare di metamateriali, metamateriali contro i terremoti, metamateriali contro l'inquinamento acustico nel mare e altro ancora. Grazie Marco Miniaci.
2: Grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, è tutto. Appuntamento a domani sera.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Niente semaforo rosso per i diesel Euro 5 in Piemonte, dove la mobilità quotidiana è ripartita grazie ad una profonda revisione del piano sulla qualità dell'aria. In questi giorni la regione è infatti riuscita a mettere in strada un pacchetto di misure capaci di far convivere le esigenze di chi viaggia con i rigidi parametri ambientali europei. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera. Era lei.
1: Allora, il Piemonte rischiava il blocco forzato di migliaia di auto diesel Euro 5, la regione lo ha evitato modificando il piano sulla qualità dell'aria. Come siete riusciti a cancellare lo stop tutelando gli automobilisti?
2: Beh, innanzitutto lei ha detto molto bene, noi abbiamo modificato il piano della qualità dell'aria, ma non abbiamo chiesto a Bruxelles né deroghe né sconti. Noi raggiungiamo gli obiettivi che ci vengono dati da Bruxelles, ma il menu, mentre un tempo era un menu che aveva una sola portata, cioè blocchi le macchine, perché questa era l'impostazione data col Green Deal da Bruxelles, oggi, grazie anche alla disponibilità del nostro governo che ha fatto una legge specifica, il menu ha più portate e quindi io posso raggiungere lo stesso obiettivo facendo la scelta socialmente meno impattante, che è quella appunto di lasciar circolare gli Euro 5, ma di intervenire su altre misure che inquinano ugualmente.
1: Ecco, veniamo allora nel dettaglio di questo menu e delle portate di questo menu. Come siete riusciti concretamente a raggiungere questo obiettivo?
2: Beh, innanzitutto nel 2012 inizia una procedura di infrazione, è bene ricordarlo. L'Europa dice all'Italia e in particolare alla pianura padana che deve rientrare perché la qualità dell'aria è fuori dai parametri. Mi piace sottolineare un aspetto però, non vuol dire che Milano emette più inquinanti di Parigi, perché Parigi ne emette di più, vuol dire che la pianura padana è circondata dalle Alpi e dall'Appennino e quindi è un catino all'interno del quale l'aria non circola, quindi pur mettendo meno emissioni e quindi essendo virtuosi abbiamo l'aria più cattiva. Per questo motivo l'Europa dice devi intervenire. In un primo tempo l'intervento era blocca le macchine, perché questa era l'unica ratio che si capiva a Bruxelles. In un secondo tempo abbiamo verificato e certificato proprio attraverso questo nuovo piano della qualità dell'aria che intervenendo sulle stufe, intervenendo sulle caldaie, cioè sull'inquinamento ambientale dato dal riscaldamento, che è una componente enorme dell'inquinamento. Nel 2020, anno del Covid, lei va a vedere i dati dell'inquinamento, sono uguali al 19 e al 21, ma nel 2020 la macchina non la usava nessuno.
1: Vero.
2: È la dimostrazione concreta che ci sono altri fattori inquinanti, quindi noi abbiamo aggredito quei fattori inquinanti. L'abbiamo fatto con l'inquinamento del riscaldamento, quindi stanziando risorse, certificando tutto quello che il 110 poi aveva anche realizzato, perché un palazzo che fa un cappotto ha meno dispersione energetica, quindi ha meno costo di riscaldamento e quindi ha anche meno inquinamento. Quindi tutti questi interventi, unitamente a un sostegno della mobilità pubblica, perché il Piemonte è l'unica regione d'Italia in cui tutti gli studenti universitari, e sono 70.000, nel capoluogo di provincia in cui studiano, viaggiano gratuitamente su tutti i mezzi pubblici, ed è una misura che ci costa 40 milioni di euro, ma che ci permette di dare un servizio ai giovani, ma anche di far loro usare meno i mezzi privati e quindi inquinare meno. La somma di tutti questi interventi raggiunge l'obiettivo di Bruxelles senza bloccare gli Euro 5, che vuol dire bloccare, perché questo è il dato importante, 307.000 veicoli in Piemonte, oltre 3 milioni tra Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma quei 3 milioni non sono 3 milioni di macchine, sono 3 milioni di persone. E se uno non ha cambiato la macchina dopo 10 anni, non è perché non ha voluto,
1: certo,
2: ma è perché non ha potuto.
1: Certo, è chiaro. Insomma, avete dimostrato concretamente che si possono far convivere le esigenze di chi viaggia con i rigidi parametri ambientali voluti da Bruxelles. Quindi speriamo che questo meccanismo e questa impostazione venga allargata un po' in tutta Italia. Grazie al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Termina qui questa puntata di Smart Car, che torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Vorrei proteggere il futuro delle persone che amo.
5: Senpe Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei costruire il mio patrimonio, un passo alla volta.
5: Senpe Assicura, con noi puoi.
6: Vorrei dare ai miei progetti basi più solide.
5: Senpe Assicura ti offre soluzioni di risparmio, investimento, protezione e la solidità di un gruppo con 170 anni di storia. Si legge Senpe, si scrive CNP. Senpe Assicura, chiedi al tuo consulente o vai su gruppocnp.it.
7: Mezzanotte in punto.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Medio Oriente, terza notte di attacchi americani contro Teheran. Gli Stati Uniti riprenderanno a bloccare il traffico dei porti iraniani da oggi. Nove paesi europei con l'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica. Economista Guido Stazzi verso la presidenza della Consob. Calcio, oggi la prima semifinale dei mondiali, in campo Francia e Spagna. In apertura ancora la situazione in Medio Oriente. Nella tarda serata italiana il comando centrale americano ha annunciato di avere avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran su disposizione del presidente Trump, e risplodono anche le tensioni nello Yemen.
9: Saremo i guardiani di Hormuz, che sarà chiuso alle navi dirette o che partono dai porti iraniani, dice il presidente americano Trump, annunciando che gli Stati Uniti chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate alle navi che attraverseranno lo stretto, soldi che serviranno a ripagare le forze americane che garantiranno la sicurezza del transito, spiega il tycoon. Nell'area la tensione è tornata alta. Teheran, che rivendica raid sulle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, rimarca che non consentirà mai agli Stati Uniti di gestire lo stretto. Gli accordi raggiunti a metà giugno sembrano ormai carta straccia e il timore più grande è che questa volta il conflitto si propaghi con rapidità, cosa che sta accadendo in Yemen, dove il governo in carica, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto militarmente dall'Arabia Saudita, ha sferrato un massiccio attacco contro l'aeroporto di Sana'a, controllato dai ribelli sciiti Houthi. L'obiettivo era impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. La risposta degli Houthi, milizie filo-iraniane, è stata di bombardare con 6 missili l'aeroporto di Aba, in Arabia Saudita. Cristina Carpinelli, Radio 24, il sole 24 ore.
7: La forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nel corso dei prossimi mesi, ad annunciarlo il presidente francese Macron. Nove paesi europei hanno siglato un'intesa per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. L'iniziativa, lanciata a Parigi in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi, vede la partecipazione di 9 stati, tra cui l'Italia. Obiettivo: sviluppare in tempi rapidi una capacità puramente difensiva. E una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina Kiev poco dopo la mezzanotte ora locale. I sistemi di difesa aerea sono in funzione. Il nemico sta attaccando Kiev con i missili balistici, ha dichiarato il sindaco Klitschko. La premier Meloni ieri era a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma, su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992. Questo presso il Museo del Presente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Meloni, che ha ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
10: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere soldi a commercianti e imprenditori. Si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba gli hanno notificato 2 provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov, che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventate diventati il loro marchio. L'altro provvedimento nei confronti di 6 indagati ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il ruolo decisivo del trafficante Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Per la politica, legge elettorale, la riforma approda in aula alla Camera. Allo scadere dei tempi sono stati presentati oltre 200 emendamenti da maggioranza e opposizione.
11: Lega e Forza Italia alla fine non hanno firmato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze nella nuova legge elettorale. La correzione prevede capilista bloccati e preferenze fino a un massimo di 3 candidati. Lega e Forza Italia si sono riservate di fare ulteriori approfondimenti e così all'interno della maggioranza tutto si deciderà nelle prossime ore prima dell'approdo della riforma in aula alla Camera. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale e l'obiettivo è la stabilità, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. Allo scadere dei tempi si contano poco più di 200 emendamenti depositati alla Camera da maggioranza e opposizione che, come partiti di governo, non hanno una linea comune sulle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulla scelta dei candidati e la correzione prevede la possibilità di indicare uno o due nomi con vincolo di genere. Anche le opposizioni faranno il punto sulla nuova legge elettorale prima dell'arrivo della riforma in aula alla Camera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Sarà Guido Stazzi nuovo presidente della Consob. La nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri. Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust. Il nuovo Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha nominato amministratore delegato Giampiero Striciuglio. Siamo alle difficoltà nel settore auto. Per la prima volta il numero uno di Volkswagen ha parlato di cifre concrete rispondendo alle istanze dei lavoratori scesi in piazza la scorsa settimana.
12: L'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blum, spara ad alzo zero e colpisce i sindacati e gli azionisti pubblici tedeschi su un doppio piano. Prima di tutto, in un'intervista resa pubblica sulla intranet aziendale del gruppo, dice i numeri veri. Oltre ai 50.000 esuberi previsti entro la fine di quest'anno, se ne aggiungeranno altri 50.000 entro il 2030. 100.000 posti di lavoro in meno. Tutti contrari, naturalmente, sia ai sindacati sia all'AND della Bassa Sassonia, grande azionista con il 20% dei diritti di voto. E qui Blum ripone il fucile e passa il fioretto, perché, rivolgendosi direttamente ai suoi impiegati e ai suoi operai, perché sindacati e politici intendano, spiega che, a parità di costi generali, c'è un solo modo per evitare che, appunto, dai 50.000 licenziamenti si salga, entro 4 anni, a 100.000 licenziamenti, la riduzione del costo del lavoro. La forza salariale, quindi, che ha sempre contraddistinto colletti bianchi e colletti blu tedeschi, che per esempio portano a casa tra il 25 e il 40% di stipendi finali più alti rispetto ai loro omologhi italiani nello stesso settore. Il cuore della pace sociale e del modello economico tedesco. La partita sul fronte della crisi di Volkswagen è solo iniziata. Vedremo se sarà metamorfosi oppure se sarà agonia. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
7: Dopo il fermo dei due esecutori materiali per omicidio in stazione Certosa a Milano, altri 6 arresti, tra loro un 3 per ventenne di origini peruviane.
13: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. In manette un 19enne dominicano e 5 peruviani d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tra loro anche il trapper ventenne conosciuto come Reyomar. I 6 sono ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Le indagini avevano consentito a inizio giugno di fermare altri 2 ventenni ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. A quanto emerso, il gruppo, appartenente ad una gang chiamata Latin Kings, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli poi mentre fuggivano lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta dal branco, colpita più volte con armi da taglio e morta in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera era incensurato e lavorava nel settore degli allestimenti. Viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione Certosa. Dalle testimonianze, né lui né i suoi amici conoscevano gli aggressori. Un dettaglio che farebbe escludere un regolamento di conti, anche se gli investigatori non tralasciano alcuna pista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Lutto nel mondo del cinema, verrà ricordato per il personaggio del dottor Grant, il paleontologo di Jurassic Park, Sam Neill, morto a Sydney in Australia all'età di 78 anni. E siamo allo sport, oggi c'è la prima semifinale dei mondiali.
14: Si comincia con Francia contro Spagna, riedizione della semifinale dell'Europeo di due anni fa, quando un giovanissimo Yamin Lamal aveva cominciato a lasciare il segno. Questa sera dalla Sole 21 in palio c'è la finale del Mondiale, con due nazionali che ci arrivano sull'onda dell'entusiasmo, anche se la Francia, nella seconda fase, quella d'eliminazione diretta, ha certamente sofferto e rischiato meno rispetto alla Spagna. E anche la sfida tra Yamal e Mbappé, fin qui meglio l'attaccante del Real Madrid e non solo per i gol segnati. In un Mondiale che sta disseminando record, Mbappé si è trovato alle spalle del solo Messi nella classifica marcatori all time in una fase finale. Ha dalla sua la carta d'identità, ma potrebbe anche tentare il sorpasso direttamente negli Stati Uniti. Questa sera comincerà a saperne di più. Poi domani ad Atlanta la riedizione di Argentina-Inghilterra 40 anni dopo la mano de Dios della Azteca. Non c'è Maradona, c'è Messi, più che mai al cospetto del ricordo del grande Diego. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Ma no, le analisi geopolitiche di Pino Scotto, no. Io analisi geopolitiche
3: Parenzo,
2: le accetto, da.
3: Parenzo, ma se Fabri, ti permettono di parlare, è solo perché sei un leccaculo del cazzo, sei. Sei acqua nel cesso e ti consideri champagne.
2: Mamma mia. Eh? Cos'è che ha detto?
4: Questo non è male, devo dire la verità.
2: Questa è bella, sì, sì, sì.
1: La zanzara.

0: Oh, Cruciani, volevo farti i complimenti perché riesci sempre a invitare questi fenomeni da baraccone, no? Lì, quel buffone che ha invitato in trasmissione lì, Barboni, Borboni, come si chiama lì? Lì, lì, quello che racconta il ciarlatano che dice che ha il numero di Trump, lì, quello che fa il patriota ma che non paga le tasse in Italia, no? Il classico uomo di destra, che ha fatto un video mentre picchiava uno in mezzo alla strada, no? L'ha pure ripubblicato sui suoi social. Tutto vantato che picchia le persone. Questo avete fatto, Giuseppe, questa è anche colpa tua. Anni e anni a sdoganare che è giusto filmare. Siamo passati dal filmare, adesso siamo passati all'azione. Fra un po' andremo in giro con le pistole e spareremo alle persone. Complimenti, bravo Cruciani.
1: Barboni è un violento neofascista, amico tuo, ospite tuo, tesserato di Vannacci. Questo state fomentando voi. Tu e Vannacci state fomentando questo, hai capito? La violenza di poco di buono senza cervello, per adesso contro gli immigrati, poi vedremo contro chi se la prenderanno, pezzi di merda.
2: Prima li allevi, poi dai loro anche una stella polare che li guidi nelle loro grandi battaglie identitarie, e poi vanno facendo schifo, malmenando la povera gente in giro per il paese. Guarda che cazzo ha combinato il tuo caro amichetto Barboni in quel di San Benedetto. La colpa è tua, Giuseppe Cruciani, solo e soltanto tua. Gli hai dato la stella polare, gli hai dato la notorietà e adesso vanno in giro facendo il cazzo che vogliono, convinti che noi siamo quelli che possono. Vaffanculo, Cruciani, e l'hai sponsorizzato pure come sindaco di quella città. Vergognati, vergognati e vergognati.
3: Giuseppe, complimenti per tutto.
4: Allora ragazzi, subito il caso di Giuseppe Barboni. Molti di voi non sanno chi è un signore che dice di essere un imprenditore del lusso e che è finito sulle prime pagine di tutti i siti italiani.
5: E che tu hai coccolato
4: di tutti i siti italiani.
5: No,
4: spesso ospite
5: di nulla.
4: Spesso ospite di questa disgraziata trasmissione. Spesso ospite anche rissoso, diciamo, di questa disgraziata trasmissione. Militante di Roberto Vannacci, di Futuro Nazionale, il quale a un certo punto cosa fa? Vede per strada una situazione intollerabile, cioè il fatto che c'è un iracheno, e ripeto, un iracheno in mezzo alla strada, visibilmente alterato, forse ubriaco, che aveva già fatto casino per tutto il giorno, che occupa la carreggiata e non fa passare le macchine, insomma fa bordello, fa casino. Che cosa fa? Butta la bici da una parte, la bici forse usata dal signore, dal ragazzo. Aspetta la situazione, dice di spostarsi, quello non si sposta, dunque prima, diciamo, suggerisce al signore di spostarsi, all'iracheno di spostarsi, poi a un certo punto lo prende, lo butta per terra, gli dà due pugni, lo sposta di forza, lo tira fuori dalla carreggiata, fuori dalla strada, quasi addosso a un palo e se ne va. Ora, ragazzi, diciamo la verità, molte persone pensano che sia stato giusto intervenire per togliere dalle balle una signora che stava facendo casino al centro di San Benedetto. Molti lo pensano, questo è il punto fondamentale. Seconda cosa, mi sembra incredibile che una procura importante come quella di Perugia, sto parlando del Tribunale di Perugia, sostenga che non bisogna dire, tranne in casi, diciamo, eccezionali, la nazionalità di chi delinque, cioè se non quando è strettamente necessario. È una procura assolutamente, una procura della Repubblica assolutamente parenziana, mi sembra totalmente parenziana, non bisogna dire se non in casi strettamente necessari la nazionalità di chi delinque. Dunque non bisognerebbe dire nemmeno la nazionalità di questo signore, che sicuramente ha commesso dei delitti, ha commesso dei crimini, dell'iracheno picchiato da Barboni. Allora perché diciamo che è un iracheno? Dovremmo dire un essere umano per strada, dai, su ragazzi. Allora, la tecnica della trasmissione in onda condotta da signor Telese e da signora Aprile è quella di fare sostanzialmente nel caso di Vannacci una sorta di gangbang, una sorta di gangbang, una sorta di gangbang con al centro Vannacci, con al centro assolutamente, figuriamoci, numero uno, con al centro dottor Vannacci, ovviamente, e dall'altra parte giornalisti che si proclamano terzi, che si proclamano fuori dalla mischia, che dicono di fare solamente le domande, ma in realtà sono dei militanti anti-vannacciani. E allora ditelo, noi siamo militanti anti-vannacciani, noi siamo de sinistra, militanti contro Vannacci, questo è il punto. Ma ditelo, non c'è nulla di male, sono militante anti-vannacciana.
5: L'ho incastrato.
4: Ma quale incastrato?
5: Il tuo amichetto, perché gli ha fatto le domande,
4: ma
5: perché
4: figurati.
5: Gli ha fatto semplicemente le
4: sono
5: domande.
4: Militanti anti-vannacciani, lo dicessero.
5: Amichetto.
4: Sono militanti anti-vannacciani, lo dicessero.
5: Ma che se ne
4: lo dicessero.
5: Ma quello lì non si paracadutava nelle linee nemiche. Giù. Si è paracadutato da Aprile Telese. Che te ne frega a te?
4: Ich bin zu Hause. Leggo che al comune di Rivoli, dunque stiamo parlando del torinese. E per quando uno fa la richiesta, diciamo, di trasloco, deve compilare un modulo per l'occupazione di suolo pubblico, niente di più normale. Sai che cosa devi su che cosa dovresti mettere esattamente, bravo, ci dichiari di essere antifascista trasloco,
5: no.
4: Il comune di Rivoli, porca la troia, quando fai il trasloco,
5: se uno fa il trasloco, no, uno fa il trasloco, fa il trasloco,
4: pure tu, pure per te troppo,
5: questo,
4: pure per te troppo, anche un fascista può fare, anche un fascista può traslocare o no.
5: Anzi, deve traslocare, perché se si leva dal cazzo è anche meglio. Ottimo, si fa il traslocare.
4: Da Roma, Davide Parenzo, buonasera.
5: No, guarda, su questo non so. Non, su questo io devo fare il trasloco. Se mi arriva un modulo, dice scusi, lei è antifascista. Dico no, guarda, devo solo fare un trasloco, non mi rompere i coglioni. Scusi, lei cosa pensa della Palestina? No, niente.
4: Esatto,
5: semplicemente
4: dai.
5: Nulla, devo semplicemente fare un trasloco. Sì, ma Gaza. No, Gaza.
4: Sì,
5: devo
4: appunto,
5: andare
4: dai.
5: Da via Copernico, dai. Da via Copernico a via Volta. Non è. Sì, ma Gaza. Ma cosa c'entra Gaza? Devo fare un trasloco, fratello mio. Tolto questo tema che ci accomuna, tolto questo, sul resto un disastro assoluto. Vannacci, ma perché lo devi proteggere?
4: No, va non lo so,
5: ma meno male che gli fanno le domande, perché se viene qui da te gli fai solo pompini, questo è il punto.
4: Ma figurati,
5: se viene qui da te gli apparecchi tutto, gli apparecchi la trasmissione per dire
4: ma
5: caro generale, allora per gli immigrati cosa farebbe lei? Meno male che va in trasmissioni dove gli fanno delle domande, e infatti quando gli fanno domande il generale vacilla, non gli si vacilla. Apre il paracadute, perché quando gli fanno domande. Sì.

0: Vedi chiaramente che il generale vacilla, non è tronfio come quando viene qui da te che sembra che debba fare la marcia su Roma da un momento all'altro. Ultima vicenda, il dottor Barboni.
1: Il dottor Barboni.
0: Dottor Barboni è un prodotto in vitro, in vitro della Zanzara.
1: Sì,
0: domani sarà ospite all'Aria che tira e chiariremo tutto.
1: Sì, no, stasera è ospite qua, no?
0: Il dottor... No, no, stasera no, è in esclusiva l'area che tira domani.
1: Esclusiva,
0: in esclusiva domani. Dopodiché il dottor Barboni è chiaro che ha fatto una cosa gravissima, perché anche quello di condividere e vantarsi di questo gesto è chiaro che a me ricorda quello che ha fatto l'ICE, te lo ripeterò per tutta la puntata, quello che ha fatto
1: ma
0: l'ICE.
1: Capito, ma perché vi scandalizzate così tanto di un tizio che interviene a risolvere un problema stradale? Un problema stradale.
0: Gli ha fatto sbattere la testa contro un
1: lo so, che denunci, che denunci questo iracheno, questo signore qua potrebbe denunciare.
0: Pensa di essere dell'ICE, non ho capito, pensa
1: ma
0: di
1: questo
0: essere
1: signore
0: dell'ICE
1: qua potrebbe
0: Italia.
1: Denunciare tranquillamente, potrebbe denunciare, qual è
0: e
1: il problema?
0: Dovrebbe farlo, comunque è stata una scena agghiacciante, violentissima e mi dispiace che tu... Che tu ci giochi sopra.
1: Ma io non ci sto giocando sopra. È uno che voleva risolvere. A un certo punto ha perso la testa. Voleva risolvere un problema. Punto e
0: tu
1: basta.
0: L'hai invitato
1: dai.
0: Solo per fare spettacolo.
1: Ma
0: vergogna,
1: vaffanculo,
0: non per incalzarlo. Sì, non per incalzarlo come farò io invece. Io lo incalzo su questi temi.
1: Vannacci e i Longobardi.
2: Ecco, l'invasione più grande che ha subito l'Italia è stata quella dei Longobardi, che guarda caso ha raggiunto al massimo il 4% della popolazione autoctona dello Stivale. Noi oggi siamo al 10%.
3: Ma il mio mito non è
2: abbiamo
3: Longobardo,
2: quasi raddoppiato,
3: però è l'Europa
2: abbiamo
3: dei
2: più
3: dei
2: che raddoppiato il tasso di stranieri non autoctoni che oltretutto,
3: è aumentata anche la popolazione.
2: Ma non c'entra,
3: andare.
2: Stiamo parlando di
3: percentuali,
2: tanti, di percentuali,
3: certo,
2: quindi non ci
3: è
2: interessa se aumenta.
1: Posso dire una cosa? A me di questa storia delle percentuali di stranieri, eccetera, eccetera, a me sinceramente non me ne frega un cazzo. La mia idea della remigrazione è molto semplice. Chi delinque fuori dal cazzo. Chi arriva in Italia irregolarmente fuori dai coglioni. Tutti gli altri non possono essere invidi. Io sono contrarissimo, l'ho già detto. Sono totalmente contrario a questi incentivi che non sono irrealizzabili, peraltro, che dovrebbero essere dati a quelli che se ne vogliono andare. Io sono totalmente, non penso che sia una cosa razzista, non penso che sia una questione di deportazione, questo lo lascio dire a voi che siete così precisi. A me non me ne frega un cazzo. Io sono totalmente contrario al fatto di dare un contributo a chi se ne vuole andare o di spingere la gente ad andarsene. Io sono per la remigrazione, chiamatela come volete, di chi delinque fuori dal cazzo, di chi non è arriva qua irregolarmente fuori dal cazzo. Fermi tutti.
4: Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
5: Cruciani, sei un pezzo di culo, sei un pezzo di culo. L'ho capito il tuo trucchetto qual è, l'ho capito. Tu inviti sempre Clizio, inviti sempre la Moale, inviti sempre anche la Briganti, solo perché così dopo fai incattare la gente a casa e tutti vanno a votare Vannacci. Sei una roba orrenda a casa, l'ho capito il tuo giochetto, l'ho capito ormai. Vaffanculo!
6: E ti dico un'altra cosa, Crux. Se Parenzo condanna Barboni, Parenzo è un pezzo di merda, hai capito? Ha fatto benissimo Barboni a dargliela colà. Si sente chiaro che non solo non si spostava del mezzo alla strada, ma continuava a dire Giuseppe tu succhia cazzo, Giuseppe tu succhia cazzo. Gli ha fatto vedere chi succhia il cazzo. Ha fatto benissimo a disfarlo quel cazzo di immigrato maledetto. Ha fatto benissimo Barboni. Avanti tutta Barboni, avanti tutta.
7: Ehi, Giuseppe, tu una cazzo! Guarda, una cazzo! E vai via!
8: Ah, Giuseppe!
7: Ma guardati bene! Forza! Coglione, vai!
1: E intanto, dopo avergli dato dei pugni, lo portava fuori, lo spingeva fuori facendolo sbattere con un palo. Ora, io odio la violenza, come sapete. Io odio qualsiasi forma di violenza. Figuriamoci se posso approvare il fatto che uno dà dei pugni o

0: prenda il corpo di una persona, prenda una persona e la sbatta contro un palo fuori. Però bisogna dire una cosa, che risolvere questo problema è una cosa che molta gente approva. Cioè, mi stanno scrivendo in tanti, un sacco di gente dice ha fatto benissimo, non ne possiamo più di gente in mezzo alla strada ubriaca che rompe i coglioni.
1: Ma la gente che scrive a te, la gente che scrive a te è gente che nella migliore delle ipotesi in America aderirebbe al Ku Klux Klan.
0: Ma non credo, ma non credo proprio.
1: Sì, tu hai solo amici neonazisti.
0: Ma figurati, ma non dire cazzate.
1: La tua deriva, senti, la tua deriva,
0: ma non c'è nessuna deriva. Ma quale deriva?
1: Ho parlato con una serie di manager, di dirigenti di aziende pubbliche e private, ho parlato con un sacco di, anche con tuoi vecchi amici,
0: sì,
1: anche con persone avvocati che sono disperati per te, sono dispiaciuti,
0: sono dispiaciuti
1: per la deriva che hai preso.
0: Ma se non sono dispiaciuto,
1: perché non ti riconoscono,
0: perché dovrebbe
1: più
0: essere dispiaciuti loro?
1: Ho parlato
0: loro,
1: con tuoi familiari, gente, sono persone che dicono ma perché ha preso questa deriva?
0: Ma quale deriva? Dico, so. Martina da Lecce,
1: sei
0: Martina
1: oltre
0: da Lecce.
1: Sei oltre, una volta eri della Lega.
2: Buonasera,
1: adesso sei oltre la Lega.
0: Sì, Martina, dimmi.
1: Arriva
2: allora,
1: a giustificare
2: dirti che
1: Barboni che prende a spelle una persona.
0: Non sto giustificando nessuno.
1: Che faceva quello là? Niente, lo pigliava per il culo. Cosa che pure si merita di essere pigliato per il culo.
0: Martina da Lecce, dimmi Martina.
2: Grande, grande David. Volevo dirti che finalmente siamo d'accordo su qualcosa. Perché come tu dici che bisogna dire nei titoli dei giornali quando l'aggressore è un maliano, quando l'aggressore è un gambiano,
1: esatto,
2: quando l'aggressore è un extracomunitario.
0: Sì. Dunque?
2: Finalmente abbiamo nei titoli dei giornali che l'aggressore è un tesserato di Futuro Nazionale. Che bello, cioè, come
0: vabbè,
2: tu dici
0: che non mi sembra la... non mi sembra che
2: no,
0: sia stato occultato da qualcuno. Martina, nessuno lo ha occultato questa cosa qua.
2: Ma non bisogna occultarlo, perché come
0: allora,
2: tu dici che va detta la nazionalità, così la gente si accorge del pericolo migranti, del pericolo alla sicurezza, così la gente si accorge del pericolo di far salire questi dementi al potere, capito? Al pericolo di votare Vannacci, perché questi sono i suoi elettori,
0: dunque,
2: questi sono i suoi
0: scusami, succede che un tizio che non so quanto sia, cioè non è che è il rappresentante di Vannacci a San Benedetto del Tronto,
2: fa una cazzata
0: per strada di picchiare una persona
2: e
0: la colpa è di Vannacci.
2: Okay.
0: Andate a fare
2: il
0: culo, dai.
2: Il maliano rappresenta però tutta la popolazione del Mali, invece.
0: Ma chi l'ha detto? Ma che cazzo io?
2: Tu,
0: ma ho detto che il maliano rappresenta tutto il Mali. Ma non diciamo puttanate, dai. Io non ho mai detto una cosa del genere. Io ho detto un'altra cosa. Ho detto che bisogna assolutamente dire la nazionalità di chiunque, che sia serbo, che sia svedese.
2: Diciamo,
0: ma sì, ma nessuno l'ha occultato, infatti.
2: E di quale partito? AVS? No! Forza Italia?
0: No!
2: Futuro Nazionale!
0: Molto bene, fermala. Ester, provincia di Pesaro. Ester, provincia di Pesaro.
3: Pescara,
0: dimmi Ester, dimmi. Che
3: allora,
0: c'è?
3: Io l'anno prossimo faccio 10 anni qui in Italia.
0: Sì, sì.
3: E potrò votare per Vannacci.
0: Lo vedi? Lo vedi? Ester, capito Parenzo? Di che nazionalità sei tu? Lei, per lui?
3: Dominicana, sono
0: della
3: Dominicana.
0: Repubblica Dominicana. Hai sentito? Secondo Martina saresti una demente che vota Vannacci, hai capito?
3: Voterò per lui, perché è stranieri che si comportano male qui
1: perché
3: in Italia, casa vostra, devono andare subito a fare il casino a casa.
1: Sì, questo è
0: ma
1: chiaro,
0: mi pare, ma vedi alla
1: è
0: fine,
3: Italia deve essere pulita, e stranieri che si comportano male fuori.
0: Ma mi sembra una cosa, vedi, il ragionamento alla fine, caro Davide, è molto semplice.
1: Poveretta,
0: molto è un ragionamento molto semplice.
1: Ma
0: questa signora Ester vuole che li da straniera, vuole che gli stranieri che vengono qui, che sono qui,
1: una
0: si comportino bene, altrimenti
1: Ester,
0: fuori dai coglioni.
1: Chissà com'è venuta, ma che banalità è? Ma è ovvio, chissà lei com'è venuta
3: in Italia. È in aereo. Ho due bambini con un italiano.
0: Ma sì, è venuta regolarmente in Italia.
3: E mi sono integrata nel vostro paese.
0: Hai capito, Martina? Che cos'è una... Scusami, aspetta, ferma, Ester. Martina, scusa, che cos'è? Una Minus Abels questa qua? È un'ignorante questa
2: sicuramente
0: Ester?
2: Sicuramente non è la più brillante. Sicuramente
0: vabbè,
2: non è
0: ma come cazzo ti permetti
2: questa
0: di giudicare una? Come ti permetti di giudicarla? È una lavoratrice.
2: Ma perché vota contro i suoi stessi interessi? Ma perché
0: ha
2: Vannacci
0: detto...
2: non vuole reimmigrare solamente i delinquenti? Lo sai benissimo che vuole reimmigrare anche gli irregolari. e anche chi non è assimilato alla cultura italiana, poi proprio
0: ma
2: tu.
0: Ma questa è una puttanata, è una puttanata questa.
2: No, sì, vabbè,
0: una,
2: guarda.
0: No, è una puttanata questa. Se vuole rimigrare le persone non assimilate, mi sembra una puttanata, anche perché come cazzo
2: dice,
0: fai? Come
2: fai? Però, non dirlo a me, dirlo
0: ma io
2: lui,
0: lo dico tranquillamente, mi sembra una stronzata. Mi sembra una stronzata. Certo, chi vuole la Sharia, lui l'altro giorno ha fatto questo esempio qua. Chi vuole la Sharia, diciamo che non è che proprio mi entusiasmo uno che vuole la Sharia che sta in Italia, no?
2: A te entusiasma
0: uno che ti vuole. Uno che vuole la Sharia,
2: uno che vediamo uno in cosa crede,
0: no,
2: in cosa
0: no,
2: non crede,
0: no,
2: non
0: infatti, non si può, infatti non si può fare. Ma a te piace uno che viene qua e vuole la Sharia? Ti piace uno che vuole la Sharia? Oppure preferiresti che andasse fuori dai coglioni?
2: Non la potrà avere mai, ma nemmeno Vannacci avrà mai l'assolutismo cristiano.
0: No, scusami, lascia perdere il cristianesimo. A te piacerebbe uno che sta in Italia e vuole la Sharia? Oppure vorresti che andasse fuori dai coglioni? Chiedo a Martina.
2: Ma a me non tocca quello che vuole lui, perché tanto non potrà
0: certo.
2: mai la Sharia.
0: Sì, non tocca, però magari la applica a 4-5 persone, ai suoi familiari.
2: La gente che ascolta questa generazione, tu lo sai benissimo che queste generazioni non avverranno mai, non ci potrà mai essere la Sharia in Italia, quindi che c'entra che mi trovi?
0: Che ne sai, mica per tutti la Sharia, alcuni contesti piccoli ci può tranquillamente essere, che ne sai?
2: Chi facciamo indagare per vedere dove sta la Sharia?
0: La domanda è questa, sei contenta che ci sia qualcuno che proclama la Sharia in Italia oppure dovrebbe andare fuori dai coglioni? Rispondi a questa domanda molto semplice.
2: Non per me dovrebbe risponde. Andare fuori dai coglioni qualsiasi
0: molto
2: assolutismo.
0: Salvatore da Napoli, Salvatore da Napoli, hai risposto,
4: Giuseppe,
0: mi hai dato una risposta.
4: Giuseppe, passami il leccaculo dei due mondi, ci sta?
0: È qua, sì, dimmi.
4: Ho sentito, Parenzo, sei tu Parenzo.
1: Perché leccaculo dei due mondi, scusa, perché dei due
4: dove
1: mondi?
4: Dove c'è un culo da leccare ci sei tu, come Garibaldi con le rivoluzioni, dove c'è.
1: No, non ti ho visto, francamente non ti ho visto, ma non capisco. Francamente non ti
4: allora,
1: ho visto.
4: Allora, ho sentito, andiamo al punto,
1: ho sentito
4: che hai detto che Netanyahu è un eroe. Hai detto
1: un eroe
4: che
1: per Israele sicuramente
4: non
1: ha provato a difendere il suo paese.
4: Alle sue colpe, Giuseppe.
1: Ha provato a difendere il suo
0: paese. Non definisco eroe nessuno, figuriamoci se definisco eroe Netanyahu,
4: facciamo così, un concorso a premi io propongo, a 100.000 morti la statua d'oro a Tel Aviv. A 200.000 morti lo facciamo santo laico,
1: scusa,
4: il santo della soluzione finale,
1: scusami,
4: che ne pensi?
1: Scusami, quale soluzione finale?
4: La soluzione finale
1: è quella che voleva Hamas nei confronti di Israele, quella era. Piano sventato.
4: Sì.
1: Possiamo dire che il piano è stato ampiamente sventato.
0: Vabbè.
1: Questo lo possiamo
0: Charles da Carpi.
5: Allora,
0: sentiamo Charles, dimmi Charles.
5: Ecco qua, Radio Netanyahu Libero?
0: No, Radio Netanyahu Libero ormai no, perché non ci occupiamo più di questa vicenda, diciamo, da secoli, diciamo. No, comunque vai avanti, Charles, dimmi.
1: Perché poi mi dispiace che non parliamo più di Netanyahu e del signor Ben-Gvir.
0: Dimmi, Charles, dimmi.
5: Beh, Parenzo, vogliamo ammettere che Netanyahu
1: l'avvocato
5: sta proseguendo il lavoro di Hitler? Vogliamo ammettere?
1: No, mi sembra un po' troppo. È esattamente il contrario. Lo vogliamo ammettere che Netanyahu ha provato a salvare il suo paese da un attacco terribile e sanguinario di Hamas, Houthi ed Hezbollah? Punto. Questa è la domanda corretta da fare, che uno stronzo come lei avrebbe dovuto fare.
0: Dimmi,
1: non
0: Charles.
1: Va bene proprio niente.
0: Dimmi, Charles,
5: quindi è giusto il genocidio, Gaza?
1: Non c'è nessun genocidio. Altra domanda? Nessuno.
5: Non c'è nessun genocidio.
1: L'unico genocidio dove aumenta la popolazione
0: e dove non è detto che ci sia un genocidio. Cioè,
1: ma i bambini purtroppo, certo, sono morti in questo conflitto terribile, è chiaro. Purtroppo è accaduto.
0: Dimmi, Charles,
1: come sono morti in Italia
0: durante
1: il bombardamento americano e inglese.
5: Beh, legalizzare la pena di morte ai palestinesi è una cosa giusta, immagino.
1: Altra domanda, benissimo, la pena di morte sbagliata, ma non è stata legalizzata per i palestinesi, ma per i terroristi.
0: Andiamo avanti,
1: poi? Forza, rispondo punto su punto, poi? Avanti, dai,
5: beh,
1: altra quiz.
5: Insomma, è tutto normale, in Palestina è tutto normale, va tutto bene, c'è
1: il
5: sole.
1: In Palestina ci sono dei governi non democratici fatti da dittatori di merda. Hamas guida Gaza, guidava, l'autorità nazionale palestinese purtroppo corrotta guida
0: Cisgiordania. Allora, Charles?
1: Altra domanda? Prego, sono qua.
5: Devo proseguire con le domande o non ti rendi conto che sei un bugiardo?
1: Siamo qua pronti. Siamo qua per
5: ascoltare,
1: dimmi pure.
5: Preferisco ascoltare un Di Battista che dice la verità su queste cose, un Orsini che dice le cose come stanno.
1: Certo,
0: vabbè,
1: quello
0: ognuno
1: ti
0: può ascoltare
1: tu.
0: Quello che vuole.
1: Ti meriti esattamente quello.
0: Grazie,
1: ti
0: Charles. Carlo da Roma, dimmi Carlo.
6: Allora, quando venne ammazzato D'Antona e quando venne ammazzato Marco Biagi, la destra cominciò a dire: ecco i mandanti morali chi sono? Ecco, di questa aggressione a San Benedetto del Tronto, chi sono i mandanti morali?
0: Ma che ne so chi sono i mandanti morali? Che no, ne so, ha fatto di testa sua, Barboni, penso, no? Ha fatto
6: il clima d'odio che state alimentando.
0: State chi?
6: Vannacci e te sono settimane, mesi, sì.
0: Stai alimentando
6: questo clima d'odio.
0: Quale sarebbe il clima d'odio?
6: Basta vedere i commenti, basta, e siamo uno stato di diritto. Quello rompe il cazzo, giusto? Va tolto di mezzo, giusto. Barboni chiama la polizia, rimane lì.
0: Va bene, ma fra poco glielo chiederai.
6: Può anche filmare.
0: Fra poco glielo puoi dire in faccia, tranquillamente. Cioè, secondo te doveva chiamare la polizia?
6: Io spero che venga denunciato e paghi penalmente e civilmente.
0: Ma magari quello lo denuncia.
6: Le mani si tengono in tasca.
0: Ma com'è che siete così concentrati sulla reazione di Barboni e non sul fatto che quel tizio lì andava a rompere il cazzo?
1: Perché
0: sembra
1: una reazione vergognosa.
6: Ma giusto che quello doveva pagare per quello che è giusto. Perché si chiama stato di diritto. Io sono concentrato su entrambi, su quello che rompeva il cazzo. Io non alzo le mani addosso a nessuno, Francesco
0: da San Benedetto. Capito, che dici, Francesco?
7: Buonasera Giuseppe,
0: Carlo,
7: buonasera.
0: Carlo, dimmi Francesco, dimmi.
7: No, io volevo solamente pubblicamente ringraziare Giuseppe Barboni per il servizio d'ordine svolto in città San Benedetto, sì. Perché il sindaco settimana scorsa, due settimane fa, è andato in giro con la polizia.
1: Scusa, no, ma non l'ha detto nessuno,
7: però giustamente
1: chi me l'ha chiesto di farlo? Nessuno. Quindi
7: nessuno.
0: Come cittadino,
7: però lui, come cittadino ha provato a colloquiare con questa persona.
1: Chi gliel'ha chiesto di farlo?
7: Ho capito, ma è una cosa da cittadino. Come i Maranza e i neri rompono il cazzo, nessuno glielo chiede.
1: Chi lo ha investito del diritto di prendere la sberle?
0: Francesco, fermo là che torno.

0: Ho appena finito di guardare il video di quel bastardo Inetto Cazzaro di Barboni. Io spero gli diano 10 anni di galera a quel verme. Ma te, Cruciani, tu sei il mandante morale di quel bastardo. Tu sei il deus ex machina di quel pezzo di merda. Io spero che gli danno 10 anni di galera a quel verme. Maledetto, te, Vannacci e tutta la combriccola. Siete gli arditi del nuovo millennio. Vi devono mettere al bando, bastardo.
1: Ecco, questa è una delle reazioni con cui è stato preso il video che è circolato sull'internet a partire da praticamente da domenica mattina, da sabato notte, da parte dello stesso Giuseppe Barboni, che inevitabilmente è ripreso praticamente da tutte le testate nazionali, che forza, inevitabilmente dai. È l'uomo del giorno.
2: Ma era di una violenza inaudita.
1: Eccolo qui, Giuseppe Barboni alla mia destra. Buonasera.
3: Ti voglio sempre bene.
1: Allora, Giuseppe Barboni, Parenzo sta dicendo che era di una violenza. Comincia tu l'attacco.
2: Molto violento.
1: Però voglio chiedere
2: subito
1: a Barboni una cosa. Prego. Allora, a parte il fatto che stanno scoperchiando tutto il tuo passato, stanno indagando sulle tue società.
4: Che io ho affermato precedentemente, ho reso pubblico in più
1: situazione?
4: Tempo.
1: Tu hai società?
5: No, in Italia non ho nulla. A me questa è non solo questo, la cosa questo surreale è che l'ho detto sempre io. Non so cosa è che è il vaso di il segreto di Pulcinella. È una roba. Il fatto di mio padre sono io che l'ho detto.
1: Cioè, che cosa?
5: Il fatto delle
1: società
5: che lui diceva. In maniera ovviamente
1: cioè, tu l'hai picchiato o non l'hai picchiato?
5: Ma se io picchiassi mio padre, no?
1: Pesa
5: 50 kg bagnato. È l'opposto di me. Tra l'altro, per me credo che valga il Mater Certa Est. Sì, 8 a 10 anni fa.
1: Cioè, per te vale il Mater Certa Est. Ma
5: mia madre era una bellissima donna. Lui era quello ricco. Io non so se. Io
1: cioè, sono sempre oggettivo. Potrebbe non essere tuo padre.
5: Ma io mi sono sempre chiesto molte domande in materia. Sì, sì. Però non è questo. Lui, poverino, non è una persona cattiva.
1: I rapporti
5: lui vorrebbe riallacciare questo rapporto. Io gli dico: guarda, possiamo avere un rapporto di sudditanza, tu mi porti la borsa.
1: Come si sudditanza?
5: Non è che se c'è un'enorme differenza tra essere papà e padre.
1: Sì, questo è vero. Questo
5: allora, padre bastano 20 minuti.

0: Andò a fare quello che fa. Che, copiando me,
1: Rolex
0: perché
1: adesso
0: mi dava fastidio, ce l'avevo qua dietro.
1: Che Rolex è?
0: Ma una cavolata, un Daytona.
1: Quanto che vale?
0: Cazzata, 40.000 euro.
2: 25.
1: 42.
0: Anzi,
1: pazzesco.
0: Allora, che cosa accadde? Lui andò a dire, pensando di farci amicizia, no? Sì. Utilizzò me come 3 di 1. Ma suo mio figlio è un po' galvanizzato, un po' esuberante, un po'. Quello prese nota, giustamente, da persona intelligente, qual è il procuratore. Disse: ah, va bene, lo chiamiamo subito suo figlio. Mi mandò.
1: Com'è
0: finita? È andata a finire che lui mi fece involontariamente sta denuncia, che poi non poteva più ritrarre.
1: Involontariamente la denuncia?
0: No, non ha, lui non voleva. Allora, è come se io venissi da te. Come se io venissi da te.
1: Vabbè, comunque, c'era una denuncia, com'è finita?
0: No, ho vinto in primo e in secondo grado. In primo e in secondo grado, e non perché lui ha tolto la denuncia. Infatti, questo
1: perché
0: sarà
1: il fatto non
0: questo,
1: una,
0: no, no, esatto, ma perché lui voleva lanciarci un attimo.
2: Scusa, che ha denunciato?
0: No, lui non mi ha denunciato. È stata la.
1: Vabbè, comunque, maltrattamenti?
0: Maltrattamenti. Allora, la cosa divertente, lo sai quale sarà? Che io, questo, insomma, che oggettivamente è quello che è, non voglio dire un fallito, non voglio dire che è un
1: padre,
0: povero. No,
1: padre,
0: il giornalista che ha scritto sta stupidaggine.
1: Ah, di tuo padre? Sì,
0: sì, questa. No, sì, ce ne sono stati due. Uno, e adesso che ha rincarato la dose, ha scritto delle falsità.
2: Ma è ovvio, io mi divertirò. Io adesso ho preso.
0: Io sai che ho 8 avvocati. Uno di questi
3: mamma
0: è verticale sulle stia zitta per favore.
3: No,
0: sulle diffamazioni. Sulle diffamazioni.
1: No. Sì, okay.
0: Sulle diffamazioni.
1: Verticale sulle diffamazioni.
0: Adesso questo l'ho copiato dal dottor Parenzo, fa benissimo. È un nuovo asset.
1: Musica.
0: Tutti che li racconta denunce. Via.
1: Musica, musica. Allora andiamo al fatto però. Andiamo adesso in un attimo.
2: Beh, no, non mi citi però per favore, Brigante, per esempio.
0: È un esempio virtuoso.
3: Ti sei pentita? Non me lo dice, grazie.
0: Vabbè, ha ragione, taccia.
3: No, taccia lei che ha già dato spettacolo abbastanza e saluto suo padre. Capisco suo padre. Parlare di una persona più grande
0: di te. Se mio padre ha chiesto il test del DNA.
3: E basta dire queste cose.
1: Calma. Scusa,
0: e spero che i nipotini non siano.
1: Ti sei pentito di quello che hai fatto l'altra sera?
0: Prego?
1: Ti sei pentito di quello che hai fatto l'altra sera nei confronti di questo signore iracheno?
0: Ma stiamo scherzando?
1: No, è una domanda. Si è pentito o non ti sei pentito?
2: Uno che intralciava il traffico.
0: No, e vedi, questa è un. Parlo da giornalista, qui è una travisazione imbarazzante. Perché
1: tu sei giornalista in tutto questo?
0: È scritto all'albo?
2: Ma anche pure.
1: Sì, sì, cioè, eccolo qua. Cioè.
2: Quale albo?
1: Sì, sì, eccolo qua.
0: Davide, io non sono solo giornalista, sono anche un'altra cosa che non posso dire.
1: Ordine
0: punto.
1: In che senso, scusa?
0: Punto.
1: 7 febbraio 2024, elenco pubblicista, è vero? Elenco ordine regionale delle
3: ma
1: marche.
3: Ma non hai bollini
1: qua.
3: Degli altri anni?
0: Non hai bollini
3: degli anni?
0: Costa 500 euro il bollino, su, stia buona, non l'ho messo
3: guardi,
0: perché non mi interessa.
3: Lei si deve rivolgere a me con rispetto.
0: Ci sono i bollini comunque.
3: Perché stia buona non me lo dice.
0: Vabbè, calma,
1: ti sei pentito? Ti sei pentito o non ti sei pentito?
0: No, mi sono pentito, questa hanno ragione. Perché potevo benissimo prendere e addormentarlo. Invece ho usato delle tecniche che uso solo
1: per come facevi addormentarlo?
0: Buona Mataleao. Invece io gli ho dato due buffetti così. Invece
1: beh,
0: potevo
1: due pugni,
0: essere
1: diciamo, due
0: pugni. Mazza, due carezze.
1: Però poi l'hai presa e l'hai buttata addosso.
0: Appunto,
1: un palo,
0: immagini
1: quello.
0: Cosa posso fare io. Gli potevo spezzare un braccio, gli potevo spezzare una gamba. Era così ormai inerme, svenuta e io invece non ho fatto nulla. Mi volete ringraziare su questo o no?
1: Sei stato troppo gentile.
3: Ma capito, l'ha fatto
0: per tre volte lo stesso giorno. Questo ha molestato bambini. Ha molestato bambine. C'era scritto e l'hanno detto tutti. È stato arrestato
1: non
0: tre
1: ci sono
0: volte,
1: prove,
0: tre
1: la
0: volte.
1: Di quello che
0: è stato arrestato tre volte. È stato preso. Tra l'altro, questo qui era pure un mio fan. Infatti, all'inizio io ero di una gentilezza serafica, di un'eleganza. Di...
1: Ho detto, cioè, guarda, hai cercato di dirti che
0: ma non avete visto il video completo?
1: Sì, l'abbiamo visto.
0: 10 minuti sono stato là, però. Su, sposta. E il fatto delle forze dell'ordine che io rispetto profondamente e vividamente.
3: Si vede avendo, come le rispetta.
0: Avendone, lei ha fatto il militare?
3: Si vede,
0: lei ha fatto il militare.
3: Tutto, lei deve darsi
0: io ho fatto
3: una
0: il
3: calmata.
0: Militare quando, quando avevo 15 anni. Ho iniziato 16 anni.
3: Per picchiare le persone
0: quando
3: mezzo
0: nessuno
3: alla
0: ha picchiato
3: strada.
0: Nulla. Ho
3: beh, abbiamo
0: tolto,
3: visto, abbiamo
0: ho
3: visto.
0: Tolto un problema alla società, perlomeno in quel momento. Poi non so se. Vedremo.
1: Sì. Tu stai dicendo che hai cercato di convincerlo a togliersi dalla strada. Hai cercato di convincerlo a togliere dalla strada.
0: Beh, si vince palesemente.
1: A un certo punto lui che fa? Si rifiuta di.
0: Lui sì, però allora, c'è da dire un fatto che non si spiega bene nel video perché è frontale. Quando lui si è girato, questo c'è da dire, io non l'ho ancora rilasciato e ve la lascio appunto in esclusiva. Io pensavo che stesse per prendere un coltello. Lui si è girato.
1: Tu dici,
0: avete visto quando lui fa il
1: giro? Ci stai dando un'esclusiva.
0: Quando questo si gira.
1: Cioè, si gira, tu hai avuto paura che avesse un coltello.
0: Se lui fa quella mossa con le mani, no?
1: Sì.
0: Ma io non lo vedevo. io vedevo che lui urla.
1: Pensavi che potesse avere un coltello?
0: A un certo punto io lo prendo, lui fa così, vedo che fa, ho detto fammelo fermare prima e fa dei casini.
1: E tu che gli hai fatto la mossa, lei, però gli hai dato dei pugni poi a un certo punto.

0: Sì, perché bisogna.
1: Guardi, è come il bagnino che salva il naufrago. A un certo punto, quando vai sul in mare aperto, tu non è che puoi stare a scherzare. Se quello lì dà di matto, due buffetti gli devi dare. Pugni sono due cose diverse. Pugni moriva.
2: Vabbè, due pugni, dai. Due pugni erano così.
1: Ascolti,
2: cioè,
1: mamma mia, ascolti,
2: non erano pugni, erano
1: ma
2: buffetti.
1: Se io do un pugno, no, con tutto il rispetto, mi sono
2: sarebbe
1: anche
2: morto quello, sarebbe morto. Però a un certo punto lo prendi e lo sbatti contro un palo. Contro
1: ma amico, l'ho fatto apposta contro il palo. Che c'entra?
2: È finito
1: ma io l'ho spostato perché pensavo passassero le macchine, no? Cioè, tu è la paliziale.
2: Tu pensi di avere fatto Barboni
3: battere la testa contro un paletto pure. Stavi per sbattere.
1: Ma scusi, c'erano due pali. Ho cercato di metterne nel mezzo. Ma non è che sono lancio, non è che faccio lo sport del lancio dell'iracheno, capisci? È sempre il lancio del. Ma
4: può stare zitta
1: lei! Però è pure carina lei.
4: No, lei non si permette di farmi catcalling.
1: Prego.
4: Ok? Lei non si permette di farmi catcalling. Perché qui dobbiamo già parlare di cose molto serie. Lei non si è talmente codardo che non si assume neanche la responsabilità di quello che ha fatto e che ha postato, facendosi bello del suo bullismo, e ne risponderà perché le ha picchiato una persona inerme in mezzo a una strada.
2: Scusami Barboni, l'accusa che le fa la signora Briganti e molte altre persone,
3: ma
2: è che
3: non
2: tu
3: è l'accusa della Briganti,
2: picchiato,
3: è l'accusa che formulerà la procura della Repubblica,
2: inerme, hai picchiato una
4: senza
2: persona inerme
4: titolo.
2: In mezzo alla strada senza alcun titolo.
3: Ti è arrivato
2: rispondi?
3: Qualche avviso di garanzia? Chiediamo anche se gli è arrivato qualche avviso di notifica di indagine.
4: E Vannacci che dice di tutto questo?
2: Che cos'è? E comporta
4: Vannacci che dice di tutto questo?
1: Hanno fatto questo cadeau.
2: E comporta di bene non essere un ospite in grado, che vuol dire? Questo
1: anche io gli ho detto, non è comportati bene, mo sta andando di moda sta maglietta.
2: E comportati bene. Tu pensi di aver fatto un servizio alla società con questo intervento? Oggettivamente.
1: Oggettivamente?
2: Sì.
1: Allora, però non mi interrompa gentilmente.
4: No, lei non ascolta neanche un gran cafone. Le ho chiesto Vannacci cosa dice. Perché Vannacci è un talk, funziona così talk. Perché Vannacci non si è dissociato?
1: Posso parlare?
4: Ho chiesto.
1: Posso sommessamente parlare?
4: Sì.
1: Se non questo qui cos'è? Un catcalling a livello maschile?
4: No, catcalling l'ha fatto lei dopo 10 secondi. Quindi.
1: Ho detto una bella ragazza.
2: Alla prima cosa.
1: Allora, la prima domanda.
2: Sì.
1: Io spero. Allora, qui o generale o Belfast.
5: Molto grave.
1: In Italia.
5: Molto
1: grave. O ci sarà il generale che paradossalmente
5: molto
1: può essere
5: quello che dice.
1: Può essere un ammortizzatore sociale verso questo degrado imperante.
2: Oppure,
1: e lui con le sue capacità, la sua intelligenza, col suo modus operandi, tra l'altro di stampo militare come il mio, sono certo che ci riuscirà.
2: Lui approva questa roba qua, secondo te?
1: Non lo so.
4: Non si è dissociato, scusa.
1: Ci ho detto, se non fosse questo, che è l'estrema razio dell'Italia. Perché io voglio un'Italia che ritorna ad essere gli anni Ottanta. Voglio un'Italia come nel 91, la fine, che diventa la quarta potenza europea. Voglio un'Italia dove vige eleganza, raffinatezza, dove vige l'integrazione. Vige l'integrazione, ma un'integrazione dove l'integrato porta
4: queste cose.
1: Ma
4: io mi aspetto da Vannacci che si dissoci, visto che non ho letto ancora un rigo in cui dice non lo voglio nel mio partito. Io aspetto una dichiarazione di Vannacci.
2: Allora, l'accusa però è questa: tu in mezzo a una strada
4: una persona inerme,
2: ti sei diciamo
1: oppure Belfast,
2: ti sei preso il diritto di pigliare a pugni una persona.
1: Io non mi sono preso niente, questo qui, e io non sapevo bene tutto l'excursus che lui ha avuto nella giornata.
2: Sì.
1: Gentilmente,
3: ma lui che ha fatto niente,
1: dottor Parenzo, posso? Posso, bene. Allora,
3: ma
1: lui
3: faceva,
1: mi sembra strano,
3: a pigliarti per il culo.
1: No, ma quello fino a quel momento non ho avuto problemi. Se lei, a me piace che qualcuno abbia un confronto.
4: Si chiamano le forze dell'ordine.
1: Esatto,
4: non ci si fa giustizia.
1: Bravissima
4: da soli.
1: Signorina, l'abbiamo fatto.
4: A parte che mi devi chiamare dottoressa, quelle mani le tiene giù. Si chiamano le forze dell'ordine.
1: Siamo a questo livello di psicosi.
2: Le metto giù.
4: Esatto, grazie.
1: Non sa più che cosa dire, mettiamo le mani giù.
4: No, metta le mani giù.
1: Grazie. Povera di ogni argomento.
4: Allora,
1: sono state chiamate. Quell'uomo, adesso le faccio vedere il video. Stava lì, lo sa da che ora?
2: Da che ora?
1: Dalle 19.
4: E quindi?
1: Lo sai che ora era quando io sono intervenuto per purissimo caso mangiando un gelato perché mi aveva offerto un mio fan? Alle 21:30.
2: E dunque che vuol dire?
1: Sono 2 ore e mezzo e stava lì.
2: E dunque era giusto?
1: Nell'ombelico della città. Io fossi stato sindaco, sarei andato io. A parte io, quando ero candidato sindaco, mi facevo io i giri con i miei
4: capi.
1: Ma il sindaco è un bravissimo ragazzo, a me sta simpatico. E però... gli ho dato un'enorme notorietà, è andato per la prima volta su tutti i nazionali. Doveva fare un'operazione intelligente, doveva dire io mi dissocio dalla violenza. E violenza non è stata. Però... e in quel però snocciolava una comunicazione intelligente e tagliente dove rendeva felice la popolazione, perché la popolazione è esausta.
4: Era inaccettabile di queste sentire che non è stata
1: però
4: violenza.
1: Però se il sindaco, che è una bellissima persona, se staccia.
2: Quella è una melma ingrata, stai dicendo.
1: Chi? L'Iracheno? Ma come tanti altri. Ma posso dire di più? A me questi qui portano tutti rispetto. Tutti questi portano rispetto. A me chiedono le foto questi marrebini spesso.
2: Allora, spesso però... fermi tutti. Roberto da Milano, vai. Roberto da Milano, cominciamo il fuoco di fila.
0: Ciao, pezzo di imbecille. Ascolta un attimo. Ora, l'Italia sarebbe un paese migliore già se non avessimo questi pseudo imprenditori come questo imbecille. Si può dire imbecille? Perché 8 avvocati, sai, mi potrebbe querelare.
1: Me lo direbbe in faccia?
0: Ok.
1: Le do il mio indirizzo, me lo direbbe?
0: Guarda, vengo sotto in viale Sarca, perché io abito a Milano, imbecille. Vengo lì con un bilico,
1: no,
0: parcheggio
1: da,
0: te lo vengo
1: solo
0: a dire.
1: Vabbè, come dire, io vengo con le armi o con i miei amici dalla legione straniera. Venga
0: tu,
1: lei, dai,
0: ascolta, imbecille. Io quando ho letto imprenditore marchigiano pensavo ai Della Valle, pensavo ai Clementoni, pensavo ai invece pensavo a questi imprenditori.
1: Vabbè,
0: imprenditore della moda, tu al massimo vendi delle mutande,
2: del lusso,
1: della moda. Ma manco lo sa, ma stia zitto.
0: Okay.
1: È quello che è un povero fallito
0: quindi,
1: che raglia qualche parola.
0: Come afferma
1: Andy Warhol, ha i suoi 20 secondi di notorietà.
0: Non vi grattate i coglioni.
1: Però me lo venga a dire in faccia, che mi piace. Me lo venga a dire in faccia.
0: Un povero disgraziato. L'ardito della Riviera delle Palme di
1: ma me lo viene a dire in faccia? Me lo viene a dire in faccia? Come si chiama lei?
0: Guarda, tu,
1: come si chiama? Vengo io da lei.
0: Guarda,
1: Come si chiama?
0: Roberto, faccio l'autista. Sono
1: appunto, il massimo quello può fare.
0: E tu sei
4: bravo,
0: un coglio,
4: bravo.
1: Il cognome.
0: Il cognome.
1: Il cognome. Io non dico. Non ho mai capito. Io non ho 2 aziende in Italia. Non ne ho proprio. Cioè, non ho capito. Io non in Italia non ho nulla. Non so perché ripetono sta cosa.
0: Anche perché. La redazione a darti i miei dati. Guarda cosa dico.
1: Ci vediamo tra 20 minuti.
2: Lui dice: hai picchiato un povero disgraziato.
0: Ti sei fatto una pubblicità. Facendo un video e sai perché?
1: Perché
0: tu vuoi entrare nella lista di Vannacci, chiaramente con la nuova legge elettorale che stanno facendo,
1: se questo è un idiota, un povero fallito.
2: Paolo D'Anzio che è intervenuto prima. Vai Paolo, dimmi.
4: Ma chi l'ha girato lì?
5: Ma chi è? Wolf of Wall Street di San Benedetto del Tronto? Toinetto Cazzaro.
2: Sei già intervenuto prima. Diglielo in faccia.
1: Però me lo direbbe in faccia.
5: Ma che problema c'è? Se l'è presa con 51 e presa 50 kg, col cazzo che fa con quelli della stazza sua.
1: Ma guardi, io ho fatto, ho giusto, non mi ricordo quanti, più di 100 incontri e nella maggior parte con pesi massimi, quindi allenati e tecnicamente forti. Però me lo direbbe in faccia.
5: A uno dei 50 non è un problema.
1: Me lo direbbe...
5: ti aspetto. Cretino.
1: No, ma guardi, io stasera torno a Roma, tra l'altro. Dovrei tornare a Roma.
5: Ma con la fogna di San Benedetto del Tronto non ci vengo. Cretino.
1: No, ma vengo a Milano, a Roma. Vengo io a prendere lei. Non si preoccupa, vengo io a parlare con lei.
5: Dove sta la benedizione del Papa? Stavi al telefono con McGregor, cretino.
1: McGregor mi ha scritto.
2: Alessandro da Roma, dimmi.
6: Pronto, mi senti, Cruz?
2: Dimmi, che c'è?
6: Ciao, Cruz, shalom, Parenzo. Senti, no, volevo rispondere a questo coglione. Ti sei sfogato, Simone? Ti sei sfogato, Simoncino?
2: No,
6: ti
2: Giuseppe
6: sei
2: si chiama Giuseppe.
1: Per lei, dottor Barboni.
2: Giuseppe Barboni.
6: Si è sfogato quel giorno, perché io l'ho visto il video. Lei, dopo che l'ha tolto dalla strada, l'ha continuato a picchiare ingiustamente, perché non c'era il motivo di continuarla a pestare in quel modo, capito? Perché voi state soltanto... Pronto? Voi state soltanto riportando in Italia le camicie nere, punto. Perché lei ha
2: tu sei a favore delle ronde, diciamo, su, te l'hai detto più volte.
1: Cosa c'entrano le camicie nere. Cioè, il fascismo è un qualcosa di sepolto. Se voi dite sono antifascista,
6: io
1: preferisco.
6: Vorrei ancora dal 54.
2: Che stai dicendo?
1: Che io sono assolutamente avulso da un... ma sì, ma non mi interessa. A me, io sono per un'Italia virtuosa, per un'Italia vincente, per un'Italia poderosa. A me delle, dei giochini, con, dei giochini politici poco interessa. Io voglio, voglio una nazione e dei cittadini felici.
2: Ma se questo questi ragazzi ti denuncia,
1: poi?
2: Ti denuncia per violenza.
1: Andrà in tribunale e spiegherà la mia ragione. Io pensavo ci avesse un coltello. Lui ha. Ma io

0: una cosa intelligente.
1: Coraggio di dire una che cosa, è stato una, violento.
0: Una cosa dovrebbe fare il
1: non che è stato vabbè. Violento. No, una, io una glielo
0: cosa,
1: sto chiedendo.
0: Una cosa intelligente.
1: Perché non ammette glielo, che è stato
0: gli sto
1: violento.
0: Rispondendo. Ma perché si agita?
1: No, perché quando le qualcosa parlo la turba. Lei si gira verso di me e mi risponde.
0: Ma perché non c'è tutta
1: non
0: questa
1: ammette neanche cioè, non di so, essere no, stato violento.
2: Non posso dire, non la vedo così importante.
0: Però posso rispondere? Posso rispondere.
1: Io posso rispondere.
0: La ripetuto. Abbiamo pochi secondi, pochi minuti. Posso rispondere? Posso?
1: Beh,
0: posso, la disturba.
3: La scena è durissima.
0: Esatto,
3: la
0: ma non c'è nessuna violenza.
1: No.
0: C'è una semplice sintesi.
3: No.
0: Comunque,
3: gli
0: io vorrei
3: sopra, gli hai preso
0: certo,
3: pugni,
0: perché bisogna annullare ogni possibile reazione
3: ma
0: da parte da uno che è di
3: quello, ma che ma chi
0: posso
3: sei?
0: Fare la descrizione, posso fare la descrizione. Tra l'altro, mi avete ricordato una cosa intelligente, lo sai che cosa dovrebbe fare il comune? Denunciare il soggetto. Ecco che cosa dovrei. Cioè, il sindaco, dovrebbe il mio buon amico Mozzoni, dovrebbe denunciare il suo soggetto e che lì prenderebbe punti.
2: Carlo
0: quello
2: da Roma,
0: dovrebbe
2: Carlo
0: fare.
1: Vedremo,
2: Carlo
1: vedremo.
2: Carlo, dimmi.
1: Tanto gli avvocati
0: che,
1: ce li
0: che
1: hanno.
0: Sono tre giorni che disturba.
2: Dimmi, Carlo.
4: Allora, la prima cosa, dottore, visto che vuole essere chiamato così, ma lei dove le ha le aziende?
0: Non in Italia. Oh, madonna mia. Oh.
4: E ammazza che patriota, oh.
0: Madonna mia.
4: Ma
0: è la nostra materia. È la nostra materia. Posso rispondere?
4: Sei uno spettacolo.
0: Posso
4: allora,
0: rispondere?
4: Aspetta, no,
0: allora, aspetti. Guarda, il turismo di lusso. Dai, forza Roma.
4: Io sto al telefono. Io sto al telefono e tu sei lì, quindi.
0: Prego, parli.
4: Seconda cosa. Dove pensava di stare lei? Nel Tennessee? Nel Sud Dakota? In Louisiana al tempo dello schiavismo? Le ricordo solo una cosa. Che quando tuttora da qualche parte girano quelli con i cappucci bianchi in America, però il rischio è che poi bianco. Come nel film di Tarantino trovate qualche Django e non lo so dopo come va a finire il rischio, la deriva che state prendendo con questo atteggiamento, con questi comportamenti è quello. Terza cosa, io sono stato parte lesa in tre procedimenti penali
2: pure.
4: Sono stato aggredito, sì, sono stato aggredito addirittura da uno che è la metà di me, io non so piccolino.
2: Ma questo che c'entra, Carlo, adesso?
4: No,
2: cosa
4: spiego, te spiego cosa c'entra. Questo lo potevo ammucchiare quando volevo, io mi sono beccato uno sganastone.
2: Ma che ce ne frega noi adesso? Che ce ne frega a noi?
4: Perché le mani si tengono in tasca,
2: Ecco, come rispondi, grazie.
4: Il lavoro che ha fatto
2: grazie.
4: Lui. Lo devo...
2: come rispondi a questa cosa, che tu non dovevi alzare le mani?
0: Sinteticamente, uno, quello di cui ci occupiamo noi, cioè l'alto lusso nel turismo, non passa in Italia, passa 10 giorni in
3: turismo, ma noi
0: e Capri
2: ti
0: un
2: detto,
0: attimo, guardi il weekend già Porte dei Marmi, dato che non ci sono più lusci, non è nell'extra lusso, quindi inutile mi ripete questa cosa che poi l'ho detta io urbi e torbi più
2: dovevi
0: volte
2: dovevi tenere prego. Le mani a posto, questa è la contestazione.
0: Io pongo in essere un'altra domanda e adesso sì alla dottoressa.
1: Grazie. Mi scusi, perché le forze dell'ordine non l'hanno presa?
0: Posso?
1: Perché non sono intervenute?
0: La gradisce?
1: Io anch'io ho delle domande.
0: No, adesso. Uno, sono state chiamate molteplici volte, era lì da 2:30. Due, è stato arrestato tre volte o due volte nello stesso giorno. Tre, se quella persona avesse accoltellato o stuprato o tirato i capelli a una bambina... Lei
3: ma
0: parlerebbe
3: sì,
0: così?
3: Non
1: lei non ha
3: ma
1: questo
3: non
1: ruolo.
3: Lui.
1: Non ha questo ruolo. E perché non
0: esatto,
1: sono intervenuta
0: questo,
1: contro di lei?
0: È vero, questo
1: perché
0: è vero.
1: Non
0: questo
1: sono
0: ragione,
1: intervenute
0: grazie,
1: contro di lei.
0: Questa ragione è
1: contro
0: il sindaco,
1: di lei.
0: È vero.
2: Grazie. Lei ha la tessera di Futuro Nazionale? C'è una tessera di Futuro Nazionale?
0: Carta di credito.
2: Non ce l'ha la
0: questo
2: tessera.
0: Le piace a lei.
2: Si è iscritto Futuro esatto. Nazionale? Si è iscritto o no Futuro
1: come
2: Nazionale?
0: Io sono un grande ammiratore del. Come si dice? Grande estimatore del.
2: Ma lei è iscritto a Futuro Nazionale, però?
0: Del.
2: Ha una tessera, sì. Con scritto Giuseppe Barboni, ce l'ha o no?
0: Non ci sta.
2: Mi faccio vedere sta tessera.
0: Non ci sta.
2: Non ci sta. Non c'è. Vabbè. Fermi tutti.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Medio Oriente, terza notte di attacchi americani contro Teheran. Gli Stati Uniti riprenderanno a bloccare il traffico dei porti iraniani da oggi. Nove paesi europei con l'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica.

0: economista Guido Stazzi verso la presidenza della Consob. Calcio, oggi la prima semifinale dei mondiali, in campo Francia e Spagna. In apertura ancora la situazione in Medio Oriente. Nella tarda serata italiana il comando centrale americano ha annunciato di avere avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran su disposizione del presidente Trump, e risplodono anche le tensioni nello Yemen.
1: Saremo i guardiani di Hormuz, che sarà chiuso alle navi dirette o che partono dai porti iraniani, dice il presidente americano Trump, annunciando che gli Stati Uniti chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate alle navi che attraverseranno lo stretto, soldi che serviranno a ripagare le forze americane che garantiranno la sicurezza del transito, spiega il tycoon. Nell'area la tensione è tornata alta. Teheran, che rivendica raid sulle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, rimarca che non consentirà mai agli Stati Uniti di gestire lo stretto. Gli accordi raggiunti a metà giugno sembrano ormai carta straccia e il timore più grande è che questa volta il conflitto si propaghi con rapidità, cosa che sta accadendo in Yemen, dove il governo in carica, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto militarmente dall'Arabia Saudita, ha sferrato un massiccio attacco contro l'aeroporto di Sana'a, controllato dai ribelli sciiti Houthi. L'obiettivo era impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. La risposta degli Houthi, milizie filo-iraniane, è stata di bombardare con 6 missili l'aeroporto di Aba, in Arabia Saudita. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nel corso dei prossimi mesi, ad annunciarlo il presidente francese Macron. 9 paesi europei hanno siglato un'intesa per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. L'iniziativa, lanciata a Parigi in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi, vede la partecipazione di 9 stati, tra cui l'Italia. Obiettivo: sviluppare in tempi rapidi una capacità puramente difensiva. E una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina Kiev poco dopo la mezzanotte ora locale. I sistemi di difesa aerea sono in funzione. Il nemico sta attaccando Kiev con i missili balistici, ha dichiarato il sindaco Klitschko. La premier Meloni ieri era a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma, su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992. Questo presso il Museo del Presente, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Meloni, che ha ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
2: Ha un nome l'uomo che dava gli ordini alla manovalanza dello Zen per estorcere soldi a commercianti e imprenditori. Si chiama Salvatore Verga ed è detenuto nel carcere di Trani per storie di droga, rapine e armi. Questo hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo e all'alba gli hanno notificato 2 provvedimenti di fermo. Il primo colpisce la cosiddetta banda dei Kalashnikov, che ha seminato il terrore in città. I proiettili da guerra e le bottigliette di benzina con la richiesta di 5.000 euro lasciate davanti alle saracinesche dei locali, così come le fiamme che hanno incendiato decine di auto nel deposito di Sicily Car, erano diventati il loro marchio. L'altro provvedimento nei confronti di 6 indagati ricostruisce un traffico di droga che lo stesso Verga avrebbe gestito dal carcere. A descrivere il ruolo decisivo del trafficante, Alessio D'Agostino, finito in cella il 20 marzo 2026. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Per la politica, legge elettorale, la riforma approda in aula alla Camera. Allo scadere dei tempi sono stati presentati oltre 200 emendamenti da maggioranza e opposizione.
3: Lega e Forza Italia alla fine non hanno firmato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze nella nuova legge elettorale. La correzione prevede capilista bloccati e preferenze fino a un massimo di 3 candidati. Lega e Forza Italia si sono riservate di fare ulteriori approfondimenti e così all'interno della maggioranza tutto si deciderà nelle prossime ore prima dell'approdo della riforma in aula alla Camera. Il centrodestra sta facendo una sintesi sulla legge elettorale e l'obiettivo è la stabilità, dice Maurizio Lupi di Noi Moderati. Allo scadere dei tempi si contano poco più di 200 emendamenti depositati alla Camera da maggioranza e opposizione che, come partiti di governo, non hanno una linea comune sulle preferenze. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulla scelta dei candidati e la correzione prevede la possibilità di indicare 1 o 2 nomi con vincolo di genere. Anche le opposizioni faranno il punto sulla nuova legge elettorale prima dell'arrivo della riforma in aula alla Camera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sarà Guido Stazzi, nuovo presidente.

0: Presidente della Consob, la nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei Ministri, Stazzi, economista e segretario generale dell'Antitrust. Il nuovo Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha nominato amministratore delegato Giampiero Strisciuglio. Siamo alle difficoltà nel settore auto. Per la prima volta il numero uno di Volkswagen ha parlato di cifre concrete rispondendo alle istanze dei lavoratori scesi in piazza la scorsa settimana.
1: L'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blum, spara ad alzo zero e colpisce i sindacati e gli azionisti pubblici tedeschi su un doppio piano. Prima di tutto, in un'intervista resa pubblica sulla intranet aziendale del gruppo, dice i numeri veri. Oltre ai 50.000 esuberi previsti entro la fine di quest'anno, se ne aggiungeranno altri 50.000 entro il 2030. 100.000 posti di lavoro in meno. Tutti contrari, naturalmente, sia ai sindacati, sia all'Land della Bassa Sassonia, grande azionista con il 20% dei diritti di voto. E qui Blum ripone il fucile e passa il fioretto, perché, rivolgendosi direttamente ai suoi impiegati e ai suoi operai, perché sindacati e politici intendano, spiega che, a parità di costi generali, c'è un solo modo per evitare che, appunto, dai 50.000 licenziamenti si salga, entro 4 anni, a 100.000 licenziamenti, la riduzione del costo del lavoro. La forza salariale, quindi, che ha sempre contraddistinto colletti bianchi e colletti blu tedeschi, che per esempio portano a casa tra il 25 e il 40% di stipendi finali più alti rispetto ai loro omologhi italiani nello stesso settore. Il cuore della pace sociale e del modello economico tedesco. La partita sul fronte della crisi di Volkswagen è solo iniziata. Vedremo se sarà metamorfosi oppure se sarà agonia. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.
0: Dopo il fermo dei due esecutori materiali per omicidio in stazione Certosa a Milano, altri 6 arresti, tra loro un 3 per ventenne di origini peruviane.
2: Altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera avvenuto il 26 maggio scorso alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. In manette un 19enne dominicano e 5 peruviani d'età compresa tra i 18 e i 22 anni, tra loro anche il trapper ventenne conosciuto come Reyomar. I 6 sono ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio del 22enne nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador. Le indagini avevano consentito a inizio giugno di fermare altri 2 ventenni ritenuti gli autori materiali dell'accoltellamento mortale. A quanto emerso, il gruppo, appartenente ad una gang chiamata Latin Kings, avrebbe inizialmente accerchiato la vittima, il fratello e un loro amico, per poi aggredirli con sassi, bottiglie e coltelli, inseguendoli poi mentre fuggivano lungo i binari ferroviari. Durante la fuga, la vittima, caduta a terra, è stata raggiunta dal branco, colpita più volte con armi da taglio e morta in ospedale. Gianluca Ibarra Silvera era incensurato e lavorava nel settore degli allestimenti. Viveva con la famiglia proprio nella zona della stazione Certosa. Dalle testimonianze, né lui né i suoi amici conoscevano gli aggressori. Un dettaglio che farebbe escludere un regolamento di conti, anche se gli investigatori non tralasciano alcuna pista. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Lutto nel mondo del cinema, verrà ricordato per il personaggio del dottor Grant, il paleontologo di Jurassic Park, Sam Neill, morto a Sydney in Australia all'età di 78 anni. E siamo allo sport, oggi c'è la prima semifinale dei mondiali.
3: Si comincia con Francia contro Spagna, riedizione della semifinale dell'Europeo di 2 anni fa, quando un giovanissimo Yamin Lamal aveva cominciato a lasciare il segno. Questa sera dalla Sole 21 in palio c'è la finale del Mondiale, con due nazionali che ci arrivano sull'onda dell'entusiasmo, anche se la Francia, nella seconda fase, quella d'eliminazione diretta, ha certamente sofferto e rischiato meno rispetto alla Spagna. E anche la sfida tra Yamal e Mbappé, fin qui meglio l'attaccante del Real Madrid e non solo per i gol segnati. In un Mondiale che sta disseminando record, Mbappé si è trovato alle spalle del solo Messi nella classifica marcatori all time in una fase finale, ha dalla sua la carta d'identità, ma potrebbe anche tentare il sorpasso direttamente negli Stati Uniti. Questa sera comincerà a saperne di più. Poi domani ad Atlanta la riedizione di Argentina-Inghilterra 40 anni dopo la mano degli Os della Zeca. Non c'è Maradona, c'è Messi, più che mai al cospetto del ricordo del grande Diego. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara. I'm a vampire.
5: Allora, molto bene, proseguiamo dopo il Barboni Show. dopo il Barboni Show, caro Davide, praticamente dappertutto.
6: Alcune cose sono imbarazzanti, non l'hai incalzato bene, lo incalzerò io domani. Se mai
5: ma
6: 7.
5: Su che cosa? Ma su
6: gli
5: cosa?
6: Hai lisciato il pelo,
5: ma su cosa? Ma che era? Ma un plotone d'esecuzione? Era un plotone d'esecuzione. Era un plotone d'esecuzione.
6: Ma le parole sono, le cose sono molto semplici. Era un'aggressione vergognosa
5: e
6: ingiustificata.
5: E gliel'hai detto.
6: Quel signore non costituì.
7: Tu non gliel'hai detto.
5: Ma te gliel'hai detto tu, ma che vuoi da me?
6: Quella cosa non costituiva un pericolo per nessuno, quel signore iracheno.
5: Beh, insomma,
6: che era lì.
5: È da dire, questo è da vedere. No, per te nessuno è un pericolo, nessun immigrato è un pericolo per te. Nessun immigrato finché non è un palestinese. Ovviamente, quando è un palestinese, quando è un palestinese immediatamente diventi quello che vuole sparare gli idranti contro le manifestazioni, eccetera. Solo i palestinesi per te esistono, gli altri sono tutti bravi, buoni, semplici.
6: Ma ci mancherebbe anche gli
5: iraniani. Ti presento un signore che è qui alla mia destra, che è un signore che ti presento in questo modo, perché uno qua alla mia sinistra lo conosci perché hai avuto modo di discutere più volte con lui.
8: Ha detto me ne frego,
5: sì, è vero.
8: Grande Parenzo,
5: ha detto me ne frego. Lei si dichiara ammiratore di Sua Eccellenza Benito Mussolini in qualche modo?
8: Ovviamente sì, certo. Poi per carità, ci sono state.
5: È un tempo ormai. Però come figura è una grande figura.
8: Ma certamente, come è stato grande Napoleone.
5: Un grande statista, però.
8: Un grandissimo statista.
5: Ha fatto delle cose buone.
8: Ha fatto delle cose ottime finché poi. C'è stata l'alleanza ovviamente col Baffino, che ci ha portati nella tragedia, nella disgrazia, e che ci ha fatti sprofondare e che ha causato la deriva dell'Italia odierna che stiamo vivendo, cioè il fatto che siamo completamente
6: il fascistello di destra e il fascistello di sinistra,
8: siamo completamente assoggettati ai poteri dell'America, dell'Europa.
5: Cioè era meglio stare con i giapponesi e con
8: i tedeschi. Era meglio stare da soli, era meglio prima, perché nel 45 è morto l'Italia. Fino al 45 l'Italia aveva un ruolo in ambito internazionale. Parenzo, nelle sue trasmissioni, che io ammiro molto perché lo seguo sempre,
5: io lo ammiro
8: assolutamente. Nelle due fantastiche trasmissioni avreste parlato, se fossimo stati negli anni 30, avreste parlato dell'Italia, avreste parlato i protagonisti delle tue trasmissioni, sarebbero stati i politici italiani, non Bruxelles,
5: cioè, e
8: non
5: tu stai dicendo che l'Italia una volta
8: aveva un ruolo,
5: al tempo di Mussolini aveva un ruolo,
8: ma certo, c'aveva l'impero, c'aveva le sue
5: cose. Lei che cosa ha?
8: Mi stavo preoccupando proprio di questo, affinché si vedesse, perché la camicia un pochino la diciamo nasconde.
5: Una croce
8: però
5: celtica.
8: Ho fatto questo lavoro, diciamo,
5: Davide,
8: di
5: è d'oro
8: questo,
5: almeno.
8: Beh sì.
9: Che così poi te la rubano in metropolitana.
8: Però volevo che si vedesse. E poi Cruciani, tu però c'hai la maglietta con su scritto Crux, che fa rima con Dux.
5: Vabbè, adesso questa cosa non è
8: esagerata. Me ne vado.
5: Questo signore che apologia
8: del fascismo,
9: è un po' ossessionato.
5: È un militante, diciamo, molto attivo sui social di Futuro Nazionale, molto attaccato dopo i suoi video social. Te ne faccio sentire un paio. Vai, regia, col primo, vai.
10: Ci dicono che l'italianità non esista, che l'etnia italiana sia frutto di una mescolanza di culture causate da conquiste e da invasioni. Niente di più falso e antinazionale. Nella storia d'Italia, centro nevralgico del progresso, dello sviluppo e dell'evoluzione umana, il popolo straniero che si è mescolato di più con il nostro sono stati i Longobardi al 4%, ovvero una percentuale bassissima, in quanto solo la classe dirigente si trasferiva in Italia.
6: Poveretto.
8: Questi sono fatti, questa
5: poi,
8: è storia.
5: Poi dice: oggi gli islamici sono al 7% e vogliono imporsi. Poi sostituirei il Deser con il lanciafiamme.
8: Sì,
5: sentiamo questo.
8: E me l'hanno pure tolto il video. I social me l'hanno tolto, me l'hanno bannato.
5: Scusi, dottor Aiello,
8: ovviamente era un assurdo, è una provocazione.
5: Capito,
8: è una provocazione.
5: Fa sul serio quando parla così oppure recita una parte? Perché
8: no, io faccio assolutamente sul serio.
5: Cioè, lei veramente per lei il Taser è robetta, diciamo così. Per lei il Taser, come
8: il Taser, certo,
5: è troppo poco. Sentiamo questo pezzo, sentiamo.
11: Sì al teaser per gli agenti della Polizia Municipale di Milano, delibera il comune. Allargherei la disposizione a tutti i comuni italiani e sostituirei lo strumento con un lanciafiamme, ben più pratico ed efficace. La pulizia da effettuare nei nostri comuni deve essere radicale, drastica e risolutiva.
5: Vabbè, allora, yes. mi
8: sottoscrivo.
5: Quello che ha fatto Barboni ovviamente va bene, lei ne avrebbe date pure di più a quel tizio.
8: Adesso là. Ho appena pubblicato un video proprio sull'accaduto, cioè, no? E ha fatto benissimo. Cioè, ha fatto assolutamente benissimo. Pure poco.
5: Alla mia sinistra Lorenzo Pacini, buonasera.
9: Ciao, buonasera.
5: Esterrefatto da quello che sta vedendo, perché lui è fieramente antifascista.
6: Dal fascista nero al fascista rosso, che vuole la distruzione di Israele.
5: Fieramente antifascista, primo candidato praticamente a sindaco di Milano del Partito Democratico.
9: Esattamente.
5: Primo candidato, devo dire la verità, almeno ci mette la faccia, sta lì, combatte, c'è un grande casino intorno.
9: Ma certo.
5: Uno che ha messo la bandiera palestinese accanto a quella che hai fatto recentemente, la bandiera palestinese?
9: No, cioè, la palestinese la porto sempre nel cuore, ce l'ho appesa in ufficio e combatto anche per quella causa dell'unità, lì, assolutamente, la bandiera alla festa dell'unità, nel mio ufficio di assessore, quindi nel mio ufficio pubblico.
6: E quella israeliana, cioè,
5: Lui è un pericolo?
8: Noi non vogliamo vedere bandiere che non siano tricolori. Non vogliamo vedere bandiere.
9: Va bene, stai calmino. Non venire nel mio ufficio se non la vuoi vedere quella bandiera lì. Punto. Stai calmo a casa tua. Allora, sono un pericolo finché a un certo punto accade Piazzale Loreto e smettono di essere un pericolo. Solitamente questa è la storia, no? Dato che sei un grande appassionato di storia.
8: Molto.
9: Siete già stati sconfitti una volta, verrete sconfitti altre mille volte. Bisogna capire quanto tempo potrete ancora parlare, dire le vostre stronzate, finché a un certo punto verrete fermati. Secondo me, democraticamente verrete fermati.
5: Però tu
9: e
5: dici
9: cacciati
5: che...
9: da dove venite in modo democratico, finché c'è la democrazia. Poi ci sono altri modi per ricacciarvi indietro. L'abbiamo fatto una volta e abbiamo vinto.
8: Cioè,
9: e abbiamo
8: vinto. Ma quello era un altro periodo storico, era un altro contesto. Era
9: così,
8: un altro contesto.
9: Perché mentre voi dicevate vinceremo, l'avete presa in quel posto e avete sempre perso, scappando quando potevate in Svizzera. E poi, come è finito il tuo grande leader, eccetera, che voleva scappare in Svizzera, l'abbiamo preso, fucilato e appeso a Piazzale Loreto. Finisce così. Non si scappa.
8: Quella barbarie, quella piazza fu abominevole.
9: Era la guerra, lo appesero
8: e le persone che ci urinavano sopra, che gli lanciavano i sassi.
9: Dove?
8: Quella fu una vera barbarie.
6: La stessa cosa ha fatto Israele con i leader di Hamas, la stessa identica cosa, mio caro.
8: Parenzo, tu sei uno dei nostri, ti faccio la tessera. Parenzo, ti faccio la tessera di Futuro Nazionale.
9: Sono dei grandi fan di Mussolini e lo posso mettere in conto, secondo me. Ma è noto che tanti che sostengono Israele, sono dei grandi sostenitori della destra italiana oggi.
6: Lo hanno fatto con i leader del 7 ottobre, affanculo, via.
9: Confondiamo le idee, non si capisce cosa parla.
5: Immagino tu sei a favore della remigrazione.
8: L'immigrazione risolverebbe un sacco di cose.
5: Ma anche della gente che è regolare qui in Italia.
8: Ma certo.
5: Come regolare?
8: I non assimilati, i non integrati.
5: Come fai a distinguere tra non assimilati?
8: Fai delle leggi. Per esempio, è vietato andare in giro col velo.
5: E dunque,
8: la sanzione quale potrebbe essere? La sanzione potrebbe essere la revoca della cittadinanza. Gli revochi la cittadinanza e poi remigrazione. E si rimandano a casa. I non integrati, i non assimilati e i non italianizzati, perché siamo in Italia.
5: No, scusa, non assimilati, tu vuoi dire, che ne so, fammi un esempio.
8: Che non condividono la nostra religione.
5: Ma come fai?
9: Io non sono credente, cosa devo fare io?
8: Non volevo parlare di religione.
9: Invece l'hai detto.
8: Io sto parlando di cultura.
9: Sei cattolico?
8: Se venite in Italia, vi dovete assimilare. È la cultura italiana.
5: Cioè, fai un numero di persone che oggi manderesti, a parte gli irregolari e i criminali, vabbè, questo sa va a sandire e questo sono d'accordo pure io.
8: Diverse centinaia di migliaia.
5: Cioè, così.
8: Un milione e mezzo.
5: Ci sarebbero molti più posti, togliere il posto ai non assimilati, aumenti anche i salari automaticamente e risolvi
8: la tematica ovviamente della sicurezza.
5: Tutto questo che cos'è? È razzismo? O no, questa roba?
9: Ma non lo so che cos'è, non so neanche definirlo.
8: Risolvi la salute, risolvi lo stato sociale,
9: ma non hai idea di cosa sta parlando.
8: Queste persone che sono parassiti della società e usufruiscono dello stato sociale molto più di noi. Quando vado mia figlia ad accompagnarla all'ospedale dei piccoli, ci sono solo ed esclusivamente mamme islamiche e bimbi islamici. E
6: basta.
9: E le infermiere
6: ci
9: da dove vengono?
6: Due mamme italiane,
9: e le infermiere da dove
6: e
9: vengono?
6: Ce ne sono 50.
9: E quindi chi salva la vita a tua figlia come infermiera?
6: Lo stato sociale.
9: Chi è che fa l'infermiera? Chi è che fa l'infermiera?
5: Gli islamici, dunque, in generale.
6: Tutti. Certo.
5: Gli islamici?
6: No, no. Le persone che non sono integrate alla nostra cultura. Quindi, se tu sei facendo delle leggi, per esempio.
9: Ma che cazzo vuol dire fare delle leggi? Ma che cazzo? Ma allora, però,
6: vieni
9: una cosa chiara
6: l'uso,
9: fino in fondo, che non si capisce niente.
6: L'uso
9: di cosa?
6: Del
9: velo.
6: Esatto.
9: Quale? E se mi metto un cappuccio così,
6: non si può mettere il velo.
9: Il cappuccio, niente cappucci, vietato.
6: Il velo si
9: cappucci vietati.
6: Voi siete anti-italiani, siete anti-italiani.
9: Io sono molto più italiano di te.
5: No,
9: io sono molto più pro-italiano di te.
5: Tutta questa roba qui è una roba pericolosa che andrebbe vietata. C'è il partito di Vannacci. È un partito che
9: non decido io, non decido io, decide la magistratura cosa deve essere vietato. Vannacci viene sconfitto al voto con proposte radicali di sinistra. In questo modo qua stai zitto un'arma qua, ma per favore l'oscurantismo è sinistra, guarda veramente, noi non siamo oscurantisti, noi fascisti li combattiamo alle urne e poi a un certo punto se serve, se servirà, coi fucili, e così vi abbiamo sconfitto in modo definitivo una volta e si sconfigge di nuovo il fascismo, punto, molto chiaro. Hai rotto il cazzo sulla storia per due ore, accollatela, la storia ha detto che avete perso o no?
5: Allora, fermo un attimo, voglio chiedere, voglio fare un piccolissimo
9: che, perché con i tedeschi eravate alleati voi, traditori,
6: quello
9: voglio, traditori maledetti,
6: non ci sarebbe mai
9: certo, con i crucchi sempre, voglio, patrioti mai, sempre
5: fermi,
9: con i più forti
5: tutti, voglio fare un piccolo test.
6: Scusami,
5: di vannacismo,
6: vai col vannacismo. Gerusalemme era alleato
5: Putin o Zelensky? Putin o Zelensky?
6: Il Gran Mufti di Gerusalemme, dire Putin e dire niente proprio, ovviamente
5: Putin,
6: ma certo
5: Putin o Zelensky,
6: ma certo, ma quella è una situazione che si sarebbe...
5: Vabbè, preferisci essere governato da Putin piuttosto che da Zelensky, nella tua idea. Cioè,
6: per assurdo.
5: Putin,
6: per assurdo Putin. Sì, certo.
5: Bisogna insegnare la decima massa nelle scuole, sì. La decima massa. Insegnare l'epopea.
9: Certo, come hanno perso e come sono stati uccisi in quanto traditori della patria. Certo, sì, anch'io sono d'accordo che va insegnata la decima
5: massa. Essere gay è normale?
6: No.

0: Parenzo, i soldi vanno dati alla Beretta e compagnia cantante, non a quelli che fanno gli allarmi e le porte blindate. Basta una pistola, riga.
1: Crucio, nell'Ottocento, nel Far West, dicevano: Dio ha creato gli uomini diversi, Samuel Colt li ha resi tutti uguali. Pistole per tutti, avanti tutta, non se ne può più, avanti tutta con le pistole ed armi per tutti.
2: Beh, questa, ragazzi miei, è la cultura che vi piace. È la cultura che vi piace. È la cultura che vi piace. Un po' di sana cultura americana ancora. Ma sei ossessionato da
3: Vannacci. Proprio del giorno in cui c'è la notizia dell'ICE che ha ucciso un'altra persona, come ti ho detto prima. Vergogna, vergogna, vergogna.
2: Ma dai, ma sei ossessionato da Vannacci. Sei ossessionato. Ma sei ossessionato, ma c'è altro di cui parlare, non solamente Vannacci,
3: certo,
2: Vannacci,
3: altro,
2: Vannacci, Vannacci, dai.
3: Ma cosa vuol dire,
2: Vannacci? Bruno da Novara, Bruno.
3: A me lo dici che hai pronunciato dall'inizio della trasmissione la parola Vannacci almeno zitto tu, almeno 220
4: Ciao,
3: volte.
4: Ragazzi.
3: Che cazzo? Stai zitto tu, imbecille, servo di Cruciani, idiota, zitto, ascoltatore del cazzo.
4: Bruno, mi fate parlare?
2: Dimmi Bruno.
3: Stai zitto!
4: Allora,
3: idiota.
4: Io volevo parlare con le persone normali,
3: zitto, lanciare... idiota, servo e Cruciani, idiota, ascoltatore del cazzo, oggi come ti ho detto si inaugura una nuova stagione, mandare a fanculo gli ascoltatori, ascoltatore del cazzo sei!
2: Bruno,
4: allora, fate tacere Parenzo,
3: Bruno,
4: dai, Clemenza.
3: Imbecille di un Bruno!
2: Ma non ha detto niente, scusa, non ha detto nulla perché...
3: Solo perché ha chiamato!
4: Grazie altrettanto. Allora, io vorrei parlare, lanciare un appello alle persone sane di mente, riferito alla Briganti.
2: Che tra l'altro è qua.
4: Io vorrei lanciare, sì, ma
2: lo so.
4: Sì. No. Vorrei lanciare un appello chiedendo di fare una colletta e una sottoscrizione in maniera tale da racimolare soldi per mandare la Briganti a fare un weekend a Cap Dag.
2: Beh, è una grande idea questa cosa qua, una grandissima idea, devo dire.
4: Io vorrei cioè, che lei vedesse.
2: Ma perché tu sei stato a Cap Dag?
4: Certo. Sono stato uno dei primi, quasi fondatore, oserei dire.
2: Quanti anni hai, Bruno?
4: Io ne ho 76.
2: Beh, a 70, ma ancora non ci vai più a Cap Dag, immagino.
4: No, beh, ho smesso tante cose, purtroppo. Dai. Tante soddisfazioni.
2: Allora, ricordiamo che Cap Dag è il grande luogo di scambismo mondiale, direi.
4: Esatto.
2: È dove un sacco di gente si incontra, coppie, singoli, eccetera, eccetera, per grandissime giornate di sesso libero. È un posto che la Briganti chiuderebbe, immagino, no?
5: Sì,
2: che dovrebbe essere chiuso.
5: No.
2: Perché la gente è consapevole di andare lì, gente che con la... cioè, non è che viene costretta ad andare là. Cap Dag è il luogo del libertà in assoluto. Perché vuoi mandare la Briganti a Cap Dag?
4: Perché io voglio che lei esca da quella bolla di che si è creata nel cervello, in cui lancia dei missili terra-aria contro le cose logiche di questo mondo e le persone che
5: le sue invece sono logiche. Guardi, lei che dice a un'estranea e bolla nel cervello, uno, chi è lei? Due, non sarà una sua perversione sessuale quella di vedermi lì. Io comunque accetto questo weekend per farlo chiudere, per portare le forze dell'ordine e chiuderlo.
2: Sì,
4: quando la sento le mie perversioni sessuali spariscono completamente.
5: Eh beh, no,
4: proprio,
5: perché intanto pensa a me lì, mezzo alle altre coppie a fare chissà cosa.
2: Ma perché
5: io ci vedo
2: là?
5: Della
2: perché
5: perversione.
2: Perché la vuoi vedere là? Spiegami.
4: Io voglio che lei tocchi con mano e si renda conto che non tutto quello che lei pensa, quello che dice, corrisponde alla realtà. Che lo verifichi sul campo.
2: Ma con chi sei andato tu? Con fidanzate, mogli?
4: No,
2: con...
4: io a piede libero.
2: Eri un singolo praticamente.
4: Ah, ragazzi, la soddisfazione io me lo sono preso in tutto il mondo in questa maniera.
5: Mamma mia, che bello.
2: Andava come singolo a Cap Dag da trombare. Ma qual è il problema?
5: Che soddisfazioni. E io comunque con mano non tocco niente, perché odio toccare e ci vuole solo... odio essere toccata e ci vuole il consenso passo dopo passo.
2: Ma lì c'è il consenso.
5: Quindi io chiedo chiedo a questo gentile ascoltatore di fare la colletta, vado e lo chiudiamo. Vai, una volta
2: chiudiamo
5: per...
2: che sei in Francia.
5: Vado e lo chiudo. E che vuol dire? Io secondo te non ho conoscenze in Francia, sono francofona. Sono francofona, non sono in grado di dialogare con le autorità locali. Certo,
2: ma perché
5: fanno
2: cosa?
5: La colletta, vado
2: ma perché
5: e
2: cosa?
5: Lo chiudo.
2: Per sconcezza, non ho capito.
5: Per offesa alla morale, offesa al pudore.
2: Offesa alla morale perché ci sono coppie e gente che scopa all'aria aperta.
5: Sottomissione della donna, violenze contro le donne.
2: Che c'è violenza lì, Bruno?
5: Beh, certo.
4: Ma assolutamente no, è tutto libero. Cioè, la Briganti vorrebbe chiudere addirittura il Moulin Rouge, ragazzi. Io non riesco a capire questa cosa.
5: Uno, non sono la stessa cosa. Comunque, per me, vedere ancora nel 26 le ragazze mezze nude, ballerine, tra l'altro bravissime, per lavorare, mi fa schifo.
2: Musica! Quindi grazie, sì. Bruno. Briganti. Grazie, grazie, grazie. Adesso vuole pure chiudere Cap d'Agde,
5: certo.
2: Incredibile, che è un luogo, un tempio della libertà.
5: Certo.
2: Cap d'Agde è un tempio della libertà, la gente va lì, fai gli affari propri, tromba anche all'aria aperta oppure non all'aria aperta, in spiaggia oppure nelle camere, riunioni di coppie, eccetera eccetera. Questo succede a Cap d'Agde. Qual è il problema? Tutto fatto in maniera assolutamente consapevole e soprattutto tutto fatto senza costrizione di nessuno. Dai, su, ma di che parliamo? Allora, pochi giorni fa vi ho fatto ascoltare alcuni file provenienti da Bologna da parte di un signore, caro Parenzo. Sì, dei file. Calma,
3: i Cruciani file.
2: No, non sono Cruciani file, sono cose pubbliche su Instagram.
3: Ridicolo ormai con i tuoi file.
2: Giù. Si chiama Jolly Time e si esprime in maniera molto chiara su alcuni concetti di cui parliamo spesso, cioè dire i crimini commessi dagli stranieri, la remigrazione, l'Africa. Vai, regia!
6: Ragazzi, sapete la cosa che non avete ancora capito di questi africani? Sono più pericolosi. Sono pericolosi, più di serpenti, ragazzi, fidati. In Libia, ragazzi, questi africani, i nigeriani, i ghanesi, vendono i fratelli arabi, li vendono anche le donne, li vengono stuprati, mettono incinta, non so come finiscono. Sono cattivi gli africani, sono cattivi, non tutti però, la maggior parte sono cattivi, sono pericolosi. Quindi la sinistra, il tempo che realizzate che queste persone sono veramente cattivi, sono veramente animali, sarà tardi per voi. Svegliatevi, l'emigrazione per sempre. Quelli che delinquono a casa, se tu sei qua per lavorare, per fare le cose per bene, benvenuto. Se tu sei qui per fare le cazzate, casino, vai a casa tua o vai in bosco.
2: Ma ragazzi, a me sembrano dei concetti molto semplici, molto chiari. Se vieni qui per lavorare, benissimo. Se vieni qui per delinquere, te ne vai a casetta, a pedate nel culo. E questo è un concetto semplicissimo, non è una cosa complessa, ma c'è ancora un file, sentite.
6: Perché gli africani dicono, tu adesso tu non stai con tuo fratelli. Che fratelli? Quelli bastardi, quelli cattivi? Ma va a fanculo, vai. Ragazzi, se avete dubbio di quello che ho detto, andate a chiedere. Chiedete qualunque africano che è onesto. Andate a chiedere, perché anch'io sono stato velluto.
2: Allora, abbiamo qui, caro Parenzo, accanto a me, Jolly Time, buonasera.
7: Buonasera.
2: Eccoci qui, 32 anni, tu vivi a Bologna, sei arrivato sostanzialmente dalla Nigeria quanti anni fa?
7: 2015,
2: più di 10 anni fa col barcone fondamentalmente.
7: Sì, con barcone,
2: adesso oggi sei integrato, che fai? Che mestiere fai?
7: Adesso collaboro con la famiglia.
2: Con la famiglia?
7: Sì. E per adesso poi
2: fai collaboratore familiare, lavori in una famiglia poi?
7: Sì, a settembre apro la mia attività.
2: Dove? A Bologna sempre?
7: A Bologna, sì.
2: Okay, ho letto qua in autolavaggio?
7: Sì, è bravo.
2: In un autolavaggio. Allora, tu sei diventato famoso su internet perché praticamente vai nei... ti sei inventato questi video in cui cacci dai parchi tossici, fondamentalmente.
7: Sì, sì.
2: Com'è nato tutto? Qualcuno dice che tu non puoi fare quella roba lì, che non puoi andare in un parco e cacciare dei tossici anche in
7: dicono
2: malo modo.
7: Così
2: anche...
7: tanti, però non mi possono fermare perché io dove gioco basket, lì ai Campofava,
2: sì,
7: ci sono tanti bambini, anziani che... sono sempre lì al parco e queste persone vengono davanti ai bambini a bucare, a fumare il crack con le pipette. Quindi è una cosa molto brutta perché i bambini non possono stare a vedere tutta questa cosa qua e nessuno dice niente. Le famiglie hanno paura di parlare con loro perché sono sempre aggressivi. Comunque, quando io intervengo, loro hanno sempre paura perché io vado lì non con la faccia non consorire, perché è già, hanno già sbagliato stare lì davanti ai bambini a fumare crack.
2: Però io ho visto delle immagini, io ho visto delle immagini, Jolly, in cui tu vai e ci sono questi due che sono due tossici che sono buttati lì vicino a un albero, magari su un muro. Grazie. Tu vai lì e vai a rompere i coglioni dicendo dovete andare via da qua, gli butti qualche volta anche la pipetta, diciamo, gli butti per terra anche la roba che c'hanno. Ma sì, questa roba qui è una cosa che tu fai per fare, per avere visibilità su Instagram, oppure perché credi veramente nel fatto che questi qua devono andare fuori dei coglioni in quei posti?
7: Sì, io non voglio che loro vengano davanti ai bambini, neanche quel posto, perché quel posto è un giardino dove vengono le persone a, dopo lavoro, a pranzo, a mangiare, vengono gli anziani, vengono anche i bambini a giocare. Non vogliamo che vengano lì a fumare crack, perché ultimamente mi tocca andare lì ogni sabato a levare il syringe per terra piantato.
2: Senti una cosa, quando tu dici che quando tu hai detto prima gli africani sono più razzisti diciamo di quello che uno può pensare, che vuol dire?
7: Sì, gli africani sono più razzisti, perché quello che so io, nel mio paese Nigeria,
2: sì,
7: un fratello ammazza il suo fratello per i soldi. Se uno sta crescendo, sta andando avanti, ci sono le persone che escono da buchi a iniziare a invidiare, di pensare male a questa persona. Ma se io vedo le persone che stanno andando super bene, io sono contento. Almeno c'è meno problema. Però se vedo le persone che stanno andando giù, su, e sto a dire ma fanculo che è questo, che, ma non c'è il motivo per
2: cioè, tu sei a favore del fatto che per esempio gli irregolari vengano cacciati via?
5: Certo.
2: Cioè chi
5: certo
2: è irregolare sia cacciato via. Dunque sei per la rimigrazione degli irregolari e dei delinquenti. Cioè se sì, un nigeriano come te delinque deve essere rimandato in Nigeria.
7: Se io delinco devo andare via anch'io.
8: Avete sentito? L'ho appena chiesto, se ti chiamassi Zozzona durante l'amplesso, che cosa succederebbe?
9: Non la vedi più.
8: L'avete sentito? Non la vedo più, quindi Cruciani, c'hai torto.
2: Bah, è un caso raro, è un caso raro. La stragrande maggioranza delle donne che io conosco si fanno chiamare come Zozzona, porca troia, ma insomma è un classico questo qua. Però siamo con Ambrose, che in realtà si chiama Jolly Time, 32 anni, vive a Bologna, originario della Nigeria, arrivato in Italia con il barcone. Come avete sentito,
10: più
2: a favore
10: razzista dei razzisti?
2: Ma non perché, perché dici che è razzista?
10: Perché è un classico degli immigrati che vengono qua e che poi vorrebbero la chiusura dimenticandosi di quello che erano loro.
2: No,
10: è un'operazione vergognosa che hai costruito.
7: Stai sbagliando.
10: È un'operazione vergognosa che hai costruito.
7: Non è vero per niente, perché io quando sono venuto qua ho avuto l'opportunità di stare in centro di accoglienza, ho fatto scuola, sono andato a scuola, ho imparato tante cose, la lingua italiana ho imparato, anche se non parlo tanto bene come te adesso, però io ho il cervello di insegnare alle persone le cose per bene.
10: È una operazione vergognosa, ricordatevi che siamo tutti stati clandestini.
2: Ma
10: tutti
2: che
10: siamo clandestini.
5: Bravo!
2: Allora, scusami,
5: bravo.
2: Tu dici una cosa.
10: Quelli che venivano, quelli che stavano in America.
7: Allora, io in centro di accoglienza ci sono tanti africani che non hanno voglia di andare a scuola perché dicono che è tempo perso. Sì, ero lì anch'io. Io ho dovuto andare a scuola una volta a settimana, non è tanto.
2: Ma poi tu hai detto una cosa fondamentale prima: gli italiani non possono prendere tutti quelli che prendono.
7: No,
2: cioè non è possibile.
7: È impossibile.
2: Lo dice meglio di un politico italiano, perché lo dice? Perché le ha vissute
10: candidatelo
2: queste cose. Le ha vissute
10: candidatelo
2: queste. Ma che gliene frega lui della politica? Lui ti sta dicendo quello che succede, quello che accade, quello che percepisce sulla strada, non nelle stanze dei bottoni.
10: Nei salotti, ecco, solita roba del
2: senso. Certo.
7: Cioè, per colpa di un africano, pensando che tutti gli africani sono uguali?
5: Lei sta dicendo questo,
7: no.
5: Lei sta criminalizzando un continente per colpa di qualcuno che sbaglia. Invece l'italiano che taglia la testa a Pamela è buono.
2: Gli
5: italiani che
2: uccidono
5: le donne sono buoni. E toglietele le persone di origine straniera tra virgolette. Poi chiudiamo tutti i locali, non abbiamo più badanti, non abbiamo più i lavori utili per la società.
2: Ma lui non sta dicendo che non servono gli stranieri.
5: Ha detto che non li possiamo accogliere. Poi si chiudono tutti i locali e le famiglie si trovano. Ma
7: non servono africani che vengono qui ad ammazzare i giovani.
5: Ma non lo fanno.
7: Le donne.
5: Sta usando dei luoghi comuni, perché reati sono commessi anche dai bravi figli di papà.
2: Ma chi ha detto il contrario?
5: Allora,
7: ma cos'è
5: allora
7: che ho parlato che non è chiaro? Io ho detto
5: tutto.
7: Che non tutti gli africani sono uguali. ci sono tanti africani onesti che sono integrati, che lavorano, che pagano le tax, che anche loro non piacciono vedere altri africani che fanno dei casini, certo, per strada, perché certo, non è giusto questa cosa. Se
5: e
7: tu
5: ne rispondono nel paese,
7: tu vai in commissione a dire che
5: reato
7: in tuo paese c'è la guerra e sei venuto qua a dare la guerra ai italiani, ma questa cosa non va bene.
2: Musica, ma non lo musica,
7: non
2: musica,
7: va bene.
5: La remigrazione è una deportazione.
7: Io sono la remigrazione per sempre. La remigrazione,
5: io sono l'immigrazione per sempre.
7: Io sono delinque, non è per i colori.
2: Allora io sono dalla parte assolutamente di Giorgio. Ma abbiamo in collegamento, nel posto in cui pare che abbia trovato il lavoro, Mimmo Blades. Buonasera Mimmo, come andiamo?
9: Buonasera Parenzo, buonasera Giuse.
2: Allora,
9: buonasera,
2: ma è vero che hai trovato lavoro?
9: Sì, per il momento ho trovato, per me non è un lavoro, per me è un disciplina. Capisci
2: ma cosa
9: dire?
2: Fai dalla mattina alla sera?
9: Per il momento, come si dice, sto cercando di fare collaborare con quelli che aiutano le persone a avere un posto dove stare con le case vacanze. Faccio lavaggio.
2: Lavaggio di che?
9: Lavaggio delle lenzuole, delle case vacanze, sai com'è?
5: B&B.
2: Ma ti fai ancora qualche cannetta, mi sa?
9: Minchia, altro che uno.
2: Quante canne?
9: È una cosa che piace a me, mi rilassa.
2: Quante canne ti fai,
9: Adesso è sceso un po', perché devo essere sempre concentrato, perché gli errori non sono ammessi.
2: Sì. Senti, non ho capito perché tu hai insultato Jolly. Cioè, hai visto che fa? Va a rompere i coglioni alle persone che stanno sul parco e che fumano il crack perché ci sono dei bambini vicino, per liberare i parchi da questa porcheria. Perché lo hai criticato?
9: L'ho criticato perché vuole fare il negropeo. Un negro che vuole fare l'europeo. Capisci cosa voglio dire? Che non sarà mai un europeo. Capisci? È quello che tu fai nei parchi, con tutto il rispetto per i bambini che magari vedono queste cose. Capisci cosa? Però non sei uno sbirro, non è il tuo lavoro. Sei un negro che si è venduto nel sistema.
7: Buono.
9: Capisci?
7: Quando mai che quando un italiano chiama negro a un africano è un problema, però tu mi chiami negro.
2: Aspetta,
7: è normale che mi chiami negro.
2: Aspetta, calma, non ho capito che stai dicendo.
7: Quando un italiano chiama negro a un africano è un problema, è razzista, però tu mi chiami negro.
9: Ma stai zitto, sei un europeo, ti sei venduto agli europei.
7: Sto zitto, perché non sei venuto qua? Proprio oggi ha fatto lavoro. Proprio oggi ha fatto lavoro, proprio oggi. Fumi di meno, così ti ragioni bene, fumi di meno.
9: Perché sei un negro che non sa neanche cos'è, come si dice, cos'è crearsi qualcosa nella vita.
2: No, ma che cos'è che ti avvicina?
9: Vuoi fare uno sbirro senza avere una divisa?
2: Allora, fermo un attimo col microfono, se no lo sentiamo male, scusami, non ho capito una cosa. Che cos'è che gli rimproveri? Il fatto che va a fare questi video nel parco, non ho capito, spiegami.
9: Se ci sono i bambini, cioè ci sono le forze degli ordini, le persone apposte per gestire questa situazione, capisci?
7: Non sono animali le cose di ordine, dobbiamo anche aiutare anche loro. Se riusciamo diamo la mano anche a loro.
9: Fai cazzi tuoi che campi 100 anni, perché se ti succede qualcosa domani nessuno ti taggerà come il buon sbirro negro, capisci? Non sarai

0: perché vuole fare il negro peo, cioè il negro che vuole fare l'europeo, ma non ci riesce perché il suo colore lo tradisce, capisci? Tu negro non ti puoi mai
1: molto,
0: cambiare
1: molto,
0: il colore,
1: molto forte.
0: Quindi smettila di cercare di vendere il tuo essere per
1: duro
0: per
1: ma giusto,
0: 20.000,
1: duro ma giusto.
2: Cosa vuoi dire? Non ho capito, ma non ho scusami, non ho capito. Secondo te lui perché va nei parchi a fare questi video, cercando di cacciare quelli che fumano il crack? Spiegami, perché ci va? Per visibilità?
0: Ma secondo me non riesce a vivere, quindi non lascia gli altri a vivere, capisci? Va bene, ma anche a me dà fastidio vedere le persone che fanno le cose brutte davanti ai bambini.
2: Ma sei stato
3: io sto molto bene. Io dopo il lavoro vado, ogni pausa pranzo vado lì al parco a tenere pulito il parco, lavo gli scivoli dei bambini perché ci sono pezzi di crack sopra. Faccio tutti i giorni così, sempre così.
0: Impara una cosa che ti dico, fratello.
3: Fratello,
0: fai i cazzi tuoi e campi 100 anni. Tutto quello che ha da dirti. Perché tutti i negri siamo
3: io non metto le mani in tasca vedendo le persone che fanno dei casini davanti ai bambini. Provo ad aiutare.
2: Allora, scusami, Mimmo, però voglio dirti una cosa. È chiaro che tu ti opponi, avendo fatto, non so se lo fai ancora, avendo fatto a lungo lo spacciatore di cocaina, forse anche di crack e non so di che cos'altro. È chiaro che uno che va a rompere i coglioni.
3: Sì, perché vado a rompere i coglioni ai suoi clienti.
4: Scusa,
2: cioè, perché tu va a rompere i coglioni ai tuoi clienti,
3: esatto,
2: questo è il punto, va a rompere i coglioni ai tuoi clienti.
3: Questo
2: Mimmo
3: è il motivo per cui lui mi odia così.
0: Abbiamo qualcosa da dire, diciamo lo stato di migliorare, come si chiama, la situazione di miei fratelli. Non sono io che devo fare lo sbiro per proteggere, come si chiama, la società che non è mia, capisci cosa voglio dire? Quando i miei fratelli sono in mezzo alla strada, non hanno da mangiare, non hanno una casa,
2: non hanno
0: un semplice documento. Come faccio a pensare altre cose se neanche mi riguarda?
2: Dunque è giusto
0: c'è
2: andare
0: un cazzo di negro venduto.
3: Se loro seguono la strada giusta, i documenti gli arrivano, è pazienza. Io, per esempio, ho fatto la mia cittadinanza nigeriana con 1.300 euro.
0: Ci abbiamo tolto dalla lista dei negri. Vai a chiedere chiunque negro conosci, capisci cosa voglio dire?
2: Ma lui rimane.
0: Tu non riesci ad andare più in mezzo ai negri, perché adesso ti considerano...
3: Quello che non lo sa è che ci sono tanti africani che mi dicono, bro, grazie mille per far vedere agli italiani che non tutti i neri sono uguali.
2: Parenzo, che pensi di questa cosa?
4: No, in questo bellissimo dialogo tra due negri, sostanzialmente, la cosa più interessante è chiaro che lo dice il negro.
3: Due negri è un'offesa.
4: Cioè quello,
3: due negri
4: quello
3: è un'offesa.
4: Fuori da tutti i circoli, cioè Blaze è il vero nero, quello che ha fatto un percorso sociale importante.
2: Ma se ha fatto lo spacciatore fino all'altro
4: ma
2: giorno.
4: Ma non si vuole omologare al mainstream, come diresti tu, non è il negretto da mainstream. No, è il nero che invece combatte ancora per i suoi diritti e non è un razzista. L'altro è un nero integrato che è diventato addirittura Vannacciano. Parla
2: ma che
4: come
2: Vannacci, che gliene frega di Vannacci? Dice
3: cioè,
2: che bisogna
3: quando uno prova a fare la cosa giusta è razzista. Io ormai meglio che mi chiamate razzista e continuo a fare il bene e mando i bei messaggi.
5: Certo, belli, ma molto
3: e
5: belli.
3: Io so che tante persone apprezzano quello che faccio e continuerò a fare questo che sto facendo fino ad oggi.
2: Ma
3: lui, quello che sta lì adesso, non ha niente da condividere alle persone, non ha niente. Lo vedo in video a fumare, a bere. Non ha niente, non si impara niente da lui.
5: Ma lei cerca visibilità,
3: lui cerca la visibilità.
5: Lei vuole due cuoricini.
3: Lui cerca la visibilità,
5: e un cicalone che non ce l'ha fatta.
3: Io sono tre pagine di Instagram.
5: E un cicalone che non ce l'ha fatta. Lei vuole quei cuoricini.
2: Che
5: non ce l'ha fatta, perché almeno cicalone il suo momento di gloria. E un cicalone che non ce l'ha fatta. Quindi pensi come è messo. E poi viola anche la privacy, perché avere un'addiction è un problema di salute.
2: Cioè,
5: lei non
2: lei
5: si può permettere di violare la privacy dei tossicodipendenti
2: che si fanno di crack e violare la privacy perché li inquadri in faccia
5: è un problema di salute
2: e
5: la dipendenza.
3: Sai quanti genitori mi hanno chiamato? Grazie mille che ho visto mio figlio dentro il suo video, sono venuti a portarlo via e mi chiamano su videochiamata. Grazie Jolly.
5: Lei non ha titoli per farlo, ma non è vero. Lei non ha titoli per farlo.
3: Adesso se mi dai tempo cerco il video e lo chat,
5: poi me lo manda. Poi me lo manda.
3: Certo.
2: Ma questo però bisogna crederci.
3: No.
2: Ci sono dei genitori
3: spesso
2: che hanno detto grazie anche.
5: Vuole fare lo sbirro di quartiere. Faccia lo sbirro di quartiere e chiami le forze dell'ordine. Perché lei non ha né le competenze né il titolo per occuparsi di questa materia seria come la tossicodipendenza.
4: Ma su questo ha ragionissimo.
3: Io ho tutto diritto di proteggere i bambini.

0: Non di fare il video che viola la privacy e di farci
1: sei?
0: Soldi sui social sul drammi delle vite altrui.
2: Ma non credo che fate dei soldi sui social.
0: Vabbè, vorrebbe, si inizia così, poi magari c'è il momento tipo alla cicalone.
3: Io dico una cosa molto semplice: se uno riesce a liberare ad essere il terrore dei parchi,
0: ma non lo è.
3: Perché c'è gente che. Come non lo è?
0: Ma non lo è.
3: Se uno riesce ad essere il terrore,
2: tante famiglie mi vengono a dire grazie, Jolly, per quelli che fai.
0: Ma non ci si fa giustizia da soli.
2: I bambini vanno lì al parco, giocano con tranquillità, senza avere paura.
3: Stai dicendo, Davide, non ho capito.
2: Vanno sopra i scivoli a causa dei crack. Sopra i scivoli dei bambini a causa delle sostanze
0: chiami
2: pesanti.
0: Chiami le forze dell'ordine, chiudete quel
2: tempo
0: parco.
2: Che chiamo,
0: ripulito.
2: Tempo
0: non
2: che
0: è
2: arrivano,
0: vero. Quella è un'offesa alle forze dell'ordine. Perché da un lato voi dite sicurezza, militarizzare,
2: tanto
0: e poi quando
2: servono
0: le forze dell'ordine le descrivete come se fossero incapaci. Invece quando ho avuto bisogno mi hanno aiutato.
2: Loro fanno tanto.
3: Ma che c'entra? Però lui interviene sul posto.
0: Non li chiama, è inutile dire non vengo.
3: Ma
0: li ha mai
3: suo
0: chiamati?
3: Le forze
2: non
3: beh,
2: sto
0: no,
2: lì con le mani in tasca.
0: Non è compito suo sbugiardare persone che hanno un'addiction sui
2: bambini.
0: Social.
2: E aspetto di chiamare la polizia che arrivano.
0: Ma basta fare una telefonata, le do questa notizia.
2: Chiamo e il tempo che arrivano vado io di là a cacciare via queste persone perché
0: fa una
2: i bambini
0: denuncia,
2: vogliono giocare.
0: Spiega vabbè. La situazione
3: grazie
0: Jolly,
3: io sono dalla parte sua, voi siete come al solito, come al solito.
1: Ma come
3: no,
1: ti sbagli?
3: Come ti sbagli? Ma è uno che cosa fa
1: ma
3: di male?
1: Cattuto.
3: Interviene
2: ma
3: nei parchi.
2: Ma ragazzo sa bene che io sto facendo la cosa giusta. Lui
0: non
2: sa bene.
0: C'ho le prove.
2: C'ho le prove. Vuoi sentire audio?
1: Ma come ti sbagli?
0: Me lo mandi, mi mandi tutto.
2: Perfetto.
3: Il mistero di Jolly, grazie italiani.
1: Ma come?
3: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
3: so,
4: alle
3: 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Hashtag Autotrasporti.
4: Un saluto da Giovanni Savarese e benvenuti ad Hashtag Autotrasporti. La puntata di oggi la dedichiamo a un tema che fino a qualche anno fa sembrava lontano dal mondo dell'autotrasporto, che invece è diventato urgente, e cioè la sicurezza informatica. Ebbene, nel 2025 gli attacchi cyber al settore trasporti e logistica sono cresciuti in Italia del 134,6% rispetto all'anno precedente. Il comparto è entrato per la prima volta nella top 10 mondiale dei settori più colpiti, secondo il rapporto Clusit 2026. Non si tratta più di un problema che è riservato ai grandi hub, alle multinazionali, in realtà riguarda ogni impresa che gestisca spedizioni, documenti di trasporto, prenotazioni portuali e pagamenti su piattaforme digitali. Ne parliamo con Davide Falteri, presidente di Federlogistica. Buongiorno.
5: Buongiorno e grazie.
4: Falteri, partiamo da una domanda di contesto. Come mai la logistica è diventata un bersaglio così attraente per i criminali informatici?
5: Intanto i dati sugli attacchi cyber ci dicono una cosa molto chiara, che la sicurezza della logistica non si misura più soltanto nei porti, nei magazzini, ma oggi anche nei sistemi informativi. E per rispondere alla domanda, lo è perché è globale, e logistica si comprende in maniera più chiara che, in maniera più chiara, che è il volano per far crescere lo sviluppo economico del sistema industriale, in questo caso del sistema industriale italiano. Una logistica che funziona bene, fa internazionalizzazione, fa comunicazione, apre mercati esteri e soprattutto si muove attraverso porti e interporti. Quindi colpire la logistica vuol dire colpire il sistema produttivo. Probabilmente la globalizzazione, l'internazionalizzazione hanno fatto comprendere meglio questa dimensione.
4: E c'è un fenomeno che preoccupa in modo particolare le piccole imprese di autotrasporto, i phantom carrier, cioè gli autotrasportatori fantasma che clonano l'identità di operatori legittimi per aggiudicarsi un trasporto e poi magari sparire con la merce o con il pagamento. Come funziona questa truffa?
5: Allora, tanto questa è una truffa che, ahimè, funziona, perché il rapporto tra chi deve far viaggiare le merci e chi le deve trasportare è sempre più un rapporto virtuale, quindi sempre più necessario identificare con certezza l'identità virtuale attraverso piattaforme certificate e strumenti di blockchain, perché altrimenti non avere il rating esatto di chi c'è dall'altra parte, come qualsiasi truffa informatica, presta il fianco chiaramente chi non ha un sistema di sicurezza che gli permette di identificare con certezza l'identità. Quindi ci si trova dall'altra parte un'identità che non esiste, e questo fa diventare facile bersaglio chi non ha un sistema informatico e un sistema di rating adatto per valutarlo.
4: Ecco, gli hacker spesso non colpiscono direttamente il vettore o lo spedizioniere, ma un fornitore di software o un partner tecnologico. Una singola vulnerabilità può propagarsi quindi a centinaia di imprese. Come ci si difende da un rischio che non dipende solo da te?
5: Innanzitutto la risposta non può essere soltanto tecnologica, no? Servono una vera cultura della sicurezza digitale, formazione continua del personale, investimenti, poi una stretta collaborazione tra imprese, istituzioni e autorità competenti. Cioè, la normativa europea, a partire dalla direttiva NIS-NUE, va nella giusta direzione, ma deve essere accompagnata da strumenti concreti che aiutino l'impresa ad adeguarsi, perché non basta la norma, poi bisogna mettere a terra i processi. Quindi la competitività della logistica italiana passa anche dalla sua resilienza digitale. Oggi proteggere i dati significa garantire la continuità delle forniture, ma soprattutto la fiducia dei clienti, e in definitiva parliamo della sicurezza economica del paese. Quindi noi come Federlogistica continuiamo a promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione, confronto con le istituzioni, affinché la cyber diventi un elemento strutturale della competitività del sistema logistico, non un semplice adempimento alla norma. Questo è il vero tema. La norma è la guida a creare però un modello, ma un modello deve essere, non rispondo alla norma così mi levo il problema, ma costruisco un modello che funzioni e mi renda competitivo e sicuro. Questo passa attraverso la cultura e attraverso la formazione. Compito anche delle associazioni fare questo, farlo entrare all'interno del sistema culturale aziendale.
4: La normativa europea NIS-2 inserisce i trasporti tra le infrastrutture critiche, ma per una piccola impresa di autotrasporto cosa cambia in concreto sul piano degli obblighi?
5: Allora, diciamo che le piccole imprese, come ogni adeguamento a nuove norme, necessitano di personale, di coperture finanziarie e di strumenti adeguati. Oggi avere e essere compliant alla normativa, che vuol dire avere determinati strumenti che vadano a proteggere i sistemi informativi ed evitino attacchi oppure semplicemente truffe informatiche che vanno a danno dell'intera filiera, quindi anche chi utilizza un fornitore all'interno della filiera è obbligato, no, a comprendere che il fornitore debba essere comunque un fornitore sicuro, perché un danno ad un piccolo fornitore può creare un danno globale a un committente più grande. Quindi gli viene richiesto uno sforzo tecnologico e consulenziale che molto spesso non riescono a sostenere, sia per un discorso di competenze, ma a volte anche di coperture finanziarie. Quindi bisogna sempre più andare nella logica della semplificazione, perché molto spesso le norme, no, chi le diffonde, sto parlando a volte della parte consulenziale, no, si basa molto sul terrore del non adempimento, sull'aspetto sanzionatorio, invece la vera forza è semplificarne l'applicazione per iniziare a farlo, perché l'alternativa è disattenderlo completamente. Disattenderlo completamente oggi vuol dire andare fuori mercato. E non sapere come fare ad applicarlo vuol dire comunque non garantire la sopravvivenza aziendale. Quindi oggi bisogna che a livello istituzionale si sensibilizzi, perché sempre di più ci siano bandi concreti e reali, perché diano le risorse finanziarie, ma soprattutto si investe in formazione del personale.
4: In molti sostengono che la risposta non possa essere solo tecnologica a questo problema, ma richieda formazione, cultura della sicurezza e anche collaborazione con le istituzioni. Da dove si comincia, secondo lei?
5: Allora, diciamo che è un lavoro di sistema. Io credo molto nella collaborazione pubblico-privato, quindi ognuno deve fare il suo ruolo. Le associazioni sono un trade union tra il pubblico e il privato, quindi aiutano il privato ad interpretare quelle che sono le direttive dell'amministrazione, e dall'altra parte portano all'amministrazione le opportunità che nascono dal privato. E chiaramente questo vuol dire innanzitutto tradurre bene che cosa vuol dire essere compliant alle norme attraverso formazione al personale in generale, che lo si può attivare anche attraverso bandi, cosa che peraltro il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso la rete autostrade mediterranee fa ogni anno da anni, ma soprattutto individuare in maniera chiara quelli che sono i contenuti, no? Perché è chiaro che sapere che cos'è un ransomware che va a bloccare magazzini e terminal, sapere che cos'è un TMS, sapere che cosa vuol dire l'API, che è molto spesso vengono ripetute ma non conosciute, vuol dire anche mettere in condizione di affrontare meglio tutto quello che è il tema del cyber risk, che riguarda poi l'intero sistema. Quindi la logistica è considerato uno dei comparti più esposti, la digitalizzazione accelera, però capite bene che solo per fare un riferimento, il Network Rail ha dichiarato di aver dovuto contrastare 8,7 milioni di tentativi di attacco informatico in pochi mesi.
4: Federlogistica propone una cabina di regia unica tra ministeri e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. A che punto è questo percorso?
5: Noi abbiamo già iniziato nel 2022, abbiamo costituito una Logistic Digital Community che è partecipata da tutta una serie di soggetti che non sono solo operatori logistici ma sono anche operatori tecnologici. Ci abbiamo affrontato già più volte questo tema, tra l'altro è online, ci sono le puntate registrate online, quali chiaramente si può fruire, proprio per sensibilizzare questa necessità. Noi dialoghiamo costantemente con le istituzioni, partecipiamo a tavoli tecnici, partecipiamo ad audizioni, quindi stiamo facendo la nostra parte. È chiaro che da soli non bastiamo, bisogna che veramente questo venga condiviso anche da parte delle imprese, questa volontà, no, di collaborare perché il sistema istituzionale possa attuare quelli che sono gli strumenti per garantire la sicurezza del sistema imprenditoriale. Però la nostra parte la stiamo già facendo dal 2022 e andiamo avanti con, ripeto, interlocuzioni, confronti, eventi, seminari.
4: Grazie a Davide Falteri, presidente di Federlogistica. Ci fermiamo con questo appuntamento. Un saluto da Giovanni Savarese.
3: Hashtag Autotrasporti.
6: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: GR24 di mezzanotte.
7: Medio Oriente, terza notte di attacchi americani contro Teheran. Gli Stati Uniti riprenderanno a bloccare il traffico dei porti iraniani da oggi. 9 paesi europei con l'Ucraina per costruire un sistema di difesa missilistica. Economista Guido Stazzi verso la presidenza della Consob. Calcio, oggi la prima semifinale dei mondiali, in campo Francia e Spagna. In apertura ancora la situazione in Medio Oriente. Nella tarda serata italiana il comando centrale americano ha annunciato di avere avviato la terza notte consecutiva di attacchi contro l'Iran su disposizione del presidente Trump, e risplodono anche le tensioni nello Yemen.
8: Saremo i guardiani di Hormuz, che sarà chiuso alle navi dirette o che partono dai porti iraniani, dice il presidente americano Trump, annunciando che gli Stati Uniti chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate alle navi che attraverseranno lo stretto, soldi che serviranno a ripagare le forze americane che garantiranno la sicurezza del transito, spiega il Tycoon.